0: con una ferita alla gola causata da un colpo di pistola. L'uomo, originario di Eboli, provincia di Salerno, è stato ritrovato ad Agropoli, a poche decine di chilometri, in una zona periferica. Nel veicolo non è stata trovata l'arma e i carabinieri stanno esaminando le riprese delle telecamere di sorveglianza della zona. Non è stato trovato nemmeno il cellulare della vittima a dare l'allarme un passante. Al via la 21esima festa del cinema di Roma all'Auditorium Parco della Musica, ha inaugurato il red carpet con l'atteso film d'apertura di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove. Ed è arrivata anche Susan Sarandon, che ha incontrato la stampa e anche il leader dell'opposizione Schlein e Conte. Nei prossimi giorni riflettori puntati sulle star internazionali, da Javier Bardem a Julian Moore. Sport, calcio, Champions League. Male il martedì con le sconfitte dell'Inter 4-3 a Milano contro il Bruges e del Napoli 3-1 a Villarreal. Oggi Feyenoord Como, Roma Real Madrid, ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
1: L'ultima traccia.
2: Io sono Lucrezia Scardini.
3: E io sono Anna Vagli.
2: Insieme ripartiremo proprio dall'ultima traccia a disposizione per ricostruire delitti irrisolti e misteriose scomparse.
3: Il come, il perché e le tante domande che ruotano intorno ai casi di cronaca, con fatti, ricostruzioni e nuove piste.
2: Appuntamento quindi con Il Giallo su Rai Radio 1 ogni venerdì alle 23.05.
3: E su Rai Play Sound. Vi aspettiamo.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo, Papa Leone XIV, operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno. Ha asportato il lobo inferiore del polmone destro. Gli esami hanno confermato la diagnosi di adenocarcinoma. Il Vaticano fa sapere che l'intervento, durato circa un'ora e mezza, si è concluso positivamente. La manovra, il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Approvato in Consiglio dei Ministri, il documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti. Non hanno voglia di lavorare, il commento del Ministro dell'Economia. Intanto si ragiona sul taglio dell'IRPEF per il ceto medio e la riduzione della quota sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. In Consiglio dei Ministri, via libera poi all'autonomia differenziata per le quattro regioni che l'hanno chiesta.
3: Autonomia differenziata all'ultimo miglio. Dopo il via libera del governo, la parola passa adesso al Parlamento. Quando arriverà l'ok di Senato e Camera, le intese con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria diventeranno legge. Le quattro regioni del nord potranno così legiferare su protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa, tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Materie su cui non è necessario rispettare l'EP, i livelli essenziali delle prestazioni da garantire a tutte le regioni italiane, e che dunque non erano state toccate dalla pronuncia con cui la Corte Costituzionale aveva rallentato la riforma due anni fa. Il via libera ricompatta la Lega, con Matteo Salvini che parla di battaglia più vicina che mai alla realizzazione e che spiega. Si premiano il merito e il buon governo, si colpiscono gli sprechi e i ritardi che penalizzano i cittadini. Passo avanti decisivo anche per il ministro Calderoli. Di parere opposto le opposizioni. Per il PD Piero De Luca si tratta di un indecente bratto politico della Premier per portare a casa la legge elettorale. Secondo i 5 Stelle è una farsa, poiché, attaccano, la legge è stata demolita dalla Consulta. Daniele Petraroli, GR1.
2: Oggi le comunicazioni in Parlamento di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo di domani, a cui parteciperà anche il presidente ucraino Zelensky. A Bruxelles ci sarà un clima di forte tensione dopo il nuovo allarme lanciato dalla Polonia su potenziali minacce russe alla NATO. E mentre Trump conferma il sostegno dell'intelligence americana a Kiev, resta in stallo la tregua energetica e non si fermano gli attacchi russi.
4: Esplosioni fortissime nella capitale, missili balistici russi sono piombati a sorpresa sulla città. In fiamme un edificio di 9 piani, il bersaglio principale del raid, la centrale termoelettrica numero 4, uno dei più importanti impianti energetici di Kiev. Per la seconda volta consecutiva i partner non ci hanno avvertito e i missili sono stati individuati solo mentre si avvicinavano alla città, lamenta Zelensky, e avverte che la Russia sta preparando nuovi imminenti lanci di missili a dispetto dell'annuncio di Trump sulla tregua energetica. Esplosioni anche a Zaporizhia e nelle regioni di Dnipropetrovsk e Vinnytsia. Nel Mar Nero ancora dispersi 11 marinai di uno dei due mercantili colpiti da droni al largo della Bulgaria. Il premier bulgaro Radev convoca l'ambasciatrice russa. Condanna dalla presidente della Commissione europea von der Leyen, secondo la quale il Mar Nero è ormai il nuovo fronte della guerra. A Bruxelles, atteso Zelensky per il Consiglio europeo che venerdì si occuperà di Ucraina. A Mosca e San Pietroburgo in arrivo il direttore dell'FBI Kash Patel, riferisce il quotidiano russo Kommersant. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Ancora attacchi incrociati tra i ribelli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita che sostiene il governo yemenita. Riyadh fa sapere di aver intercettato vari missili e droni, almeno 4 i feriti. Torniamo in Italia ancora con il Consiglio dei Ministri che ha approvato anche le nuove norme del codice della strada con sanzioni più leggere ma tolleranza zero verso i comportamenti pericolosi. Circolazione sospesa a tempo indeterminato per chi è senza assicurazione e niente più obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida di circolazione che potranno essere verificati telematicamente dalla polizia. Istat, prezzi cresciuti del 63% in 25 anni per case e utenze, oltre il 100% in più. A pesare le spese per elettricità e combustibili, inferiori al 30% gli aumenti per istruzione e sanità. Novità sul caso di Liliana Resinovic, trovata morta il 5 gennaio 2022. Tracce di DNA di un uomo ignoto sono state trovate sui jeans che indossava la donna e sui sacchi neri in cui era avvolto il corpo. Accertata anche l'assenza sulle suole delle scarpe di tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Al via la festa del cinema di Roma, aperta dal nuovo film di Paolo Genovese, ospite della rassegna anche Susan Sarandon. Premio alla carriera a Nicola Piovani, consegnato da Marco Bellocchio.
0: Contento, felice e onorato di consegnare il premio a Nicola Piovani, che è un grande amico, ma soprattutto un grande compositore.
5: Marco Bellocchio che premia Nicola Piovani, autore delle colonne sonore di alcuni dei suoi film, come di quelle di Fellini, Monicelli, Moretti. È una delle immagini dell'apertura della 21esima edizione della Festa del Cinema. Emozionato Bellocchio, come il maestro e premio Oscar Nicola Piovani.
6: Eravamo molto giovani, molto, quando io, grazie alla sua spericolatezza, io poi ho scritto la musica per 230 film.
5: L'industria del cinema premia anche la carriera della produttrice Tessa Ross. Poi arriva il primo film. È Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, un film sui segreti, dice il regista, con tanti nomi amatissimi del cinema italiano. Tre coppie, quella composta da Edoardo Pesce ed Emanuela Fanelli, racconta la violenza.
7: Credo che sia una di quelle donne, purtroppo capita spesso, che pensano, vabbè, ma non è che sta proprio succedendo a me, non può essere. E invece proprio sì.
5: Miriam Mauti, GR1.
2: Calcio, Champions League, disfatta per Inter e Napoli. Nerazzurri subiscono un poker a San Siro dal Bruges, finisce 4-3 per i belgi. I partenopei cadono in Spagna 3-1 contro il Villarreal. Stasera Roma, Real Madrid e Feyenoord Como. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Sembra strano anche a me.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Le condizioni di salute del Papa dopo l'intervento riuscito per asportare un adenocarcinoma polmonare. Dopo un'ora e mezza di operazione realizzata con la tecnica videoassistita dall'equipe del professor Stefano Margaritora al Gemelli di Roma, Leone XIV è stato accompagnato in stanza dove ha chiesto la cena. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all'autonomia differenziata per 4 regioni, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Per diventare definitiva c'è un ulteriore passaggio in Parlamento. Approvato anche il nuovo codice della strada, un decreto legge per i lavoratori dell'ex Ilva e il documento programmatico di bilancio. E come dicevamo, tra i provvedimenti, il decreto legge per i lavoratori dell'ex Ilva.
3: Ammortizzatori sociali straordinari per affrontare la crisi dell'ex Ilva. Il governo con un decreto legge stanzia circa 138 milioni di euro per l'integrazione della cassa straordinaria per i dipendenti di Acciaierie d'Italia. La misura potrebbe interessare fino a 9.200 lavoratori a zero ore in tutti gli stabilimenti. Prevista anche la cassa in deroga per 4.200 addetti dell'indotto di Taranto. La ministra del lavoro Marina Calderone.
4: L'articolo 1 è dedicato ai lavoratori dell'indotto e prevede cassa integrazione guadagni in deroga a partire dal 1 di ottobre del 2026 fino al 30 di giugno del 2027.
3: Il decreto legge consente di mantenere riscaldati gli impianti dell'area a caldo in attesa della cassazione e comunque non oltre il 15 dicembre. Negli stabilimenti ex Ilva prosegue intanto lo sciopero per altre 48 ore. Valerio Dalò, segretario generale FIM-CISL.
5: Questo non basta, è chiaro che serve un sistema di tutele più ampio, la mobilitazione continuerà.
3: Amalia Carosi, GR1.
2: E sulla manovra si confrontano i partiti.
6: Plaude allo scostamento di bilancio. Fratelli d'Italia, che critica le opposizioni, pur di andare contro il governo, hanno cercato di impedire la deroga europea all'utilizzo dei fondi a favore di famiglie e imprese. Forza Italia con Antonio Tajani torna sulla necessità di un nuovo taglio dell'IRPEF e guarda Bruxelles.
7: Stiamo insistendo per ottenere più flessibilità di fronte a questa impennata dell'inflazione. Sono moderatamente ottimista perché i segnali che arrivano non sono del tutto negativi.
6: Su pensioni, flat tax e tassazione degli extra profitti delle banche insiste la Lega. Noi moderati pensa a misure per gli affitti a lungo termine e a zero tasse per i giovani. E davanti a Montecitorio, a fianco degli studenti che protestano contro il caro casa, sono i leader del Campo Largo. Il governo reintroduca il fondo per l'affitto che ha cancellato, lasciando più famiglie a rischio sfratto, chiede la segretaria del PD Elly Schlein, che poi rivendica la nostra risoluzione unitaria è già una bozza del programma dei progressisti. Contro lo scostamento di bilancio anche Giuseppe Conte, orgogliosi di aver ricompattato le opposizioni sul non riarmo, afferma ed AWS Nicola Fratoianni.
8: Sono loro che possono decidere nella prossima manovra di bilancio di non spendere 14 miliardi come hanno appena votato con lo scostamento per nuove armi e di investire un po' di risorse del diritto all'abitare.
6: Filippo Misano, GR1.
2: L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, così Giorgia Meloni in un video per il lancio della nuova iniziativa editoriale targata USA della stampa. La Premier ha poi ricordato come questo legame è il pilastro della nostra sicurezza e che la comunità italo-americana formata da 28 milioni di persone ne rappresenta il volto umano. Il conflitto russo-ucraino, il sostegno a Kiev al centro del vertice europeo di domani, al quale parteciperà anche Zelensky, che spiega per la seconda volta consecutiva gli alleati non ci hanno avvertito del raid sulla centrale termoelettrica di Kiev. Ma Trump conferma il sostegno dell'intelligence all'Ucraina. La situazione è tesa, però, tra l'allarme della Polonia sulle potenziali minacce russe alla NATO e i colpi contro i due mercantili nel Mar Nero. Nella notte raid russo su Kiev, un morto per un attacco ucraino nella regione di Saratov. Medio Oriente, ancora attacchi incrociati tra i ribelli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita che sostiene il governo yemenita. Le autorità saudite fanno sapere di aver intercettato vari missili e droni, 4 i feriti degli attacchi dei miliziani filo-iraniani. Invece, poche ore prima, raid saudito vicino a Sana'a, la capitale dello Yemen, 2 le vittime. Campania si indaga per omicidio per la morte di Walter Avallone, la guardia giurata di 55 anni trovata senza vita ieri mattina nella sua auto con una ferita alla gola causata da un colpo di pistola. L'uomo originario di Eboli, Salerno, è stato ritrovato ad Agropoli in una zona periferica. Nel veicolo non è stata trovata l'arma. I carabinieri stanno esaminando le riprese delle telecamere di sorveglianza della zona e non è stato trovato nemmeno il cellulare della vittima. A dare l'allarme un passante. Sport, calcio, Champions League. Male il martedì con le sconfitte dell'Inter 4-3 a Milano contro il Bruges e il del Napoli 3-1 a Villarreal. Oggi Feyenoord Como, Roma Real Madrid ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. L'intervento del Papa si è concluso positivamente, lo fa sapere il Vaticano dopo l'operazione di Leone XIV al Policlinico Gemelli di Roma per un tumore maligno. L'equipe di 7 medici ha asportato il lobo inferiore del polmone destro del pontefice. Gli esami hanno confermato la diagnosi di adenocarcinoma. La manovra, approvato in Consiglio dei Ministri, il documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti. Non hanno voglia di lavorare, il commento del Ministro dell'Economia. Intanto si ragiona sul taglio dell'IRPEF per il ceto medio e la riduzione dell'aliquota sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. In Consiglio dei Ministri via libera anche all'autonomia differenziata per le 4 regioni che l'hanno chiesta.
3: Autonomia differenziata all'ultimo miglio. Dopo il via libera del governo, la parola passa adesso al Parlamento. Quando arriverà l'ok di Senato e Camera, le intese con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria diventeranno legge. Le 4 regioni del nord potranno così legiferare su protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa, tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Materie su cui non è necessario rispettare l'EP, i livelli essenziali delle prestazioni da garantire a tutte le regioni italiane, e che dunque non erano state toccate dalla pronuncia con cui la Corte Costituzionale aveva rallentato la riforma 2 anni fa. Il via libera ricompatta la Lega, con Matteo Salvini che parla di battaglia più vicina che mai alla realizzazione e che spiega: si premiano il merito e il buon governo, si colpiscono gli sprechi e i ritardi che penalizzano i cittadini. Passo avanti decisivo anche per il ministro Calderoli. Di parere opposto le opposizioni. Per il PD Piero De Luca si tratta di un indecente bratto politico della Premier per portare a casa la legge elettorale. Secondo i 5 Stelle è una farsa, poiché, attaccano, la legge è stata demolita dalla Consulta. Daniele Petraroli, GR1.
2: Le comunicazioni in Parlamento di Giorgia Meloni oggi in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani, a cui parteciperà anche il presidente ucraino Zelensky. A Bruxelles ci sarà un clima di forte tensione dopo il nuovo allarme lanciato dalla Polonia su potenziali minacce russe alla NATO. E mentre Trump conferma il sostegno dell'intelligence americana a Kiev, resta in stallo la tregua energetica e non si fermano gli attacchi di Mosca.
4: Esplosioni fortissime nella capitale, missili balistici russi sono piombati a sorpresa sulla città. In fiamme un edificio di 9 piani, il bersaglio principale del raid, la centrale termoelettrica numero 4, uno dei più importanti impianti energetici di Kiev. Per la seconda volta consecutiva i partner non ci hanno avvertito e i missili sono stati individuati solo mentre si avvicinavano alla città, lamenta Zelensky, e avverte che la Russia sta preparando nuovi imminenti lanci di missili a dispetto dell'annuncio di Trump sulla tregua energetica. Esplosioni anche a Zaporizhia e nelle regioni di Dnipropetrovsk e Vinnytsia. Nel Mar Nero ancora dispersi 11 marinai di uno dei 2 mercantili colpiti da droni al largo della Bulgaria. A Bruxelles, atteso Zelensky per il Consiglio europeo che venerdì si occuperà di Ucraina. A Mosca e San Pietroburgo in arrivo il direttore dell'FBI Kash Patel, riferisce il quotidiano russo Kommersant. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Ancora attacchi incrociati tra i ribelli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita, che sostiene il governo yemenita. Riyadh fa sapere di aver intercettato vari missili e droni, almeno 4 i feriti. Torniamo in Italia ancora con il Consiglio dei Ministri che ha approvato anche le nuove norme del codice della strada. Tra queste, circolazione sospesa a tempo indeterminato per chi è senza assicurazione e niente più obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e circolazione, che potranno essere verificati telematicamente dalla polizia. Novità sul caso di Liliana Resinovic, trovata morta il 5 gennaio 2022. Tracce di DNA di un uomo ignoto sono state trovate sui jeans che indossava la donna e sui sacchi neri in cui era avvolto il corpo. Accertata anche l'assenza sulle suole delle scarpe di tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Istat, prezzi cresciuti del 63% in 25 anni per case e utenze, oltre il 100% in più, a pesare le spese per elettricità e combustibili, inferiori al 30% gli aumenti per istruzione e sanità. Al via la festa del cinema di Roma, tra gli ospiti Susan Sarandon, premio alla carriera Nicola Piovani, consegnato da Marco Bellocchio.
5: Contento, felice e onorato di consegnare il premio a Nicola Piovani, che è un grande amico, ma soprattutto un grande compositore.
0: Marco Bellocchio che premia Nicola Piovani, autore delle colonne sonore di alcuni dei suoi film, come di quelle di Fellini, Monicelli, Moretti. È una delle immagini dell'apertura della 21esima edizione della Festa del Cinema. Emozionato Bellocchio, come il maestro e premio Oscar Nicola Piovani.
6: Eravamo molto giovani, molto, quando io, grazie alla sua spericolatezza, io poi ho scritto la musica per 230 film.
0: Poi arriva il primo film, è Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese. Tre coppie, quella composta da Edoardo Pesce ed Emanuela Fanelli, racconta la violenza.
7: Credo che sia una di quelle donne, purtroppo capita spesso, che pensano, vabbè, ma non è che sta proprio succedendo a me, non può essere. E invece proprio sì.
0: Miriam Mauti, GR1.
2: Champions League disfatta per Inter e Napoli, che perdono rispettivamente 4-3 con il Bruges e 3-1 con il Villarreal. È tutto, buon ascolto.
8: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì alle 9 i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.

0: 7 settembre, 8 ottobre,
1: 9 novembre, 10 dicembre.
2: Amici dei miei amici, buongiorno.
3: Buongiorno Italia, buongiorno a tutti, disco sveglia.
4: Sintonizzati su Rai Radio 1, disco sveglia.
5: Oh, buongiorno, buongiorno, bentrovati, oggi è il 14 ottobre, siete su Rai Radio 1, questo sì. È il nostro disco sveglia, il nostro e vostro, con Gian Maurizio Ferrari, quell'altro,
6: detto anche Brocani,
5: detto anche Brocani, qualche volta sì. Sempre meno, però comunque sì. L'importante è che siamo qui e grazie a voi, perché siete voi i veri protagonisti, al 335-699-2949, partecipate sempre numerosi e vi ringraziamo. Adesso però noi vi salutiamo e lasciamo la linea a successo con il professor Umberto Broccoli.
6: Tutto verde, tutto Broccoli.
7: Buongiorno ascoltatori, con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
5: Oh, ci siamo dati anche il buongiorno ufficiale, quello con l'uccellino. Allora, si parte oggi, caro il mio Gian Maurizio Fodoraro, sì, con sì, una sì. Canzone che ha diciamo qualcosa a che fare con la giornata di oggi.
6: Però visto che l'hai scelta tu, io ti do onere ed onore di presentarla.
5: Ma no, ma tanto lo sanno tutti che sì. I Pooh, sì. Che noi ascoltiamo adesso con un loro grande classico, sì, sì, sì, sì. In realtà non si chiamavano Pooh all'inizio, sì.
6: si chiamavano Porsche.
5: Jaguars.
6: No, Jaguars.
5: Ma esistevano già a Roma. Sì, cioè sì. c'era una band sì, che aveva già
6: Jaguar,
5: sì, aveva certo. Già pubblicato un 45 giri, allora dovevano cambiare il nome e chiesero alla segretaria, una certa Aiki Andris, sì. Che era fan dell'orsacchiotto della Disney,
6: sì,
5: quindi quindi anche perché all'epoca su numerosi vinili c'era sempre Winnie the Pooh da qualche parte, quindi sì. Decisero di chiamarsi Pooh,
6: sì.
5: E da lì poi tutto il resto è storia.
6: Poi pare pure che quando loro hanno fatto sentire il primo provino, il primo provino, l'addetto della casa discografica di loro, sì. Non fosse molto, diciamo, contento.
5: No.
6: E come ha sentito il pezzo?
5: Ha fatto
6: Pooh! E gli è rimasto. Invece, questo non è vero, però funziona.
5: Funziona sempre. Ascoltiamoceli.

0: dammi solo un minuto, che poi è stata ricantata, ha rivissuto anche altre epoche di successo. Questo adesso invece è il brano scelto da un nostro radioascoltautore che, come sempre, ha chiamato, ci ha mandato un bel vocale al 335-699-2949. Ascoltiamo.
1: Disco Sveglia.
2: Disco Sveglia.
3: Buongiorno Italia, buongiorno a tutti, Disco Sveglia. Cosa ne dite se iniziamo la giornata con un bel duetto, Emma e Fabri Fibra, Antidroga?

0: bello, è bello, cosa vuoi dire? Grazie al nostro ascoltatore, fate sì. anche voi le vostre richieste, sì, perché sì, questa sì. trasmissione a, di dischi a richiesta.
1: Quindi ricordate, 335-699-2949.
0: Ma noi siamo una trasmissione che si occupa anche dell'almanacco del giorno, ma il nostro non è un almanacco.
1: No, no,
0: non
1: no,
0: è neanche un almanacco.
1: È un almaneccolo! Ecco,
0: è arrivato anche oggi.
1: Certo,
0: e
1: certo.
0: oggi festeggiamo San Callisto, che diciamo purtroppo certo, è sempre certo. molto però, citato malamente.
1: Lui, guarda, lui va in giro sempre con una pozione.
0: La smetta.
1: Perché se gli fa male, no, il Callisto, si mette la pozione e passa.
0: Ma perché c'è la moglie che è callista, quindi salutiamo sia Callisto che tutte callista, le calliste certo. all'ascolto.
1: Poi abbiamo questa qui.
0: Angadrisma.
1: Chi non ha un'amica che si chiama Angadrisma?
0: Ciao Anga, dite certo. Anga poi. Perché
1: poi c'è Donaziano.
0: C'è Donaziano.
1: Donaziano, sì, sta sì. lì tranquillo. Lui. E Lupulo. Lupulo.
0: È quello lì del castello. Poi.
1: E poi c'è Manechilde.
0: Santa Manechilde. Ma chi è che non conosce una Manechilde?
1: Manechilde proprio, cioè vanno via come il pane le Manechilde.
0: Ce ne basta andare una vetrina. È pieno. È
1: pieno di Manechilde.
0: E oggi abbiamo fatto gli auguri a Winnie the Pooh perché oggi nasceva, proprio usciva la prima raccolta di storie per bambini con protagonista questo dolce orsetto
1: certo.
0: proprio il 14 ottobre del 1926 che certo. diede poi il nome alla band eterna dei Pooh.
1: Certo.
0: Auguri anche a Torquemada, il simpatico, quel simpatico Torquemada,
1: certo.
0: uno storico inquisitore spagnolo di Roger Moore, grandissimo attore.
1: Poi Roger Moore come no, è uno degli 007 più famosi, no? storici,
0: più elegante,
1: com'era bello, era bello.
0: Elegante, era un dandy, era inglese, nato a Londra.
1: Certo.
0: Il 27, auguri ad Alda De Usanio.
1: Alda De Usanio, che è stata una delle prime a usare le luci in TV.
0: È vero. Sparare un po'.
1: Dopo
0: è stato un florileggio di lampade.
1: Però,
0: questa comunque è una giornalista e conduttrice che abbiamo amato tanto e che comunque è nata a provincia di Chieti, a Toilo,
1: certo.
0: e oggi festeggia il suo compleanno. Auguri Alda.
1: E poi il grande presidente Dwight Eisenhower.
0: 34esimo presidente degli Stati Uniti d'America.
1: Scomparso ormai da diversi decenni, ma comunque nel cuore degli americani è rimasto che stava uno dei più grandi presidenti.
0: Sì, sì, è vero.
1: E io vedo che tu hai caricato una frase di Eisenhower.
0: Eh beh, certo, certo.
1: La dico in italiano,
0: sì,
1: potrei anche dirla in inglese.
0: No, credo,
1: però. The things, important things.
0: The very most important things.
1: Le cose davvero importanti sono raramente urgenti. Le cose urgenti sono raramente davvero importanti.
0: Giusto.
1: Le cose poco importanti diventano urgenti per la mancanza di pianificazione.
0: Capito?
1: Ammazza Eisenhower.
0: Eisenhower
1: aveva mangiato pesante.
0: Mica le mandava a dire.
1: Eisenhower
0: te le diceva.
1: Chi l'ha detta questa?
0: Eisenhower.
1: Certo.
0: A proposito, c'è la cantante si chiama Nina Ciuba. In realtà lei si chiama Nina Katrin Kaiser.
1: Sì.
0: Nata artisticamente come nota come Nina Ciuba, ma lei è Nina Katrin Kaiser ed è tedesca.
1: È tedesca.
0: È nata a Wiedel.
1: Ma come no? Ma la conoscono tutti. Era una cantante del Kaiser.
0: 30
1: secondi del Kaiser.
0: Sì, ecco. È molto moderna.
1: Certo.

0: Com'era, com'era?
1: Allora, possiamo dirlo, artista un po'
0: del Kaiser.
1: Si chiama così, lei si chiama proprio Nina Katrin Kaiser, ma potete chiamarla Nina Ciuba, si fa chiamare Ciuba.
0: Ciuba.
1: E quindi se volete potete votare questa schifezza venerdì quando la riproporremo. Se ci ascoltiamo una canzone di quelle invece fatte bene.
0: Certo.

0: Bella,
1: non si smentisce mai.
0: La Corina De Laurentiis, attentissima, puntuale.
1: Io chiuderei qui questa puntata imbarazzante.
0: Ma invece io ti dico che questa qua è carina, è una storia che ho trovato. Allora, una settimana senza smartphone, l'esperimento è appunto di una nota catena che affittano, diciamo, appartamenti in giro per l'Italia. In vacanza per davvero si chiama l'iniziativa, e oggi vi raccontiamo cosa è successo. Immaginate, a 7 giorni in una masseria nel Salento. Buono,
1: bellissimo, bellissimo.
0: Una sola regola: niente cellulari, chiusi in una scatola di sicurezza, da aprire solo in caso di emergenza. Quindi sconnessi. Tra più di 8.600 candidature a tutta Italia sono stati scelti Matteo ed Elisa, entrambi 30 anni. All'inizio un po' di smarrimento. Matteo racconta che il vero problema non erano i social, ma le cose pratiche, tipo le mappe. Certo. Si è abituato ormai a avere una risposta immediata a tutto, uno anche se deve preparare un piatto di pasta, uno lo chiede a ChatGPT, questi sanno tutto. Ecco.
1: Sì,
0: durante la giornata si legge, si chiacchiera, si sta in piscina, si mangia insieme. Elisa, una delle due protagoniste, racconta di aver perso la cognizione del tempo. Ognuno si svegliava quando voleva.
1: Sì.
0: Qualche imprevisto, certo, in una pizzeria il menù era solo QR code, quindi tu come fai se non c'hai.
1: Vabbè, ordina la margherita.
0: La soluzione
1: è leggere e scrivere.
0: La soluzione è come una volta. Sì. Il cameriere dice che mi dice che cosa si mangia, come una volta, non è che
1: quello
0: il QR
1: dice,
0: code,
1: c'è il QR code.
0: Tutti erano senza telefono, nessuno poteva sentirsi, quindi tagliato fuori. Il bello è che anche quando ci disconnettiamo, tutto continua a funzionare.
1: È vero.
0: Ritornando a casa, i telefoni sono tornati,
1: quindi non si sono orientati con le stelle, hanno potuto rimettere Google Map per alla fine.
0: Ma con uno sguardo diverso. Sì. Nessuno vuole rinunciarvi del tutto a queste, diciamo, comunità.
1: Certo, come si fa? Non
0: ma
1: si può.
0: Bisogna capire quando non servono, ecco, e metterle da
1: è
0: parte.
1: È importante questo.
0: Insomma, l'invito è quello a riscoprire il piacere di stare insieme.
1: Con questa bellissima canzone noi vi salutiamo e diamo la linea a successo il professor Umberto Broccoli, che salutiamo.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Noi ci sentiamo domani.
0: Domani dal 15.
1: Domani 15 ottobre.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Le condizioni di salute di Papa Leone XIV in serata all'intervento chirurgico al Policlinico Gemelli per l'asportazione di un nodulo polmonare.
3: Poco prima delle 22 l'atteso aggiornamento sulla salute di Papa Leone arriva dalla sala stampa vaticana. Il bollettino è stato preparato dal dottor Luigi Carbone, medico curante del pontefice, e dal professor Stefano Margaritora. L'intervento è riuscito, è stato rimosso il tumore e asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita. Non ci sono state complicanze. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Il Papa è stato in sala operatoria per 3 ore, l'intervento è durato 1 ora e mezza, si è concluso positivamente nei modi e nei tempi previsti. Fonti vaticane sottolineano che il tessuto canceroso è stato rimosso completamente e che i medici non parlano di chemioterapia. Al termine dell'intervento Papa Leone si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano del Gemelli e avrebbe anche chiesto di cenare. Con Sergio Ciani dal Gemelli, Francesca Paltracca, GR1.
2: Via libera dal Consiglio dei Ministri all'autonomia differenziata per 4 regioni, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Per diventare definitiva c'è un ulteriore passaggio in Parlamento. Approvato anche il nuovo codice della strada, un decreto legge con i ristori per i lavoratori dell'ex Ilva e il documento programmatico di bilancio. L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, così Giorgia Meloni in un video per il lancio della nuova iniziativa editoriale targata USA della stampa. La Premier ha poi ricordato come questo legame è il pilastro della nostra sicurezza e che la comunità italoamericana, formata da 28 milioni di persone, ne rappresenta il volto umano. La guerra russo-ucraina e il sostegno a Kiev, al centro del vertice europeo di domani, al quale parteciperà anche Zelensky, che spiega: per la seconda volta consecutiva gli alleati non ci hanno avvertito del raid sulla centrale termoelettrica di Kiev. Ma Trump conferma il sostegno dell'intelligence all'Ucraina. La situazione però è tesa tra l'allarme della Polonia sulle potenziali minacce russe alla NATO e gli attacchi contro 2 mercantili nel Mar Nero. Nella notte raid russo su Kiev, un morto invece per un attacco ucraino nella regione russa di Saratov. Medio Oriente, ancora attacchi incrociati tra i ribelli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita che sostiene il governo yemenita. Le autorità saudite hanno intercettato vari missili e droni, 4 i feriti degli attacchi dei miliziani filo-iraniani. Poche ore prima, raid sauditi vicino Sana'a, la capitale dello Yemen, colpita una raffineria, 2 le vittime. Il giallo della ricina, quindi siamo alla cronaca, al via l'analisi dei computer in alcune scuole della zona di Pietracatella e si fa largo tra le ipotesi investigative anche quella che individua come vero bersaglio dell'avvelenamento Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 vittime.
4: È la settimana in cui gli investigatori acquisiscono i dati di oltre 150 computer di 4 scuole alla ricerca di indizi su eventuali ricerche sulla ricina e su come usarla come veleno. Ieri mattina è toccato all'Istituto Agrario di Riccia, in provincia di Campobasso, il cui tecnico di laboratorio è stato più volte sentito in questura. Sua moglie è un'amica di vecchia data di Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella e Sara, le vittime dell'avvelenamento lo scorso dicembre. Stamattina la polizia andrà nella scuola dove insegna la donna e successivamente nel liceo di Campobasso che le sorelle Di Vita hanno frequentato. Poi sarà la volta dell'istituto in cui lavora una cugina del padre, anche lei ascoltata più volte. Giovanni Alfonso, consulente di parte di Di Vita.
5: Potrebbero emergere le ricerche fatte, bisogna vedere il firewall che gestisce la rete, quali dati mantiene, per quanto tempo li mantiene, eventualmente tramite il login di username e password risalire anche a chi ha fatto l'operazione.
4: Gli inquirenti si starebbero concentrando su un movente passionale che ruoterebbe attorno alla crisi matrimoniale tra Antonella Jelzi e Gianni Di Vita. L'ipotesi che si fa largo ora è che proprio lui potesse essere la vittima designata dell'avvelenamento. Claudio Vigolo, GR1.
2: Campania si indaga per omicidio per la morte di Walter Avallone, la guardia giurata di 55 anni, trovata senza vita ieri mattina nella sua auto con una ferita alla gola causata da un colpo di pistola. L'uomo, originario di Eboli, provincia di Salerno, è stato ritrovato in una zona periferica di Agropoli, circa 40 km da casa. Nel veicolo non è stata trovata l'arma né il cellulare. I carabinieri stanno esaminando le riprese delle telecamere di sorveglianza della zona a dare l'allarme un passante. Sport, calcio, Champions League, amara per le italiane, sconfitta l'Inter 4-3 a Milano contro il Bruges e il Napoli 3-1 a Villarreal. Oggi Feyenoord Como e Roma Real Madrid, ed era l'ultima notizia. Linea a Successo.
6: Notizie del giorno.
7: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
8: Dal Corriere della Sera vado sul Giornale.
9: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
10: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
9: Da lunedì al venerdì alle 6.05 su Radio 1 e RaiPlay Sound.
11: Nell'Umbria più segreta, dal 17 ottobre al 15 novembre, c'è Frantoi Aperti, la magia delle olive che diventano olio. www.frantoiaperti.net.
12: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
13: E a chi produce cose buone?
12: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Cari figlioli, sento le vostre voci.
15: Il cantante, anzi di cantattore.
16: Bacione a tutti da Raffaella Carrà, che vi dà il benvenuto a Gran Varietà.
17: Sono Mina, la ragazza che presenta.
18: Alla quale ha visto Berruti!
19: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1 in particolare.
20: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
21: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: Ma mi sembra, passate le 5.35 del mattino, che sia la prima volta nella mia storia professionale che incrocio Giovanna in Sardi, mi pare. No? È già successo. Questo vuol dire... c'è la Genuini che dice, beh, bisogna avere pazienza. Beh, comunque, non è la prima volta, però mi fa piacere che appunto avere a che fare con una professionista come la Insardi, che conoscevo di nome, ma a questo punto anche di fatto, perché l'ho già incrociata, non ricordo io. Abbiate pazienza, sono passato del tempo. Luca Bernardini è in regia, Patrizia Cavalieri ha compulsato una tesi di laurea di testi. Roberta Genuini, la sardonica Roberta Genuini, sta lì pronta a cogliere l'infallo tutte quante le persone possibili. E poi c'è l'inviato dei sogni, l'inviato nei sogni, che è il nostro Claudio Urbani, che riesce a far parlare tutti. Ci siamo, noi di Successo, successo@rai.it, tante email arrivano, tante email cerchiamo di rispondere, cerchiamo anche di dare retta ai vostri suggerimenti. E oggi 14 ottobre, che è un mercoledì, la luna è crescente, il sole sorgerà alle 7.17, quindi siamo tutti al buio, e tramonterà alle 18.30. Pensate quando poi entrerà l'ora legale, saranno le 17.30 e finisce il sole. Patrizia Cavalieri ha posizionato questo proverbio, oggi non è al microfono con me, ma dice: chi vuol vivere assai, rida di molti guai. Tanti auguri in questo 14 di ottobre, per esempio a Farah Diba, insomma, santo cielo, era l'imperatrice. No, imperatrice, per me imperatrice Alda De Usanio, cioè abbiamo fatto tante cose insieme, tanti auguri, come voglio fare anche gli auguri al re dello scat, imperatrice della comunicazione, la De Usanio, imperatrice in senso lato, la Farah Diba, imperatore dello scat, Gegé Telesforo, che compie oggi gli anni, nipotino di Renzo Arbore e così via. Ci siamo fatti un regalo, anche se non è il mio compleanno. Oggi cominciamo così.
1: I discoli per l'estate.
2: Ovvero 45 giri intorno alla cronaca di Dino Verde.
1: Presentati da Antonella Steni e Elio Pandolfi.
2: Complesso diretto da Franco Riva.

0: Che volete che vi dica? Sono rientrato, sapete, chi ci segue da anni sa che la parola nostalgia non appartiene al mio modo di raccontare, però è chiaro che c'è del personale nelle cose che faccio alla fine, no? Qui Sandino Verde, mio zio, l'ho detto tante volte, in questo caso c'era mio padre dietro, che è una non firma illustre, nel senso che non poteva firmare perché era ancora ufficiale dell'esercito italiano, e qui c'era questa rubrica con due persone di famiglia che sono Antonella Steni ed Elio Pandolfi, così come di famiglia Franco Ri, il maestro, io peccato che Bernardino non ha mai potuto incontrare, un po' come il maestro del Cupola, faceva di tutto Franco Riva, cioè metteva il pianoforte, suonava in diretta tranquillamente. Usavano la cronaca per i discoli per l'estate. Esisteva una grande trasmissione della televisione, della radio, che si chiamava Il Disco per l'Estate, ed era una gara come fosse un Sanremo estivo. E qui invece si prendeva in giro una piccola rivistina, la politica, l'attualità, la società del tempo, partendo proprio dall'estate, leggerezza. Pensate che questa leggerezza però si basava su copioni scritti lì per lì, arrangiati lì per lì, improvvisati lì per lì, provati da Antonella Steni e Elio Pandolfi e messi in scena. Allora, tra i cavalli di battaglia di questi autori che non esistono più, c'erano la presa in giro della politica, ovviamente, oppure, per esempio, non so, di una trasmissione storica come Giochi senza frontiere, no? Che ha unito l'Europa, se vogliamo. Ecco, si metteva in scena Elio Pandolfi e Antonella Steni mettevano in scena tutto questo, non improvvisando, ma improvvisando su testi scritti praticamente al momento. Improvvisando, facevano finta di essere lei, Madama Lucrezia, che è una donna romana, una statua romana parlante, lui Pasquino, altra statua romana parlante. Allora, che facciamo? Li vogliamo sentire quando stanno scherzando sulla Giochi senza frontiere, che in realtà è una trasmissione televisiva e radiofonica che ha unito l'Europa, se vogliamo, ci sono delle battute che sono attuali ancora oggi, considerando che questa trasmissione ha qualche decennio. Sentiamo.
1: Il gioco è spensieratezza, serenità, e mica i popoli si devono sempre incontrare alle conferenze di Ginevra o al Consiglio dei Nove, diretta a me. Meglio i giochi senza frontiere che le frontiere senza giochi.
2: Siamo d'accordo, però sono 11 anni che fanno questa cosa. Ora, come si dice, ogni bel gioco dura poco.
1: E chi l'ha detto che questo è un bel gioco? È un gioco. È un gioco che unisce e affratella.
2: Sì, sora Lucrezia mia, ma come mai non vengono a giocare pure gli americani, i russi, i cinesi e gli israeliani?
1: Sor Pasqui, quelli hanno altri giochi alle frontiere. D'altra parte, noi abbiamo sempre sognato l'Europa unita, no? E beh, siamo uniti nei giochi almeno, no?

Eh già, perché qui abbiamo Video Killed Radio Star e saltiamo dagli anni 70 dei discoli per l'estate al 1981 dei Video Killed Radio Star. 80, beh, Video Killed Radio Star, la televisione uccide le star della radio. Steny Pandolfi sono finiti, ma avete sentito cosa dicono loro? Sono 11 anni che fanno questa cosa, Giochi Senza Frontiere. Beh, io preferisco meglio Giochi Senza Frontiere che le frontiere senza giochi. Oppure quando dicevano appunto Lucrezia Mia, ma come ne vengono a giocare pure gli americani, i russi, i cinesi e gli israeliani? No, quelli hanno altri giochi da fare. Attenzione, eravamo negli anni 70.

0: Cara Giovanna Insardi, di primavera ne ho passate abbastanza. La radio vive sempre, questo l'ho sempre detto, al di là del fatto della televisione, di fare televisione e così via. Però questa canzone ci porta direttamente nel 1980 e noi questo facciamo, cerchiamo di legare le canzoni alla storia del nostro paese. 14 ottobre 1980, che succede per le strade di Torino? Succede che scendono in 15.000, 20.000, 40.000, vai a capire, però di fatto c'era stata l'occupazione da parte dei metalmeccanici, degli operai, delle cosiddette tute blu, per gli operai della Fiat, che erano scesi in sciopero perché la Fiat con Cesare Romiti minacciava licenziamenti e cassa integrazione. Bloccano praticamente gli ingressi, tutto questo va avanti per un bel po' di tempo. C'è invece una classe di lavoratori, cioè i cosiddetti colletti bianchi, che vogliono entrare a lavorare e succedono degli incidenti. Si fa una manifestazione e queste decine di migliaia di persone, che sono i colletti bianchi, apparentemente contrapposti alle tute blu, ma di fatto comunque lavoratori della Fiat, mettono in scacco praticamente gli accordi sindacali. E a questo punto io ho raccontato l'inizio di questa storia. Sentiamo quello che accade proprio il 13 ottobre da una testimonianza della radio. Sentiamo.
1: Il 14 ottobre 30 o 40 mila capi sfilano per le strade di Torino. Il 17 ottobre al Ministero del Lavoro viene siglato l'accordo. I licenziamenti sono stati scongiurati, ma i criteri per l'attuazione della cassa integrazione rimangono quelli scelti dalla Fiat e le richieste di rotazione avanzate dal sindacato vengono accolte solo in minima parte.

0: Pensate che io queste cose le ho vissute, ricordo tutto, ricordo la ricordo i 40.000, ricordo questo shock che comunque si veniva dagli anni 70, siamo nell'80, in cui il sindacato aveva una rilevanza, una presenza. Qui invece praticamente all'interno dei stessi lavoratori si crea una spaccatura, e a comandare tutto questo era un signore che si chiamava Luigi Arisio. Luigi Arisio, che poi si presenterà, diventerà deputato con i Repubblicani. Arisio, che era un moderato, mise insieme questo gruppo di persone, cioè ripeto, dai 15 ai 40.000, che contestano chi contestava. Ecco, questa è la chiave. Vedete come gli anni 80 cambiano realmente tutto, anche il nostro percorso mentale. Dall'altra parte della barricata c'era una persona che ho conosciuto e frequentato personalmente, che si chiama Giorgio Benvenuto, che era il segretario generale della UIL, che alla fine dovette fare buon viso a cattivo gioco, dicendo: attenzione, perché se andiamo allo scontro frontale ci rimettono tutti, e ci rimette anche l'industria del nostro paese, ci rimettono i lavoratori e l'industria. E praticamente poi si venne siglato un accordo che prevedeva la cassa integrazione. Questa è la voce di Arisio, che anni dopo dice: la rifaresti questa manifestazione? Ha voglia, se la rifarei. Sentiamo.
1: Ha una sensazione di paura, e nello stesso tempo ebbi la convinzione che forse si era atteso troppo a fare una dimostrazione di quel genere. In quel momento abbiamo rappresentato il detonatore di tutto un processo di revisione delle relazioni industriali in Fiat. Mi sento spesso chiedere se farei ancora quella manifestazione. La mia risposta è: mi alzerei un'ora prima e la rifarei di nuovo.

0: Non è nostalgia, siamo rientrati negli anni Ottanta e abbiamo rivissuto una pagina di quel periodo, di quel momento complesso. Io vorrei che insieme riflettessimo su questo. Noi uscivamo da un periodo fortemente ideologico, gli anni 60, fine anni 60, anni 70, quindi con l'arrivo del terrorismo e con una scelte sindacali estreme, forte, appunto i posti di blocco di fronte ai cancelli per non far entrare nessuno dentro la fabbrica, il servizio d'ordine. Ci sarà una lunghissima parabola che porta evidentemente a ridiscutere certi rapporti di forza. Dicevo che da una parte c'era Luigi Arisio che abbiamo ascoltato, dall'altra c'era Giorgio Benvenuto che disse: guardate, attenzione che se fa scontro frontale non si va da nessuna parte, qui dobbiamo cercare di mediare. Chissà l'inviato dei sogni chi è andato a svegliare questa mattina. Lui è giovanissimo, l'inviato dei sogni, la persona con cui parla ce n'ha quasi 90, sentiamo.
1: Giorgio Benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Sindacalista, è stato segretario generale della UIL dal 1976 al 1992. Lo storico Paul Ginsburg ha scritto che la marcia dei 40.000 rappresentò la fine di un'epoca. Benvenuto, lei c'era, ci aiuti a ricostruire quei momenti.
2: A settembre venne chiesto che la Fiat aveva bisogno di togliere quasi 15.000 lavoratori, li doveva licenziare. Cadde il governo, c'era il governo Cossiga, e la Fiat modificò il proprio atteggiamento. Non ricorrere subito ai licenziamenti, ma più di 20.000 lavoratori fossero messi da parte. E quale fu il trucco che fece la Fiat? Disse i nomi delle persone che sarebbero state mandate in cassa integrazione. La unità che c'era tra i lavoratori entrò in crisi.
1: Al tavolo delle trattative al Ministero del Lavoro c'eravate voi della Triplice e Romiti in rappresentanza della Fiat. Ma che accadde? Perché saltò l'accordo?
2: Quando la mattina ci mettemmo a stendere il contratto, era stata trovata una soluzione di mediazione. Persone che erano con lui lo chiamarono da parte. Lui ritornò e disse: mi ha telefonato Agnelli, gli ho parlato di questa soluzione, non pensa che possa andare bene. Non aveva telefonato, poi scoprimmo, con Agnelli. Lui aveva ogni tanto dei fogli di carta che gli dicevano: è pieno il teatro, sono 10.000, 20.000, 40.000. E lui prese in mano la situazione, quella intesa che era stata raggiunta, quell'armistizio, chiamiamolo, e saltò in aria.
1: Giorgio Benvenuto, grazie.
2: Molte grazie.

Ma chi ha detto che i sogni finiscono all'alba? L'alba deve ancora arrivare. Ecco, per me con la radio è stato il contrario. Vi racconto una storia. Tanti anni fa, ai tempi dei discoli per l'estate, no, forse addirittura qualche anno prima, due compagni di scuola, amici, passavano il tempo cercando di rubarne il più possibile allo studio. Uno dei due era più rigoroso, più rispettoso della scuola. Tutti e due amavano la radio e sognavano di fare la radio, magari di farla insieme prima o poi nella vita. Ascoltavano la radio, una radio così differente da quella del giorno d'oggi. C'era gran varietà, alto gradimento, per voi giovani, buon pomeriggio. E di mattina i due amici si svegliavano con la voce di Adriano Mazzoletti e il suo Svegliati e canta, poi diventato il mattiniere. Più o meno a quest'ora, maestro Bernardini, I due amici sognavano un giorno di potersi sedere davanti a un microfono e fare la loro radio, simile a quella ascoltata. Ma loro. Per strada si cominciavano a vedere gli autobus arancioni, ma come erano brutti. I ragazzi avevano i capelli lunghi, tanto lunghi, troppo lunghi, ed era sempre più difficile fare due giorni consecutivi di lezione a scuola. Molte assemblee, tanti studenti ai quali della radio non fregava assolutamente niente, finché un giorno... buon pomeriggio, invitò quei ragazzi in radio. Che emozione! Che faccia aveva Maurizio Costanzo? Com'era il viso di Dina Luce? Che sensazione vedere il volto e la voce insieme davanti a quei microfoni appesi ad un trespolo con quegli altoparlanti e quei giradischi con un piatto enorme. E che toni bassi, nessun impianto di casa avrebbe potuto dare colore ai suoni come quegli altoparlanti della radio di Via Asiago. E a quel certo punto parte la sigla di Buon Pomeriggio. Buon pomeriggio da Dina Luce, buon pomeriggio da Maurizio Costanzo. Annunciavano così Dina Luce e Maurizio Costanzo. E i due ragazzi, impietriti, pur avendo avverato un sogno, avevano finalmente visto la radio da dentro. Dopo, uno dei due sarebbe riuscito a farla.

0: 14 ottobre 1927. Nasce a Londra Roger Moore. E gli occhi della Genuini si sono accesi alla parola Roger Moore, che è bello, elegante, raffinato. Roger Moore, pensate, in prima nozze ha sposato un'italiana, per questo parla molto bene l'italiano Roger Moore. Quindi, no, no. Allora, noi sentiamo la voce di Roger Moore, presa direttamente era sul set di Bersaglio Mobile, A View to Kill, 007 ovviamente, dai, sentiamo.
1: Certo, ma ancora più contento che il film sia sopravvissuto a sua volta una catastrofe reale. 6 mesi fa questo gigantesco set è stato interamente distrutto da un incendio e non avrei mai creduto che lo si potesse ricostruire in tutta la sua complessità nel giro di 6 mesi. James Bond può veramente tutto.
0: Noi qui con Patrizia Cavalieri posizioniamo generalmente gli scrittori. Roger Moore ha scritto delle cose e ha elaborato dei pensieri. Il maestro Bernardini è già al pianoforte e tra poco io darò voce a un pensiero scritto di Roger Moore, già 007. Prego, maestro. Si può invecchiare con grazia o con risentimento. Io ho scelto entrambe le cose. Chissà se avete gradito questo tuffo negli anni prima 60-70, poi 80. Magari scrivetecelo. Successo @rai.it e noi ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. La prima notte di Papa Leone al Policlinico Gemelli. Ieri l'intervento al polmone riuscito, fa sapere la sala stampa vaticana.
4: 90 minuti la durata dell'intervento di chirurgia toracica. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, è scritto nel bollettino della sala stampa vaticana diramato in serata. Intervento riuscito che, riferisce la nota, si è concluso con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita. A guidare l'equipe è stato il primario di chirurgia toracica del Gemelli, Stefano Margaritora. Il Papa si è svegliato regolarmente, rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella propria stanza al decimo piano, qui ha chiesto la cena, riferiscono ancora fonti vaticane. Leone XIV è raggiunto al Policlinico Gemelli intorno alle 13, sorridente, accolto dai vertici del Policlinico e dalla folla che lo attendeva per un saluto. Con lui il medico curante personale Luigi Carbone, nelle stesse ore in cui è stato in sala operatoria il cardinale vicario di Roma Baldo Reina ha guidato il rosario nella cappella dell'ospedale. Antonio Scoppettuolo, GR1.
3: In Ucraina ancora un attacco russo contro Kiev, colpite centrali elettriche e un palazzo di 9 piani, si contano 2 morti e 21 feriti. Per la seconda volta gli alleati non ci hanno avvertito dei missili in arrivo, denuncia il presidente Zelensky, ma il presidente americano Trump nega di avere fermato la condivisione dell'intelligence su Kiev. Nessun passo avanti sulla tregua energetica dichiarata da Trump, che invia il capo dell'FBI, Patel, a Mosca. La manovra. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Approvato in Consiglio dei Ministri il documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti. Non hanno voglia di lavorare, il commento del Ministro dell'Economia. Intanto si ragiona sul taglio dell'IRPEF per il ceto medio e la riduzione dell'aliquota sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera anche all'autonomia differenziata per 4 regioni, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Per diventare definitiva c'è un ulteriore passaggio in Parlamento. Approvato anche il nuovo codice della strada con diverse novità. Tra queste, circolazione sospesa a tempo indeterminato perché senza assicurazione e niente più obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione che potranno essere verificati telematicamente dalla polizia. Ok, infine, ad un decreto legge con i ristori per i lavoratori dell'ex Silva. La cronaca ora con le indagini sull'avvelenamento da ricina a Pietracatella in Molise. Iniziate le perquisizioni in 4 scuole della zona per ispezionare oltre 150 computer. Si cercano tracce di eventuali ricerche sul web riguardanti il veleno che a dicembre scorso ha ucciso Sara Di Vita e sua madre Antonella Di Jelsi, mentre si fa largo l'ipotesi che il bersaglio potesse essere in realtà Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime. E allora sentiamo Giovanni Alfonso, consulente informatico di Gianni Di Vita.
5: Hanno praticamente scaricato dei dati che saranno successivamente analizzati. Si capirà da quale computer è stato fatto cosa. Bisogna capire prima innanzitutto se trovano il dato di interesse. Nel momento in cui dovessero trovare il dato di interesse, sicuramente ci saranno delle informazioni che identificheranno il PC utilizzato per eventualmente fare qualche ricerca.
3: Il caso di Liliana Resinovic, scomparsa a Trieste nel dicembre 2021, è ritrovata morta il 5 gennaio successivo. Alcune tracce di DNA appartenenti a uno stesso uomo ignoto sono state trovate sui jeans che indossava la donna e sui sacchi neri in cui era avvolto il corpo. Gli esperti, incaricati dalla procura, hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu ritrovato il cadavere. Esiti di perizie disposte dal GIP che saranno discussi nell'udienza prevista il 30 ottobre. E ora lo sport, a partire dalla serata da dimenticare per le italiane impegnate in Champions League.
6: Errori madornali e regali clamorosi condannano Inter e Napoli al secondo KO su 2 in Champions League. A Milano passa 4-3 il Bruges, trascinato dalla tripletta di Nicolò Tresoldi, l'italo-tedesco che il CT Mancini vorrebbe tanto in azzurro. Dietro la squadra di Chivu sbanda, non bastano la doppietta di Lautaro, il gol e il finale di Bonny per compensare gli svarioni difensivi. Come l'Inter, anche il Napoli rimane a 0 punti. Contro il Villarreal va avanti con Rachmani, ma un'ingenuità di Politano spalanca la strada al pari di Mika Utadze. Cambia l'inerzia della partita, gli spagnoli prima completano la rimonta, poi legittimano il 3-1 finale. Stasera Feyenoord Como alle 18.45 e Roma Real Madrid alle 21. Unico sorriso per il calcio italiano, la qualificazione delle azzurre di Soncin alla finale playoff per il mondiale. 1-1 con la Bielorussia dopo il 2-0 dell'andata. A dicembre l'ultimo ostacolo si chiamerà Finlandia. Basket Eurolega, quarta sconfitta in 5 partite per l'Olimpia Milano, battuta al Forum 98-89 dal Real Madrid. E stasera tocca la Virtus Bologna sul campo del Paris. Emanuele Granelli, GR1.
3: Alle 6.05 linea all'edicola di Radio 1, il GR torna alle 7. Buon ascolto e buona giornata.
0: Lei, dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
2: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
7: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
8: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
9: Chi ci pensa a fermarsi?
7: Una serie di Michele Placido.
10: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
7: Livatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
11: Le linee tracciate dalla natura e quelle segnate a tavolino dai governi, i teatri di crisi dimenticati, i temi che andranno in pagina domani. Questo è Oltre la linea, un viaggio dentro la geopolitica che faremo insieme. Io sono Carla Frogheri, con me il professor Gregory Alegi, ogni sabato su Radio 1 dalle 11 alle 11.30 e poi, come sempre, su RaiPlay Sound.
12: Le 6:06, buongiorno, un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi, questa è l'edicola di Radio 1. Le condizioni di salute del Papa, poi la politica con il documento di bilancio, la Francia e le contestazioni, Trump e Kiev, i droni russi sul Mar Nero, questi i principali temi trattati oggi dai quotidiani, almeno sulle prime pagine. Partiamo dall'Avvenire. Intervento riuscito, questo è il titolo d'apertura. Il Papa al Gemelli, tumore rimosso completamente in 90 minuti senza complicazioni, confermata la diagnosi di adenocarcinoma polmonare, asportato il lobo inferiore destro, Leone 14esimo riportato in stanza, prevista una breve degenza, il rosario e le preghiere in tutto il mondo. C'è un editoriale di Leonardo Becchetti, ricchi di case, poveri di abitare, paradosso italiano, risposte possibili, a centro pagina Bulgaria, 11 dispersi, droni russi colpiscono due navi nel Mar Nero, e ancora a centro pagina la politica, conti pubblici, il Consiglio dei Ministri approva il documento di bilancio, manovra congelata, nel Parlamento deserto, Giorgetti vede nuvoloni, ne parleremo. Passiamo alla Stampa, l'apertura è questa, codice stradale, la rivoluzione delle multe. Primo ok del Consiglio dei Ministri alla riforma, le novità dal 2027, niente più obbligo di avere con sé patente e libretto, il caso, manovra, governo ad alta tensione, lo sfogo di Giorgetti. Al centro pagina invece il titolone, al Papa tolto un cancro. I medici del Gemelli, intervento riuscito, nessuna complicanza, Leone è già nella sua stanza. Prima del ricovero ha varato nomine chiave per il Vaticano. Parolin, un fulmine a ciel sereno. Il comunicato della Santa Sede, confermata la diagnosi di adenocarcinoma polmonare, una settimana di degenza. Vediamo la Verità. I giudici graziano la Salis e anche i medici anti-CPR, questo è il titolo di apertura. La miracolata da AWS è sanzionata per l'ingiusto licenziamento dei collaboratori, ma tra una casa e l'altra era irreperibile. La Cassazione annulla la sospensione, i dottori che aiutano i clandestini possono tornare a farlo. C'è un commento di Maurizio Belpietro, il direttore, Riecco Rosibindi, sempre in gara col ridicolo, Colle e Stabilicum. A centro pagina la missione del capo del primo sindacato italiano, abolire il contante, e sempre a centro pagina via libera definitivo del governo all'autonomia, assist a Salvini, intesa con quattro regioni, manovra congelata in attesa della battaglia in Consiglio Unione Europea, sinistra contro lo scostamento, nuovo codice della strada, velocità, multe più basse ma progressive, sì al salva Ilva. In basso, centinaia di spose bambine in nome dell'Islam. AfD scopre lo scandalo in Germania, in Italia il fenomeno esiste, però non è monitorato. Così scrive La Verità in prima pagina. Passiamo al Messaggero. Il Papa operato, rimosso il tumore. Il ricovero. Leone al Policlinico Gemelli, adenocarcinoma al polmone, intervento riuscito, i medici non parlano di chemio. Poi ci sono i sanitari che parlano, la diagnosi precoce gli ha salvato la vita, poi il racconto, la forza tranquilla di Roma, scritto da Mario Aiello a pagina 5, e ancora la sicurezza, server blindati e test sui cibi, ce ne parla Camilla Mozzetti a pagina 4. A centro pagina, anche qua il codice della strada, multe con lo sconto, patente si cambia. E poi inaugurata la ventunesima edizione con il film di Genovese, Chuck va in scena il grande cinema al Via con un red carpet di star. Questa è la prima pagina del Messaggero. Vediamo il Dubbio. Prove di unione a sinistra, il campo largo si ritrova sul bilancio, ma su Kiev puntini sospensivi. Intesa sui conti da Schlein e Renzi fino ai pentastellati, ma i guai sono sull'Ucraina. Sì, UE al fondo safe da 8 miliardi. Vediamo l'Unione Sarda. L'Unione Sarda titola così: il buco nel latte, gli allevatori, noi allo stremo, meno di 1,50 euro per un litro, il mercato penalizza il pecorino, agricoltura prezzo giù, in crescita le spese. Questo il titolo d'apertura dell'Unione Sarda. Ricordiamo che dopo le 6.30 avremo con noi il direttore dell'Unione Sarda, Emanuele Dessì. Passiamo al Libero. Tasse, niente scherzi, questo è il titolo d'apertura. Indiscrezioni sulla manovra. È in bilico il taglio dell'IRPEF al ceto medio, ma nell'anno delle elezioni sarebbe un autogol. Sulle imposte ci si gioca tutto. Autonomia, arriva l'ultimo via libera del governo e la Lega festeggia. A centropagina Silvia Salis martella la Schlein, scrive Andrea Muzzolon. E poi, io ho operato il Papa, intervento riuscito, la diagnosi adenocarcinoma ha asportato il lobo inferiore del polmone. Vediamo il Giornale, apre con un'intervista a Matteo Salvini, in pensione a 64 anni, stretta antimaranza e no ai tribunali islamici. Il titolo centrale è questo: la Salis scappa da un altro processo e ci vuole morti, la furbetta dei tribunali, così scrive il Giornale, riparte da zero il procedimento per gli assistenti licenziati, il padre aspetta i cadaveri dei giornalisti, così scrive il Giornale. In prima pagina passiamo al Riformista. I numeri civici. Questo è il titolo d'apertura. Le liste civiche di sinistra e destra potrebbero essere le novità del prossimo voto. Clementi, se nessuno raggiungerà il 42%, il centro tornerà ad essere ago della bilancia. Passiamo al Manifesto, quotidiano comunista, campo di battaglia. Questo è il titolo d'apertura. Il campo largo vota una mozione unitaria contro il riarmo europeo, ma sugli aiuti militari all'Ucraina oggi rischia di dividersi. Conte si intesta il passo in avanti, sono venuti sulle nostre posizioni, gli altri non gradiscono e rinviano al tavolo che ancora non c'è. A centropagina Francia, gli studenti non si fermano, per il governo mobilitazioni in calo, ma i liceali e universitari tornano in strada con i sindacati. Vediamo il Sole 24 Ore, effetto inflazione sull'IRPEF. 35,4 miliardi di entrate aggiuntive dal 2026 al 2029. A centropagina la crisi che non passa, Francia nella morsa di contestazioni deficit e superdebito e poi patenti, multe, sanzioni, RC auto, cambia il codice della strada. Passiamo al Fatto Quotidiano. Come in Alaska, fronte congelato e Donbass alla Russia, la resa dei volenterosi al piano Trump su Kiev. Questo il titolo di apertura. Vediamo il Secolo XIX, Genova, ecco il piano sicurezza, la polizia si insedia nei vicoli. Piantedosi annuncia un presidio fisso, case per gli agenti e squadre antispaccio. Salis, giorno storico. A centropagina ex Ilva, le mosse per non chiudere. Marcegaglia e altri pronti a fornire l'acciaio da lavorare nel gruppo. Passiamo al Domani. Scontro sull'IRPEF e polemiche, il governo nel caos sulla manovra. Giorgetti parla alla Camera ma i deputati disertano l'aula. Il ministro non hanno voglia di lavorare. In Consiglio dei Ministri salta la discussione sulla legge di bilancio. Forza Italia vuole il taglio dell'imposta, Chigi e MEF frenano. In basso abbiamo il vicolo cieco dell'alleanza, la NATO sempre più stretta tra Trump e Putin, scrive Antonio Missiroli. E poi raid sull'Ucraina, colpa del silenzio dei satelliti USA, Kiev, gli alleati non ci avvisano più. Questa è la prima pagina del Domani. Vediamo Repubblica. Il Papa operato è tumore polmonare maligno, questo è il titolo d'apertura. Poi c'è un commento di Massimo Fagioli, la salute specchio della Chiesa. Il titolone invece è sulla politica economica, manovra a passo lento, approvato lo scostamento di bilancio, il governo rallenta aspettando l'Unione Europea, Giorgetti contro l'aula vuota, l'ex Ilva di Taranto resta accesa in attesa della Cassazione, codice della strada, multe più leggere. In basso, allarme polacco, attacchi ibridi da Mosca, oggi il caso armi a Kiev in Parlamento. Andiamo al Corriere della Sera, Leone rimosso un tumore, questo è il titolo d'apertura, i medici è un adenocarcinoma, la Santa Sede ha asportato completamente, operazione di un'ora e mezza al lobo inferiore del polmone destro, poi ha chiesto la cena in stanza. C'è un commento di Goffredo Buccini, un voto oltre il governo, elezioni in Israele. A centro pagina abbiamo missili a Kiev, l'allarme non suona a proposito dei raid russi, e sempre a centro pagina la politica economica, Giorgetti vedo nuvoloni sia il nuovo codice della strada, manovra slitta l'esame, il ministro parla nell'aula vuota. Allora andiamo subito a pagina 2 del Corriere della Sera a proposito della salute del pontefice, Leone operato al Gemelli, diagnosi di carcinoma, Roma, il Papa in sala operatoria per 3 ore, l'esito delle analisi dopo l'asportazione. In basso ci sono domande e risposte, un servizio di Vera Martinella. Cosa rivelano gli esami? Come si può curare il tumore al polmone? È presto per valutare la necessità di nuove terapie. Ancora il Corriere della Sera, siamo a pagina 3. Gianguido Vecchi ci scrive a proposito il retroscena e dice l'esempio di Sant'Agostino per evitare l'angoscia. Dopo l'intervento ha ordinato la cena. Il ritorno alla tradizione con il bollettino medico. Vediamo l'avvenire a pagina 3, tumore maligno rimosso, riuscito l'intervento a Leone 14, a centro pagina, per il Papa e per tutti gli ammalati la supplica dei degenti e dei fedeli, al Gemelli il rosario guidato dal cardinale Reina. E poi in basso, da Gaza all'Ucraina al Venezuela, la preghiera dei popoli feriti, da tutto il mondo espressioni di vicinanza al pontefice, solidarietà orante anche dalle chiese dell'Africa e del Giappone, mentre gli agostiniani lanciano l'idea di bouquet spirituale che ha già coinvolto 39 paesi. Allora sentiamo le parole del cardinale Parolin, poi sentiamo Giulio Maurizi, chirurgo dell'ospedale Sant'Andrea di Roma.
13: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. E speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto.
14: Le caratteristiche del nodulo: si prevede di utilizzare una tecnica mininvasiva, verosimilmente la toracoscopia, è una tecnica che prevede l'ingresso all'interno del torace e l'asportazione di una parte del polmone senza aprire il torace stesso. Un nodulo piccolo vuol dire asportazione di una parte contenuta di polmone, e questo ne consegue in un recupero assolutamente rapido.

Era Marco Mengoni con Giornate perse. Proseguiamo con la lettura dei giornali. Siamo alla Stampa a pagina 3 a proposito del Papa. 90 minuti sotto i ferri e la diagnosi di tumore ai polmoni, l'incognita degli impegni futuri. Leone sottoposto a una videotorascopia ha asportato il lobo inferiore. Vediamo a pagina 4. L'attesa fiduciosa dei fedeli, siamo con lui, per i malati la sua umanità è d'aiuto, folla di pazienti per salutarlo, dà coraggio vederlo qui come noi, così scrive la Stampa. Andiamo a Repubblica, pagina 5, l'esame dei linfonodi, 2 settimane per sapere quali terapie adottare, parla Luca Voltolini che dirige la chirurgia toraco-polmonare del Policlinico Careggi di Firenze. Andiamo subito a pagina 6, la fragilità dei pontefici se la salute diventa specchio della Chiesa, scrive questa storia Massimo Fagioli, una pagina. Da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI fino a Leone XIV, 3 approcci diversi tra discrezione, dimissioni e apertura. In basso c'è una intervista, massima riservatezza sui referti.

0: Cosa chiede Romina Marceca? Come cambia la vostra quotidianità? Questa è la risposta. C'è un'attenzione massima a tutto quello che riguarda il Papa. Non possiamo dire che sono giornate come le altre. Non c'è una via preferenziale perché noi assistiamo tutti i pazienti con il dovuto riguardo, ma sicuramente quando arrivano i campioni del Papa si dà la precedenza perché stiamo parlando di una delle massime autorità al mondo. Ancora una domanda. Che tipo di precauzioni si adottano quando si analizza un reperto di Sua Santità? Questa è la risposta. C'è una procedura molto riservata quando si esegue l'analisi sul reperto. Subito dopo viene riconsegnato nelle mani del team che segue il Papa, non resta nei laboratori. Perché? Ancora una domanda. E ancora la risposta. Si devono scongiurare eventuali furti da parte di chi potrebbe portare via con sé quella che potrebbe diventare una reliquia del pontefice. È un rischio che non si può correre, tutto è improntato alla riservatezza e alla tutela dei dati che riguardano il pontefice. Un tema interessante. Vediamo il Messaggero, a pagina 3, i prossimi passi. La diagnosi tempestiva gli ha salvato la vita, ora va valutata la terapia. Sarà fondamentale l'esito dell'esame istologico sui linfonodi per avere un quadro clinico complessivo. Decisive le prossime ore, il professor Facciolo potrà avere una quotidianità normale. Andiamo alla pagina successiva, pagina 4, il doppio fronte della sicurezza, cucina separata e test sul cibo, ogni 12 ore il reset dei server. Anche i gendarmi a protezione del reparto in cui è ricoverato il pontefice, blindata la cartella clinica, i pasti preparati a parte con la supervisione vaticana. In basso, nella cappella dell'ospedale, il rosario durante l'intervento, ma è lui a dare la forza a noi. Ancora il Messaggero, siamo a pagina 5, la forza tranquilla di Roma è la prova superata del Gemelli, il mondo guarda al policlinico che Wojtyła aveva ribattezzato il Terzo Vaticano, leone acclamato da pazienti e visitatori e dalla folla arriva un grido, ferma Trump. Cambiamo argomento, siamo alla politica economica e siamo alle pagine 2 e 3 del giornale, rigore e crescita, questo è il titolo che unisce le due giornali. Dalle Camere arriva il sì allo scostamento. Giorgetti, serve prudenza, nuvole in vista. La giornata, via libera del Consiglio dei Ministri al DPB che sarà inviato a Bruxelles. Per la manovra si aspetterà il sì dell'Eurogruppo del 9 novembre. Il Fondo Monetario Internazionale promuove l'Italia. Le previsioni di crescita per il 2026 riviste al rialzo allo 0,8%. E poi alla pagina successiva, mossa di Meloni, ok all'autonomia, rafforza Salvini e avvicina le urne. A proposito di Salvini, alla pagina successiva, pagina 4, c'è una intervista proprio a Matteo Salvini di Oara Borselli. Vediamo cosa chiede Oara Borselli. Al netto dello sgarbo elettorale, quanto le è umanamente costato il tradimento Vannacci? Vediamo cosa risponde Salvini. Umanamente è la parola giusta, ho un grande difetto, anche se qualcuno lo considera un pregio, tendo a dare fiducia alle persone, talvolta anche a chi poi dimostra di non meritarla. Non è stato il primo e non sarà l'ultimo a tradire, più che me, gli elettori. Da un certo punto di vista però lo ringrazio, ci ha aiutato a fare pulizia di qualche ramo secco nel partito e di persone che antepongono la propria poltrona agli ideali. C'è ancora una domanda. Il governo deve preparare la manovra. Come sarà? Lacrime e sangue? Leggiamo la risposta. No, quelle le lasciamo ai tristi ricordi di Monti e Fornero. Stiamo lavorando a una legge di bilancio pragmatica, coraggiosa e dalla parte di chi lavora e produce. Per la Lega la priorità sono le persone, non le ideologie. Età pensionabile anticipata rispetto ai 67 anni attuali. Estensione della flat tax al 15% per tutte le partite IVA. Aiuti concreti per affrontare il caro energia, trasporto. Porti gratuiti o scontati per studenti e pendolari. Il titolo di questa intervista è Manovra senza lacrime e sangue, l'autonomia, punto interrogativo, battaglia di 30 anni. Vediamo Repubblica pagina 3, Meloni rallenta l'iter e attende il sì dell'Europa, l'ira di Tajani per l'IRPEF. La Premier, partita complessa ma con la flessibilità più margini, il leader di Forza Italia, taglio alle tasse per noi imprescindibile. Noi ora ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
4: tanti cin cin.
5: Katia,

0: Plin plin.
1: Ah, sì, scusa.
0: Plin plin.
2: Rocchetta. Puliti dentro e belli fuori.
0: Plin plin.
3: Meteo Radio.
4: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 14 ottobre. Oggi avremo un consolidamento dell'alta pressione arrivata dopo la perturbazione con cui abbiamo iniziato la settimana. Il tempo sarà stabile e soleggiato da nord a sud, con appena qualche nube in più oltre confine, sulle Alpi orientali e poi sull'Appennino meridionale, ma comunque senza pioggia. La tramontana si farà ancora sentire sulle coste adriatiche, sull'area ionica e sui valichi dell'Appennino meridionale. Basso Adriatico e Ionio saranno anche agitati, mentre il moto ondoso sul resto dei nostri mari andrà generalmente attenuandosi. Temperature infine che tornano ad aumentare nei valori massimi al centro-nord per assestarsi sui 24-25 gradi nelle ore di massimo soleggiamento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira e mobilità. Sono le 6:29 minuti. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove si segnalano rallentamenti tra Attrezzo e Capriate in direzione di Brescia. In A32 Torino-Bardonecchia, un chilometro di coda tra la circonvallazione Ulz e Bardonecchia. Ci spostiamo in autosole Roma-Napoli, dove si rallenta tra Valmontone e l'allacciamento con la diramazione di Roma Sud in direzione di Firenze. Andiamo proprio sulla diramazione di Roma Sud nella capitale, un chilometro di coda tra Torre Nova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Situazione critica in A14 Pescara Bari, dove il tratto tra Foggia e San Severo è chiuso al momento in direzione di Pescara e si registrano 2 chilometri di coda. Infine, sempre in A14, lavori tra Vasto Sud e Termoli Molise in entrambe le direzioni. È tutto, prossimo aggiornamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
7: Rieccoci qua, questa è l'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo velocemente un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo da Repubblica. Manovra a passo lento, questo è il titolone. Approvato lo scostamento di bilancio, il governo rallenta aspettando l'Unione Europea. Giorgetti contro l'aula vuota, l'ex Ilva di Taranto resta accesa in attesa della Cassazione, codice della strada, multe più leggere. In alto abbiamo il Papa operato e tumore polmonare maligno. C'è un commento di Massimo Fagioli, la salute specchio della Chiesa. Così Repubblica. Passiamo al Domani, scontro sull'IRPEF e polemiche, il governo nel caos sulla manovra, Giorgetti parla alla Camera ma i deputati disertano l'aula. Il ministro non hanno voglia di lavorare, in Consiglio dei Ministri salta la discussione sulla legge di bilancio, Forza Italia vuole il taglio dell'imposta, Chigi e MEF frenano, Salvini e Tajani sempre più in affanno, la guerra di logoramento di Romeo è Occhiuto. In basso abbiamo da una parte il vicolo cieco dell'alleanza, la NATO sempre più stretta fra Trump e Putin, e poi Kiev, gli alleati non ci avvisano più, raid sull'Ucraina, colpa del silenzio dei satelliti USA. Vediamo il Secolo XIX, Genova, ecco il piano sicurezza, la polizia si insedia nei vicoli, Piantedosi annuncia un presidio fisso, case per gli agenti e squadre antispaccio, Salis giorno storico. Passiamo al Fatto Quotidiano. Come in Alaska, fronte congelato e Donbass alla Russia, la resa dei volenterosi al piano Trump su Kiev. Vediamo il Sole, 24 ore. Effetto inflazione sull'IRPEF, 35,4 miliardi di entrate aggiuntive dal 2026 al 2029. Poi una fotonotizia al centro, Francia nella morsa di contestazioni, deficit e superdebito, la crisi che non passa. E ancora a centro pagina, patenti, multe, sanzioni, RC auto, cambia il codice della strada. Il Manifesto, campo di battaglia, questo è il titolo d'apertura. Il campo largo vota una mozione unitaria contro il riarmo europeo, ma sugli aiuti militari all'Ucraina oggi rischia di dividersi. Conte si intesta il passo in avanti, sono venuti sulle nostre posizioni, gli altri non gradiscono e rinviano al tavolo che ancora non c'è. A centropagina, la Francia, gli studenti non si fermano, per il governo mobilitazioni in calo, ma liceali e università ritornano in strada con i sindacati. Vediamo ancora il Riformista, i numeri civici. Le liste civiche di sinistra e destra potrebbero essere le novità del prossimo voto. Clementi, se nessuno raggiungerà il 42%, il centro tornerà ad essere ago della bilancia. Vediamo il giornale. Apre con un'intervista a Matteo Salvini in pensione a 64 anni, stretta antimaranza e no ai tribunali islamici. A centro pagina, la furbetta dei tribunali, la Salis scappa da un altro processo e ci vuole morti, così scrive il giornale. Vediamo Libero, tasse niente scherzi, questo è il titolo d'apertura, indiscrezioni sulla manovra. È in bilico il taglio dell'IRPEF al ceto medio, ma nell'anno delle elezioni sarebbe un autogol. Sulle imposte ci si gioca tutto, autonomia arriva all'ultimo via libera del governo e la Lega festeggia. A centropagina Silvia Salis martella la Schlein, scrive Andrea Muzzolone, e ancora il Papa operato, il Papa intervento riuscito. Vediamo il Messaggero, Papa operato, rimosso il tumore, il ricovero. Leone al Policlinico Gemelli, adenocarcinoma al polmone, intervento riuscito, i medici non parlano di chemio, poi parlano i sanitari, in questo servizio di Mauro Evangelisti a pagina 3, la diagnosi precoce gli ha salvato la vita, poi c'è il racconto, la forza tranquilla di Roma, come scrive Mario Aiello a pagina 5, e poi il grande tema della sicurezza, server blindati e test sui cibi, scrive Camilla Mozzetti a pagina 4. Chiudiamo con l'Unione Sarda, il buco nel latte, gli allevatori noi allo stremo, meno di 1,50 euro per un litro, il mercato penalizza il pecorino, agricoltura prezzo giù in crescita, le spese. Ricordiamo che fra poco avremo con noi per commentare tutte le notizie del giorno il direttore dell'Unione Sarda, Emanuele De Sì. Ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: Era la voce di David Bowie e noi diamo il buongiorno a Emanuele Dessì, direttore dell'Unione Sarda. Ciao direttore, bentornato a Radio 1.
1: Grazie, buongiorno Massimo, un caro saluto da Cagliari.
0: Eccoci,
1: ai tuoi ascoltatori.
0: Eccoci qua, un caro saluto a te. Allora, io, se sei d'accordo, direttore, partirei proprio con il titolone d'apertura del tuo giornale, l'Unione Sarda, il buco nel latte, gli allevatori, noi allo stremo. Leggiamo le prime righe. Il prezzo del latte ovino in Sardegna è precipitato, complice il mercato internazionale dei formaggi, pecorini soprattutto il romano. Un litro viene pagato dai trasformatori meno di 1,50 euro, mentre volano le spese per la produzione. Gli allevatori dicono noi allo stremo, insomma, che cosa sta accadendo?
1: Allora, intanto parliamo dell'economia più importante della nostra regione, della Sardegna. Tu considera che noi abbiamo più o meno 3 milioni di capi ovini che rappresentano il 60% del patrimonio ovino nazionale. Da noi si producono, traduciamo in litri, 300 milioni di litri che al 60% vengono trasformati in questo pecorino romano. Pecorino romano si chiama così, ma in realtà è una tecnica produttiva, il 92% lo produciamo noi. Il problema qual è? Che questo mercato è molto apprezzato, che questo formaggio è molto apprezzato sui mercati americani. E chiaramente riflette un po' del momento economico altalenante, per la prima volta è stato anche sottoposto a dazio, e quindi se il formaggio viene pagato meno, è una logica proprio facile, se il pecorino mi viene pagato dagli americani non più 15 dollari al litro ma 10 dollari al litro, io nella filiera, nella catena, devo scaricare questo mancato pagamento, e quindi dove lo scarico? All'ultima catena, che sono i pastori, che conferiscono il latte alla cooperativa, agli industriali, per essere trasformato. Pensate che fino a qualche anno fa si riusciva a spuntare anche 2 euro al litro, siamo a 1,40 euro, e la situazione è tesa, anche perché è aumentato tutto, anche per chi produce latte, per chi vive in campagna, forse ancora di più. Dal gasolio agricolo ai concimi alla gestione poi di una stalla con tutti gli annessi e i connessi. Quindi la situazione è questa, c'è un clima di pre-rivolta. Qui lo abbiamo già avuto nel 2019 con i pastori che buttavano il latte per le strade, ci fu veramente un casotto in quel periodo. C'era Salvini, piena campagna elettorale, lui era ministro dell'interno, che disse io porterò il latte a 1 euro, al di là del fatto che ci riuscì o meno. Pensate, nel 2019 l'euro era un po' l'Eldorado, siamo arrivati a 2 euro nel giro di qualche anno perché il pecorino ha tirato sul mercato americano, ora molto meno, eccoci qui a discutere. Sono veramente le classiche dinamiche di mercato condizionate dagli scenari internazionali e soprattutto da questo signore che si chiama Donald Trump, i cui umori stanno veramente condizionando il prezzo della nostra vita e anche del nostro formaggio.
0: Senti, cambiamo argomento, passiamo al Papa, al quale rivolgiamo anche noi ovviamente gli auguri più grandi di una meravigliosa e splendida ripresa. Ha trasmesso anche a te, come a gran parte di noi, tanta tranquillità quel messaggio all'Angelus, questo modo molto sereno di affrontare una malattia.
1: Massimo, aggiungo, io sono rimasto stupito domenica, non ho seguito in diretta ma quando ho saputo, ma sono rimasto stupito soprattutto ieri con l'arrivo del Papa al Gemelli. Sembrava una Domenica delle Palme, allora sì. Ci ricordiamo entro a Gerusalemme Gesù Cristo con l'asinello, insomma, ma era quella l'immagine, due ali di folla che si complimentavano con il Papa. Un leone era visibilmente scosso, magari colpito ma anche scosso perché stai andando a subire un intervento chirurgico. È stata un'immagine mistica, credimi, anche per chi magari non va a fare la comunione ogni settimana, però devo dire un'immagine forte, un Papa sereno, un Papa uomo, un Papa consapevole di quello che sta attraversando, e un messaggio alla comunità cattolica tutta nel mondo che prega per lui, per questo Papa che, devo dire, in un anno sta iniziando a spiazzarci un po', e questo sicuramente è stata una grande novità considerati i lunghi silenzi della Chiesa per secoli. Ecco.
0: E poi c'è anche l'altro fronte che è interessante, ce ne parla per esempio il Messaggero, il doppio fronte della sicurezza, cucina separata e testa sul cibo ogni 12 ore, il reset dei server, e poi c'è questa intervista interessante, l'ho letta prima, pagina 6 di Repubblica, parla una dottoressa che da 30 anni lavora al reparto di microbiologia, che a proposito delle precauzioni che si devono adottare quando si analizza un reperto del Papa, lei dice... subito dopo viene riconsegnato nelle mani del team che segue il Papa, non resta nei laboratori. Perché? Perché si devono scongiurare eventuali furti da parte di chi potrebbe portare via con sé quella che potrebbe diventare una reliquia del pontefice. Insomma, è un lavoro incredibile quello che si sta svolgendo in queste ore, al di là della parte strettamente medica.
1: Sì, infatti questo aspetto che tu indichi citando la collega è, insomma, è interessante, perché non ci si pone il problema, uno va lì a farsi operare un uomo come un altro, no, quel signore è il Papa, e quindi ci sono tutta una serie di meccanismi protettivi che fanno sì che lui sia sua santità e come tale va trattato.
0: Certo. Passiamo alla politica, pagina 6 della Stampa, manovra, alta tensione nel governo, Giorgetti, nuvoloni all'orizzonte, via libera del Parlamento al documento programmatico e allo scostamento di bilancio, pasticcio di Palazzo Chigi sulla legge di bilancio all'ordine del giorno, approvato il DPB, ti invito ad ascoltare con noi proprio le parole di Giorgetti, sentiamole.
2: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto, forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. E quello che abbiamo fatto, che stiamo cercando di fare, questa rotta riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte, punta a rispettare quelli che sono i target fissati dalla nuova governance europea.
0: Che nuvoloni sono, Emanuele?
1: Allora, intanto abbiamo visto tutti in quale clima queste parole sono state pronunciate. Devo dire che da contribuente è inaccettabile che ci fossero una dozzina di parlamentari. A parte questo, i nuvoloni sono figli di un'instabilità economica che ti porta a lavorare su una manovra del tuo paese, manovra che poi rischia di essere vanificata da quello che succede nel mondo. E poi c'è questa spada di Damocle, massimo, delle spese militari, che piacciono quasi a tutti a parole anche all'interno della maggioranza di Giorgia Meloni, ma che creano tensioni, anche perché si avverte una qualche perplessità da parte dell'opinione pubblica, e poi ti andrà a votare a breve. Questo credo sia il problema principale. Poi si discute sulle pensioni, se 64 basta e avanza. Facciamo in modo che questo avvenga, non sono tutti d'accordo. Salvini dice andiamo a prendere i soldi nelle tasche delle banche, non dice così, lo dice in modo più elegante. Però la sostanza è questa, cosa che fa balzare sulla sedia Tajani e altri alleati. I nuvoloni sono dettati anche da una situazione di politica interna e dai margini di manovra che sono legati, condizionati dal fatto che tu hai degli alleati con cui devi condividere dei percorsi. Con Salvini che si è appena dimesso per essere rieletto, forse più forte di prima, situazione è un po' scivolosina, anche perché in questo momento chi ci governa deve approvare una manovra che dia stabilità a un paese che naviga a vista, ma non per colpa sua. Ecco.
0: 30 secondi davvero. Il manifesto dice campo di battaglia, perché a proposito del campo largo dice sugli aiuti umanitari all'Ucraina, militari all'Ucraina, oggi rischia di dividersi. Sei d'accordo o no? 30 secondi davvero.
1: Assolutamente sì, perché se Sparta ride o Atene piange o viceversa, il centro-sinistra è in una situazione davvero complessa. Conte dice di aver fatto un passo avanti nel mettere d'accordo i colleghi, a me pare che ci sia una grande confusione e dispiace davvero che in questo paese non cresca un'alternativa. Grazie. Su cui eventualmente poter puntare. Grazie.
0: Grazie davvero Emanuele Dessì, direttore dell'Unione Sarda, grazie per essere stato con noi all'Edicola di Radio 1, programma curato e condotto da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, Paola Galanti, Ada Marra, in regia Mauro Convertito, a seguire Post Scriptum di Alessandro Campi, che oggi ci parlerà di Giulio Duet, stratega della guerra aerea. Noi come sempre torniamo domani, sempre dopo il GR1 delle 6, a domani.
3: Post Scriptum.
4: Benvenuti a Post Scriptum, quando la cronaca diventa storia, come vi piace dire, la cronaca racconta, la storia spiega. Tutte le mattine su Radio 1. Si parla molto, da mesi ma forse da anni, di come stanno cambiando le guerre e i conflitti, soprattutto a causa dell'uso sempre più intensivo che si fa ovunque dei droni e con essi dell'intelligenza artificiale. I droni, definiamola la morte che viene dal cielo in modo invisibile e improvviso, sono un'arma che presenta caratteristiche che la rendono sempre più utilizzata ormai da molti paesi. Hanno, diciamo, per così dire, molti vantaggi, perlomeno apparenti. È un'arma, come dire, a basso impatto emotivo, nel senso che non si vede in faccia il nemico che si uccide e questo in teoria determina minori dilemmi morali. È un'arma che si può utilizzare senza mettere a repentaglio le vite dei propri soldati. Sono armi, così vengono vendute, precise e chirurgiche, che dunque si possono indirizzare verso un preciso bersaglio senza produrre vittime collaterali, ma sappiamo che questa, diciamo, spesso somiglia ad una bufala propagandistica. Ha infine il vantaggio non secondario di costare relativamente poco. Di droni, come si vede, se ne possono produrre e impiegare migliaia e migliaia e con poca spesa si possono determinare grandi danni. Di recente è apparso un libro del giornalista ed esperto di questioni militari Gianluca De Feo, intitolato molto suggestivamente Il cielo sporco, come la guerra dei droni e dell'intelligenza artificiale cambierà il mondo. E vi invito a sentire quel che ha detto De Feo nel programma Quante storie, condotto da Giorgio Zanchini, proprio a proposito della capacità dei droni di cercare di colpire i bersagli grazie alla guida dell'intelligenza artificiale.
5: Già oggi sul fronte ucraino questi droni sono in gran parte autonomi. Vuol dire che in certi casi hanno in memoria i bersagli che devono cercare. Quando li trovano li colpiscono, quindi hanno in memoria la sagoma di un carro armato o la sagoma anche di una persona. Ma i nuovi sistemi hanno intelligenza artificiale e quindi una volta lanciati sono in grado di trovare la rotta, raggiungere il bersaglio, comportarsi e decidere.
4: I droni sono dunque, come definirli, l'ultima evoluzione tecnologica, l'ultima frontiera dopo i bombardieri, i missili, i razzi, gli elicotteri da combattimento, i caccia, diciamo, della guerra fatta dal cielo. Ed è questo un po' il tema che volevo affrontare, perché tutto questo mi porta a ricordare una figura di stratega e analista militare che risponde al nome di Giulio Douhet. È conosciutissimo dagli studiosi di cose militari, però forse meno dal grande pubblico, ed è passato alla storia come il primo teorico novecentesco della cosiddetta guerra aerea. Douhet, diciamo, è il primo che ha capito come l'arma aerea avrebbe profondamente modificato i conflitti e le guerre, ma forse ha fatto qualcosa di più, la sua è stata anche un po' una rivoluzione, come dire, cognitiva. Ha capito prima di altri e ha teorizzato come la lotta per l'egemonia e il dominio politico-militare si sarebbe progressivamente trasferito dall'elemento terrestre e dall'elemento marino verso questa nuova dimensione spaziale che era appunto il cielo, la guerra aerea, come dicevamo. Douhet, a dispetto del nome francesizzante, in effetti era di una famiglia di origine nizzarda, era italiano, nato a Caserta nel 1869, aveva seguito una classica formazione da ufficiale di carriera, frequentando prima l'Accademia Militare di Modena e poi studiando ingegneria al Politecnico di Torino. Nel 1911, e qui entra nella storia Douhet, siamo all'epoca della guerra italo-turca per il controllo della Libia, gli venne assegnato il compito di redigere, diciamo, un rapporto sull'uso dell'aviazione da guerra. Eravamo appunto ai primi tentativi, alle prime sperimentazioni di questo nuovo strumento bellico, e riflettendo su questo Douhet teorizzò l'unico uso efficace che si potesse fare dell'aviazione era quello del bombardamento da alta quota, un uso bellico degli aeroplani che in effetti fu sperimentato in quel contesto e che da lì in avanti avrebbe modificato molto la strategia militare. Nel 1921 queste sue prime intuizioni furono sistematizzate in un testo che ancora oggi viene letto e studiato nelle accademie, un libro che si intitolava Il dominio dell'aria, molto significativo, che ebbe molta fortuna anche fuori d'Italia, e che è stato appunto oggetto di analisi molto attente, che sostanzialmente qualcuno dice ha segnato anche, come dire, la nascita effettiva dell'aviazione militare come oggi la conosciamo. L'idea di Douhet era che gli aeroplani non dovessero essere intesi soltanto come un mezzo ausiliare, ma come l'unico mezzo per combattere una guerra che fosse effettivamente efficace, prendendo il controllo di questa nuova dimensione dei conflitti, che era appunto l'aria. Sentiamo le parole di Giulio Douhet, ovviamente non sono quelle originali, è un brano letto da uno speaker, è quello che lui scriveva nel 1916 nel suo diario di guerra. Sono parole molto significative.
6: Il Corriere della Sera piange per qualche pietra della Basilica di Ravenna, ma nessuno ha un pensiero per i 15 morti. Questi morti sono dovuti a noi, che in tanto tempo non abbiamo trovato il modo di difenderci e di restituire pan per focaccia. Se mi si fosse dato ascolto, potremmo avere alla frontiera almeno 10 campi di 50 apparecchi potenti che formerebbero una barriera aerea.
4: Le tesi di Douhet sull'uso dell'aviazione erano molto estreme, molto radicali, insisteva molto sulla potenza dei bombardieri a lungo raggio che avrebbero dovuto colpire per neutralizzarli i centri vitali del nemico, le industrie, le comunicazioni e anche la popolazione civile, con l'idea di appunto distruggerne il morale e piegarne la resistenza. Quindi un uso molto intensivo di quest'arma, che in effetti poi è stata sperimentata nel corso del Novecento. Ci si chiede in effetti quanto le sue teorie abbiano poi trovato applicazione, se è vero che l'arma aerea abbia questo effetto risolutivo. Ci sono casi che sembrerebbero confermarlo, pensiamo all'uso che fu fatto dei bombardamenti massicci, per esempio all'epoca della guerra del Vietnam, però noi chiaramente, diciamo, non interessano discussioni di tipo strategico militare e nemmeno le visioni un po' apocalittiche di Douhet, che non a caso non piaceva molto ai suoi superiori. Douhet ebbe una carriera militare anche molto controversa proprio per questo suo radicalismo, probabilmente influirono anche questioni caratteriali. Gli stessi vertici militari non amavano molto le sue teorizzazioni, però sicuramente fu un anticipatore, no? Il dominio dell'aria è un tema che oggi noi ci ritroviamo di fronte proprio in virtù di quest'uso che è diventato sempre più massiccio dei droni, che sono diventati, diciamo, lo strumento di combattimento e lo strumento di morte su quale oggi ci si concentra maggiormente anche dal punto di vista mediatico. È inutile, la guerra che viene dal cielo evoca scenari apocalittici in senso letterale, ma soprattutto pone dei problemi, come si vede anche dalle recenti esperienze belliche, in particolare la guerra russo-ucraina, con le quali dobbiamo fare i conti drammaticamente anche guardando al futuro. Da un lato quelle fatte con i droni sono guerre, questo è il punto, potenzialmente infinite, destinate a non chiudersi mai. Per gli stati i droni sono un'arma potenzialmente poco dispendiosa, come dicevamo, ma in grado di infliggere danni molto seri agli avversari, e può essere utilizzata come strumento di ricatto costante, che è l'uso che in questo momento per esempio se ne sta facendo da parte della Russia. Dall'altro invece è facile immaginare, proprio perché i droni sono uno strumento relativamente poco costoso e che ingloba una tecnologia ormai facilmente accessibile e standardizzata, l'uso che prima o poi ne faranno gruppi terroristici o criminali, che anch'essi spinti a fare dell'aria e dei cieli, come predicava Giulio Douhet, lo spazio d'azione privilegiato per il raggiungimento dei loro obiettivi perversi. E l'evoluzione ulteriore, potremmo immaginare una guerra spaziale fatta con i satelliti che lanciano raggi laser per polverizzare al suolo i loro nemici. Lo abbiamo letto sui libri di fantascienza, su qualche trattato di strategia militare. Il problema è che probabilmente ormai sono la stessa cosa. E questo era il postscriptum di oggi, una storia, tante storie, quello che la storia ci racconta, quello che ci insegna, quello che talvolta ci nasconde. Frammenti del passato per capire meglio il mondo nel quale viviamo. Alla prossima puntata e un caro saluto da Alessandro Campi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Dall'intelligenza artificiale che rivoluziona il presente, alle tecnologie pulite ed efficienti che trasformano il domani, fino alle biotecnologie che cambiano le nostre vite. L'innovazione fa un passo oltre con l'iniziativa europea STEP, che sostiene le imprese che investono nei settori chiave dello sviluppo tecnologico. Scopri di più su step.gov.it. STEP, con l'Europa e grazie anche alle politiche di coesione, diamo all'innovazione l'impulso per competere.
2: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
5: Papà!
4: Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
5: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
6: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
5: Che fai?
6: Lavoro per la salute del corpo.
5: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
6: Una parte? Al massimo una particella.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
9: Fammi toccare la luna ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Il Papa ha operato il Gemelli per un tumore al polmone, intervento riuscito, nessuna complicanza, il nodulo asportato completamente. Kiev, l'alba, nuovo attacco russo, morti e feriti, scontro sull'intelligence tra Zelensky e Trump. Il presidente ucraino accusa, gli alleati non ci hanno avvertiti, il capo della Casa Bianca nega. Crisi energetica, flessibilità, dossier internazionali, oggi le comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo, dal Consiglio dei Ministri al via l'autonomia per 4 regioni, sì al nuovo codice della strada e al decreto ex Ilva, rinvio sulla manovra. Champions, notte fonda per Inter e Napoli, sconfitte da Bruges e Villarreal, ora l'Europa si fa in salita. Buongiorno da Salvatore Sabatino. La prima notte di Papa Leone al Policlinico Gemelli, ieri l'intervento al polmone riuscito, fa sapere la sala stampa vaticana.
3: Ieri sera, poco prima delle 22, l'atteso aggiornamento sulla salute di Papa Leone arriva dalla sala stampa vaticana. Il bollettino è stato preparato dal dottor Luigi Carbone, medico curante del pontefice, e dal professor Stefano Margaritora. L'intervento è riuscito, è stato rimosso il tumore, asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita, non ci sono state complicanze. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Il Papa è stato in sala operatoria per 3 ore, l'intervento è durato 1 ora e mezza, si è concluso positivamente nei modi e nei tempi previsti. Fonti vaticane sottolineano che il tessuto canceroso è stato rimosso completamente e che i medici non parlano di chemioterapia. Al termine dell'intervento Papa Leone si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano del Gemelli e avrebbe anche chiesto di cenare. Con Sergio Ciani dal Gemelli, Francesca Paltracca, GR1.
2: Parliamo ora della guerra in Ucraina, ancora attacchi russi, ancora obiettivi colpiti nella capitale.
4: Esplosioni all'alba e ripetuti blackout a Kiev, che già ieri sera era stata attaccata dai russi. Bersaglio principale, la centrale termoelettrica numero 4, colpito anche un edificio residenziale, almeno 3 morti, più di 20 feriti. Un raid, il secondo in 2 giorni, arrivato senza avvertimento da parte degli alleati di Kiev, ma dagli Stati Uniti Trump dice di non aver smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina. Esplosioni nella notte anche in altre regioni del paese, nessun progresso dunque nella tregua e raid sulle infrastrutture energetiche annunciata da Trump. E ieri 2 mercantili sono stati colpiti da un attacco di droni al largo delle coste bulgare, 11 marinai dispersi. Condanna dalla presidente della Commissione europea von der Leyen, secondo la quale il Mar Nero è ormai il nuovo fronte della guerra. La Polonia lancia un nuovo allarme per un possibile attacco ibrido letale da Mosca a Bruxelles, atteso Zelensky per il Consiglio europeo che venerdì si occuperà di Ucraina. Livia Liberatore, GR1.
2: Negli Stati Uniti accesso garantito alla Casa Bianca per i giornalisti della CNN, MS Now e Politico che erano stati banditi da Donald Trump. Un giudice federale ha infatti stabilito il ripristino a tempo indeterminato delle credenziali delle 3 testate, mentre è in corso una causa in tribunale contro il divieto di accesso voluto dal presidente. Il giudice ha ordinato il pieno accesso dei giornalisti fino alla risoluzione della causa. L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, il loro legame pilastro della nostra sicurezza. Videomessaggio di Giorgia Meloni per il lancio del dorso statunitense del quotidiano La Stampa. La Presidente del Consiglio sarà questa mattina in Senato, nel pomeriggio alla Camera, per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles. Caro energia e bilancio pluriennale tra i dossier sul tavolo, la Premier ha annunciato di voler chiedere all'Europa più flessibilità, oltre all'attivazione delle clausole di salvaguardia per contrastare l'inflazione. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all'autonomia differenziata per 4 regioni, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Per diventare definitiva c'è un ulteriore passaggio in Parlamento. Approvato anche il nuovo codice della strada ed un decreto legge per i ristori per i lavoratori dell'ex Ilva. E ne facevamo cenno, in attesa di conoscere il futuro dell'ex Ilva, il governo ha varato un decreto legge per mettere in sicurezza i lavoratori che restano in piazza a protestare.
0: Oltre 13.000 lavoratori coinvolti dagli ammortizzatori sociali per la crisi dell'ex Ilva. Il governo, con un decreto legge, mette a disposizione circa 138 milioni di euro per estendere la cassa straordinaria fino a 9.200 dipendenti di Acciaierie d'Italia in tutti gli stabilimenti, mentre per 4.200 addetti dell'indotto di Taranto è prevista la cassa in deroga. La ministra del Lavoro, Marina Calderone,
1: prevede cassa integrazione guadagni in deroga a partire dal 1 di ottobre del 2026 fino al 30 di giugno del 2027.
0: Il decreto legge consente anche di mantenere riscaldati gli impianti dell'aria a caldo in attesa della decisione della Cassazione sullo spegnimento definitivo e comunque non oltre il 15 dicembre. Intanto la mobilitazione dei lavoratori non si ferma, i sindacati proclamano altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva d'Italia. Valerio Dalò, segretario nazionale FIM-CISL.
5: Questo non basta, è chiaro che serve un sistema di tutele più ampio. La mobilitazione continuerà.
0: Amalia Carosi, GR1.
2: L'approdo della manovra in CDM potrebbe slittare di qualche settimana, molto dipenderà dall'esito del confronto con Bruxelles sull'uso della flessibilità concessa sull'energia. Ieri il ministro dell'economia Giorgetti ha presentato a Montecitorio il documento programmatico di bilancio e spiegato come il governo abbia come obiettivo ottenere l'autorizzazione a usare parte delle risorse dello scostamento di bilancio da 29 miliardi non solo per investimenti ma anche per aiutare le famiglie. Per il ministro dell'economia Giorgetti è la prudenza la rotta da seguire sui conti pubblici.
6: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. E quello che abbiamo fatto da 4 anni di consolidamento sui mercati internazionali, questa traiettoria riteniamo di doverla confermare in un momento in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
2: E proprio sulla manovra dibattono i partiti politici.
7: Rivendica una manovra a favore di famiglie e imprese, Fratelli d'Italia, che plaude anche allo scostamento di bilancio. Forza Italia, con Antonio Tajani, torna sulla necessità di un nuovo taglio dell'IRPEF e guarda Bruxelles per ottenere maggior flessibilità contro l'inflazione. Per la Lega, l'Italia, da grande malata d'Europa, è diventata un esempio da seguire e Matteo Salvini pensa ai prossimi obiettivi della legge di bilancio.
8: Superare la legge Fornero, quindi abbassare l'età per andare in pensione, investire in sicurezza e forze dell'ordine e aumentare per le partite IVA la soglia della flat tax a 100.000 euro.
7: Contro lo scostamento di bilancio le opposizioni che accusano serve per pagare le armi. Orgogliosi di esserci ricompattati sul non riarmo, afferma Giuseppe Conte davanti a Montecitorio a fianco degli studenti che protestano contro il caro casa. Dal governo scelte sbagliate, nessuna risposta ai cittadini, l'affondo di AWS, mentre la segretaria del PD Elly Schlein evidenzia la risoluzione unitaria che dice è già una bozza del programma dei progressisti. E sulla casa
9: serve regolare gli affitti brevi dando potere ai sindaci, introdurre il fondo per l'affitto che hanno cancellato Meloni e Salvini lasciando più famiglie a rischio sfratto e se un grande piano per le case popolari.
7: Filippa Misano, GR1.
2: Ora la cronaca, il giallo di Pietracatella in Molise, mentre continuano le ricerche sui computer all'interno di istituti scolastici, prende corpo una nuova ipotesi investigativa.
10: Proseguono anche oggi le perquisizioni iniziate ieri mattina all'istituto agrario di Riccia, in provincia di Campobasso. Nella scuola lavora il marito di una vecchia amica di Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime. Ricina, veleno, solfato di ammonio, queste alcune delle parole chiave che cercheranno i tecnici della polizia. I tempi per avere un responso non si preannunciano brevi. Giovanni Alfonso, consulente di parte di Di Vita.
11: È stato analizzato solo il server centralizzato della scuola. Il server gestisce tutte le connessioni di rete dell'istituto, sono gestiti da questo firewall e praticamente sono stati acquisiti i dati da questo sistema.
10: L'ipotesi della procura di Larino, dopo aver sentito più di 200 persone, è che le ricerche su blog e social network siano partite da una scuola della zona. Tra gli istituti che saranno perquisiti oggi c'è il liceo dove lavora l'amica di Di Vita. A seguire la scuola dove è impiegata la cugina del commercialista ed ex sindaco del paese. Dopo 10 mesi di inchiesta, il sospetto che si fa strada è che l'obiettivo dell'avvelenamento fosse proprio quest'ultimo. Rimasto intossicato insieme all'altra figlia, il movente potrebbe essere passionale. Claudio Vigolo, GR1.
2: Il caso di Liliana Resinovic, scomparsa a Trieste nel dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio 2022, alcune tracce di DNA appartenenti ad uno stesso uomo ignoto sono state trovate sui jeans che indossava la donna e sui sacchi neri in cui era avvolto il corpo. Gli esperti incaricati dalla procura hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Esiti di perizie disposte dal GIP che saranno discussi nell'udienza prevista il 30 ottobre. È stato ucciso con un colpo di pistola alla gola Walter Avallone, il metronotte di 55 anni, ritrovato al posto di guida della sua auto ad Agropoli, in provincia di Salerno. L'arma del delitto non era all'interno della vettura. Si indaga dunque per omicidio, con gli investigatori a lavoro per ricostruire gli ultimi spostamenti dell'uomo. Ora lo sport, a partire dalla serataccia per le due italiane impegnate nella seconda giornata di Champions League.
12: Fermi al palo, Inter e Napoli, due sconfitte in altrettante partite, corsa agli ottavi in ripida salita, nerazzurri a San Siro travolti dal ciclone Nicolò Tressoldi. L'attaccante del Bruges, cagliaritano di nascita, passaporto tedesco, ne fa tre. La sblocca sul rigore, il pari di Lautaro a fine primo tempo sembra provvidenziale, ma nella ripresa belgi ancora avanti, agevolati dalla papera dell'altro Martinez, il portiere Pepo. La squadra di Chivu costretta sempre a inseguire fino al 3-4 finale. Non va meglio al Napoli, che in casa della Villarreal passa subito con Rachmani, ma dopo la traversa di Højlund si butta via. Uno sciagurato retropassaggio di Politano manda in porta Mikautadze. L'eurogol di Santiago Mourinho ribalta tutto in pochi minuti. Nella ripresa forcing confuso e sterile degli azzurri. Il 3-1 nel finale per gli spagnoli non cambia la sostanza. A sanare il bilancio dovranno pensarci il Como alle 18.45 ospite del Feyenoord e la Roma, seppur al cospetto alle 21 all'Olimpico, del Real Madrid del mai rivale José Mourinho. Avanti gli azzurri della nazionale, a Firenze basta l'1-1 con la Bielorussia per approdare alla finale che vale il pass mondiale contro la Finlandia inizio dicembre. Eurolega di basket, continua il momento no dell'Olimpia Milano, battuta in casa 98-89 dal Real Madrid. Guido Ardone, GR1.
2: Dal Whitney Museum di New York al Palazzo Blu di Pisa, le opere di Edward Hopper da oggi in mostra nella città toscana per ripercorrere la carriera del celebre pittore statunitense.
13: Hopper e il Whitney Museum, un rapporto durato, possiamo dire, tutta la vita. Stefano Zuffi, collaboratore scientifico della mostra.
14: Edward Hopper ha cominciato la sua carriera grazie all'appoggio di Gertrude Vanderbilt Whitney e ha disposto di lasciare tutta la sua eredità al Whitney Museum di New York.
13: E tutto quello che arriva in mostra a Pisa di Hopper è stato selezionato dallo stesso Whitney Museum.
14: Un panorama molto completo delle opere di Hopper, dipinti, acquarelli, illustrazioni, disegni e naturalmente opere monumentali.
13: La star di questa mostra è il dipinto di Hopper, Soir Bleu del 1914. Un clown vestito da Pierrot siede nella terrazza di un caffè con la sigaretta che gli pende dalla bocca. Agli altri tavolini intorno a lui una varietà di persone e tra tutti loro nessuno sguardo che si incontri.
14: Forse la prima grande meditazione di questo pittore sul tema della incomunicabilità, della solitudine e dell'interiorità.
13: Federico Pietranera, GR1.
2: La festa del cinema di Roma ieri, serata inaugurale della 21esima edizione con i premi alla carriera per Nicola Piovani e Tessa Ross, l'anteprima del nuovo film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, nelle sale dal 12 novembre. Una pellicola ispirata all'omonimo romanzo del regista e scrittore, dove si intrecciano i segreti di tre diverse coppie tra violenza domestica e voglia di paternità. Sentiamo Paolo Genovese.
15: Sono tanti rumori delle cose nuove. Ho scelto la parola rumore perché può essere una parola positiva o negativa, no? Il rumore del mare è bello, il rumore del traffico no. A volte nella nostra vita arriva qualche cosa di estremamente rumoroso, però può cambiarla sia in meglio che in peggio. Il rumore delle cose nuove cambia a secondo delle persone, degli eventi.
2: In chiusura abbiamo la musica, una voce profonda, graffiante, colore di un'anima soul, torna a far parlare di sé. A quasi 20 anni dalla realizzazione è stata recuperata e pubblicata un'intervista inedita di Amy Winehouse. Nell'incontro concesso al Sunday Times nel maggio 2007, la cantante britannica, allora 23enne, rifletteva anche sul successo, sulle difficoltà di gestire l'anonimato dopo il disco d'oro ottenuto negli Stati Uniti proprio con Back to Black. La sua più grande paura, diceva, il pensiero di morire senza aver mai lasciato il segno, ma ora raccontava, se muoio domani, va bene lo stesso.

Sono le 7:14 minuti, ora GR regionali, poi c'è Radio Anch'io con Giorgio Zanchini, apertura dedicata alla salute del Papa, ne abbiamo parlato anche noi e torneremo a parlarne nelle GR delle 8 con una diretta proprio dal Policlinico Gemelli, l'operazione e la scelta della trasparenza comunicativa, poi alle 8:30 l'economia e le previsioni del governo con Giorgio Zanchini qui su Rai Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna con voi come sempre alle 8. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto e di giornata.

0: Europa visibile e invisibile, frantumata e solidale, Europa che accelera e quella bloccata. A 70 anni dalla firma dei trattati di Roma, l'Unione Europea è ancora un'incompiuta.
1: E noi continuiamo a raccontarla con tanti ospiti, curiosità e un po' di storia.
0: Ogni sabato 7:30 a Caffè Europa lo prepariamo sempre noi.
1: Cecilia Mosetti
0: e Tiziana Di Simone su Radio 1 e RaiPlay Sound.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
3: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
6: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Questa sera alle 21:20 su Rai 3.
7: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
8: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
7: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
8: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
7: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
8: Terme dell'Emilia Romagna.
7: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
9: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Papa Leone operato al Gemelli, ha asportato un adenocarcinoma al polmone destro, intervento riuscito, dicono i medici, ora il riposo e le cure. Oggi secondo giorno della Festa del Cinema di Roma, ieri il primo red carpet e la proiezione del film di apertura Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese. Tutto pronto allo Stadio Olimpico, dove la Roma affronterà per la Champions League il Real Madrid, guidato dall'ex giallorosso Mourinho, approntato piano sicurezza e viabilità. Buongiorno da Valentina Fenu in studio per la prima edizione del Giornale Radio del Lazio. Intervento riuscito nei modi e nei tempi, 90 minuti di operazione, 3 ore in sala operatoria. Le prime informazioni trasmesse dal bollettino medico dopo l'asportazione di un adenocarcinoma al polmone subita da Prevost. Attese in mattinata, nuove comunicazioni.
2: Prima notte al Policlinico Gemelli per Papa Leone, che ieri è stato sottoposto ad un intervento di chirurgia toracica. Nel bollettino diffuso in serata dalla sala stampa della Santa Sede, i due medici, il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora, hanno spiegato che è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come era stato anche sospettato dagli esami precedenti. Il Papa è stato in sala operatoria per 3 ore, l'intervento è durato 90 minuti, è riuscito e non ci sono state complicazioni. Leone si è svegliato e rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al 10° piano del Gemelli. Dopo l'intervento al polmone, Leone ha chiesto la cena, ha fatto sapere il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Il nodulo è stato rimosso totalmente, riferiscono fonti vaticane. I medici non parlano di chemio. Ora si attendono i prossimi bollettini sulle condizioni di Leone XIV, che ieri è stato accolto al suo arrivo nel piazzale del Gemelli da pazienti, familiari e fedeli. Vicinanza e preghiera da tutto il mondo. Ieri è stato recitato il rosario nella cappella San Giovanni Paolo II del Gemelli, presieduto dal cardinale vicario per la diocesi di Roma Baldoreina. Si è pregato nelle parrocchie della capitale e di tutta la regione, anche all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. L'abbraccio dei piccoli e un disegno pubblicato sui social. Il pontefice è circondato dai bambini che, si legge nel messaggio, sperano di vederlo presto ristabilito e di nuovo pellegrino di pace nel mondo. Isabella Di Chio, TGR Lazio.
1: Dopo 10 giorni di indagini ancora irrisolto il caso della mini car nera, 6 aggressioni, tra cui la più recente, quella denunciata da un 14enne nella zona di Ponte Marconi, inseguito da 2 giovani alla guida dello stesso tipo di auto. Emergono i primi elementi dalle immagini di 40 impianti di videosorveglianza, esaminati gli elenchi delle concessionarie di auto della zona, mentre è ancora al vaglio della denuncia di furto di un veicolo compatibile con quello usato per le aggressioni. La morte di Leonardo Fiorini, il 27enne caduto dal balcone di un bed and breakfast a Monteverde a Roma il 13 novembre dello scorso anno. Chiesto il rinvio a giudizio per l'amico che gli cedette l'hashish.
3: Leonardo Fiorini si sarebbe potuto salvare se David Stojanovic non gli avesse dato 2 grammi di hashish e se avesse chiamato i soccorsi. Questa è l'ipotesi del pubblico ministero Francesco Saverio Musolino nel chiedere per Stojanovic il rinvio a giudizio. La cena tra i due amici, entrambi di Isola dell'Iri nel Frusinate, lo spinello fumato insieme, poi la morte di Fiorini. Il 27enne precipitò dal 3° piano di un B&B affittato a Monteverde a Roma. La vittima, scrive il PM, era in preda a una crisi psicotica che necessitava un intervento sanitario urgente, mai richiesto però da Stojanovic, sostiene ancora l'accusa per nascondere la cessione di droga. Il 26enne rischia il processo per spaccio, omicidio colposo, omissione di soccorso e morte come conseguenza di altro reato. Dimostreremo l'innocenza del nostro assistito, siamo sollevati che sia caduta l'accusa di omicidio volontario, le parole di Nicola Madia, difensore dell'imputato. Una scannata master con almeno 3 bombe dentro, così in una chat Stojanovic parlava del potente spinello da lui preparato. La concentrazione di THC, la sostanza che fa sballare, 10 volte superiore, riportano le carte, a quella che si trova normalmente sul mercato degli stupefacenti. Fiorini vulnerabile, non assuefatto ai cannabinoidi, sottolinea il PM. Già in un'altra occasione, fumando con Stojanovic, il ragazzo era finito in uno stato di forte agitazione, allora era stata un'amica a calmarlo al telefono. La sera del 13 novembre del 2025, la totale perdita di controllo e poi il volo dal balcone. Leonardo non si sarebbe mai buttato volontariamente e non era sotto effetto di droga, ribadiscono i genitori del 27enne. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: Criminalità organizzata, violenze di genere, codice rosso, superata la quota di 200 arresti a Roma dall'inizio dell'anno per la ricerca.

0: E se, parlando di spaccio, al Quarticciolo la polizia ha eseguito 11 misure restrittive, pusher colti in flagranza di reato, sequestrate 460 dosi tra hashish e cocaina. Tornano le tende alla Sapienza, gli universitari in protesta per il caro vita ed emergenza abitativa, mobilitazioni anche tra gli studenti medi.
1: Non si alzano le tende degli universitari tra Sapienza e Montecitorio. L'onda nazionale per raccogliere le proteste di chi chiede un alloggio dignitoso a prezzi accessibili incassa la solidarietà delle forze politiche e dei sindacati. Il segretario nazionale della CGIL e i leader del centro-sinistra li hanno incontrati nel presidio di Montecitorio, un paese invecchiato con i giovani che lo abbandonano per Landini e un paese destinato a declino industriale. Le scuole ospitate in strutture fragili o gli studentati incapaci di accogliere la domanda dei fuorisede sono la dimostrazione per il sindacato di un paese che non scommette sul proprio futuro nonostante i fondi arrivati col PNRR. Mentre continuano le occupazioni in almeno 5 licei della capitale sull'onda delle proteste francesi in vista dello sciopero contro il decreto scuola programmato venerdì, inizia la conta dei danni al Cavour appena liberato. Si segnalano nel liceo porte rotte, estintori svuotati, sedie danneggiate. I presidi chiedono il rispetto della legge ma non chiudono al dialogo. Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Lazio.
2: Il richiamo nostro agli studenti è di grande consapevolezza, grande senso di responsabilità e soprattutto anche apertura da parte dei docenti e dei presidi ad ascoltare le loro ragioni.
1: Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
0: Con la proiezione del nuovo film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, si è aperta a Roma la 21esima edizione della Festa del Cinema. Ieri il primo red carpet all'Auditorium Parco della Musica.
3: Cercavo lo scatto perfetto, le due metà che combaciano.
4: Cosa succede quando le due metà non combaciano più? Paolo Genovese prova a rispondere con Il rumore delle cose nuove, un film che abbandona la commedia di perfetti sconosciuti e follemente per fare spazio ai cambiamenti che arrivano nelle vite adulte e consolidate. Il regista Paolo Genovese.
5: Mi piaceva raccontarle con un tono estremamente realistico e vero in qualche modo, cioè quel mezzo del cammin, no? Di qualcuno dove un po' a volte le coppie forse si fermano e alcune hanno bisogno di fare il punto della situazione.
4: Attraverso i 7 protagonisti interpretati da Emanuela Fanelli, Claudio Santamaria, Claudia Pandolfi, Stefano Accorsi, Lino Musella, Edoardo Pesce e Vittoria Puccini, il film racconta storie di violenza domestica e di sopraffazione, ma anche di genitorialità voluta, negata, mancata, disperatamente cercata. Stefano Accorsi.
6: Complice una sensibilità che evolve, cioè non si dà più per scontato che una coppia, una donna, un uomo debbano per forza avere figli. Cioè ci si è resi conto che uno può desiderarli oppure no, oltre al fatto che magari li desideri e non riesce ad averli, eccetera, eccetera.
4: Come per il personaggio di Claudia Pandolfi, Viola.
7: Colma con la maternità un grande vuoto che lei ha dal punto di vista professionale, esistenziale. Lei non è una donna realizzata.
4: Maria Teresa Laudando, TGR Lazio.
0: Lo sport attesa questa sera per la Champions League, la Roma all'Olimpico contro il Real Madrid di Mourinho.
8: La sfida di Champions più attesa arriva stasera. In un Olimpico riempito da oltre 60.000 spettatori, il Real Madrid di Mourinho sfida la Roma. Per lo Special One, accolto insieme ai suoi campioni a Fiumicino da una folla di appassionati, non è una partita come le altre. Devo dimenticare dove sono e contro chi gioco, ha detto in conferenza. La Roma è una squadra forte e motivata da un pubblico che non viene solo a guardare, ma a giocare. Per Gasperini un esame importante.
9: Ultimamente abbiamo giocato con Inter e Como, che sono tra le migliori squadre in Italia, adesso troviamo una delle squadre più forti in Europa. Il nostro obiettivo è quello di misurarci con loro e di capire quanto possiamo essere competitivi.
8: Ancora senza svilare Cristante, fiducia ai fedelissimi di Gasp, Gollini in porta e De Ron con Coné in mediana. Difesa titolare Mancini indica Hermoso e fasce con Wesley e Molina. Probabile il ritorno di Sulé nell'undici titolare insieme a Dybala e Malen che vuole riscattarsi dopo l'espulsione di Como. Blancos con il tridente d'assi, Mbappé, Vinicius, Bellingham. Cleto Romantini, TGR Lazio.
0: In vista della partita sono state approntate misure di sicurezza e piano della viabilità straordinario. In città sono attesi migliaia di tifosi spagnoli, centro storico e tridente osservati speciali anche a tutela dei monumenti, piano speciale del trasporto pubblico. Tutte le linee della metropolitana prolungheranno l'orario di servizio fino all'1:30 di notte, previsti anche il potenziamento delle navette da e per lo stadio. E allora sentiamo le ultime sul

0: traffico con i servizi di Rai Pubblica Utilità, c'è Giulia Casadei.
1: Questa mattina alle 10 celebrazione eucaristica sul sagrato della Basilica Vaticana in Piazza San Pietro. Possibili difficoltà alla circolazione nell'area di Piazza San Pietro e Via della Conciliazione, soprattutto durante l'afflusso e il deflusso dei fedeli. Nel pomeriggio dalle 18 alle 20 manifestazione in Piazza Roberto Malatesta con possibili ripercussioni sul traffico nella zona circostante. Infine questa sera alle 21 riflettori puntati sullo stadio olimpico per la sfida di Champions League tra Roma e Real Madrid. Prevista disciplina di traffico provvisoria nell'area dello stadio e possibili rallentamenti in occasione dell'arrivo e dell'uscita dei tifosi.
0: Chiudiamo con le previsioni del tempo, linea a Rai Meteo.
2: Oggi il cielo sarà sereno al più velato, con massime fino a 24-25 gradi e minime in calo rispetto a ieri, determinando quindi una marcata escursione termica, ossia differenza tra valori termici diurni e notturni. La ventilazione sarà in prevalenza settentrionale, forte sui rilievi dei settori meridionali e moderata sull'Alto Lazio, ma in generale attenuazione nel corso della giornata. Anche il moto ondoso tenderà ad attenuarsi a partire da nord, con mare poco mosso dal pomeriggio. Sabina Angeloni, Rai Meteo.
0: Sono le 7:29 minuti e 38 secondi, è tutto per questa edizione coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Fernando Conti, da Valentina Fenucchi ha condotto in studio, l'augurio di una buona giornata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
6: tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
9: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
10: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
11: Sono le 7:31 di mercoledì 14 ottobre 2026, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io. Giorgio Zanchini al microfono. Sono due i temi che occupano l'attenzione pubblica. E le prime pagine dei giornali, il nostro giornale radio, naturalmente l'operazione a Papa Leone e poi la manovra, il via libera allo scostamento di bilancio e l'approvazione del documento di programmazione di bilancio. Quelle parole di Giorgetti che ascolteremo, nuvoloni all'orizzonte, che significano? Ne parleremo tra le 8:30 e le 9, 335-699-2949, ma naturalmente il grosso dei giornali dà conto dell'operazione di ieri di Papa Leone e, insomma, senza girarci troppo attorno, i giornali titolano: rimosso un tumore, tumore polmonare maligno, adenocarcinoma. E di questo dovremo parlare, proveremo anche a parlare peraltro del modo in cui il Vaticano sta comunicando la salute del pontefice, ma partiamo dalle voci.
12: Siamo qua proprio per lui e con lui, speriamo che senta la nostra presenza.
13: Gli auguro che tutto vada bene e che lo vediamo subito in Vaticano.
14: Che è uno come noi, si ammala come noi.
15: Alla Virgen della Magdalena.
16: Affinché lo aiuti per l'intervento.
17: Il Papa è, come dire, secondo me un prescelto, ma alla fine è un essere umano come tutti noi.
18: Spero che si risolva rapidamente senza complicazioni.
19: Sono qui in attesa del Papa.
20: Pregheremo per lui, ma anche per tutti i malati che stanno qui al Gemelli. Mio marito è uno tra quelli, purtroppo.
21: Io e il Papa siamo nati lo stesso giorno, il 14 settembre. Ci ricoveriamo la stessa settimana e ci operiamo la stessa settimana. Secondo me andrà benissimo.
22: E allora
1: Lo aspettiamo anche all'uscita, lo aspetteremo.
11: Prima di sentire le voci del cardinale Parolin, del cardinale Filoni, e poi ascolteremo nel corso di questa prima mezz'ora anche voci di pneumologi, di chirurghi toracici, ci sono un paio di messaggi che volevo leggervi, tanti sono su questo tenore. 335-699-2949 al Santo Padre. Si possono solo fare auguri di pronta guarigione. L'insegnamento che riceviamo è che la malattia fa parte della vita, in un tempo in cui conta sola il successo dell'essere umano. Il Papa ci ricorda quanto siamo fragili, comunicare la fragilità umana e riportare gli esseri umani verso valori a cui oggi diamo scarso peso, scrive Fabrizio Chiavari. Poi c'è un messaggio di Sergio D'Ancona, francamente assurdo, se posso permettermi, Sergio. Il Papa è un privilegiato, il numero uno dei privilegiati. Pensate ai milioni di cittadini italiani che veramente stanno male. Il Papa si è appena tolto un tumore, veramente stanno male, non riescono a curarsi, non solamente a lui. Faccio timidamente osservare a Sergio D'Ancona che il Vaticano, la Santa Sede innanzitutto, il Vaticano non è una democrazia, e su questo siamo chiari, quello è il capo, quello, il pontefice, è una monarchia, il pontefice è il capo di quella chiesa, il Gemelli è pagato con i soldi di quella chiesa, quindi mi permetto francamente di osservare che sarà anche loro buon diritto di decidere se anticipare magari l'operazione di una persona che non è esattamente il sottoscritto Sergio D'Ancona, ma è il pontefice, il capo della Chiesa Cattolica, il cardinale Parolin.
6: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. Quello che è apparso già domenica quando ha dato l'annuncio, anche ieri sera abbiamo parlato con molta serenità, eccetera. E davvero è un grande esempio in questo senso il Santo Padre. Sono preoccupato, sì, perché ho detto non mi aspettavo certamente una cosa del genere, però è una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito e che quindi potrà essere, diciamo, intervenuta al più presto possibile, e normalmente queste cose quando sono prese in tempo, ecco, si riesce a risolverle. Significa quanto Papa Leone è amato, apprezzato e seguito da tutti, quindi continuiamo a farlo anche in questo momento in cui appunto sarà sottoposto ad intervento.
11: E infine il cardinale Filoni.
22: È stato un modo semplice, immediato, direi paterno, e questo è anche uno stile che gli appartiene come persona e anche per il suo ruolo di padre nella Chiesa.
23: Il fatto è che non è così.
22: A livello personale è molto chiaro, franco, immediato. Quando tratta delle questioni ovviamente che riguardano il suo magistero, il suo pontificato, ovviamente usa quell'attenzione che è doverosa ad un Papa.
11: Ne parliamo adesso, l'unica voce che facciamo ascoltare sul tema della seconda parte è quella del Ministro dell'Economia Giorgetti.
24: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto, forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. E quello che abbiamo fatto, che stiamo cercando di fare, questa rotta riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte, punta a rispettare quelli che sono i target fissati dalla nuova governance europea.
11: 335-699-2949, sono le 7:37 minuti, Angela Ambrogetti, vaticanista, direttrice di Arcistampa. Buongiorno Angela, benvenuta.
25: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
11: Sinceramente in 3-4 giorni è cambiato tutto per il Vaticano, no?
25: Abbastanza, nel senso che è cambiato tutto intanto per noi che lo seguiamo, perché siamo ritornati così indietro di un anno e mezzo quasi. E poi soprattutto, più che cambiato tutto per il Vaticano, diciamo, ecco, ci siamo di nuovo tutti quanti messi, e anche la Santa Sede, in quella posizione di siamo pronti a tutto. Il Vaticano è una, come dicevi giustamente prima, è una monarchia, è un regime, diciamo, monarchico, ma nello stesso tempo non è neanche un regime. Quindi non c'è chi prende il posto di chi durante l'intervento del Papa.
11: Molti ascoltatori ci chiedono questo, Angela, che succede durante l'intervento, allora, come si organizza adesso il Vaticano?
25: Niente di particolare, come è successo anche durante tutti gli altri casi in cui i pontefici sono stati male, non è la prima e non sarà l'ultima volta. non succede niente di particolare perché gli uffici normalmente continuano ad andare avanti, perché appunto una monarchia molto strana, non c'è un sostituto del Papa mentre il Papa sta male. Ci sono degli uffici che continuano a lavorare, c'è il decano del collegio cardinalizio che ha certi incarichi, il camerlengo ha certi incarichi ma solo in sede vacante non c'è. Solo il Papa può decidere, e non c'è neanche nel momento in cui il Papa è sotto i ferri, diciamo sotto anestesia, non è considerato, il Papa c'è a tutti gli effetti, e le altre decisioni le prendono gli uffici competenti a secondo dei loro compiti. Nel momento in cui ci dovesse essere una sede vacante, scatta tutta una serie di procedure, ma il Papa è, come hanno detto i medici, vigile orientato e quindi prende tutte le decisioni che servono.
11: Certo, il segno di questo pontificato, Angela, è tutto prematuro naturalmente, potrebbe cambiare.
25: Diciamo che sicuramente, allora, io non sono un medico, quindi non mi addentro su queste condizioni, ma le possibilità sono due. Se la cosa è stata presa in tempo e si può andare avanti altri anni, come già è stato anche per Giovanni Paolo II dopo l'attentato o dopo l'intervento all'intestino, eccetera, si va avanti altri anni con un'energia più o meno forte, ma insomma i papi si sa che sono persone di una certa età e quindi comunque le energie possono cambiare. Se invece l'ipotesi più drammatica, e anche in quel caso il Papa prenderà le sue decisioni fino a che le forze glielo permetteranno e come le forze glielo permetteranno. Certo. Naturalmente questo pontefice è una persona che direi dal punto di vista cristiano e cattolico veramente risolto e veramente che ha una serenità di fondo e una testimonianza che potrebbe essere veramente un esempio. Non che gli altri pontefici abbiano vissuto la malattia in maniera non cristiana, ma lui ha, come dire, una marcia in più, uno stile in più che sono proprio dovuti al suo carattere, al suo modo di essere. E d'altra parte lascerà un segno anche nel dopo, perché dopo un pontefice che così universalmente riesce ad avere un gradimento da parte un po' di tutti, no? Spesso i pontefici sono stati un po' chi li amava, chi non li amava, chi era pro, chi era contro. Lui, devo dire la verità, raccoglie la benevolenza di tutti.
11: Anche perché
25: e forse questo
11: colpisce,
25: esatto, forse
11: no?
25: Questo è anche un po', e forse questo è anche un po' il segno del suo pontificato, qualunque sia la sua durata.
11: Anche per quel tratto molto mite all'apparenza, poi sa essere
25: sì.
11: Duro così come lo è stato con Donald Trump,
25: deciso,
11: ad esempio.
25: Deciso,
11: brava.
25: Deciso.
11: Corretto, Angela.
25: Esatto.
11: Come sempre, grazie per l'efficacia dei tuoi interventi, Angela Ambrogetti, direttrice di AC Stampa. Molti ascoltatori ci dicono, ci scrivono, certo ci ha colpito molto perché è un pontefice non anziano, particolarmente di 71 anni, apparentemente molto baldanzoso, che faceva sport, fa sport e soprattutto ha scoperto di questo nodulo con un controllo ordinario, quindi molti ascoltatori usano la parola fragilità. Ora, non si può, senza aver operato, senza conoscere esattamente la salute del Papa, avventurarsi in diagnosi precise, ma noi vorremmo chiedere aiuto a Federico Venuta, che è ordinario di chirurgia toracica alla Sapienza di Roma e che ringraziamo molto per essere qui stamane. Professore, buongiorno, benvenuto.
0: Buongiorno a voi.
11: Sulla base dei bollettini e delle notizie di stampa, che ha capito e cosa può spiegare a chi ci sta ascoltando, professore?
0: La situazione è un pochino più chiara rispetto ai giorni scorsi, perché c'è una diagnosi ed è stato effettuato un intervento chirurgico, quindi si passa alla fase successiva. La diagnosi è quella di un adenocarcinoma polmonare, che è obiettivamente il tumore polmonare più frequente.
11: Scusi, professore, se la interrompo, perché noi fino a ieri sapevamo: ha un nodulo da analizzare, va tolto, fatta la biopsia. Invece il quadro oggi mi sembra diverso.
0: Sì, perché la prassi prevede che qualora non si abbia una diagnosi prima dell'intervento, e in molte situazioni può essere impossibile o comunque difficoltoso o rischioso cercare di ottenere una diagnosi prima dell'intervento. Qualora non ci sia una diagnosi prima dell'intervento, il primo tempo dell'intervento chirurgico è quello di effettuare una biopsia del nodulo, ossia sporta soltanto il nodulino per mandarlo dal patologo che in diretta con il paziente in sala operatoria e anestesia generale effettua quello che si chiama esame istologico estemporaneo, che consente di avere un'indicazione precisa sulla natura del tumore. La domanda che si fa al patologo è benigno o maligno, perché se il tumore, se la lesione, diciamo, se il nodulo è di natura benigna, l'intervento finisce lì, non c'è bisogno di allargare i margini di resezione. Uno dei cavisaldi della chirurgia oncologica è quella di avere dei margini di resezione adeguatamente liberi da malattia, quindi l'intervento di regola che si effettua in chirurgia toracica quando ci sono queste situazioni è l'asportazione di tutto un lobo del polmone, ma questo si fa quando si ha la certezza che la patologia sia una patologia maligna.
11: Professore, ma a questo punto le prospettive, la degenza sulla base della sua esperienza quali potrebbero essere? Cioè, tra l'altro, quasi, ci scrive adesso Sandra, 11 anni fa mi sono operata al lobo inferiore destro come il Papa e sono ancora qui.
0: Queste sono notizie che devono confortare tutti quanti gli ascoltatori, perché il tumore del polmone è una patologia oncologica seria, però se viene presa in tempo, se viene presa in fase precoce, se viene presa come si dice dal punto di vista oncologico al primo stadio, c'è una stadiazione che ci dice qual è la situazione oncologica e ci aiuta poi a progettare anche il trattamento post-operatorio oncologico, qualora ce ne sia necessità. Se si prende al primo stadio, la sopravvivenza è lunghissima. È importante il contributo di questa signora in diretta, perché dà un grande messaggio di speranza a tutti quanti. La sopravvivenza dei pazienti con un tumore al primo stadio a 5 anni è del 90%, quindi insomma è estremamente incoraggiante, però ci vogliono altre informazioni.
11: Certo.
0: Ci vuole la tipizzazione biomolecolare, la stadiazione.
11: E questo lo sapremo nei prossimi giorni, grazie per la cautela, la precisione. Ci vorrà?
0: Ci vuole qualche altro giorno per avere delle altre informazioni, sicuramente.
11: Grazie per la cautela, la precisione delle risposte del professor Venuta, che è ordinario di chirurgia toracica alla Sapienza di Roma. Io provavo poco fa con Angela Brogetti a toccare un tema che capisco molto delicato, quasi indiscreto da un certo punto di vista, cioè il cambiamento del segno di un pontificato che ci auguriamo tutti sia lunghissimo, perché potrà essere molto lungo, perché Leone è giovane, è forte e adesso è stato colpito da una malattia che purtroppo colpisce tanti di noi ogni giorno. Marinella Perroni è una teologa, una biblista che abbiamo sempre tanto apprezzato qui su questo nostro canale, su questa nostra radio. Professoressa Perroni, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
11: Perché un po' ha stravolto l'attesa le cose, mettiamola così. Che dice, professoressa?
2: Per forza, voglio dire, proprio per quello che stava dicendo alla fine, no? Un papa giovane, un papa atletico, un papa che poteva far pensare a un tempo abbastanza disteso, lungo, e che invece è stato colpito, direi così, violentemente anche, perché per quanto sia, noi speriamo tutti, però insomma, era meglio non averlo il tumore, e quindi certo questo ha reso l'orizzonte più opaco, più stanco, insomma sì, certo il momento non è facile, no? Anche perché il problema è doppio: da una parte c'è la persona che si è fatta voler bene in quest'anno e mezzo e tutto quanto, dall'altra c'è il ruolo, e il ruolo c'è significa ruolo. Insomma, bloccare, diciamo, un ingranaggio, un meccanismo che insomma è piuttosto complesso, ecco. Quindi siamo tutti così, da una parte ci sentiamo tutti più fragili, lo sappiamo di esserlo, non è che ci voleva ricordarcelo. Però, insomma, voglio dire, cerchiamo anche ogni giorno di non pensare che cadremo in un baratro ogni 3x2. Quindi, voglio dire, invece è così, proprio all'improvviso, sentirsi dire questo, non è facile per lui e non è facile per noi.
11: Professoressa Perroni, posso chiedere, è una teologa, una biblista che sta parlando, posso chiederle una sua riflessione sulla comunicazione vaticana, nel senso che, se non sbaglio, è stato Giovanni Paolo II il primo a inaugurare una stagione di trasparenza, o almeno di parziale trasparenza, con i media vaticani, che immagino non, insomma, non dico che siano in difficoltà, ma è il Papa che lo dice con quella franchezza, con quella voce così, così diretta, colpisce, no? Noi tra poco, tra l'altro, il professor Panarari, analizzeremo la questione enorme della trasparenza della politica quando parla di salute.
2: Guardi, allora, sicuramente Giovanni Paolo II era nel suo carattere, come posso dire, muscolare, insomma, di voler dire che stava lui stesso che cosa stava affrontando. Secondo me poi c'è stato Francesco che, se vi ricordate, aveva chiesto che i bollettini medici fossero assolutamente franchi e dichiarassero normalmente la verità sia ai giornalisti che a tutti quelli che ascoltavano. E qui abbiamo avuto proprio l'americano in America. Va bene, ognuno si comporta giustamente e imprime nella Chiesa anche il suo stile. Ecco, no, devo dire, forse prima c'era uno stile che veniva impresso sui pontefici, adesso sono, giustamente, visto lo spirito dei tempi, le persone che imprimono lo stile sull'istituzione. E qui abbiamo, ecco, un Papa che lo dice, devo dire, adesso non esageriamo, non è che l'ha detto proprio come se andasse a mangiare un gelato, sì. L'ha detto, si è visto che... Però è stato molto bravo a dire, lo comunico io, ecco, basta.
11: Mariella Peroni, tra l'altro, arrivano dei messaggi di suoi allievi che la ricordano con grande affetto. Sì, sì, sono stati suoi allievi. Ora ce n'era uno che spiega, diceva anche in quale corso e in quale anno. Grazie davvero a Mariella Peroni, teologa e biblista. Poi arrivano i messaggi, come dicevo, di segno più diverso. Gloria, Quartus Sant'Elena. Bella la partecipazione pubblica alla vicenda di questo Papa che in breve tempo ha conquistato affetto, stima e rispetto, e poi anche quei messaggi, immagino molto presenti nell'universo dei social, che può essere anche una bella sentina, che dicono un miliardario che si paga a spese nostre, altra fesseria sesquipedale.
2: Questa è un'ossessione, guardi, un'ossessione, che c'è stata veramente, sì, veramente stupida, sì, perché che esistano le differenze, c'è ragione a dire tutti dovrebbero avere il diritto ad essere curati, certo, ma è che io non sia un capo di Stato e non sia un Papa, questo mi pare evidente.
11: Forse sbaglio io a leggere, però do conto di quello che scrivono i nostri ascoltatori. Mariella Peroni, davvero grazie, bisogna capire un po' come la pensano anche i nostri concittadini.
2: Sì, assolutamente, esatto. Assolutamente.
11: C'è Massimiliano Paranari che è collegato con noi, insegna sociologia della comunicazione a Modena e Reggio Emilia. Professore, buongiorno anche a lei.
3: Buongiorno a lei, alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
11: Il tema grosso qui è la comunicazione sulla propria salute da parte dei capi politici. Usiamo questa categoria perché il Papa ha fatto la scelta che ha fatto, e poco fa Marinella Peroni ha detto si vede che è un americano. In realtà però, se ci pensiamo, Trump sulla sua salute mantiene un'opacità totale e dice anche le bugie, da quello che abbiamo scoperto in questi anni, ad esempio sulle analisi, sono in un modo, sono in un altro, dice sto benissimo e magari invece c'ha dei dati che non tornano. Io ricordo, ecco, un esempio che mi ha sempre colpito tanto, professor Panarari, Mitterrand, il presidente francese, insomma, però è stato un presidente importante, e scopre di avere un tumore alla prostata metastatico alla fine del primo mandato. Questa notizia gli viene data dal medico curante, erano in tre in quella stanza, lui, il medico curante e il capo della segreteria politica. Mitterrand dice questo è in posizione presidenziale, questa notizia non esce da questa stanza, quella notizia non è uscita da quella stanza fino praticamente alla fine del secondo mandato, quando si è dimesso per questioni di salute. D'altra parte scoprimmo che aveva due famiglie al funerale, quindi ci sono molte differenze, ecco, professore.
3: Sì, il caso di Mitterrand è un caso, diciamo, davvero emblematico per un verso e molto peculiare per l'altro, collegato alla capacità di Mitterrand di esercitare una forma di moral suasion e a una serie di relazioni molto molto forti che aveva con la maggior parte dei mezzi di comunicazione di massa. Al tempo stesso è interessante perché è esattamente lo stesso Mitterrand che arrivò al potere anche grazie, dal punto di vista comunicativo, a quello slogan celeberrimo di Jacques Séguéla, la forza tranquilla, ma che, secondo una tradizione tipicamente novecentesca, identificava il potere con la forza e dunque anche con la salute. Pensiamo come Franklin Delano Roosevelt, per esempio, limitasse al massimo la circolazione di immagini che lo ritraevano nella sua condizione fisica debilitata collegata alla poliomielite. Il Novecento è una sorta di lunga coda finale di una stagione storica lunghissima nella quale, giusto appunto, il capo politico è anche un capo che è biopolitico, ovvero che possiede un corpo in salute e deve dimostrare e ostentare in alcuni casi la forza. Ecco, Trump paradossalmente rappresenta, con caratteristiche a suo modo postmoderne, però un esempio di questa lunga tradizione, che cambia però proprio attraverso i social e, nel caso italiano, pensiamo a Emma Bonino, alla decisione di raccontare la propria malattia come forma di accompagnamento della trasformazione dell'esercizio della politica in una direzione che, nel caso di Bonino, era evidentissima, dello stare vicino ai cittadini. E dunque ecco che il racconto della propria salute diventa anche una forma di disintermediazione.
11: Che poi è interessante, professore, l'elemento, diciamo così, sacrale, ovviamente l'aggettivo vale solo per i credenti, ma non solo, anche per gli esperti appunto di biopolitica. Però il Papa è cosa diversa da un presidente, perché c'è l'elemento della sacerdà, appunto, del capo religioso. Quindi qualcuno, qualche ascoltatore dice: volevo più segretezza rispetto al potere. Torniamo un po' ai retaumaturghi medievali.
3: Esattamente, all'idea del corpo del re di Kantorowicz, sì. Questa idea della bidimensionalità del corpo di chi incarna attraverso il potere anche una dimensione quasi mistica, sacrale per l'appunto, che nei re medievali, nei re taumaturghi era particolarmente forte, ovvero un corpo mortale che è caduco e che è soggetto alle aggressioni naturalmente dell'età e della malattia, e invece un corpo mistico che rimane. E in questo caso, naturalmente parlando del pontefice, è evidente, inevitabile anche ed è una forma naturalmente di amore, di affezione da parte di tutta una popolazione di fedeli, l'idea che ci debba essere riservatezza, dunque rispetto, silenzio, quasi mistero sacrale nei confronti delle condizioni di salute. Ma il pontefice attuale è un grande comunicatore, con caratteristiche differenti da quelli precedenti che citavate, ma questa idea dello stare in mezzo alle persone anche attraverso un'assoluta trasparenza e una diffusione larga delle notizie che riguardano la sua condizione privata di salute, diventa un modo per il pastore di essere uomo all'interno del gregge che conduce, e dunque di essere una figura che si avvicina, che sta insieme, che esercita compassione e che naturalmente anche in qualche modo chiede pietas e compassione rispetto a se stesso.
11: Massimiliano Paranari, grazie davvero. Valanghe di messaggi, qualcuno che dice: non avete temi più importanti di cui parlare? No. Questo è un tema molto importante, ora certe volte mi nervosisco, apre tutti i giornali italiani, e non è che trasmettiamo da Pittsburgh, noi trasmettiamo da Roma, che non è una città casuale. Poi parliamo di tasse, di manovra, scontro sull'IRPEF e polemiche, tasse niente scherzi, titola Libero, 335-699-2949, ci risentiamo subito dopo il GR1.
4: Un mondo da sentire.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
4: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
7: Sei casi di cronaca nera, tra i fatti e ciò che ne ricordiamo. Sei storie. Sei casi che hanno lasciato un segno nella cronaca e nella memoria collettiva. Per provare a ricostruire non soltanto ciò che è accaduto, ma anche quello che resta quando il rumore intorno a una storia si spegne.
4: Ascolta il podcast Prima del rumore su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
8: Verde. Viaggiare informati.
9: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia a Casadei. Rai Mobilità, sono le 7:57 minuti. Partiamo dalla 4, dove si registrano 7 chilometri di coda per un incidente. Siamo tra Soave e Verona Sud in direzione di Brescia. In A10 Genova Ventimiglia, code per lavori tra Finale Ligure e il tratto successivo allo svincolo per Spotorno in direzione di Genova. Ci spostiamo in A12, dove si segnalano code per lavori tra Lavagna e Sestri Levante per chi viaggia verso Livorno. Sulla Firenze Mare, 2 chilometri di coda tra Firenze Nord e Firenze Peretola in in direzione di Firenze. Sempre in Toscana, in autosole, traffico rallentato per lavori tra Firenze Sud e Firenze Impruneta per chi viaggia verso Bologna. Passiamo alla 14, ancora a Pescara, dove si registra un chilometro di coda per lavori tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione di Ancona. Infine, rimaniamo in A14, Pescara Bari, 2 km di coda e traffico congestionato tra Foggia e San Severo in direzione di Pescara. È tutto, prossimo aggiornamento alle 10:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS.
10: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
12: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
13: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
12: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
14: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
15: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
26: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
27: Amore, non rompere le uova.
28: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Papa Leone, operato al Gemelli, ha asportato un tumore al polmone. L'intervento è riuscito. Nessuna complicanza. Nel giornale collegamenti in diretta dal Policlinico. Italia e Stati Uniti, amici storici, il legame pilastro della nostra sicurezza. Videomessaggio di Giorgia Meloni per il lancio della stampa USA a New York. Oggi le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Dal Consiglio dei Ministri al via l'autonomia per 4 regioni, sì al nuovo codice della strada e al decreto ex Ilva, rinviato l'esame della legge di bilancio. Palazzo Chigi, solo un errore materiale. Kiev sotto attacco, morti e feriti, pesanti blackout. Zelensky accusa gli alleati non ci hanno avvertiti dell'arrivo dei missili. Trump nega nessuno stop alla cooperazione sull'intelligence con l'Ucraina. Il giallo della ricina Pietracatella, nuove ipotesi, madre e figlia forse uccise per sbaglio, il vero bersaglio sarebbe stato il marito. Perquisizione in 4 scuole, controlli sui computer. Da dispositivo medico Icona di Stile, una mostra nella capitale racconta la storia degli occhiali dalle origini fino al grande schermo. La festa del cinema apre con il premio alla carriera Nicola Piovani e l'anteprima del film di Genovese Il rumore delle cose nuove, riconoscimento per Susan Sarandon che porta il suo impegno per Gaza. Calcio in Champions, doppia batosta per Inter e Napoli, stasera ostacolo Feyenoord per il Como, la Roma sfida il Real e riabbraccia Mourinho. Buongiorno da Salvatore Sabatino, intervento al polmone dunque riuscito e senza complicanze per Papa Leone che ha trascorso la prima notte al Policlinico Gemelli, lì c'è la nostra inviata Francesca Paltracca. Buongiorno Francesca a te.
4: Buongiorno a voi, 3 ore di sala operatoria, 90 minuti di intervento e una diagnosi che ha lasciato il mondo con il fiato sospeso, adenocarcinoma. Papa Leone è stato asportato il lobo inferiore destro del polmone per un tumore maligno, l'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. Il bollettino diramato ieri in tarda serata dalla sala stampa vaticana è stato preparato dal medico personale del pontefice Luigi Carbone e dal professor Stefano Margaritora che ha eseguito l'intervento. La giornata, ieri dopo le 13 il ricovero, nel pomeriggio l'operazione, intorno alle 20 il primo comunicato della sala stampa della Santa Sede, l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. 2 ore dopo i dettagli. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, spiegano i medici, con tecnica videoassistita e l'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami preoperatori. Fonti vaticane sottolineano che il tessuto canceroso è stato rimosso completamente e che i medici non parlano di chemioterapia. Al termine dell'intervento Papa Leone si è svegliato regolarmente, dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano del Gemelli, avrebbe anche chiesto di cenare. Dal Gemelli con Luciano Pecoraro per ora è tutto, linea allo studio.
3: E allora grazie a Francesca Paltracca, torneremo a collegarci con lei al termine del giornale. Ora la pagina politica intrecciata oggi con quella economica, mi ha raggiunto in studio Francesco Macaro, a te.
5: Partiamo da un videomessaggio di Giorgia Meloni in occasione del lancio del dorso statunitense del quotidiano La Stampa.
6: Italy and the United States.
5: La Premier ha sottolineato, come sentiamo dalla sua voce in sottofondo, che l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia e ha ricordato come il legame transatlantico sia il pilastro della nostra sicurezza e prosperità e che rafforzarlo significhi garantire che Europa e America possano affrontare insieme le sfide comuni. La Presidente del Consiglio questa mattina sarà in Senato e nel pomeriggio alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles. Nel servizio i temi prioritari per l'Italia.
7: Per Giorgia Meloni il caro energia resta il principale freno alla crescita dell'economia italiana che, ha sottolineato di recente la Premier, pur tenendo l'onda d'urto delle crisi internazionali ha bisogno di riforme strutturali. L'asse fra Italia, Germania e Belgio guida il fronte dei paesi che chiedono all'Europa un cambio di passo sulla competitività industriale, sulle clausole di salvaguardia per 28 miliardi di spesa in difesa ed energia. Roma aspetta l'ok definitivo del Consiglio europeo, ma la Premier Premier ha già annunciato che al tavolo di Bruxelles presenterà una seconda richiesta di flessibilità contro l'inflazione. Se i prezzi sono gonfiati, è il suo ragionamento, le voci di spesa già previste occuperanno spazi contabili più ampi e dunque bisogna ricalcolarle. Con il primo ministro ceco, Giorgia Meloni ha firmato una lettera per chiedere poi la revisione del sistema ETS di tassazione del carbonio emesso dalle aziende. A margine del Consiglio europeo si potrebbero riunire il gruppo informale sulla coesione, di cui fa parte l'Italia, e quello per le soluzioni innovative nelle politiche migratorie, guidato dall'Italia con Danimarca e Paesi Bassi. Federica Ionta, GR1.
5: Ieri il Consiglio dei Ministri via libera alle intese per le autonomie differenziate.
0: Dopo il via libera del governo, la parola passa adesso al Parlamento. Quando arriverà l'ok di Senato e Camera, le intese con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria diventeranno legge. Le quattro regioni del nord potranno così legiferare su protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa, tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Materie su cui non è necessario rispettare LEP, i livelli essenziali delle prestazioni da garantire a tutte le regioni italiane, e che dunque non erano state toccate dalla pronuncia con cui la Corte Costituzionale aveva rallentato la riforma 2 anni fa. Il via libera ricompatta la Lega, con Matteo Salvini che parla di battaglia più vicina che mai alla realizzazione e che spiega. Si premiano il merito e il buon governo, si colpiscono gli sprechi e i ritardi che penalizzano i cittadini. Passo avanti decisivo anche per il ministro Calderoli. Di parere opposto le opposizioni. Per il PD Piero De Luca si tratta di un indecente bratto politico della Premier per portare a casa la legge elettorale. Secondo i 5 Stelle è una farsa, poiché, attaccano, la legge è stata demolita dalla Consulta. Daniele Petraroli, GR1.
5: Tra gli altri dossier sul tavolo del Consiglio dei Ministri, il nuovo codice della strada.
2: Con l'obiettivo di esercitare una funzione deterrente e non vessatoria, il nuovo codice della strada prevede una generale riduzione delle sanzioni. Le classiche scendono a 25-40 euro, mentre le multe di 83-87 euro vengono ridotte a 80 euro, ma si inaspriscono per i comportamenti più gravi. Una delle novità più significative riguarda le sanzioni per eccesso di velocità. Saranno calcolate in base ai chilometri orari di superamento del limite, previste contravvenzioni a rate per chi è in difficoltà. Se si guida senza assicurazione c'è il divieto di circolazione a tempo indeterminato. Più certa con il nuovo codice della strada la procedura per l'accertamento delle sostanze alcoliche. Limite di velocità a 150 km orari sull'autostrada a tre corsie. Parcheggio possibile sui marciapiedi nelle rastrelliere per i monopattini e ok alle moto nella corsia d'emergenza. Paola Bonanni, GR1.
5: E poi il capitolo ex Ilva, oltre 13.000 i lavoratori coinvolti dagli ammortizzatori sociali. Il governo con un decreto legge estende la cassa straordinaria fino a 9.200 dipendenti di Acciaierie d'Italia, mentre per 4.200 addetti dell'indotto di Taranto è prevista la cassa in deroga. Il provvedimento prevede anche il mantenimento in riscaldamento degli altoforni in attesa della decisione della Cassazione. La voce della ministra del Lavoro Calderone.
8: L'articolo 1 è dedicato ai lavoratori dell'indotto e prevede cassa integrazione guadagni in deroga a partire dal 1 di ottobre del 2026 fino al 30 di giugno del 2027.
5: Nell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri non c'era la manovra, a differenza di quanto prima comunicato da Palazzo Chigi per un errore materiale, mentre il governo ha bollinato il documento programmatico di finanza pubblica presentato in Parlamento dal ministro dell'Economia Giorgetti.
9: Ancora una volta il ministro Giorgetti usa la metafora della barca per indicare la rotta da seguire sui conti pubblici.
10: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto, forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione.
9: L'aula è semivuota, per cui il titolare del MEF sbotta contro i parlamentari assenti. Non hanno voglia di lavorare, commenta, ma l'avviso ai naviganti è chiaro. Il ministro non ha intenzione di far uscire il paese dal percorso di risanamento intrapreso finora, neppure con lo scostamento di bilancio da 29 miliardi approvato ieri dalle Camere prima del via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di bilancio con lo scheletro della manovra. Manovra che fatica a decollare. Palazzo Chigi ieri ha diffuso un ordine del giorno con l'illustrazione delle linee della legge di bilancio che poi sparisce. Si parla di un mero errore materiale. Del resto, viene spiegato, era stato lo stesso Giorgetti a chiarire di voler aspettare la chiusura della procedura europea sulla clausola di salvaguardia, attesa per il 9 novembre.
11: Gelsomina Testa, GR1.
5: Fin qui il lavoro dell'esecutivo, di manovra discutono però anche le forze politiche, con Fratelli d'Italia che plaude allo scostamento di bilancio e critica le opposizioni. Nicola Procaccini.
12: Pur di andare contro il governo italiano, le sinistre presentano una risoluzione comune per impedire la deroga europea a favore di famiglie e imprese contro il caro energia.
5: Forza Italia, con Antonio Tajani, torna sulla necessità di un nuovo taglio dell'IRPEF fino a 60.000 euro su una no tax area per i giovani e guarda a Bruxelles per ottenere più flessibilità di fronte all'impennata dell'inflazione. E su pensioni anticipate, estensione della flat tax e tassazione degli extra profitti delle banche insiste Matteo Salvini, Lega. Le opposizioni si sono compattate contro quanto previsto sul fronte economico dal governo. Davanti a Montecitorio, a fianco agli studenti che protestano contro il caro casa, si sono alternati i leader del campo largo. Il governo reintroduca il fondo per l'affitto che ha cancellato, lasciando più famiglie a rischio sfratto, chiede la segretaria del PD, Elly Schlein. La nostra risoluzione unitaria, aggiunge, è già una bozza del programma dei progressisti contro lo scostamento di bilancio. Anche Giuseppe Conte.
13: Siamo veramente orgogliosi di aver compattato con le opposizioni il nostro no al riarmo, perché con le armi gli italiani non mangiano, non si curano.
5: No all'investimento da 14 miliardi all'anno per nuove armi, afferma sempre dalla piazza Nicola Fratoianni, AVS, che poi conferma come Conte l'orgoglio per aver ricompattato, dice, le opposizioni sul no al riarmo.
3: Alle 8 e 11 minuti su Rai Radio 1, la guerra in Ucraina, quella appena trascorsa, è stata l'ennesima notte di bombe, vittime e paura, particolarmente colpita dai raid russi l'area della capitale.
14: Brucia un palazzo a Kiev distrutto dai missili russi, 3 morti tra cui un bambino, blackout diffusi in ampie zone della città, altre 3 vittime in altri attacchi in diverse aree dell'Ucraina e i cittadini della capitale hanno sentito le esplosioni prima che suonassero le sirene antiaeree. È il secondo raid in 2 giorni arrivato senza un avvertimento da parte degli alleati di Kiev, eppure dagli Stati Uniti Trump dice di non aver smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina. La Russia rivendica di aver danneggiato infrastrutture dell'energia e ferrovie nelle regioni di Kiev e Kharkiv. Nella capitale colpita la centrale termoelettrica numero 4, a Lutsk un impianto petrolifero. Nessun progresso dunque nella tregua e raid sulle infrastrutture energetiche annunciata da Trump. Incendio anche nella regione russa di Saratov in una zona industriale. Il governatore parla di un attacco con droni, non è chiaro quale fosse l'obiettivo. A Mosca aeroporto bloccati dopo il lancio di quasi 500 droni ucraini. Livia Liberatore, GR1.
3: Stati Uniti, accesso garantito alla Casa Bianca per i giornalisti della CNN, MS Now e politico che erano stati banditi da Donald Trump. Un giudice federale infatti stabilito il ripristino a tempo indeterminato delle credenziali delle 3 testate mentre in corso una causa. Il tribunale contro il divieto di accesso voluto dal presidente, il giudice ha ordinato il pieno accesso dei giornalisti fino alla risoluzione della causa. In Francia ora per le proteste degli studenti che continueranno sabato, ieri ancora disordini e scontri tra frange violente e polizia. La corrispondente a Parigi.
15: Il fragore delle granate antisommosse e il lancio di lacrimogeni hanno caratterizzato la coda dei 2 cortei parigini. Conclusione dell'atto quinto della protesta studentesca che ha portato nelle piazze di Francia 480.000 persone in un martedì iniziato con i cortei di Marsiglia, Rennes e Strasburgo. Tensioni in quelli di Lione con scontri tra polizia e manifestanti. Una giornata in cui le premesse, soprattutto quelle nella capitale, lasciavano presagire una manifestazione totalmente pacifica con studenti, genitori, professori, sindacati insieme per una scuola migliore, invocando investimenti all'altezza delle richieste del movimento studentesco che reclama al governo fondi per 10 miliardi e che considera briciole il 1,2 miliardi annunciato dal primo ministro Le Cornu. Le immagini di fine giornata, le tensioni con i Black Bloc, con i casseur, nel faccia a faccia con le forze dell'ordine, il lancio di lacrimogeni, l'uso degli idranti e un'automobile incendiata. 34 sono le inchieste aperte dall'IGN, l'organo interno della polizia, per identificare responsabilità nell'uso della forza da parte degli agenti nei confronti dei manifestanti. Sabato, nuova giornata di mobilitazione. A supportare gli studenti ci saranno anche i Gilets Jaunes. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
3: La cronaca, il giallo di Pietracatella in Molise potrebbe essere Gianni Di Vita, il vero bersaglio dell'avvelenamento di cui sono state invece vittime moglie e figlia. Questa mattina gli inquirenti tornano in alcuni edifici scolastici.
16: Sono iniziate ieri mattina le perquisizioni in 4 istituti scolastici molisani, 155 computer scandagliati dagli investigatori, quasi la metà dei quali nell'istituto agrario di Riccia. I tecnici della polizia dovranno capire se qualcuno abbia fatto ricerche sulla ricina, il veleno che ha ucciso Sara De Vita e Antonella Di Elsi lo scorso dicembre. Giovanni Alfonso, consulente di parte di Gianni De Vita, marito e padre delle due vittime.
17: L'infrastruttura della scuola ha un server centralizzato che gestisce le connessioni, praticamente sono stati estratti i dati da questo server e saranno successivamente analizzati.
16: Gli investigatori passeranno al setaccio navigazioni, ricerche, documenti scaricati, file cancellati alla ricerca di indizi legati alla ricina e alle sue modalità di acquisizione, preparazione e somministrazione. Ieri mattina all'agrario di Riccia era presente anche il tecnico di laboratorio della scuola. L'uomo, sentito più volte in questura in questi mesi, è sposato con la docente di un'altra scuola, amica di Gianni De Vita. Stamattina gli investigatori ispezioneranno il liceo scientifico dove insegna la donna. Gli inquirenti non escludono che possa essere stato De Vita il bersaglio dell'avvelenamento fatale per moglie e figlia. Claudio Vigolo, GR1.
3: Il caso di Liliana Resinovic, scomparsa a Trieste nel dicembre 2021, ritrovata morta il 5 gennaio del 2022. Alcune tracce di DNA appartenenti ad uno stesso uomo ignoto sono state trovate sui jeans che indossava la donna e sui sacchi neri in cui era avvolto il corpo. Gli esperti incaricati dalla procura hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Esiti di perizie disposte dal GIP che saranno discussi nell'udienza prevista il 30 ottobre. Parliamo ora di previsioni meteo in 4D. Europa all'avanguardia grazie alle nuove rilevazioni da satellite per intercettare quanto prima l'arrivo di eventi estremi. A gestire il servizio l'agenzia europea EUMETSAT, nella cui sede di Darmstadt in Germania. Ieri sono state presentate le novità. L'inviata.
18: L'atmosfera in un cubo, tagliata a fette e in colonnine e aggiornata di mezz'ora in mezz'ora, così la si vede sugli schermi di EUMETSAT. Con i dati dal satellite Meteosat 13, geostazionario, non ruota mai fisso sull'equatore, a bordo anche un rilevatore a infrarossi. Potremo fare molte cose, dice Phil Evans, a capo dell'agenzia, come capire sempre più in anticipo l'arrivo di eventi estremi, ma anche incendi, inquinamento, fulmini. 30 paesi, forte l'impegno di industrie e governi europei, Italia tra i principali, che poi questi dati devono tradurre in politiche. 40 anni di storia per un prodotto all'avanguardia nel mondo, dice Paolo Ruti, responsabile scientifico EUMETSAT.
19: La nostra capacità di fare previsioni a pochissime ore, a 2 o 3 giorni, aumenta in maniera significativa. Le previsioni meteorologiche salvano cose e vite. In questo momento l'Europa ha un ruolo mondiale importante sulle osservazioni della Terra. Ci aspettiamo che questo rimanga, perché l'osservazione della Terra, la meteorologia di oggi aiuta le persone oggi e la conoscenza del clima aiuta le persone su una scala di tempo che è quella dei nostri figli.
18: Darmstadt, Sonia Filippazzi, GR1.
3: E non riescono ancora a prevedere il futuro, ma già raccontano del nostro passato e presente. Sono gli occhiali. Occhiali in mostra fino al 30 settembre a Palazzo Piacentini a Roma. Un viaggio nella storia di un'icona del Made in Italy.
20: L'occhiale attraversa i secoli e cambia pelle. Prima strumento correttivo, poi accessorio di moda. Comunque è sempre un tratto distintivo della personalità, magari grazie allo stile italiano. Adolfo Urso, ministro del Made in Italy, che ospita la mostra.
21: Un simbolo di eccellenza e di qualità che nasce in questo caso nelle valli di montagna come dispositivo medico e che diventa anche uno stile. Oggi un'evoluzione tecnologica, un modo per apprendere e definire meglio e di più.
20: Tanti i volti del grande schermo, del resto, che associamo agli occhiali. Steve Della Casa, conservatore della Cineteca Nazionale.
22: Noi tutti ci ricordiamo Mastroianni con gli occhiali scuri, Fellini con gli occhiali più spessi. Penso a Woody Allen, perché i suoi occhiali sono riconoscibilissimi, tant'è vero che quando i banditi vogliono trattarlo male, umiliarlo, glieli calpestano sotto i suoi occhi. E poi Marilyn Monroe, che finge di essere mio per come sposare un milionario, per sedurre meglio. Insomma, abbiamo cercato di dare un senso alla presenza degli occhiali nella storia del cinema, raccontando proprio delle storie.
20: Mauro Zanda, GR1.
3: Festa del cinema di Roma, ieri serata inaugurale con l'anteprima del nuovo film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, il premio alla carriera per Nicola Piovani.
1: Nicola Piovani si emoziona per quel premio alla carriera che la Festa del Cinema di Roma gli consegna nella serata di apertura. Soprattutto, dice, perché a premiarlo è Marco Bellocchio.
4: Eravamo molto giovani quando io, grazie alla sua spericolatezza, io poi ho scritto la musica per 230 film.
1: Il film invece che apre è Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese. Tre relazioni piene di segreti. I personaggi di Emanuela Fanelli e Claudia Pandolfi.
6: Una di quelle donne, purtroppo capita spesso, che pensano: vabbè, ma non è che sta proprio succedendo a me, non può essere.
23: Viola, sulla base della sua frustrazione professionale, costruisce un mondo di menzogne, lo butta addosso alla persona che più le vuole bene.
1: E questi sono frammenti sonori dalla festa notturna su Via Veneto, trasformata in discoteca da Alice nella città, che oggi presenta Wildhood, il nuovo film di animazione che punta all'Oscar, mentre la Festa del Cinema apre il concorso con Brianza e Senise e la Boca di Diego Luna. Miriam Mauti, GR1.
3: E ieri è stata anche la giornata di Susan Sarandon, ospite di Alice nella città, l'attrice indimenticata interprete di Thelma e Louise, ma anche premio Oscar per Dead Man Walking contro la pena di morte, ha ripetuto il suo impegno per le cause che le stanno a cuore, a cominciare da Gaza, di cui ha parlato anche con Schlein e Conte.
24: È una giornata intensa quella di Susan Sarandon nella capitale, in una tipica ottobrata romana. L'attrice splende vestita di rosso ed è la sua ennesima brillante interpretazione in The Accompanist, appena presentato ad Alice nella città, dove Sarandon è stata premiata con il Womenland Award 2026. Il film la riporta al ruolo di protagonista.
25: I didn't realize I was gone, actually.
24: Non pensavo di essermene andata, scherza con la stampa. Il ruolo è quello di una donna eccentrica, cui i servizi sociali affidano la piccola Emily. Tra dramma e commedia si finisce per parlare di ferite. Credo che le ferite rendano più facile la connessione con il prossimo, dice l'attrice, perché ti permettono di riconoscere nell'altro le stesse lotte che tu stai portando avanti. E Sarandon è una forza, 80 anni appena compiuti, continua a prestare voce e volto alle battaglie più importanti. Ho semplicemente cercato di usare la mia visibilità per dare voce a chi non ne ha. Sento di dover essere autentica. Una donna che vive per ciò in cui crede. Marcella Sullo, GR1.
3: Compie 80 anni Mauro Pagani, polistrumentista, compositore e produttore che ha attraversato oltre mezzo secolo di musica italiana. Per festeggiarli si regala un nuovo album di inediti in uscita il 16 ottobre.
26: È già qui, un lavoro sartoriale come ci si aspetta da Mauro Pagani. 10 canzoni che sembrano istantanee, piccoli racconti, stati d'animo.
27: In realtà erano anni che ogni volta che mi veniva un'idea la registravo, poi la lasciavo lì pensando prima o poi mi servirà. A un certo punto mi sono messo, ho detto vabbè, adesso è il momento giusto.
26: Anche le sonorità Pagani sono proprio rimembranze abbastanza precise, la PFM, vengono in mente tante cose, no, del suo lavoro.
27: Beh, si evolve, si cerca di non dimenticare anche. No? Molte delle esperienze passate fanno parte di un tragitto al quale siamo legati.
26: E c'è anche un ospite.
27: Una bravissima cantante sarda che si chiama Daniela Pes, in un pezzo che si intitola Rotto Orientale.
26: Un disco, ma anche un documentario. Insomma, 80 anni, un bel modo di festeggiarli, non sa stare con le mani in mano.
27: No, se no mi annoio. Tutte le volte che qualcuno di interessante mi passa vicino, mi faccio vivo. Ehi, sono qui.
26: Senta Pagani, c'è un sogno che ancora non ha realizzato?
27: Ha scritto delle canzoni carine, persino belle. Mi piacerebbe scrivere una canzone meravigliosa.
26: Bellezza. Claudia Faienz, GR1.
3: E prima di chiudere torniamo a collegarci con il Policlinico Gemelli di Roma per un aggiornamento sulle condizioni di Papa Leone. Francesca Paltracca, a te.
28: Eccomi, siamo ancora in attesa di aggiornamenti su come è trascorsa la prima notte di ricovero di Papa Leone qui al Gemelli dopo l'intervento chirurgico di ieri con l'asportazione del lobo inferiore destro del polmone per un tumore maligno. Intervento riuscito, lo ricordiamo, e non ci sono state complicanze. La linea può tornare allo studio.
3: Sono le 8.

0: manovra, parliamo di tasse, parliamo del documento di programmazione di bilancio e insomma quello che si è in discussione al governo e tra maggioranza e opposizione. A tra poco.
1: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Cacca, oggi regia Alessandro Pazienza e Patrizio Gotti, da Salvatore Sabatino. Buon proseguimento d'ascolto e di giornata. Vi lascio la pagina sportiva e il prossimo GR come sempre alle 9.

0: simpatico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Yuhu, calciolone!
4: Che fai?
5: Lavoro per la salute del corpo!
3: Sono esperta in materia! Mi offri una parte?
5: Al massimo, una particella!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
9: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
8: E tutte quelle persone nella foto?
9: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
8: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
10: GR1 Sport.
11: In studio Emanuele Granelli, due sconfitte, zero punti in classifica e una Champions League ora tutta in salita. La serata nera di Inter e Napoli, la tre giorni europea, si apre nel peggiore dei modi per il calcio italiano. Partiamo dal crollo dei nerazzurri, il Bruges sbanca San Siro 4-3, mattatore della notte del Meazza, Nicolò Tressoldi, il nostro inviato.
12: Per l'Inter è scattata la sindrome Champions, dominante in campionato, anche quando va sotto di due gol la squadra di Kivu crolla in Europa. Quella contro il Bruges è la quarta sconfitta consecutiva in Champions. Il dato diventa ancora più eclatante se si pensa che delle ultime 8 partite l'Inter ne ha perse 7. Ieri 4-3 per il Bruges, che nel finale ha sprecato l'impossibile. Nicolò Tressoldi, più italo che tedesco e milanista sfegatato, ne fa 3. Il primo su rigore, gli altri da attaccante puro, in mezzo anche una traversa. L'ultimo gol è di Verman. Per l'Inter inutile la doppietta di Lautaro e la rete di Bonin nel recupero. Kivu ha visto un buon primo tempo, ma ha anche individuato il motivo del crollo, il gol dell'1-2.
13: Ci hanno messo in difficoltà, ci hanno fatto il 2-1, da quel momento in poi credo che, presi dalla frenesia prima, colpiti anche un po' da amarezza, un po' da quello che era, non siamo riusciti più a tornare in partita.
12: Inter ancora a 0 punti, l'obiettivo prime 8 si fa ancora più difficile. Assistenza tecnica Gioele Campagna, Milano, Giuseppe Bisantis, GR1.
11: E si complica terribilmente pure il percorso europeo del Napoli, ribaltato 3-1 dal Villarreal dopo il vantaggio iniziale. Anche la squadra di Allegri è a secco di punti dopo due partite. Il nostro inviato in Spagna.
14: Alla fine è il sottomarino giallo a silurare il Napoli, un Villarreal efficace e concreto contro un Napoli che ancora una volta concede troppo. E dire che il match si era messo subito bene per gli azzurri, col gol di Rachmani dopo appena 8 minuti che poteva indirizzare la sfida. Ma all'esterio della ceramica la topica di Politano è come una tazzina di raffinata porcellana che si infrange a terra, e con essa si spezzano anche le certezze di un Napoli che incassa, oltre al pari di Micautazze, anche il quasi immediato 2-1. E da lì è preda di precipitazione, scarsa lucidità, vecchi vizi e poche virtù. Crea sì presupposti per segnare, tra l'altro sull'1-1 aveva anche colpito una traversa con Højlund, ma subisce tanto e capitola ancora nel finale per il 3-1 di Olowasei. Un KO pesante a Villarreal. La classifica recita 0 punti. Massimiliano Allegri ha tanti cruci. La sua analisi verte però su uno dei suoi concetti più cari.
15: La cosa più importante in questo momento è trovare un equilibrio. Un equilibrio che ci consente di giocare le partite anche un po' in modo diverso. Intanto cerchiamo di concedere meno tiri in porta. Su questo bisogna assolutamente migliorare. Gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra che è forte, come il Napoli tecnicamente è forte, deve rimanere serena e continua a giocare la partita, perché l'imprevisto

0: La partita va gestito, non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol.
1: Villarreal, Manuel Codignoni, GR1.
2: E stasera Como e Roma proveranno a invertire la tendenza negativa per la squadra di Fabregas trasferta a Rotterdam nel caldissimo De Kuip alla casa del Feyenoord, fischio d'inizio alle 18.45. Alle 21 l'atteso ritorno di José Mourinho all'Olimpico per i giallorossi, sfida di prestigio con il Real Madrid, la prima di Champions in casa, 7 anni dall'ultima volta. Partite tutte da seguire in diretta su questa rete. L'unico sorriso per il calcio italiano arriva dalla nazionale femminile, centrata la finale playoff per qualificarsi ai mondiali del prossimo anno in Brasile. A Firenze contro la Bielorussia basta un pareggio 1-1 dopo il 2-0 dell'andata. A inizio dicembre l'ultimo ostacolo si chiamerà Finlandia. Il sogno mondiale quindi resta vivo, ma il CT Andrea Soncin vorrà vedere un'altra versione delle azzurre rispetto alla prova di ieri. Ascoltiamo.
3: Eravamo talmente tanto in controllo della gara dopo essere passati in vantaggio che invece di accelerare il ritmo della giocata ci siamo adeguati alla loro passività difensiva, quindi agevolando quella che era la loro struttura difensiva.
2: Basket Eurolega, cade ancora l'Olimpia Milano, battuta al Forum 98-89 dai vice campioni d'Europa del Real Madrid. Per la squadra di Pepe Poeta il terzo KO di fila, il quarto in 5 partite in Europa. Stasera è il turno della Virtus Bologna sul campo del Paris. È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
5: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
7: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
8: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
9: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
10: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
9: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
11: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
12: Lo 0,3% in particolare quello relativo alla sicurezza e alla difesa dipende da obblighi internazionali, da impegni ed accordi internazionali che il paese vi ha assunto nel corso del tempo. Quella relativa all'energia, la Commissione ha concesso questo spazio sarà volto sicuramente a investimenti per garantire appunto la sicurezza energetica, ma noi riteniamo che essa debba essere in qualche modo, specialmente almeno nella fase iniziale e acuta della crisi, anche volta a dare sostegno in modo selettivo e temporaneo a famiglie e imprese. Per questo motivo è in corso proprio in questi giorni una specie di trattativa, chiamiamolo un negoziato, per capire cosa in queste voci può essere incluso.
13: Dentro quello scostamento come condizione c'è la spesa sul riarmo e io credo che in questo momento l'Italia ha bisogno di tutto tranne che di andare in una direzione nella quale ipoteca se stessa in direzione di una crescita degli investimenti sulle armi.
14: Stiamo insistendo per ottenere più flessibilità di fronte a questa impennata dell'inflazione. Io sono moderatamente ottimista perché i segnali che arrivano non sono del tutto negativi.
15: L'economia mondiale cresce ancora, ma aumentano i rischi. Le previsioni per il 2026 dal 3 al 3,1%. L'Italia passa da una stima di più 0,5 a più 0,8%, frena la Francia.
16: 8:33, avete sentito le voci di Giorgetti sullo scostamento, aveva parlato i nuvoloni, peraltro in un'aula semideserta, cosa che ha fatto piuttosto innervosire il nostro ministro dell'economia. Avete sentito le voci di Orlando, Partito Democratico, di Tajani, vicepremier e Forza Italia, e infine di Silvana Tenreio, che è la capo economista del Fondo Monetario Internazionale. Aggiungo a queste voci, prima di sentire Gianni Trovati, ma poi insomma saranno con noi Stefano Manzocchi, Maria Cecilia Guerra, Lucia Albano, un po' di titoli sulle questioni economiche. Aprono alcuni giornali stamattina. Domani, scontro sull'IRPEF e polemiche, il governo nel caos sulla manovra. Il Corriere della Sera, la cautela di Giorgetti, nuvoloni all'orizzonte, serve consolidare, e parla all'aura deserta, come vi dicevo, flessibilità dall'Unione Europea contro l'inflazione, il mandato che chiederà Meloni oggi, peraltro, nelle aule di Camera e Senato, manovra a passo lento, e l'apertura di Repubblica, manovra alta tensione nel governo. E poi il titolo di apertura del Sole 24 Ore, che cito anche perché Gianni Trovati ne è una delle firme più autorevoli: effetto inflazione sull'IRPEF, 35,4 miliardi di entrate aggiuntive dal 26 al 29, è la ragione, è il fiscal drag. Ora non ci addentriamo nella questione del fiscal drag, perché mi preme riprendere quello che Gianni scrive oggi, tra l'altro insieme a un altro collega con cui firma il grosso degli articoli, cioè Marco Mobili. Conti via libera al piano per l'Unione Europea, Giorgetti nuvoloni all'orizzonte. Gianni, grazie per essere con noi, buongiorno.
17: Buongiorno, grazie a voi.
16: Allora, cominciamo a spiegare a chi ci sta ascoltando che cosa è successo ieri, cosa è stato approvato, cosa è stato rinviato.
17: Ma allora, ieri sono state approvate tante cose, ma ancora troppo poco per conoscere l'impianto della manovra. In mattinata alla Camera e al Senato è stato approvato il documento programmatico di finanza pubblica, cioè il piano dei conti italiano, diciamo così, che misura debito, PIL, deficit e così via per quest'anno e per i prossimi, e la relazione sullo scostamento, cioè il via libera all'utilizzo dei 29 miliardi in due anni, 14,4 all'anno, per energia e difesa.
16: Scusami alla Gianni, perdonami se ti interrompo, poi ti lascio parlare, perché dobbiamo spiegare però a chi ci sta ascoltando che cos'è lo scostamento e perché si ha, fra virgolette, diritto a uno scostamento.
17: Allora, lo scostamento vuol dire fare maggior deficit rispetto ai tendenziali, cioè rispetto a quello che ci sarebbe senza nuove misure, nuovi interventi, nuove leggi, diciamo così, di politica economica. Abbiamo la possibilità di fare questo extra deficit per la clausola di salvaguardia, cioè la deroga ai vincoli fiscali europei concordata con l'Unione Europea per gli investimenti in energia e difesa. Investimenti in energia e difesa che però noi ora vorremmo allargare a un concetto un po' più ampio, cioè spese in particolar modo per l'energia, non solo di investimento, per utilizzare questo extra deficit anche per aiuti diretti alle famiglie. Su questo il negoziato è appena iniziato e gli esiti sono tutt'altro.
16: Scusami Gianni, aiutami a capire una cosa, ma lo scostamento significa che quei numeri non entrano in quelle partite che poi possono portare a aggravare il bilancio italiano e quindi a non uscire dalla procedura di infrazione, ma sono comunque debito che dovremo pagare?
17: Sì, la deroga è del tutto, è esclusivamente contabile, cioè non entrano nei calcoli del 3%. Certo. Del deficit e non entra nel calcolo della traiettoria di spesa netta, cioè gli aumenti di spesa concessi dal patto di stabilità anno per anno, però sono deficit e debito a tutti gli effetti, quindi l'Italia emette dei titoli di Stato, la gente, gli investitori li comprano, chiedono degli interessi e l'Italia li paga, come succede, diciamo così, per tutti i deficit normali. La deroga è contabile ma non reale, diciamo così, ci evita di allungare i tempi della procedura per disavanzo eccessivo, ci evita eventuali teoriche sanzioni per il mancato rispetto del tetto alla spesa, non ci evita il pagamento di interessi che peraltro in questa fase sono salatissimi perché i tassi sono molto alti.
16: Senti Gianni, perché Libero titola tasse niente scherzi?
17: Perché abbiamo anticipato sul Sole di ieri una ipotesi che è emersa nella riunione di maggioranza, che è quella di non fare più il tanto a lungo ventilato taglio IRPEF, sintetizzato dall'innalzamento da 50.000 a 60.000 euro di reddito lordo annuo del raggio d'azione della seconda aliquota IRPEF. È il cosiddetto taglio al ceto medio, ridurrebbe di 10 punti percentuali l'aliquota dei redditi fra 50 e 60.000 euro, quindi con un beneficio massimo da 1.000 euro all'anno, ma costa 2,7 miliardi, 2,8 miliardi ogni anno, e le coperture della manovra al momento sono zero, nel senso che nel DPFP, cioè nel documento programmatico di finanza pubblica, si dice che noi senza fare niente, sì, senza scrivere neanche un comma della legge di bilancio, siamo perfettamente in linea con i tetti di spesa concordati con la UE. Vuol dire che non puoi spendere un centesimo in più, se no li sfori, a meno che ovviamente tu trovi delle coperture aumentando altre entrate o tagliando, certo, la spesa. Il problema è che aumentare le entrate e tagliare la spesa è sempre complicato, ma è ancora più complicato a pochi mesi dalle elezioni politiche. Quindi è in corso, diciamo così, una ricerca piuttosto complicata di coperture per circa 6, 7, 8 miliardi, quello che si dice. Teniamo conto che la manovra dell'anno scorso, che era la più leggera degli ultimi 12 anni, era 21 miliardi. Noi qui fuori dalla clausola stiamo parlando di 7, 8 miliardi, quindi circa un terzo di quella dimensione lì. Vuol dire che stiamo costruendo fuori dalla clausola una manovra leggerissima e quindi non c'è spazio quasi per nulla.
16: Ultima domanda, ci sta ascoltando Stefano Manzocchi, economista, professore per la ricerca della LUIS, è Gianni Trovati, Sole 24 Ore, che ci sta spiegando, secondo me, con grande chiarezza quello che è successo nelle ultime ore. Gianni, aiutaci a capire un'ultima cosa. Le parole di Giorgetti, vedo nuvoloni all'orizzonte, spingerebbero a essere interpretate come cerchiamo di essere cauti perché, come dicevi tu, non c'è margine per nulla. Ieri però Salvini, anche oggi in un'intervista al Giornale, dice pensione a 64 anni, ma ci sono quei soldi?
17: Ma no, non ci sono al momento, appunto, non essendoci soldi né per l'IRPEF né per le pensioni né per null'altro. Qualunque cosa tu mi citi, io ti risponderò che al momento non ci sono soldi con abbastanza certezza. Vanno fatte, diciamo così, delle scelte, appunto, di copertura, che però hanno i limiti che dicevamo prima. Il tema delle pensioni è particolarmente delicato da questo punto di vista, perché quando parliamo di finanza pubblica, pensioni è sostanzialmente sinonimo di debito, nel senso che aumentano, impattano sulla linea del debito a medio-lungo termine. Qualsiasi misura previdenziale che tu metti oggi ha effetti a lungo termine. Quindi è al momento molto complicata tutta, la partita è aperta su tutto, si chiuderà nella sua prima fase nei prossimi giorni, quando i numerelli, sì, del programma che mandiamo in Europa cominceranno a emergere, a essere pubblicati. La partita è difficile per tutto, e per le pensioni è più difficile che per altre cose.
16: Gianni Trovati, Sole 24 Ore, a mio avviso impeccabile. Grazie davvero, professor Manzocchi.
17: Grazie,
16: buongiorno.
17: Grazie a voi.
16: Grazie a te, Gianni. Professore, buongiorno.
18: Buongiorno.
16: Allora, se le cose e i numeri stanno come ce li ha descritti Gianni Trovati, come fa il paese a crescere?
18: Ma il paese non cresce da 30 anni, questo è il problema.
16: Questa è la risposta.
18: Esatto. No, noi siamo, no, noi siamo da 30 anni. Sì, noi siamo da 30 anni in un equilibrio stazionario che, tra l'altro, con il calo demografico sta diventando un equilibrio regressivo. Cioè, i minimi aumenti del PIL che ci dicono ogni anno, quest'anno è andata abbastanza bene, 1%. Ma a fronte dell'inflazione, a fronte, come dire, della produttività stagnante, sappiamo che questo è dovuto al fatto che un po' di occupazione è emersa e quindi viene contabilizzata, probabilmente prima era in nero, un po' sarà aumentata, ma siamo da 30 anni fermi, e questo significa che tutti i ragionamenti che vengono fatti nelle manovre finanziarie come quella di cui stiamo parlando sono tendenzialmente redistributivi, non ci sono linee per rispondere in qualche modo alla domanda che faceva lei, come si torna a crescere.
16: Anche se, professore, il governo sostiene sulla base dei numeri che il paese rispetto ad altri paesi è più solido, paghiamo meno interessi di qualche anno fa, le finanze, i conti sono in ordine, come ha detto più volte Giorgetti, e siamo cresciuti un po' più di quanto prevedesse, non mi ricordo se l'Istat o il Fondo Monetario Internazionale o la LUIS o la Banca d'Italia, cioè forse 1,1%.
18: Guardi, tutto quello che ha detto è giusto, e che è giusto anche quello che dice Giorgetti. Quest'anno è andata meglio, siamo cresciuti di più di quello che tutti prevedevano, sostanzialmente per tre motivi. Il primo è la coda del PNRR, la seconda è il turismo, che è andato molto bene con ovviamente la ristorazione eccetera, e poi sono un po' aumentati nella prima parte dell'anno gli investimenti, che poi sono tornati a calare, ma siamo sempre sull'1%. E tornando a quello che si diceva, sì, va un pochino meglio quest'anno, ma ripeto, l'economia è stagnante da 30 anni, siamo anche in Europa in coda, E l'unico, guardi, l'ultimo tentativo che mi viene in mente di dare una spinta in termini di produttività, di aumento degli investimenti, di rinnovamento della produzione in Italia è stata Industria 4.0, una misura, una manovra di 10 anni fa. Dopodiché tutti i governi che si sono susseguiti hanno di fatto accettato questa condizione. Certo, c'è stato il Covid, sono scoppiate le guerre, c'è il tema energetico, però partivamo da quello e tutto quello che è arrivato dopo può solo peggiorare la situazione.
16: Guardate, quello che ha appena detto il professor Manzocchi più che realistico, è basato sui numeri. Non possiamo aspettarci granché dalla manovra, perché la situazione è quella che è stata descritta da Gianni Trovati e da Stefano Manzocchi, e che consegno, per così dire, nel ringraziare il professore presso l'Università Luiss ed economista Stefano Manzocchi, consegno a Maria Cecilia Guerra, che è una deputata del Partito Democratico, responsabile del lavoro della Segreteria Nazionale del Partito Democratico, ma soprattutto un economista come il professor Manzocchi. Onorevole Guerra, professoressa Guerra, benvenuta, buongiorno.
19: Buongiorno a voi.
16: Allora, voi e anche lei, nelle dichiarazioni che fa quotidianamente, spende parole molto severe nei confronti della politica economica, del governo. Insomma, esprime il vostro non convincimento rispetto a molti passi, decisioni e annunci. E però, se il quadro è quello che ci è stato descritto da Trovati del Sole e da Stefano Manzocchi, c'è cioè un paese che sono 30 anni che è in declino, sono 30 anni che non cresce, in questi 30 anni al governo ci siete stati anche voi, cioè uno può benissimo criticare, e però non è semplice far risollevare questo paese, professoressa.
19: Ma quello che va considerato è che questo governo è il governo da 4 anni, quindi ha avuto una continuità che gli ha permesso, diversamente da altri governi molto più brevi, di impostare politiche economiche, politiche industriali, non lasciare andare alla deriva ad esempio tutto il settore dell'acciaio, della chimica di base, e intervenire sul tema più rilevante, che è sicuramente quello dell'energia, e affrontando il tema della nostra dipendenza dall'energia fossile. Su questi temi noi abbiamo avuto solo l'irrisione, come se le posizioni e a favore della sostituzione della dipendenza dal fossile fossero ideologiche, questa nuova parola che va di moda, ma nessuna progettazione che vada oltre un intervento di brevissimo periodo, e quindi questa situazione si è andata incancrenendo.
16: Però onorevole, su questo mi permetta un'obiezione. Allora, posto che ci auguriamo di uscire dal fossile e andare verso le rinnovabili, ci vogliono comunque dei tempi lunghi per un cambiamento della risposta al fabbisogno energetico, o no?
19: Ma sicuramente, ma è proprio per questo che bisognava continuare una linea che comunque era iniziata col PNRR. Nel PNRR c'era un orientamento molto forte a sostegno della transizione ecologica a favore delle imprese e delle famiglie, tenendo conto anche delle ricadute che nel breve periodo, questo anno, a favore della mobilità sostenibile, a favore appunto delle rinnovabili, costruire infrastrutture elettriche che permettano il passaggio all'elettrico anche nell'uso ad esempio appunto della mobilità. Tutto questo è stato lasciato lì, cioè il PNRR è stata un'occasione mancata, e lì l'avevamo lasciata noi. Quel poco che è stato fatto, compreso il sostegno alle imprese, viene dal PNRR. Qual è la traccia di questo governo? È questo che noi stiamo lamentando. Non pretendiamo miracoli, pretendiamo tutti insieme di avere una visione un po' di lungo periodo, perché se no i problemi si andranno incancrenendo. Ed è questo un po' il senso dei 21 punti che noi abbiamo messo nella nostra risoluzione comune, che è una risoluzione comune di tutti e cinque i gruppi parlamentari, che voi chiamate campo largo. Vorrei che venisse sottolineata una risoluzione unitaria che affronta temi per noi fondamentali, quello dell'energia, quello delle diseguaglianze, e l'altro tema fondamentale di non procedere ulteriormente a tagli dello Stato sociale, perché lo Stato sociale, quindi sanità, istruzione, assistenza, per fare gli elementi più importanti, sono fondamentali anche per la crescita economica. Sono gli elementi che, se vengono meno, inaspriscono le diseguaglianze.
16: Ecco, però qui le faccio un'obiezione: più soldi per la sanità, più soldi per l'istruzione, più soldi per le case, che è un altro dei grandi problemi italiani. Ci sono dei severissimi vincoli di bilancio. Voi dove li prendete i soldi come opposizione, quando e se sarete un giorno al governo?
19: E io credo che sia fondamentale affrontare un problema di redistribuzione. Noi abbiamo soggetti che stanno guadagnando moltissimo in questo passaggio storico e quindi bisogna procedere con una tassazione in quel senso.
16: Cioè, banche e petrolieri, perché, scusi, banche l'ultima obiezione che le muovo, poi taccio, professoressa, perché a leggere i dati che ogni anno Itinerari Previdenziali dà sul pagamento delle tasse in Italia, in Italia le tasse le pagano in pochi e quelli che guadagnano tanto pagano moltissime e dichiarano, pagano moltissime tasse, o sbaglio?
19: Allora, c'è un peso che grava particolarmente sul ceto medio, ma solo, attenzione, solo sul ceto medio che paga l'IRPEF. Ci sono un insieme molto ampio di redditi che sono stati portati fuori dall'IRPEF e che tassano e pagano tasse irrisorie.
16: Le partite IVA sotto gli 85.
19: Ma non solo le partite IVA, ma anche parte dei redditi finanziari, i redditi degli affitti, i fringe benefit per i soggetti con più alto reddito. Quindi c'è la necessità di mettere un principio base: a parità di reddito paghiamo tutti le stesse imposte, la smettiamo di tollerare e fomentare anzi l'evasione fiscale concedendo, questo governo ha segnato un record di 15-16 condoni per chi non paga le tasse, si sottrae quindi al finanziamento del bene comune, così potremmo alleggerire il peso di quelli che sono nelle fasce centrali di reddito in IRPEF e che oggettivamente sono oberati da un peso molto rilevante, che diventa ancora più rilevante perché non siamo più in grado, per il venir meno al proprio dovere degli altri, di garantirgli ad esempio un sistema sanitario che non li spinga a dover andare verso la sanità privata.
16: Maria Cecilia Guerra, deputata del Partito Democratico, economista, alle sue parole, sono le 8:50, aggiungo un po' di messaggi così come arrivano. Tempi lunghi è un luogo comune, in realtà bisogna approvare i provvedimenti e poi che prendano il tempo di cui necessitano, ma in realtà se nessuno agisce mai non riusciremo mai a risollevare questo paese. Altro messaggio: allora se non è facile risollevare il paese, pensiamo al riarmamento. Io mi ci incavolo a sentire queste cose. Forse, altro messaggio, servirebbero altri 5 anni di governo di Giorgia Meloni e ci risolleveremo. Una domanda semplice: perché l'Italia non cresce? Sistema di tassazione, costo dell'energia, sistema delle imprese che sono piccole imprese e producono poco PIL, punto interrogativo. Buongiorno, ieri sentivo, c'era un caso interessante di un piccolo imprenditore, vediamo se lo ritrovo, perché poi nel frattempo ha scritto un altro messaggio, quindi non lo recupero, vabbè, non lo trovo. Saluto Lucia Albano, sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla quale chiedo in buona sostanza, visto che credo abbia ascoltato la coda dell'intervento di Maria Cecilia Guerra, come replica alle notazioni della Guerra. Buongiorno sottosegretario, benvenuta.
20: Buongiorno, grazie. Allora, ho ascoltato l'ultima parte della collega. Io volevo solo sottolineare, intanto per quanto riguarda il tema dell'energia, no? L'energia, insomma, c'è stata, lei ha fatto una considerazione sul fatto che insomma non si è lavorato su una autonomia energetica in questi anni di governo. Ecco, non è così. L'energia è un tema che noi non abbiamo affrontato solo con la richiesta di questo scostamento di bilancio, e voglio ricordare che questo scostamento di bilancio è stato portato sul tavolo europeo proprio dall'Italia, che è stata ascoltata e poi seguita da altre nazioni, come spesso accade. Quindi questi 14 miliardi che abbiamo, 7 nel 27, 7 nel 28, proprio per sostenere l'energia, sono diciamo il risultato di un lavoro che il governo italiano.
16: Gli altri sono per la difesa, ricordiamolo, gli altri 14, giusto?
20: Gli altri sono per la difesa.
16: E su questo però mi permetta un'osservazione.
20: Mi perdoni, sì. Però volevo concludere, sì, se posso.
16: Certo, finisca.
20: Allora, il fotovoltaico in Italia non è mai stato così alto come in questi anni. Quindi l'investimento sul fotovoltaico. Abbiamo aperto al nucleare, perché anche questo era un tabù che doveva essere superato, e anche la rivoluzione nucleare darà una maggiore indipendenza energetica all'Italia. Quindi non solo un'emergenza, e ricordo con i 14 miliardi in 2 anni andremo a sostenere anche, questa la trattativa che stiamo portando avanti, sì, con l'Europa, anche le famiglie, no? La difficoltà che le famiglie stanno attraversando, così come le imprese, ecco. E ovviamente tutto questo poi viene sostenuto, ci sono anche i 14 miliardi sulla difesa, di cui lei mi stava parlando.
16: No, volevo aggiungere solo una cosa, sottosegretaria, perché oggi è il foglio a scriverlo, no? Luciano Capone, che è un liberale, liberista, e fa sempre le pulci a tutti. Allora, safe a metà, l'incoerenza di Giorgetti, la tempesta, il debito, il costo della rinuncia ai prestiti dell'Unione Europea. Noi dovevamo prendere 14 miliardi dal fondo per la difesa europea, che ha tassi di interesse bassissimi, ne abbiamo presi solo 7, non conveniva prenderli tutti, scusi.
20: Ma guardi, è stato un lavoro di una valutazione che c'è stata, una valutazione che c'è stata. In questo momento era conveniente per prendere questi 8 miliardi circa di prestiti, sempre per investire nella sicurezza, e vorrei sottolineare che è sicurezza oltre che difesa. Oggi in questo momento la difesa è un tema molto serio, ma quello che ci dobbiamo immaginare non è solo il tema, no, il carro armatino piuttosto che l'aereo, no, che, ma dobbiamo pensare alla guerra ibrida, al tema della difesa cibernetica, agli attacchi informatici. Noi stiamo lavorando anche e soprattutto su questi versanti, e su questo lavoreremo anche con questi 14 miliardi.
16: Sottosegretario, la domanda che interessa a molti di coloro che ci stanno ascoltando: da quello che capiamo non ci sono i soldi nella manovra che arriverà prima di dicembre per un taglio dell'IRPEF per il ceto medio, è vero o no?
20: Allora, le ipotesi sono sul tavolo, e quindi come sempre sul tavolo bisogna no, in qualche modo trovare la quadra. Allora, e quindi la risposta che le posso dare è dipende da una serie di fattori, perché come il ministro Giorgetti ricordava, la situazione è complessa. Ieri si è parlato, oggi su tutti i giornali, sì, diciamo, i famosi nuvoloni che ha citato il ministro Giorgetti. Ecco, allora, sulla base di questi nuvoloni noi abbiamo lavorato in tutti questi anni e stiamo mantenendo un equilibrio nei conti pubblici. Questo equilibrio nei conti pubblici comporta una maggiore sicurezza nell'affrontare quella che è una tempesta, no? E quindi la...
16: Questo però significa, sottosegretario, che quando Salvini chiede adesso pensioni a 64 anni, in realtà il governo risponderà no, Giorgetti risponderà no.
20: Il governo dovrà rispondere unito, perché a un certo punto, no, poi si troverà la sintesi, risponderà unito trovando quelle che sono le priorità, di sostegno. Allora, io vorrei anche ricordare
16: 30
20: che
16: secondi se riesce, sottosegretario.
20: Sì. Chiudo questo, stiamo chiedendo un'ulteriore flessibilità, allora, perché dobbiamo affrontare il tema dell'inflazione, e quindi, diciamo, quando ci sono stati licenziati i piani diversi mesi fa, non era l'inflazione alta come oggi, avevamo un'inflazione all'1,8%, quindi molto più alta oggi. Abbiamo necessità di ampliare anche da quel punto di vista per sostenere le famiglie, imprese, i lavoratori, gli studenti in un momento sicuramente difficile.
16: Costo della vita. Lucia Albano è la sottosegretaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Fratelli d'Italia. La ringraziamo molto per essere intervenuta stamane a Radio Anch'io. Emanuele Di Cavio in console, Mauro Convertito in regia, la redazione, Ada Marra, Federica Forni, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. Grazie a tutti coloro che hanno costruito questa trasmissione che dalla linea AGR delle 9 a Progetto Benessere. Noi torniamo domattina alle 7:30. Buona giornata a tutti.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
21: Tutta l'attualità, le notizie in corso.
22: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
23: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
21: E a chiudere, scegliamo la parola del giorno.
22: Il pomeriggio di Radio 1.
23: Da lunedì al venerdì, dalle 15:30.
21: Con Raffaele Roselli,
22: Simona Arrigoni
23: e Claudio De Tommaso.
24: Hai una partita IVA e applichi gli ISA? Zero problemi. Fai un patto con il fisco. Hai tempo fino al 2 novembre per aderire al concordato preventivo biennale. Concordi l'importo da pagare e stai tranquillo per i prossimi 2 anni. Aderisci anche tu al concordato preventivo biennale. Conviene a te, conviene allo Stato. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
25: Quando ci
1: ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
3: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni.
4: Alle 5 del mattino.
6: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega. Amore, non rompere.

0: sera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo, Giorgia Meloni è attesa in questi minuti in Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles. Nel pomeriggio andrà alla Camera. Caro energia e bilancio pluriennale tra i dossier sul tavolo, la Premier ha annunciato di voler chiedere all'Europa più flessibilità oltre all'attivazione delle clausole di salvaguardia per contrastare l'inflazione. Dalla Presidente del Consiglio inoltre videomessaggio per il lancio del dorso statunitense del quotidiano La Stampa, in cui ha sottolineato che l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, ricordando che il legame transatlantico è il pilastro della nostra sicurezza. Approvato in Consiglio dei Ministri il documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre, aula semivuota alla Camera per l'intervento del Ministro dell'Economia Giorgetti. Intanto si ragiona sul taglio dell'IRPEF per il ceto medio e la riduzione dell'aliquota sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. Via libera anche all'autonomia differenziata per 4 regioni, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria, e al nuovo codice della strada. Ok, infine, ad un decreto legge con i ristori per i lavoratori dell'ex Ilva. Continuano intanto i presidi degli operai vicino allo stabilimento di Taranto, protesta giunta ormai al terzo giorno. Leone XIV, fa sapere la sala stampa della Santa Sede, ha trascorso una notte tranquilla al Policlinico Gemelli. Ieri l'intervento di asportazione di un tumore al polmone destro, intervento durato 90 minuti e conclusosi positivamente senza complicanze. Intervento dunque che ha confermato un adenocarcinoma. Ulteriori informazioni sullo stato di salute di Prevost saranno diffuse in giornata. Kiev ancora sotto attacco russo, distrutto un palazzo, 3 morti, tra cui un bambino, blackout diffusi in ampie zone della città dopo i danni causati ad un'importante infrastruttura energetica della capitale ucraina. Altre 3 vittime in diverse regioni del paese, ma anche Kiev attacca, incendio nella regione russa di Saratov in una zona industriale, oltre 900 i droni intercettati da Mosca nei cieli della federazione. Contrattazioni dei mercati finanziari europei al via, colleghiamoci allora con Milano, con Federico Simonelli.
3: Sì, borse europee che partono in territorio positivo ma con un po' il freno a mano tirato. Milano più 0,1%, Londra poco sotto la parità, la migliore in questo momento Francoforte più 0,3%. Tema di oggi è il ritorno dell'inflazione al centro delle decisioni di investimento. Il mercato si prepara al dato americano sui prezzi al consumo di settembre, il CPI in programma alle 14:30 italiane. Il petrolio resta a livelli alti, poco sotto i 106 dollari il Brent, per via delle tensioni che rimangono tra Houthi e Arabia Saudita. Sarebbe stata colpita, secondo report giornalistici, il quartier generale di Saudi Aramco, la compagnia petrolifera saudita. Attenzione nel vecchio continente al settore dei chip, dopo i conti migliori delle attese del colosso olandese ASML. In Italia infine occhi sul risico bancario dopo le raccomandazioni del proxy advisor ISS che boccia le operazioni di Montepaschi su Banco BPM e Banca Generali. Viene a Roma.
2: Le indagini sull'avvelenamento da ricina a Pietracatella in Molise. Questa mattina i carabinieri saranno nella seconda delle 4 scuole da ispezionare. Vogliono capire se qualcuno abbia fatto ricerche attraverso uno dei 150 computer degli istituti sul veleno che a dicembre scorso ha ucciso Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Jelsi. Intanto si fa strada l'ipotesi che il bersaglio dell'avvelenamento potrebbe essere stato in realtà Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 vittime. Acquistavano droga pagandola, in alcuni casi con la social card del reddito di cittadinanza passate ai pusher in cambio dello stupefacente. I carabinieri di Catanzaro hanno arrestato 21 persone, 12 finite in carcere, 9 domiciliari, bloccando 2 gruppi criminali che gestivano lo spaccio dell'entroterra calabro alla costa ionica. Sequestrati 4 kg di cocaina e 7 kg tra marijuana e hashish per un valore di oltre mezzo milione di euro. Sport calcio: dopo la doppia sconfitta di Inter e Napoli, spetta Como e Roma riscattare la 2 giorni di Champions League delle italiane. Alle 18:45 la squadra di Fabrica sfida il Feyenoord da Rotterdam, alle 21 la Roma ospita il Real Madrid e riabbraccia José Mourinho alla sua prima da ex allo Stadio Olimpico. Una esibizione leggendaria durante l'intervallo del Super Bowl del 1993, ricordo indelebile per i fan del re del pop che sta per essere celebrato con un documentario.
4: She was more like...
2: In uscita a febbraio 2027, Spectacle, Michael Jackson e The Super Bowl, seguirà J. Cole mentre si prepara per la sua storica esibizione al Rose Bowl. Il documentario conterrà filmati inediti per mostrare come si è riuscito a trasformare l'intervallo del Super Bowl nel più grande spettacolo in assoluto della cultura pop. Le 9:05, ora c'è il progetto Benessere. Buon ascolto.

0: Calciolone! Dove sei?
1: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
0: Che fai?
1: Lavoro per la salute del corpo.
0: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
1: Una parte? Al massimo una particella.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Noi vogliamo vedere voi, la vostra personalità. Se uno molla, cominciamo dall'inizio.
4: Tocca! Abituatevi a avere disciplina!
5: Tutti quanti puntano al massimo, ovvio, pure io.
6: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine o moda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
8: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Progetto Benessere per una vita più sana.
10: Rai Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Io sono Viviana Verbaro e sono le 9 quasi 8 minuti e questo è lo spazio dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Come sempre facciamo, vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it e invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Lo avete sentito nei nostri GR, anche a Radio Anch'io, il Papa è stato operato per un adenocarcinoma polmonare. Ne parleremo subito in apertura di puntata. E poi oggi è la prima giornata nazionale per la sicurezza delle cure dedicata alla tutela della salute e alla maggiore consapevolezza quando ci si avvicina ai trattamenti medico-estetici. A seguire avremo la nostra rubrica sui personaggi che si sono distinti nel mondo della medicina e della ricerca. Conosceremo meglio Ilaria Capua, virologa, e per concludere parleremo di obesità alla vigilia del 13° congresso nazionale della Società Italiana dell'Obesità. Ma la notizia del giorno, lo sapete, è l'operazione di Papa Leone. L'operazione si è conclusa positivamente, si è trattato di un intervento mini invasivo e noi vogliamo come trasmissione deputata a sciogliere i nodi della medicina capire meglio di cosa stiamo parlando. Per farlo abbiamo in collegamento con noi la professoressa Giulia Veronesi, che è la direttrice della divisione di chirurgia toracica dell'ospedale San Raffaele e professoressa ordinaria di chirurgia toracica presso l'Università Vita Salute San Raffaele. Bentornata a Progetto Benessere, professoressa, grazie.
11: Buongiorno a tutti, grazie a te.
10: E allora, adenocarcinoma polmonare è un tumore maligno, quello di Papa Leone, professoressa?
11: Sì, è un tumore maligno, circa il 70% dei tumori del polmone sono adenocarcinomi, quindi è tipico del polmone.
10: Chirurgicamente sappiamo che è stata asportata tutta la parte malata, il lobo inferiore del polmone destro. e che per intervenire si è utilizzata una tecnica video assistita per fare un intervento mini invasivo. Ci scioglie un po' i vari termini di questa frase che ho detto.
11: Certamente, noi sappiamo che il polmone da esso è composto da tre lobi, il superiore, il medio e l'inferiore, e in questo caso il tumore era contenuto nel lobo inferiore destro, che tutto sommato è anche l'intervento più semplice da eseguire in forma e con approccio mini-invasivo. Anticamente, cioè di solito fino a diciamo qualche anno fa, si eseguivano queste chirurgie con un approccio aperto, quindi di solito una toracotomia anterolaterale o posteriore, e da circa 20 anni si è introdotta la chirurgia mini-invasiva, che vuol dire eseguire l'intervento senza il taglio. Questo permette di avere una qualità della vita e un risultato estetico e funzionale molto migliore. Esistono due tecniche di chirurgia mini-invasiva: quella tradizionale manuale, che è quella che è stata utilizzata in questo caso, e poi quella robotica. Quindi l'approccio è più o meno simile, con una piccola incisione di 3 o 4 centimetri per l'estrazione poi del pezzo operatorio e un'incisione o due di 8-10 mm per l'introduzione della telecamera e degli strumenti chirurgici. Quindi sostanzialmente con la telecamera nella sede nel cavo pleurico, attraverso dei piccoli trocar, si vanno a isolare le strutture dell'ilo polmonare lobare. Quindi si taglia e si cuce la vena polmonare, l'arteria polmonare, il bronco polmonare inferiore, e così si può asportare il lobo che è dentro il quale è contenuto il tumore. Poi si prosegue con la linfadenectomia, l'asportazione dei linfonodi ilari e mediastinici, sempre con approccio mini-invasivo, e così si completa l'aspetto oncologico.
10: Chiarissimo. E adesso che cosa succede? I bollettini medici dicono che il Papa ha trascorso una notte tranquilla, adesso ci sarà un'analisi del tessuto e poi si deciderà se dovrà fare chemio o radioterapia, o essendo un tipo di tumore maligno di solito comunque si procede con queste altre applicazioni.
11: Allora, quando il tumore è iniziale, contenuto solo nel lobo e non ha dato linfonodi metastatici, la chirurgia è risolutiva. Quindi noi ci aspettiamo in questo caso, anche se dobbiamo attendere, diciamo, l'esame istologico dei linfonodi, che sia già curato radicalmente. Abbiamo un rischio però intorno al 5-7% che qualcuno di questi linfonodi asportati possa contenere qualche cellula tumorale. È un rischio molto basso, quindi diciamo che se questo dovesse succedere si potrebbe decidere di fare un trattamento sistemico adiuvante, quindi una chemioimmunoterapia. Ma come vi ho detto, più del 90% delle possibilità, in più di queste possibilità non ci sarà necessità di eseguire questo trattamento.
10: E allora seguiremo insieme come andranno le cose, le condizioni di salute del pontefice. Grazie a Giulia Veronesi per questa chiarezza, per queste informazioni, di essere stata con noi. Ci sentiamo sicuramente nelle prossime puntate. La musica, e dopo parliamo insieme di medicina estetica. Grazie professoressa.
11: Buongiorno, grazie a voi.
10: Stiamo aspettando.

0: 342-864-8832 per le vostre domande, per le vostre curiosità con i nostri ospiti, sempre in diretta qui su Rai Radio 1. Adesso parliamo della prima giornata nazionale per la sicurezza delle cure in medicina estetica. Sapete che la cronaca spesso ci racconta storie di abusi, di aumenti di centri clandestini e gravi complicazioni legati magari a interventi eseguiti non rispettando condizioni igieniche o protocolli medici adeguati. Quindi un tema difficile e delicato di cui parliamo con il professor Maurizio Cavallini, che è specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, ed è il presidente di Agorà, la società italiana di medicina a indirizzo estetico, che ha promosso proprio questa giornata di sensibilizzazione. Intanto benvenuto, professore.
1: Buongiorno a tutti e buongiorno ai radioascoltatori.
0: E dunque, se parliamo di chirurgia estetica, lo sappiamo tutti, entriamo in un campo minato dove la concorrenza spesso si gioca sul filo del prezzo e non su quello della sicurezza e della qualità. Io sono subito provocatoria, vado a gamba tesa, è così, professore?
1: No, non è così. Noi abbiamo voluto assolutamente questa giornata sulla sicurezza delle cure, in particolare l'abbiamo focalizzata sulla medicina estetica, proprio perché vogliamo garantire il fatto che qualsiasi procedura anche di medicina estetica, così o come dice lei anche di chirurgia plastica, è prima di tutto un atto sanitario, quindi non è un servizio cosmetico, e per questo dobbiamo garantire tutte le sicurezze che ogni paziente ha il diritto di avere.
0: Certo, i casi di cronaca legati agli abusi nel settore della medicina e chirurgia estetica raccontano infatti di un desiderio molto forte, magari di intervenire sul proprio sé, ma a volte anche di poca accortezza nella scelta del chirurgo oppure della struttura. Allora iniziamo a dare delle indicazioni pratiche per mettere in pratica il principio di cui lei ci parlava. Che cosa non deve mai mancare se decidiamo di andare in questa direzione?
1: Allora, noi abbiamo approntato, avremo domani il nostro congresso nazionale che si svolgerà a Milano, e sì, abbiamo approntato proprio un decalogo.
0: Bene.
1: Un decalogo molto semplice che è consultabile anche sul nostro sito e che prevede 10 punti fondamentali che il paziente dovrebbe guardare per essere sicuro di rivolgersi a una struttura adeguata, per rivolgersi a un professionista adeguato. La prima è sicuramente quella di verificare l'iscrizione all'ordine provinciale dei medici, del medico a cui ci si rivolge. Okay. Questa è già una prima garanzia di non cadere nell'abusivismo
0: sanitario.
1: E si
0: può fare liberamente questo?
1: È totalmente gratis, free, si può accedere al sito di qualsiasi ordine provinciale, di Milano, di Roma, di Lucca, di Piacenza. E questo evita ovviamente di mettersi nelle mani di qualcuno che fa questa professione in maniera abusiva, che ricordo che è un reato penale. Secondo, bisogna verificare anche la formazione specifica del medico a cui ci si rivolge, quindi se ha una specializzazione, sia essa in dermatologia, in chirurgia plastica, in chirurgia maxillofacciale, o abbia seguito un percorso formativo con le scuole specifiche, che sono scuole che hanno una durata quadriennale, quindi un percorso molto lungo per potersi preparare all'esercizio della medicina estetica.
0: Sì.
1: Terzo, mi permetto anche di aggiungere, di verificare l'idoneità della struttura.
0: Certo, fondamentale, perché a volte è proprio lì il problema.
1: Purtroppo, soprattutto nel campo della chirurgia plastica più che della medicina estetica, la cronaca purtroppo ci ha regalato casi molto gravi che hanno portato anche al decesso delle pazienti, proprio perché sono state eseguite procedure o interventi in ambienti che non erano idonei per eseguire questi tipi di prestazioni.
0: Sì, ricordiamo gli ultimi studi chiusi a Roma, Pisa, Catania, insomma la morte a Roma a giugno 2025 di una donna di 47 anni che ha fatto un intervento di liposuzione in uno studio medico privo delle necessarie autorizzazioni. Insomma, ce ne sono parecchi di casi, purtroppo.
1: Purtroppo sì, devo dire che anche le nostre istituzioni, soprattutto i carabinieri, i NAS sono molto attenti nel verificare queste strutture, ma purtroppo sfuggono. Quindi laddove il paziente abbia desiderio di conoscere a chi e dove si rivolge, credo che questo sia uno dei tre punti, infatti è nella top three delle sì. tre cose che noi diamo da dire, cioè verificare
0: sul podio
1: al terzo posto, verificare l'idoneità della struttura. Tenga anche conto sì. che volevo dare alcuni dati che sono anche interessanti per capire la dimensione di quello di cui stiamo parlando.
0: Sì.
1: Tenga conto che presenteremo appunto domani al nostro congresso nazionale i dati su quelli che sono i trattamenti non chirurgici. Quindi noi siamo ad esempio primi in Europa in trattamenti non chirurgici. Quindi vuol dire che la dimensione del fatto è una dimensione molto ampia. Siamo settimi al mondo per l'uso della tossina botulinica, o siamo terzi al mondo per l'uso dell'acido ialuronico. Quindi,
0: ma questo vuol dire che siamo disinvolti nell'uso di queste diciamo pratiche?
1: Guardi, dottoressa, la prima cosa che io derivo è che siamo molto avvezzi e molto inclini alla bellezza.
0: Okay.
1: Il popolo italiano
0: non è per forza una colpa, via.
1: No, anzi, è un grande merito. Siamo abituati alla bellezza delle nostre città, dei nostri artisti, delle nostre bellezze artistiche, quindi sicuramente siamo inclini alla bellezza. Dall'altra potrebbe anche significare che siamo più anche leggeri, tra virgolette, ecco. Mm-hmm. nell'approcciarci a queste terapie, che sono, ripeto, un atto sanitario, non sono un servizio cosmetico.
0: Fa bene a ripeterlo. Senta, professore, vogliamo andare insieme dai nostri ascoltatori che qui stanno scrivendo al nostro 342-864-8832, perché ci sono naturalmente le regole generali, ma poi i casi personali su cui magari si vuole un piccolo orientamento anche da parte nostra.
1: E
0: vorrei chiedere ai vostri esperti, mia figlia di 23 anni vorrebbe portare un neo di 2 mm circa situato nel naso, a circa un centimetro sull'appoggio degli occhiali. Potrei avere magari dei chiarimenti? Quindi il nostro ascoltatore in questo caso che ci chiede orientamento, che fa? Qual è la prima mossa?
1: Allora, la prima mossa è di rivolgersi a un dermatologo, il quale attraverso dei sistemi visivi digitali è in grado di capire se quel

0: tumori della pelle. Quindi rivolgersi a un dermatologo che fa una diagnosi adeguata. Sarà magari lo stesso dermatologo che, se dà indicazione di rimuoverlo, lo indirizza verso un chirurgo plastico o uno specialista che possa rimuoverlo in un ambiente protetto in modo adeguato.
1: Senta, un'altra ascoltatrice, riferendosi alla nostra conversazione di prima, ironizzando, dice: forse siamo inclini alla bellezza ma non alla sostanza, ci scrive Nives.
0: Ma diciamo che la bellezza e la sostanza devono sempre andare di pari passo.
1: È giusto.
0: È ovvio che la bellezza aiuta anche alla sostanza, se mi permette, perché spesso una maggiore consapevolezza, una maggiore sicurezza in noi stessi ci permette anche di affrontare con più sostanza la nostra vita lavorativa, sociale, di amore, eccetera, eccetera. Quindi quando l'estetica è un qualcosa che ci può aiutare nel nostro star bene, è sempre benvenuta. Quando è la ricerca invece di un'esagerazione, a volte bisogna anche saper dire di no.
1: Certo, assolutamente. Elisabetta, noi andiamo in centri poco sicuri perché i professionisti hanno costi esorbitanti, secondo me legati solo alla legge della domanda e dell'offerta, perché se guardi il costo del materiale, per esempio, è irrisorio.
0: Allora, è ovvio che avere una struttura adeguata, autorizzata, ha dei costi, che sono dei costi di apertura, dei costi di mantenimento, dei costi anche di gestione della struttura. Quindi tutti questi poi incidono nel costo finale definitivo. La sicurezza un pochino si paga, mi dispiace, quindi è logico che i professionisti possono avere un costo più elevato, proprio perché indirettamente anche loro hanno una serie di spese che garantiscono però appunto la sicurezza al paziente stesso.
1: Senta, ma il fenomeno dell'abusivismo nella medicina estetica ha un peso importante poi anche come rimpallo per riparare ai danni che vengono fatti sul sistema sanitario?
0: Guardi, tocca un punto e un tasto molto dolente, perché noi a Milano, e io ne sono il direttore, abbiamo il centro nazionale per le complicanze che è autorizzato e riconosciuto dal Ministero della Salute. Purtroppo noi negli ultimi tempi abbiamo avuto un incremento di richiesta di mettere argine a danni eseguiti da chi esercita abusivamente o sì, anche non abusivamente questa professione, e quindi l'impatto indiretto poi sulle conseguenze delle complicanze è un impatto serio, difficile, perché anche per noi poi mettere rimedio a ciò che è stato fatto in maniera non adeguata o con prodotti non autorizzati o in maniera completamente deficitaria, insomma, diventa un grave disagio per chi l'ha subito, ma diventa anche una grossa sfida per chi lo deve poi trattare. Quindi è logico che ha fatto bene a sottolineare quanto poi diciamo affidarsi a persone o abusive o non competenti purtroppo poi ricada sulla salute stessa del paziente e sulle complicanze a volte anche severe che si possono osservare dopo il trattamento.
1: Allora, siamo...
0: Non solo subito dopo, scusi, ma a volte anche a mesi di distanza.
1: Ok, allora siamo veramente in chiusura, sento già la sigla in sottofondo al volo, il primo campanello d'allarme che ci dice scappa da questo posto, qual è?
0: Il primo è il, secondo me, il discount.
1: Ecco.
0: Quindi prezzi troppo bassi comunque fanno indicare che c'è qualcosa probabilmente che va verificato, e in secondo luogo, come dicevo inizialmente, la competenza, la professionalità del medico che deve eseguire il trattamento.
1: Chiarissimo, grazie a Maurizio Cavallini, grazie ad Agora, Società Italiana di Medicina e Indirizzo Estetico, anche per questo decalogo che sarà molto importante da consultare. Diamo la linea alle previsioni del tempo, poi ancora Progetto Benessere.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin.
4: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 14 ottobre. Oggi avremo un consolidamento.

0: aumento dell'alta pressione è arrivata dopo la perturbazione con cui abbiamo iniziato la settimana. Il tempo sarà stabile e soleggiato da nord a sud, con appena qualche nube in più oltre confine, sulle Alpi orientali e poi sull'Appennino meridionale, ma comunque senza pioggia. La tramontana si farà ancora sentire sulle coste adriatiche, sull'area ionica e sui valichi dell'Appennino meridionale. Basso Adriatico e Ionio saranno anche agitati, mentre il moto ondoso sul resto dei nostri mari andrà generalmente attenuandosi. Temperature infine che tornano ad aumentare nei valori massimi al centro-nord per assestarsi sui 24-25 gradi nelle ore di massimo soleggiamento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Univeto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
2: E siamo qui e siamo sempre su Radio 1 con il nostro progetto Benessere, con il nostro numero aperto per gli ascoltatori, per le domande, per le curiosità ai nostri ospiti, che è il 342-864-8832. Per il nostro spazio che abbiamo inaugurato mercoledì scorso e che dedichiamo ai grandi personaggi italiani che si sono distinti nel mondo della medicina, della scienza, della ricerca, dei quali cerchiamo di vedere però più il lato intimo e umano, oltre che quello professionale che magari conosciamo di più, oggi abbiamo invitato Ilaria Capua, che è veterinaria, divulgatrice scientifica, nota per i suoi studi sui virus influenzali e in particolare sull'influenza aviaria. Benvenuta a Progetto Benessere.
3: Grazie, grazie, buongiorno.
2: Buongiorno a lei. Allora, tante cose della sua vita le conosciamo, anche perché lei è tra i medici che in periodo di Covid non ha avuto paura di esporsi e credo che ne abbia pagato anche i prezzi in termini di haters, ma di questo parleremo più avanti. Io comincio domandandole: chi è Ilaria Capua?
3: Ilaria Capua è una donna di 60 anni che ho compiuto quest'anno.
2: Ma tanti auguri.
3: Grazie. Un giro di boa constrictor, diciamo, perché ti costringe a guardare al passato e a guardare al futuro in maniera un po' diversa, perché gli anni che hai alle spalle sono, insomma, sicuramente di più di quelli che hai davanti.
2: È tempo di bilanci, adesso ci dirà.
3: È tempo di bilanci, sì. Io sono partita come una ragazzina che voleva fare scienza. Questa è stata la passione che, diciamo, mi ha accompagnato per tutta la vita. Io non avevo dubbi che avrei fatto ricerca.
2: Come è nata questa passione? A scuola, tra i banchi?
3: Tra i banchi, ma è qualcosa che io proprio sentivo dentro, forse perché ero una ragazzina curiosa e la scienza, diciamo, ti pone tante domande. E pensate che io volevo ottenere due obiettivi appena fatta la maturità. Il primo era fare qualcosa di scientifico, possibilmente nell'ambito della biomedicina, ecco, sì. Io non so se avrei potuto fare fisica. E la seconda cosa era iniziare la mia vita da sola, quindi andare via di casa. E per combinare queste due, sì, diciamo, necessità, ho scelto medicina veterinaria, perché io sono di Roma e l'unica facoltà che non c'era a Roma era medicina veterinaria. Quindi
2: più o meno il trucco che abbiamo usato tutti quelli che hanno voluto andare a studiare fuori. Meraviglioso.
3: Quindi io non so mettere il termometro a un animale, non ho mai esercitato e lo sapevo che non avrei mai esercitato, ma medicina veterinaria è stata la porta che mi ha fatto accedere al mondo della ricerca, che era proprio dove volevo
2: però
3: arrivare.
2: Però gli animali li ama?
3: Sì, sì, però per carità, gli voglio bene, ho sempre avuto animali in casa, ma L'obiettivo non era quello. L'obiettivo era entrare in un laboratorio. Uh-huh. Il laboratorio a me mi ha sempre affascinata.
2: E tornando sui bilanci, mi pare che questi laboratori siano stati poi casa, no? L'obiettivo sia stato colpito e affondato.
3: Sì, e quando mi dice i laboratori sono stati casa, un tempo si facevano le notti nei laboratori perché sì, non c'erano le macchine diciamo che analizzavano campioni come ci sono oggi. Io mi ricordo le centrifughe che avevamo, erano delle centrifughe che per diciamo fare precipitare un virus, diciamo così, ci voleva 48 ore, quindi molte volte io quando ero insomma giovane agli inizi della carriera ho fatto tardissimo in laboratorio, qualche volta ci ho anche dormito come se la mia presenza potesse influenzare, però era così.
2: Vabbè, ma questa
3: è la
2: passione,
3: molto diverso,
2: no?
3: È la passione ed è molto diverso da diciamo le generazioni che sono arrivate dopo, no? Che invece volevano diciamo fare il loro lavoro, farlo per bene, però insomma a fine giornata si va a casa. Io certo, faccio parte della generazione diciamo di quelli che volevano sacrificare la vita a questo fuoco sacro,
2: però poi per fortuna non l'ha fatto perché ha una bellissima famiglia e forse è più bello, poi ognuno sceglie quello che vuole, riuscire a conciliare tanti aspetti della vita, no? Professionale, umano, sociale e anche familiare.
3: Certamente, insomma, io poi devo dire che la vita ti porta dove ti porta, cioè pensare di avere tutto programmato e quindi adesso faccio questo, adesso faccio questo, adesso faccio questo, in ordine, poi alla fine non funziona. Io sono stata molto fortunata perché sono riuscita a diciamo combinare, perché le donne così devono fare, devono riuscire a proprio mettere insieme molti aspetti della propria vita professionale e personale, e ho un marito e una figlia di 22 anni, con questa famiglia abbiamo affrontato tante bellissime cose ma anche tante cose molto difficili.
2: Tante tempeste. Senta, suo marito come l'ha conosciuto, se ci possiamo permettere di domandarglielo?
3: L'ho conosciuto in un aeroporto e l'ho raccontata questa storia. L'ho raccontata nel mio, diciamo, primo libro sulla ricerca, un po' autobiografico, che è uscito nel 2012.
2: Ci ricordi il titolo pure, così ce l'abbiamo?
3: Il titolo: I virus non aspettano. Voglio dire, un titolo quasi profetico che è uscito nel 12.
2: Veramente.
3: E lì racconto questo incontro, è anche una storia abbastanza divertente. E, però da, diciamo, fa capire quanto ero in giro, perché per incontrare il marito nell'aeroporto vuol dire che negli aeroporti ci stai tanto.
2: Veramente cinematografico. E ci dica questo incontro, ormai siamo tutti curiosi, tu, dal di là del vetro della regia sono tutti ad aspettare, ci dica.
3: Ma in realtà io non dovevo passare per quell'aeroporto, ma fu cancellato, questo avvenne a Francoforte, sì. Io dovevo andare a Brema e dovevo fare Venezia-Monaco-Brema. Cancellarono il volo per Monaco e mi misero sul volo per Francoforte, quindi non, ero pure incavolata perché ero in ritardo, dovevo certo andare a un congresso, eccetera, eccetera. E notai, quindi avevo, trascinavo il trolley con gli occhi bassi dicendo ma guarda te che sto sempre in giro, ma guarda, e notai delle scarpe bellissime.
2: Non ci credo.
3: Ma bellissime proprio, perché avevo gli occhi puntati in basso. E poi insomma,
2: il proprietario delle scarpe era altrettanto bello.
3: Sì, non ho capito.
2: Dico se il proprietario delle scarpe era altrettanto bello.
3: Beh, insomma, a me piaceva e così, insomma, mio marito è straniero, non è italiano, è scozzese, okay, e non aveva il kilt, questo okay, no, quel giorno aveva i pantaloni.
2: Senta, invece sua figlia sta seguendo le sue orme?
3: No, per fortuna no, nel senso che Io credo che ci sia bisogno di aria in famiglia, ci sia bisogno di diversità e di anche passioni diverse. Mia figlia si occupa di, cioè si occupa, si è appena laureata in economia e sostenibilità ed è una giovane donna che diciamo è molto sul pezzo relativamente alle tematiche diciamo spinose che abbiamo adesso sulla sostenibilità, cioè come facciamo a continuare a essere o a invertire la tendenza, perché non è che siamo particolarmente sostenibili, e lei si interessa a questo, ma vedremo dove arriva, perché si sa da dove si parte, ma poi
2: come dicevamo prima, certo, la vita non è mai un libro già scritto. Allora, un massimo che le domanda al nostro 342-864-8832 per diventare Ilaria Capua, a cosa ha dovuto rinunciare?
3: Ma a tutto e a niente, perché è chiaro che ci sono delle rinunce se decidi di, per esempio, andare a formarti in dei laboratori che magari stanno in altri paesi, non puoi fare altro, cioè non puoi fare tutta l'estate al mare, no? Come si faceva un tempo. Però io sono stata sempre molto lucida e molto determinata,
2: sì.
3: E quindi lì dove magari dovevo rinunciare a qualcosa, questa rinuncia non diventava dolorosa, perché il vuoto mi si riempiva con le bellissime cose che facevo.
2: Certo, faceva parte
3: e quindi
2: del
3: non
2: pacchetto.
3: Mi sento una persona che ha dovuto rinunciare a dei pezzi importanti di vita.
2: È
3: Ho
2: bello,
3: scelto, ho
2: è
3: fatto
2: molto
3: delle
2: bello,
3: scelte.
2: molto bello questo che sta dicendo. Senta, dicevamo all'inizio che nel periodo del Covid lei è stata molto esposta anche agli odiatori sul web. Come l'ha gestita la situazione? Le ha fatto paura questo aspetto del mondo, questa idea che dovevamo uscirne migliori e invece abbiamo visto anche l'odio, la cattiveria, la minaccia?
3: Ma allora, intanto nessuno di noi era preparato all'ondata di odio, no? Perché questa, diciamo, polarizzazione del pensiero e amplificazione poi sui social è esplosa, perlomeno per quanto riguarda il mondo scientifico, durante la pandemia. Io devo dire la verità, durante la pandemia ho stretto i denti e sono andata avanti. Io, tra l'altro, sono andata via dall'Italia nel 2016, volendo chiudere con questo paese e veramente non volendoci avere più niente a che
2: Però
3: fare.
2: poi è tornata, sta qua.
3: Sì, però quindi all'inizio del Covid io ero un po' titubante diciamo a farmi vedere, perché non volevo, ero arrabbiata con l'Italia. Poi ho capito che l'Italia aveva bisogno, e anche la comunità internazionale, di una voce come la mia, e quindi mi sono rimessa al camice e ho fatto il mio
2: Ha
3: dovere.
2: fatto bene.
3: E però in quel periodo ho stretto i denti e sono andata avanti, cioè i haters, le minacce di morte, le offese, le volgarità, me le sono fatte scivolare addosso. Purtroppo queste cose ancora succedono, ancora io sono vittima di odio, sono vittima di insulti, anche insomma che mi
2: Ah,
3: spaventano.
2: non qui perché abbiamo un messaggio, mi scusi se la interrompo, uno dei tanti messaggi che stanno arrivando che dice stupenda questa donna. Prego, se può servire a
3: Grazie, grazie,
2: controbilanciare.
3: da sessantenne ringrazio. E però adesso diciamo che questo odio che ancora esiste, Sta facendo in modo che io abbia un rapporto molto distaccato con i social e io mi esponga molto di meno, perché mi sono stancata, mi feriscono,
2: certo,
3: e non so come difendermi. Cioè non... Io vedo che alcuni miei colleghi, anche loro, diciamo, colleghi maschi, bersaglio di insulti, rispondono, si arrabbiano, denunciano, anzi, alcune volte rincarano la dose. E io invece non voglio essere parte di questo meccanismo di odio, non voglio perdere tempo, diciamo, felice per starmi a, così, a corrodere lo stomaco perché mi fanno insulti sessisti piuttosto che, e quindi prendo molto le distanze. Non voglio. Bisogna anche proteggersi e decidere se fare o meno parte di questo gioco al massacro.
2: Certo, quindi anche questa può essere una strategia per tutelare se stessi e il proprio equilibrio, perché poi magari ti fanno veramente arrabbiare e saltare i nervi. Le leggo un altro messaggio che dice: bellissimo sentire le nostre eccellenze italiane condividere con noi le loro esperienze personali che rimangono sempre nascoste con il loro egregio lavoro. Quindi questo è un altro ascoltatore, un altro messaggio per lei. Senta, accennavamo al periodo americano, abbiamo un minutino, ma che tipo di vita le piace di più? Si sente più a suo agio in Italia, a casa?
3: Assolutamente, non c'è paragone. E aggiungo, io sono andata negli Stati Uniti a 50 anni, quindi ho ricominciato da capo a un'età nella quale non è che proprio, diciamo, dovresti andare verso la stabilizzazione, non verso nuove avventure. Se ci vai a 30 in America o in altri paesi culturalmente diversi, riesci ad integrarti e quello diventa il tuo paese. Se ci vai più tardi, loro sono molto diversi da noi e credo che anche in questi giorni, anzi nell'ultimo paio d'anni, lo stiamo vedendo forte e chiaro.
2: Allora, prima di salutarci, veramente 30 secondi, un messaggio per i giovani, per la loro vocazione verso la scienza, la ricerca, la medicina.
3: Faccio pubblicità al mio ultimo libro, pubblicato con Rizzoli, Non mollate.
2: Ecco.
3: L'Italia fa studiare gratuitamente i propri talenti e l'Italia ha un bisogno disperato di talento, quindi non mollate, stringete i denti e andate avanti per voi, per le vostre famiglie e anche per il vostro paese.
2: Grazie a Ilaria Capua per essere stata a Progetto Benessere, per essersi aperta, raccontata, fatta conoscere da noi e dai nostri ascoltatori. A prestissimo e musica!

0: Ed è Radio 1 Progetto Benessere, sono le 9:51 minuti. Inizia domani e continuerà fino al 17 ottobre a Palermo il 13° congresso nazionale della Società Italiana dell'Obesità. Sono tantissime le novità messe in campo, anche perché adesso abbiamo mezzi più efficienti e quindi tutto cambia e si evolve e in questo ambito molto molto velocemente. Ne parliamo insieme al professor Silvio Buscemi, che è ordinario di nutrizione clinica all'Università degli Studi di Palermo ed è il presidente della Società Italiana dell'Obesità, della SIO. Benvenuto a Progetto Benessere.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: E dunque, professore, con la legge Pella ottobre 2025 è cambiato molto l'approccio al trattamento di questa malattia, che ora è considerata una malattia cronica, progressiva, recidiva a tutti gli effetti. Noi siamo stati i primi, perché è stata la prima legge al mondo interamente dedicata alla prevenzione e alla cura dell'obesità, quindi un grande traguardo che ha voluto dire l'apertura di una strada. Si è iniziato a fare qualcosa?
1: Sì, assolutamente. Dal pensiero, diciamo, stiamo passando all'azione.
0: Bene.
1: Per parafrasare un motto mazziniano, no? Ecco. Allora, adesso si tratta di dare concretezza sempre più alla, a quanto la legge Pella, che per, avremo il piacere di ascoltare in apertura domani al congresso.
0: Sì.
1: Abbiamo necessità di dare concretezza a questa legge con un sistema di organizzazione che finora, diciamo, è andato un po' avanti in modo affidato alla buona azione, alle buone iniziative locali di chi aveva interesse a curare questa patologia. Adesso la legge ci obbliga ad un'azione sistematizzata a livello delle regioni. E in che cosa consiste questa azione? Nel creare dei percorsi strutturati che raccordino tutti gli ambiti della malattia, quindi intanto creare dati di registro, quindi avere la possibilità di contare l'entità della malattia con dati reali sul campo. Poi di
0: perché al momento i dati sono raccolti come l'epidemiologia?
1: L'epidemiologia è affidata a iniziative dell'Istituto Superiore di Sanità, okay, o dell'Istat, che però non sono delle rilevazioni dirette ma indirette, in quanto si avvalgono di campioni,
0: certo,
1: rappresentativi.
0: Ma di che numeri parliamo per
1: telefonicamente?
0: Capire. Sì.
1: Ma per capirci, però domani l'Istituto Superiore di Sanità ci presenterà anche gli ultimissimi dati che li tengono molto riservati.
0: Ci dia un ordine di grandezza, tanto li sa,
1: diciamo,
0: gliel'avranno
1: detto. Diciamo che parliamo di 6 milioni di italiani interessati da questo problema.
0: Diciamo
1: non è poco.
0: Circa, dai, così.
1: Sì, se prendiamo sovrappeso e obesità, parliamo del 50% della popolazione. Di fatto un medico di famiglia, quando la mattina apre il suo studio e accoglie le persone che hanno appuntamento con lui, una sì, una no, è sovrappeso o obesa. È un bel numero, e veramente questo richiede un intervento. Un
0: Senta.
1: Intervento che deve essere di prevenzione,
0: certo,
1: anche,
0: assolutamente.
1: E che deve coinvolgere il territorio, quello che diciamo sempre: l'ospedale non è il luogo dove noi risolveremo il problema in generale dell'obesità, semmai diciamo affronteremo. Noi in ospedale curiamo le persone con grandi complicanze, più complesse, però c'è tutto un lavoro da fare a monte nel territorio e che riguarda la prevenzione, in età pediatrica, e la diagnosi della malattia,
0: certo.
1: Sì, la diagnosi della malattia, perché pensi che solo il 40% delle persone che hanno questo problema ricevono una diagnosi e vengono responsabilizzate ed informate sul loro stato di salute. Quindi dobbiamo sviluppare strumenti, strategie di azione coordinate ed efficaci.
0: E allora noi vi auguriamo dei buoni lavori lavori per domani, è importantissimo questo discorso legato alla prevenzione, che vuol dire nutrizione, vuol dire movimento, quindi vuol dire stili di vita, evitare il fumo. Mi permetto io di fare
1: una
0: conclusione, un po' un pacchetto che noi proviamo tutti i giorni da questi microfoni a far arrivare a chiunque ci stia ascoltando, perché ci dobbiamo volere bene.
1: Abbiamo necessità di ripensare i luoghi dove viviamo, le nostre città, renderle più salutari, e quindi capisce che non è solo un problema dei medici, è un problema di tutti, amministratori, politici, architetti, avvocati,
0: siamo tutti
1: economisti,
0: assieme.
1: Siamo tutti chiamati insieme a ragionare,
0: ci dobbiamo fermare, professor Buscemi, la ringraziamo, vi auguriamo buoni lavori, ci fermiamo qui, vi diamo l'appuntamento a domani, parleremo di età biologica e di età anagrafica, poi di fibromialgia e poi ci sarà la nostra rubrica legata a clima e salute. Perciò preparate le vostre domande. Un saluto da Viviana Verbaro, da Valeria Fatone in redazione, da Laura Nerozzi in regia, la parte tecnica oggi abbiamo avuto Giovanna Insardi. Vi lasciamo in musica al GR1 delle 10. A domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Come porti i capelli, bella bionda?
2: Tu li porti alla bella marinara.
3: Io li porto come l'onda.
2: Come l'onda in mezzo al mar.
4: Là, in mezzo al mare, ci stancano che fumano.
3: Avvistamenti.
2: Veleggiate.
3: Ancoraggi.
2: Radio di bordo.
3: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
2: Con Germana Brizzolari
3: e Raffaele Roselli.
5: Radio di bordo. Il mare e le sue storie.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba Salpalmieri. In corso al Senato le comunicazioni della Premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles. Da Palazzo Madama ci colleghiamo con Federica Ionta.
2: Se la seduta in questi minuti è sospesa, la Presidente del Consiglio sta andando a Montecitorio alla Camera dei Deputati per consegnare il testo delle comunicazioni. Il suo intervento è durato poco meno di un'ora. Le regole europee, ha detto, non possono aggravare la crisi. La Premier ha spiegato la linea italiana al Consiglio. Da un lato le crisi geopolitiche, dall'altro le regole europee sull'ambiente non devono pesare sulla competitività delle imprese. Quindi ha avvertito: firmeremo l'accordo sul bilancio solo quando sarà giusto per l'Italia. E chiesto di nuovo, lo sapevamo, più flessibilità e una risposta coordinata dell'Unione anche sugli altri dossier, a cominciare dalla guerra in Ucraina. Rispetto alle accuse di sottrarre fondi alla sanità per le armi, chi lo dice sa di mentire, non siamo guerrafondai, ha precisato Giorgia Meloni. L'avvertimento sull'accordo fra Trump e Putin sul diesel: il caro prezzi, ha detto la Premier, dipende dalla guerra in Iran, non da quella in Ucraina. Sentiamo.
3: È una scelta che io considero molto rischiosa e quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine.
2: La proposta: se non ci si accorda per un solo inviato europeo per trattare con Mosca, il formato è 3, quindi Gran Bretagna, Germania e Francia, si accrediti come inviato. La condanna dell'occupazione da parte di Israele e della Cisgiordania, la rivendicazione sulle politiche migratorie: l'Italia, ha detto Giorgia Meloni, ha il diritto di difendere i confini tanto quanto gli altri stati europei. Infine, sull'allargamento, priorità per Montenegro e Albania. Da Palazzo Madama con Carlo Boninsegna allo studio.
1: E ora andiamo al Policlinico Gemelli di Roma perché ci sono novità sul decorso post-operatorio di Leone XIV. In diretta Francesca Paltracca. Francesca.
4: Eccoci, Papa Leone ha trascorso una notte tranquilla, questo è l'aggiornamento comunicato dalla Sala Stampa Vaticana. In mattinata ulteriori informazioni sul suo stato di salute si attendono più tardi in giornata. E durante l'intervento di ieri, durato 90 minuti, al Papa è stato asportato il lobo inferiore destro del polmone per un tumore maligno, intervento riuscito, non ci sono state complicanze. Il bollettino diramato ieri in tarda serata dalla Sala Stampa della Santa Sede è stato preparato dal medico personale del Pontefice, Luigi Carbone, dal professor Stefano Margaritora, che ha eseguito l'intervento. La giornata ieri, dopo le 13 il ricovero, nel pomeriggio l'operazione, intorno alle 20 il primo comunicato della Sala Stampa della Santa Sede. L'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. Due ore dopo i dettagli per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, spiegano i medici, con tecnica video assistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami preoperatori. Dal Gemelli è tutto, con Luciano Pecoraro, linea allo studio.
1: Sentivamo in apertura le dichiarazioni della Premier Meloni sulla guerra in Ucraina, guerra che continua.
5: Brucia un palazzo a Kiev distrutto dai missili russi, 3 morti tra cui un bambino, blackout diffusi in ampie zone della città, altre 3 vittime in altri attacchi in diverse aree dell'Ucraina. La Russia rivendica di aver danneggiato infrastrutture dell'energia e ferrovie nelle regioni di Kiev e di Kharkiv. Nella capitale colpita la centrale termoelettrica numero 4, a Lutsk, un impianto petrolifero. È il secondo raid in 2 giorni arrivato senza un avvertimento da parte degli alleati di Kiev. Dagli Stati Uniti Trump dice di non aver smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma fonti di Kiev affermano che la rete Starlink di Elon Musk avrebbe sospeso i suoi servizi. Nessun progresso dunque nella tregua annunciata da Trump, anzi Zelensky denuncia: è stato un attacco dimostrativo, la Russia non considera i messaggi del presidente americano. Anche gli ucraini colpiscono, incendio nella regione russa di Saratov in una zona industriale. Il governatore parla di un attacco con droni. Non è chiaro quale fosse l'obiettivo. Livia Liberatore, GR1.
1: In chiusura allo sport, Champions League. Dopo la serataccia di Inter e Napoli, battute rispettivamente da Bruges e Villarreal, è ancora ferme a 0 punti in classifica. Questa sera tocca alle altre 2 italiane impegnate nella massima competizione europea. Alle 18.45 il Como sfida gli olandesi del Feyenoord a Rotterdam. Alle 21 la Roma riceve il Real Madrid e riaccoglie all'Olimpico lo Special One José Mourinho. Partite che potrete seguire in diretta qui su questa rete. Sono le 10:05 e noi ci fermiamo qui. Prossimo giornale radio alle 11. Buon proseguimento di ascolto.

0: Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 14 ottobre, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong, l'ospite di oggi, collegato con noi da Bruxelles, il presidente di Futuro Nazionale Europarlamentare, l'onorevole Roberto Vannacci. Buongiorno onorevole Vannacci.
2: Buongiorno a lei, dottoressa, e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Buongiorno, come la troviamo oggi a Bruxelles? Come sta?
2: Ma sto benissimo, giornata bella, un bel sole. Oltretutto ci saranno tanti appuntamenti questa settimana qua a Bruxelles, una settimana di lavoro. Vedremo quelli che saranno i risultati. Noi li affrontiamo sempre con tanta speranza, anche se in passato molto spesso l'elefante ha partorito il topolino.
1: Senta, così lei non si annoia a Bruxelles, perché insomma oggi c'è il vertice del sovranismo europeo, arriveranno Marine Le Pen, Matteo Salvini, il gruppo dei patrioti, no, di cui faceva anche lei parte. Domani si apre il Consiglio europeo e quindi arriverà il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che in queste ore sta riferendo le tradizionali comunicazioni al Parlamento. È davvero lei nel place to be?
2: Sì, beh, io ci sono sempre, io sono uno dei pochi europarlamentari che sta qua dal lunedì al venerdì, sia qua a Bruxelles che a Strasburgo quando ci sono le plenarie. E il compito che ho lo affronto con grande serietà. Però effettivamente questa settimana sarà una settimana topica anche da un punto di vista delle finanze pubbliche. Vedremo se l'Europa concederà maggiore flessibilità, esaudirà le richieste fatte dal governo italiano.
1: Ecco.
2: E vedremo quello che sarà l'approccio per il futuro, che non sembra molto roseo visto da una prospettiva europea.
1: Senta, le sarebbe piaciuto rimanere nel gruppo dei patrioti? Perché insomma ci sono le appunti di affinità, no? Con i lepenisti, con Salvini, Wilders.
2: Ma devo dire che io mi trovavo bene con i patrioti, quindi non avrei avuto alcun problema a rimanerci, ma mi trovo sicuramente meglio nel gruppo di Europa delle Nazioni Sovrane, un gruppo affiatato, un gruppo dove c'è convergenza di intenti, dove le varie nazioni che compongono il gruppo stesso si ritrovano quasi in tutto, ci sono divergenze piccolissime, mentre nei patrioti l'aspetto nazionale molto spesso prevaleva su quelli che erano gli intenti invece di tutta la compagine.
1: Senta, il governo ha ottenuto un margine di flessibilità dall'Europa, circa 29 miliardi 2027-2028 destinati a difesa e energia, però è obiettivo del governo italiano e della Premier, che domani appunto arriverà a Bruxelles per il Consiglio europeo, quello di ottenere un allentamento delle regole fiscali di circa 4 miliardi di euro che tenga conto degli extra costi dovuti appunto a quell'inflazione non programmata con cui i cittadini italiani e non solo italiani stanno facendo i conti. Almeno su questo lei può dire bravo al governo italiano?
2: Ma intanto la flessibilità ottenuta di questi 29 miliardi spalmati sul biennio 27 e 28 a mio avviso non corrispondono a quelle che sono le necessità degli italiani. Oggi riarmarsi e investire in energia verde non dà risposte a quelle che sono le emergenze, le istanze, agli agricoltori, alle imprese, ai cittadini, agli operai, ai pensionati, non serve assolutamente a nulla. Quindi eventualmente l'ulteriore flessibilità che si potrebbe ottenere sulla spesa corrente e che è stata sempre negata in precedenza potrebbe essere un piccolo passo in avanti, ma io sono un po' scettico perché l'Europa non dà nulla. Oltretutto l'Europa non ha un proprio budget, ma il budget europeo è formato dai contributi che i singoli paesi versano all'Europa stessa. E quindi questa ridistribuzione che non tiene conto di quelle che sono le urgenze, le necessità, le istanze dei singoli paesi, ci dovrebbe portare a ripensare il ruolo e soprattutto l'organizzazione di questa Unione Europea che non funziona da quando è stata creata.
1: Comunque il governo italiano ha precisato che non accetterà in sede europea tagli alla politica agricola comune, neanche ai fondi di coesione. Ma sulla difesa invece, onorevole Vannacci, è intervenuto stamane il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha detto in Senato difendersi e difendere la vita la vita quotidiana dei cittadini. Ha anche precisato che buona parte delle spese in difesa andranno agli stipendi dei militari. Insomma, lei è stato per una vita intera un militare e insomma investire in difesa significa anche investire in capacità di deterrenza, anche ammodernare, no, quegli equipaggiamenti, quelle nostre risorse militari che hanno bisogno di fare anche un salto, no, nel futuro, quindi parlo di tecnologia.
2: Ma certamente, sono assolutamente d'accordo, però la difesa deve essere raffrontata ad una minaccia reale, tangibile, concreta. E oggi non mi sembra che ci siano minacce tangibili che mettono a rischio la sopravvivenza della nostra patria. Le uniche minacce che io vedo giornalmente invece sono gli stupri, sono i furti, sono le uccisioni, sono gli assassini che vengono condotti in Italia, molto spesso da degli stranieri. Oggi non abbiamo i cosacchi alle porte e nonostante qualcuno lo avesse in qualche modo paventato 4 anni fa, tutto quello che era stato previsto è stato puntualmente contraddetto. Oggi ritengo che pur dovendo garantire certamente la capacità di difesa, l'ammodernamento, lo stato dell'arte dei nostri equipaggiamenti, le esigenze per gli italiani siano diverse.
1: Senta, a proposito
2: del fatto che verranno dedicate agli stipendi dei militari, sì, mi piacerebbe vedere i conti, perché il bilancio della difesa è composto più o meno dal 75% in spese per il personale, ma il resto sono esercizio e investimenti. Quindi destinarlo in gran parte agli stipendi sembrerebbe far crescere quella parte, diciamo, improduttiva, se vuole, del bilancio della difesa. Non che non debba esistere, ci mancherebbe. Però se uno vuole ammodernare deve invece investire in esercizio e soprattutto in investimento, se no se ne va tutto in stipendi e noi non otteniamo quelle capacità operative che invece vorremmo ottenere tramite un incremento della spesa in difesa.
1: Stamane il Presidente del Consiglio ha parlato anche della scelta di Trump sul gasolio russo e l'ha definita una scelta molto rischiosa. Lei invece su Instagram ha scritto che Trump in qualche modo si è ispirato a lei, alla sua linea, proprio sul fatto di riprendere ad acquistare gasolio russo.
2: Ma certo, su queste questioni di geopolitica e di geoeconomia non possiamo fare catechismo, non possiamo dare delle valutazioni morali. Noi dobbiamo fare le persone pragmatici. Trump sta facendo gli interessi degli Stati Uniti e ci sta riuscendo molto bene. Lui ha la necessità di far scendere il prezzo del gallone della benzina e del gasolio negli Stati Uniti da qui alle elezioni di midterm. E quindi comprando gasolio dalla Russia immette, e soprattutto, cosa che non è stata citata, congelando le sanzioni alla Federazione Russa per 6 mesi, tutti i tipi di sanzioni, ebbene lui consente di incrementare la quantità di prodotto raffinato che viene nel mercato, che viene immesso nel mercato, e molto probabilmente di farne scendere il prezzo. È certo che questo si ritorce contro l'Unione Europea, che invece continua in maniera testarda e ingiustificata a rifiutare qualsiasi provvedimento che coinvolga la Federazione Russa, ma che porterebbe dei vantaggi all'Unione Europea stessa e che quindi si trova ingabbiata su più fronti. Da una parte paga l'energia più cara di qualsiasi altro area industrializzata del pianeta e quindi pecca in competitività e in produttività mantenendo le sanzioni nei confronti della Federazione Russa. E non solo, finanziando una guerra che va addirittura a distruggere le raffinerie russe, che sono quelle che potrebbero immettere più prodotto raffinato nel mercato. Praticamente un atteggiamento masochistico. E questo lo dobbiamo dire pragmaticamente, al di là di quelle che possono essere giudizi morali o etici in una economia, in una geopolitica che non ne ha bisogno.
1: Vabbè, la sua posizione anche sull'invio degli aiuti militari all'Ucraina è ben nota. Stamane invece il Presidente del Consiglio ha ribadito che l'Italia sostiene l'Ucraina, che la pace non può essere la resa. Insomma, visto, io finora le ho citato diverse posizioni espresse proprio stamane dal Presidente del Consiglio, che si tratti dell'Europa o dell'Ucraina o degli investimenti in difesa, voi non siete d'accordo?
2: No, ma assolutamente, ma sulla posizione sull'Ucraina io mi sono espresso più volte e non è che io voglia trasformare una pace in una resa. Io ho sempre detto che una brutta pace è sicuramente meglio di una brutta guerra. E visto che la situazione non sta cambiando e che l'esercito russo continua inesorabilmente ad avanzare sul territorio ucraino, per quanto la pace di oggi ci costerà sicuramente meno della pace di domani. Quindi, visto che la pace, la guerra di oggi la paghiamo noi, e facendo bene i conti, noi abbiamo già dato all'Ucraina 6 miliardi e 200 milioni di euro in contributi bilaterali e circa altri 14 miliardi tramite l'Unione Europea, che rappresentano il 13% di quei 110 miliardi che l'Europa ha già immobilizzato, versato o garantito all'Ucraina. Credo che in un momento di crisi come quello che stanno passando tutti gli italiani che non arrivano a fine mese, avere quei 20 miliardi per poterli dedicare invece a quelle che sono le vere priorità, le vere necessità degli italiani, sarebbe stata una cosa alquanto raccomandabile. evidentemente abbiamo un'altra posizione. Io continuo sulla mia e non la cambierò. È una delle linee rosse che ho fermamente stabilito nel mio partito e nella politica che portiamo avanti.
1: Senta, lei dice di incarnare la vera destra, no? La destra autentica, ma insomma, in un eventuale governo Meloni 2, supponiamo, dopo il voto del prossimo anno che si terrà, vedremo quando, lei ritiene che voi di Futuro Nazionale riuscireste a arrivare a un accordo programmatico, come si sarebbe detto un tempo, cioè una piattaforma comune, un accordo con Giorgia Meloni e gli altri partiti del centrodestra? Cioè, la politica estera è una cosa importante, lei sulla politica estera, insomma, a volte ha più affinità, che ne so, con Giuseppe Conte che non con Giorgia Meloni.
2: Ma io non so se Giuseppe Conte copia anche lui le posizioni di Futuro Nazionale.
1: Cioè, tutti copiano lei, da Trump a Giuseppe Conte. Lei ha un ego importante, onorevole Vannacci.
2: Una cosa è certa, una cosa è certa, è che questa ipodestra...
1: Sì, ho visto che la chiama ipodestra.
2: Esatto, è lei che ha stabilito la non possibilità di allearsi con Futuro Nazionale. E io credo che il posizionamento del Presidente del Consiglio sia abbastanza chiaro. Ha dato mano libera ai suoi sgherri, no? La Russa, Bignami, Ronzulli, Lupi, che si sono pronunciati in maniera totalmente negativa per un eventuale accordo sul futuro, cercando di rosicchiare, così facendo e con il feticcio del voto utile, punti a Futuro Nazionale. Presidente Meloni non si è mai espresso, quindi si tiene questa finestra di apertura per vedere se a ridosso delle elezioni questa ipodestra potrebbe in qualche modo farcela senza Futuro Nazionale. Qualora non ce la dovesse fare, come secondo me succederà, allora riaprirà la porta dicendo no, ma non sono io quella che si è espressa, sono stati altri, adesso l'accordo è possibile. Bene, Futuro Nazionale invece ha un approccio molto più pragmatico. Futuro Nazionale fa gli accordi non sulle intenzioni, ma su dei punti programmatici chiari e cronoprogrammati, cronopianificati. Quindi noi stiamo già mettendo a punto quelli che sono i punti sui quali non transigeremo, e se questa ipodestra sarà d'accordo sul raggiungimento di questi obiettivi, bene, il dialogo
1: però se
2: sarà
1: lei pure sempre... li offende, perché insomma lei parla di Meloni, di Vannacci, di Ivan Meloni, di La Russa, cioè di persone che una vita intera, no, l'hanno dedicata alla destra, se lei li chiama ipodestra non è che parte bene in questa possibile trattativa. Un consiglio che le diamo umilmente,
2: io ascolto sempre i consigli, però diciamo che è la politica di questi quattro anni che li definisce come una ipodestra.
1: Senta, insomma, in Parlamento hanno pure votato contro la fiducia al governo.
2: No, scusi, quelli che sono stati i propositi di questa destra all'inizio del mandato, purtroppo
1: Vabbè, questa è la sua opinione. Senta,
2: ma non è la mia opinione, perché non è un'opinione, è una realtà. Parlava di blocco navale e non è stato fatto. Ah, ecco. Si parlava di rottamazione
1: cioè,
2: della Fornero.
1: Cioè lei rispolvererebbe il blocco navale in un futuro programma politico?
2: No, ma non l'ho proposto io, l'hanno proposto loro.
1: Lo rispolvererebbe.
2: Si parlava di riforma della giustizia e non è stata fatta. Si parlava di presidenzialismo e non è stato fatto. Si parlava di autonomia differenziata e non è stata fatta. Si parlava di taglio delle accise e non è stato fatto.
1: Quindi, sull'autonomia però c'è un piccolo passo avanti.
2: Te la sono definita loro, non io.
1: Ha visto che il CDM ha varato le intese che dovranno avere il via libera di Camera e Senato? Su questo per lei, che ha avuto anche un'esperienza politica nella Lega, anzi con la Lega è entrato anche all'Europarlamento, le ha fatto piacere questa mossa ieri del CDM sull'autonomia? Questo passo avanti?
2: Diciamo che è una prima apertura, poi dovremmo vedere quello che succederà, perché di aperture ce n'erano state tantissime da inizio legislatura. Peccato che poi si sono rivelate un nulla di fatto. Quindi non vorrei che questo sia il contentino preelettorale alla Lega e che poi il tutto finisca in un nulla di fatto da qui a fine legislatura.
1: Cioè, quindi manca lei sostanzialmente dice, manca poco.
2: Manca poco, quindi manca mi domando come in questi pochi mesi si possa realizzare ciò che non è stato realizzato in quattro anni.
1: Cioè lei dice, se l'anno prossimo si vota e dopo i risultati elettorali Giorgia Meloni mi telefona, mi fa uno squillo, io le rispondo e vediamo, ho capito bene, questo è il suo approccio?
2: No, io ho detto che se il Presidente del Consiglio mi chiama anche adesso, io rispondo anche subito, ci mancherebbe. Okay. E lei è il padrone di casa, è lei che accoglie gli ospiti sulla soglia, non sono certo io ad autoinvitarmi. Però ho detto anche che qualsiasi intesa si fa sulla base di punti programmatici,
1: chiari,
2: definiti nel tempo e molto chiari e inequivocabili.
1: Senta, dica la verità, le dispiace quando, che ne so, Arianna Meloni dice Roberto Vannacci può correre alle primarie con gli altri leader del campo larghissimo, con Schlein, con Conte, perché insomma i suoi in Parlamento hanno votato in diverse occasioni contro la fiducia al governo e come parliamo da 10 minuti abbiamo solo criticato il centrodestra.
2: Ma vede, quella di Arianna Meloni è la strategia di cui ho parlato prima, quindi cercare di erodere consenso a futuro nazionale con il feticcio del voto utile e poi rimandare le decisioni a poco prima delle elezioni. Quindi la capisco, insomma, di strategie ne ho mangiato per 40 anni. Vede, perché votiamo contro la fiducia al governo? Ma intanto perché non votiamo provvedimenti che a noi non sembrano coerenti, che non sembrano completi e che non integrano molte delle richieste che noi facciamo. E poi perché dico che la fiducia è un sentimento bidirezionale. Noi abbiamo votato per la prima volta la fiducia al governo, pur votando negativamente nell'ambito del provvedimento stesso, quando si trattava all'inizio di mandare le armi all'Ucraina, se si ricorda. Ecco, da quel momento tutte le proposte, tutti gli emendamenti, tutti le istanze portate avanti da Futuro Nazionale sono state accantonate, censurate e messe da parte proprio da questa alleanza di centrodestra. Allora, come si fa a votare la fiducia ad un governo che invece non prende in considerazione per niente quelle che sono le istanze da parte di Futuro Nazionale? Visto che la fiducia è bidirezionale, noi l'abbiamo già dimostrata alla prima votazione, ci aspettiamo un'apertura da questo governo per eventualmente rivalutare quelle che sono le nostre posizioni.
1: Ha visto che la Lega andrà a congresso il 24-25 ottobre, lei è stato anche vicesegretario della Lega, con la Lega è entrato all'Europarlamento, magari se fosse rimasto in quel partito avrebbe potuto, non lo so, correre contro Matteo Salvini per evitare che fosse candidato unico, come probabilmente sarà.
2: No, non era nelle mie ambizioni diventare segretario della Lega, anche perché è un partito molto complesso, è un partito che va conosciuto, è un partito le cui anime erano molto spesso in contrapposizione con quelle che...
1: Però è un partito che è stato generoso con lei, no, onorevole Vannacci?
2: Ma diciamo che siamo stati generosi in maniera bidirezionale. Certamente mi ha candidato alle europee come candidato indipendente e io ho portato 500.000 di voti che hanno evitato alla Lega di sprofondare già dal giugno del 2024.
1: Con Salvini non
2: come
1: si è
2: là,
1: più
2: è
1: sentito?
2: È stato un rapporto bidirezionale.
1: Con Salvini ogni tanto si sente o c'è il silenzio?
2: No, non ci siamo più sentiti, non ci siamo più sentiti. L'ultima volta gli ho mandato gli auguri per il suo compleanno, da quel momento non ci siamo più sentiti.
1: Senta, visto che fra ieri c'era il ministro dell'economia Giorgetti da solo praticamente alla Camera, che raccontava, descriveva il documento programmatico di finanza, insomma non una bella immagine.
2: No, bruttissima. Immagine bruttissima. C'era poco da discutere perché il documento che ha portato tutto sommato non ha deciso nulla. Ha solamente validato questi 29 miliardi di flessibilità di scostamento di bilancio per i prossimi due anni, però di concreto non ha tirato fuori nulla. Non sappiamo se ci sarà il taglio dell'IRPEF per lo scaglione dai 50 ai 60 mila euro, non sappiamo se ci saranno altri provvedimenti concreti, perché non è stato deciso nulla, ed è chiaro che questa manovra è una manovra totalmente condizionata intanto dal patto di stabilità, poi da una procedura di infrazione per eccessivo indebitamento da cui non siamo stati in grado di uscire per pochissime centinaia di milioni di euro, anche questa è una vergogna,
1: una questione di decimali,
2: esatto, per una crisi energetica che ha costretto a utilizzare quei pochi fondi per qualche misura straordinaria non risolutrice, il provvedimento delle accise mobili, quindi noi stiamo continuando ad agire in emergenza quando invece dovremmo agire in maniera strutturale.
1: Senta, però mi dica una cosa anche contro il campo largo, altrimenti è 15 minuti che parliamo solo contro il centrodestra.
2: Il
1: mi dica
2: largo,
1: qualcosa
2: guardi,
1: contro il campo largo.
2: Il mio programma è completo di posizioni contrarie al campo largo, ma sulle quali non serve neanche insistere, cioè è il campo del no a tutto. No alla TAV, no al TAP, no al gas, no alle caldaie, no alle infrastrutture, no al petrolio, no alle trivelle. Però vogliono fare di più solamente per quanto riguarda le tasse. Vogliono tassare il patrimonio, vogliono tassare l'eredità, vogliono tassare tutto. Quindi il campo largo per me rappresenta un girone infernale del quale non vorrei neanche parlare.
1: Senta,
2: lei insiste, perché non hanno trovato una sintesi neanche nel loro interno.
1: Senta, lei insiste molto sulla legalità, no? Ho visto che si è fatto intervistare da Fabrizio Corona, insomma, una persona che ha avuto condanne definitive, un pregiudicato, no?

0: certo tipo non lo impedisce di essere una persona che nella comunicazione sta facendo.
1: E in politica invece Corona, no? Che non è proprio è un role model.
0: Nella politica,
1: non è proprio un role model.
0: In politica Futuro Nazionale è un partito nato da poco ed è un partito che manterrà la sua identità. Quindi da questo punto di vista non ci saranno dubbi al riguardo. Sono in tanti che hanno bussato alla porta di Futuro Nazionale e che continuano a farlo. Futuro Nazionale va avanti per la sua strada.
1: Lei è un leader severo? È un leader severo e selettivo con i suoi? Perché abbiamo letto di gente che se ne va, di gente che punta i piedi. Lei è un leader severo?
0: Se severità vuol dire rigore, assolutamente sì. Chiunque se ne può andare. Porte aperte per chi se ne va e per chi non condivide i nostri principi e i nostri valori. Invece quando si rimane all'interno, bene, si segue la linea del partito. E la linea del partito
1: è la linea del capo. E il capo...
0: Ma detto io, certo, certamente.
1: Sono io.
0: È un partito altamente gerarchico.
1: Va bene, allora abbiamo esaurito il nostro tempo, ma torneremo a invitarla qui a Ping Pong, onorevole Vannacci. Le auguriamo una buona giornata.
0: Buona giornata a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie, grazie a lei, grazie all'onorevole Vannacci. Io devo ringraziare la redazione Roberta Genuini, la parte tecnica Emanuele Di Cavio e regia Filippo Mosticone. Buona giornata da Annalisa Chirico. Torniamo domani alle 10.05 qui su Rai Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
4: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
3: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
4: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
3: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
4: Terme dell'Emilia Romagna.
3: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
6: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
8: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
9: Il piccolo Farouk Hassam è stato rapito nella villa dei genitori a Porto Cervo.
10: Voglio che mi dici dove sta mio figlio!
11: Non posso rivelare le mie fonti.
12: Cosa vuol dire i sequestratori?
13: È un bambino molto sensibile. Trattatelo bene.
14: 177 giorni. Il rapimento di Farouk. Prossimamente. Rai 1.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
15: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia a Casadeira. In mobilità sono le 10:29. Partiamo dalla 7 dove si registra 1 chilometro di coda per traffico intenso tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest in direzione di Milano. In A10 Genova 20 miglia a code per lavori tra Finale Ligure e il tratto successivo allo svincolo di Spotorno in direzione di Genova. Ci spostiamo in A14 Bologna-Ancona dove un incidente provoca 4 chilometri di coda. Siamo tra Bologna a San Lazzaro e l'allacciamento con ramo Casalecchio in direzione dell'Autosole. Un incidente anche in A13 Bologna a Padova che provoca 2 chilometri di coda tra Bologna e Interporto e l'allacciamento con l'A14 in direzione di Bologna. Sulla Firenze-Pisa-Livorno si registrano code tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze. In chiusura andiamo sulla tangenziale di Napoli, traffico intenso e code tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. È tutto, prossimo aggiornamento alle 12.25, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Indipendentemente.
16: Buongiorno da Emanuela Ronzitti, sono le 10:30:14 di questo mercoledì 14 ottobre. Nuovo appuntamento settimanale con Indipendentemente, la trasmissione

0: trasmissione di Radio 1 che si occupa di dipendenze. Come sempre vi ricordo il nostro indirizzo email per scriverci. Se volete raccontare anche la vostra esperienza, fatelo a indipendentemente@rai.it, oppure potete anche contattarmi sui social. Ecco, allora, di cosa parleremo oggi? Chi non ha mai sentito parlare proprio di SERD, i servizi per le dipendenze, strutture che affrontano una profonda evoluzione, trasformandosi da presidi pubblici per la gestione delle tossicodipendenze storiche ad hub territoriali integrati per la salute e il benessere sociale, in grado di garantire una maggiore integrazione multidisciplinare e una forte partnership con il terzo settore. Di questo parleremo oggi, proprio del ruolo del SERD nella presa in carico e nelle cure delle dipendenze, della sua evoluzione e anche delle nuove sfide che il SERD ha davanti. E in occasione proprio del 15° congresso che parte oggi a Napoli cercheremo di capire qual è il futuro di questi importanti servizi. E allora, però, iniziamo così con la nostra scheda di oggi.
1: Io sono Roberto, ho 24 anni e per 3 anni della mia vita il gioco ne ha fatto parte. Mi sono rivolto al SERD, quindi al servizio pubblico della mia città, che mi ha aiutato ad uscirne.
0: Ebbene, ad oggi Roberto è qui con noi. Benvenuto, Roberto. Raccontaci, da dove parte la tua dipendenza da gioco d'azzardo?
1: Beh, sicuramente incomincia, diciamo, inconsciamente, ecco, nel senso che comunque parte dalla classica, chiamiamola schedina, no? La classica scommessa che magari si può fare con gli amici o addirittura anche con i genitori, ma è chiaro che è un tipo di gioco che si fa appunto inconsciamente, no? È un modo anche, diciamo, tra virgolette, per divertirsi. E poi man mano, diciamo che prende piede all'interno della tua vita e causa non pochi problemi.
0: Ecco, a che età hai cominciato a fare le prime giocate?
1: Beh, ricordo che ero abbastanza piccolo, parliamo comunque delle scuole medie, forse in prima media, in seconda media, ripeto, appunto come le classiche giocate che si fanno con gli amici per divertirsi, ecco, quindi parliamo di 14, 15 anni, 13 insomma.
0: Quindi insomma tutto è iniziato un po' per gioco, ma poi il gioco piano piano si trasforma in una trappola, no? Quando capisci che non è più solo un divertimento, ma poi inizia ad essere il richiamo forte, un controllabile, direi?
1: Beh, si trasforma nel momento in cui chi gioca riceve comunque un compenso, no? Che inizialmente può essere anche la piccola vincita, senza andare su enormi somme. Immaginiamo un ragazzino delle scuole medie che comunque riceve un compenso, seppur minimo, anche parliamo di 30-40 euro, comunque vede entrarsi in tasca dei soldi con una piccola somma scommessa. È chiaro che questo genera all'interno della persona, comunque di chi gioca, nel mio caso nei miei confronti, un senso di diciamo anche potenza, no? Non so come dire. E quindi poi questo pian piano purtroppo prende piede e il corpo ne riceve, ne vuole soprattutto sempre di più, no? E nel momento in cui si perde, la rabbia, la frustrazione appunto di aver perso trasforma appunto il gioco dal semplice gioco, dal semplice divertimento, a quella che poi diventa una dipendenza.
0: Ecco, quali sono i segnali?
1: Inizialmente non li notiamo noi, chiaramente, ma ce li fanno notare, soprattutto chi magari è più vicino a noi. Potrebbe essere il semplice nervosismo, nel caso mio il poco studio, soprattutto a scuola, oppure il chiudersi in se stessi, che magari, ripeto, inizialmente non ce ne accorgiamo, poi è chiaro che chi c'è più vicino se ne accorge e magari ce lo fa notare, anche se inizialmente c'è una fase appunto di negazione.
0: Tu hai iniziato con una schedina, ci hai raccontato, ma poi hai cercato altro.
1: Sì, nel caso mio inizio con una schedina che appunto può essere fatta in tranquillità e poi pian piano si trasforma in quello che non è più il semplice divertirsi può essere il gratta e vinci o addirittura anche sempre all'interno dei centri di scommessa, quelle che sono delle altre alternative alle partite reali che si chiamano virtuali, che sono appunto queste simulazioni di partite create appunto dal computer e che generano dei risultati sui quali si può appunto scommettere.
0: Ecco, quando giocavi quanto spendevi?
1: Si parte dalla 2 euro della schedina e sono arrivato anche a 30-50. Sì, 30-50, ma poi le piccole somme che però erano fatte comunque con alta frequenza, e parliamo di quanto sono arrivato a scommettere in generale, non credo di saper fare un calcolo, sicuramente siamo oltre le 4.000 euro.
0: Quando hai capito che eri diventato dipendente da gioco d'azzardo?
1: Sì, sicuramente c'è stato un momento, un momento in cui io dovevo effettuare un pagamento che non potevo effettuare poiché non c'erano soldi e chiaramente mia mamma mi ha chiesto delle spiegazioni che però non hanno retto.
0: Ecco, e come ne sei uscito?
1: Allora, in quel momento non è stato assolutamente facile. Mia mamma mi ha consigliato appunto di iniziare un percorso psicologico. Mi sono convinto, anche se mi sono dovuto convincere, del fatto che era meglio abbandonare le armi e iniziare questo percorso.
0: E da chi ti sei fatto aiutare?
1: Il percorso l'ho iniziato presso il SERD della mia città. Mi sono presentato con mia mamma presso il centro dell'ASL, appunto. Mi hanno ricevuto e mi hanno fatto parlare inizialmente, prima di instradarmi verso la dottoressa che poi mi ha seguito, mi hanno fatto parlare con dottoressa che faceva parte dei servizi sociali.
0: Immagino siano stati anni complicati, è stato difficile uscirne.
1: Sicuramente 3 anni in cui prendevo sempre più consapevolezza, anche se poi parlando a un certo punto con la dottoressa mi sono reso conto che forse anche quelle che erano le piccole cose che potevano capitarmi, in realtà venivano viste anche un po' come campanelli d'allarme, no? C'erano delle situazioni in cui, per esempio, parliamo del periodo natalizio, cioè anche la semplice tombola o piuttosto che i classici giochi natalizi, e quindi venivano visti anche quelli come campanelli d'allarme. Sento di dover ringraziare anche, l'ho già fatto, la dottoressa che mi ha seguito, anche il SERD, perché comunque io penso che soprattutto per un ragazzo come me che è giovane ed è una situazione che in una fase iniziale non mi ha abbandonato, comunque ha continuato a seguirmi e mi ha aiutato tanto.
0: Grazie, grazie Roberto per essere stato con noi e in bocca al lupo. Ecco, per lui è stato fondamentale il sostegno del SERD di Taranto che lo ha condotto fuori dal tunnel del gioco. Rimane quindi centrale il ruolo del SERD, il ruolo che hanno i SERD che operano sul territorio, ma è anche centrale il dibattito sulle nuove governance dei sistemi di cura, di organizzazione dei servizi per le dipendenze. Ne parliamo oggi con Roberta Balestra, presidente nazionale di FederSERD, e Andrea Fantoma, medico esperto del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Benvenuti a Indipendentemente.
2: Grazie, grazie per l'invito.
0: Allora,
3: Buongiorno a tutti.
0: salve. Allora, Presidente Balestra, prendiamo spunto da questa testimonianza, no? Quella di Roberto, dipendente da gioco d'azzardo, per accendere un po' i riflettori sulle nuove sfide che i SERD hanno davanti. Oggi lei è a Napoli perché c'è un importante congresso, adesso ne parleremo, ma secondo lei sono pronti i SERD a rispondere alle nuove dipendenze e anche alle evoluzioni di quelle storiche?
2: I SERD Serda, intanto grazie, ripeto, per l'invito, perché è molto importante parlare di questo tema. I Serda sono da anni il punto di riferimento per le dipendenze da altre sostanze, no? Si pensa in genere alle droghe, ma i SERD si occupano di tabagismo, di alcol dipendenza e da parecchi anni anche di gioco d'azzardo. Quello che adesso stiamo studiando per essere pronti e sempre più in grado di curare persone che hanno questi problemi sono le dipendenze digitali, quelli da intelligenza artificiale. Quindi su questo banco di prova noi adesso stiamo investendo molto, anche nel nostro congresso ne parleremo. Ma per quanto riguarda le dipendenze, quella d'azzardo di cui ha parlato Roberto e le altre appunto da sostanze legali cosiddette, noi siamo i centri di riferimento e quindi questo mi piace che più persone sappiano di questa cosa, perché sono cure gratuite dove si rispetta la privacy, l'anonimato anche delle persone, perché non è facile, come diceva Roberto, ecco, rivolgersi, riconoscere che sia un problema di dipendenza e rivolgersi al servizio.
0: Certo. Allora, senta, lei si trova a Napoli oggi per il 15° congresso di FederSERD, no? Un evento di grande rilievo. Quali saranno i temi e le proposte che usciranno, insomma, da questo congresso e quali le nuove sfide?
2: Allora, si festeggiano anche i 25 anni di FederSERD in questo 15° congresso e il titolo è proprio Governare la complessità, perché parleremo di quanto i SERD siano chiamati a coniugare livelli organizzativi. L'organizzazione va cambiata, come si diceva in premessa, dobbiamo modificare l'offerta, essere molto più vicini alle persone, pensare di entrare anche noi nelle case della comunità, essere più flessibili per andare incontro ai ragazzi, alle persone che ancora non sono arrivate ai servizi. Ma poi c'è bisogno anche di immaginare un'interlocuzione col terzo settore, con altri specialisti, perché chi usa sostanze si ammala sul piano anche organico. Abbiamo diverse patologie che curiamo insieme agli specialisti ospedalieri. Le comunità terapeutiche, come si sa, sono un partner fondamentale, ci si occupa di reinserimento, di inclusione sociale, quindi tutta la parte formativa del lavoro presso imprese che sono disponibili. Quindi il lavoro è complesso a vari livelli, certo, sia organizzativo che
0: sì,
2: operativo.
0: Immagino, e quindi le sfide davanti sono molte. Dottor Fantoma, davanti al proliferare di nuove dipendenze, come sta secondo lei evolvendo l'approccio del servizio pubblico e privato accreditato nel trattare, insomma, queste nuove emergenze?
3: Ma sicuramente, innanzitutto va detto che il sistema italiano è visto all'estero, in Europa e nel mondo, come un esempio da seguire. Va detto anche che si sono affrontati anni molto difficili nel passato e sicuramente il servizio pubblico e gli enti del terzo settore accreditati hanno saputo fare veramente un salto di qualità nell'offerta dei servizi e soprattutto hanno dato dimostrazione di una stretta, sempre più stretta collaborazione tra loro, avendo entrambi come obiettivo finale quello di dare il miglior servizio possibile alle persone che hanno questa tipologia di problemi.
0: Ecco,
3: emerge quindi
0: sì,
3: un vero e proprio modello italiano. Questo va detto ad onore sia delle tutti i professionisti del servizio pubblico che di quelli degli enti del terzo settore accreditato. Adesso c'è una particolare sfida ulteriore, che è quella, come dicevate voi prima, che è quella delle nuove dipendenze cosiddette.
0: Sì.
3: È chiaro che mettere insieme dipendenze comportamentali, pensiamo al digitale, pensiamo all'intelligenza artificiale, di cui ci sono i primissimi casi, metterli insieme parallelamente ad altre necessita anche un pensiero nuovo, un cambio di marcia, innanzitutto nell'offerta dei luoghi dove andare a proporre la presa in carico ove necessario, o comunque l'atteggiamento di attenzione, quindi servizi di prossimità che vengono recepiti e percepiti come vicini al problema e vicini soprattutto alle persone che hanno il problema. E il servizio pubblico e gli enti del terzo settore accreditati si stanno già muovendo, ne abbiamo avuto una grande riprova anche nella scorsa novembre, quando c'è stata la conferenza nazionale, istituzionalmente si tiene ogni 3 anni, e in questo abbiamo avuto dei documenti importantissimi anche su questi argomenti, anche sul come orientare, come migliorare la governance dei servizi, in questa logica di assoluta collaborazione con una centralità ovviamente del servizio pubblico, ma ormai sempre di più con una strettissima collaborazione e attivazione. Le equipe non sono più solo multidisciplinari, ma sono anche rappresentanti sia del servizio pubblico che degli enti accreditati, come d'altra parte sembra essere anche logico, soprattutto in questa fase di evoluzione.
0: Quindi sostegno pubblico e privato accreditato, insomma, per combattere queste nuove sfide. Penso per esempio al passato, no? I CERT una volta curavano le dipendenze da vecchie sostanze, cronicizzando un po' il problema, portandolo avanti, non risolvendolo. Oggi invece si tende a prenderle in carico e poi indirizzarli verso le comunità. Questo dovrebbe essere un po' il futuro, cercare anche di snellire, no, il servizio pubblico.
3: Ma più che snellire, il ragionamento deve essere quello di rendere più fluidi i passaggi, cioè tra servizio pubblico e comunità c'è un'intesa sul come, su chi deve fare cosa e il come poi viene fatto. Deve essere sempre fatto sartorialmente sulla singolo problema della singola persona, quindi ci possono essere persone che necessitano di situazioni di presa in carico semi-residenziale, altri che in una fase della loro vita possono anche continuare a lavorare con un sostegno adeguato, e altri invece che necessitano una presa in carico più complessa, più complessiva, e quindi devono intraprendere dei percorsi residenziali. Ora, secondo me, da osservatore attento, il sistema è pronto. Quello che si deve fare è deburocratizzare alcuni passaggi da un certo punto di vista, perché è vero che c'è la competenza importante delle regioni, ma Stato e regioni, quindi ministeri competenti, regioni e servizio pubblico, enti del terzo settore accreditati, devono assolutamente migliorare le tempistiche nei rapporti tra di loro di comunicazione, perché non si può attendere né troppo tempo per mantenere la motivazione della persona a un cambiamento, e quindi bisogna essere pronti a rispondere con il miglior percorso per quella data persona, ma sì, nello stesso tempo non si può neanche pensare di poter fare le nozze coi fichi secchi.
0: Certo.
3: Quindi anche questo è un impegno che è stato già preso in conferenza nazionale, ma che verrà, io ritengo, evidenziato anche auspicabilmente in finanziaria, che si sta redigendo, che necessita anche di un quantitativo, non solo che è stato già fatto, di ampliamento del personale dei servizi pubblici, va potenziato ulteriormente, ma vanno anche e soprattutto sostenute tutte quelle iniziative di raccordo con i territori, quindi con i comuni, con i servizi sociali del territorio. La collega prima, Vanessa, citava giustamente l'importanza anche di un reinserimento poi nella società, e quindi non si può rimanere ognuno in un ambito, in una sfera, diciamo, che naviga in un certo senso come una monade a sé stante. Ormai è tempo di rafforzare quello che già è in atto da almeno un decennio, cioè questa, sì, multidisciplinarità, questa condivisione, questo raccordo sempre più fluido e sempre più stretto tra i vari ambiti.
0: Presidente Balestra, abbiamo un minuto a disposizione, voglio rivolgere la domanda a entrambi, un minuto per uno, purtroppo il tempo scorre. Riguardo la legge 140, questa novità che dà la possibilità di far curare in comunità chi soffre di tossicodipendenza o alcoldipendenze e sta scontando una pena in carcere sotto gli 8 anni, ovviamente attraverso una procedura controllata, no? Ecco, voi che ne pensate rispetto a questa legge?
2: Allora, il concetto che la muove è assolutamente importante, perché la dipendenza è una patologia che ha bisogno di un percorso di cura. In carcere questa cura è molto limitata dalle situazioni di contesto, quindi che le misure alternative alla detenzione prefigurino programmi che possono essere svolti al di fuori è necessario, e quindi è ottimo l'intento. Quello che adesso vedremo è come nella pratica si riuscirà a superare delle criticità che stanno emergendo e che anche noi abbiamo messo in risalto, perché chiaramente le risorse, certo, sono limitate, ecco, per fare uscire le 10.000 persone di cui si parlava.
0: Certo, certo, bisognerà capire le modalità. Dottor Fantoma,
2: esatto.
0: Siamo un minuto a disposizione, purtroppo.
3: Allora, diciamo due cose fondamentalmente che sono un'opportunità di recupero, questa legge, di responsabilizzazione, di reinserimento per le persone detenute. Si tratta però di far funzionare questa legge, si tratta quindi di un cambio vero e proprio di paradigma. Il punto centrale non è considerare, come qualcuno sbagliando fa, che questa legge sia uno strumento per svuotare le carceri, ma invece come una norma che riconosce alle persone con un dipendenza il diritto alla cura. Al centro vi sarà il servizio pubblico, ma con una grande collaborazione ma a maggior ragione con gli enti del terzo settore.
0: Quindi il diritto alla riabilitazione sarà, ovviamente, no? Perché sì, cura sarà, uguale riabilitazione.
3: Esattamente, perché poi il passaggio decisivo che riguarda ora anche in termini pratici sarà la nomina a breve di una commissione nazionale, una commissione centrale che dovrà dettare da un lato le linee guida per la diagnosi e la certificazione, ma anche vigilare e monitorare,
0: certo,
3: l'applicazione di questa legge tra regioni, Stato e territori.
0: Grazie a Roberta Balestra e Andrea Fantoma per essere stati con noi. Adesso spazio alla musica.

0: E torniamo a parlare del ruolo dei SERD qui a Indipendentemente, servizi per le dipendenze. Ci ha raggiunto telefonicamente Riccardo Gatti, medico specialista in psichiatria ed esperto di dipendenze. Benvenuto.
1: Grazie.
0: Allora, dottor Gatti, i nostri servizi pubblici per le dipendenze sono, secondo lei, adeguati alla situazione attuale? Cioè, sono pronti ad affrontare anche i cambiamenti che si potrebbero verificare in un prossimo futuro, anche in vista, insomma, di queste nuove dipendenze che si stanno affacciando soprattutto tra i giovani?
1: Partono da una base importante, quindi sono preparati, hanno una forte esperienza, si sono modulati nel tempo a seconda del cambiamento dei fenomeni da affrontare. Hanno però, diciamo, due problemi fondamentali a mio parere. Uno è le risorse sono carenti e le risorse non si aumentano semplicemente con un apporto di una legge finanziaria, cioè bisogna formare persone nuove che collaborino a questo tipo di lavoro. E l'altro problema è che la rete non può essere solo pubblico, privato, sociale di settore, ma deve allargarsi, cioè va bene il servizio dipendenze come un hub centrale rispetto alla risposta alla popolazione, ma in relazione a tutto il sistema sanitario, sociosanitario e sociale, perché occorre una via d'entrata rapida, ma anche una via di uscita dalla cura che sia graduale e spostata nel territorio e nel tempo.
0: Ecco, il sistema dei SERD nasce negli anni 90, no? Insomma, ma quegli anni però, insomma, gli scenari erano totalmente diversi. Parliamo ovviamente dell'approccio anche alle droghe, alle dipendenze. Ritiene che l'impianto legislativo tuttora in vigore dovrebbe in qualche modo essere un po' ripensato, un po' aggiornato?
1: Io penso di sì, anche perché l'impianto originale era spingere le persone alla cura e se non ti curi ti sanziono in modo sempre più progressivo. No? Ricordiamo che il DPR 309/90 all'inizio prevedeva addirittura la possibilità di pene gravi, quindi il carcere per chi non si curava o non guariva. Ma il servizio dipendenze deve diventare più parte, diciamo, del sistema sanitario e sociosanitario nel suo complesso, ad essere gravato da molte funzioni che hanno più a che fare con il controllo delle persone. Mettere le due cose insieme non è facile, bisognerebbe ripensare il sistema legislativo. Purtroppo vedo che ogni volta che si parla di droghe, tra partiti politici, tra diverse posizioni, nascono più contrapposizioni che una volontà di seguire anche l'auspicio della Presidente Mattarella, cioè di cercare di fare uno sforzo corale per migliorare quello che mettiamo sul campo.
0: Ecco, secondo lei, pensando insomma alla situazione in evoluzione, no? Com'è la situazione in Italia, in Europa, rispetto alla diffusione delle nuove droghe o anche insomma di quelle storiche?
1: Guardi, da una parte abbiamo un mercato che si muove sempre di più verso mix di sostanze ad alta potenza, in cui la persona che si accosta all'uso di droghe poco per volta non compra più nemmeno la singola sostanza, ma compra un effetto di più sostanze combinate insieme, che sono tra l'altro sempre più sostanze pericolose, e dove gli oppioidi sintetici ad alta potenza svolgono il meccanismo di diventare il collante che ti attacca a questo tipo di dipendenza in modo rapido, con alcune situazioni che stanno verificandosi negli Stati Uniti, dove i mix che vengono fatti ti mettono in una situazione per cui se esageri vai in overdose e muori, ma se vuoi smettere l'uso della sostanza vai in una situazione che richiede un trattamento di terapia intensiva, quindi non più ambulatoriale almeno per un certo periodo. Questo mette anche in crisi i sistemi di intervento sanitari. Quindi questo è un problema che c'è, che poco per volta arriva anche nel nostro paese, non è ancora così acuto come in altri luoghi, ma c'è da aspettarsi che la situazione non migliori nel prossimo futuro. E poi c'è anche la situazione delle dipendenze non da sostanze, in cui i mercati, anche quelli legali, si stanno facendo sempre più aggressivi perché nella dipendenza vedono il loro futuro.
0: Certo.
1: Penso per esempio al futuro senza fumo, ma laddove si diventa dipendenti da nicotina.
0: Ecco, bene. Grazie mille, grazie Riccardo Gatti per essere stato con noi. Bene, siamo ai saluti finali e ringrazio anche oggi in regia Roberta Di Casimiro, redazione Cecilia Mosetti, per la parte tecnica Andrea Cardinali. Un saluto da Emanuela Ronzitti. Io adesso vi lascio con le notizie del GR1. Indipendentemente torna come sempre mercoledì prossimo. prossimo alle 10.30 sempre su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Le linee tracciate dalla natura e quelle segnate a tavolino dai governi, i teatri di crisi dimenticati, i temi che andranno in pagina domani. Questo è Oltre la linea, un viaggio dentro la geopolitica che faremo insieme. Io sono Carla Frogheri, con me il professor Gregory Alegi, ogni sabato su Radio 1 dalle 11 alle 11.30 e poi, come sempre, su RaiPlay Sound.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura una ultima ora di cronaca che arriva da Roma e riguarda l'indagine sulla cosiddetta banda della minicar. Ci aggiorna in diretta in studio Fabrizia Aralla. Fabrizia.
4: Sì, la minicar nera è stata trovata dai carabinieri durante un pattugliamento a Testaccio. È stata riconosciuta grazie a un adesivo. Per individuarla è stata fondamentale l'analisi dei filmati di videosorveglianza della zona in cui a inizio ottobre sono avvenute le aggressioni tra Monteverde Vecchio e Testaccio, ma anche la testimonianza di un meccanico. I militari sono risaliti a due minorenni di 16 e 17 anni residenti in zona, in particolare un sedicenne che era alla guida, proprietario del veicolo, sarebbe figlio di un carabiniere, l'altro un 17enne passeggero che potrebbe essere trasferito in carcere nelle prossime ore, a cui viene contestato il tentato omicidio perché avrebbe ammesso di aver aggredito l'attore Davide Jacopini. Sono almeno sei i passanti aggrediti con calci o colpiti con un tubo di plastica. Il caso più grave, lo sappiamo, è quello dell'attore Jacopini, che è ancora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo di Roma.
3: In Parlamento le comunicazioni della Presidente del Consiglio. Sulla crisi energetica Giorgia Meloni ha ribadito che serve una risposta coordinata e rapida da parte di Bruxelles. Quindi sul bilancio dell'Unione ha spiegato che l'Italia lo firmerà solo se sarà giusto per il Paese. La Premier poi ha confermato il sostegno all'Ucraina criticando l'intesa di Trump sul gasolio russo. Sentiamo.
5: È una scelta che io considero molto rischiosa. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria. Sono elementi che non possiamo ignorare e che contraddicono quanto finora fatto dagli stati occidentali, Stati Uniti compresi.
3: Leone XIV fa sapere, la sala stampa della Santa Sede ha trascorso una notte tranquilla al Policlinico Gemelli. Ieri l'intervento di asportazione di un tumore al polmone destro. Intervento durato 90 minuti e conclusosi positivamente, senza complicanze. L'esame istologico ha confermato un adenocarcinoma. Il pontefice ha voluto comunque essere presente alla messa per i 10 anni dell'Amoris Laetitia in Piazza San Pietro. Presente attraverso la sua omelia, letta dal cardinale Tagle, dedicata all'importanza delle famiglie aperte alla vita. Gli Stati Uniti stanno aiutando la Russia nella sua guerra contro l'Ucraina. A dichiararlo all'agenzia France Press un alto funzionario ucraino, dopo che Kiev ha affermato di non aver ricevuto alcun preavviso sugli ultimi raid russi e ha segnalato restrizioni al sistema Starlink per le sue forze armate. Nelle ultime ore colpite centrali elettriche ed abitazioni. A Kiev 4 morti, 27 feriti, tra cui un bambino di 7 anni, 3 vittime in altre città. Blackout invece in tutto il paese. Confindustria rivede al rialzo le stime sul PIL dell'Italia, che quest'anno salirà a più 1%. Si tratta comunque di una crescita fragile, avvertono gli economisti di Viale dell'Astronomia, che indicano per il 2027 un rallentamento del PIL a più 0,6%. A frenare la crescita, energia, inflazione e tassi. Parliamo ora di ex Ilva, terzo giorno di sciopero dei lavoratori dell'azienda siderurgica. A Genova, corteo in centro città e presidio davanti alla prefettura per chiedere la ripartenza della produzione. Presente la presidente della regione Liguria, Bucci, che ha portato la sua solidarietà agli operai. Prosegue la protesta anche a Taranto a seguito dell'avvio della sospensione dell'aria a caldo. Mobilitazioni che non si fermano dunque nonostante il decreto legge varato ieri dal governo, con lo stanziamento di circa 138 milioni di euro per ammortizzatori sociali straordinari per oltre 9.000 lavoratori in tutti gli stabilimenti. Astronomia. Da uno studio internazionale condotto da una squadra di ricercatori guidata dall'Istituto Nazionale di Astrofisica e pubblicato su Nature Astronomy, arrivano novità sul rapporto che lega le stelle ai pianeti.
6: I pianeti turbolenti sono legati a stelle massicce e ricche di metallo, quelli compatti e tranquilli ad astri più simili al nostro Sole. I caratteri dei sistemi planetari dipendono dalla stella che li ha generati. Lucio Angelo Antonelli, astrofisico e consigliere di amministrazione dell'INAF.
7: Questo studio per la prima volta mette in evidenza che stelle diverse fanno sì che i pianeti che gli stanno intorno hanno delle caratteristiche specifiche. Per stelle come il Sole, dire, c'è una preferenza per pianeti di tipo terrestre, cioè gocciosi. Per stelle più grandi, con una metallicità più elevata, tendono a formarsi pianeti grandi e gassosi.
6: La scoperta sarà utile per indirizzare meglio la ricerca di mondi potenzialmente adatti a ospitare forme di vita.
7: Poter andare a selezionare stelle che quasi sicuramente hanno pianeti di tipo terrestre, quindi più simili alla Terra, ci permette di focalizzare i nostri studi se stiamo andando a cercare la vita.
6: Daniele Morgera, GR1.
3: Le 11:05, ci fermiamo qui, vi lascio a Wannabe, Il futuro che vorrei. Buon proseguimento di ascolto.
0: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
8: Wannabe. Il futuro che vorrei.
9: Sono le 11:06, buongiorno, benvenuti a Wannabe, il futuro che vorrei. Oggi trasmettiamo in diretta dagli studi di Cinecittà, il più grande complesso di studi cinematografici d'Europa, dove si è appena aperto lo Young International Forum, il salone internazionale dell'orientamento, formazione, lavoro, organizzato dalla Fondazione Italia Education e in collaborazione con il Corriere Università, giunto alla 18ª edizione. 18 anni, come moltissimi delle migliaia di ragazzi che stanno arrivando qui, e allora partiamo proprio dalle loro voci.
10: Sono Maria Paolucci, ho 16 anni e sono qui per capire un po' la mia strada. Non so ancora bene cosa voglio fare, ma di sicuro so che voglio fare del bene per le persone. E ho un po' paura per il futuro perché non so se rimarrò qua in Italia a lavorare.
11: Mi chiamo Tommaso Troiani. Vengo dal Liceo Rocci di Passo Corese. Questa giornata è molto entusiasmante e promette molto bene, perché sono venuto qui apposta per cercare la mia strada. Vorrei intraprendere studi umanistici. Sono veramente contento e entusiasta di essere qui, perché penso sia un'ottima opportunità per tutti, sia un giorno speciale che sia utile per tutti noi.
12: Sono Achille e vorrei introdurmi nel mondo della zoologia, in particolare della paleontologia, quindi per la facoltà dovrò scegliere scienze naturali e poi dopo la triennale scegliere un percorso specialistico.
13: Sono Claudio, ho 18 anni, vorrei diventare un giornalista appunto sportivo. La facoltà molto probabilmente sceglierò scienze della comunicazione.
14: Allora, mi chiamo Alessandro, ho 17 anni, vado in quinto liceo e sto ancora pensando a cosa fare nel futuro. Sicuramente vorrò fare l'università, magari qualche materia sicuramente non umanistica, più sullo scientifico e informatico.
15: Mi chiamo Flavio Brai, ho 19 anni. Cosa voglio fare per il futuro? Vabbè, scontata la risposta, che voglio continuare nel mondo dello sport. Poi se c'è sta qualcos'altro ancora non lo so, mi concentro sulla scuola per ora, e poi se c'è sta qualcos'altro a me va bene, per ora c'è solo lo sport.
16: Mi chiamo Valeria, ho 18 anni e credo di aspettarmi dal futuro un percorso a livello di studi molto approfondito per quanto riguarda l'economia e marketing. Spero un giorno di diventare parte di qualche azienda o qualche comunque sia ente che effettivamente possa permettermi di lavorare serenamente.
17: Mi chiamo Salvatore, oggi sono qui a Cinecittà per avere un'idea su quello che non ci ha spiegato la scuola per quanto riguarda l'orientamento, come muoversi, scegliere il giusto percorso di studi, insomma per progettare un attimo il futuro.
18: Sono Rachele Toso, ho 18 anni, vengo dall'IDIS Galileo Galilei di Roma. Nel mio futuro penso di prendere la strada dell'architettura design.
19: Mi chiamo Martina Ventre, ho 18 anni. Per il futuro penso di iscrivermi a medicina veterinaria presso Tor Vergata. E sono qui a Cinecittà per seguire diversi eventi, tra cui il cinema, anche la prospettiva delle scuole e nel vedere delle nuove iniziative dell'Accademia delle Belle Arti che ho letto. E adesso stiamo aspettando di entrare per un convegno.
20: Sono Giulia Lucheroni, ho 16 anni e anch'io sono qui per tentare di capire che strada voglio prendere per il futuro. Anch'io faccio un liceo classico, quindi gli studi umanistici sarebbero il massimo per me, però diciamo che ho un po' di timore per il futuro, poi per l'evoluzione dell'Italia, appunto se andare a lavorare all'estero, ci sono tanti dubbi, ma siamo qui per imparare.
8: Wannabe.
9: Vi ricordo i nostri contatti 335-699-2949 per inviarci i vostri messaggi e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it e francescaromana.ceci@rai.it. Le voci che avete appena ascoltato nella copertina montata da Ludovico Suppa con le voci raccolte da Graziana Vella e Ilaria Cuomo parlano di futuro, di sogni, e qui in questo luogo che è una fabbrica di sogni forse potranno trovare tante idee, tante offerte, magari scoprire quale sogno inseguire. Saluto i nostri ospiti: Mariano Berriola, direttore di Corriere Università e Lavoro, presidente di Italia Education e di tutto questo forum. Benvenuto Mariano.
1: Buongiorno a tutti.
9: E saluto Stefano Ubertini, presidente del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Italia Education, già rettore dell'Università della Tuscia.
21: Buongiorno, buongiorno.
9: Benvenuto anche a lei. Saluto Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell'Università di Tor Vergata e a capo dei rettori del Lazio. Benvenuto rettore.
22: Grazie, buongiorno, buongiorno anche a voi.
9: Tra l'altro abbiamo sentito una delle ragazze, delle voci raccolte qui, che diceva vorrei fare medicina veterinaria a Tor Vergata, perché Tor Vergata da 3 anni ha aperto il nuovo corso, la nuova facoltà di medicina veterinaria. Mariano, partiamo da te. Che cos'è questo luogo? Da 18 anni avete dato il via a questo Young International Forum. Che cosa si trova qui oggi per 3 giorni, questi spazi di Cinecittà?
1: Beh, è un grande luogo di ascolto, quindi prima di tutto è una piattaforma per dare una mano ai giovani che si trovano in una fase di transizione dalla scuola verso l'università, dall'università verso il lavoro. Quindi da sempre i nostri progetti sono caratterizzati da questa forte connotazione di sostegno ai progetti di carriera dei ragazzi, quindi, e anche di motivazione, perché il linguaggio che utilizziamo qui allo Young International Forum vuole essere un linguaggio che inviti i ragazzi ad intraprendere con coraggio.
9: Con coraggio il futuro e la propria strada. Nei prossimi anni, nei prossimi 5 anni, l'Italia avrà bisogno di assumere 3,7 milioni di persone, quindi insomma posti di lavoro ci sono. Il problema è che le aziende non trovano una persona su due di tutta l'offerta del capitale umano.
1: Questo è un tema interessantissimo. Devo dire che stamattina nella presentazione abbiamo detto diverse cose, che è molto importante studiare, dovrebbe essere la scelta dell'università, il piano A e il piano B dei giovani, perché l'università è il ponte di collegamento verso il futuro. È evidente che bisogna introdurre anche un altro termine poco utilizzato, che è quello della professionalità. Ecco, se iniziamo a spiegare ai nostri giovani che cos'è la professionalità, probabilmente gli diamo degli strumenti in più per capire come prepararsi sul mondo del lavoro. Abbiamo bisogno di tante competenze trasversali, competenze relazionali, competenze emotive, sapersi relazionare con gli altri, la capacità di ascolto. Ecco, sono temi che dibatteremo qui allo Young International Forum per tutti e 3 giorni e su cui la Fondazione lavora tutto l'anno per offrire ai ragazzi i migliori strumenti.
9: Tu dicevi è importante laurearsi, sappiamo quanto sono più alti i tassi di occupazione dopo aver frequentato l'università rispetto agli studi inferiori, però in Italia nel 2024 per esempio si sono laureati 415.000 giovani e la percentuale di laureati che abbiamo è tra il 31 e il 32% rispetto ad una media europea che è del 44%. Siamo purtroppo ancora al penultimo posto.
1: Sì, dobbiamo fare qualche sforzo, quindi chi disegna nel nostro paese le politiche deve tener conto di questi dati. Io sono molto ottimista, nel senso che se riusciamo a metterci intorno ad un tavolo tutti quelli che un po' masticano questa materia, delle idee, delle risposte possono venire fuori, perché abbiamo bisogno dei nostri ragazzi, dobbiamo fermarli bene come del resto già facciamo, ma abbiamo bisogno di mettere insieme degli altri pezzetti di collegamento che guardano un po' ad una risposta rispetto alle trasformazioni in atto in Italia ma nel mondo intero, si pensi all'intelligenza artificiale, si pensi alla geopolitica, tutti temi che stanno trasformando le economie, e su questo non possiamo non metterci a lavorare seriamente intorno ad un tavolo.
9: Quest'anno è stato presentato, c'è una novità in questo forum, che è l'indice di qualità delle università, degli Atenei.
1: Di attrattività.
9: L'IQA. Lo ha presentato il professor Stefano Bertini, che è presidente del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione, come ho detto. Che cos'è l'IQA, appunto?
2: Allora, questo è un indice che è stato costruito sulla base dei dati ministeriali, quindi sulla base dell'immatricolazione e dell'iscrizione all'università nell'anno accademico 24-25. E l'obiettivo dell'indice e del rapporto Università 2026 è un obiettivo prevalentemente orientativo. Cerchiamo di mettere insieme dati aperti a tutti ma poco fruibili, sintetizzarli in un unico indice e andare a vedere, a confrontare non solo le diverse università ma anche le diverse discipline, i territori. Credo per la prima volta in lavori di questo tipo abbiamo il valore dell'indice per le città, per le province e per le regioni, quindi anche i territori.
9: E che cosa, in che modo può essere utile per i ragazzi, per le famiglie, per chi appunto cerca di capire che università prendere, che strada intraprendere?
2: Perché l'indice tiene conto di una serie di dimensioni, per esempio l'internazionalizzazione, la capacità di attrarre in un contesto competitivo, il profilo, gli esiti, sono tutte dimensioni sulle quali poi vengono declinate le diverse università e i diversi territori, e quindi magari uno studente decide, vorrebbe studiare una certa disciplina, pensa di dover andare fuori e scopre che invece la città vicino a lui ha una certa attrattività su quella disciplina, o viceversa vuole studiare in un contesto internazionale e vede dove la presenza internazionale è più forte.
9: E quali sono le città più attrattive?
2: Allora,
9: cosa è emerso da questo rapporto, se può farci una sintesi?
2: Diciamo che l'attrattività è declinata in diversi modi, quindi ci sono diverse classifiche all'interno del rapporto. Chiaramente Bologna, Milano, Roma, Padova sono sicuramente le città più attrattive nelle loro fasce disciplinari, così come negli Atenei abbiamo Sapienza e Bologna, che sono tra i grandi Atenei alla prima posizione ex aequo. Però è importante sottolineare che non è solo l'indice generale da andare a vedere. Io invito tutti ad andare a scaricare il rapporto, perché ci sono indici declinati anche sulle varie discipline, cioè vediamo l'attrattività di ogni Ateneo in ogni disciplina e l'attrattività delle città universitarie, che secondo me è un aspetto molto importante.
9: Una delle città universitarie della capitale è Tor Vergata, e il rettore Nathan Leviali di Ghiron. E c'è un dato che prima Mariano Berriola ha dato nella presentazione, errore di orientamento, cioè il 70% degli italiani oggi fanno un lavoro che non è in linea con gli studi che hanno fatto. Questo è un grande problema ed è un problema anche molto attuale, perché spesso i ragazzi non sanno bene che cosa fare e intraprendono un percorso di studi senza sapere però dove arriveranno, che cosa faranno. Rettore.
21: Allora, sicuramente questo è un tema molto importante. Quello che noi diciamo sempre ai ragazzi, sia durante la fase di orientamento sia durante il percorso che loro hanno intrapreso, è di seguire sempre quelle che sono le proprie aspirazioni. Ci può stare che all'inizio, a 18 anni, non ci sia una piena consapevolezza di quelle che possono essere anche le proprie aspirazioni, e quindi in realtà la possibilità di riorientare il percorso rappresenta uno degli elementi molto qualificanti che possono essere fatti all'interno dell'università con un'opportuna azione di tutoraggio. Secondo me l'aspetto più importante è cercare di far sì che si seguano le proprie aspirazioni, i propri sogni, e il nostro compito è quello di assecondare i ragazzi in questo percorso, consentendogli di coltivare i propri sogni e facendo in modo che possano raggiungere le proprie aspirazioni. Questo si può declinare attraverso percorsi che possono anche cambiare nel corso del tempo. Sta a noi, secondo me, il compito di riuscire a orientarli e a dargli tutti quegli strumenti che li possano supportare in un eventuale cambio di traiettoria durante il percorso di studi.
9: Ecco, le professioni del futuro, che cosa state notando? Perché sono anni, lo diceva anche Mariano Berriola, di grandi cambiamenti, velocissimi. Verso quale facoltà, verso quale area si stanno orientando di più i ragazzi e appunto quali sono quelle strade che il futuro gli può offrire?
21: Allora, le strade, potrei dire questo, più che sul tema, sull'aspetto tematico, mi soffermerei sull'aspetto metodologico, cioè le professioni del futuro sono professioni che richiedono multidisciplinarità e competenze che spesso si trovano ai confini tra le discipline e quindi è importante avere una visione più olistica e di ampio spettro, perché l'evoluzione è talmente rapida, talmente dinamica, che è molto difficile poter prevedere quale potrebbe essere un mestiere che in questo momento in futuro potrà dare grandi soddisfazioni. La cosa importante è seguire le proprie aspirazioni, avere un approccio multidisciplinare, questo potrà consentire di tenere tante porte aperte e di costruire poi nel futuro il percorso più idoneo alle proprie aspirazioni.
9: E qui abbiamo alcuni ragazzi che sono venuti qui all'International Forum e ai quali chiedo di avvicinarsi alla nostra postazione e vorrei coinvolgerli brevemente. Allora, come ti chiami?
4: Mi chiamo Davide.
9: Davide, tu hai già le idee chiare su che cosa vorrei fare?
4: Niente affatto.
9: E sei venuto qua per scoprirlo?
4: Sì.
9: E la tua aspirazione, il tuo sogno comunque?
4: Non sono ancora sicuro, però comunque vivere in modo tranquillo, senza preoccupazioni.
9: E quello dell'aspetto, diciamo, questo aspetto è molto importante, vivere in modo tranquillo. Tu tra l'altro hai parlato anche della fragilità, Mariano Berriola,
1: sì. Delle
9: nuove generazioni.
1: Sì, il tema del benessere psicologico è un tema fondamentale, non solo per giovani, per tutti. E qui al forum, ma ormai da tanti anni, facciamo diversi incontri con esperti per in qualche modo dibattere sul tema del benessere psicologico. Devo dire che l'orientamento lo metto molto in linea con le scelte con il benessere psicologico, perché se ci pensate, fare una buona scelta significa poi trovarsi dove vorrò essere, significa fare quello che magari vorrò veramente scegliere nella vita. Quindi capite quanto anche in termini di investimenti sulla sanità risparmieremmo se noi facessimo un miglior orientamento in Italia. Ci ritroveremmo persone più felici nel posto giusto a fare quello che in realtà sognano e rispetto al quale ovviamente hanno messo impegno, dedizione, e il paese tutto ne guadagnerebbe tanto.
9: Persone al posto giusto, molto bello quello che hai detto. Altre due voci dei ragazzi, mi ricordami il tuo nome, prima ci siamo conosciuti.
5: E Mary.
9: Mary, tu hai le idee chiare, che cosa vuoi fare?
5: Allora, io vorrei fare la logopedista e l'insegnante di canto, perché il canto è la cosa che mi fa sentire più viva e riesce a farmi mostrare le mie emozioni più autentiche, e vorrei lavorare anche nell'ambito della logopedia per stare a contatto con i bambini.
9: Quindi insomma le relazioni umane, questo è molto importante nel tuo lavoro. Il tuo nome e i tuoi sogni?
22: Io sono Melissa e in realtà non ho un sogno ben deciso, cioè non ho un sogno predefinito, però mi piacerebbe molto lavorare nell'ambito dell'architettura, in quanto comunque sia quando anche faccio un giro per Roma vedo questi edifici che sono molto belli, molto importanti e imponenti, e mi piacerebbe molto studiare questo ambito.
9: Ultima voce.
23: Buongiorno, sono Beatrice e mi piacerebbe studiare filosofia e continuare poi magari con giornalismo. Non ho un sogno ben preciso, cioè mi piacerebbe viaggiare, culturarmi, però ancora non so bene, devo scegliere la mia strada.
9: Tu?
24: Buongiorno a tutti, sono Damiano e io penso di continuare il mio percorso tramite l'università e facendo sempre qualcosa in ambito informatico, sportivo, e questo insomma è il mio sogno.
9: Fisioterapista mi dicevi prima?
24: Sì, fisioterapista è una facoltà che mi interessa molto, perché sono un tipo che piace magari fare lavori più manuali, insomma.
9: Grazie ragazzi, allora in bocca al lupo e buon forum. Non possiamo non parlare di cinema, essendo in questo luogo a Cinecittà, e saluto Luca Valdiserri. Buon pomeriggio Luca.
25: Eccomi, ciao.
9: Luca, Luca Valdiserri, papà di Francesco Valdiserri, giovane vittima di omicidio stradale a soli 18 anni. Le passioni di Francesco erano la musica e il cinema. Da 4 anni Francesco, Luca, insieme a tua moglie Paola avete fondato, avete dato vita ad un concorso di cortometraggio e proprio oggi, tra poco, tra mezz'ora circa, presentate la nuova edizione, il nuovo bando. Il tema di quest'anno, Luca?
0: Il tema di quest'anno è legami, cioè i rapporti che questa generazione, la chiamiamola generazione Z, sta costruendo. Perché abbiamo visto che da un lato c'è una voglia enorme dei ragazzi di raccontarsi, e dall'altra hanno parecchie difficoltà a farlo, soprattutto verbalmente, non so come dire, gli viene più semplice farlo per immagini. E allora noi, insieme all'associazione che si chiama Controchiave, che è quella che ci ha dato una mano, lavora sul territorio da più di 30 anni, abbiamo cercato di, per capire un po' questa, la generazione di Francesco e in qualche modo anche dove sarebbe potuto arrivare Francesco, fargli usare il mezzo che preferiscono. Non abbiamo fatto un concorso di poesia o di pittura, ma abbiamo fatto un concorso di cortometraggi per Under 25.
9: Ricordiamolo, Under 25, quindi giovanissimi.
0: Sì, 10 minuti a cortometraggio, quest'anno appunto facciamo la quarta edizione.

0: E anche quest'anno le semifinali invece all'auditorium di VNL BNP Paribas. E insomma, l'anno scorso ci sono arrivati 1800 cortometraggi da 70 paesi, vuol dire che...
1: Che siete cresciuti, insomma.
0: Sì, ma anche che il cinema ha un pubblico che magari non è quello che va per forza a vedere sempre i film dei supereroi, ma anche quello che magari vuole andare a conoscere le emozioni di chi parte da zero e si fa la strada. Poi ne abbiamo,
1: qui abbiamo due ragazzi, due giovanissimi, e sono arrivati lo scorso anno e hanno preso un premio appunto al concorso 24 frame al secondo. E Francesco Romanelli, 25 anni, regista e animatore. Ciao Francesco.
2: Ciao, buonasera.
1: Ed Elena Ruggero, solo 22 anni, sceneggiatrice. E, rapidamente, Francesco, tu tra l'altro darai lezione qui allo Young International Forum. Raccontaci perché questa strada è la tua strada.
2: È una strada particolare, forse è stato inevitabile. L'animazione per me è un'arte completa, perché unisce l'immagine, unisce il movimento, la riflessione che c'è sul capire cosa fa un personaggio tramite fotogrammi animati e quindi tramite un'arte figurativa che può essere il disegno, nel mio caso spesso è la CGI, quindi l'arte tridimensionale, però senza l'utilizzo di intelligenza artificiale. E io infatti sono molto contento che il corto abbia vinto il premio della giuria e non un premio di animazione all'interno del festival, proprio per dire che l'animazione è una tecnica artistica con cui si possono veicolare infiniti messaggi.
1: Elena, hai 30 secondi per dire il tuo sogno.
3: Il mio sogno sicuramente è scrivere e vedere realizzato un lungometraggio. Finora ho potuto scrivere soltanto dei corti, perché comunque i mezzi sono i nostri, sempre un po' limitati, però mi piacerebbe prima o poi vedere un lungo sul grande schermo, magari
1: con la tua firma. Allora sì. Ragazzi, vi faccio davvero un grandissimo in bocca al lupo, grazie a tutti gli ospiti che hanno animato questa puntata, ringrazio i tecnici Tommaso Margiotta, Davide Santimarrocchi qui a Cinecittà, Fabio Cardinali a Saxa Rubra, Ludovico Suppa alla regia, Grazia Navella, Ilaria Cuomo, Cristiana Affaitati in redazione, e noi ci sentiamo domani 11.05 Wannabe, il futuro che vorrei. Grazie a tutti.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 14 ottobre. Oggi avremo un consolidamento dell'alta pressione arrivata dopo la perturbazione con cui abbiamo iniziato la settimana. Il tempo sarà stabile e soleggiato da nord a sud, con appena qualche nube in più oltre confine, sulle Alpi orientali e poi sull'Appennino meridionale, ma comunque senza pioggia. La tramontana si farà ancora sentire sulle coste adriatiche, sull'area ionica e sui valichi dell'Appennino meridionale. Basso Adriatico e Ionio saranno anche agitati, mentre il moto ondoso sul resto dei nostri mari andrà generalmente attenuandosi. Temperature infine che tornano ad aumentare nei valori massimi al centro-nord, per assestarsi sui 24-25 gradi nelle ore di massimo soleggiamento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Santi per un giorno.
7: E siamo a mercoledì 14 ottobre 2026. Buongiorno a tutti, ben ritrovati su Radio 1 e buongiorno a Don Walter Insero.
8: Buona giornata a te Federica Gentile e ai nostri cari radioascoltatori.
7: E oggi la Chiesa, tra gli altri, ricorda San Callisto I Papa. Un salto molto importante, molto antico, perché siamo nel 200, pensate, storia articolata e interessante, devo dire, quella di Callisto, legata a tanti luoghi iconici poi di Roma, no? E la cosa a me che fa molto sorridere, nel senso buono ovviamente, di primo acchitto, è che le notizie che abbiamo di lui ci arrivano dal suo acerrimo nemico, che era Sant'Ippolito, il primo antipapa della storia.
8: Sì, Ippolito è un sacerdote romano molto colto, un teologo, scrittore, rigorista, il primo antipapa.

0: diede origine a uno scisma perché si oppone a Callisto, lo giudica troppo indulgente e dice troppo magnanimo verso i peccatori, troppo disponibile a riammetterli nella chiesa dopo la penitenza. Lui era severo.
1: Era più severo. Vabbè, allora Callisto nasce a Roma, a Trastevere, pensate. Famiglia cristiana di origine servile e infatti è schiavo lui, no? Ha un padrone, Carpoforo, che gli dà una formazione di fede, una formazione economica per fargli gestire i suoi beni. Quindi anche in questo è stato fortunato perché ha trovato un padrone che ha investito su di lui e sulla sua formazione, sempre a fini utilitaristici, no? Ovviamente, cioè perché poi così aiuta me. Però visto che lui aveva dimostrato da subito un'intelligenza molto acuta e brillante, Carpoforo dice fammi vedere se magari mi può tornare utile. Ed era talmente brillante che apre una sorta di banca vicino alla piscina pubblica, che poi diventerà parte delle terme di Caracalla. Solo che succede che ha una gestione dei soldi un po' troppo allegrotta, tanto che presto perde tutto, i soldi suoi, quelli del padrone e quelli di altri che si erano fidati di lui. Un disastro a non battere, infatti cominciano i guai a questo punto.
0: Eh sì, è vero, poi la sua storia ci testimonia che Callisto non nasce santo, no? È un uomo dalla vita travagliata, segnata da errori, fallimenti, anche cadute, ma proprio da quella storia riesce a ripartire. Fino a diventare Papa, pensa.
1: Bellissimo.
0: Quindi un percorso che lo porta poi al gradino più alto del servizio nella Chiesa. Quindi non bisogna mai disperare.
1: No, mai. Nasce schiavo, appunto, insomma, vita travagliata e diventa Papa. Lui quindi che fa? Insomma, va, non dico in bancarotta, però insomma, problema, no? Con questa, perde i soldi di tutti, scappa. Prende e scappa lui, quindi invece di dire ok risolviamo, fugone, via. Lo trovano però, lo riportano dal suo padrone, padrone che è magnanimo alla fine e gli dà un'altra possibilità, ma anche questa volta niente da fare. Insomma, Callisto finisce in miniera in Sardegna e lì comincia un percorso di fede. E succede spesso, no, Don Walter, che in momenti di difficoltà si scopre la fede. Dio ci aiuta.
0: Sì, sì, certo. Non possiamo dire che lui abbia iniziato una conversione perché era già cristiano,
1: sì,
0: ma
1: però
0: nelle miniere della Sardegna Callisto incontra dei cristiani che soffrono e che sono lì a lavorare per la loro fede. E questa cosa lo interroga molto. Qualcosa avviene nel suo cuore e quando esce la sua vita cambia. Quindi l'uomo che aveva conosciuto tante peripezie e fallimenti comincia a mettere le proprie capacità, e aveva tante capacità, un uomo scaltro, brillante, al servizio del bene.
1: Vedi, che invece fino allora aveva un po' buttato al vento, no, se vogliamo. E se non che succede, c'è una sorta di amnistia, quindi lui viene affrancato dalla schiavitù, torna a Roma, però viene presto mandato ad Anzio in una sorta di esilio. Lì però si comporta bene, perché lui è cambiato, appunto, come abbiamo detto, mette le sue capacità appunto a servizio della comunità, tanto che lo nota il Papa Zefirino, lo richiama a Roma, lo nomina diacono, gli affida l'organizzazione dei cimiteri della città, con particolare attenzione a quello sulla via Appia, che infatti oggi, come è conosciuto, sono le catacombe di San Callisto, no? E all'interno c'è la cripta dei papi.
0: Sì, infatti lui si distingue, no, per le sue capacità organizzative, ma soprattutto poi per la sua testimonianza di fede e misericordia. Quindi sotto la sua responsabilità quell'area cimiteriale viene organizzata come un grande luogo comunitario di sepoltura per i cristiani.
1: Bellissimo.
0: E questo servizio gli dà evidentemente grande autorevolezza all'interno della comunità cristiana di Roma e tutti lo apprezzano per questo grande lavoro.
1: Allora ripartiamo da qui perché abbiamo ancora tanto da raccontarvi sulla storia di San Callisto. Intanto arrivano i Police, Every Breath You Take.

0: Every Breath You Take, i Police su Radio 1 a Santi per un giorno, Don Valterin, signora Federica Gentile, e vi stiamo raccontando la storia di San Callisto Papa, storia antica ma molto bella, articolata e avvincente, no? Poi anche questa sembra un po' un film. Allora, abbiamo detto che Callisto, che comincia brillante, intelligente, prima per una specie di banca, schiavo, apre una specie di banca, ma perde i soldi di tutti quelli che si erano fidati di lui, scappa, lo prendono, va in miniera in Sardegna, lì abbraccia nuovamente la fede, lui è già cristiano, però insomma la sente molto vicina, tanto che poi viene affrancato dalla schiavitù, il Papa lo nomina diacono e gli affida l'organizzazione di tutti i cimiteri di Roma, e infatti le catacombe di San Callisto sono una di quelle. E quindi lui si distingue per le sue capacità organizzative e in qualche modo si fa talmente apprezzare Don Walter che alla morte di Papa Zefirino la comunità cristiana lo elegge Papa, sedicesimo pontefice della storia.
1: Quindi la comunità cristiana?
0: Esatto.
1: Quindi è la comunità che lo elegge,
0: capito?
1: Che lo vuole.
0: Eh sì, era un po' diverso.
1: Eh sì.
0: Ah, era
1: sì,
0: un po'
1: sì.
0: Diverso all'epoca, ovviamente. Però, che succede? Che c'è la parte più conservatrice del clero che non approva le sue condotte passate e questa sorta di leggerezza che dicevamo nel perdonare i peccatori, autorizzare i matrimoni da donne, tra donne di alto rango e schiavi, tanto che, lo dicevamo all'inizio, arriva un antipapa, cioè una parte del clero elegge un antipapa. E torniamo a Ippolito, che quindi rimane il suo antagonista per tutta la vita.
1: Sì, è vero, lo farà tanto soffrire, ma bisogna dire che in seguito Ippolito si riconcilia con la Chiesa, abbandona lo scisma e torna alla comunione ecclesiale anche se Callisto era già morto.
0: Quindi l'antipapa ci ripensa, non
1: sì,
0: è più anti,
1: sì.
0: Insomma.
1: E anche Ippolito muore martire.
0: Vedi.
1: Quindi per questo è venerato come santo, anche se nel suo curriculum è stato anche antipapa, questo è abbastanza singolare,
0: una macchia
1: dire.
0: Nel curriculum
1: c'era pure lui,
0: esatto, c'era pure lui, però evidentemente ha vinto la parte buona di lui rispetto, no, agli errori, era un inciampo anche quella, no? Succede, bella però questa.
1: Sì, cioè, no, la storia maestra.
0: È incredibile, Uno che è stato antipapa che poi diventa santo.
1: Martire.
0: Pazzesco. E anche Callisto morirà tragicamente, viene fatto prigioniero, viene gettato in un pozzo con una pietra al collo e muore, e pensate che i cristiani non rischiano di seppellirlo nella cripta dei papi, hanno paura che poi, no, venga scoperto, insomma, che possano crearsi disordini e possa essere trafugato, lo portano in un cimitero sulla via Aurelia e nella chiesa di San Callisto a Trastevere andate, perché è visibile il pozzo nel quale è stato gettato con la pietra al collo.
1: Sì.
0: Che storia, molto molto bella. Auguri se c'è qualche Callisto, anche se non è un nome molto diffuso oggi, però magari qualche Callisto c'è ancora, no? In ascolto.
1: Sì. Allora, il Vangelo di oggi è Luca, capitolo 11, versetti 42 e 46. Continua questa diatriba con i farisei. In quel tempo il Signore disse: guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare, senza trascurare quelle. Guai a voi farisei che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze. Guai a voi perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Quindi ancora Gesù mette in guardia i farisei, dice che pagano la decima, cioè un decimo di tutto quello che possiedono, non sarebbero tenuti a farlo.
0: La flat tax.
1: Ma loro lo fanno, lo danno al Tempio, lo fanno con generosità, fanno anche molto più di quello che la legge prevede, ma Gesù dice: attenti, perché voi lo fate, vi sentite buoni, generosi, lasciate da parte le cose più importanti, la giustizia con il prossimo e l'amore di Dio. Quindi essere giusti con gli altri e vivere l'amore vale molto più dei precetti e di quello che noi ci illudiamo di poter dare a Dio. Quindi, e poi gli esorta anche a non cercare i primi posti per farsi vedere.
0: Bravo.
1: Esatto.
0: Bravo, perché
1: i saluti, le piazze,
0: sì.
1: Perché dice: siete come quei sepolcri. Poi ti ricordi, una volta gli dice anche sepolcri imbiancati, lucidati a festa, ma dentro. Avete ciò che è marcio. E allora una parola
0: come
1: che
0: il Vangelo di ieri dei farisei, no? Che puliscono l'esterno, il piatto, il bicchiere, però poi dentro c'è
1: Certo. Gesù non condanna i farisei, però li invita a conversione. Queste parole sono, è vero, severe, sono parole però che vogliono aiutarli a portare alla verità.
0: E insiste sempre su quello, e insiste sempre sull'apparenza, il lucido esteriore e invece lo sporco interiore. Grazie Don Walter Insel.
1: Grazie a te Federica Gentile.
0: Grazie a tutti voi, appuntamento a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: Affidiamo all'intelligenza artificiale compiti sempre più complessi, ma mentre le macchine diventano più capaci, come evitare di perdere le nostre competenze? La sfida è di far crescere insieme la potenza della tecnologia e la capacità delle persone di governarla. Una buona giornata, benvenuti a Pillole di Eta Beta da Massimo Cerofolini. Dietro ogni risposta di un chatbot ci sono centri di calcolo, energia e infrastrutture al centro della competizione mondiale. Il supercalcolo e le prospettive dei computer quantistici aprono nuove possibilità per la ricerca e per le imprese. Le conseguenze arrivano fino a noi, nei mestieri che cambiano, nel modo in cui impariamo, nelle decisioni che deleghiamo. Ma chi stabilisce le priorità di questa trasformazione e chi risponde quando una macchina sbaglia? Luciano Floridi, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi, grazie di nuovo per l'invito.
1: Direttore del Digital Ethics Center dell'Università di Yale, autore di Il nodo etico, informazione e valori nella società digitale, è stato di recente ospite a Roma al convegno AI, HPC e Quantum organizzato da E4 Computer Engineer. E soprattutto le faccio i complimenti perché Stanford l'ha appena messa tra i 50 ricercatori mondiali su 200.000 più citati al mondo, peraltro il primo tra tutti i filosofi del mondo, quindi davvero complimenti.
2: Incredibile, italiano. Veramente.
1: Allora, beh, questo diciamo possiamo essere fieri, insomma, di avere nelle nostre fila uno dei primi 50, anzi 49esimo per essere precisi, ricercatori del mondo. Allora, professore, parliamo però invece di un tema che ci sta molto a cuore, la sovranità digitale. Se noi dipendiamo da altri per far funzionare l'intelligenza artificiale, e le cronache di questi giorni lo testimoniano con episodi sempre più ricorrenti in cui è evidente l'arretratezza dell'Europa rispetto all'aver trascurato per decenni questa necessità, le domando: quanta libertà di scelta riusciamo a conservare oggi?
2: Ma la libertà di scelta si va assottigliando se non facciamo attenzione. In gran parte noi siamo dipendenti da modelli stranieri, americani o cinesi. L'Europa usa sempre più cose cinesi perché costano poco, correndo sempre più rischi perché i modelli cinesi ovviamente prendono i dati e sappiamo esattamente cosa ci fanno. Gli americani ci staccano la spina quando e come vogliono. Negli ultimi grosso modo 3 anni hanno staccato la spina, o meglio hanno abbassato la performance dei loro modelli 20 volte. Vuol dire che per 20 volte ci hanno fatto usare un modello leggermente meno performante. Tra l'altro ricordatelo che questo è avvenuto in tempi immediati, ci vogliono minuti, non ore, per abbassare la performance di un modello a tutta l'Europa. Là quando ci sentiamo dire che bisogna regolarli, che queste cose scappano di mano, eccetera, ricordiamoci anche che quando vogliono li controllano come desiderano.
1: Avete parlato di intelligenza artificiale, supercalcolo, la nuova frontiera dei computer quantistici, però prima di chiederci quanto saranno potenti i nuovi mezzi tecnologici, qual è la domanda che dovremmo farci?
2: Quella che mi preoccupa al momento un po' di più, perché tra quelle che preoccupano tutti mi sembra forse quella meno sottolineata, ci sono tantissimi rischi, quindi, ma uno di questi è la transizione demografica. Cioè noi abbiamo, noi della mia età, il sessantenne, il cinquantenne, anche Cerofolini, guardatelo, e siamo dalla parte di quelli che hanno visto l'analogico, che sono andati in biblioteca, che hanno avuto attrito e quindi diciamo così che sono andati in palestra prima di giocare la partita. Si sono fatti i muscoli. Noi abbiamo ragazzi oggi che la palestra non hanno mai vista, non hanno mai visto l'analogico. I miei studenti, anche i più brillanti, straordinari, non sono mai stati in biblioteca, non conoscono che cosa significa fare una ricerca bibliografica, oppure non fidarsi delle fonti, oppure fare un progetto a mano. Ecco, questo non vuol dire che no, dobbiamo tornare a farli fare quel lavoro, perché cioè, la società va avanti, è inutile far ferrare i cavalli a gente che deve prendere la patente, vuol dire però dargli la patente. E questa cosa noi non la stiamo facendo bene, ci stiamo preoccupando soprattutto di chi lavora oggi. Io ho fatto molte riunioni anche con i sindacati, non soltanto italiani. La preoccupazione principale è chi ha il lavoro oggi, ma quelli che lo avranno domani li stiamo formando? Questa non è una banalità, perché di tutte le ragazze e ragazzi che abbiamo sono capacissimi, hanno tanta voglia di lavorare, né più né meno come noi quando eravamo della loro età, ma hanno un handicap in più, non hanno mai fatto lavoro in palestra, non hanno mai visto l'analogico. E quindi, ad esempio, un mio ragazzo non sa scrivere perché scrive attraverso l'AI, e il giorno in cui dovesse mettere un po' di idee per conto suo e controllare l'AI, non ha gli strumenti per controllarla. Questo è grave e su questo dovremmo lavorare molto.
1: A proposito del sindacato, lei al convegno della CGIL ha indicato un rischio per chi è nel pieno della vita lavorativa, perché ormai il problema non è tanto la perdita del lavoro, ma l'erosione di piccoli pezzi di ogni singolo lavoro. E questo mette prima di tutto un disagio che è forse superiore alla paura di perdere l'occupazione, che è quello di vedersi completamente perdere l'identità di ciò che si è appreso magari in decenni di esperienza.
2: È così, il controllo non va confuso con il monitoraggio. Sto a guardare l'AI, cosa fa ogni tanto, mi preoccupo che non faccia danni. Quello non vuol dire essere in controllo, vuol dire semplicemente essere uno spettatore, la persona che praticamente è pronta a spingere il pulsante rosso se qualcosa va male. Ma lì gli skills sono ridotti a zero, cioè semplicemente faccio il lavoro di un termostato. In realtà controllo, con la C maiuscola, è il controllo di quando siamo in cucina. Che non è semplicemente stare a guardare se la pentola, la pressione esplode oppure no, vuol dire sapere che cosa ci hai messo dentro, che cosa vuoi, cioè quali ingredienti vuoi mescolare, se ti piace un po' di più o un po' di meno, se la ricetta te la sei un po' modificata, se hai avuto esperienza. Poi tutta la strumentazione in cucina ci mancherebbe, ma controllo in quel punto vuol dire sapere esattamente cosa ci metti dentro, sai benissimo che cosa viene fuori, il prompt, tanto per banalizzare, la risposta la sai controllare, la sai cambiare, dici no, questo non mi piace, rifalla diversamente, e poi sai che cosa farci. Allora queste tre cose sono tutte nostre, e la responsabilità e quindi anche gli skills è aumentata in quantità e cambiata in qualità. Questi sono i nuovi lavori del futuro.
1: Quindi diciamo manteniamo la fatica, e qual è secondo lei la fatica che dobbiamo tenerci stretta per continuare a imparare?
2: Secondo me è una fatica che c'ha due lati. Si parla di senso critico, io lo chiamerei scetticismo, non fidarsi, quell'atteggiamento per cui dice ma detto così ma chissà come stanno le cose. Noi oggi abbiamo queste AI che fa delle cose straordinarie, bellissime, potentissime, e sono di alto valore di convincimento, ma tanto spesso, e ve lo dico da ricercatore, è pieno di bufale, lo sa il demonio cosa ci ha messo in quella pizza. Allora attenzione, siate scettici, siate critici, questo è un lato. L'altro è avere la progettualità di che cosa vuoi che venga fuori, non essere soddisfatto dalla prima risposta, dal primo budget. Piccola azienda, si fa fare un budget per l'anno prossimo, ma va bene, non va bene, è il budget che volevo, oppure era semplicemente per avere un documento da portare in direzione. Ecco, se facciamo documento da portare in direzione siamo, diciamo, in area disastro. Guardate che l'AI moltiplica gli errori, se voi la mettete lì e ci sono delle cose bacate, quelle cose bacate saranno moltiplicate per 100. Se invece la usate appunto in termini di momento critico, momento progettuale, controllo, allora ci mette veramente in condizioni straordinarie, cioè ti dà un'enorme potenza. Qui si farà la differenza tra chi è soggetto a tutte queste cose e chi invece la saprà guidare.
1: A questo proposito, 2 o 3 anni fa, quando lei ha presentato il libro Qui Eta Beta, la differenza fondamentale, lei ha detto che queste macchine non sono intelligenti ma sono agenti. Ora, in questi 2 anni abbiamo invece visto algoritmi capaci di risolvere problemi matematici che erano lì da secoli senza soluzione, abbiamo visto algoritmi che hanno scoperto molecole che forse potranno curare malattie fondamentali. È sempre della stessa idea?
2: Sì, soprattutto ad esempio questa cosa della matematica, voi andate a vedere come hanno funzionato. Un problema formulato da esseri umani, questo è fondamentale, vi ricordate, qualcuno ha fatto una domanda, hanno preso un'enorme quantità di risultati che purtroppo i matematici avevano condiviso con OpenAI su piattaforme, e quelli hanno fatto, diciamo, una collezione come sempre, e poi hanno gettato addosso a questi problemi migliaia e migliaia di agenti che voi immaginate siano come pioggia sul tetto. Prima o poi la pioggia sul tetto, se c'è un buco, passa. E tu dici, allora è intelligente, hai visto, ha trovato il buco, è pioggia. Prima o poi la tegola rotta, se tu ci mandi sopra il diluvio universale, entra, diciamo così, nel problema, cracca il problema e quindi risolve. Ma sapete, ha speso milioni e milioni di dollari con una quantità di tokens che io e Cerofolini ce lo sogniamo da usare per i prossimi 10 anni. Così certo che i problemi si risolvono. Ma la domanda veramente da fare è, ma a che è servita questa operazione? Se non a dimostrare che ho una potenza che no, vi metto paura. Allora, è una forma di capacità di azione focalizzata su un problema matematico formulato da noi, che ha lavorato talmente tanto, la stessa cosa quando hanno bucato Hugging Face. E questo vuol dire che noi dobbiamo veramente concettualizzare questo come quasi una forza di natura, ma voi immaginate una tempesta, un fiume, le onde del mare, che sono capacità di azione, ma intelligenza zero. Eppure c'è un terremoto, non ci vuoi scherzare. Dice, ah, tanto è un agente soltanto, non ha intelligenza, non vuoi stare sotto il vulcano. Allora, voi immaginate che questi siano dei vulcani. È chiaro che vanno regolamentati, è chiaro che li dobbiamo gestire, ma la pericolosità è enorme, ma da vulcano, non, capito, da guerre stellari.
1: Senta, concluderei con un capitolo del suo ultimo libro, Il nodo etico, in cui parla di moralità distribuita. Quando un danno nasce dall'incrocio tra uomo e software, come facciamo a evitare che tutti dicano non dipende da me, dipende dal software, il software dice no, dipende dall'uomo?
2: Noi la conosciamo perché è tipica della burocrazia, ma oggi abbiamo anche molti agenti artificiali. È quando nessuno ha fatto un grande errore, ma messi tutti insieme succede un pasticcio. Vi faccio un piccolo esempio. Qualche tempo fa, 3 aziende americane immettono in un fiume, ciascuna di loro, un prodotto legale. Lo scaricano nel fiume. Purtroppo i 3 prodotti creano un cocktail micidiale, il fiume muore. Con chi se l'è andata a riprendere il giudice? Con tutte e 3. Poi una di queste ha dimostrato che lei non era attiva in quel periodo. Però questa, che si chiama anche strict liability, cioè è quella forma di responsabilizzazione che prima ti dice tutti sono responsabili e poi questi ti devono dimostrare che non hanno fatto niente, che non è colpa loro. Ecco, questo già esiste. Quando voi comprate un frigorifero, la strict liability vi dice che se quel frigorifero fa dei danni e non siete stati voi a prendere a calci il frigorifero, ma è rotto, di partenza dà la responsabilità al produttore. Io vorrei vedere qualcosa del genere anche con l'intelligenza artificiale. Tanto più che ci stanno dicendo che potrebbe essere la tecnologia del secolo, tanto più potente, tanto maggior controllo.
1: E però è singolare che per il frigorifero, ma anche per il tostapane, ci sono delle regole generali condivise, con delle leggi, con dei comitati globali, e per l'intelligenza artificiale, come diceva lei, può cambiare radicalmente il mondo, ancora di regole se ne vedono poco e niente, a parte l'AI Act.
2: È gravissimo. L'AI Act, l'altro l'abbiamo anche rimandato. Diamoci una mossa, una buona notizia, perché di questo non si parla mai. Io sono tra l'altro nel comitato del Connecticut per l'intelligenza artificiale del mio stato, diciamo. Ci sono già stati che già da un anno hanno passato legislazione per, scusate, 3, Connecticut è il quarto, Rhode Island sarà il quinto, e quindi la California, New York e l'Illinois hanno già passato legislazione per AI ad alto rischio. Purtroppo è una legislazione dello Stato della California, ad esempio, e non è federale. Però questo dimostra che si può fare se c'è la volontà politica. Washington non ce la vuole avere e Bruxelles non riesce ad avercela.
1: Luciano Floridi, ricordo il suo ultimo libro, Il nodo etico, professore a Yale, direttore del Digital Ethics Center e filosofo più citato al mondo. Questa è una cosa meravigliosa. grazie davvero di essere stato
2: grazie
1: con noi.
2: Grazie a voi.
1: Grazie alla nostra regista Mimi Micocci. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Pillole di Eta Beta su RaiPlay Sound. Noi ci sentiamo domani da Massimo Cerofolini. Buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Perché scegliere Genertel?
2: Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Scopri Jay Q7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda Jay Q Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. Jay Q7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
7: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
6: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
7: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
6: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
7: Terme dell'Emilia Romagna.
6: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.

0: ore 12.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
0: In studio Vanessa Giovagnoli, a Roma sono stati individuati due minorenni responsabili delle aggressioni con le minicar nel quartiere di Monteverde. Per noi lì c'è Giuseppe Lisi in diretta.
3: Sì, i carabinieri l'hanno individuata ieri sera nel rione Testaccio di Roma, una minicar nera del tutto identica a quella che era ricercata da giorni per aver seminato terrore nel quartiere Monteverde, speronando pedoni e persone sui monopattini, tra cui l'attore Davide Iacobini, ora ricoverato in gravi condizioni. I due ragazzi all'interno, un 16enne e un 17enne, portati in caserma per essere interrogati dopo ore sotto torchio, hanno confessato. Sono loro gli autori di quelle aggressioni. Uno è figlio di un carabiniere, entrambi hanno un precedente per furto. Sono stati denunciati a piede libero, ma ora devono rispondere davanti alla procura di minori di tentato omicidio. Quasi increduli, i PM li hanno ascoltati spiegare che l'hanno fatto per gioco, si annoiavano, stavano festeggiando il compleanno di uno dei due. Si sono fermati solo quando hanno sentito del ferimento di Iacobini. A dare una svolta alle indagini, le immagini delle telecamere di sorveglianza che avevano inquadrato il tragitto della minicar, compresa una sosta ad un bar nelle vicinanze, ma soprattutto la testimonianza di un meccanico che ha raccontato di aver montato dei LED rossi in prossimità della targa e posto degli adesivi sulla macchinetta utilizzata dai due. Per gli abitanti del quartiere ora è un sospiro di sollievo, tra queste strade non si parla d'altro, per molti è la fine di un incubo, ma c'è anche chi teme ora gesti di emulazioni. Ascoltiamo le loro voci, poi la linea può tornare allo studio.
4: È diciamo la fine di un incubo, ma penso che ce ne saranno altri.
3: Si teme l'emulazione?
4: Sì.
5: Prendono il posto, ma hanno preso questi due, ci saranno i sostituti.
6: Un po' di preoccupazione c'era, perché io abito proprio qui, sono contenta che li hanno presi.
7: Siamo rimasti un po' allibiti da quello che è successo. Se li hanno presi siamo contenti tutti quanti, perché stiamo un po' più tranquilli.
0: Ora gli aggiornamenti sulle condizioni del Papa operato ieri alle Gemelli.
8: Notte tranquilla per il Papa dopo l'intervento di adenocarcinoma polmonare, fa sapere la sala stampa vaticana. Suo fratello Luis, intervistato dall'emittente USA Newsmax, ha detto che ciò che è stato trovato al pontefice è cattivo, ma è stato rimosso completamente. Poi ha raccontato di aver ricevuto un messaggio dal suo più stretto collaboratore. Era sveglio, ha detto, si sentiva bene, non provava dolore, è in buone mani e in buona forma. Per noi è stato uno shock, rivelando di essere anch'egli in cura per un tumore. Questa mattina il decano del collegio cardinalizio Tagle ha celebrato la messa in piazza San Pietro al posto del Papa per il 10° anniversario dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, leggendo l'omelia preparata da Leone XIV. In un passaggio il pontefice esorta a rispettare la vita dal concepimento al suo termine naturale. Antonio Scoppettuolo, GR1.
0: Comunicazione di Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo. In diretta ci riferisce Federica Ionta.
9: L'appello a una risposta coordinata dell'Unione sulle crisi geopolitiche, sul caro energia e la richiesta di flessibilità nelle regole per compensare l'aumento dell'inflazione. È la linea anticipata in Parlamento che Giorgia Meloni porterà domattina a Bruxelles. La Premier ha commentato l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Sentiamo.
10: L'intesa sul gasolio russo è una scelta che io considero molto rischiosa. I rischi sono chiari. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine.
9: E in Ucraina, dopo la proposta di un inviato europeo, Giorgia Meloni ha rilanciato su un inviato del formato E3, Gran Bretagna, Francia e Germania, che parli, ha detto, sempre col mandato europeo. Ribadito quindi il sostegno a Kiev, i fondi in deroga per la difesa, ha detto la Premier, non sono sottratti alla sanità. Sentiamo.
10: Chi racconta che più sicurezza significa risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai mente sapendo di farlo.
9: Quanto al bilancio europeo, la Premier ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia. Da Palazzo Madama con Carlo Boninsegna, linea allo studio.
0: Ed è in corso il dibattito in aula, la maggioranza ha presentato un'unica risoluzione, le opposizioni sono divise in particolar modo sull'Ucraina. Bene che la Premier sia consapevole che serva un'Europa forte, quella che è sempre stata la nostra idea, ha detto il Dem Delrio. Le regole che Meloni vuole cambiare sono le stesse che ha sottoscritto lei e ha attaccato la 5 Stelle Castellone. Messaggio del presidente Mattarella a Confesercenti in occasione dell'assemblea elettiva della Confederazione. Le piccole e medie imprese contribuiscono alla coesione nazionale nel commercio, nel turismo e nei servizi, comparti essenziali dell'economia, scrive il capo dello Stato. L'impresa diffusa aggiunge un motore di sviluppo in grado di contrastare la desertificazione dei servizi. Guerra in Ucraina, gli Stati Uniti stanno aiutando la Russia, lo ha dichiarato un alto funzionario ucraino dopo che Kiev ha affermato di non avere ricevuto alcun preavviso sugli ultimi raid russi e ha segnalato restrizioni al sistema Starlink per le sue forze armate. Nelle ultime ore colpite centrali elettriche e abitazioni a Kiev, almeno 5 morti e 36 feriti, tra cui un bambino di 7 anni. Tra le vittime in altre, 3 le vittime in altre città, blackout in tutto il paese. Ex Ilva, terza giornata di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo. La protesta non si è fermata nemmeno dopo il decreto del governo che, secondo i sindacati, ha provveduto solo all'estensione degli ammortizzatori sociali. Le sigle dei metalmeccanici chiedevano tutele più ampie per i lavoratori, come pensionamenti anticipati e incentivi per l'esodo volontario e garanzie sul futuro della fabbrica con la decarbonizzazione. Confindustria rivede al rialzo la crescita del PIL per l'Italia, che nel 2026 dovrebbe attestarsi all'1%. Tra i fattori della maggiore spinta, gli investimenti del PNRR e del piano di transizione 5.0. Nel 2027 la crescita dovrebbe rallentare allo 0,6%. Lo sport calcio: stasera si chiude la 2 giorni di Champions League con le altre 2 italiane in campo. Alle 18.45, prima trasferta per il Como a Rotterdam contro il Feyenoord. Alle 21 la Roma sfida il Real Madrid e riaccoglie all'Olimpico José Mourinho e riabbraccia la massima competizione europea in casa dopo 7 anni. Calcio italiano in cerca di riscatto dopo la serataccia di ieri con le sconfitte di Napoli e Inter. A Milano è sbocciata la stella di Nicolò Tresoldi, l'attaccante del Bruges, divisa a metà tra Italia e Germania.
2: La tripletta da sogno alla Scala del Calcio, sotto l'incrocio dal Dischetto, di Rapina e da Rapace d'area di rigore, come il suo idolo Pippo Inzaghi. Il Milan, la squadra del cuore, l'Inter, la vittima quasi naturale. A 22 anni, la notte da predestinato di Nicolò Tresoldi, nel paese che si è lasciato sfuggire il suo talento e che ora prova faticosamente a riconquistarlo. Nato a Cagliari, figlio d'arte, i primi passi in Umbria al Fontanelle, squadra di Gubbio. Incassa il rifiuto di diversi grandi club italiani, poi il trasferimento con la famiglia ad Hannover in Germania. Il salto in prima squadra, l'anno scorso il passaggio al Bruges. In Belgio vince campionato, titolo capocannonieri, segna in Champions a Barcellona e Atletico. Con l'under 21 tedesca è a 16 gol in 26 partite, ma senza una presenza in nazionale maggiore la maglia azzurra è ancora possibile. A giugno giocherà l'europeo di categoria con la Germania, poi deciderà. Il pressing di Klopp si fa sentire, il CT Mancini spera di convincerlo e incrocia le dita.
11: Lui dice che si sente 50 tedesco e 50 italiano, quindi noi speriamo che a giugno sia 51 e 49.
2: Emanuele Granelli, GR1.
0: Ci fermiamo qui, adesso ci sono i GR regionali, grazie in regia ad Alessandro Pazienza e Patrizio Gotti. Il GR1 torna come sempre alle 13, vi ricordiamo la nostra app per ascoltare i GR e la programmazione di Radio 1, Rai Play Sound. Buon ascolto.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
14: Perché scegliere Genertel?
15: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile.
14: Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
16: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
17: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
16: Che fai?
17: Lavoro per la salute del corpo.
16: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
17: Una parte? Al massimo una particella.
18: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
19: TGR, giornale radio del Lazio.
20: Individuata la banda della minicar, denunciati conducente e passeggero, due minorenni di 16 e 17 anni hanno confessato di essere gli autori delle aggressioni a Monteverde. L'auto è stata sequestrata. Il Papa ha trascorso una notte tranquilla, lo comunica la sala stampa vaticana. Ieri l'asportazione di un tumore al polmone destro, fedeli in preghiera nella cappella del Gemelli dove è ricoverato. Festa del cinema di Roma, seconda giornata di eventi, al via anche il festival parallelo dedicato alle giovani generazioni, Alice nella città. Grande attesa per la partita di Champions League che vedrà la Roma impegnata contro il Real Madrid di Mourinho, olimpico da tutto esaurito. Non si temono disordini, ma è stato comunque approntato un piano di sicurezza e viabilità. Buongiorno da Valentina Fenu in studio per questa edizione del giornale, del giornale regionale del Lazio. Si è chiuso il cerchio intorno ai giovanissimi aggressori in minicar. I carabinieri nella notte hanno sequestrato l'auto ritenuta quella usata nei raid, denunciato due minorenni ascoltati in caserma, hanno confessato. Ancora ricoverato in prognosi riservata l'attore Davide Jacopini. Tutti i dettagli nei servizi.
21: Li hanno presi questa notte, sarebbero due ragazzi di 16 e 17 anni presunti responsabili delle sei aggressioni a pedoni, ciclisti e conducenti di monopattini. Sequestrata anche la minicar nera e lucida, ricercata da più di una settimana, si trovava nel quartiere Testaccio. I due giovanissimi sarebbero residenti proprio nei quartieri in cui avrebbero agito a bordo della macchinetta, scorrazzando in cerca delle vittime da colpire tra Monteverde, Testaccio e Marconi. I due sono stati identificati e denunciati dai carabinieri di Roma San Pietro e dagli agenti della Polizia di Roma Capitale, anche grazie ad un'applicazione installata sul telefonino di uno di loro che avrebbe localizzato i due minorenni nelle zone delle aggressioni. Un'indagine della Procura di Roma in cui è stato determinante il supporto delle sezioni Cyber Investigation del reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri del nucleo investigativo. I due, conducente e passeggero, sono stati accompagnati in caserma dove avrebbero confessato. Uno dei due giovani sarebbe figlio di un carabiniere e anche il proprietario della piccola auto. Ed emergono altri dettagli sulle incursioni della minicar che ha terrorizzato Monteverde e Testaccio tra il 4 e il 5 ottobre, il giorno a cui risalgono le prime due aggressioni. Uno dei due giovanissimi sembra che festeggiasse il compleanno. La sera successiva invece avrebbero causato la caduta da un monopattino dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in prognosi riservata in terapia intensiva al San Camillo, dove ha subito due interventi alla testa per un grave trauma cranico. La procura aveva aperto un fascicolo per tentato omicidio che ora passerà a quella dei minori. Sara Verta, TGR Lazio.
22: Il caso che ha tenuto impegnate le forze dell'ordine notte e giorno alla ricerca della minicar pirata inizia il 7 ottobre, quando si diffonde la notizia del ferimento dell'attore Davide Jacopini. Il volto di Diaz e Suburra era stato disarcionato con un calcio dal monopattino lunedì 5 ottobre. Il trauma alla testa lo aveva fatto finire in terapia intensiva al San Camillo, dove sarà sottoposto a due interventi chirurgici. È il fatto più grave al culmine di una serie di bravate che emergeranno via via nelle ore seguenti. Altre sei denunce arriveranno ai carabinieri incaricati di indagare sul caso dalla Procura di Roma, che ipotizza il reato di tentato omicidio. Pedoni, ciclisti, persone in monopattino. Alle 22 del 4 ottobre una donna di 44 anni colpita con un calcio in via Foà, poi uno studente di 26 anni e un uomo di 67 anni con un tubo di plastica in viale dei Quattro Venti. La notte tra il 4 e il 5 ottobre tocca a un ciclista cinquantenne sul ponte Testaccio. La sera stessa una ragazza di 25 anni viene aggredita in via San Pancrazio mentre è in bicicletta, e ancora un altro uomo in bici. Fino all'ultima vittima, che trasforma le bravate in tragedia. Da lì le ricerche senza sosta della minicar nera, i posti di controllo sulle strade di Monteverde e Testaccio, l'analisi minuziosa di migliaia di immagini delle telecamere, fino alla conclusione di oggi e alla confessione dei due ragazzi. Volevano solo festeggiare un compleanno. Paola Cortese, TGR Lazio.
1: È stata una notte tranquilla per Papa Leone XIV. Ieri l'intervento per l'asportazione di un tumore al polmone. Per gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del pontefice ci colleghiamo con la nostra inviata Isabella Di Chio.
3: Sì, la sala stampa della Santa Sede ha reso noto che il Papa ha trascorso una notte tranquilla e che si avranno ulteriori informazioni nella giornata di oggi. Quindi prima notte di Papa Leone al Policlinico Gemelli, dopo l'intervento di ieri di chirurgia toracica, è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro e l'esame istologico ha confermato che si tratta di un adenocarcinoma polmonare che era stato anche sospettato negli esami ai quali il Papa era stato sottoposto precedentemente. Quindi il nodulo è stato rimosso totalmente, fanno sapere fonti vaticane, i medici non parlano di chemio. Grande vicinanza a Papa Leone da parte di tutta la comunità internazionale e anche di tanti fedeli. Ieri sera il rosario con la diocesi di Roma qui nella cappella di San Giovanni Paolo II, che è stato guidato dal cardinale vicario Baldo Reina. Noi oggi abbiamo incontrato tante persone che vogliono testimoniargli la loro solidarietà e la loro vicinanza. Sentiamo le loro voci e poi linea a voi.
4: Noi veniamo da Poesino, provincia di Viterbo, Blera. Siamo venuti per un controllo e diciamo anche una preghierina per il nostro Papa Leone e speriamo che vada tutto bene. Al nostro Papa un abbraccio grande e mandiamo un grande bacio.
23: Ci siamo trovati per caso perché è una visita di controllo di routine per il bimbo, quindi ho detto diciamo una preghierina che Santa Rosa lo aiuta.
24: Siamo di passaggio sicuramente perché avevo una cosa mia da fare, però mi ha fatto piacere venire in questa giornata perché con l'occasione farò una preghiera anche per lui.
1: Il problema della casa a Roma. Ieri la protesta dall'Esquilino dopo la decisione dell'ATER di mettere in vendita alcuni alloggi del patrimonio abitativo pubblico.
22: Srotolano lo striscione dal secondo piano dell'immobile di via Principe Eugenio all'Esquilino. La casa non è una merce, ribadiscono i movimenti. Parte così l'occupazione di uno degli appartamenti di proprietà dell'ATER messo all'asta insieme ad altri 30 immobili pubblici. Tra gli attivisti c'è l'associazione Nonna Roma, che si batte da anni per il diritto all'abitare, il presidente Alberto Campailla.
25: ATER è un ente preposto alla gestione e alla valorizzazione di questi beni che dovrebbero essere messi a disposizione del Comune di Roma affinché diventino case popolari.
22: Il messaggio lo indirizzano alla Regione Lazio: blocchi subito le vendite e destini le case all'emergenza abitativa. 16.000 nuclei familiari che aspettano una casa popolare. L'assessore alle politiche abitative del terzo municipio, Luca Blasi.
26: Si dice sempre che le case non ci sono per colpa delle occupazioni, le case non ci sono perché c'è una politica che invece che darle a chi ha bisogno le svende, come in questo caso, alla proprietà privata.
22: Tre manifestanti, anche gli studenti della Sapienza, da giorni in protesta davanti alla Minerva ma anche a Piazza Montecitorio per denunciare il caro affitti. Francesco Mastidoro di Piamo Casa.
27: In questa città vengono costruiti studentati privati di lusso e debbono essere invece costruiti studentati pubblici a prezzi molto più accessibili.
22: Viviana Spinella, TGR Lazio.
1: Fatture per operazioni inesistenti emesse per riscuotere crediti fiscali, è quanto hanno scoperto i finanzieri della Guardia di Finanza di Roma, che hanno arrestato due soggetti a capo di un'organizzazione di almeno 16 persone. I soldi venivano poi trasferiti su conti esteri intestati a società cinesi e rientravano in Italia con un sistema clandestino di incasso. Stanziati dalla Regione Lazio i fondi per le piccole e medie imprese per il 2027, a disposizione 15 milioni di euro.
28: Sostegno all'export con una visibilità capace di andare oltre i confini nazionali. La Regione Lazio ha presentato il nuovo voucher internazionalizzazione. Per il 2027 stanziati 15 milioni di euro per portare le piccole e medie imprese sui mercati esteri. I fondi serviranno infatti a sostenere la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali. Ogni azienda potrà ottenere fino a 15.000 euro per ciascun evento, per un massimo di 3 fiere nell'arco del 2027. Eventi per accrescere la visibilità aziendale, promuovere prodotti e servizi d'eccellenza del Lazio, ha spiegato la vicepresidente Roberta Angelilli. Il voucher, cofinanziato con fondi europei, solo una parte, spiegano dalla regione, di una più ampia strategia che punta a una sempre maggior presenza delle aziende laziali oltre i confini nazionali. Un percorso in cui si inserisce il partenariato con il Ministero degli Esteri, oltre agli accordi siglati con vari enti per lavorare su formazioni e competenze delle piccole e medie imprese, con l'obiettivo di rendere più forti le relazioni commerciali sullo scenario internazionale. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: All'Olimpico secondo turno di Champions League, debutto in casa della Roma, i giallorossi ospitano il Real Madrid di José Mourinho. Dispiegato il piano speciale per la sicurezza nella zona dello stadio e del centro storico.
0: La prima in casa in Champions dopo 7 anni di attesa contro l'avversario più nobile, il Real Madrid, del grande ex José Mourinho. Per la sfida contro il portoghese vincitore della Conference, attesi oltre 67.000 tifosi allo stadio, forse ci sarà anche Totti. Conosciamo il loro valore, ma non vogliamo snaturarci, dice in conferenza stampa il tecnico della Roma Gasperini, pronto a lanciare in avanti Dybala e Sulè, in vantaggio su Pellegrini e Mora, a supporto di Malen. C'è grande voglia di rivalsa per l'attaccante olandese, pronto a farsi perdonare l'espulsione rimediata nell'ultima gara a Como. Mi dispiace, non volevo fare male, dice l'ex Borussia, che proprio contro il Real perse una finale di Champions nel 2024. Ma servirà una grande gara anche a livello difensivo contro la corazzata spagnola dei campionissimi Mbappé, Vinicius e Bellingham. Massima attenzione anche sul profilo della sicurezza. In città attesi oltre 2.000 tifosi del Real. Controlli nel centro storico e attenzione all'area del Tridente. Già ieri sera controllati pub e ristoranti nelle zone di Movida, mentre oggi le comitive di sostenitori dei Blancos saranno monitorate attorno a Piazza del Popolo e Piazzale Flaminio. Attivato un piano speciale del trasporto pubblico, tutte le linee della metropolitana prolungheranno l'orario di servizio fino all'1:30 di notte. Previsti anche il potenziamento delle navette da e per l'Olimpico. Alessandro Banfo, TGR Lazio.
1: La festa del cinema di Roma nella seconda giornata, la premiazione della produttrice Tessa Ross. Per te ufficialmente anche le proiezioni di Alice nelle città.
2: Giornata dedicata al cinema d'autore, grandi ospiti, anteprime e animazioni. Alle 16 alla Sala Petrassi, riflettori puntati sulla produttrice britannica Tessa Ross ed Edward Berger, regista di Conclave. I due saranno protagonisti di un incontro dedicato al rapporto tra produttore e regista. Ross riceverà il riconoscimento alla carriera nell'industria cinematografica. Alle 18 prende il via il concorso Progressive Cinema con Brianza di Simone Catania. Tra gli appuntamenti da segnalare, alle 19 al Teatro Studio Gianni Borg l'anteprima mondiale di Clementine Orange, esordio nel lungometraggio di finzione di Lisa Forsland. Alla Casa del Cinema alle 18.30 torna sul grande schermo Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. Il regista incontrerà il pubblico al termine del film. Ad aprire le proiezioni nella nuova sede del Teatro Sistina, per Alice nella città sarà invece alle 18 Wildwood, I segreti del bosco proibito, film in stop motion dello studio Laika, atteso nelle sale italiane il 22 ottobre. E oggi debutta anche Roma-Lazio in serie alle 12 ad Auditorium Arte, incontro con il cast di Ingorgo. Fino al 25 ottobre sono in programma appuntamenti gratuiti, incontri e podcast dedicati al mondo della serialità televisiva. Antonella Pallante, TGR Lazio.
1: Violenza contro le donne, il tema dei femminicidi al centro del Roma Europa Festival.
5: Decine di schermi cellulari, teli trasparenti sotto i quali si nascondono le donne. Due giovani attrici mettono in scena a Roma Europa Festival al Mattatoio il tema dei femminicidi.
6: Chiara Vispi, attrice.
7: È pericoloso leggere i giornali, affronta il tema del femminicidio e della violenza di genere e lo facciamo immaginando un futuro prossimo in cui il numero di femminicidi è salito al punto che lo Stato italiano decide di intimare le donne di restare a casa per proteggerle.
5: Una realtà dove la violenza di genere è trattata come un'epidemia.
6: Sofia Russotto, attrice.
8: Un po' come se intorno a noi ci fosse un disastro ambientale, una frana che nessuno può fermare. È proprio questo modo di raccontare questo tema così doloroso, quello da cui siamo partite.
5: Sul palco si cercano soluzioni.
7: Se si guarda al problema come qualcosa di risolvibile e non di semplicemente esistente, come la violenza delle donne è qualcosa che è sempre esistito e sempre esisterà, in realtà la possiamo affrontare, la possiamo risolvere, ma dobbiamo partire da una narrazione diversa.
5: E con il pubblico nasce una sinergia.
8: Vogliamo che lo spettatore si emozioni, che viva con noi questa condizione di impotenza, di clausura, di pericolo.
5: Questo progetto di Powered by Riff è stato pensato per promuovere Under 30 verso la ricerca tra teatro, performance e nuovi linguaggi. Stefania Cappa, TGR Lazio.
1: Ora le ultime sul traffico con i servizi di Rai Pubblica Utilità, linea Giulia Casadei.
9: Segnaliamo code sul tratto urbano della 24 tra Porto Naccio e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Attenzione anche alla circolazione notturna: dalle 22 di oggi alle 5 di domattina sarà chiusa la rampa della circonvallazione nomentana che conduce su Ponte Lanciani in direzione della via Salaria, chiusure che interesseranno anche tutti gli svincoli di accesso e uscita collegati alla rampa. Nel pomeriggio dalle 18 alle 20 manifestazione in piazza Roberto Malatesta con possibili rallentamenti nella zona circostante. Infine questa sera alle 21 appuntamento allo Stadio Olimpico per la sfida di Champions League tra Roma e Real Madrid, previste modifiche alla via e possibili disagi al traffico durante l'afflusso e il deflusso dei tifosi.
1: Sono le 12:24 minuti e 33 secondi ed è tutto per questa seconda edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Fernando Conti. Da Valentina Fenu l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
19: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it. Onda Verde, viaggiare informati.
10: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 12:25 e 40 secondi. Partiamo dalla 1, variante di Valico, qui il traffico è al momento bloccato tra Badia e il Bivio con la 1 verso Bologna a causa di un incidente. In A1 tratto Toscano tra Firenze Scandicci e il Bivio con la 11 verso Bologna, code in aumento per un incidente, traffico intenso anche in Emilia Romagna tra il Bivio con la 22 e Reggio Emilia verso Milano. È sempre in A1 ma tratto Campano tra Casoria e il Bivio con la 3 Napoli-Salerno verso Napoli, traffico rallentato. Le altre notizie poi ci portano in A4 Torino-Trieste tratto Lombardo tra Capriate e il Bivio con la tangenziale est esterna.

0: nel tratto abruzzese tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona, 3 km di code per lavori. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Oggi economia.
2: Buongiorno, buongiorno da Lorenzo Opice, buongiorno da Rimini. Per quanto riguarda il TTG, questa fiera del turismo italiano ed è il momento più importante per un comparto fondamentale per l'Italia. L'edizione 2026 si svolge in un contesto particolarmente positivo per l'incoming italiano, con la spesa dei turisti stranieri cresciuta del 5% nei primi 8 mesi dell'anno. Il nostro numero per i WhatsApp 335-699-2949 e la nostra mail economico@rai.it. E allora iniziamo questo nostro viaggio. Abbiamo già degli ospiti che ci hanno raggiunto qua a Rimini, nello studio di Rimini. Abbiamo Corrado Peraboni, che è l'AD di Italian Exhibition Group della Fiera di Rimini. Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, buongiorno.
2: E allora, sono numeri importanti, perché prima abbiamo... Quanti stand, intanto iniziamo a dare un'occhiata a chi non è qua a Rimini, quanti stand ci stanno quest'anno, il 2026?
3: Diciamo che includendo anche gli stand che hanno più destinazioni, come per esempio quelli regionali, abbiamo circa 2.800 destinazioni presenti, quindi l'offerta di 2.800 prodotti turistici.
2: E quest'anno c'è anche la novità, c'è una grande apertura al settore estero.
3: Sì, diciamo che il grande salto che abbiamo voluto dare a questa manifestazione è stata quella di essere un posto dove gli stranieri vengono a comprare il prodotto Italia, prodotto turistico ovviamente, e gli italiani comprano il prodotto straniero a fare un marketplace estero su estero, quindi una vera e propria fiera internazionale. Oggi abbiamo degli operatori, per esempio, che possono venire dalla Bulgaria a comprare il Kirghizistan, o greci che comprano la Spagna e così via. È un passaggio molto faticoso, perché abbiamo dovuto lavorare per tutto l'anno nell'individuare, diciamo, i giusti buyer e i giusti prodotti, però pare che la formula funzioni, perché questo è il TTG più grande di sempre.
2: Accanto agli incontri, alle ricerche di settore, c'è anche spazio per start-up, nuove tecnologie, perché si guarda al futuro, all'estate 2027, se vogliamo.
3: Sì, perché il fatto che siamo cresciuti come destinazione nel 2026 non significa che va tutto bene. Spesso ci troviamo tutti nello stesso posto, nello stesso momento, e talvolta la tecnologia può fare questo scherzetto, nel senso che invece di aiutare concentra un po' il turismo. Ecco, soprattutto con le nuove tecnologie che sono presentate qui da questi giovani start-upper, la sfida è proprio quella di diversificare il più possibile. Noi cerchiamo anche di dare visibilità alle destinazioni meno conosciute del nostro paese, perché l'obiettivo finale è quello di avere numeri in crescita, sì, ma sparpagliati equamente, in modo omogeneo, su tutto il territorio nazionale.
2: Diciamo, tra i temi centrali c'è anche l'intelligenza artificiale, i nuovi modelli di viaggio, l'evoluzione dell'hospitality.
3: Sì, tutto sta diventando sempre più su misura, no? Perché quello che questi strumenti aiutano a fare è realizzare un desiderio di una esperienza. Allora, fino a pochi anni fa, quando si programmava un viaggio, si partiva dalla destinazione: dove andiamo? Ecco, questo è un po' cambiato, perché oggi sempre più si parte da un'altra domanda: cosa vogliamo fare? Una volta che abbiamo deciso che tipo di esperienza vogliamo fare, passiamo a scegliere la destinazione che ce lo permette. Faccio un esempio banalissimo: il turismo in bicicletta, sì, che è molto diffuso e in crescita. Si decide prima di voler fare questo tipo di esperienza e dopo si cerca un territorio che sappia soddisfarla. Quindi sempre più si parte da una personalizzazione di quello che è l'ambizione di vita, di un'esperienza, sì, da, sì, parte, sì, del, sì, turista.
2: Perché c'è una grande attenzione anche alla sostenibilità, se vogliamo, no?
3: Sicuramente oggi,
2: sì, però sì, rispettando quello che è l'ambiente che ci circonda.
3: Anche perché sempre più l'ambizione è quella di abitare un luogo e non di visitarlo, quindi riuscire a calarsi per qualche tempo, magari anche avendo del tempo da perdere, che è cosa buona e giusta, non fare un turismo a mordi e fuggi da selfie, ecco.
2: E allora, grazie a Corrado Peraboni, ricordiamo a The Italian Exhibition Group, Fiera di Rimini. Grazie per essere
3: grazie
2: stato tra i nostri ospiti, per aver aperto questo lungo viaggio che faremo in questi 3 giorni, perché

0: Fino a venerdì andremo in onda per raccontare questa fiera del turismo. E allora, grazie ancora, grazie. Buona giornata. Abbiamo il prossimo dei nostri ospiti che ci ha raggiunto qua in studio, che è Alberto Granzotto, che è presidente della FAITA, la Federcamping. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: È un settore, quello della, come dire, quello dei campeggi in forte ripresa, se vogliamo.
1: Sì, il mondo del turismo all'aria aperta sta vivendo negli ultimi anni un trend di crescita continua e sostenuta in tutte le sue destinazioni, non solo nei comparti classici che sono quello balneare e lacuale, ma sta vivendo un momento molto importante anche nel contesto della montagna, complice anche i cambiamenti climatici che stiamo vivendo.
0: Sì, perché come dicevamo prima anche con Peraboni, c'è questa grande attenzione all'ambiente, quindi al rispetto dell'ambiente, quasi a vivere l'ambiente, no?
1: La natura sta diventando un elemento centrale nella scelta della vacanza e della destinazione, e chiaramente il settore del turismo all'aria aperta è quello che maggiormente permette di vivere le proprie esperienze di vacanza in un contesto naturale e con un profondo rapporto con la natura, anche perché abbiamo la fortuna di avere delle strutture ricettive molto spesso in luoghi bellissimi, quindi fronte mare, fronte lago, in vicinanze di boschi e di panorami molto molto particolari.
0: Quindi comunque c'è una varietà molto ampia da nord a sud della penisola.
1: Il nostro paese meraviglioso per questo, e noi ne siamo semplicemente interpreti.
0: Voi a fine ottobre a Roma avete organizzato che cosa esattamente?
1: 26-27 ottobre noi abbiamo la nostra assemblea annuale, che è un momento di confronto molto importante per individuare quelli che sono i trend e la visione dello sviluppo futuro del settore, un momento in cui ci concentriamo su quelli che sono i temi fondamentali, che sono sicuramente la sostenibilità ambientale, l'accessibilità, lo sviluppo della digitalizzazione, perché vede il nostro settore molto attivo in tutti quelli che sono gli investimenti per favorire una crescita del comparto omogenea ed allineata a quelli che sono le esigenze del nostro turista, che è un turista molto spesso mitteleuropeo, quindi molto attento a quelli che sono i nuovi trend, le nuove forme di esperienza.
0: Ecco, leggevo alcuni dati. Il turismo all'aria aperta nell'estate 2026 settore è alla al più 2% rispetto al 2025, giusto?
1: Sì, noi veniamo da una serie di anni molto positivi e quindi le crescita che si continua a ripetere anno dopo anno è un elemento per noi molto importante, perché consolidare un trend di crescita positiva in un momento economico comunque complicato è secondo noi un risultato molto positivo, e questo viene legato soprattutto alla qualità degli investimenti, e sicuramente nei prossimi anni vedremo dei numeri ancora migliori, perché abbiamo prossimamente l'apertura di parecchie nuove strutture. Questo è un elemento molto molto importante a conferma di un trend che sta vedendo non solo lo sviluppo delle imprese esistenti, ma anche l'attenzione di nuovi operatori al comparto.
0: Quello che è singolare, Granzotto, è che non è solamente turismo giovanile quello dei campeggi, giusto?
1: No.
0: Ma va sempre più crescendo anche l'età, se vogliamo, delle persone che scelgono un turismo all'aria aperta.
1: Il turismo all'aria aperta è da sempre un prodotto trasversale che viene ad attirare tutte le generazioni. Il cliente principale è legato al mondo della famiglia, però la famiglia molto spesso vede i nonni protagonisti con i loro nipoti, e in determinati periodi anche i nonni, i quali fanno sempre più una vacanza attiva e trovano nel turismo all'aria aperta l'opportunità di trascorrere una vacanza con serenità e tranquillità praticando attività sportive che possono essere legate al cicloturismo, di cui è stato menzionato prima, sempre più importante, a bellissime passeggiate o a splendidi tramonti fronte mare o fronte lago.
0: Quindi un modo per passare la vacanza immergendosi nella natura e conoscendola un po' meglio.
1: Assolutamente sì.
0: Quindi capire anche quella che è la realtà che ci circonda. Grazie. Allora ad Alberto Granzotto, ricordiamo presidente di FAITA Federcamping. Grazie ancora,
1: grazie
0: per
1: a voi
0: essere
1: ancora
0: stato tra i nostri ospiti. E allora continuiamo questo nostro viaggio in questo grande fiera di Rimini dedicata al turismo. Tantissimi stand, prima abbiamo fatto un giro, c'è moltissima gente, io non riesco a quantificarla dal gabbiotto in cui stiamo andando in onda, però ci ha raggiunto qua in studio Domenico Pellegrino, che è presidente di Aidit Confindustria e CEO del gruppo Blu Vacanze. Buongiorno, benvenuto.
2: Grazie, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Grandissima attenzione, no? Perché vedevo, a parte gli operatori del settore, ma c'è anche grande attenzione da parte dei visitatori, e sono tantissimi.
2: È un settore estremamente dinamico che vive anche una grandissima resilienza, come ha dato prova nelle vicende che ormai sono diventate strutturali, le complessità geopolitiche, pandemiche, climatiche, non frenano questa domanda di vacanze e quindi lo sviluppo degli operatori che intorno a questo desiderio dell'uomo, sempre più presente nella vita quotidiana, lavorano.
0: Lei ha notato qualcosa che è cambiato in questi ultimi anni? Da operatore del settore, se vogliamo, dal suo osservatorio.
2: Sì, cambiano moltissime cose. Banalmente devo dire, dall'esterno si immagina semplicemente che sia la tecnologia il fattore mutante.
0: Sì.
2: In realtà la tecnologia è il pane quotidiano degli agenti di viaggio sin dall'origine, cioè le agenzie esistono perché sono state favorite dalla presenza della tecnologia, perché il turismo è connessione, la tecnologia è diventata connessione, quindi dai CRS, GDS, il web, non sono mai stati nemici degli agenti di viaggio, sono stati grandi alleati, e lo sono anche le nuove applicazioni di intelligenza artificiale. Infatti noi, da una nostra rivelazione Aidit, abbiamo un indicatore che è fortissimo: l'81% degli agenti di viaggio lavora quotidianamente con l'AIT, molto più con l'AI, certo, molto più che in altri settori merceologici o di servizi.
0: Tra l'altro, diamo una piccola anteprima: dovrebbe esserci qua all'interno della fiera di Rimini del turismo anche un robot, così erano le agenzie che avevano parlato nei giorni prima dell'apertura della fiera, quindi la tecnologia anche applicata a quelli che sono i sistemi degli umanoidi.
2: In realtà io credo che adesso i scenari sono un po', come dire, anche complessi da articolare, sì, da sviluppare, poi in pochissimi secondi che abbiamo difficile trattarli, materia complessa che non vede d'accordo neanche i protagonisti delle AI, devo dire, se non chiaramente che tutti siamo concordi che è una rivoluzione straordinariamente importante e impattante, ma dal mio punto di vista, e parlo ovviamente principalmente, sì, del travel, è una rivoluzione che non ci porta ad abbandonare lo human touch, quindi a sostituirlo, ma crea i presupposti anzi che possa finalmente emergere, liberato dai fardelli, dai pesi di un'operatività a volte tra virgolette stupida, che si può tranquillamente delegare alle macchine e lasciare alle persone il valore aggiunto che fa parte poi dell'esperienza del viaggio. Quindi io credo che se lo sviluppo continua come lo stiamo vedendo, addirittura avremo un nuovo umanesimo.
0: si parla molto dell'IA e dell'intelligenza artificiale in questi ultimi anni. Lei mi sembra molto favorevole, giusto o sbaglio?
2: Non potrei non esserlo, perché chi lavora in questo settore vive di tecnologia.
0: Bene, allora la ringrazio per essere stato anche lei tra i nostri ospiti. Grazie ancora,
2: grazie,
0: buon lavoro.
2: Buone vacanze a tutti.
0: Ricordiamo Domenico Pellegrino, presidente di Aidit Confindustria e CEO del gruppo Blu Vacanze. Grazie ancora, buona giornata. E ci ha raggiunto in studio la dottoressa Antonella Tiranti. Buongiorno, buongiorno,
3: buongiorno,
0: benvenuta. Allora, della regione Umbria, dirigente anche del turismo, no? Se si pensa all'Umbria, prima abbiamo parlato di natura, di paesaggi, l'Umbria è il cuore verde d'Italia, no?
3: Assolutamente.
0: Assolutamente sì, è anche conosciuta per essere il luogo Assisi, San Francesco, il patrono d'Italia, però l'Umbria non è solamente questo, l'Umbria è questo ed è importantissimo, però l'Umbria ha anche altre cose.
3: Molte altre cose, però partiamo.
0: Da dove iniziamo?
3: Allora, intanto completiamo il discorso sulla spiritualità, perché comunque sono stati completati, si è concluso l'ottocentenario francescano,
0: San Francesco,
3: proprio il 4 ottobre scorso. Ma la spiritualità non è solo in termini religiosi, noi la stiamo interpretando anche grazie attraverso dei testimonial importanti. Voi sapete che noi siamo storicamente molto legati a Steve McCurry, e Steve è venuto a fare un suo workshop sulla spiritualità nell'estate scorsa, e la restituzione di questo workshop, che ha visto studenti dell'Accademia di Belle Arti, comincerà a Perugia dal 29 di ottobre fino a tutte le feste. Questo ci lega a un altro tema, che è quello degli eventi, quindi aspettiamo tutti a Perugia dal 29 ottobre al 10 gennaio.
0: L'Umbria, lo dicevamo, è una di quelle regioni che comunque fa conoscere, fa capire un po' meglio quello che ci circonda, certo, l'ambiente che ci circonda, perché è una sorta di immersione anche spirituale, se certo, vogliamo, nella natura.
3: Ma infatti, ma allora possiamo dire appunto gli eventi nella natura, sì, per esempio, questa è un'attività importante. L'Umbria è una regione dove è la regione con il più alto numero di eventi per abitanti d'Italia. C'è una media nazionale di 56-57 spettacoli ogni 1000 abitanti, noi ne abbiamo più di 78. E questo vuol dire che c'è sempre una possibilità di fare, di vivere esperienze, di fare qualcosa. Altri temi importantissimi sono a contatto con la natura, per esempio il turismo lento, quindi noi abbiamo un grande sviluppo della rete dei cammini a partire dalla, sì, via di Francesco, sì, sì, sì, del cammino di Francesco, ma non solo quello, ce ne sono molti altri, ma stiamo sviluppando un'attività,
0: ecco,
3: con il bike.
0: Ultimamente c'è molta attenzione sui
3: assolutamente,
0: cammini in modo particolare.
3: Assolutamente, sì,
0: e
3: perché
0: ci sono anche molti giovani, ma persone anche di una certa età.
3: Di una certa età e di tutti i target, perché poi il cammino ti consente, oltre che quel discorso legato alla spiritualità, anche di conoscere luoghi che sono normalmente al di fuori dei circuiti più battuti dal turismo. Noi stiamo facendo un'attività molto approfondita sulla valorizzazione di quelle che si chiamano aree interne, quindi quei piccoli borghi che però in realtà sono scrigni, dove tu ci arrivi se ci vuoi arrivare, e noi stiamo lavorando per valorizzare questa,
0: e questa
3: tipologia.
0: Questa è una chiave di volta, perché se parliamo, sì, di turismo, nel nostro paese il turismo va benissimo, però c'è l'overtourism in, esatto, alcune parti, e non dico la desertificazione, ma quasi, o comunque pochi visitatori in luoghi straordinari di questo paese che l'Italia, come l'Umbria, infatti, che è una dimostrazione, con dei piccoli borghi che sono poi, hanno una storia infinita.
3: Assolutamente, allora consideri che da quando abbiamo cominciato a lavorare su questa logica, quindi valorizzando quelle aree che appunto si chiamano aree interne, abbiamo visto che su queste aree c'è un incremento percentuale di flussi superiori a quello delle località invece più gettonate. Abbiamo un trend in crescita ormai piuttosto consolidato, sì, sì, sì, e negli ultimi 2 anni in cui abbiamo avviato questa attività, diciamo che abbiamo visto che tornano dei risultati, ma è perché è anche un modo per scoprire le tradizioni del territorio, le eccellenze enogastronomiche. E questa è per esempio la nostra cifra al TTG, quindi la valorizzazione dei prodotti del territorio attraverso sia la cucina tradizionale che per esempio quella degli chef,
0: sì,
3: quindi valorizzare l'identità e l'autenticità dei territori. Questo è un po' il senso,
0: certo,
3: del lavoro che stiamo facendo.
0: Anche prima in apertura il ministro del turismo Mazzi, esatto, quando ha detto la cultura è importante per far conoscere alcuni luoghi, quindi veicolare quella che è il turismo in alcune parti d'Italia.
3: Assolutamente.
0: Ed è un abbinamento che si sta facendo un po' su tutta Italia. Voi come regione state lavorando molto su questo settore.
3: Stiamo lavorando molto su questo, anche perché noi riteniamo che il turismo sia un volano per tutto il sistema produttivo, non soltanto per il settore turistico in senso stretto, ma anche per tutto quello che è l'indotto. Pensate quello che può voler dire la vendita di tutti i prodotti d'eccellenza, certo, del territorio, piuttosto che proprio la fruizione della ristorazione, o piuttosto che anche la fruizione dei luoghi della cultura. Ecco,
0: certo.
3: Quindi è un'azione integrata che stiamo facendo sotto il brand unico Umbria Cuore Verde d'Italia, ovviamente con un cuoricino.
0: Con un cuore verde,
3: verde naturalmente.
0: Perché il verde attrae anche molto i giovani? Perché se c'è una cosa che bisogna dire delle nuove generazioni, al di là di tutte le cose che si dicono, che c'è grandissima attenzione verso quello che è l'ambiente, il territorio, il rispetto soprattutto di quello che ci dà madre natura.
3: Esatto.
0: E quindi preservare quello che è un patrimonio vero.
3: La sostenibilità significa tante cose, che non è soltanto sostenere l'ambiente, ma anche far sì che il turismo sia gradito da chi ci vive, non deve diventare qualcosa che crea disturbo alle persone che vivono nei luoghi.
0: E allora io ringrazio a questo punto Antonella Tiranti della Regione Umbria, dirigente del turismo della Regione Umbria, per averci portato a fare questo viaggio nel cuore verde d'Italia, a me piace chiamarla così.
3: Benissimo, grazie così. A voi.
0: Grazie a lei. E adesso la linea la diamo a Roma, però prima salutiamo la squadra che ci ha permesso andare in onda qua da Rimini, Cristina Saccol per quanto riguarda l'organizzazione, l'assistenza tecnica di Emiliano Trocini e Danilo Martini. Adesso la linea passa a Roma, dove c'è Giuseppe Di Marco per il proseguo di Oggi Economia, e noi ci sentiamo domani mattina. Grazie.
4: Sì, grazie Lorenzo Opice, riprendiamo la linea da Roma e torneremo a collegarci domani con la fiera di Rimini per il TTG. Proseguiamo adesso con un brano di Cesare Cremonini, Paparazzi.

0: più.
1: E adesso una nuova puntata del dizionario economico in pillole dell'analista Davide Biocchi.
2: Quando una società è quotata in borsa, non tutte le sue azioni sono necessariamente disponibili per essere comprate o vendute ogni giorno. Una parte può essere per esempio in mano alla famiglia fondatrice, oppure a un azionista di controllo o a investitori stabili che ne detengono partecipazioni di lunghissimo periodo. La parte realmente disponibile sul mercato si chiama free float, che in italiano si traduce con flottante. Facciamo un esempio semplice. Una società ha 100 milioni di azioni, ma 60 milioni sono stabilmente nelle mani dell'azionista di controllo. In questo caso il flottante è di 40 milioni di azioni ed è soprattutto ciò che resta effettivamente disponibile per gli altri investitori. Perché è importante? Perché più flottante c'è in generale, più facilmente il titolo può essere scambiato. Se invece le azioni disponibili sono poche, può essere più difficile comprare o vendere grandi quantità senza smuovere troppo il prezzo. Il flottante conta anche negli indici di borsa. Spesso il peso di una società non viene calcolato semplicemente su tutte le azioni esistenti, ma tenendo conto proprio di quelle realmente disponibili sul mercato.
1: Veniamo al focus con gli ascoltatori. Oggi parliamo di spese condominiali e delle detrazioni del super bonus in caso di vendita dell'immobile. Cerchiamo di capire a chi spettano. Ne parliamo con Lina Sguassero, avvocato di Consumatori Attivi. Buongiorno, bentrovata.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Allora, ci spieghi a chi spettano queste detrazioni?
3: Effettivamente comprare casa è sempre un'emozione fortissima, però l'entusiasmo rischia di spegnersi quando arrivano le sorprese dall'amministratore di condominio. Quindi la domanda: chi paga le spese condominiali del passato tra chi vende e chi compra? Ecco, la regola è che chi acquista risponde in solido con il venditore delle spese condominiali arretrate per l'anno in corso e per quello precedente. Cosa significa? Che l'amministratore può chiedere anche al nuovo proprietario di farsi pagare le spese dell'anno in corso e di quello precedente. Abbiamo detto che è una responsabilità in solido. È chiaro che se l'acquirente paga, per evitare insomma guai legali, ha comunque il diritto di rivalersi in regresso contro il venditore e riavere, diciamo, quanto anticipato. Per i debiti più vecchi di 2 anni invece l'amministratore deve inseguire unicamente il vecchio proprietario. I consigli sono dunque chiedere all'amministratore di condominio l'attestazione dello stato dei pagamenti, farsi dare una visuale della data delle delibere di eventuali lavori, perché i lavori deliberati prima del rogito i costi spettano al venditore, mentre le spese per i lavori deliberati dopo spettano all'acquirente. E un dettaglio importante ad oggi è farsi specificare dall'amministratore di condominio se sono stati eseguiti dei lavori super bonus, come è stato gestito il bonus fiscale e se ci sono integrazioni al fondo per i lavori già deliberate in relazione alle opere super bonus.
1: Quindi diciamo che è fondamentale informarsi bene prima di procedere all'acquisto su questi aspetti.
3: Assolutamente sì, bisogna coinvolgere anche l'amministratore di condominio.
1: Veniamo alle domande. La prima è di Aldo da Milano, che ci scrive: vorrei acquistare un immobile, il condominio ha un fondo cassa straordinario e il vecchio proprietario vuole i suoi soldi indietro. La domanda è: l'amministratore glieli deve restituire?
3: Diciamo che l'amministratore non può staccare un assegno e rimborsare chi vende, perché il fondo cassa è un patrimonio vincolato all'immobile e passa automaticamente all'acquirente. Quindi come si risolve una situazione del genere? Spetta al venditore e all'acquirente gestire eventualmente privatamente al momento del rogito come gestire il fondo straordinario, ad esempio prevedendo un rimborso diretto o compensando nel prezzo di vendita lo stesso importo. Quindi è necessario anche scrivere nel contratto come verrà gestito, quindi non è una cosa che si può gestire con una stretta di mano, ecco, ma deve essere pattuita tra le parti.
1: Passiamo al secondo quesito che ce lo pone Benedetta da Udine. Ci scrive: ho fatto i lavori con il super bonus e ora voglio vendere la casa, posso continuare a tenermi le detrazioni fiscali residue sulla mia dichiarazione dei redditi?
3: La risposta è sì, ma solo se c'è una clausola, cioè Per legge le rate di detrazione non ancora usate passerebbero a chi compra la casa, cioè seguono l'immobile. Tuttavia il venditore può decidere di mantenerle per sé, ma non è una scelta automatica, perché deve essere espressamente dichiarato nel rogito notarile. Quindi è molto importante formalizzare nel rogito, attraverso il notaio, che le detrazioni spettano, diciamo, continuano a spettare a chi ha venduto.
1: Bene, grazie a Lina Sguassero di Consumatori Attivi per essere stata con noi. Qualche notizia prima di chiudere: la Commissione Europea ha proposto di rinviare di un anno, al 2028, l'entrata in vigore dei vincoli sulle importazioni di gas, petrolio e carbone previsti dal regolamento sulle emissioni di metano. Il rinvio punta a evitare ulteriori pressioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia nel contesto attuale, che, come sappiamo, è un contesto geopolitico molto teso. Bruxelles assicura che la proposta non incide sull'ambizione e sull'integrità degli impegni europei a ridurre le emissioni di metano. Altra notizia: nel 2026, quest'anno, il PIL crescerà sopra le attese al più 1%, è la stima del centro studi di Confindustria con il rapporto di autunno sulle previsioni economiche, rapporto che però avverte anche che si tratta di una crescita fragile. Nel 2027 il rallentamento si farà sentire. E per oggi è tutto. Oggi Economia, a cura di Paola Bonanni, torna domani sempre dalla Fiera di Rimini per il TTG, in regia Filippo Mosticone, alla parte tecnica Giovanna Insardi. Vi ricordo che potete riascoltarci su Rai Play Sound. Vi ricordo anche la nostra mail economico@rai.it e il numero WhatsApp. Potete scriverci al numero 335-699-2949. Da Giuseppe Di Marco, buon proseguimento di ascolto su Rai Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
1: Il Centro di Odontoiatria Clinica Sant'Antonio è una nuova struttura di 5 piani dedicata all'implantologia dentaria computer guidata, adiacente all'ospedale Sant'Antonio di Padova.
2: Un team di 28 operatori applica arcate dentarie fisse estetiche su impianti a carico differito o a carico immediato in una giornata e in sedazione.
1: Su una superficie di 2100 metri vi sono 30 riuniti per le sale operative e i corsi per medici accreditati dal Ministero della Salute.
2: Direttore sanitario dottor Stefano Aracci. Odontoiatria Sant'Antonio.it 049 688 8771.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Notte tranquilla per Papa Leone dopo l'operazione al polmone. Vi spiegheremo che tipo di malattia ha il pontefice e come si cura. La premier Meloni in Parlamento alla vigilia del Consiglio europeo. Rischiosa l'intesa di Trump sul gasolio russo, sull'Ucraina. L'Unione parli con una voce sola. Kiev accusa, gli Stati Uniti stanno aiutando la Russia. Vittime e feriti nella capitale. Blackout in tutto il paese. Lo abbiamo fatto per noia, individuati a Roma i componenti della banda della minicar. Gli aggressori hanno 16 e 17 anni, uno è figlio di un carabiniere. Numeri da record per il turismo italiano, meglio di Francia e Spagna, boom di stranieri. Winnie Pooh compie 100 anni, il 14 ottobre del 1926 usciva il primo libro dedicato al celebre orsetto goloso di miele. Festa del cinema di Roma, il concorso entra nel vivo con i film in concorso e con Elsinore, uno dei titoli più attesi della stagione. Champions League, un ritorno speciale, alle 21 c'è Mourinho all'Olimpico per un Roma-Real Madrid da tutto esaurito. In campo anche il Como, a Rotterdam Fabregas cerca il bis dopo la vittoria nell'esordio. Buongiorno da Alice Andreoli, notte tranquilla al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone dopo l'intervento ieri per la rimozione di un tumore maligno al polmone. Gli aggiornamenti in diretta da Francesca Paltracca.
4: Allora, come avete appena riferito, la notte è trascorsa tranquilla, lo ha riferito la sala stampa vaticana e nel corso della giornata si attendono ulteriori aggiornamenti. Intanto Luis Prevost, fratello del pontefice, racconta di aver ricevuto un messaggio al termine dell'intervento chirurgico. Il Papa era in buone condizioni e non provava dolore. Ieri gli è stato asportato il lobo inferiore destro del polmone per un tumore maligno, 3 ore di sala operatoria, 90 minuti di intervento, non ci sono state complicanze. L'operazione eseguita dall'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professor Margaritora si è conclusa positivamente nei modi e nei tempi previsti. Nel bollettino della sala stampa della Santa Sede il dottor Carbone, che è medico personale del Papa, e il professor Margaritora spiegano che per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami preoperatori. Al momento la degenza prevista è di una settimana. Intanto questa mattina in piazza San Pietro il cardinale Antonio Luis Tagle ha presieduto la messa a conclusione del summit Amoris Laetitia sul tema della famiglia e ha letto l'omelia preparata da Leone XIV, che ricorda: senza famiglie solide il mondo non ha avvenire. Dal Gemelli con Luciano Pecoraro, linea allo studio.
3: E mentre Papa Leone è ricoverato al 10° piano del Gemelli, fedeli e pazienti pregano per lui. Sentiamo il racconto dall'ospedale romano dell'altra nostra inviata.
5: I sospiri e le preghiere, le cartelle cliniche e rosari tra le mani, pazienti e fedeli, lo sguardo al 10° piano dopo aver varcato il cancello d'accesso al policlinico, il segno della croce. C'è chi si ferma a recitare una preghiera davanti alla statua di San Giovanni Paolo II. Per tutti un unico pensiero.
6: Ci dispiace tanto, proprio tanto tanto. Poi mi ricorda l'ultima volta che siamo venuti anche per Papa Francesco, quindi speriamo che il Signore gli dia la forza di superare tutto al più presto.
5: Un silenzio tra il composto e il surreale. I fedeli accompagnano così le ore delicate del post intervento di Papa Leone XIV.
7: Mi dispiace anche perché lo amo molto, mi è diventato molto simpatico, quindi penso sempre di lui. Non mi aspettavo quello che ho letto oggi, molto male, anche perché mi ha ricordato bei tempi di una volta quando era Papa Wojtyła, che ho amato tantissimo. Ho pensato che finalmente vicino a lui c'è di nuovo speranza di qualcosa bello che in questi tempi manca.
5: Con Luciano Pecoraro, Arianna Di Giorgio, GR1.
3: Dunque un intervento riuscito di rimozione di un nodulo polmonare, lo dicevamo, un adenocarcinoma. Per capire di che cosa si tratta abbiamo sentito uno dei massimi esperti del settore, il professor Francesco Cognetti, oncologo dell'Università Unicamillus di Roma.
0: L'adenocarcinoma è una delle forme istologiche con cui si presenta il tumore polmonare, anzi la più frequente, la somma circa il 50% di tutti i tumori del polmone.
8: C'è ottimismo sulla prognosi?
0: Dei dati che noi abbiamo sembra un nodulo localizzato nel lobo inferiore del polmone destro che è stato completamente asportato. La prognosi dovrebbe essere ottima, naturalmente si devono attendere gli esami istopatologici per una conferma anche della negatività dei linfonodi. E poi c'è da attendere anche l'esame molecolare.
8: E riguardo le terapie?
0: Ritengo che sia necessario aspettare 10-15 giorni in modo da raccogliere tutti gli esami patologici necessari per una valutazione di questo tipo.
8: Che tempi di recupero si prevedono?
0: Sicuramente lui non avrà problemi di nessun genere nel riprendere le attività anche entro un breve periodo di tempo. Santo Padre è molto impegnato, ritengo che lo potrà fare, ma naturalmente rimane il giudizio dei medici curanti a riguardo.
8: Mauro Zanda, GR1.
3: La Premier Meloni in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo al via domani a Bruxelles e poco fa la sua replica al dibattito in aula. Ci aggiorna in diretta Federica Ionta.
9: Sì, replica interrotta più volte dalle opposizioni. La Premier ha rivendicato il posizionamento dell'Italia in Europa e nei format come il G7, ricordato i gruppi informali, fra cui quello sulla coesione a cui partecipa l'Italia, e avvertito le regole siano al servizio dei paesi europei e non viceversa. Dunque domani a Bruxelles Giorgia Meloni chiederà una risposta coordinata sulle crisi geopolitiche, sul caro energia, chiederà flessibilità aggiuntiva contro l'inflazione, sulle spese per la difesa. Chi dice che siamo guerrafondai mente, le sue parole, l'avvertimento: non bisogna rispondere alle provocazioni di Putin, e il commento sull'intesa sul gasolio fra Putin e Trump.
10: È una scelta che io considero molto rischiosa, una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine.
9: E in Ucraina la Premier ha proposto un inviato europeo espresso dal formato E3 Gran Bretagna, Francia e Germania, ha assicurato un accordo sul bilancio che sia giusto per l'Italia, quindi l'auspicio ci siano anche fondi destinati ai centri di rimpatrio. Stop alla politica delle porte aperte, le parole di Giorgia Meloni in riferimento alla Spagna. Ai 5 Stelle, con la nuova legge elettorale il vostro leader non sarebbe mai al governo. Sentiamo questo passaggio, poi la linea torna allo studio.
11: Perché non avete il coraggio di mettere la faccia su quello che avete fatto? Noi mettiamo la faccia su quello che abbiamo fatto perché non ce ne vergogniamo.
3: Dicevamo dunque del dibattito in aula di questa mattina al Senato, ci riferisce in diretta Noemi Giunta.
12: Due risoluzioni unitarie per la maggioranza, anche se la seconda, che insiste su uno sforzo diplomatico per l'Ucraina, viene presentata più come un'integrazione. La Lega chiede maggiore attenzione al fianco sud dell'Europa tra immigrazione e corridoi energetici, costi dell'energia, vincoli del Green Deal centrali anche per Forza Italia, che rivendica la stabilità di governo come volano di autorevolezza internazionale. E così si rivolge Licia Ronzulli alle opposizioni.
13: C'è una mucchiata divisa su tutto, dal candidato premier, su chi può entrare e chi no, su nessun accordo sul programma, ma se non riuscite a mettervi d'accordo su nulla, come pensate di governare un'intera nazione?
12: Il centro-sinistra presenta 5 risoluzioni, il tema divisivo resta l'Ucraina, con il PD che condivide il sostegno anche con le armi a Kiev, e i 5 Stelle che invece ribadiscono basta armi, insistere invece sulla diplomazia, e poi rinfacciano alla Premier un atteggiamento sempre inadeguato nei confronti di Trump. Sui vincoli europei la capogruppo Castellone sfida la Premier.
14: Questa è l'Europa della sua von der Leyen, del suo Fitto, è l'Europa del patto di stabilità che avete sottoscritto, del vostro piano di riarmo da 800 miliardi.
12: Trump vuole la dissoluzione dell'Europa e Putin attaccherà un paese NATO dopo il midterm, l'allarme di Calenda. Ora sono in corso le dichiarazioni di voto appunto sulle due risoluzioni, sta parlando il Matteo Renzi. Nel pomeriggio lo stesso programma sarà alla Camera. E con Carlo Boninsegna dal Senato, linea allo studio.
3: Confindustria rivede al rialzo la crescita del PIL per l'Italia, che nel 2026 dovrebbe attestarsi all'1%. Tra i fattori della maggiore spinta, gli investimenti del PNRR e del piano di transizione 5.0. Il prossimo anno la crescita dovrebbe rallentare allo 0,6%. Ex Ilva, terza giornata di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo. Il decreto approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, fanno sapere i sindacati, non basta.
15: La mobilitazione dei lavoratori dell'ex Ilva in tutti i siti d'Italia non si ferma. Nel terzo giorno di sciopero vanno avanti cortei, manifestazioni e blocchi stradali. A Taranto i lavoratori sono in presidio davanti alla raffineria Eni, bloccando l'ingresso delle autocisterne. Unica eccezione è stata fatta in mattinata per i camion necessari al rifornimento dei mezzi del trasporto pubblico locale. I toni della protesta restano accesi anche dopo il varo del decreto in Consiglio dei Ministri, che stanzia ulteriori risorse per la cassa integrazione, ma che porta avanti anche misure per il reintegro dei lavoratori e per la reindustrializzazione dell'area. Valerio Dalò, Film CISL.
16: Non è assolutamente sufficiente per dare risposte ai lavoratori, manca ancora il piano sociale. Per noi fondamentale, perché tutto riparta, è ancora il piano industriale. Forni elettrici e impianti di pre-riduzione per far sì che l'acciaieria riprenda.
15: A Genova i lavoratori sfilano in corteo per le vie del centro. Il nodo resta l'approvvigionamento dei materiali per lo stabilimento di Cornigliano. Stefano Bonazzi, FIOM, CGL.
17: Quello che vogliono è lavoro, perché gli impianti del nord possono lavorare. Basta che arrivino dei rotoli d'acciaio da zincare, da trasformare in base stagnata. Questo è l'elemento chiarissimo.
15: Francesca Capannolo, GR1.
3: Alle 13:11 minuti su Radio 1, la guerra in Ucraina. Sale a 5 il numero dei morti a Kiev, 36 feriti, tra cui un bambino di 7 anni. Nonostante la tregua energetica annunciata da Trump, la Russia continua a bombardare le centrali elettriche.
18: I massicci attacchi missilistici russi della notte hanno lasciato 600.000 persone senza corrente. È la denuncia del presidente Zelensky, che accusa Mosca di aver colpito deliberatamente infrastrutture energetiche. Non c'è mai stata una tale dimostrazione di disprezzo da parte della Russia verso gli Stati Uniti, dichiara il leader ucraino, richiamandosi all'annuncio di Trump su un cessate il fuoco sull'energia, e torna a lamentarsi degli alleati per il mancato avvertimento, per la seconda volta consecutiva, dell'arrivo di missili sulla capitale. In più Kiev segnala restrizioni al sistema Starlink, essenziale per le sue forze armate. Morale: gli Stati Uniti stanno aiutando la Russia nella guerra contro l'Ucraina, dice alla France Presse un alto funzionario ucraino sotto anonimato. La vede diversamente il portavoce del Cremlino Pieskov, secondo il quale l'Unione Europea potrebbe sabotare una soluzione pacifica della guerra e, a differenza degli Stati Uniti, sta facendo tutto il possibile affinché il conflitto in Ucraina continui. Nelle prossime ore Zelensky incontrerà a Londra il premier britannico Burnham. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: In Germania, ad Amburgo, è cominciato il processo di un ufficiale ucraino accusato di aver sabotato il gasdotto Nord Stream nel 2022. Linea alla corrispondente.
19: Inizia con la lettura dell'atto d'accusa, il processo cui guarda tutta la Germania. Il paese, che è diventato il maggior sostenitore dell'Ucraina, si confronta con il sospetto della procura che siano stati proprio attori ucraini a mettere fuori uso i gasdotti e quindi le forniture di gas a basso costo dalla Russia. Forniture interrotte a onor del vero proprio da Mosca 4 settimane prima dell'attentato. Con il gas nelle pipelines, la detonazione avrebbe avuto effetti devastanti pari a quelli di un terremoto. Sul banco degli imputati una sola persona, Serhii Kuznetsov, che si ritiene fosse all'epoca un ufficiale di un'unità speciale delle forze armate ucraine. Arrestato l'anno scorso in Italia, nel settembre 2022 avrebbe fatto parte del comando di 8 persone che hanno noleggiato una barca a vela e fissato ai gasdotti 4 ordigni esplosivi ad alta potenza dotati di detonatore a tempo. Kuznetsov è accusato di crimini di guerra per aver compiuto un attacco contro infrastrutture civili e il processo potrebbe durare almeno fino a fine gennaio. L'accusa ha indignato la comunità ucraina in Germania, che oggi manifesta davanti al tribunale di Amburgo con fotografie delle devastazioni e dei morti causati dai bombardamenti russi, e che dice: sono questi veri crimini di guerra. Berlino, Barbara Grudinger, R1.
3: Gli davano la caccia da giorni. A Roma sono stati individuati 2 minorenni responsabili delle aggressioni con la minicar nel quartiere Monteverde. Per noi lì c'è Giuseppe Lisi.
20: Sì, un gioco tragico, violento, che si è fermato solo quando hanno sentito delle gravi condizioni dell'attore Davide Iacobini. È un racconto incredibile e folle quello che hanno fatto 2 ragazzi, uno di 16 e l'altro di 17 anni, che sono stati fermati la scorsa notte perché sospettati di essere l'autore, a bordo di una minicar, degli speronamenti a pedoni, ciclisti, persone in monopattino nel quartiere Monteverde a Roma. Era il compleanno di uno dei due, hanno detto si annoiavano e così hanno deciso di seminare terrore tra le strade del Rione. I carabinieri li hanno individuati ieri sera, trovando proprio quella minicar minicar, una rapida indagine su chi era il proprietario, i social per capire chi poteva essere l'amico accanto, messi sotto torchio per ore, hanno confessato. Sono stati denunciati a piede libero, ma ora devono rispondere davanti alla procura dei minori di tentato omicidio. Uno è figlio proprio di un carabiniere, entrambi hanno precedenti per furto. A dare una svolta alle indagini, le immagini delle telecamere di sorveglianza, ma anche il racconto di un meccanico che ha detto di aver montato dei LED rossi vicino alla targa e attaccato degli adesivi sulla macchinetta. Abbiamo dato una risposta veloce ad un caso allarmante, ha detto il procuratore di Roma Francesco Lovoi. Qui intanto nel quartiere Monteverde si respira finalmente un po' di normalità per gli abitanti e un sospiro di sollievo, anche poter tornare a passeggiare senza timori. La fine di un incubo, ripetono in molti, ascoltiamoli.
1: Un po' di preoccupazione c'era, perché io abito proprio qui, sono contenta che li hanno presi.
21: Siamo rimasti un po' allibiti da quello che è successo. Se li hanno presi siamo contenti tutti quanti, perché stiamo un po' più tranquilli.
20: C'è anche però chi pensa che ci possano essere anche gesti di emulazione. Ascoltiamo anche loro, poi la linea può tornare allo studio.
22: È, diciamo, la fine di un incubo, ma penso che ce ne saranno altri.
23: Si deve l'emulazione?
22: Sì.
24: Prendono il posto, ma hanno preso questi due, ci saranno i sostituti.
3: Proseguono in Molise gli accertamenti informatici nell'indagine sulla morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita, avvelenate con la ricina.
25: Gli specialisti della polizia stamattina sono entrati nel liceo scientifico di Riccia, in provincia di Campobasso. È la seconda delle quattro perquisizioni informatiche disposte dalla procura di Larino. Qui insegna matematica un'amica di lunga data di Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime. La docente nei mesi scorsi è stata più volte ascoltata come testimone. Ieri gli accertamenti hanno riguardato l'istituto agrario, dove lavora invece il marito di questa docente. Dopo oltre 5 ore nessun computer è stato portato via. Gli specialisti hanno copiato i dati del server che gestisce le connessioni di rete. Gli investigatori cercheranno tracce di navigazione sulla ricina e in particolare ricerche sulla preparazione e sull'impiego del veleno che a dicembre ha ucciso Antonella Di Jelsi e la figlia quindicenne Sara. Ricerche avvenute nell'estate precedente. L'obiettivo è risalire agli eventuali computer utilizzati e soprattutto a chi avrebbe fatto quelle ricerche ed eventualmente possa aver avvelenato le due donne. Resta da capire se l'obiettivo fosse davvero Antonella Di Jelsi o piuttosto suo marito Gianni Di Vita. Claudio Vigolo, GR1.
3: Al via Rimini, due importanti fiere del turismo mondiale. Sono 2.800 i brand espositivi, 1.000 buyer con 28 padiglioni. Presente all'inaugurazione il ministro Gianmarco Mazzi, che parlando alla stampa ha confermato la fase molto favorevole del turismo in Italia, soprattutto grazie al boom di stranieri. Sentiamo.
26: I numeri sono eccezionali anche i numeri che sono usciti adesso a settembre, numeri da record, più il 5% di presenza rispetto all'anno scorso, che era già un anno eccezionale, perché avete visto i dati del 2025, 535 milioni e mezzo di presenze in Italia, al di sopra della Francia, al di sopra della Spagna.
3: Winnie the Pooh compie 100 anni, festeggiamenti nel Sussex, nel sud dell'Inghilterra, la corrispondente.
27: Oh sì, è l'ora della ginnastica per dimagrire.
28: L'orsetto con la maglietta rossa e ghiotto di miele compie 100 anni ma non li dimostra. Un caso letterario che si è trasformato in un fenomeno globale. Prima i libri di Alan Alexander Mill con le fantastiche illustrazioni di Ernest Howard Shepard, i film della Disney, il merchandising che ne ha amplificato l'immagine a livello mondiale.
29: Salve, io sono Tigro.
28: Le storie di Winnie the Pooh e i suoi amici, ispirati allo scrittore dal peluche di suo figlio Christopher Robin, che diventa anche lui personaggio e protagonista. Amicizia, accoglienza, rispetto per la natura. Il famoso bosco di 100 acri esiste ed è nel Sussex. Oggi prevista una grande festa. Racconti per bambini che hanno attraversato generazioni, parole semplici e sentimenti che rassicurano. Un tesoro da conservare in questi tempi per altri 100 anni. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
3: Il cinema con la festa di Roma, che oggi entra nel vivo del concorso presentando Brianza di Simone Catania, il film messicano diretto da Diego Luna, ma si vedrà anche uno dei titoli più attesi della stagione, Elsinore.
30: But I have to play Hamlet.
0: Elsinore, il castello del principe Amleto, è il titolo di uno dei film più attesi della stagione, con un magnifico Andrew Scott nei panni di Ian Charleson. È la storia dell'attore morto di AIDS mentre realizzava il suo sogno di essere Amleto al National Theatre. E stasera con il regista Simon Stone alla Festa del Cinema di Roma, dove si apre anche il concorso con l'italiano Brianza di Simone Catania. Ispirato ad eventi di cronaca del 2009, in piena crisi economica, in una Brianza che sembra il Far West. L'armaiolo Giorgio Farina è Fausto Russo Alesi.
2: Viene strozzato dai debiti, vive in un luogo dove tutto è visibile e mi sono proprio chiesto che cosa siamo noi rispetto al denaro, quando non ce l'abbiamo cosa diventiamo, cosa tiriamo fuori.
0: A portarlo oltre i suoi limiti sarà l'incontro con Fumagalli, eccentrico faccendiere e altro gigantesco attore, Paolo Pierobon.
4: La cronaca ci ha offerto un pretesto per approfondire sulla complessità proprio dell'essere umano. Il motore sono i soldi, però quanto poi questi soldi producono intenzioni, manipolazioni.
0: Miriam Mauti, GR1.
5: Direttore Nicola Raovic, direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Alessandro Pazienza, Massimiliano Mattia, Alice Andreoli al microfono. Restate con noi per lo sport. Buon ascolto e buona giornata.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
7: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
9: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
10: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
23: GR1 Sport.
30: In studio Francesco Albanese, c'è la Champions in primo piano dopo i due KO di ieri di Inter e Napoli che inchiodano le due squadre ancora a 0 punti. Oggi tocca a Como e Roma. Partiamo dai giallorossi che all'Olimpico sono attesi alle 21 dalla sfida Amarcor contro Mourinho e il suo Real Madrid.
31: Separare la partita dal terremoto che scuote l'anima, uno sporco lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo. Si diventa special anche per queste cose. Rimanere abbagliati da tanto amore e sognare che un giorno nemmeno troppo lontano potrebbe essere destinato a te che oggi siedi su quella panchina. Bando ai sentimentalismi però, il giorno della partita, il giorno di Roma-Real Madrid, è arrivato e bisogna scendere in campo. José Mourinho e Giampiero Gasperini si abbracceranno, sì, poi però proveranno in tutti i modi a fare ciò che loro riesce meglio, vincere, e vedremo chi dei due ci riuscirà. Certo, il pronostico dice mu con i fenomeni che si porta dietro.
1: José parlano i suoi risultati, quello che ha fatto nella sua carriera, uno dei più vincenti in assoluto. Se dovessi prendere qualcosa, la capacità che ha lui di riuscire a farsi comprare giocatori straordinari, far spendere delle cifre notevoli ai propri club, e in questo è fantastico.
31: Vai a dargli torto al Gasp, quella di riuscire a farsi comprare i calciatori è la prima dote di un grande allenatore, Fabio Capello Docet. Non resta che godersi lo spettacolo, allora. Non capita tutte le notti di vivere una sfida tra allenatori speciali, ognuno a modo suo. Francesco Repice, GR1.
30: Dicevamo del Como, Lariani di scena alle 18.45 in casa del Feyenoord, l'inviato.
11: Matricola in Champions solo di nome, il Como è al suo primo giro in Europa e ha tutta l'intenzione di non limitarsi all'Erasmus, cominciando proprio da Rotterdam. Il programma universitario di studi all'estero prende il nome proprio da Erasmo, umanista, teologo e viaggiatore. L'esame sarà serio, il Feyenoord è primo in classifica in Eredivisie, ha appena vinto lo scontro diretto con la AZ Alkmaar e il De Kuip, arena incandescente, ha sussultato di euforia. Tre spagnoli titolari e attenzione davanti alla torreggiante Nacho Ferri, c'è anche l'anima italiana di Luciano Valente, papà romano, mamma olandese, da ala o da trequartista, ha già segnato 4 gol in campionato. Il Feyenoord ha un'identità chiara, offensiva, vuole dominare le partite, spiega Fabregas.
12: Andrà ad attaccare, è una squadra forte e con una voglia di andare a vincere sempre importante, anche perché nel suo campionato si sente forte. Il nostro compito è provare a non farle sentire questa sensazione dominante.
11: Rotterdam assolata, tiepida, tifosi del Como in visita, saranno oltre 1000 dalla D alla Champions in 7 anni. Il sogno è anche loro. Rotterdam, Daniele Fortuna, GR1.
30: Ed è tutto per lo sport.
13: Radio 1, un mondo da sentire.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Radio. Nel corso della serata l'alta pressione continua ad espandersi sul paese, garantendo così condizioni di tempo stabile con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Nella giornata di domani, giovedì 15 ottobre, al nord tempo in prevalenza stabile e ben soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche locale e temporaneo addensamento di scarsa consistenza sui rilievi. Al centro e sulla Sardegna condizioni di stabilità e tempo asciutto per l'intero arco della giornata, con ampie schiarite alternate a innocui e brevi passaggi nuvolosi lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Al sud e sulla Sicilia contesto ampiamente soleggiato, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

0: venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sul basso Adriatico e lo Ionio, e mari in prevalenza poco mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Europa visibile e invisibile, frantumata e solidale, Europa che accelera e quella bloccata. A 70 anni dalla firma dei trattati di Roma, l'Unione Europea è ancora un'incompiuta.
4: E noi continuiamo a raccontarla con tanti ospiti, curiosità e un po' di storia.
3: Ogni sabato 7:30 a Caffè Europa lo prepariamo sempre noi,
4: Cecilia Mosetti
3: e Tiziana Di Simone, su Radio 1 e RaiPlay Sound.

0: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Come inizia questa giornata per
1: molto,
0: te oggi?
1: Molto bene, tutta la mattina ho guardato il dibattito in Senato, ho tenuto il presidente Meloni e adesso ci sono le dichiarazioni di voto in corso per votare le risoluzioni sulle dichiarazioni del presidente Meloni, che poi giovedì e venerdì va al Consiglio Europeo a Bruxelles. Beata lei, almeno gira, fa cose.
0: Almeno viaggia. Oddio, la Bruxelles. Sensazione tua qual è stata?
1: No, la mia sensazione è solita.
0: Solita, cioè, frega.
1: No, sento come frega, guardo, vedo, ascolto e tra l'altro proprio stamattina in Senato il presidente Meloni alle 9 presto, sì. Io mi chiedo sempre qual è, ho visto la russa che presiedeva la seduta, ho detto cavolo, vuol dire che si è alzato presto, che certo. Comunque per essere alle 9 in Senato
0: almeno alle 7 è uscito da casa.
1: No, vabbè, come,
0: a Roma,
1: no,
0: può darsi.
1: Ma no, la russa abiterà a piedi almeno a 3 minuti al massimo al Senato, però dico al massimo vuol dire che si è alzato alle 8, che ha fatto colazione, la doccia
0: e quindi tutto con comodo.
1: Beh,
0: dici
1: con comodo, insomma alle 8 comunque c'è gente che si sveglia alle 11, giornalisti per esempio. Comunque presidente Meloni è arrivata in Senato stamattina con sto vestito champagne.
0: Questo
1: beigiolino champagne un po'
0: in genere i colori pastello le donano
1: ma tutto le dona, non
0: tutto,
1: solo,
0: le dona.
1: Tutto le dona, tutto
0: piace,
1: le dona
0: pazzo di lei.
1: E a proposito, visto questo vestito champagne, c'era
2: champagne.
1: Per
2: brindare a Meloni.
1: Ma c'era un sottotesto, perché ha iniziato subito raccontando questo bel momento.
3: Onorevoli colleghi.
0: Onorevoli. Oggi c'erano.
1: Sì, oggi c'erano. Vabbè,
0: sono
1: oggi,
0: andati.
1: Oggi c'era il presidente Meloni. Già, in onorevole colleghi, io se non lo risentiamo, ho sentito un po' di
0: polemica?
1: No,

0: tempo già.
1: No. Onorevoli colleghi,
0: come dire, vabbè, dai, dai. Botta di ottimismo, dai, di cosa parliamo?
2: La guerra in Ucraina continua.
3: Purtroppo
0: sì. Sì, la guerra in Ucraina continua, sì, sì.
2: Con un crescente coinvolgimento di obiettivi civili.
3: Purtroppo sì.
0: Vabbè, sì. Altro?
2: L'instabilità in Medio Oriente produce conseguenze che vanno ben oltre i confini della regione.
3: Oh, fino a qui tutto bene, sì, poi meglio?
0: Magari ci dà qualche notizia positiva.
3: Mamma mia.
2: Le tensioni geopolitiche incidono sulla sicurezza delle nostre catene d'approvvigionamento.
0: Pure sull'approvvigionamento.
3: Sì, anche l'approvvigionamento.
0: Ma non solo sull'approvvigionamento.
3: Ma una buona notizia magari adesso ce la dà.
0: Aspetta. Subito.
2: Sul costo del carburante, sul costo della vita.
0: Questa
3: non era buona.
0: No.
3: Vediamo un'altra.
0: Vabbè, ce ne sarà, hai ragione, una positiva adesso la dice.
2: E poi le minacce ibride.
0: Pure le minacce ibride, che so, quelle elettriche o quelle
3: a benzina.
0: No, non so, perché
3: al gas.
0: Sì, non so se per lei forse le minacce ibride sono le macchine ibride che girano, credo, non lo so. Poi
2: le pressioni migratorie,
0: pure le pressioni migratorie.
3: Non manca niente.
0: No, le cavallette, non ha ancora detto niente sulle
3: le rane che piovono dal cielo.
0: Beh, quello certo, quando arriveremo a quel punto lì ormai sarà
3: uno sì.
0: Che poi chissà se le rane dalla bocca larga piovono dal cielo oppure no. Poi altre cose,
2: un'instabilità crescente. La conseguenza.
0: Sì, soprattutto
2: ho inviato a Bruxelles tre
0: No, sono tre però, sono più di tre. Lei ha inviato tre Basta,
3: ecco,
0: finito. Questi sono i tre po'.
2: Proposte semplici per facilitare e liberare gli investimenti.
0: Era tre pro, però lei ha pensato che dicendo tre pro magari pensavano pro pal, quindi ha pensato.
3: Ha specificato subito.
0: Non lo dico. E queste tre pro cosa serviranno?
2: Un vero freno.
3: Freniamolo la CE.
0: C'è, non lo so, l'importante è che lo sappiamo noi cosa c'è. Ma poi contesta lei anche l'eccesso di burocrazia, presidente Meloni.
2: All'eccesso di burocrazia è una riduzione drastica degli
0: obblighi. E qua c'è la canzone dei Beatles, sì. Obrigado anche, l'ha fatto la versione brasiliana. Però vabbè, insomma, la presidente Meloni ha sparso ottimismo
3: che neanche Tajani.
0: No, Tajani a quel punto ha detto, ma io non parlo. Dice, vedi lì, guarda lo champagne.
4: Eccola
3: lì.
4: Ottimismo.
0: Sì, però Tajani, guardi, è più ottimista di lei, presidente Meloni. Invece, nei giorni scorsi, ministro dell'economia, che ricordiamo, scelto solo per il cognome, Giorgetti. E tra aula del Parlamento e commissione di bilancio, la Camera e il Senato, per spiegare il documento programmatico di finanza pubblica, cioè quello che c'è prima della legge di bilancio. Lì ci scriviamo dentro cosa ci sarà e poi della legge di bilancio. Però siccome non sappiamo cosa ci sarà, non c'è scritto niente per adesso. Giorgetti, ieri in aula.
4: Buongiorno, onorevoli colleghi presenti in aula.
3: Poca gente.
0: Sì, si sente proprio
3: il vuoto pneumatico intorno a lui.
0: C'era lui e una decina di parlamentari, tanto che Giorgetti comunque un po' lo fa notare.
4: Molti dei presenti.
3: Scarsissimo applauso. Applaudono, ma sono pochi.
0: Sono pochi, erano 10, 11.
3: Erano 18. 18 in tutto, con quelli arrivati dopo.
0: E quindi comunque sono già 36 mani. Insomma, comunque entusiasmo in aula. E tra l'altro Giorgetti è uno che trascina l'entusiasmo, no?
4: In questo scenario in cui tutto muta in peggio.
0: Tutto muta in peggio.
4: Io purtroppo vivo la realtà tutti i giorni.
0: Povero Giorgetti.
4: Settimana prossima, nei prossimi giorni.
0: Che cosa?
4: Sarò in una sede internazionale dove si respira tutta un'altra aria.
0: Io avevo tagliato tutto. Però comunque, noi in che momento siamo, Giorgetti?
4: Noi non siamo più nell'età dell'oro.
3: Vedi, lui l'ha vissuta.
0: Perché ha sempre fatto ministro dell'economia.
3: Se la ricorda.
0: Povero Giorgetti, non siamo più nell'età dell'oro.
3: No.
4: In cui gli scostamenti si potevano fare tranquillamente perché non esistevano regole.
3: È Far West.
0: Che bei tempi quando si poteva scostare tutto alla scostamagna e via. E invece, povero Giorgetti, adesso non c'è più l'età dell'oro, gli scostamenti.
4: Non è oro, ma diciamo è ottone.
3: Bassissima Lega.
0: La Lega, c'è un po' di problemi, però sì.
3: Lottone,
0: Erminio, ricordiamo. E no, povero Giorgetti, cavolo, che adesso con l'ottone.
4: Quindi induce
3: Induce?
0: Tutto questo cosa induce?
3: Com'era?
0: La domanda, sì.
4: Quindi induce pollice.
3: Pollice.
0: Pollice. Pollice. Pollice.
3: Tutte le altre le pollice.
0: Pollice su.
3: Pollice.
0: O pollice giù.
3: O pellicce. Pollice.
0: So, forse, forse le pollice è un po' presto per le pellicce perché comunque non fa così freddo Giorgetti. Le pollice.
4: Politiche fiscali in qualche modo restrittive.
3: Ah, vedi, in Europa
0: restrittive,
3: che si fa?
0: Restrittive.
3: Che si fa invece?
4: Tutte le banche centrali che per contrastare un'inflazione che non è da surriscaldamento.
0: Che cosa? Non è da
4: surriscaldamento.
3: Solidarietà.
0: Non so se è solidarietà al riscaldamento.
3: Surriscaldamento forse.
0: Forse voleva dire surriscaldamento, non so, sì. Il solidiscaldamento.
4: Scaldamento dell'economia, ma da shock dell'offerta.
3: Solidiscaldamento
5: listiche spiralidoso.
0: Eh no, sai che shock poi solidiscaldamento. E Giorgetti, il povero Giorgetti.
3: Che fa?
4: Mi sono impegnato per in qualche modo promuovere.
0: Promuovere. Ci sono i pro lamponi e i promuovere. E invece lui.
3: Noi
0: è...
3: siamo promuovere?
0: Lui credo sia promuovere.
3: Vediamo.
4: Promuovere la possibilità di attivare la NEC.
0: La NEC.
5: Giorgetti non c'è, è andato via.
0: Sì, questa è la NEC. No, questa è la NEC, la moglie. No, di cui non c'entra niente. Dove sta Giorgetti?
3: Dov'è? Sì.
4: Io vivo in mezzo alla gente normale. Ok?
0: Beh.
5: Gente normale.
0: Sì.
5: Giorgetti se ne va.
0: Sì, poi gente normale.
3: Non esageriamo.
0: Un po' forte.
3: Come definizione, dai.
0: Tant'è vero che ieri non è andato nemmeno in Consiglio dei Ministri. Giorgetti tanto vive in mezzo alla gente normale. Però... Giorgetti, io capisco che lei è un ottimista, è un po' il periodo dell'ottimismo, Meloni, Giorgetti, Tajani, guardiamo un po' al futuro.
4: Ce la faremo, non lo so.
0: Ma come
3: non
0: no,
3: lo so, e non lo so proprio.
0: Ma scusi.
3: Non lo so.
0: No, ma Giorgetti, io scusi, è il ministro
3: non lo sa lui.
0: Dell'economia. Facciamo finta che questa frase l'abbiamo sentita, cioè possiamo ripeterla, ce la faremo Giorgetti?
4: Ce la faremo, non lo so.
0: Ma non lo so.
3: Non lo so.
0: Ma come non lo so?
3: No,
0: Giorgetti,
3: ha detto di no.
0: Povero Giorgetti.
4: Se riusciamo a convincere in Europa su questo tipo di indirizzo.
0: Sì, stiamo
3: questa
0: cercando
3: tipo,
0: questa tipo, perché tipo ha chiesto di essere chiamata al femminile. Stiamo cercando di convincere l'Europa a darci flessibilità sull'energia, ma non sugli investimenti sulle rinnovabili, ma su abbassare le bollette, ma non dovrebbero darcela. Però se dovessero darci l'Europa questo tipo di flessibilità,
4: credo che saremmo contunti tutti.
3: Vabbè, contunti
0: e mazziati.
3: Tutti contunti.
0: Sì, no, credo. Comunque contunti.
3: Contunti.
0: Beh, sì. E se non ci riusciamo,
3: che facciamo?
0: Non saremo contunti.
4: Contunti tutti.
0: Contunti. Oh, contunti tutti.
3: Sembra quel gioco, metti tutte le uti.
0: Non lo so, contunti tutti.
3: Contunti tutti.
0: Ma se non ci riusciamo e non siamo contunti tutti.
4: Se non ci riusciamo, ne prenderemo alto.
0: Ne prendiamo alto.
3: Alto è sempre meglio alto che basso.
5: Lo sai che i papaveri ne prenderanno alto.
0: Sì, no, però se non ci riusciamo. Hai ragione, prendiamo alto, ma era peggio se noi prendevamo basso.
3: Certo.
0: E a questo punto.
4: A un certo punto abbiamo avuto l'imbiz.
0: Era un credo, no? Com'è? A un certo punto, quello che abbiamo avuto.
4: A un certo punto abbiamo avuto l'imbiz.
0: Sì, però poi abbiamo cambiato idea subito.
3: È imbizzarrito.
0: No, abbiamo avuto per un attimo abbiamo avuto l'imbiz, ma poi abbiamo cambiato idea.
4: Quindi. Anche
0: se. Sì, no, hai ragione. Sì. No, è che Giorgetti cerca di non farci capire quello che dice, perché se capiamo quello che dice siamo terrorizzati.
3: Hai capito? E
0: quindi
3: allora
0: parla così per.
3: Ma poi è così positivo.
0: Ma è all'antidoping, no? Credo comunque. Allora, Giorgetti, cerchiamo di dare. Lei, ministro dell'economia, l'uomo che si occupa delle finanze del nostro paese, messaggi chiari e rassicuranti.
4: Allora.
0: No, Giorgetti, scusi, e noi ci dobbiamo fidare di lei, ci dica qualcosa di positivo.
4: Io purtroppo, quando ho preso questo triste incarico.
3: Mamma mia, però.
0: So, ma l'aveva già fatto il ministro dell'economia.
3: Giorgetti.
0: Nel governo Draghi, adesso di nuovo questo triste incarico.
4: Triste, perché è veramente triste.
3: No, vabbè, Giorgetti, povero uomo, è triste.
0: Ma povero Giorgetti.
3: L'incarico è triste.
0: Ma si figuri se.
3: L'assemblea è triste, pochi, sono anche pochi.
0: Ma si figuri se è triste lei quanto siamo tristi noi, signor Giorgetti.
4: Ho detto, io non voglio generare un euro di debito da lasciare a quelli che vengono. Dopo.
3: Bravo. Che buona idea. E quindi?
0: Perché poi tutti quelli che vengono dopo dicono
3: visto, ci hanno lasciato.
0: E quindi?
4: Ho detto di quello causato dagli interessi, al nocicismo.
0: A che cosa? Al
4: nocicismo.
3: Il nocicismo.
0: Che è quella cosa delle noci, no? Quando
3: sì,
0: tu
3: nocicismo.
0: Esageri con le noci, insomma. Però servono investimenti per tirarci su sull'economia, Giorgetti.
3: Su cosa?
4: Investimenti sull'idroelettrico, eccetera, eccetera.
0: Investimenti elettrico den
4: Rinnovamento dell'INI.
0: Rinnovamento dell'INI.
4: Rinnovamento dell'INI.
0: Che
4: sia dagli ospedali alle scuole.
0: Certo, da scuola.
3: Due punti, cioè.
0: Ovviamente da. Questa è Rai Radio 1, questo è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione
3: dell'INI. Che bello.
6: Non sono proprio un nano, ma vabbè.

0: magica.
1: Italia penultima in Europa nel trasporto pubblico. Il 68% dei residenti non usano i mezzi perché lenti e inefficaci, ma ora Salvini consentirà agli autisti di autobus di restare al volante fino a 70 anni. Così potranno guidare fino al capolinea.
2: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
3: Ed è sempre, sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
4: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
3: Non siamo soli, io lo so che non siamo soli.

0: Giordano Bruno Guerri,
1: il più grande intellettuale di centro.
2: Bella canzoncina.
0: Hai visto bella?
1: Il più grande intellettuale di centrodestra di tutti i tempi, signor Guerri, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, eccoci qua.
1: È vero che cioè, le dà più fastidio intellettuale o di centrodestra?
2: Tutti e due, perché queste definizioni così così limitanti sono tremende. Intellettuale che vuol dire? Non vuol dire niente.
0: Come ti definiresti tu? Dovendo dire arriva Giordano Bruno
2: Guerri. Io sono uno storico. Definiamoci con la professione.
1: Il più grande storico di tutti i tempi.
2: Ecco,
1: perché
2: non è vero, però mi piace lo stesso.
1: Perché erroneamente lei spesso viene messo nell'intelligenza meloniana.
2: Beh, certamente ho delle forti simpatie verso sia prima di tutto verso Giorgia Meloni e poi verso la destra, ma come dico sempre ci sono molte buone idee anche a sinistra.
1: Però scusi, signor Guerri, lei ha delle simpatie per il presidente Meloni e per la destra, ma ha votato Forza Italia?
2: No, io ho votato Forza Italia alle europee.
1: C'è l'ultimo voto?
2: L'ultimo voto perché è quello che diceva Tajani sulla situazione contingente mi andava bene. Non è detto che sarà così alle prossime elezioni.
1: Si è pentito di Tajani, signor Bruno Guerri?
2: No, assolutamente no.
1: Ma e le linee guida di Tajani non sono quelle delle gonne, non intendeva dire quelle sulle gonne corte?
2: No, assolutamente, no. Parlava di espansione dell'Unione Europea.
1: Cosa ride?
0: Non parlava delle gonne, Occhiuto dice che
2: su
0: il partito...
2: quello non sono d'accordo, naturalmente.
0: Naturalmente, speriamo, vero? Occhiuto dice che il partito è ingiallito.
1: Forza Italia, per cui lei ha votato.
0: Forza Italia, è ingiallito.
2: È ingiallito, un'espressione veramente triste e marchiante. Ma a me sembra che Forza Italia abbia mantenuto le linee guida berlusconiane. Certo senza Berlusconi, forse l'ingiallimento sta in questo.
1: Ma
2: no?
1: Quindi lei si sente più berlusconiano o più meloniano, signor Bruno Guerri?
2: Che domanda imbarazzante.
1: E qui facciamo solo domande imbarazzanti. Volevamo chiamarlo così il programma. Poi
0: la domanda imbarazzante.
1: Già c'era malattie imbarazzanti su altri canali e quindi non.
2: Allora, a me sembra che in questo momento abbiamo molto bisogno di Meloni. E quindi
1: sono 5 anni
2: più meloniano.
1: Che c'è?
2: Abbiamo bisogno di altri 5 anni. Io credo che vincerà le elezioni a man bassa, supererà il 42%.
1: Bisogna vedere se anche il centrosinistra poi supera il 42%, perché quello è fondamentale.
0: Sono molto vicini.
1: Se l'altro non supera, però.
2: Guardi, questi sondaggi sono assolutamente ridicoli, hanno nessun significato.
0: Non sono attendibili.
1: Le piace la nuova legge elettorale, signor Giordano Bruno Guerri?
2: La nuova legge elettorale mi sembra che miri alla stabilità ed è anche di questo abbiamo bisogno.
1: Anche se veniamo da 5 anni di stabilità, direi.
2: Ma 5 anni sono pochissimi, non si fa un progetto di cambiamento radicale neanche di cambiamento in soli 5 anni.
1: Quello che volevo chiedere, cosa consiglia al presidente Meloni come data delle elezioni, perché poi non sceglie lei, però insomma lo darà un grande indirizzo.
2: Io le farei in giugno, in maggio, quando sarà possibile.
1: In giugno o in maggio?
2: Facciamole in giugno.
0: Ma l'Ancio aveva detto a maggio, no?
2: Cambia molto perché bisogna risolvere questa situazione che sta andando verso lo stallo. Da un punto di vista strettamente politico, Meloni dovrebbe approfittare di questa confusione che c'è a sinistra.
1: A proposito della sinistra, lei ha detto che Elly Schlein è una sciagura, perché porta temi di sinistra che a lei piacciono, signor Giordano Bruno Guerri, ma che non portano voti.
2: È una sciagura per la sinistra, perché la sinistra tradizionalmente dovrebbe occuparsi della difesa del lavoro e di tutte queste cose più importanti.
1: Beh, anche la destra della... sociale una volta si doveva occupare di queste cose.
2: Sì, ma non c'è più.
1: Ah, non c'è più la destra sociale?
2: La destra sociale,
1: ah,
2: no.
1: E come mai?
2: Non mi sembra. E come mai? Perché non ha uno sbocco di consensi necessari per governare.
1: Cioè lei dice che chi parla... Ma scusi, quindi sa che in Germania, no, i neonazisti di AfD parlano di Melonisierung, che sarebbe quella modalità per cui che loro non vogliono attuare, cioè che chi va al governo diventa moderato. Secondo loro la Meloni è andata al governo ed è diventata moderata. Melonisierung.
2: Ma questa è una virtù, non è un difetto. Anzi, io mi auguro che vada sempre più umpandosi, soprattutto con la presenza di Vannacci.
0: Che ne pensi di Vannacci?
2: Io penso che sia un male del paese e che quindi vada curato. Vada curato, guarito.
1: Ma chi, Vannacci o vada curato?
2: No,
1: no, il paese, chi è che deve essere curato?
0: Dal male Vannacci?
2: Il movimento di Vannacci, sì, che rappresenta certamente un regresso, altro che futurismo. Io sono infuriato come
1: perché
2: appassionato
1: lei, perché
2: di futurismo.
1: Lei ha scritto un libro, no, a gennaio sul futurismo, no?
0: Sì, e
1: sui
0: audacia, ribellione,
2: ribellione,
0: velocità.
1: Futuro nazionale è futurista o no?
2: Non è per niente futurista. I futuristi avrebbero chiamato il movimento di Vannacci passatista.
1: Quindi passato nazionale, giusta. Però era brutto passato nazionale.
0: No. Vecchio.
2: Poi ricorda tutte altre cose.
1: No, certo.
0: No? Fuori tempo massimo, dici.
1: Senta, lei è presidente e direttore generale della Fondazione Il Vittoriale, no? Il
2: sì.
1: Monumento, no? D'Annunzio. Ma D'Annunzio, secondo lei
0: Un erede?
1: Ha un erede. Chi è il D'Annunzio di oggi?
2: Non c'è, naturalmente. Perché uno che è poeta,
1: sì,
2: scrittore, drammaturgo, seduttore,
1: sì,
2: guerriero, conquistatore di città, legislatore, dove lo troviamo?
1: Seduttore ce l'avevamo, però ormai non più. Ma secondo lei D'Annunzio voterebbe Vannacci o Meloni?
2: Sicuramente Meloni, non Vannacci. D'Annunzio non era un passatista, D'Annunzio era un uomo che guardava al futuro, era un modernizzatore, un anticipatore.
1: È vero che è l'unica cosa che avete in comune è la calvizia?
2: Non abbiamo in comune solo questo.
1: Ah no, lei l'ha detto, l'aveva detto lei.
0: Anche il fascino.
1: No.
2: Anche il fascino, sì. Poi i calvi si somigliano tutti.
1: Questo è vero,
2: questo qua.
1: È vero.
2: Però D'Annunzio diceva: la bellezza del futuro sarà calva, aveva ragione. Adesso anche chi ha i capelli se li toglie, perché i capelli sono una cosa superflua, antigenica, antiestetica.
1: Mica
0: butta l'acqua sul mulino.
1: Sì,
0: no,
1: però
0: no.
1: La testa rasata e il capello rasato è un po' banale, no? E come dice lei, diventano tutti uguali.
2: Ma io ce l'ho da sempre, quindi
0: non ce l'ha mai avuto.
1: Anch'io, dico, signor Bruno Guerra. No, era quello, no, non lo so. Vabbè.
2: Io persi presto e con grande allegria. Dicevo: che bello, oggi se n'è andata un'altra ciocca.
0: È un eccesso di testosterone che fa cadere i capelli.
1: Si ricorda che una volta il capello rasato era di destra, no? Adesso.
2: Adesso non ha più.
0: Questa
2: pini.
1: È vero. Senta, ma la trovo un po' moderato, un po', no, Bruno Guerri, che lei di solito è super si è un po'.
2: Perché mi trova non confondiamo moderatezza e saggezza.
1: No, ma infatti io non ho parlato di saggezza.
2: Io sono saggio.
0: È saggio, non è moderato.
1: No, ma mi chiedevo se le sta piacendo di più Meloni rispetto a quando ha votato Tajani, perché Meloni sta prendendo la strada di Tajani? Si sta tajanizzando?
2: Meloni ha capito che non le posizioni di destra eccessive, sono fuori luogo e quindi moderatamente si sta spingendo verso il centro. Quindi, io che ho tanto lottato contro la Democrazia Cristiana, per centro non intendo la Democrazia Cristiana,
1: perché alla fine
2: intendo
1: è quello.
2: Intendo un luogo dove gli opposti si incontrano, per cui la destra accetta alcune idee della sinistra. E la sinistra accetta alcune idee della destra.
1: Ma questo non avviene nel nostro paese, c'è un bipolarismo proprio muscolare, come si dice, in cui nessuno accetta niente dell'altro, o no?
2: Non avviene in questo paese ed è un disastro, perché non possiamo continuare a comportarci come tifosi di una partita di calcio, per cui l'altro ha sempre torto e l'arbitro è sempre corrotto.
1: Vede che si è moderato, signor Bruno Guerri, si è moderato. Cioè, alla fine moriremo veramente tutti i democristiani, se non siamo già morti tutti i democristiani.
2: No, perché la parola democristiano indica un confine preciso di un'epoca storica, di un pensiero. Io veramente non ho niente di democristiano, però appunto sto andando verso la saggezza.
1: Ma questo è l'età, signor Bruno Guerri, o la scelta politica? Che porta
2: è proprio un fatto di maturazione. Infatti io quando mi chiamano professore, parola che detesto come intellettuale, dico non sono professore, chiamatemi pure maestro.
1: Senta, maestro, maestro Guerri, ma quindi secondo lei per il centro-sinistra è meglio Conte di Schlein?
2: No, Conte non è meglio per nessuno.
1: Ma come no? Scusi. Allora, chi è meglio per il centro?
0: Tutto tranne Conte.
2: E Vannacci.
1: Ma scusi, ha detto che Schlein è troppo di sinistra, che ci vogliono quelli più...
0: più di centro.
1: Scusi.
2: No, Santicello, Conte è molto più estremista di Schlein.
1: A lei piace Renzi, secondo me, signor Bruno Guerri.
2: Chi?
1: Renzi. Renzi, a lei piace, signor Bruno Guerri, per il centro-sinistra.
2: Renzi è fascinoso.
1: Ha un che di D'Annunziano, Renzi.
2: È un giocoliere, non gli affiderei il paese.
0: È un furbo.
1: E cosa gli affiderebbe allora?
2: Tre palle da lanciare in aria ai semafori.
1: Beh, una bella fine, scusi.
0: Bene, Renzi e le sue tre palle.
1: Ha un che di D'Annunziano, Renzi, signor Bruno Guerri?
2: No, direi di no. Perché è molto più birichino.
1: Anche D'Annunzio era birichino.
2: Avevano d'acqua santiera.
0: Un'acquacheta.
1: Scusi, quindi né Renzi, né Schlein, né Conte. Chi vedrebbe come leader del centro-sinistra?
2: Ma guardi, secondo me un buon leader del centro-sinistra sarebbe Bersani.
1: Questo
0: è un nome che torna.
2: Vera tradizione del centro-sinistra è un uomo pulito, onesto, intelligente.
1: E non ha niente di D'Annunziano.
2: Direi proprio di no.
1: Signor Guerri, grazie. Venga a trovarci una volta con D'Annunzio quando passa da Roma. Arrivederci,
0: buona giornata.
1: Grazie, maestro Giordano Bruno Guerri. Maestro, questa è Rai Radio 1, questa è Giorno Pecora, l'unica trasmissione con il
0: maestro.
1: GR1, i maestri dell'informazione.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Tutta l'attualità, le notizie in corso.
5: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
6: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
4: E a chiudere scegliamo la parola del giorno.
5: Il pomeriggio di Radio 1.
6: Da lunedì al venerdì dalle 15:30.
4: Con Raffaele Roselli,
5: Simona Arrigoni
6: e Claudio De Tommaso.
7: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
8: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
7: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
8: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
7: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 8850.
8: Terme dell'Emilia Romagna.
7: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
9: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando quando ci spingi a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samup siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samup.

0: Ore 14.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Alice Andreoli in studio, notte tranquilla al Gemelli di Roma per il Papa. Dopo l'intervento ieri di asportazione di un adenocarcinoma polmonare, era sveglio, si sentiva bene, non provava dolore. Ha fatto sapere Luis Prevost, fratello del Papa, in collegamento con l'emittente USA News Max. Luis, a sua volta in cura per un tumore, ha riferito di aver ricevuto un messaggio dal braccio destro del pontefice ieri appena è uscito dalla sala operatoria. Presi i ragazzi della minicar dopo una caccia di 10 giorni, hanno confessato gli autori delle aggressioni nel quartiere romano di Monteverde. Hanno 16 e 17 anni e precedenti per furto. Uno, il proprietario dell'auto che è stata sequestrata, è figlio di un carabiniere. Decisiva la testimonianza di un meccanico. Ci siamo divertiti così, hanno detto, volevano fare qualcosa di folle per festeggiare il compleanno di uno dei due. L'accusa per i denunciati a piede libero e di tentato omicidio di Davide Jacopini e lesioni ad altre 5 persone, ma ora tocca alla procura dei minori valutare l'impianto accusatorio. Guerra in Ucraina, raid russi su centrali elettriche e abitazioni a Kiev, almeno 5 morti, blackout in tutto il paese, 600.000 persone sono senza luce nella capitale, problemi anche per l'acqua potabile. Ex Ilva, terza giornata di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo. La protesta non si è fermata nemmeno dopo il decreto del governo che ha esteso gli ammortizzatori sociali. I sindacati chiedono tutele più ampie per i lavoratori e garanzie sul futuro della fabbrica con la decarbonizzazione. Lo sport, calcio, Champions League con le altre due italiane in campo. Alle 18.45 il Como affronta a Rotterdam il Feyenoord. Alle 21 la Roma ospita il Real Madrid. Radio Cronache su questa rete ed è tutto per questa edizione. Prossimo GR alle 15.
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
2: Un giorno da pecora.
4: Le corse pazze di un giorno da pecora. Francesca Fornario presenta la deputata Laura Ravetto che supera a destra. Piano!
5: Io sono il classico esempio di donna di destra che si è spostata sempre più a destra.
4: Ma piano che è pericoloso! Dove è arrivata ora?
5: Io sono una vannacciana.
4: Ma come c'è arrivata fin lì? Era partita dallo sposare un membro della segreteria PD e stare in Forza Italia. Poi è andata con Salvini, poi con Vannacci.
5: Roberto Vannacci è un bellissimo uomo, sicuramente.
4: Piano, rallenti.
5: Io trovo molto stiloso un uomo che si mette la camicia, la sneaker giusta.
4: Ma lei che era una liberale, quando Vannacci dice che gli omosessuali non sono normali?
5: Ha ragione, nel senso che la norma...
4: Aridaglie.
5: Significa essere eterosessuali e possibilmente dare continuità agli stati facendo i figli.
4: No, guardi, l'OMS dice che l'omosessualità è una variante naturale della sessualità e dunque la norma è sia essere omosessuali che essere eterosessuali, pure se gli omosessuali sono il 10%, come del resto la norma è sia essere biondi che essere mori, pure se i biondi sono il 2% della popolazione mondiale, no?
5: Ci estingueremo.
4: Ma ci estingueremo perché siamo sovrappopolati, no perché i gay non fanno i figli.
5: Se decidiamo che invece non è la norma, ci estinguiamo.
4: Ravetto, rallenti, torni al centro della carreggiata.
5: Metto al centro la famiglia, perché la famiglia è quella che dà continuità agli stati.
4: Giusto, e le famiglie in Italia, dice l'Istat, sono di tanti tipi: single, single con figli, coppie senza figli, coppie etero senza figli, coppie omosessuali con i figli.
5: Un rapporto tra due omosessuali non può essere equiparato alla famiglia.
4: Ma se i matrimoni tra omosessuali si celebrano in 38 paesi, ora uno può pure pensare che sia una perversione, dico proprio il matrimonio in generale, però se due si vogliono sposare sposare.
5: Io sono totalmente ad esempio contraria all'adozione gay.
4: Ma non era per la famiglia lei?
5: Io di famiglia ne ho fatta una.
4: Appunto.
5: Ho fatto la fecondazione assistita.
4: Ecco.
5: La Salis dovrebbe sapere che la possibilità di fare fecondazione assistita è un privilegio perché costa caro.
4: Ma noi gratis.
5: Abbiamo sistemato la Salis. Abbiamo sistemato la Salis. Passiamo al prossimo candidato del campo largo.
4: No, guardi, spieghiamo. La fecondazione assistita in Italia la passa la mutua.
5: No, ci sono delle condizioni molto astringenti.
4: Ecco, quali?
5: Ci sono delle donne che invece non si sono potute permettere quel percorso e avrebbero voluto.
4: E due donne omosessuali che vorrebbero mettere su famiglia.
5: Tutte queste, diciamo così, mode anche.
4: Che moda?
5: Di volere tutto così uguale.
4: Ma non è una moda, è la democrazia. Ravetto, si ricordi di Berlusconi?
5: Siete solo dei poveri comunisti.
4: No, quello, il Berlusconi libertario.
5: Un uomo che utilizzava lo strumento corporeo.
4: Sì, senza scendere nel dettaglio di Berlusconi che utilizzava lo strumento corporeo.
5: Beh, sì.
4: Ma siamo in fascia protetta, si contenga.
5: Io sono come il gas.
4: Ravetto, rallenti.
5: Prendo spazio finché ce n'è.
4: Ci manca solo il ritorno alle camere a gas.
5: Mi sposto sempre più a destra.
4: Ravetto, rallenti, che più a destra c'è solo il Ku Klux Klan.
2: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
3: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
6: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
3: E diciamo che oggi è mercoledì 14 sì. ottobre su Rai Radio 1.
6: Ah, che bello, auguri.
3: Grazie,
6: no,
3: sono passati.
6: Grazie.
3: Auguri, grazie.
6: Ah, sì, prego.
3: Sono passati 1453 giorni dall'insediamento del governo Meloni.
6: Tanti, beh, cavolo.
3: Tanti, pochi no.
6: 1453.
3: 1453. E invece ne mancano 364 alla fine della scadenza naturale delle legislature.
6: Sì, chissà se ne manca 164 o meno, che si vota prima oppure quando si vota, chi lo sa, dovrebbe essere una ruspice oppure anche una ruspa e basta.
3: Una ruspa, anche una ruspa.
6: Andiamo a vedere la nostra buio a ruspica cam, se c'è qua.
3: Oggi è molto buia.
6: Oggi è più buia
3: è
6: del sole.
3: Molto buia.
6: Ma come dice Giorgetti, ci sono nuvoloni all'orizzonte, quindi anche la buio cam è buia. Mi dicono, voci di corridoio, che ci possa essere uno dei più grandi leader di centrosinistra di questo paese.
3: Un
6: mi
3: leader.
6: Dicono. Sì,
7: ecco
6: sì.
7: A voi.
6: Chi è? Vediamo.

0: Bonelli.
1: No, quasi,
2: qua, ci siamo?
1: Pochino.
0: Nicola Fratoianni.
2: Nicola Fratoianni, benvenuto.
1: Segretario di Sinistra Italiana e deputato, nonché leader di Alleanza Verdi e Sinistra, signor Fratoianni, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, signor Fratoianni.
2: Mi ha portato un regalino.
3: Un regalo per Laura, Nancy Brilli non me ne abbia, ma è una questione personale che dovevamo risolvere da qualche mese, quindi...
2: Avrei paura al posto tuo.
3: No, non è una... è un ordigno.
2: Allora, per chi ci segue, in radio, non vede che ha portato, portato un pacchettino...
1: Sì. Spieghiamo una cosa, è arrivato, è stato un funerale?
3: No,
1: perché è vestito tutto
2: così
1: di nero,
2: di
1: nero. E ha portato mia padre un pacchetto grigio con un fiocchetto rosso. Ma perché c'è qualcosa che le bruge dentro?
3: Io sono tranquillissimo.
2: Ed ecco che il nostro simpatico
3: Lauro,
2: cioè,
3: è una questione di verità,
2: si accinge
3: per stabilire la verità,
2: accinge ad aprire il pacchetto, lo sta scartando, lo scarta,
1: è uno dei leader del centro-sinistra,
2: lo
1: apriamo e ci sono i quadrotti di pasta, perché ricordiamo, lei è diciamo un grande appassionato
3: perché Laura aveva sostenuto che non esistessero
1: i quadrotti, sono una specie,
3: abbiamo finalmente ristabilito la
1: sono una specie di rigatoni,
2: rigatoncini,
3: c'è scritto
1: quadrotto.
2: Il quadrotto è fatto a quadrotto,
3: esatto.
2: Che non è quadrato ma è come un rigatoncino fino
1: dovesse trovare un po'
3: era un giorno in cui Laura mi aveva telefonato, io stavo cucinando per mio figlio, cucini i quadrotti, i quadrotti non esistono,
2: invece ecco qua
3: te li sei inventati.
1: No, è che dovesse trovare un po' il quadrotto anche nel Campolargo, che non l'ho trovato questo quadrotto.
3: Il quadrone, ma quello lo stiamo trovando.
1: Sì, no,
3: l'abbiamo già.
1: Ne parliamo a lungo. Guardi, c'è una grande novità nella nostra trasmissione, perché noi cerchiamo di rinnovarci, a differenza vostra nel Campolargo, che siete sempre lì da mesi a parlare la stessa cosa, e da quest'anno i nostri ascoltatori possono inviare dei vocali, fare delle domande all'ospite in studio. E oggi toccherà proprio a lei, signor Fratoianni.
3: Inaugurare, sì.
1: Abbiamo già fatto, il calendar gli ha mandati a fanculo, quindi non c'è questo problema.
2: Il numero a cui mandare i messaggi è 335-699-2949.
1: Vi ricordo le regole d'ingaggio, nessun insulto, nessuna parolaccia, evitiamo anche dei pipponi. Senta, Fratoianni, cosa ride? No, io voglio sapere, ieri sera ha visto l'Inter o la signora Piccolotti da Floris?
3: Stendiamo un velo
1: pietoso. Chiedo.
3: Non sulla signora Piccolotti, ma sull'Inter non l'ho vista.
1: Ah, non l'ha vista?
2: No, non l'ha vista.
1: Perché?
3: Così, non l'ho vista.
1: Cosa aveva da fare?
3: No, avevo degli impegni.
1: Ma che impegni aveva?
3: Non l'ho visto, fatti miei.
2: Ma
3: questi,
2: sono fatti suoi,
3: qualcosa si può anche tenere riservato.
1: Scusi,
3: Non l'ho vista e non intendo neanche discuterne troppo.
1: No, ma non volevo discutere, non c'è discussione. È stata umiliata dal Bruges.
3: Quando è che
1: domani sera, 7:45, no, in Champions non giochiamo. Non giochiamo, ce l'abbiamo
3: vinte, per un amico.
1: Ne abbiamo vinte molte più di voi, che lei, ricordiamo, è interista. Quindi ieri
3: parliamo del presente e del futuro.
2: Ieri sera era impegnato, ma stamattina oggi al Senato la Meloni
1: l'ha vista?
3: No, stavo alla Camera a seguire un altro provvedimento, ho letto
1: le dichiarazioni.
3: Comunicazioni.
1: Mm-hmm. No, perché ce l'aveva con lei.
3: Che oggi arriverà.
1: Sì, alle 3:30 quando lei viene poi alla Camera. Ha detto che mente chi dice che loro, il governo, sono guerrafondai. Quindi ce l'aveva con lei.
3: Il punto non è se sono guerrafondai. Il punto è che questo è il governo che si qualifica per l'aumento della spesa militare. E lo fa mentre questo paese va a fondo, mentre gli stipendi degli italiani sono fermi al palo.
1: Insomma, c'è una guerra,
3: e mentre il costo della vita continua a crescere.
1: Ma dobbiamo prepararci a difenderci.
3: No, perché il punto è che i pericoli che corriamo, che corre l'Europa e che corre anche per l'attacco che all'Europa sferrano Putin, naturalmente, ma anche il suo migliore amico Donald Trump.
1: Sì.
3: Putin, naturalmente, non di Laura.
1: Pensavo di Meloni.
3: Di Meloni sono entrambi, certamente con Trump hanno costruito una grande empatia alla ricerca continua di un abbraccio, di un sorriso, di una parola gentile.
1: Sì.
3: Certamente Meloni è parte di un internazionale di destra che non a caso si ritrova sui fondamentali, la cultura politica regressiva, ma l'attacco che subisce l'Europa è un attacco politico e punta a far saltare in aria il continente per via diplomatica. Per via elettorale lo fanno favorendo, sostenendo, finanziando, aiutando le forze nazionaliste e l'ultradestra in giro per l'Europa. Infatti Trump e Putin sono i primi due che hanno festeggiato, e quelli che lo hanno fatto con più entusiasmo, la vittoria di AfD.
1: Però dicevo Sassonia prima con Gianno Bruno Guerri,
3: non è un caso,
1: AfD criticano la Meloni, dicono Meloni Zirung, quella cosa lì che ci si
3: può
1: andando al governo.
3: Però il giro è sempre quello. Oggi leggo che Meloni, nelle comunicazioni al Senato, parlando della minaccia ibrida russa, si è accorta che questa minaccia ibrida è in grado di condizionare non solo l'opinione.
1: Ma c'è questa minaccia?
3: C'è, certamente c'è. C'è. È russa, non è solo russa anche in questo caso.
1: Quella americana c'è sempre stata.
3: Viene da chi oggi controlla le piattaforme digitali, i grandi padroni delle big tech. Ma oggi si è accorta che questa minaccia può, oltre che condizionare le opinioni pubbliche, addirittura, per esempio, spingere i migranti verso i confini di un paese. Peccato che quando a Ceuta è successo e noi dicevamo attenzione che questo è un attacco a tavolino che è stato sferrato contro la Spagna di Sanchez, Meloni, invece di prenderne atto e magari di esprimere solidarietà, ha chiuso i confini bloccando Schengen e si è unita un secondo dopo al coro di tutte le destre nazionaliste europee che attaccava la Spagna per una regolarizzazione che non c'entrava assolutamente nulla con quello che era accaduto.
1: Senta,
3: a Ceuta.
1: Senta, volevo sapere ieri...
3: C'è arrivata un po' in ritardo, meglio tardi che mai.
1: Ieri lei c'era in aula quando Giorgetti parlava del...
2: No, era tra i 18,
1: no. E dov'era?
3: Stavo facendo altre cose.
1: Ma tipo, capito, fa sempre altre cose.
3: Beh, io faccio un sacco di cose, sono il segretario di partito, quindi faccio riunioni.
2: Quindi alla fine.
3: Stavo facendo, ho anche altri impegni che non si, che non si riducono tutti alla presenza parlamentare.
1: Ma Giorgetti ieri parlava
3: Giorgetti parlava, c'erano i deputati che ascoltavano la relazione, quelli che la leggevano arrivando in ritardo, poi ci sono quelli che sono intervenuti, come accade sempre nel dibattito.
1: Signor Frattoiani, lei è uno dei...
3: Però ho sentito cosa diceva Giorgetti, cosa chiedeva, uno scostamento per investire 14 miliardi di euro in armi,
1: energia.
3: Mi pare 14 qua e 14 là, concentriamoci sulle armi che mi paiono il problema principale. Noi rispondiamo con miliardi, noi questo paese, perché purtroppo Giorgetti governa anche per noi, anche per l'opposizione, rispondiamo alle minacce che abbiamo di fronte con le armi, mentre dovremmo rispondere migliorando la condizione di vita di milioni di cittadini e cittadine europee e italiane, migliorando il sistema sanitario nazionale pubblico, il sistema di istruzione e soprattutto gli stipendi degli italiani.
1: Senta, voglio sapere questa cosa, lei appunto è uno dei leader dell'opposizione, no? È il leader di Alleanza Verdi Sinistra insieme a Bonelli, ma è di fatto nel campo largo insieme a Schlein e Conte. È stato protagonista quest'estate, quando noi c'eravamo, di un momento di grandissimo livello, la famosa foto
2: ristorante Trattoria
1: prima
2: Costanza.
1: Nel senso
2: giugno che era.
1: Dico questa foto
3: l'estate per me ormai è solo il 15 giorni.
1: Vabbè, non faccia quello che lavora
3: per il caldo, per il caldo invece ormai l'estate è infinita ed è un grande problema, un altro dei problemi che Meloni si dimentica di citare ogni volta.
1: Senta,
3: però
1: di questa cosa importante, questa foto fatta la prima foto del Campo Largo, no? Al ristorante vicino a Campo dei Fiori a Roma, l'ha fatta lei questa foto, sappiamo?
3: Come vede la braccia? Perché ero seduto davanti.
2: Il primo che
3: eravamo 1, 2, 3, 4 e quindi
1: anche Bonelli era seduto davanti.
3: Sì, vabbè, è capitato che l'ho fatta
1: io. Perché Bonelli fare i selfie.
3: No, magari li fa meglio.
1: No, credo. Vediamo, lasciamo questa foto.
2: Eccola qua.
1: Come l'ha fatta?
3: Vede che io sono più storto.
1: Orizzontale o verticale?
3: Orizzontale.
1: Ma ne ha fatta una sola buona la prima oppure ne ha fatte alcune?
3: Questi sono quei segreti che non si...
1: No, perché magari...
2: è venuta molto bene.
1: Perché qualcuno aveva gli occhiali. Perché anche Bonelli sembra oggettivamente tenere qualcosa... perché voi fate tutto in due,
2: teneva lui alla
3: sedia.
2: Secondo
3: me perché anche lui è in primo piano, quindi è un po' più tagliato rispetto agli altri due che sullo sfondo.
1: Sapere questa cosa, risaltano. Ce l'ha ancora nel telefonino o l'ha buttata via?
3: Non ho idea, però se ce l'avessi andrei a guardarla adesso.
1: Era per sapere.
3: Però è possibile che ci sia.
1: No, vabbè,
3: controllerò e ve lo farò sapere.
1: Perché comunque è una foto importante, Renzi addirittura ha detto
2: potrebbe essere storica,
1: chi lo sa. Che a quella foto lì lui preferisce le foto con Barack Obama a Chicago.
3: Io gli dissi che poteva anche candidarsi negli Stati Uniti, ma insomma sono battute che lasciano il tempo che trovano, insomma.
1: Parliamo di cose serie.
3: Sulle foto fa quello che gli pare.
1: Il famoso tavolo,
2: questo ve lo possiamo prestare.
3: Ovale.
2: Il famoso tavolo.
1: Chi ci vuole?
3: Il legno.
2: Ci vuole qualcuno che lo voglia fare.
1: No, quando fate sto tavolo del Campo Largo?
3: Ne facciamo continuamente.
1: Abbiamo
3: presentato una risoluzione, peraltro firmata anche da Renzi.
1: Ma
3: che
1: non parliamo di risoluzioni.
3: Anche se non ama le foto.
1: È brutto poi
3: la firma. No, invece
1: ieri,
3: no, perché le risoluzioni sono, sono cose...
1: risoluzione tutti insieme.
3: Sono cose scritte con l'inchiostro nero su bianco.
2: Non è una chiacchiera.
3: Ieri c'era una risoluzione che è l'indice di un programma di governo.
1: Ieri. Oggi avete presentato 5 risoluzioni sul...
3: Era annunciato, perché se avessimo già trovato l'accordo sulle armi a Kiev...
1: No, infatti.
3: È ovvio che lo avremmo annunciato in pompa magna, essendo l'ultimo punto.
1: Però Conte ha detto che c'erano.
3: Essendo l'ultimo punto che ancora diciamo presenta un elemento di complessità nella discussione tra di noi, se l'avessimo già trovato, lo avremmo annunciato. Diciamo,
2: non vi
3: con
2: mettete
3: una
2: d'accordo su questa cosa?
3: Arriveremo.
1: Ieri arrivate. Conte ha detto che stavate trattando su una risoluzione unitaria, e il PD ha detto di no.
3: Non mi risulta neanche.
1: Ah, quindi se l'ha inventata?
3: No, forse è.
1: Come
2: così?
3: No. Si è confuso tra le due.
1: Ma chi? Tra se stesso? No,
3: no, tra le due risoluzioni, quella. Sul documento programmatico di finanza pubblica.
2: Non aveva capito quale risoluzione.
3: Comunque non c'era una discussione.
1: Okay, non c'era.
3: Non c'era perché abbiamo tutti dato pacificamente per scontato che su quel punto occorre ancora discutere.
1: Senta, ma non è che voi non state facendo il tavolo, non state mettendo il programma, non state discutendo sull'Ucraina, perché alla fine sperate, uno, che la guerra in Ucraina finisca, così non dovete prendere posizione, e due, che la Corte Costituzionale tolga l'indicazione del presidente e del candidato presidente, così il modo è, così non dovete fare le primarie, non dovete decidere voi.
3: Allora, io spero tutti i giorni, tutte le sere, che la guerra finisca, perché quella guerra sta producendo milioni di morti, una devastazione infinita, sta cancellando una generazione, è una cosa molto seria, e penso che tutti debbano auspicare che la guerra finisca ieri, e non per le ragioni che hanno a che fare col dibattito del campo progressista.
2: Perché deve finire. Come
1: si chiama? No, non è campo progressista, scusi.
3: Campo progressista, centro-sinistra.
1: No, o è campo largo.
3: Non me lo decideremo noi quando.
1: No, perché
3: quando
1: Conte vuole alleanza per la Costituzione. Le piace a lei?
3: È una cosa bellissima.
1: Io non so, non
3: penso bello, che la Costituzione è,
1: quindi,
3: diciamo, il nostro punto di riferimento.
1: Non
3: i nomi,
2: è un nome strano.
3: I nomi li sceglieremo al momento giusto.
1: Ma chi?
3: Noi.
1: Ma noi chi?
3: Noi, i protagonisti di questa intrapresa collettiva.
1: Ma chi ci sarà?
3: Noi ci siamo sicuramente noi, quelli di quella foto, questo non c'è dubbio.
2: Questi quattro,
3: perché sono i tre partiti principali.
1: Scusi,
3: certamente immagino ci sarà più Europa con.
1: Siccome il tavolo sarà
3: Riccardo
1: grande.
3: Magici, saranno altri, ma chi ci sarà? Lo definirà la proposta politica. Anche questo è un dibattito che altrimenti è preso dal lato sbagliato.
1: Se uno
3: prende le cose dal lato sbagliato, non arriva mai al punto.
1: Però dico, siccome il tavolo sarà già grande, di AVS dovrebbe andarne uno solo, non tutte e due.
3: Andremo in due.
2: Ma ormai sono un'unità.
3: Perché questo contribuisce. Poi magari a discutere di qualcosa andrà solo Bonelli, qualcuno andranno altri, che si occupano di questo.
1: Ma io glielo chiedo perché non ho capito. Al tavolo
3: poi vedremo come
1: PD,
3: sarà organizzato.
1: 5 Stelle, AVS, lei dice più Europa.
3: Europa certamente.
1: Renzi?
3: Immagino, tutti coloro che intendono sedersi.
1: No, Renzi?
3: Ma guardi, all'ingresso.
1: Perché ha detto più Europa sicuramente.
3: All'ingresso. Dico più Europa probabilmente perché su
1: più uno no, perché c'è più Europa più, e più uno possono
3: uno,
1: fare più uno Europa
3: tre.
1: No.
3: Io ho detto mille volte che per quello che riguarda l'alleanza verde e sinistra noi non abbiamo mai messo un veto su nessuno. Qualcuno qualche volta ha provato a metterli su di noi.
1: Ma chi?
2: Nomi e cognomi, qui si fanno nomi e cognomi.
1: Ragazzi, avete però un bel ambientino lì dentro.
3: No, ma perché vi ricordate 2022 Calenda che diceva se ci sono loro non ci siamo noi, le frattaglie. La storia si è incaricata di dimostrare che
2: Calenda non si sa dov'è,
3: no,
2: più
3: che no, mi, pa- mi pare francamente diciamo
1: Renzi difficile. Perché Conte
3: ho detto per quello che riguarda tutti coloro
1: che non decidete,
3: che sono interessati e convinti che sia urgente costruire
1: Renzi
3: un'alternativa a Giorgia
1: Renzi
3: Meloni, possono venire a discutere. È evidente che chi non si siede ma chi poi si alza insieme da quel tavolo per presentare le liste e candidarsi a governare questo paese insieme lo fa sulla base della condivisione di una
1: onorato.
3: Non è scontato che alla fine della discussione con coloro che sono disponibili, onorato vuole discutere benissimo. Maraio più uno, re, tutti quelli che vogliono discutere, per me sono benvenuti alla discussione.
1: Secondo lei quelli...
3: La discussione avrà prodotto un esito, sulla base di quell'esito ci sarà anche il profilo della coalizione.
1: Ma secondo lei?
3: E così sottrarremo, però,
2: però
3: questo voi volete anticiparlo, però
1: vi darei
3: a una riflessione. Pensate che succede in alcuni contesti. Quando tutti questi nodi saranno sciolti, c'è un pezzo della discussione intera sottratto.
1: No, ma io inviterei voi a una riflessione. Cioè, quanto deve durare questa discussione?
3: Ma questa discussione dura quanto è necessario che duri. C'è un c'è un problema.
1: È un po' autoreferenziale.
3: No, francamente, quella sul programma non è autoreferenziale per niente. Perché parla di una questione decisiva, cioè come intendiamo cambiare il paese. No, ne parliamo tutti i giorni,
1: certo,
3: e sul 99,9% delle cose noi facciamo, diciamo delle cose che indicano la direzione di marcia.
1: È d'accordo sulle armi
3: difensive? E questo, io penso che il tema, il dibattito tra difensive e offensive è un dibattito di 5 anni fa, sì, e era astratto 5 anni fa. Il punto è un altro, io credo che si tratti di discutere su come si aiuta l'Ucraina ad uscire da questa situazione, e cioè a far finire una guerra.
1: Ma non può decidere il capo d'arma questa cosa.
3: No, però può decidere che iniziativa assume il capo d'arma.
1: Sì, certo.
3: Però lo può decidere, perché...
1: Ma il PD vuole mandare le armi, non è che 5 siamo... Stelle no.
3: Io penso che...
1: Voi siete d'accordo con 5 Stelle,
3: Noi, guardi, io sono quello che ha votato contro il mio delle armi quando nessuno lo faceva in Parlamento. Lo feci all'inizio con un intervento allora alla Camera dei Deputati dicendo alcune cose che continuo a ripetere, dicendo allora attenzione, credo che investire solo su questa strada porti la discussione fuori dalla rotta che invece dovrebbe imboccare, quella di un'iniziativa diplomatica. Purtroppo è andata così per molto tempo.
1: Ma è vero che
3: abbiamo attraversato anni in cui il dibattito pubblico, compresa Giorgia Meloni, che poi incredibilmente ha fatto finta di non averlo mai detto, inneggiavano alla vittoria militare come unica soluzione. Oggi nessuno ne parla più, perché purtroppo il realismo della morte e della distruzione impone un po' di pragmatismo. Tutti parlano di diplomazia, credo che si debba andare un po' più a fondo.
1: È vero,
3: cos'è
1: che
3: questa
1: lei
3: ruota
1: Bonelli,
3: diplomatica, come la si favorisce, perché se invece si sostiene che aiutare l'Ucraina significhi procrastinare all'infinito la guerra, si fa un errore drammatico.
1: È vero che lei e Bonelli avete provato a cercare di mettere d'accordo Conte e Schlein su questa cosa?
3: Io e Bonelli proviamo tutti i giorni, non a mettere d'accordo l'uno e l'altro, a costruire le condizioni perché si facciano passi avanti in tutte le direzioni. Lo abbiamo fatto rispetto al nodo della leadership, rispetto al nodo del programma, e continueremo.
1: E com'è finita, scusa, quella del nodo della leadership? Perché mi sono distratto un attimo.
3: Come si vede, non è finita.
1: Non è finita,
2: no, è in evoluzione, continua evoluzione.
1: Dopo ne parliamo, lasciamo un po' di suspense sul fatto che più tardi parleremo di come si risolverà il nodo della leadership del campo largo, perché adesso con noi a risolvere i nodi c'è...
2: Chi c'è?
0: Gianfranco Vissani, se fa modo spaghi.
2: Gianfranco Vissani,
1: il più grande chef di tutti i tempi. Signor Vissani, buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno Nancy, buongiorno Giorgio.
2: Come
4: buongiorno.
2: Stai?
4: Bene, bene, bene. Guarda, mi ci affiora la vita, il coraggio, la forza.
1: Ah, benissimo,
2: che
1: capo.
2: Bello.
1: Benissimo.
2: Hai già mangiato?
4: No, stavo mangiando.
2: Ah, e noi interrompiamo spesso.
1: Cosa mangia Vissani?
4: Ma ho mangiato uno spaghetto alle vongole veraci. Adesso mangerò una stecca di vitello con marinata con soia, mela e zenzero.
1: Ma l'ha fatta lei?
2: Chiedo.
4: L'ho fatta io. Poi prenderò il panettone Buonati.
1: Il panettone? Non è un po' presto per il panettone? Scusi, signor Vissani.
2: Si porta avanti.
4: No, è un assaggio che mi stanno facendo.
1: Ho capito che è un assaggio.
4: Forzato. Sì,
1: ma il 14 di ottobre, scusi, signor Vissani.
2: Dovrà mettere.
4: Intanto l'assaggio prevedo.
1: Senta, signor Vissani, in studio con noi oggi c'è Nicola Fratoianni, vi conoscete?
3: Non ci siamo forse mai incrociati in diretta, forse una volta.
1: Perché è umbro, Fratoianni?
3: Umbro di adozione.
4: Ma lui stava a Bari, Fratoianni. Ecco.
3: A Bari ci siamo visti.
1: Una volta,
3: Bari,
1: sì.
3: Vero.
1: Ma
3: a
1: soprattutto...
3: Perché Vissani prese in gestione un bene confiscato alla mafia, Puglia, Altamura, quando io facevo l'assessore in Puglia, tra le altre cose i beni confiscati alla mafia, quindi abbiamo avuto modo allora
1: di
3: incrociarci con lui e col figlio anche.
4: Fra due anni vorrei presentare, io non ho preso in gestione, io ho fatto
3: no, no, ho preso in gestione, ha ragione, ho usato un tecnico, un termine sbagliato, insomma un aiuto a fare in modo che quel bene potesse riprendere
4: però,
3: vita.
4: Però forse Fratoianni conosce mio figlio.
3: Sì, esattamente. Ecco, bene, esattamente.
1: Bene. Ma soprattutto, signor Vissani, il signor Fratoianni, oltre a essere leader del centrosinistra, è un grandissimo cuoco.
4: Davvero?
1: Sì,
3: appassionato.
1: Per esempio, fa la faraona super.
2: Come
1: fa la faraona? Dica Vissani come fa la faraona.
3: Dica ricetta della nonna, faraona al vino e poi con i crostini, insomma, ora è un po' lungo.
1: Che dice?
3: Vorrei annoiare lo chef.
1: No, signor Vissani.
3: Soprattutto.
1: Cosa dice?
4: Ma non so se è una faraona fatta in casseruola, bisogna vedere se è farcita.
3: In casseruola, no? intera, non farcita.
4: È intera, che fai come i francesi fanno le anatre intere nella cassola in rame, è forte.
1: Così è forte. Senta, ma volevo sapere come fate cioè, la matriciana, signor Frattoianni e signor Vissani. Frattoianni.
3: No, prima sentiamo Vissani.
1: No, è facile. Frattoianni. Sono così, guardi, su quelli del Campo Largo sono così e non prendono posizione su
3: del
1: niente.
3: Mestiere.
1: Su
2: pancetta o guanciale? Pancetta o guanciale?
1: Guanciale, Frattoianni, signor Vissani.
4: Guanciale,
2: tutta la vita.
3: Questo è facile.
4: Ma chi è che mette la pancetta?
1: La pancetta.
4: Pancetta affumicata.
1: Qualcuno ci sarà.
3: Orribile.
2: Qualcuno lo farà.
1: Senta, signor Vissani, pesto o con il mortaio o con il frullatore?
4: Con il mortaio.
3: Si scalda.
1: Capolargo è mortaio.
2: Spaghetti alle vongole in bianco con il pomodoro.
1: Li mangiati oggi.
4: Che cosa là?
2: Gli spaghetti alle vongole in bianco con il pomodoro.
4: No. Io

0: Gianni? No, Vissani?
1: No, vabbè, ma sì, c'è qualcuno che ce lo mette, non è che gli sparo.
0: No, no, beh, certo, quello sì, quello è Trump in diretta televisiva, però è un altro discorso. Senta, la mozzarella in frigo oppure no, signor Fratto Gianni?
2: No, mozzarella bufala, no, no,
3: no, no, mai, mai.
1: Ma bisogna vedere se è la mozzarella di bufala o la mozzarella
0: no,
1: di vacca.
0: Non lo so, questo è il
3: bufala
2: no.
0: No, quindi, no, bufala no. Senta, signor Vissani, che consiglio dà lei a Campolargo? Primarie o terzo uomo?
1: No, no, guarda,
0: cosa?
1: Il Campolargo sta facendo un po' di casini.
0: No, no,
3: trova.
0: Casini sta nel Campolargo, tra l'altro.
1: No,
0: per
1: no, no, veramente. Cominciando dal capo del Partito Democratico, veramente stanno facendo casino, non dicono.
0: Non le piace Elish Line?
1: No, no, non mi piace loro, mi piace Conte, perché stanno facendo casino tutto il casino. Prima sono vicini, poi si allontanano.
0: Ma l'amore...
3: Allora chi suggerirebbe?
1: Ogni cazzata che dicono stanno facendo la guerra, ma dai.
0: Perché lei è di centrodestra, signor Vissani?
1: Io sono un democristiano nato nella mia vita. Votavo sempre, la mamma mia mi faceva lo scudo crociato.
0: Ho capito, ma adesso per chi vota che non c'è più lo scudo crociato...
1: No, per quello che fanno le cose giuste per il nostro paese.
0: Certo, ma questa è una bella risposta. E chi è che fa le cose giuste per il nostro paese?
3: Il governo?
1: Il nostro paese ha bisogno di risposte.
0: Ma questo tutti i paesi.
1: Di qualità di vita, abbassare le tasse, perché certo. Siamo sottopassati le tasse.
0: Ma quindi vota Forza Italia. Chi vota, Vissani? La Meloni?
1: Mi è simpatica la Meloni e la voterò pure quest'anno.
0: Quest'anno forse l'anno, c'è l'anno,
3: forse
0: prossimo.
3: L'anno prossimo.
0: Guarda che è andata cioè, di traverso la faraona a Frato Gianni.
2: Oggi ho mangiato un'insalata.
1: Mi dispiace, ma io sono voglio le cose concrete, non voglio le falsità.
0: Che piatto è la Meloni?
1: La Meloni potrebbe essere, che ti posso dire?
0: Non so.
1: Ecco, un'orecchia di mare.
0: Un'orecchia di mare?
3: Che per cos'è i pochi... l'orecchia di mare?
0: Signor Fratto Gianni, lei lo sa cos'è l'orecchia di mare?
1: L'orecchia di mare si trova in Sicilia, sui scogli, attaccata, ed è cartilaginosa, è molto buona.
0: Ma cos'è?
1: E devo dirti che io in Giappone è tipo orecchia.
0: È un frutto di mare?
1: È un frutto di mare, è buonissimo.
0: Ma perché la Meloni è un'orecchia di mare? Scusi, con tutto rispetto per le orecchie di mare.
1: Sente tutto.
0: Sente tutto. Ecco. Non so se è un pre. Vabbè, comunque. Senta, mi dica una cosa: che posizione ha lei sui menù dei bambini nei ristoranti? Perché Davide Oldani ha detto che vanno
3: abolite, ha detto.
0: Il menù bambini al ristorante, quello dei bambini nel menù erano i comunisti, ma è un altro discorso. Secondo lei il menù bambini nei ristoranti va mantenuto o abolito?
1: Ma no, va tenuto, e poi addirittura faccio mangiare pure cani, o come cazzo dite?
0: Cos'è che fa mangiare, scusi?
3: I cani.
0: In che senso i cani, scusi?
1: Vengono a dormire qui, a mangiare qui.
0: Ah, fa mangiare i cani nel senso che i cani vengono a mangiare nel suo ristorante. Ho temuto per un attimo, sì. Cani e porci, praticamente, per sintetizzare.
1: Cani e porci,
0: esatto. Senta, mi dica una cosa. Lei che è il papà degli chef televisivi, andrebbe a mangiare da Cracco, Cannavacciuolo o da Bottura?
3: Da chi?
1: No, io mangio a casa mia.
3: No, vedi, non si fida.
0: Sì, no, ma da questi tre chi preferirebbe?
1: Chi mi ha detto?
0: Cracco, Cannavacciuolo e Bottura.
1: Vado da Cracco.
0: Senta, ce l'ha le scarpe rosse in questo momento?
1: Sempre.
0: Lei, signor Fratto Gianni, ha delle scarpe rosse?
1: Scusa, Giorgio, ti ho detto mille volte di venire a mangiare da me con la Nancy Brini.
0: Ha ragione,
3: allora andiamo.
0: Certo, guarda, ci aspetti. Signor Fratto Gianni, ha delle scarpe rosse lei?
2: Sì, di quelle da mare.
0: Le scarpe da mare?
2: Sì, quali sono?
0: Le orecchie
3: da
0: mare?
3: Quelle di gommetta, da scoglio?
2: Rosse.
0: Ah, le scarpette quelle per... tenero, però così non si riga i piedi quando
2: dipende che scoglio è.
0: Ma le ha comprate lei o la signora Piccolotti? Lei
1: Giorgio, volevo farti fare due parole da mio figlio Luca.
0: No, ce lo saluti, guardi, un'altra volta, che adesso abbiamo proprio la prossima volta quando veniamo a mangiare ci salutiamo il figlio Luca, signor Vissani, va bene? Scusi.
1: Ma guarda che mica è stronzo.
0: No,
1: eh?
0: No, no. Ah, non è come lei, no, scherzavo. Signor Vissani, ce lo saluti, grazie.
3: Buona giornata.
0: Oh. Questa è Rai Radio 1, questo è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con il figlio
3: con
0: di
3: il
0: Vissani.
3: Figlio di Vissani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
4: È frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: fucilazione in diretta streaming per la Casa Bianca potrebbe essere controproducente, ma Trump non sa come fermare Netanyahu.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...
2: Chi c'è?
4: Frato Gianni, bo bom bo bom, nel campo largo, lava i panni, bo bom bo bom.
2: Nicola Fratoianni,
3: leader di Alleanza Verdi e Sinistra, lava i panni perché lei è un grande appassionato di lavatrici.
5: Lavare i panni è sempre una cosa importante,
3: certo.
2: Da soddisfazione.
3: Senta,
5: anche panni sporchi.
3: Bene, nel capolargo
2: in famiglia, come non hai detto?
5: Nella coalizione.
3: Sì, nel capolargo ce n'è un botto. Senta, dicevamo che lei è un grande cuoco.
5: Ancora? No, sì, appassionato, mi diverto.
2: Dopo Vissani continua a
3: ripetere. Si diverte a cucinare, quindi sa preparare anche le pietanze. No, perché mi guarda questa faccia? Si è fatto gli anni, è sempre preoccupato. Guardi che non sono
5: neanche. No, stavo ridendo, se ero preoccupato facevo una faccia. No, ma
2: non
5: sono
2: è qualcuno che lo fa per lei. Lei quando cucina, fa tutto da zero al piatto.
3: Non si deve preoccupare, guardi, non ce l'ho né Conte né Conte né Schlein qui, quindi può stare tranquillo.
5: Ma io sto tranquillissimo con tutti.
3: Le volevamo proporre, diciamo, una cosa che per certi versi è anche simbolica, no? Noi vede che qui abbiamo davanti dei meloni, no? Quindi le proponiamo, questo è
5: dei meloni, delle meloni,
2: sì, meloni di vario genere.
3: Lei è in grado con coltello e questo vassoio di tagliare questo melone, di affettarlo?
5: Penso di sì.
3: Beh, proviamo a vedere in diretta. Certo, come non è vero, qui è tutto vero, non è
5: cercando
3: che...
5: di non tagliarmi le dita,
3: no, esatto, in diretta su Rai Radio 1. Nicola Fratoianni, leader dell'Alleanza Verdi e Sinistra del campo largo,
5: vedo Nancy Brilli che si allontana.
2: Affette meloni.
3: Di affettare questo melone.
5: Nancy Brilli si è allontanato. Avrebbe un cucchiaio per togliere questi
3: cucchiaio.
5: Che non avete. Molto male.
3: Adesso li dobbiamo prenderli in diretta con la
2: sta
3: mano.
2: Sta affettando un melone. Lo affetta con dovizia,
3: gusto. Anche
2: con gusto.
5: Deve essere anche buono.
3: Perché è anche simbolico come gesto.
5: Potrebbe essere anche buono.
3: Certo. Attenzione a quell'ultimo pezzo alle mani.
2: Ecco, attento
3: comunque...
2: alle dita perché.
5: Va bene?
3: No, scusi, non è che si mangia con la buccia.
5: Tutti questi semi.
3: E mi deve togliere i semi e poi mi deve togliere la buccia in diretta su Radio 1.
2: Vediamo l'abilità, vediamo.
5: Non temiamo
3: questo del campo largo, fa le cose così un po'.
2: Eccolo.
5: Se avessi avuto
2: ha tolto i semi.
5: Avrei avuto meno spreco, no, perché poi bisogna evitare di sprecare il cibo.
3: E come faccio, si mangiava i semi?
5: No, col cucchiaio sto con i semi senza togliere, vedi questa parte qui polpa potrebbe essere
3: così. Sì, sì. Certo,
5: il coltello dovrebbe essere un po'
2: mano,
5: più affilato,
2: per favore. Noi più di tanto non possiamo averlo.
3: Non c'era qualcuno di quelli che usate nel campo largo di coltello affilato?
5: Io ho coltelli miei a casa che porto.
3: Ecco qua, è arrivato
2: il cucchiaio di plastica che però ecco i nostri eccolo qua la fetta, è fatta la fetta
5: anche ai pezzettini,
2: anche a dadini, facciamolo a dadini,
3: vuole fare, no,
5: come vuoi,
3: no, non so, scelga lei,
2: ecco fatto,
3: va bene, sì, com'è il melone,
2: com'è
3: diretta con che uomo, insomma, col coltello,
2: com'è? Così così così
3: com'è.
5: Ci vuole un tovagliolo prima
3: di far
5: pulire le mani.
3: Ah, prima di mangiarlo.
2: Non è granché.
3: Senta, insomma, c'è qualcosa in questo simbolico? Buono. Pensa di affettare meloni anche alle. No, politicamente dico. No, politicamente mica.
5: Non diciamo cose violente.
3: Ma no, politicamente
5: sono
3: intendo
5: un fascista.
3: Dire. Ma sì, politicamente intendo
5: coltello
3: dire.
5: Solo per cucinare. Ecco un altro melone più grande.
3: Esatto. perché
2: finiamo dopo domani di tagliare meloni.
5: Ne è arrivato uno più grande.
2: Non era buono, insomma.
5: No, non è cattivo.
2: Vuole ancora un altro.
3: Scusi, mi sono distratto sulla leadership. Avete deciso quindi di fare le primarie?
5: Ma
3: ecco la risposta è ma, direi che con la risposta ma abbiamo risposto.
5: No, dico ma per una ragione, adesso è noto, è arcinoto a chiunque si occupi di seguire queste discussioni
3: che
5: noi abbiamo sempre detto che non era la formula che preferivamo,
3: sì,
5: che consideravamo le primarie uno strumento che porta con sé più rischi che vantaggi in questo momento, il rischio di una divisione, ma mi pare altrettanto noto che ad oggi non ci sia il consenso su altre formule. E quindi, come ho detto,
3: da parte di chi?
5: Come ho degli altri che sono
3: protagonisti. 5 Stelle sono contrari alle primarie.
5: Mi pare che ad oggi non si trovi un'altra soluzione.
2: Un accordo.
3: No, ma scusi, ma quando vi trovate che vi parlate, cioè al momento sembrerebbe che il PD vuole le primarie e i 5 Stelle no, o sbaglio?
5: Io non lo so se è il PD o sono i 5
3: Stelle. Ma quando
5: vi
3: riunite?
5: Io osservo quello che accade. Siccome alcuni di noi hanno detto con più nettezza che forse occorreva trovare altre soluzioni.
3: Bonelli l'ha detto da noi, certo.
5: Esatto. non ci arriviamo ad oggi. Io ho fatto una sorta di fioretto, l'ho detto. Così, cioè? Non intendo più parlare di
3: abbiamo capito questione. Ma scusi,
5: no, io non intendo più parlare. Ma non vuol dire che non se ne parlerà, che i giornalisti se ne occupino, che magari qualcuno forse nel paese sia anche
3: solo
5: interessato. Io non credo,
3: no, mi dica solo,
5: cioè,
3: se
5: io credo
3: capito
5: che tra gli elettori e le elettrici siano pochissimi quelli che hanno questo, questa credo, urgenza, sai, che li brucia dentro. Ma io non trovo nessuno che mi chieda come prima domanda ma chi guida il campo. Di solito mi chiedono tutti che fate se andate al governo, come alzate lo stipendio.
3: Mi dica solo se lei ha capito sanità, eccetera, se ci sono o no.
5: Ma mi pare che questa sia la direzione.
3: Però non è stato deciso che
5: no,
3: ci sia.
5: Avete visto una DAI? Non ho visto date. Non ho
3: no, infatti,
5: regole,
3: no, no, infatti, neanche noi.
5: Fino a quando non vedo questo, non, per forza devo rispondere con un ma.
2: Dice, cominciamo dal tavolo, vediamo
5: per ragioni,
2: chi siamo,
5: per ragioni
2: siamo,
5: di
3: quindi non le chiedo di Bersani, perché voi volevate il terzo nome.
5: Che mi vuoi chiedere di Bersani?
3: No, le piacerebbe Bersani.
5: Bersani è un'eccellente figura, sempre stata.
3: Ed è escluso, non c'è la possibilità di recuperarlo.
5: Io penso che oggi tutti debbano dare un grande contributo perché quello che accadrà l'anno prossimo in Italia e non solo in Italia, in Europa e in molti paesi, è un passaggio molto importante. Si gioca una scelta rilevante sul futuro non solo di questo paese ma dell'Europa.
3: Come dice
5: Schlein, si tratta di scegliere in che direzione che andare, uno andare in quella dei climafarichisti che continuano a dare la colpa alla transizione ecologica delle difficoltà che attraversano i popoli delle società europee, invece di dare la colpa a chi si è arricchito sulla produzione della crisi climatica, inquinando di più, accumulando enormi ricchezze, invece di redistribuire, di far pagare a chi ha accumulato enormi ricchezze i costi di una transizione necessaria, fa finta che questo problema non ci sia, addirittura ci spiegano qua e là che non è detto che la crisi climatica sia colpa delle attività umane e via discutendo.
3: Senta, a proposito di via discutendo, no, quello che io non ho capito è com'è il processo, cioè, diciamo il processo decisionale, perché al momento nel campo largo ci siete voi 5 Stelle e PD, e più o meno voi e 5 Stelle più o meno avete nei sondaggi, no? Un poco meno della forza del PD.
5: Sì,
3: no?
5: Alcuni poco meno, alcuni un po' di più.
3: Sì. Quindi teoricamente se voi e i 5 Stelle non volete le primarie e il PD vuole le primarie, chi lo decide che si fanno le primarie o il terzo uomo in generale, proprio come processo decisionale, come funziona?
5: C'è un piccolo problema, che quando si discute di una questione come quella diciamo della leadership, che riguarda tutta la coalizione, bisogna trovare un consenso che metta insieme tutti, non ci sono soluzioni. A volte è un po' faticoso e per molti, io credo anche molto noioso, ma la fatica del consenso è quello che bisogna costruire, perché serve oggi nelle scelte che vanno fatte,
3: e poi domani,
5: ma serve soprattutto domani quando si governa.
2: Di fatto questo non sta succedendo, però non c'è accordo.
5: Ma si trovano.
3: Ma
5: si
3: perché
5: trova.
3: Quando Conte dice che ha proposto il terzo uomo a Schlein, senza entrare nel terzo uomo, e Schlein dice che non gliel'ha proposto, secondo lei perché succedono queste...
5: Non lo so, e questo bisogna chiederlo a loro.
3: No, ma al di là se è vero o no.
5: Non dirò neanche mezza parola, perché non ero lì.
3: No, no, ma io...
5: Io posso raccontare quello che capita quando sono presente.
3: Non tanto se è vero o no. Perché? Come può essere che Conte dice una cosa che ha detto a Schlein e Schlein dice no, non me l'ha detta?
5: Non lo so, bisogna chiederlo a loro, perché ripeto, siccome è una di quelle...
3: A lei succede con Bonelli? Che dice una cosa a Bonelli e lei dice no, me l'ha detta.
5: Non c'è mai successo, almeno non me lo ricordo.
2: Andate d'accordo, sempre.
5: Se mai ci succedesse non lo diremo forse.
2: Ah, ecco. Vabbè,
3: era per capire. E quindi oggi 5 risoluzioni, 4 più calenda.
5: Non ho visto ancora quante sono, io stavo... Prima di andare via mi sono fatto mandare quella di PD 5 Stelle, perché le devo vedere per dare le indicazioni di voto.
3: Voi votate anche quelle dei 5 Stelle?
5: Immagino di sì, come tutte le ultime volte, anche larghissimamente quella del Partito Democratico.
3: Quindi sì, per punti, non
5: 99 per, ma tutte verranno votate per
3: e quelle di Italia Viva.
5: Devo leggerle, ci saranno più magari Europa. Dei punti che sono condivisibili, altri no. Ma
3: senta, facciamo questo esperimento, sentiamo i messaggi vocali di domande che sono arrivati
2: al nostro WhatsApp.
3: Nicola Fratoianni, poi leader del
5: che ha tagliato bene Melone. Tagliato bene, perché non ho sentito il commento
3: sul Melone. Ha tagliato benissimo Melone, e che ha detto che se dovesse vincere il centro-sinistra
5: per chi non vede, no?
3: Farà il ministro. Cosa abbiamo detto l'altra volta? Ministro?
5: Io non ho detto niente, veramente.
3: Sì, da noi l'altra volta.
5: No,
3: l'altra volta ha detto che non il ministro.
2: Detto,
3: adesso dobbiamo cercare la dichiarazione.
5: Io abbia detto che devo fare il ministro.
3: No, non deve fare. Gli piacerebbe fare.
5: Non credo.
3: Ma
5: io
3: sì,
5: guardi, detto,
2: guardi, gliel'abbiamo chiesto e ha risposto.
3: Che ho fatto Ianni, sicuro.
5: Può essere.
3: Sì, sì. Ma la chiamano Frato, sì.
2: Frato?
5: Qualcuno Frato, qualcuno.
2: Frato.
3: Bonelli?
5: No, Bonelli.
3: No, Bonelli non la chiama Nicola. Frato, Nicola. E la chiama Amore la chiama Bonelli. come la chiama Bonelli? Immagino. No, vabbè, sentiamo i nostri ascoltatori, cosa dicono? Il primo messaggio.
6: Buongiorno, sono Iosita, tesserata AWS di Cremona. Vi prego, il programma. Vi prego, dite qualcosa di sinistra. Siete l'ultimo baluardo, per quanto mi riguarda, di una credibilità nazionale. Ma vi prego, dite qualcosa di sinistra.
3: Sì. Frato Gianni, qualcosa di sinistra. E lei è di sinistra italiana?
2: Tesserata.
5: Intanto grazie per la fiducia. Spero che questo baluardo non sia proprio tutto sulle spalle nostre.
3: No.
5: Che bisogna essere
3: sarebbe
5: tanti
3: tragico
5: per rafforzare. Ma di cosa
3: una cosa di sinistra.
5: Che diciamo
3: una proprio la cosa più
5: per esempio
3: sinistra.
5: Redistribuire la ricchezza, tassare le grandissime
3: patrimoniale
5: ricchezze. Sulle grandissime ricchezze 0,1% degli italiani, 50.000 persone che hanno un patrimonio netto personale superiore ai 5,4 milioni di euro.
3: Ma perché c'è paura sono del centro-sinistra della patrimoniale, che tra
5: non lo so, lo trovo irrazionale e irragionevole, perché tutti i sondaggi tutti di qualsiasi istituto e ormai da molti mesi testimoniano, fotografano tutti esattamente sempre la stessa cosa,
3: quindi
5: che c'è una maggioranza che va dal 60 al 70% degli italiani, quindi anche elettori e elettrici di centrodestra, che è naturalmente d'accordo,
3: ma anche su
5: interventi che partono da soglie più basse di quella che noi proponiamo.
3: Voi proponete soglia
5: 5,4 milioni, sono 0,1% italiani, 50.000 persone su 60 milioni di persone. Capite bene che chiedere allo 0,1 un contributo
3: e non toglie voti.
5: Ma non è una questione di voti.
3: No, vabbè, nel caso.
5: Intanto libera risorse utili per questo paese, ma soprattutto non è che riduce in povertà quelle 50.000
3: persone. Prossimo messaggio vocale.
5: È una cosa ragionevole.
3: Sentiamo. Arriva.
7: Buonasera.
3: Sera, buongiorno.
7: Caro Fratto Gianni, io sono di Pisa come te e sono di sinistra come te, abbastanza di sinistra.
3: Come
7: però tutte le volte sempre a parlare di questa Meloni. Ma noi cosa facciamo se andiamo al governo? Un programma, qualcosa, ma noi cosa facciamo? Basta con questa Meloni. La Meloni lasciamo stare nel suo mondo. Pensiamo
3: nel
7: noi,
3: mondo.
7: Cosa facciamo se
3: è
7: noi
3: chiaro.
7: Siamo al governo?
3: È chiaro,
7: gli italiani vogliono sapere questo. Ciao Fratto Gianni, forza Pisa.
3: Forza Pisa.
5: No, ha ragione, bisogna parlare più delle cose che vogliamo fare, ma
2: perché è facile distruggere gli altri.
5: Però noi abbiamo tante cose da fare, anche già condivise nel famoso campo progressista largo centro-sinistra, la coalizione di opposizione già condivise, scritte e depositate in Parlamento. Ho detto una cosa adesso, quella della tassazione delle grandi ricchezze, ma potrei parlare della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, una legge che abbiamo presentato insieme a Conte, a Schlein,
3: anche
5: a
3: la liberazione
5: Bonelli,
3: della cannabis, ho letto sul vostro programma.
5: Io penso che sarebbe la più grande patrimoniale sulle mafie che si possa immaginare. Questo è un paese nel quale milioni di ragazzi consumano cannabis e tutti lo sanno,
3: anche non solo ragazzi
5: e tutti, ragazzi, ma adesso non solo
2: di persone,
5: milioni che la consumano. Dove la comprano in un vicolo al buio, e da dove arriva? Dalla criminalità.
3: C'è chi dice che fa
5: ingrassa
3: male.
5: Possiamo discutere di questo. Ci sono molti autorevoli scienziati che sostengono che rispetto ad altre sostanze perfettamente legali sia molto, ma non voglio fare questa
3: discussione. Potrebbe valere anche per le droghe pesanti,
5: non voglio fare questa discussione perché non sono un esperto. Segnalo però che se vogliamo controllare, rendere visibile ciò che oggi non lo è e colpire gli interessi della malavita, questa sarebbe una proposta di assoluto buonsenso che potrebbe anche qui liberare molte risorse e forse anche mettere più al sicuro coloro
3: ultimo
5: che
3: messaggio di oggi.
5: Incontrano queste sostanze.
8: Buongiorno a tutti, buongiorno signor Pradoianni. Tocca a fare qualche cosa, mannaggia la miseria, tocca mannarli al garage a questi.
3: Ai garage.
8: Ma lei se lo immagina Meloni al Quirinale la Russa a Montecitorio. Paura.
3: Al garage.
8: Buongiorno a tutti, Marco da Roma.
3: Grazie Marco da Roma che ci scrive
2: Roma,
3: tutti i giorni.
2: Che, meno male che l'ha detto perché non si era capito.
5: Fa un po' paura anche a me.
3: Il garage.
5: No, la scena di una destra che vince per altri 5 anni bisogna impedirlo, e bisogna impedirlo col consenso popolare degli italiani e delle italiane.
3: Con le elezioni.
5: Penso che ci siano le condizioni.
2: Con le elezioni, quando sarà?
5: Quando Meloni ci dirà.
3: Quando si vota? Secondo lei?
5: Qui c'è un altro problema che riguarda anche i tempi nostri, fate presto, ma noi non sappiamo quando votiamo perché Meloni utilizza la data del voto come merce di scambio nel mercato della coalizione di centrodestra.
3: Quando si vota? Maggio?
5: Io penso che sia realistico.
3: 9-10 maggio?
5: La data adesso mi chiedi troppo, ma insomma quello mi pare niente. Il periodo.
3: Adesso con noi c'è?
5: Prima si vota e meglio è.
3: Certo.
2: Nicola Piovani,
3: il più grande compositore italiano di tutti i tempi. Signor Piovani, buongiorno.
2: Buongiorno.
9: Buongiorno a tutti. Ci sarebbe anche Giuseppe Verdi, ma insomma.
3: Vabbè, però
2: vabbè, ma insomma è morto.
3: Volevamo essere
9: saluti,
3: un po'...
9: saluti a Fratoiani.
5: Saluti al maestro.
3: Signor Piovani, se vuole la facciamo così, il più grande compositore italiano vivente di tutti i tempi.
9: Ancora per un po', va bene. Così, ma vabbè. Sì.
3: Senta, signor Piovani,
2: ieri giornatona
3: ha ricevuto il premio alla carriera alla Festa del Cinema di Roma, premiato da Marco Bellocchio.
9: La grande emozione era proprio il fatto che il premio me lo consegnasse Marco Bellocchio, perché oltre ad essere un grande maestro è anche l'uomo a cui devo la mia carriera, perché lui, quando io ero totalmente sconosciuto e lui era già qualche anno più di me, era già celebre, mi ha affidato la musica di un suo film, dal quale poi sono nati tutti gli altri, e poi ho fatto questo lavoro, e ho musicato 240 film.
2: Caspita, 240, che bello!
9: Sì, e poi è un grande amico, i grandi amici sono rari.
2: Che anno era? Quando hai iniziato?
9: Che anno era? Dunque il film è Nel nome del padre, potrebbe essere il 73-74.
3: Aveva appena finito di fare il 68, signor Piovani.
9: Sì, continuava però.
3: Senta, ma come conosce il signor Fratoiani? Cioè, vi conoscete proprio personalmente o lo conosce così di fama?
9: No, ci siamo incontrati due volte, mi sembra, al Quirinale.
3: Sì,
5: vero.
9: Al Quirinale siamo incontrati.
3: Al 2 giugno.
9: Due parole. Sì. E poi io lo conosco perché... lo seguo perché mi interessano, leggo i giornali,
2: e quindi sai chi è e che cosa fa.
3: Senta,
2: e
3: ieri alla festa del cinema ha visto Elly Schlein, Gualtieri, La Boschi, chi ha visto?
9: E La Boschi non l'ho vista, perché non l'ho incontrata.
2: Schlein e Gualtieri
9: sì, ma una combinazione
2: per un caso.
3: Certo. Perché lei di Schlein aveva detto un po' di tempo fa che rappresentava una speranza di rinascita nel campo progressista, è ancora così?
9: Sì. Beh, una speranza comincia a essere anche una realtà, oltre che una speranza.
3: Sì.
9: Certo, deve combattere contro un po' di qualunquismo che c'è in giro, di critiche un po' superficiali, ma insomma, però insomma, credo che abbia la tempra per provare a farcela.
3: Senta, signor Piovani, lei che è il più grande compositore vivente di tutti i tempi, no? È
2: anche un grande direttore d'orchestra.
3: Anche grande direttore d'orchestra. Come si dirige l'orchestra del Campo Largo? Perché hanno bisogno proprio di una direzione, di un maestro.
2: È meglio fare le primarie o meglio un terzo nome?
9: Allora, andiamo in ordine. È un campo proprio si dirige come un'orchestra, bisogna sapere che bisogna mettere insieme i contrabbassi, le trombe, i violini, i cantanti, e non pensare che un campo allargato come un'orchestra possa essere monolitico. Ci vuole l'arte, quella che si chiama armonia, contrappunto, di far suonare insieme anche le differenze.
3: Ha capito, se certo,
9: se uno suona in do maggiore,
5: ascoltando con grande
9: il la minore non va bene.
3: Ma come si fa se uno suona in do maggiore e l'altro in la minore? Come si fa?
2: Non c'è armonia.
9: Si cambia la tonalità. Si va a suonare tutti e due in si bemolle.
3: Ma qual è la nota stonata del Campo Largo, signor Piovani? Scusi.
9: Allora, la nota stonata, non esiste una nota che in sé sia stonata.
3: No, certo.
9: E può essere stonata rispetto a una tonalità di base. Quando è tutta chiara la tonalità di base, chi vorrà cantare fuori dal coro, sa che c'è questa mitologia, no?
3: Sì.
9: Del cantare fuori dal coro, la stecca fuori dal coro.
3: Sì.
9: Io non canto nel coro, come se fosse una bella cosa, una cosa pessima.
3: Certo.
9: Se il coro canta una bella musica,
3: stai fuori.
9: Non c'è niente di meglio che cantare intonati insieme al
3: Scusi,
9: coro.
3: Signor
9: la stecca
3: certo.
9: è da somaro.
3: È chiarissimo, ma poi sintetizzando, primarie o terzo uomo?
9: E questo lo decideranno loro.
3: Sì, ma se aspettiamo che lo decidano loro diventiamo tutti vecchi.
2: Stanno ancora a capire chi c'è al tavolo.
9: Ma non è vero, non credo neanche che...
3: Ma lei che idea si è fatto? Allora, chi è adatto a guidare il Campo Largo? Più Schlein o più Conte? Chi è il direttore d'orchestra migliore? O Bersani?
9: Come lei può immaginare, non le rispondo. Le dico che, secondo me, pensare a fare le primarie prima che ci fosse un'unica legge elettorale era un'idiozia.
3: Adesso c'è?
9: perché adesso c'è e quindi arriverà tutto quello che deve arrivare, mi auguro. Se non arriverà sarà in ritardo, ma per ora nessun ritardo, la legge c'è da 3 giorni.
3: Beh, ma ha un ottimismo, signor Piovani, che è straordinario. Mi dice qual è la colonna...
2: No, Pratoianni annuisce.
3: No. Sì, sì. No, vabbè. No, mi dice qual è la colonna sonora, secondo lei, per il Campo Largo? Una colonna sonora che le viene in mente, che cosa si può affiancare al Campo Largo?
9: No. Mi viene in mente uno degli inni che cantiamo
3: quale?
9: Allo stadio sugli spalti,
3: cioè?
9: Dai.
3: Scusi, è una corona
9: perché fermarsi a lamentarsi, a piangere,
3: certo, è un po' tipico del centro-sinistra.
9: Tutti, non ci sono più i registi di una volta, una canzone noiosissima.
3: Ha ragione. Signor Piovani, grazie. Dai. Nicola Piovani, il più grande compositore di tutti i tempi. Arrivederci.
2: Buona giornata. Vivente.
3: E a proposito di composizione, adesso crolliamo proprio da Piovani al nostro CDM, il nostro Due Meloni, la nostra Chiara Aurora, e compongono, diciamo così, la colonna sonora di questa puntata con il signor Fratoianni. Sentiamo.

0: pacifista. Si affronta Meloni come affetta Meloni, le fa proprio una carezza.
1: Bellissimo,
2: CDM.
1: Bellissimo,
2: applausi, bellissimo,
3: che stratosferico.
2: Noi oggi l'abbiamo graziata perché volevamo farle trovare qua il cestello, quello con lo champagne, quello che lei usa.
3: Ah, famoso,
1: quello sotto l'ombrello, il famoso cestello.
3: Che non era,
2: quest'estate
3: era,
2: l'hanno fotografato.
3: Il bello è che era un rosato pugliese, una verdeca pugliese, così glielo riveliamo a quelli.
2: A torso nudo, comunque.
3: A quelli che si sono inventati, diciamo, questa.
2: Quindi non era champagne quella bottiglietta, ma era bottiglia di rosato.
3: Rosato pugliese, una verdeca.
2: Neanche rosso, cioè proprio.
3: No, rosato è caldo.
2: Perché sì, poi rosso era troppo di sinistra, forse.
1: Che era il compleanno di qualcuno.
3: Questo è un paese curioso, perché è un paese in cui se una persona, in questo caso io, decide di andare un giorno in un lido e spendere i 70 euro che mi sono stati rimproverati da solo con amici, come era in quel caso, fa poca differenza. Siamo nel lusso sfrenato e questo è inaccettabile. Se chiedi di intervenire su chi ha patrimoni sopra i 5,4 milioni di euro, sei uno che mette le tasche, le mani nelle tasche del ceto medio.
2: Cioè, la domanda è: un leader di sinistra deve fare la stessa vita che fanno le classi sociali più deboli, gli operai, che difende, oppure può anche bere lo champagne?
3: Ma io penso che questa storia per cui la sinistra significhi azzerare per tutti la possibilità sia una grande sciocchezza. La sinistra significa liberare ed emancipare le persone, consentire a chi oggi non può permettersi non di bere una bottiglia di vino, altro che champagne, o di andare al mare, di poterci andare, battersi perché ci siano le spiagge libere, battersi per aumentare gli stipendi. Io sono andato un giorno al mare con degli amici, con i miei soldi, non credo che questa sia una questione che può suscitare scandalo. La verità è che chi costruisce campagne come queste lo fa con un solo obiettivo, delegittimare gli avversari. Ma penso che non gli funziona.
2: L'ultima cosa: è messa peggio l'Inter o campo largo?
3: Champions, l'Inter.
2: In Champions l'Inter. Grazie Nicola Fratoiani, leader dei centro-sinistra.
3: Almeno la facciamo.
2: L'Inter, non il campo largo. Oggi cerca di cantare la nostra sigla finale. Chi oggi?
1: Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio. Sentiamo che bello che sarà.
2: Prossima volta cediamo al tavolo.
4: Un giorno da pecora, metto giorni da leone, meglio un giorno da pecora, detto giorni da leone. Mani su Radio 1, nessuno, e beh qui vado fuori ritmo, su Radio 1, nessuno. No, un giorno da pecora, metto giorni da leone, meglio un giorno da pecora, detto giorni da leone. Mi avete fregato come al solito.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In apertura le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Parlamento in vista del prossimo Consiglio Europeo. Poco fa il voto sulle risoluzioni presentate in Senato. Ci aggiorna in studio Daniele Petraroli.
3: Il primo documento che riguarda più temi al centro del Consiglio UE ha avuto 104 voti a favore, 61 contrari e 4 astensioni. La seconda risoluzione di maggioranza, focalizzata invece sull'Ucraina, ha avuto 108 sì, un voto contrario e 2 astensioni. Dunque le opposizioni non hanno partecipato al voto, in dissenso con il metodo della doppia mozione di maggioranza, come avevano annunciato poco prima in aula, dopo aver chiesto espressamente che la seconda risoluzione venisse assorbita dalla prima, essendo in parte sovrapponibile per gli impegni su Kiev. Come dicevi, sono dunque di conseguenza preclusi gli altri 5 documenti proposti singolarmente dalle forze di opposizione. Andiamo dunque agli interventi. La Lega ha chiesto maggiore attenzione al fianco sud dell'Europa tra immigrazione e corridoi energetici, costi dei carburanti, vincoli del Green Deal centrali per Forza Italia, che rivendica la stabilità del governo come volano di autorevolezza internazionale. Il centrosinistra invece avevano presentato risoluzioni separate perché il tema divisivo resta sempre l'Ucraina, con il PD che condivide il sostegno a Kiev, mentre i 5 Stelle ribadiscono basta armi, bisogna insistere sulla diplomazia. Rinfacciano alla Premier anche un atteggiamento servile nei confronti di Trump. Il presidente americano vuole la dissoluzione dell'Europa e Putin attaccherà un paese NATO dopo il midterm. L'allarme invece di Calenda. Azione a te.
2: Ora la cronaca: sono stati identificati i ragazzi della cosiddetta banda della minicar. Dopo una caccia durata 10 giorni hanno confessato di essere i responsabili dell'aggressione avvenuta nel quartiere romano di Monteverde. Hanno 16-17 anni e precedenti per furto. Uno dei due, il proprietario dell'auto che è stata sequestrata, è figlio di un carabiniere. Lo abbiamo fatto per noia, hanno detto agli inquirenti. Sono accusati del tentato omicidio dell'attore Davide Iacopini e di lesione ad altre 5 persone. Ascoltiamo alcune voci dei residenti di Monteverde raccolte da Sara Verta.
4: Sono contenta che l'abbiano individuati, e la stupidità umana non ha limite.
5: Una cosa triste per un genitore sapere che un figlio ha fatto una cosa del genere.
6: Dovrebbe segnare l'educazione ai ragazzi.
7: Credo che la punizione sarà così esemplare e quindi potrebbe, come dire, porre un freno al dilagare di questa, perché queste cose contagiano.
2: Morte sul lavoro, un operaio di 52 anni è caduto da un ponteggio alto circa 2 metri a Gottolengo in provincia di Brescia. Inutile l'intervento dei sanitari. Il conflitto in Ucraina, raid russi su centrali elettriche e abitazioni, nonostante la tregua energetica annunciata da Trump. A Kiev almeno 5 vittime, blackout in tutto il paese, 600.000 persone sono senza luce nella capitale, problemi anche per l'acqua potabile. Il presidente Zelensky è a Londra, dove incontrerà il premier Barnum e il re Carlo. Le terme confermano di essere uno dei settori trainanti del turismo in Italia e secondo il quotidiano britannico The Guardian Salso Maggiore è tra le migliori in Europa.
8: Caldo, vapori, fanghi, massaggi. Il soggiorno alle terme è un must dell'autunno e nella top 10 europea stilata dal quotidiano inglese The Guardian spicca Salso Maggiore, famosa fin dalla metà del 1800 per le sue acque. Nella lista, insieme ad altre rinomate località, compaiono anche Marianske Lázně in Repubblica Ceca e Bad Kissingen in Germania, riconosciute come patrimonio mondiale UNESCO. Ma quali sono le ultime tendenze? Stefania Capaldo, consigliera Federalberghi Terme.
9: Siamo cercando di rendere il turismo della salute non più uno slogan ma una realtà concreta, all'interno della quale rientrano una serie di componenti come possono essere anche il territorio, altri servizi offerti dalle comunità termali.
8: Salso Maggiore è la punta di diamante, in Italia però sono oltre 300 le località termali riconosciute.
9: Non posso che citare Ischia e Abano Monteverde, il Veneto ha tutte le colline e del bacino euganeo pieno di risorse naturali. Ischia, oltre alle terme, c'è il mare, l'alimentazione mediterranea.
8: Flaminia Gullo, GR1.
10: La donna è mobile, quasi un malvento.
2: L'opera lirica come Manzoni, il melodramma simbolo dell'identità nazionale, diventerà materia di insegnamento nei licei a partire dal 2027, l'ha reso noto il ministro dell'istruzione Valditara intervenendo a un incontro alla Scala di Milano.
0: È una rivoluzione culturale, innanzitutto perché apre alla letteratura popolare, apre alla lirica, che tra l'altro è patrimonio immateriale dell'umanità ed è qualcosa che è nato in Italia.
2: La materia sarà inserita nel programma di letteratura, non saranno necessari corsi di formazione perché, ha spiegato il ministro, il melodramma fa parte delle conoscenze dei professori di lettere, mentre alla scuola primaria arriverà la musica classica. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samapp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samapp.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
12: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
13: Papà!
12: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
14: Come parla?
15: Senta, ma lei è fuori di testa!
14: Come parla?
16: Igora, la piazza social di Radio 1.

0: Michele Tarana con il suo jingle oggi in versione tarantella. Buon pomeriggio Italia, in diretta con Igor alla Piazza Social di Radio 1, il primo e finora unico programma che racconta come social e intelligenza artificiale stanno cambiando il nostro mondo. Immancabile Lorenzo Castelluccio, influencer e social media manager con oltre 1 milione di follower sui social, voce della Gen Z come Zorro. Buon pomeriggio Lorenzo, scortato da Zorro, eh?
1: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Eccolo, un saluto a tutti voi da lui, dal bassotto pet influencer con oltre 300.000 follower su Instagram, il conduttore mascotte di questa trasmissione Byron Righetti, in regia Cennino Giuliano, la parte tecnica Gennaro Strazzullo, in redazione Maurizio Merlo, e un saluto a Carla Pagliari, dog sitter del bassottino Byron. Allora, sappiamo tutti ormai che viviamo in una società sempre più becera e violenta, il mondo dei social è indignato e nauseato dalla notizia della brutale uccisione di Zeus, un pastore maremmano di 3 anni ammazzato a colpi di fucile nelle campagne di Olbia, una vicenda agghiacciante che lascia sgomenti e che oltre a suscitare rabbia e dolore impone interrogativi urgenti sulla sicurezza, sulla gestione delle armi e sui controlli necessari per concedere e mantenere una licenza di caccia, attività che, lo sapete, anacronistica, che la stragrande maggioranza di italiani si è già espressa più volte di non volerla più nemmeno sentire nominare. Noi a Igora siamo tra quelli. Ecco, secondo il racconto del proprietario del povero cane, un uomo armato sarebbe entrato nella proprietà privata e, dopo aver tentato di colpire il cane con alcune pietre, avrebbe esploso 2 colpi di fucile contro Zeus, uccidendolo. Avrebbe poi tentato di trascinarne il corpo verso un canalone e minacciato di morte il proprietario. Insomma, una personcina non proprio vicina al Mahatma Gandhi, direi. I carabinieri hanno sequestrato le armi e sono stati avviati gli accertamenti da parte delle autorità. Come sottolineato da Michela Vittoria Brambilla, presidente di Leida e dell'Intergruppo Parlamentare per i Diritti degli Animali, la legge prevede pene severe per l'uccisione di animali con crudeltà e senza necessità. Ma oltre alla giustizia per Zeus c'è una domanda che non possiamo più eludere. Chi controlla davvero che una persona sia idonea a detenere e utilizzare un'arma da fuoco? Il possesso di un'arma comporta una responsabilità enorme. Per questo occorrono controlli rigorosi, verifiche effettive, tempestive. È una valutazione scrupolosa dei requisiti per il rilascio e il mantenimento della licenza. Episodi di questa gravità devono indurre a interrogarsi sull'efficacia delle misure di prevenzione e sulla tutela non soltanto degli animali, ma anche delle persone, direi. Se saranno accertate le responsabilità, chi ha commesso un gesto tanto crudele dovrà risponderne pienamente davanti alla giustizia. Nessuna proprietà privata può diventare teatro di violenza, nessun animale può essere trattato come un bersaglio, nessuna licenza può sottrarre qualcuno alle proprie responsabilità. Proteggere gli animali significa anche prevenire la violenza di barbari trogloditi e tutelare la sicurezza dell'intera comunità. Sui social sta spopolando anche una notizia molto curiosa, sembrava ci mancasse soltanto lui, A Roma un ragazzo di 26 anni si è barricato in casa e ha minacciato i carabinieri, sapete con che cosa? Con un arco e 20 frecce 20. Dio, sì. I militari sono riusciti a disarmarlo senza feriti per fortuna. In casa hanno trovato anche un pugnale, un coltello a scatto. Il giovane è stato arrestato e accompagnato in ospedale in codice rosso psichiatrico. Sì, ormai le abbiamo viste davvero tutte qui, Siamo passati dai tirapugni ai macete, dai coltelli con la lama di 15 centimetri portati nelle scuole elementari alle pistole e adesso pure arco e frecce. Ci mancavano Ci mancava Robin Hood, de no antri in questo caso, dato che è accaduto a Roma, direi, anzi, Robin Hood, esatto. Ma quale foresta di Sherwood? E poi Robin Hood rubava i ricchi per dare ai poveri, questo invece avrebbe accolto i carabinieri con un arsenale medievale. A questo punto aspettiamoci davvero di tutto. Uno che si barrica in casa e cala il ponte levatoio, un altro che difende le piantine di marijuana sul balcone versando olio bollente, una catapulta sul terrazzo nascosta tra le piante di fiori, un cannone sul rooftop e un tizio così su un monopattino armato di lancia che carica i passanti come un cavaliere in pieno centro. Speriamo soltanto nel TSO, speriamo davvero, E approfondiamo l'argomento invece di cui parliamo adesso. Parliamo proprio del rischio della disinformazione digitale, come stanno cambiando il mondo dell'informazione e il ruolo del giornalismo nell'era dei social e dell'intelligenza artificiale, come si verificano le notizie e si difendono i cittadini dalle fake news e e dalla disinformazione. Ecco, ne parliamo con il presidente, direttore editoriale della società editrice Sud, Gazzetta del Sud e il Giornale di Sicilia, Lino Morgante, ben trovato.
2: Bentrovati, buonasera.
0: A lei. È con il direttore responsabile dell'agenzia di stampa AGR, Associazione Giornalistica Radio Televisiva, Ettore Giuffrida. Buon pomeriggio, direttore, bentornato.
2: Grazie, grazie a te Igor e un saluto a tutti i partecipanti.
0: Grazie. Morgante, oggi chiunque può pubblicare una notizia sui social, ma non tutti hanno una redazione alle spalle, ovviamente. In un mondo in cui le fake news circolano più velocemente delle smentite, come si difende il valore di un quotidiano e chi tutela davvero i lettori?
2: Noi da molti anni cerchiamo di fare educazione alla lettura, cominciando dalle scuole, facendo spiegare e spiegando noi stessi che c'è una diversità sostanziale tra l'informazione che si legge dai giornali, attraverso la televisione, la radio, da testate certificate. Io dico sempre, ragazzi, l'informazione deve essere certificata, bisogna capire da chi arriva e bisogna saper distinguere un'informazione da fonte certa, quindi i media tradizionali, e un'informazione che può essere veritiera o meno da altre fonti. I social non li vogliamo certamente demonizzare, ma vanno presi per quelli che sono. Ci sono legislazioni diverse, sappiamo bene quante restrizioni giuste, condivisibili ci sono per quanto riguarda i giornali, la carta di preavviso, tante altre regole che ogni direttore deve tenere ben presente, altrimenti si finisce nelle aule dei tribunali. Bisogna far capire che c'è strumento e strumento, che non tutti gli strumenti di informazione sono uguali e che c'è un'informazione di serie A certificata, DOC, e un altro tipo di informazione che va presa con le pinze, anche perché rispetto a certa informazione, quindi anche alle fake, non ci sono le tutele che ci sono rispetto ai media tradizionali. Ecco, questo credo che sia uno snodo essenziale. Bisogna educare alla lettura, educare a capire la differenza che ci sono, che c'è tra i vari mezzi di informazione. Sì. Anche i social possono essere informazioni, ma vanno presi con le pinze.
0: Purtroppo poi dobbiamo però dirlo, io vedo una marea di giornalisti pubblicisti, quindi non professionisti come nel nostro caso, che abbiamo dato l'esame di Stato, il praticante di 2 anni, tutto quanto, la formazione continua, è pieno di pubblicisti che fanno ADV. Cioè, sono praticamente influencer che sono anche giornalisti pubblicisti e fanno tranquillamente pubblicità come fossero influencer, appunto, come fanno gli influencer. Qui ovviamente è un problema dell'ordine, dei vari ordini regionali e dell'ordine nazionale che dovrebbe intervenire, ma ovviamente questo poi è un'altra storia. Giuffrida, un'agenzia di stampa deve arrivare per prima, ma soprattutto deve essere accurata. Con l'intelligenza artificiale che può produrre immagini, video e anche dichiarazioni false in pochi secondi, come cambia il lavoro di verifica prima di diffondere una notizia?
2: Questo è un discorso da entrare proprio nelle righe, nelle maglie del giornalismo. Cambia radicalmente, perché l'intelligenza artificiale ha annullato i tempi di reazione. Se prima il giornalismo si basava su flussi codificati, oggi ci si trova a navigare a vista in un panorama in cui chiunque può fabbricare una verità alternativa in pochi secondi. Di fronte a questa minaccia le agenzie non possono più competere sulla velocità pura. L'algoritmo sarà sempre più veloce, il lavoro di verifica si deve spostare sulla certificazione umana e sul ritorno al presidio del territorio e delle fonti dirette.
0: Sì. Morgante, l'intelligenza... Prego.
2: C'è da proteggere, io dico sempre che dobbiamo noi giornalisti, noi direttori, noi dobbiamo proteggere il flusso informativo agendo con la meticolosità dei bottegai della notizia, riscoprendo il valore dell'incrocio analogico dei dati per non farsi travolgere dall'automatismo tecnologico. È chiaro che la tecnologia andrà sempre avanti, ma arrivare al cittadino, all'utente con la velocità e non più con la certezza della notizia significa mettere, come si dice, il bavaglio a tutto.
0: Morgante, dicevo, l'intelligenza artificiale può scrivere articoli, generare immagini e persino inventare fonti apparentemente credibili. Un editore deve considerarla un'opportunità per innovare o un rischio per la credibilità dell'informazione? E il lettore deve essere sempre informato quando viene utilizzata l'AI?
2: Io credo che non si possano demonizzare le nuove tecnologie, bisogna saperle governare e per governarle bisogna avere ben chiare le regole. L'intelligenza artificiale certamente può aiutare nel controllo dei testi, nell'eliminazione degli errori, in tante cose. Non bisogna farsi sostituire da questa intelligenza artificiale. Devo dire che già delle regole minime sono state poste, è giusto che il lettore sappia cosa legge e sappia l'origine di quello che legge. Io sono abbastanza fiducioso per quanto riguarda i media tradizionali, come diceva poc'anzi il direttore Giuffrida, siamo delle botteghe artigiane, ecco, mi permetto di usare questo termine nel miglior senso possibile, botteghe artigiane, dove la notizia si verifica con le fonti dirette, si sistema, si crea, non mi interessa se arrivo mezz'ora prima o mezz'ora dopo, mi interessa che ci sia una notizia seria, affidabile, che non inganni.
0: Verificata, certo. Giuffrida, un deepfake di un politico può diventare virale prima che una redazione riesca a verificarlo. In questi casi è più pericoloso arrivare secondi o rischiare di rilanciare una notizia falsa? Qual è la priorità per un'agenzia di stampa?
3: Beh, non c'è alcun dubbio. È infinitamente più pericoloso rischiare di rilanciare una notizia falsa, come diceva il direttore Morgante. Cioè, la polarizzazione estrema creata dai social network tende a dividere tutto in bianco o nero, amplificando i contenuti sensazionali a scapito dell'autorevolezza dei marchi editoriali. In questo contesto, se un'agenzia di stampa abdica all'accuratezza per inseguire una fiammata di traffico web, distrugge la propria ragione di essere. La priorità assoluta di un'agenzia resta la stabilità e l'affidabilità del flusso. In un mondo di solisti multimediali e martiri del click, il nostro valore aggiunto è proprio l'orchestra della redazione, che garantisce la verità della notizia anche a costo di arrivare a secondi.
0: Vi fa adesso una domanda a testa il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
1: Buon pomeriggio ad entrambi.
2: Buon pomeriggio.
1: Presidente Morgante, noi della Generazione Z ci informiamo sempre più attraverso TikTok, Instagram e YouTube, spesso senza entrare direttamente nei siti dei giornali. Come si riconquista un pubblico giovane che rischia di non sviluppare più l'abitudine di leggere un quotidiano e approfondire anche le notizie?
2: Ma io penso che i giovani vanno informati sulla varietà dei mezzi di informazione di oggi. Io considero i social importanti. Non li voglio demonizzare, ma bisogna far capire ai giovani, a chi si avvicina all'informazione, che ci sono strumenti diversi attraverso i quali ci si può informare. Noi ad esempio utilizziamo Facebook, utilizziamo i nuovi strumenti di comunicazione, però quello che c'è dentro è di origine controllata. Si sa che sono notizie di Gazzetta del Sud, di giornale Sicilia, quindi c'è sempre la possibilità di sapere cosa c'è in questi grandi contenitori. Io considero i social delle grandi autostrade, che possono e devono essere percorse, ma con certe regole, soprattutto avvisando chi entra in queste autostrade che ci sono notizie e notizie. Quindi anche i social per me sono aspetti positivi dell'informazione di oggi, anche della velocità con la quale questa informazione si viene a veicolare. L'importante è che tutto sia inserito in un contesto generale, che è quello di un'informazione credibile e verificata soprattutto.
1: Direttore Giuffrida, sempre più giovani incontrano le notizie attraverso video brevi, creator e influencer, spesso senza sapere quale sia la fonte originale. Come può un'agenzia di stampa rendere le notizie accessibili alle nuove generazioni senza però poi sacrificare contesto, verifica e completezza?
3: Beh, le abitudini di consumo, come si è ben capito da quello che è stato detto innanzi, sono cambiate. E pretendere che la generazione Z utilizzi le strutture anacronistiche del passato è illusorio. Oggi tutto passa tramite gli smartphone. Per intercettare i giovani senza svendere la completezza dell'informazione si deve applicare la logica dell'utile condiviso. Non dobbiamo imitare i creator nell'intrattenimento o nel narcisismo, ma dobbiamo abitare le loro piattaforme, usando la brevità del video come una porta d'ingresso. Il formato deve essere agile e rapido, ma deve rimandare in un modo trasparente e immediato a una filiera di verifica certificata. Dobbiamo dimostrare alle nuove generazioni che la sintesi efficace nasce solo da un profondo lavoro sul contesto e soprattutto sulle storie reali, le uniche di cui il giornalismo si nutre davvero.
0: Ecco, gli algoritmi premiano spesso i contenuti capaci di generare reazioni immediate, mentre il giornalismo di qualità richiede tempo e verifica, lo sappiamo bene. Come si concilia la necessità di vendere e raggiungere nuovi lettori con quella di non inseguire soltanto click, polemiche e titoli sensazionalistici? Morgante, in 30 secondi.
2: Ma queste sono, diciamo, le problematiche di sempre. Una volta c'erano i titoli strillati, oggi ci sono i click, non è cambiato molto, è cambiato lo strumento. Io devo dire, rispetto a quello che ha detto il direttore Giuffrida, che concordo, dobbiamo coinvolgere i giovani. Noi abbiamo un inserto settimanale che si chiama Noi Magazine, che viene redatto totalmente, scritto e impaginato dagli studenti, e loro sono felici di usare anche la carta, che sembra un mezzo vecchio. Il problema è coinvolgere i ragazzi, cosa gli facciamo fare, cosa gli vogliono far fare. E devo dire che, ecco, lo strumento a quel punto diventa poco importante, è il coinvolgimento dei giovani che funziona. Poi oggi c'è il click, una volta c'era il tiro, lo strillato, non è cambiato molto nel mondo dell'informazione da questo punto di vista, c'è più velocità sicuramente.
0: Ecco, anche il nostro influencer giovane, che tra l'altro collabori con tanti giornali, tu Lorenzo hai rubriche su tanti giornali cartacei, perché a lui piace la carta, quindi vedi che ci sono ancora.
2: E questo la dice tutta, quindi tutto è integrabile.
0: Certo, è assolutamente vero. Grazie al presidente e direttore editoriale della società editrice Sud,
2: grazie
0: Gazzetta del Sud e Giornali Sicilia, Lino Morgante, a te, e grazie al direttore responsabile dell'agenzia di stampa GR, Associazione Giornalistica Radio Televisiva, Ettore Giuffrida. Buon lavoro, alla prossima.
1: A presto.
3: Grazie a te, Nico. Grazie e ringrazio tutta la redazione. Grazie
0: a voi. Vivora, para, para, ponzi, ponzi, pa.

0: immancabile jingle in salsa lirica del compositore e autore Michele Tarana. Siete all'ascolto di Gorella, piazza social di Radio 1, dove verba non volant manent, rigorosamente in diretta dal carcere di massima sicurezza di Sax Rubra o Saxatras. Io sono Igor Righetti, sono le 15:24 minuti primi 0 secondi. Cambiamo argomento, parliamo ora di salute animale, della sfida dell'innovazione tra intelligenza artificiale, tecnologia e informazione. Lo facciamo con il presidente di AISA, Federchimica, Associazione Nazionale Imprese Salute Animale, Carlo Gazza, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Presidente Gazza, l'innovazione, grazie a lei, l'innovazione tecnologica sta cambiando anche la medicina veterinaria, ma quali strumenti digitali possono migliorare in modo concreto la prevenzione e il benessere degli animali?
1: Partendo dal presupposto che gli animali non parlano, come tutti sappiamo, quindi non ci dicono quando stanno male, quanto hanno camminato, quanto mangiano. Diciamo che ci sono degli strumenti tecnologici oggi che ci possono dire tante di queste cose, quindi sono dispositivi indossabili che misurano l'attività, il battito cardiaco, la temperatura, addirittura ci sono degli strumenti negli animali d'allevamento che possono contare i colpi di tosse, localizzarli e in questo modo far vedere gli animali che si stanno ammalando di malattie respiratorie e quindi che possono essere trattati precocemente e guarire più in fretta e con l'uso minore di farmaci. Ecco, tutto questo ovviamente va poi saputo leggere da parte del medico veterinario, che deve dare poi la sua interpretazione. La stessa cosa nell'alimentazione, questo anche nei cani e nei gatti ci sono già disponibili dei collari che hanno un dispositivo tipo il telepass che permette di aprire la ciotola quando si avvicinano e di dosare l'alimento misurato per quel cane. Per cui se ad esempio il suo cane Byron ha un compagno, il collarino di Byron apre solo la ciotola di Byron, non apre l'altra ciotola, e quindi permette anche una calibrazione individuale dell'alimentazione. Questi negli animali d'allevamento molto importante, anche dei device che permettono di far conoscere all'allevatore o al veterinario il momento del parto di una bovina al pascolo.
0: Le fa adesso una domanda il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio, presidente.
1: Buon pomeriggio a lei, Lorenzo.
2: Molte persone cercano sui social risposte immediate ai problemi di salute dei propri animali e oggi l'intelligenza artificiale può fornire consigli che sembrano autorevoli ma non sempre sono corretti. Come possiamo educare le persone a distinguere un'informazione affidabile da un consiglio, diciamo, potenzialmente pericoloso senza sostituire il veterinario con il web?
1: Certo. Beh, intanto noi recentemente, in occasione dell'evento che ha chiuso la nostra campagna Fedeli alla Salute, abbiamo presentato una indagine fatta da YouTrend da cui è emerso che il 42% degli italiani si informa dal veterinario, il 34% dal web e il 29% sui social. Diciamo che sui social e sul web si possono trovare le prime informazioni, però le informazioni importanti, le informazioni precise si possono avere solo attraverso il veterinario, anche perché diciamo che ogni essere vivente ha una sua risposta biologica. Figuriamoci gli animali, che sono diversi per razza, per taglia, eccetera. Ad esempio noi sviluppiamo come imprese della nostra associazione farmaci per 16 specie animali diverse. Ecco, quindi è molto difficile individualizzare una risposta, non so se ho reso l'idea.
0: Presidente, abbiamo ancora un minuto. La salute degli animali è strettamente legata a quella delle persone e dell'ambiente. Come possono innovazione e prevenzione contribuire a contrastare le zoonosi?

0: va attraverso vaccinazioni, attraverso protezione antiparassitaria, attraverso biosicurezza, cioè detergenza, disinfezione, isolamento degli animali malati, e questo è importantissimo. Per quanto riguarda l'antibiotico resistenza, diciamo che l'associazione ha fatto uno sforzo fortissimo, in 15 anni ha ridotto di due terzi l'uso degli antibiotici sugli animali dal 2011 al 2025. Quindi, e in questo percorso stiamo procedendo sempre in modo più stretto.
1: Grazie.
0: Importantissimo è
1: siamo arrivati oltre il minuto. Purtroppo siamo con i tempi sempre molto veloci. Ma tanto ne riparleremo, perché questo è un argomento molto interessante. Stanno arrivando tanti messaggi. Grazie al presidente di AISA, Federchimica, Carlo Gazza. Buon lavoro, alla prossima.
0: A lei, buon lavoro.
1: A lei. E chiudiamo con il jingle di Michele Tarana, questa volta in chiave, appunto, lo sentite, è sempre lirica. Igor tornerà domani, sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti,
2: da Lorenzo Castelluccio
1: e naturalmente dal bassottino Byron.
2: A domani.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio, bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 15.30 e 15 secondi. Le maggiori criticità sulla 1 direttissima. Infatti, tra Badia e il bivio con la 1 panoramica verso Bologna, ancora chiuso il tratto a seguito di un camion che si è ribaltato al chilometro 16 all'interno della galleria Sparvo. All'uscita obbligatoria di Badia si registrano 4 chilometri di coda. Si consiglia di anticipare l'uscita a Firenzuola. Chi viaggia invece verso Bologna e proviene da Roma-Firenze può percorrere la 1 panoramica. È in corso anche la distribuzione di acqua a tutti gli utenti in coda. Le altre notizie ci portano in Liguria sulla 26 Genova Gravellona Toce, tra l'allacciamento alla 10 Ovada in direzione Gravellona Toce 4 km di code a causa di un veicolo fermo, 4 km di code a tratti per lavori anche sulla 10 Genova Ventimiglia tra Finale Liguria e Spotorno in direzione di Genova. Sulla 7 tratto Milano-Genova, tratto Lombardo, tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo, traffico intenso. E chiudiamo in Sicilia sulla strada statale settentrionale Sicula, rallentamenti all'altezza del casello di Carini in entrambe le direzioni a causa di un incidente. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Pomeriggio di Radio 1.
5: Mercoledì 14 ottobre, le ore 15:32 direi, quando apriamo un nuovo pomeriggio di Radio 1 con Simona Rigoni e Claudio De Tommasi.
6: E con Raffaele Roselli salutiamo i nostri ascoltatori, pronti come sempre a inviarci commenti al numero 335-699-2949.
7: E ricordiamo anche la piattaforma Rai Play Sound, per chi abbia bisogno di riascoltare le nostre puntate, ma non solo quelle, eh. Online tutti infatti i programmi di Radio 1.
5: Tutti, proprio tutti. Oggi è vigilia di un importante consiglio europeo con al centro tutti i temi che ci riguardano molto da vicino: l'economia, l'emergenza energetica, la guerra in Ucraina, la situazione in Medio Oriente. La Premier Meloni ha esposto in Parlamento gli interessi e le posizioni del nostro paese.
6: Raffaele, anche un caso di cronaca che lascia sgomenti: la confessione di due ragazzi minorenni sulle aggressioni compiute con la loro minicar.
7: Avremo però, come sempre in scaletta, anche ospiti dal mondo dello spettacolo e della cultura. E per iniziare, che cosa c'è?
5: La musica di Radio 1.
7: Esattamente, la musica del pomeriggio di Radio 1, per essere precisi. Allora, se voi andate a cercare notizie sul nuovo singolo degli U2, e lo dico volutamente all'italiana, trovate la prima frase: silenzio is Spanish for silence, ovvero è spagnolo per silenzio. Noi lo immaginavamo tutto questo, no? Anche perché lo ripete a profusione la parola, però non dice silenzio, dice silenzio. Però sono gli due.

0: Holy Ghost.
1: Holy Ghost, finisce così questo testo di continua a sussurrare nel frattempo sotto, poi riparte, però noi non abbiamo più tempo per gli U2.
2: Risuona questo.
1: Risuona, ah, vedi, bravo, risuona. E magari potremmo chiedere anche un parere critico a chi abbiamo in linea in questo momento, no?
2: Beh, visto che appunto Risuona è il titolo del loro nuovo album Perturbazione, abbiamo in linea Rossano Lomele. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, grazie per l'invito. Certo, è un po' perfido finire subito dopo gli YouTube.
2: No, ma io lo sapevo che ti piaceva.
1: Dai, però ti piace questo nuovo singolo?
3: Ma non male, non male. Hanno fatto di peggio, diciamo.
1: Hanno fatto molto di peggio a volte. Però insomma, te lo chiediamo anche da esperto, da critico musicale, visto che sei direttore anche di Rumore, oltre che batterista di Perturbazione.
3: Sì, devo dire che appunto io li amo molto, li ho amati molto, li avevo un po' persi e quando ho risentito ho detto ma sì, dai, insomma, sì. Sono loro, questo anniversario dei 50 anni gli fa bene.
1: L'ha fatto bene, l'hanno suonato, l'abbiamo detto, no? Ti ricordi Rossano, ti ricordi Simona, anche alla loro scuola, hanno suonato a Grafton Street, la strada della musica per eccellenza di Dublino. E adesso invece parliamo di voi, Perturbazione, 2 anni senza musica, si fa per dire, senza musica pubblicata, ma in realtà che cosa avete fatto in 2 anni? Avete raccolto le canzoni che poi appaiono, tutte le cover che appaiono in questo vostro nuovo lavoro?
3: Ma intanto devo dire che per un po' siamo stati in giro da soli o con Nada in questi ultimi 2 anni a rifare la buona novella di De André, che è stato il nostro disco del 2024. E poi nelle pause, sempre parlando di... abbiamo proseguito sulla via delle canzoni altrui, ma questa volta abbiamo fatto un po' una cosa che... Come qualcuno osserva, si faceva negli anni 60, no? Abbiamo preso dei brani stranieri e li abbiamo riprodotti, risuonati, per l'appunto risuona, riarrangiati, ma soprattutto tradotti in lingua italiana. Ci siamo presi una bella emicrania, perché devo dire, quando uno ascolta il disco pensa, vabbè, hanno fatto delle cover e tutto, ma diciamo tutto l'apparato, se vogliamo, burocratico legale è un po' complicato,
1: ma anche rimettere in metrica i testi in inglese, no? Riportarli in italiano,
3: quello sì,
1: ci vuole un po' di fantasia, diciamo.
3: Sì, perché non si può ovviamente essere letterali, bisogna magari tenere un po' la matrice del racconto, la matrice narrativa del brano originale, ma soprattutto una cosa che forse vale la pena segnalare, che io per primo devo dire la verità non sapevo benissimo, quando tu tocchi l'assetto narrativo e la lingua e quindi potenzialmente puoi spostare ciò che racconta la canzone originaria, hai bisogno di tutta una trafila di permessi legate a case discografiche, management, editori, musicisti, autori, interpreti, e quindi l'iter per avere questi permessi è molto lungo, ma alla fine ce l'abbiamo fatta.
4: Rossano, spulciando tra le tue recenti dichiarazioni ho trovato questa frase: se fate cose belle e interessanti prima o poi arrivano. Quindi è il trionfo finalmente in un'era così particolare della meritocrazia, del valore artistico?
3: No, io lo penso profondamente questa cosa, nel senso che ci sono due tipi di persone al mondo, io credo, no? Chi vive un po' di rendita, beato lui, e chi vive, come dicono gli americani, paycheck to paycheck, no? E quindi chi si deve sbattere e fare il tombino. Noi siamo dei veri proletari come gruppo, abbiamo sempre fatto veramente un metro alla volta e alla fine siamo riusciti, credo col passare del tempo, a ottenere molto di più di quello che immaginavamo, suonando e risuonando nello stanzino, nella sala prove con i cartoni delle uova ai lati quando eravamo ragazzini. E quindi è una visione ottimistica, ma devo dire non sprovveduta, non naif. Io credo proprio che l'unica possibilità vera sia quella di fare quello che ti piace, sbatterci il naso, insistere se davvero ti piace, se è la cosa che davvero vuoi fare, non è un abbaglio, e poi qualcosa viene sempre fuori. Sono convinto di questo, almeno per ciò che riguarda le discipline artistiche.
2: Senti, Rossano Lomele, mi ha colpito comunque l'immagine, no, dell'album, perché c'è una sorta di diario che risuona, Perturbazione, un quaderno, però con un'antenna che richiama la nostra radio.
3: Sì, tantissimo, tantissimo. Ora vorrei anche raccontare un aneddoto un po' buffo, se me lo concedete, perché il nostro art director Matteo Baracco, con cui lavoriamo da anni, sa fare tutto, ma diciamo bonariamente è un acerrimo nemico dell'intelligenza artificiale. E quindi bravo. Quella copertina è uno scatto.
1: Potremmo intervistarlo realizzato. Sull'argomento uno di questi.
3: Ma lui
1: giorni.
3: È bravissimo. Quella copertina è stata è uno scatto dove uno di quei fili, no, dei pescatori invisibili è stato tenuto per un intero pomeriggio da una persona perché serviva per tenere in piedi questa vecchia antenna. Poi è stato realizzato lo scatto post-prodotto, ma è tutto vero, tutto naturale. Sì, sono tutti elementi molto organici. Alla fine è molta della musica. Noi, insomma, prima delle piattaforme l'abbiamo ascoltata da ragazzini per radio, quindi l'amore per la radio, per i quaderni, per gli appunti, per i quadernoni, alla base di quello che
1: la scrittura amanuense.
2: un buon lavoro di artigianato, diciamo.
3: Sì, confermo. Allora, Tommaso, il nostro cantante, ha ancora il suo quadernone dove scrive tutti.
1: Allora, avete raccolto in questo disco risuona tanti gruppi anche diversi tra loro. Leggo Yazoo, che sentiremo a breve il singolo, Interpol, che con gli Yazoo insomma non è che proprio si bacino tutti i momenti, Nada Surf, non Nada che citavi prima, però avete chiamato anche un personaggio che è sopravvissuto agli anni Ottanta ed ha avuto anche un periodo di importanza e di successo, Lloyd Cole, con i suoi Commotions.
3: Lloyd Cole, se parlo io proprio come singolo essere umano, cosa vi devo dire? È forse il musicista di cui ho più dischi a casa. Ah, io sì? Lo adoro totalmente e lo adoro, ho tutta la sua opera e molti effettivamente pensano che lui, dopo il successo giovanile degli anni Ottanta di Lloyd Cole and the Commotions, in quel momento in cui insomma quel tipo di pop elegante andava per la maggiore, sia scomparso. In realtà lui si è trasferito in America, è tornato in Inghilterra, ha continuato a fare dischi, tutti secondo me bellissimi, qualcuno più, qualcuno meno, continua a fare il suo mestiere come ha sempre fatto stabilmente da più di 40 anni, certo non è più giovanissimo e ruggente come poteva essere 40 anni
1: Vabbè,
3: fa.
1: Vabbè, nessuno di noi lo è più, Rossano, volendo proprio mettere il sale sulla ferita. No?
3: Siamo tutti più esperiti, diciamo. Sì, ecco.
4: Rossano, il valore della parola... Pardon, non volevo interrompere, però mi interessava tornare proprio al valore della parola scritta. Nei tuoi testi c'è una fortissima componente letteraria, sia quando devi recensire un disco, sia quando devi scrivere il testo di una canzone. Che valore ha la parola scritta?
3: Per me, di nuovo, personalmente un valore enorme, ma io effettivamente, anche se sono cresciuto, faccio un po' la stessa vita di quando ero tardo adolescente, continuo a scrivere.
1: Eterni Peter Pan, Rosanna.
3: Quindi io ho una formazione fortemente umanistica, ho sempre letto, sempre scritto, la letteratura, soprattutto quella nordamericana, è sempre stato un po' il mio faro e quindi sì, effettivamente questa è una notazione, come dire, noi siamo sabaudi, quindi abbiamo molto understatement, però è vero che c'è una vicinanza forte col mondo della letteratura, della parola scritta, dei romanzi, dei saggi, questo sì.
2: Se, a noi non ci piacciono le etichette, non è che dicano molto, però questa parola indie rock ha ancora senso per Turbazione?
3: Ma secondo me sì, aveva senso negli anni d'oro, ha fortemente ancora senso, rappresenta una visione completamente indipendente di fare le cose, che non è soltanto una cosa bellissima, bisogna farsi anche un gran tombino per stare dietro a tutto, però nel bene e nel male si è responsabili di tutto. Poi certo, negli ultimi anni è diventata una categoria commerciale diversa e si usa molto spesso in Italia per indicare cose completamente diverse con l'idea originaria di indie rock, non c'entrano nulla, ma tanto le parole sono plastiche, col passare del tempo è normale che il significato cambi.
1: Senti, parlavamo di cover, no? di queste cover raccolte in questo vostro nuovo lavoro Risuona. Quando si inizia la nuova band necessariamente fa tante cover, no? Cioè ci prova a trovare un suono, si prova a trovare uno stile, si prova a trovare un collante che possa unire i vari membri. Poi che cosa succede alle cover? Scompaiono e poi ritornano? Com'è successo a voi?
3: Ma in realtà noi credo che siamo sempre stati molto appassionati di musica come ascoltatori, quindi in realtà le cover le abbiamo sempre un po' fatte per divertimento in sala prove. Certo, devo proprio essere sincero, ne parlavamo con Tommaso, il nostro cantante, l'altro giorno. Le cover iniziali di quando eravamo ragazzini dal mio punto di vista oggi erano allucinanti, insomma, suonare pezzi come il primo Lenny Kravitz, cose che non rifaremmo mai assolutamente per nessuna ragione. E poi però si cambia, si sono un po' i Cure, un po' gli Smiths, un po' la musica inglese, i Rem, Nick Drake, tutte queste cose qui, ci si affina come ascoltatori, però in realtà l'abbiamo sempre fatto, tant'è che noi per qualche anno fa abbiamo fatto una piccola collezione di cover che abbiamo chiamato Songbook, che erano dei video in presa diretta di noi che suonavamo brani vari che ci piacevano in sala prove, proprio per omaggiare alla fine anche le persone che per chi suona, per chi scrive, c'è sempre qualcuno prima, no? che ti dà il là, che ti influenza, quindi quello era un po' un omaggio. E va anche detto che molti anni fa noi addirittura facemmo, ma tantissimi anni fa, delle canzoni in inglese per un libro di testo proprio per le scuole in inglese, rifacendo vecchie canzoni dei Beatles, dei Queen, quindi evidentemente questa cosa ce l'avevamo già proprio iniettata.
1: Ce l'avete nel sangue, diciamo.
2: Quei bravi ragazzi dei Perturbazione.
1: E allora grazie davvero, siamo contenti di averti avuto qui con noi al pomeriggio di Radio 1 a parlare di questo vostro lavoro, si chiama Risuona, appunto, 2 anni dalla vostra ultima pubblicazione, e ci sono 10 canzoni rilette, e ci sentiamo quello che è il singolo, Quel che non ho più, che insospettabilmente arriva dagli Yazoo, insomma, che ne facevano un trattamento assolutamente diverso, elettronico, pop elettronico e via dicendo, con Vince Clarke, quello che era uscito dai Depeche Mode, e tutte quelle altre cose che ci sono da dire. Grazie a Rossano.
3: Hai fatto una definizione perfetta, grazie per l'invito.
1: Grazie davvero, e ancora, questi sono Perturbazione, Quel che no, non più.

0: Quel che non ho più in realtà si chiamava Solo Tu, perché Only You è l'originale di Yazur. Sono Perturbazione. Con noi sono stati a rappresentanza il batterista Rossano, che rappresentava un po' tutti, Rossano Lomele. E adesso parliamo Piovono Polpette. Io mi ricordo
1: Piovono
0: un
1: Polpette
0: vecchio film.
1: È bellissimo. Ma non sono avvelenate.
2: Buone, peraltro molto buone.
1: Ecco. Ne parliamo con l'autrice di un libro, Manuela Formiatti, che si intitola appunto Non sono solo polpette, storie dalle quali non ho imparato a cucinare. Manuela, buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio.
1: Ma ce lo spieghi questo titolo? È particolare, diciamolo.
3: Sì, è un po' particolare. Allora, ho scritto queste pagine che parlano un po' di relazioni e di emozioni, cioè com'è stare in relazione tra i 30 e 40 anni, e l'ho fatto utilizzando appunto la metafora della cucina. Sono partita dalle polpette, che sono il mio piatto preferito e che credo siano anche un po' quello che è la metafora di una relazione perfetta d'amore e non, secondo la mia visione. Vi spiego meglio per te.
1: Forse. Cosa tengono insieme le polpette?
3: Allora,
0: o come le tieni insieme le polpette? Dipende dai punti di vista.
3: Io le sto ancora cercando, le mie polpette perfette, quindi non so se sono la persona giusta per dirvi come tenerle insieme. Però mi è venuta questa idea perché, insomma, è un piatto solo all'apparenza semplice, no? Dietro questa semplicità nascondono tradizioni familiari, ingredienti diversi che si amalgamano. Ci vuole pazienza, ci vuole tempo per saperle fare bene, a volte vengono, a volte no, quindi nel mio immaginario le ho viste come una relazione, insomma.
1: Anche perché rimettono insieme elementi magari che erano avanzati, ma possono essere ricuciti.
0: Riciclati, rimessi insieme.
3: Esatto, non si
2: butta
3: niente.
2: Comunque, con la Livoli in redazione stavamo chiudendo gli occhi e ci stavamo immaginando gli spaghetti con la polpetta di Lilli e il vagabondo. Quindi c'è tutto il senso lì, devo dire, dell'amore, certo, della tenerezza, del cibo come unità, ma anche un po' come comfort zone. Non è un po' un comfort food la polpetta?
3: Sì, allora sicuramente per me lo è. Ognuno poi ha, diciamo, i suoi gusti. Il cibo in sé è un posto dove ci rifugiamo quando vogliamo sentirci un po' coccolati, quando sentiamo quel vuoto, che è una delle emozioni in cui spesso mi ci sono ritrovata e che tratto in un capitolo del libro. Cerco di trattare delle situazioni anche all'apparenza un po' non belle, con un linguaggio ironico, per far capire che tutti ci siamo trovati in determinate occasioni, in determinate situazioni, e che forse siamo un po' meno soli, no?
1: E tra l'altro ti dico, Manuela, che noi chiudiamo il pomeriggio di Radio 1 tutti i giorni con una parola del giorno. Quella di oggi sarà cena, e perché parleremo di una cena particolare che serve, come dire, a rimettere tutti intorno a un tavolo, a ricucire. E c'è anche questo, come dire, nelle polpette, cioè cercare di rimpastare le emozioni che, come scrivi, non cuociono in 10 minuti?
3: Esatto, esattamente. No, quello che cerco, il concetto che cerco di far passare attraverso queste pagine è proprio quello della pazienza, del saper aspettare, perché appunto certe, io le emozioni le vedo più come i ceci, no? Dico in un certo punto. A volte riaffiorano, a volte non basta una notte, a volte riaffiorano dopo giorni, dopo anni, ci vuole solo tanto tempo e tanta pazienza.
0: Tanta pazienza andare sempre, comunque, sì, Manuela, sì. In ogni caso, in ogni momento. Una domanda brevissima.
2: Posso dire che si possono cucinare, Claudio, ma si possono cucinare anche altre cose oltre le polpette?
0: Ma infatti
2: se non
0: questo
2: escono,
0: volevo chiedere
2: basta,
0: a Manuela. Perché le polpette,
2: cibo,
0: come hai identificato rapidamente, perché siamo in chiusura, le polpette come elemento caratterizzante e simbolico di tutto quello che stai descrivendo, che hai descritto nel tuo libro?
3: Allora, diciamo che questo non l'ho quasi raccontato a nessuno, quindi siete
0: vedi?
3: I primi. è nato, diciamo che io non sono una grande cuoca, no?
0: Anzi, lo dichiari proprio nel titolo.
3: No, però nel libro lo dichiaro, cioè, ecco. Parlo di cibo, ma io non so cucinare, so mangiare, ma non so cucinare. E è capitato in diverse occasioni, quando invitavo qualcuno a cena, magari qualche appuntamento, facevo sempre solo queste polpette, no? E allora abbiamo iniziato a ridere su questa cosa con gli amici e io ho detto ci scriverò un libro, no? Sulle polpette, e così è stato.
1: Promessa mantenuta. I nostri ascoltatori li invitiamo invece al 335-699-2949 a raccontarci le loro cene e le loro polpette. Intanto, grazie a Manuela Fomiatti e al suo... titolo di libro molto molto curioso. Non sono solo polpette, storie dalle quali non ho imparato a cucinare.
0: Arriva la musica e la musica si porta fino alla GR1. Sono le 15:55 in questo istante, dalla Svezia. Un titolo che è tutto un programma. Chissà se le polpette in questo caso possono aiutare. Si chiamava Il blocco dello scrittore, Writer's Block, è stato registrato nella loro casa. Loro erano Peter Bjorn e John Young, Young Folks.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
2: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Che fai?
5: Lavoro per la salute del corpo.
4: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
5: Al massimo, una particella.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Le linee tracciate dalla natura e quelle segnate a tavolino dai governi, i teatri di crisi dimenticati, i temi che andranno in pagina domani. Questo è Oltre la linea, un viaggio dentro la geopolitica che faremo insieme. Io sono Carla Frogheri, con me il professor Gregory Aleggi, ogni sabato su Radio 1 dalle 11 alle 11.30 e poi, come sempre, su RaiPlay Sound.
9: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Francesca Giannini. In apertura, le condizioni di salute del Papa ricoverato al Gemelli di Roma. C'è un nuovo bollettino medico, ci riferisce in diretta Ilaria Menta.
4: Sì, poco fa il bollettino medico firmato dal medico personale di Papa Leone Luigi Carbone e dal professor Stefano Margaritora, capo dell'equipe che l'ha operato. Il Papa ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento che è stato eseguito. Il Santo Padre ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare nella stanza, ha ripreso una regolare alimentazione, ha fatto colazione, pranzo, dunque il discorso procede secondo quanto previsto. Nessuna novità per quanto riguarda la degenza di Papa Leone su eventuali terapie che dovrà affrontare dopo l'intervento di rimozione del tumore del adenocarcinoma polmonare. Per rimuoverlo, ricordiamo, è stato asportato il lobo inferiore destro del polmone in un'operazione mini invasiva che è durata circa 90 minuti. Il pontefice è ricoverato al 10° piano qui al Policlinico Gemelli. Ricordiamo anche che il cappellano del Policlinico ha ricordato che il pontefice ci tiene moltissimo che continui la recita del Rosario per la Pace alle 18 qui al Policlinico Gemelli e in tutte le parrocchie italiane e di tutto il mondo. Io adesso con Sergio Pacciani vi restituisco la linea e ci risentiamo nei prossimi appuntamenti del giornale radio.
3: Grazie a Ilaria Menta. È stata ridotta la sedazione a Davide Iacopini, ricoverato in terapia intensiva dopo l'aggressione subita dalla cosiddetta banda della minicar. L'attore, che resta in prognosi riservata, ha subito un secondo intervento alla testa venerdì scorso. Individuati intanto i responsabili delle aggressioni, due minorenni che nella notte hanno confessato di aver colpito 6 persone nei quartieri Monteverde e Testaccio.
5: L'adesivo di un serpente, un cobra e poi delle luci rosse installate sull'alettone posteriore erano questi i tratti distintivi della minicar nera che aveva seminato il terrore tra le strade dei quartieri Monteverde e Testaccio di Roma, segni particolari che un meccanico della zona aveva segnalato ai carabinieri. È così che si è arrivati ad individuare la macchinetta che una settimana fa aveva speronato pedoni, ciclisti, persone sui monopattini, causando il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini. Una rapida indagine sul proprietario, le ricerche sui social per capire chi era l'amico, interrogati per ore, hanno confessato. Sono due ragazzi, 16 e 17 anni, uno è figlio proprio di un carabiniere, hanno precedenti per furto i componenti della cosiddetta banda della minicar. Sono stati denunciati a piede libero, ma ora sono accusati dalla procura dei minori di tentato omicidio. I PM hanno ascoltato increduli il loro racconto. Lo hanno fatto per gioco, per noia. Erano in un bar per festeggiare il compleanno di uno dei due. Poi la folle decisione di aggredire persone a caso, spingendole e facendole cadere a terra. Si sono fermati solo quando hanno saputo del ferimento di Iacopini, ma sono tornati a scuola a comportarsi come se nulla fosse accaduto. Abbiamo dato una risposta veloce ad un caso allarmante, ha detto il procuratore di Roma, Francesco Lovoi. Nel quartiere Monteverde, Roma, Giuseppe Lisi, GR1.
3: Oggi in Parlamento le comunicazioni della Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo. Giorgia Meloni ha ribadito che serve una risposta coordinata e rapida da parte di Bruxelles sulla crisi energetica. Quanto al bilancio dell'Unione, ha spiegato la Premier, l'Italia lo firmerà solo se sarà giusto per il Paese. Confermato il sostegno all'Ucraina, Giorgia Meloni ha poi criticato l'intesa di Trump sul gasolio russo.
6: È una scelta che io considero molto rischiosa. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria. Sono elementi che non possiamo ignorare e che contraddicono quanto finora fatto dagli stati occidentali, Stati Uniti compresi.
3: E l'Aula del Senato ha approvato le due risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Premier. Le opposizioni non hanno partecipato al voto in dissenso dal metodo della doppia mozione, preclusi gli altri 5 documenti proposti singolarmente dai partiti di opposizione. Alla Camera è appena iniziato il dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni, il voto previsto intorno alle 19:40. Accelera l'inflazione negli Stati Uniti, in aumento anche spread e petrolio. Chiara Rancati da Milano ci spiega come stanno reagendo le borse.
0: L'inflazione americana sopra le stime al 3,7% per settembre frena le borse europee che riducono i guadagni dopo una prima parte di seduta solida. Milano scivola in negativo a meno 0,57%, mentre restano in rialzo ma di meno di mezzo punto percentuale Londra e Francoforte. La migliore Parigi a più 0,6%, supportata dal comparto dell'aeronautica. A Piazza Affari pesanti i titoli tecnologici e i bancari, dopo la doppia raccomandazione arrivata dai proxy advisor agli azionisti di Montepaschi, che suggerisce di bocciare il piano dell'amministratore delegato Lovaglio per reagire all'offerta di Intesa San Paolo. Contrastata anche oggi invece Wall Street, con l'indice Dow Jones poco sopra la parità e il Nasdaq in calo dello 0,5%. Da segnalare qui il balzo dell'italiana Bending Spoons, in rialzo di quasi il 38% dopo l'annuncio di un nuovo investimento da parte del maxifondo Berkshire Hathaway. Chiudiamo con il prezzo del petrolio, che risale, torna vicino ai $106.50 al barile, spread tra BTP e Bund tedesco a 108 punti base. Linea a voi.
3: Ed è tutto, la linea torna al pomeriggio di Radio 1, prossimo GR alle 17.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
7: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
8: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
7: Plin Plin. Rocchetta. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
12: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
13: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
12: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
1: Il pomeriggio di Radio 1.
14: 16:08 quando riprendiamo la linea. E Simona Arrigoni, avevamo invitato i nostri ascoltatori a mandarci messaggi sulla scorta di un libro, Non sono solo polpette, e ci scrivono.
15: E certo, li ha invitati anche a parlare di cena, per cui subito pronte le risposte a 335-699-2949. Sono simpaticissimi questi messaggi che ti leggo. Flavio da Vercelli: polpette, in Piemonte solo friciulina, avanzi di arrosto, spinaci, erbette cotta, uova, parmigiano grattugiato, pan grattato, sale, pepe, noce moscata, olio o burro per la frittura. Piero da Bologna ci scrive a proposito di polpette: ricordatevi questo detto, se fai del bene scordalo, se fai del male ricordalo, se fai le polpette dimmelo.
14: Allora continuate a mandarci i messaggi, perché la nostra ultima parola del giorno sarà proprio cena. Ma riprendiamo ora il nostro filo del pomeriggio delle notizie, e ci sono di grande rilievo. Siamo alla vigilia di un delicato Consiglio europeo, i temi all'ordine del giorno si potrebbero definire anche cruciali, Simone.
15: Assolutamente sì, Raffaele, nella situazione geopolitica sempre drammatica si attendono risposte su economia, competitività, prezzi dell'energia, ma anche sul perdurante sostegno all'Ucraina, gli attacchi ibridi in Europa. Tutto guardando anche al bilancio a lungo termine dell'Unione.
14: Allora, abbiamo in linea con noi il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Grazie per la disponibilità, buon pomeriggio direttore.
16: Buon pomeriggio a tutti.
14: Come di consueto, alla vigilia del Consiglio europeo, no, le comunicazioni della Premier Giorgia Meloni al Parlamento. A fare titolo la dichiarazione su Trump: la sua intesa sul gasolio russo è rischiosa, legittima Mosca.
16: Sì, naturalmente questo è uno dei punti più forti, forse il più forte delle dichiarazioni della Premier. Sono in linea con quello, con come la Meloni si è mossa nei confronti di Trump in questi ultimi mesi. E qui c'è anche qualcosa di più, perché naturalmente considerare la risposta di Trump una risposta sbagliata, perché parte da un presupposto sbagliato, che l'esplosione dei prezzi sia determinata dalla questione del gasolio russo. In realtà, e questo lo sa chi segue bene tutto il mercato dell'energia, è Hormuz e l'Iran e la guerra all'Iran che hanno portato all'esplosione dei prezzi. Quindi, diciamo, qual è l'effetto di Trump? Non abbassare, non incidere sui prezzi, ma dare una fortissima legittimazione a Mosca, cioè come dire, cancellare tutto quello che Mosca sta facendo in termini di bombardamenti ed aggressioni.
15: Alla luce delle dichiarazioni di Trump, come si riposiziona il nostro paese nello scacchiere internazionale, nello scacchiere atlantico, di fronte a questa mossa proprio di Washington? In quanto mette in difficoltà la linea di fermezza che finora il nostro governo ha tenuto?
16: Sì, io credo che il nostro paese, diciamo, dopo un periodo in cui c'è stata un po' l'idea di poter fare da ponte tra Trump e l'Europa, sia decisamente dentro la dinamica di costruzione di una posizione europea, una posizione che dovrebbe prevedere un'Europa più unita su alcuni punti fondamentali, con le risorse necessarie e anche con le necessarie flessibilità per affrontare un mondo che è in uno stato di veramente di caos. E la Meloni, penso che l'orientamento, anche quello che ha detto noi siamo in Europa, sia dentro questa dinamica. Dopodiché, dentro questa dinamica, considera che molte delle cose, secondo Meloni, che sta facendo l'Europa, sono cose che spesso mettono in difficoltà i propri stati membri, sia perché non c'è un intervento concertato e molto d'impatto sulle questioni energetiche, sia perché vanno avanti ancora alcune politiche che addirittura mettono in difficoltà l'industria europea. Quindi a questo punto, pienamente dentro la dinamica europea, ma anche pienamente critica di tante cose che l'Europa sta facendo. Naturalmente vedremo al vertice se le proposte avanzate di flessibilità di intervento avranno ascolto, insomma, un po' ne hanno avuto, non completamente.
14: Ecco, questo, direttore Luciano Fontana, è sicuramente uno dei punti di grande attesa di questo Consiglio. Tra l'altro, rispetto alle richieste di flessibilità, i rapporti con Bruxelles, la Meloni ha detto che rispetto al bilancio dell'Unione che verrà discusso, sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia.
16: Sì, naturalmente c'è una discussione molto vivace, diciamo così, sul bilancio europeo. C'è un gruppo di paesi cosiddetti frugali che vogliono sforbiciarlo in una maniera consistente in tutti i settori. Credo che per l'Italia il punto fondamentale è conservare un bilancio e finanziamenti europei adeguati per quello che riguarda soprattutto l'agricoltura e le politiche di coesione. Le politiche di coesione sono quelle che dovrebbero portare le aree più svantaggiate economicamente più indietro dell'Europa allo stesso livello della media europea, e quindi naturalmente sono politiche che incidono molto sulle capacità di progetto e di spese del Mezzogiorno. E sarà, non è la prima volta che questa battaglia avviene, non è la prima volta che l'Europa si divide in due fronti. Credo che questa volta, rispetto all'impatto che il caos globale sta avendo sull'economia e sulla vita delle persone, cioè sia particolarmente importante tenere il punto su alcune questioni fondamentali e soprattutto su alcuni finanziamenti fondamentali per la nostra economia.
15: Quindi, direttore, anche attraverso questo importante Consiglio europeo c'è la possibilità, secondo lei, per il nostro Paese di uscire da qualsiasi forma di isolamento, data anche le attuali divisioni tra i partner europei, e consolidare, fare asse con altri Paesi per riuscire a frenare i costi e la competitività industriale?
16: Sì, naturalmente quando si parla d'Europa è sempre molto complicato fare le previsioni, perché nel Consiglio europeo scattano le dinamiche nazionali e le dinamiche nazionali, gli interessi nazionali sono spesso molto divergenti. Sulla richiesta di flessibilità ci sono già una serie di paesi, tra l'altro è appena arrivata una lettera che è stata firmata oltre che dall'Italia anche dalla Germania, che chiede una revisione del modo con cui l'Europa intende stabilire flessibilità, soprattutto legata alle questioni dell'energia. Noi stiamo ponendo una questione in più, che è quella flessibilità legata all'inflazione, cioè i prezzi sono andati molto oltre quello che si era immaginato e si era programmato, anche in quello dovrebbe esserci un elemento in più. Sappiamo che l'Italia può presentarsi a fare queste richieste, però con un punto forte, che è quello di aver rispettato la discesa del debito, aver addirittura sfiorato la possibilità di rientrare dalla procedura di infrazione prima di quello che aver previsto, cioè quel modo di comportarsi di Giorgetti, cioè che chiede alcune cose ma molto prudente e frenato nel rispetto di quelle compatibilità dei conti, che sono importanti non tanto perché ce lo dice l'Europa, ma perché poi generano delle ripercussioni sui mercati, ad esempio sul nostro debito, sono un punto di forza, e in base a questo punto di forza si può chiedere che si faccia qualcosa di più rispetto alle famiglie e alle imprese che sono duramente colpite. E in questo io credo che ci sia la possibilità di aggregare un fronte alla fine maggioritario perché l'Europa diventi un po' più efficace in questo contesto.
14: Quindi un appuntamento davvero importante. Prima di salutarci, direttore Luciano Fontana, posso chiederti un'ultima osservazione su Papa Leone, no? Quel messaggio diretto, rassicurante da Piazza San Pietro, l'esito, adesso proprio le agenzie di stampa battono decorso regolare, post-operatorio, comunque insomma apprensione anche.
16: Ma sì, naturalmente è stato anche un po' più di apprensione, è stato quasi uno shock, diciamo, che nessuno di noi avevamo immaginato un Papa più giovane, in perfetta salute, anche addirittura sportivo nelle sue modalità. Questo sicuramente ha colpito tutta la comunità, non solo dei fedeli ma di tutto il mondo. Sono apprezzabili due cose: intanto la trasparenza del modo con cui Leone ha voluto comunicare la sua malattia, che qualcosa è da questo punto di vista molto americano, ma anche la condivisione di questo percorso, che forse fa parte del suo tratto agostiniano di essere un agostiniato, che è agostiniano, quindi voler condividere con i suoi fedeli, con il mondo, con i cattolici, un momento così delicato. Il terzo punto, che mi sembra enormemente rispettoso di quello, si affida completamente ai medici, diciamo, questo non è una cosa da poco, avevamo assistito in passato anche a qualche polemica, invece è un Papa che si comporta come un paziente modello.
14: Direttore Luciano Fontana, grazie per essere stato con noi, buon lavoro a tutta la redazione del Corriere della Sera.
16: Buon lavoro anche a voi, buona giornata.
17: Grazie direttore, torniamo in Italia con la musica e torniamo a Tommaso Paradiso, una canzone, questa sua ultima, che è pienamente nelle sue corde, nel suo immaginario. Infatti ci sono riferimenti pop, una nostalgia contemporanea, una malinconia di fondo e soprattutto quello che è l'imprevedibilità, nel nostro caso, degli incontri estivi. Si chiama Agitare Coca-Cola e lui è Tommaso Paradiso.

0: E allora, ci siamo. Questo è Agitare Coca-Cola, perché è l'ultimo singolo di Tommaso Paradiso. Ed ora torniamo alla cronaca, viva, vera.
1: È quella che lascia sgomenti, sì. Avevamo detto anche in apertura, una confessione che lascia senza parole anche. Lo abbiamo fatto per divertimento, festeggiavamo il compleanno. Così due ragazzi di 16 e 17 anni hanno raccontato le aggressioni a pedoni dalla loro minicar, tra le vittime l'attore Davide Jacopini, tuttora in terapia intensiva. Segue per il giornale radio gli aggiornamenti Giuseppe Lisi, che è in linea con noi. Buon pomeriggio.
2: Sì, buon pomeriggio a voi. Sì, avete più o meno spiegato tutto quanto quello che è accaduto negli ultimi giorni qui tra i quartieri Monteverde e Testaccio a Roma, e questi due ragazzi di 16-17 anni, uno tra l'altro è figlio di un carabiniere, l'altro invece aveva dei precedenti per furto, che hanno deciso di festeggiare il compleanno di uno dei due dandosi a scorribande, speronando ciclisti, pedoni e anche l'attore Davide Jacopini, che purtroppo è ancora ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale San Camillo di Roma.
1: Tra l'altro tu hai, come dire, conosci bene il quartiere romano dove si sono svolti i fatti.
2: Sì, io ci vivo proprio in queste vie, e devo dire che in questi giorni era un argomento che pregnava praticamente tutto il quartiere, tra le strade, tra i commercianti, tra gli stessi cittadini. Praticamente era un argomento principe nelle discussioni tra gli abitanti di questo quartiere, e bisogna ammettere che c'era una strisciante paura, perché non si sapeva innanzitutto chi fossero questi due, se fossero dei ragazzi del quartiere, se provenissero da altre zone di Roma, e soprattutto c'era il timore da parte anche e soprattutto di quelle delle persone più anziane di finire bersaglio di questi ragazzi, con conseguenze che poi avrebbero potuto essere anche ben più fatali, ben più tragiche di quelle che sono capitate all'attore, nonostante anche le sue condizioni siano drammatiche. Ma insomma, c'era la paura che ci fossero più bande di ragazzini che potessero fare queste scorribande. E tra l'altro, anche parlando questa mattina con altri vicini, altri abitanti del quartiere, insomma, adesso c'era sì il sollievo per aver
1: individuato,
2: in un certo senso, posto fine, aver individuato i responsabili, ma anche il timore dell'emulazione di altri ragazzi che potevano emulare, nonostante il quartiere sia considerato tra i più tranquilli di Roma.
1: Certo. Grazie Giuseppe Lisi. Buon lavoro.
2: Grazie a voi. Grazie.
3: E ora invitiamo al nostro pomeriggio di Radio 1 il direttore di Quattro Ruote, Alessandro Lago. Benvenuto.
4: Buon pomeriggio a tutti.
3: Direttore, con te vogliamo commentare le novità introdotte nel codice della strada, ma prima naturalmente anche un commento rispetto a questa drammatica vicenda di cronaca che vede protagonista questa banda della minicar. E proprio le minicar, tra l'altro, sono contenute all'interno del nuovo codice della strada, con delle vere e proprie strette su minicar truccate e niente patente B, ad esempio, a 17 anni.
4: Eh sì, diciamo che questo fatto è veramente difficile da commentare, perché si va oltre le regole, le norme e forse anche i controlli, perché c'è una questione proprio di educazione e responsabilizzazione dei ragazzi in questo caso. E quindi non c'è norma che tenga, mi sento di dire, quando ci sono casi del genere. Detto questo, il codice della strada effettivamente diventa più moderno sotto tanti punti di vista e severo, quindi conseguentemente, e come dicevi tu, insomma, ci sono delle novità importanti anche sul fronte delle minicar. Sulle minicar poi in realtà è stato inserito una delle novità più importanti, è l'obbligo delle cinture di sicurezza. Poi erano già state riformate quelle regole per tracciare le minicar, no? Quindi il targhino, l'assicurazione obbligatoria, eccetera, che anche in casi drammatici come questo sono sicuramente d'aiuto per rintracciare poi il veicolo, tracciarlo, insomma, riconoscere poi chi è e che è il responsabile, se vogliamo, del mezzo e quant'altro.
1: Certo.
4: Poi sì, questo discorso della patente, che ad agosto, in anticipazione di agosto, si diceva che si poteva iniziare a prendere il foglio rosa già a 16 anni, la patente a 17 è stata effettivamente rivista e corretta, e adesso è tornata alla formula classica, che è quella attuale, quindi foglio rosa a 17.
1: Nell'impianto, direttore, delle novità del codice della strada, multe più leggere, ma tolleranza zero per comportamenti pericolosi.
4: Esatto, c'è una semplificazione generale del codice. Le multe sono leggermente più leggere, ma più facili da capire. Due esempi pratici: mentre oggi si pagavano a fasce, quindi era anche difficile andare a immaginare quanto si prendeva di multa, adesso è semplice. In città ogni chilometro all'ora sopra sono 5 euro, quindi uno fa la semplice moltiplicazione, e in autostrada 10 euro. Quindi se uno va a 140 anziché a 130, fa 10 per 10, 100 euro di multa. Quindi c'è una semplificazione anche, se vogliamo, che aiuta a rispettare un po' le regole, no? E quindi questo è sicuramente utile. In autostrada segnalo l'altra novità importante all'atto pratico dell'autorizzazione a superare a destra, che non è, diciamo, il superamento non è il sorpasso, significa che se uno viaggia nella corsia più a destra a velocità costante e va più veloce di chi sta a sinistra nella corsia centrale, lo può, come dire, superare, nel senso che sfila, non, gli si, non si sposta poi davanti a questa macchina. Quindi è una distinzione importante da fare. Quindi l'altra novità importante in autostrada è questa.
3: Il testo voluto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato approvato dopo un confronto serrato importante con circa un centinaio di associazioni. Voi, come Quattro Ruote, avete definito questa riforma la più importante degli ultimi 30 anni. Tutto ruota sulla semplificazione di cui parlava lei prima, cioè automobilisti che avranno una vita più semplice.
4: Allora sì, è perché il codice della strada magari è difficile immaginarlo, perché si parla spessissimo del codice della strada per tante riforme e riformine, ma in realtà è stato riscritto completamente ed è la terza volta nella storia che succede da quando esiste l'automobile. L'ultima volta era il 1992, quindi non esistevano tante categorie di veicoli, banalmente anche le

0: L'impianto, no? Perché voi potete immaginare che in 30 anni si stratificano tante riforme, tante variazioni che fanno confusione poi e rendono più difficile l'applicazione delle regole stesse. Quindi in questo senso per noi è molto positiva questa riscrittura completa che andava fatta e rende il codice della strada più moderno. Un altro esempio è stata disciplinata la sperimentazione delle auto a guida autonoma, che sapete sono sempre più come dire, chiacchierate, stanno arrivando anche da noi e un paese moderno deve poterle sperimentare con delle regole precise. E poi per gli automobilisti sicuramente ci sono chiarezze normative come quella che dicevo poc'anzi rispetto alla velocità.
1: È
0: E se
1: chiaro.
0: posso permettermi un altro esempio di una cosa che secondo noi, secondo Quattro Ruote, è molto molto importante, riguarda le auto senza assicurazione, che sono una piaga italiana. Pensate che ci sono circa 3 milioni di auto che circolano senza assicurazione, significa che se qualcuno ti viene addosso, poi sono problemi,
1: C'è
0: perché
1: una
0: non ti fa.
1: fortissima stretta, praticamente si toglie a tempo indeterminato, no?
0: No, ma soprattutto c'è un controllo d'ufficio, cioè oggi non c'era nessuno che guardava i database e diceva queste 3 milioni di auto che hanno la targa forse non hanno l'assicurazione incrociando il database con le società di assicurazione. Adesso verrà fatto di ufficio, quindi ci sarà un controllo e le persone
1: Un
0: hanno 30
1: controllo anche
0: giorni poi di mettersi.
1: preventivo, chiaro.
0: Esatto, quindi è molto
1: Direttore.
0: interessante questo.
1: Grazie Alessandro Lago, direttore di Quattro Ruote, poi andremo nei prossimi giorni a rileggere un po' tutte le novità.
2: 16:30
1: A
2: al pomeriggio di Radio 1 arriva il meteo, ma poi torniamo noi, sempre qui, sempre su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
6: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
5: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
7: Ti sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi.
13: Perché la pizza quattro stagioni, no?
12: Ma c'è anche la quarta stagione ed è il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso.
13: E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18.
12: Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
13: E allora?
12: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
13: E che promettiamo?
12: Che andremo d'accordo.
13: Impossibile.
12: Rosso e nero.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
6: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
5: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: Meteoradio. Nel corso della serata l'alta pressione continua ad espandersi sul paese, garantendo così condizioni di tempo stabile con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Nella giornata di domani, giovedì 15 ottobre, al nord tempo in prevalenza stabile e ben soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche locale e temporaneo addensamento di scarsa consistenza sui rilievi. Al centro e sulla Sardegna condizioni di stabilità e tempo asciutto per l'intero arco della giornata, con ampie schiarite alternate a innocui e brevi passaggi nuvolosi lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico.
14: al sud

0: Sulla Sicilia, contesto ampiamente soleggiato, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo una residua nuvolosità variabile tra la Puglia e le aree interne, ma in progressiva attenuazione. Temperature stazionarie in lieve aumento, massime tra 22 e 25 gradi al nord, tra 21 e 26 al centro e tra 19 e 25 al sud e sulle isole maggiori. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sul basso Adriatico e lo Ionio, e mari in prevalenza poco mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
2: Il pomeriggio di Radio 1.

0: E allora, Meraviglioso errore è il titolo di questo nuovo singolo di Gianna Nannini, scritto insieme a Bruno Risas e a Di Martino, un singolo che nasce da una lusinga, un complimento, perché lei a un certo punto vide un'intervista a Bruno Risas quando partecipò a Sanremo e disse, insomma, io metto al vertice delle mie preferenze Gianna Nannini, chi posso volere di più? E questo la lusingata, la fomentata, e quindi è andata a cercarlo, e il risultato è questo Meraviglioso errore.
1: Ora, questa è la settimana nazionale dedicata a un dipartimento, una delle nostre realtà, istituzioni, credo di poterlo dire, Simona Arrigoni, più stimate, no, per il lavoro che svolge.
2: Non c'è dubbio, Raffaele, questa è l'ottava edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile. E noi abbiamo in linea il capo dipartimento Fabio Ciciliano. Benvenuto al pomeriggio di Radio 1.
3: Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
1: Buon pomeriggio, Protezione Civile Siciliano, che tutti noi ammiriamo, non nelle emergenze che purtroppo si verificano sul nostro territorio, ma che lavorate tutto l'anno, no? In preparazione, anche in questa settimana, in informazione, prevenzione. Lei ieri era a Palmanova, no? Udine, per inaugurare una mossa, Terremoti d'Italia.
3: Assolutamente sì, perché ovviamente spesso quando si parla di protezione civile si associa immediatamente quella che è la gestione delle emergenze, come forse è giusto che sia. È la parte che si vede di più, no? Quella che va sui telegiornali, quella che si vede in televisione. In realtà la stragrande maggioranza delle attività di protezione civile si fanno nei confronti delle popolazioni, delle comunità, per ragionare in termini di prevenzione. Semplicemente perché non c'è la migliore gestione di un'emergenza che non si è mai verificata perché è stata prevista. E questo è secondo me uno degli elementi cardine che deve accompagnare oggi e per il futuro le comunità che debbono essere capaci di gestire nella miglior maniera possibile queste azioni.
2: Un tema centrale di questa edizione è la diffusione anche della cultura di protezione civile, ma partendo proprio dalla scuola, dagli studenti. Ecco, quali sono i progetti più importanti da mettere in campo con gli studenti per adottare i comportamenti corretti e per avere un bagaglio educativo per ogni ragazzo in Italia?
3: Ieri avete fatto cenno che ieri è stata inaugurata Terremoti d'Italia a Palmanova, c'erano tantissimi studenti che affollavano lo spazio espositivo e quando mi hanno chiesto il motivo per cui io fossi lì, semplicemente ho detto: voi colleghi studenti sarete il futuro di oggi. Ora, collega studente a un ragazzo di 12 anni è una cosa che devasta, diciamo così, gli orientamenti dei ragazzi, ma in realtà è così, perché chi si occupa di protezione civile, chi si occupa di prevenzione, in realtà è uno studente che non smette mai di studiare, e questo è stato il messaggio che ho voluto condividere con questi ragazzi. E penso che la maturità dei giovani di oggi sia diversa dalla maturità dei giovani di qualche decennio fa, ed è il motivo per cui bisogna necessariamente muoversi prima. Una comunità che parte dal basso, dai giovani, e che impara i concetti della sicurezza è una comunità che sarà più sicura nel futuro.
1: Illuminante, no, questo abbraccio con i ragazzi che avete adottato. E domani è una giornata importante, il capo dello Stato Mattarella aprirà a Roma percorsi di protezione civile, che è un villaggio tematico, no? In Piazza di Siena, Villa Borghese.
3: Esattamente, un villaggio tematico, oserei dire pluritematico, che sarà inaugurato dal capo dello Stato, un grande onore per il Dipartimento della Protezione Civile, ma per il sistema intero di protezione civile del paese, perché è un riconoscimento alle attività di tantissimi ragazzi e ragazze che di fatti poi fanno questo lavoro spesso in sordina, non si vede. Noi vediamo in televisione solo una parte di tutto quella che è, tutta quella che è l'attività di protezione civile. E dicevo che il villaggio è pluritematico, perché poi fondamentalmente all'interno di questo splendido posto che Piazza di Siena troveranno la possibilità di esprimersi quelli che sono i pilastri fondamentali del sistema di protezione civile. Ovviamente il sistema del volontariato organizzato, che è un asset, oserei dire, strategico del nostro paese, che spesso viene si cerca di copiarlo all'estero con grandissima difficoltà, perché il sistema del volontariato così come lo conosciamo noi in Italia, nasce 50 anni fa con il terremoto del Friuli, di cui quest'anno abbiamo celebrato il 50esimo anno. Poi c'è il mondo delle istituzioni, quello delle regioni, dei comuni, che sono ovviamente parte nevralgica delle attività di protezione civile, e ultimo, ma non ultimo, perché spesso non si pensa a ciò, è il mondo scientifico, il mondo della ricerca. Il mondo scientifico, il mondo della ricerca in Italia è parte integrante del sistema di protezione civile, per far capire quanto poi in realtà da quelle che sono le analisi e gli studi possono derivare delle scelte e delle informazioni fondamentali per la cura del territorio e per la protezione delle comunità.
1: Allora,
2: tornando al...
1: Prego Simone.
2: No, ma proprio brevemente, volevo chiederle sul ruolo dei volontari così importanti che lei stava citando. Qual è il messaggio più importante da rivolgere ai cittadini per stimolare una cittadinanza attiva che possa far sì che ognuno di noi si possa sentire partecipe, no, della protezione civile?
3: Assolutamente sì, la cittadinanza attiva riguarda tutti, non soltanto i volontari ovviamente. Un cittadino attivo, per quanto riguarda ovviamente le tematiche di protezione civile, è un cittadino consapevole. Non deve attendere che qualcuno gli insegni, ma deve pretendere che qualcuno gli spieghi. E questo secondo me è un elemento importante, perché così si pone al centro della responsabilità individuale ciascuno di noi, in maniera tale che il futuro potrà essere sicuramente migliore di quello che è il presente di oggi.
1: Fabio Ciciliano, capo dipartimento della protezione civile, grazie per essere stato con noi al pomeriggio di Radio 1 e buona settimana nazionale.
3: Grazie a voi, grazie davvero.
0: Siamo nel 1984 quando nasce a Belfast, una terra, ahimè, di quei tempi estremamente tormentata, ma che è tornata purtroppo all'attualità anche di questi giorni per i continui e crescenti contrasti dalla parte protestante e quella cattolica della popolazione del nord dell'Irlanda, perché siamo lì nel nord dell'Irlanda, e nasce una band, si chiama The Adventures. Nel 1998 fanno il loro album più importante, ma anche il loro singolo più importante, che guarda caso si ispira proprio a quei Troubles che tra gli anni 70 e gli anni 80, ma fino al 90, hanno devastato quella terra e quelle persone. Broken Land, una terra spezzata, loro sono The Adventures.

0: con I See a Broken Land, io vedo una terra spezzata, in riferimento proprio alla loro Irlanda, anzi a quella parte d'Irlanda ancora contesa tra la vecchia Inghilterra e la nuova Irlanda. Si chiamano The Adventures, c'era questo piano, no? Bello, no? All'inizio questo sì, intro di bello, piano molto caratterizzante.
1: Molto, assolutamente. Come dire, un pezzo di respiro che ci accompagna anche in queste nostre finestre dall'estero che abbiamo con i nostri italiani all'estero che vivono nel mondo per respirare un po' come si vive appunto in questo caso oltreoceano. Vive a Washington DC Eleonora Tubaldi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
1: Buongiorno per voi perché siamo in America. Lei insegna Mechanical Engineering alla Università del Maryland. Leggo con interesse il suo lavoro di ingegnere studia una materia con un filone molto particolare. La materia può imparare a reagire all'ambiente senza bisogno di sensori elettronici o di un cervello esterno.
0: Però.
2: Esatto.
1: Che sfida è?
2: Sì, questa è la frontiera che noi stiamo affrontando nella nostra ricerca. L'idea è proprio quella di sviluppare materiali pensanti, quindi per questo ci occupiamo di the thinking matter, quindi la materia pensante, perché vogliamo ingegnerizzare proprio dei materiali che sono in grado di dirci cosa succede intorno a loro, quindi agire come sensore, ma anche per formare delle azioni. E questo fa sì che ha una forma di cervello distribuito nella materia. Ci occupiamo quindi di applicazioni che vanno dall'ambito biomedico all'aerospazio, perché è molto importante avere in questi contesti una forma di cervello distribuito e non fidarsi troppo di controlli esterni, perché se c'è qualcosa va storto, insomma, diventa complicato poi intervenire in una maniera tempestiva.
3: Insomma, lei è una nostra eccellenza italiana, è affascinante la sua storia, originaria di Recanati, ha costruito una carriera internazionale che l'ha portata dal Policlinico di Milano agli Stati Uniti, è passata per il Canada, il Qatar, attraverso un percorso interdisciplinare che spazia dall'ingegneria aerospaziale alla biomeccanica cardiovascolare. E leggo che lei non ama la retorica della fuga dei cervelli perché, dice, i cervelli sono fatti per viaggiare e anche per tornare?
2: Sì, allora i percorsi sono molteplici. Noi come ricercatori siamo parte di una forte comunità internazionale, la ricerca ha un respiro internazionale, le collaborazioni si fanno al di là, insomma, dei confini nazionali. Chiaramente il mio percorso è partito da Recanati, dove tutto è iniziato a livello di curiosità intellettuale, e come io dico sempre mi sono formata tanto nelle materie scientifiche quanto nei classici, e quindi questa è una cosa che uno porta sempre dietro poi nel proprio percorso, anche con la scelta poi dell'ambito scientifico. E nei viaggi, nei vari ambienti nei quali mi sono rapportato nell'ambito scientifico, chiaramente si interfaccia con altri italiani all'estero, ma con tanti ricercatori internazionali. E noi, in quanto cervelli in movimento, come ci piace definirci, chiaramente ci piace considerare le varie opzioni. Certo, un'opzione del ritorno, ma anche un'opzione del restare
0: e imparare nuove cose.
2: Dove siamo, ma esatto, mantenere un legame forte, chiaramente.
0: Senta, una domanda a chiudere, perché siamo in chiusura, arriva il GR1, ma visto che ha viaggiato tanto, ha acquisito nuove abitudini, ma poi alla fine cos'è che le manca davvero dell'Italia?
2: Mi manca l'esposizione alla bellezza, aprire la finestra soltanto ad affacciarmi su scenari sempre nuovi e affascinanti e perdersi nella bellezza.
1: Ecco, bellissima risposta Eleonora Tubaldi. Comunque, come dire, le lasciamo aperta questa finestra italiana, ma un abbraccio anche a Washington DC.
2: Grazie mille.
1: Abbiamo ancora un ospite e ci trasferiamo. Eravamo andati con un brano,
0: sì,
1: di una band
0: però Irlanda del Nord.
1: Qui invece
0: questa è proprio Irlanda, quella Dublino, la Repubblica
1: Dublino
0: di Irlanda.
1: Pierangelo Rosati, buon pomeriggio.
4: Ciao, buon pomeriggio.
1: È un abruzzese che vive appunto in Irlanda e anche lui un professore di management. Che percorso ha fatto all'estero per diventarlo?
4: Io sono arrivato qui in Irlanda subito dopo il dottorato, come assegnista di ricerca nel centro di ricerca sul cloud computing and commerce, Poi in realtà doveva essere l'inizio per 2 anni, poi il meteo qui è troppo bello, quindi siamo a 11 anni e non sono piani di andare altrove. Quindi dopo certo. Diciamo, poi ho avuto la fortuna, diciamo, di avere una posizione come assistant professor nella business school nella quale facevo l'assegnista di ricerca, e poi insomma ho proseguito, diciamo, tra i vari livelli di carriera fino a dove sono adesso, che comunque è ancora nella stessa università.
3: Lei ha 3 bambini, la moglie italiana, ama Dublino, dove c'è una forte presenza di italiani che, fanno rete tra di loro. Come?
4: Sì, la comunità italiana qui è molto, molto ampia. Direi che nel corso degli anni mi sembra che diventi sempre più, siamo sempre più numerosi. Tramite, diciamo, si fa rete un po' tramite il network di amici, si fa subito gruppo, ma poi anche tramite l'ambasciata, l'Istituto Italiano di Cultura fanno comunque eventi dedicati appunto alla cultura italiana che automaticamente, diciamo, attirano molti, molti italiani a partecipare. E poi insomma da italiani all'estero si fa, come dici, ci si connette subito, c'è subito qualcosa in comune,
0: c'è qualcosa che si scopre che si ha in comune. Io sono, lo ammetto subito, metto le mani avanti, uno sfrenato innamorato dell'Irlanda da praticamente da sempre. Ci ho portato le mie figlie e via dicendo, anche loro si sono innamorati dell'Irlanda, la musica, i paesaggi, ma anche il tempo, mettiamoci i famosi cieli d'Irlanda cantati anche da Fiorella Mannoia. Cos'è che lei in particolare invece ha nel cuore di questa Irlanda alla quale non potrebbe più rinunciare? È caduta la linea? Mi sente?
1: Sì, credo di sì.
0: Credo sia.
1: La domanda era molto ben impostata, però.
0: Vero,
1: era
0: proprio è proprio mia la musica irlandese.
1: Volevo proprio ascoltare cosa c'era
0: da un irlandese acquisito. Quale sarebbe stata? Chissà se riusciamo a recuperarla.
1: Vediamo, Pierangelo Rosati, ancora in linea con noi? No.
0: No, non no. C'è più.
1: La risposta al regista Alex Messina, che ci domandava prova a richiamarlo, è no. Allora andiamo.
0: 1991, faceva parte delle sessioni di un album che poi non ha raccolto questo brano, ma tra l'altro c'è alla batteria, alzo le mani, Billy Cobham, va bene, e dall'altra alla voce e alla composizione è Peter Gabriel. È il brano che ci porta a contatto con il GR1. Peter Gabriel con Billy Cobham, si chiama Burning Up, Burning Down.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Come porti i capelli, bella bionda?
2: Tu li porti alla bella marinara.
3: Io li porto come l'onda.
2: Come l'onda in mezzo al mar.
4: Là, in mezzo al mare, ci stancano in che fumano.
3: Avvistamenti.
2: Veleggiate.
3: Ancoraggi.
2: Radio di bordo.
3: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
2: Con Germana Brizzolari
3: e Raffaele Roselli.
5: Radio di bordo. Il mare e le sue storie.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
9: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
10: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
9: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
10: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Calciolone! Dove sei?
12: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
11: Che fai?
12: Lavoro per la salute del corpo.
11: Oh, sei un'esperta in materia. Mi offri una parte?
12: Una parte? Al massimo una particella.
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: 17.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavoni. Questa mattina il Papa ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito. Lo riferisce il bollettino medico diffuso dal Vaticano. Auguri di pronta guarigione a Leone XIV dai fedeli fuori dall'ospedale Gemelli, dove il pontefice è stato operato per la rimozione di un nodulo al polmone dove è iniziato la convalescenza post-operatoria. In tanti, entrando al Policlinico Romano, rivolgono lo sguardo al decimo piano e un pensiero. Sentiamo le loro voci raccolte da Arianna Di Giorgio.
4: Papa Leone, un papa moderno, un papa che ci voleva nei nostri tempi, speriamo che guarisce presto.
5: Tutto il mondo siamo uniti intorno al papa e gli auguriamo il meglio, sappiamo che nelle mani di Dio e questo ci dà pace e tranquillità.
6: Sto sempre pensando a lui, mi è molto simpatico e ho pensato che finalmente vicino a lui c'è di nuovo speranza di qualcosa bello che in questi tempi manca. Di credere, avere speranza che c'è qualcosa ancora in bello in questa esistenza, visto che adesso sono solo le guerre.
3: Le comunicazioni della Premier Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Terminato il dibattito in Senato con il voto favorevole alle due risoluzioni unitarie di maggioranza, la discussione si è spostata adesso alla Camera, dove c'è per noi Noemi Giunta.
7: Si è in corso la discussione generale qui a Montecitorio sulle comunicazioni della Premier, che è qui e al termine replicherà. Nel suo intervento di questa mattina in aula al Senato ha toccato tutti i dossier di politica interna ed internazionale, a cominciare dall'accordo sul gasolio tra Trump e Putin, che ha definito molto rischioso. E sempre sul tema Ucraina la Premier chiederà ai partner europei di individuare un mediatore comune. E poi le regole dell'Unione, che ribadisce non possono diventare un impedimento alla crescita, e la rivendicazione della sospensione di Schengen dopo i fatti di Ceuta. Il centrodestra ha presentato due risoluzioni unitarie, entrambe votate con ampia maggioranza. Durante il voto sulla seconda risoluzione, concentrata sullo sforzo diplomatico per l'Ucraina, le opposizioni che ne hanno contestato la legittimità non hanno partecipato al voto. Nel complesso il centrodestra ha confermato la linea del governo, con una sottolineatura in più da parte della Lega sulla ricerca della pace in Ucraina. E proprio per le diverse visioni sul conflitto ucraino il centrosinistra ha presentato 5 risoluzioni, con il PD che ribadisce il sì agli aiuti anche in armi e i 5 Stelle che invece ripetono basta armi e spese per la difesa.

0: della difesa Guido Crosetto, che a margine ha sottolineato l'importanza di mettere in sicurezza i Balcani con radar a protezione anche dell'Italia. Sentiamo le parole del ministro.
1: Per noi mettere in sicurezza i Balcani anche in futuro, pensando di installare qua radar che ci consentano di difendere sia questi paesi sia il nostro paese per prevenire minacce, è una cosa fondamentale. Se voi calcolate che i missili che hanno colpito gli aeroporti in Arabia Saudita erano costruiti dagli Houthi, quindi non da raffinati ingegneri che hanno raggiunto la velocità di 8500 km all'ora, voi capite quali sono le minacce che tutti i paesi hanno di fronte per il futuro e capite quanto sia importante presidiare anche i paesi di confine proprio per installare con loro una copertura da queste minacce.
0: Il Consiglio di amministrazione di RAI, riunitosi oggi a Roma, ha approvato il bilancio semestrale al 30 giugno 2026, che si chiude con un risultato netto consolidato positivo, pur in presenza dei rilevanti impegni connessi ai grandi eventi sportivi. Ad Alessandria, dal 21 ottobre, il nuovo spettacolo di Elio, Voce e Volto delle Storie Tese, un omaggio semiserio alle canzoni tristi che hanno fatto la storia della musica italiana.
2: La tristezza viene vissuta.
3: Si intitola La rivalutazione della tristezza, uno spettacolo per restituire dignità a un sentimento spesso sottovalutato e maltrattato, spiega Elio.
4: Cioè, oggi sembra che bisogna essere sempre solo allegri. Quando eravamo piccoli noi, la tristezza era esibita continuamente, con tutte le cose che leggiamo, che osserviamo, eccetera. Il pubblico vuole solo allegria e io ho pensato che fosse una grandissima ingiustizia, per cui ho pensato di fare esattamente l'opposto.
3: Qual è la canzone più triste?
4: È Una bella lotta, quando canti Lontano lontano di Tenco, come fai a dire che è più o meno triste della canzone dell'amore perduto di De André, no?
3: Ogni sera Elio cercherà di battere il record mondiale di tristezza usando uno strumento detto tristometro e l'ironia prende presto il sopravvento.
4: Quando siamo arrivati a una tristezza insopportabile, cantiamo due o tre pezzi allegri per riportare tutto allo stato iniziale.
3: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Il pomeriggio di Radio 1.
6: Le ore 17 e 6 minuti quando apriamo il nostro ultimo spazio con la parola del giorno che rischia di stimolare in particolare il nostro Claudio, vero Simone?
7: Concordo Raffaele, perché quando Claudio sente parlare di cena non si trattiene più.
8: Sì, Simona, però, ma basta anche aperitivo però. Cioè,
7: basta anche vedi aperitivo. Come siamo messi. Però la cena ha tanti spunti anche oltre il desco, quante decisioni che hanno cambiato i destini del mondo, conflitti, pacificazioni, affari, sono state proprio prese a cena?
8: Allora, se dite così, metto da parte l'appetito, lo metto proprio da parte perché per mi viene in mente anche l'ultima cena, ad esempio, no? Oppure seria. Tante citazioni musicali, cinematografiche, come l'indimenticabile La grande abbuffata di Ferreri.
6: È vero, ma a proposito di pacificazioni, noi abbiamo chiamato Chiara Pennacchio, una delle organizzatrici di una cena davvero particolare. Lei è dell'associazione Vento Tenemia, benvenuta al pomeriggio di Radio 1.
9: Salve, grazie mille.
6: Allora, abbiamo scoperto che nella vostra piccola isola gli abitanti covavano tra loro un po' di rancori, vecchie dispute, come accade forse no più facilmente anche in un territorio piccolo, obbligato come un'isola. Ecco, allora avete pensato, mettiamoli tutti attorno a un tavolo, giusto?
9: Diciamo sì, che il fulcro di questa cena era la parola. Quindi avere la possibilità di parlare, di stare tutti insieme, qualsiasi cittadino e qualsiasi fascia d'età, dal più piccolo al più grande. Dopo un'estate, comunque avere la possibilità di poter stare tutti insieme è sempre un'ottima occasione, quindi la possibilità di confronto, di parlare.
7: Chiara, ma tu hai proprio cucinato personalmente per l'evento. Io mi chiedo che tipo di responsabilità si prova ai fornelli, perché da una parte bisogna cucinare bene, far da mangiare, appagare l'appetito di Claudio, ad esempio, però dall'altra
8: tanto
7: parte
8: per dirne
7: bisogna
8: una, certo.
7: Appunto, però bisogna anche non solamente nutrire, appunto, ma avevi un compito fondamentale, cioè quello di riuscire a riunire, riconciliare, gettare ponti dopo anni di storiche divisioni, mica facile.

0: No, ma è stata un'esperienza in realtà molto leggera e bellissima, perché dopo tanto tempo abbiamo avuto la possibilità di collaborare in più ristoranti. Infatti eravamo in due ristoranti più tutta la popolazione che dava una mano a preparare la cena per l'evento, quindi è stata un'esperienza secondo me bellissima, cioè avere la possibilità di cucinare insieme anche con prospettive e modalità di cucina diverse. È stata proprio una bella esperienza, quello sicuramente.
1: Io mi domando, no? Ci sono dei piatti che sono tipici di Ventotene, ovviamente il pesce essendo un'isola, certo. Ma ci sono le famosissime lenticchie che non possono mancare in una cena del genere, o sbaglio?
0: E infatti c'erano, perché essendo un'isola vulcanica è famosa soprattutto anche per le lenticchie, quindi
1: che sono piccoline e molto saporite.
0: Sì, sono preparato, sempre vedi. Bene la cottura nonostante siano piccoline. E no, è stata abbiamo abbinato infatti mare e terra, ed è stato appunto un lavoro a più mani con il ristorante Giardino, la terrazza di Mimì, ma a prescindere tutta la popolazione si è prodigata per organizzare l'evento, insomma.
2: Quindi almeno nella scelta del menù non avete litigato, insomma.
0: No, non si è litigato, si è sorriso tanto e si è parlato anche, che è stata una bella esperienza.
2: Cioè anche una sorta di esperimento sociale in qualche modo.
0: Sì, secondo me sì, soprattutto dopo un'estate che uno è molto incentrato sul lavoro, avere la possibilità di ritrovarsi come comunità e sedersi a un tavolo è fondamentale.
1: Respirare anche un attimo, passata l'invasione, esatto. No, tra virgolette, turistica.
0: Esatto, no, è stata una bellissima esperienza.
3: Chiara, ma il giorno dopo questa cena, che cosa è rimasto nell'isola dopo un evento così forte? È stata ritrovata o no questa armonia?
0: Secondo me si è rafforzata un'armonia che comunque in qualche modo esisteva, che però ecco, l'estate ci porta un po' a perderci, a concentrarci sul lavoro e poco sulla comunità. Quindi questi momenti poi sono fondamentali per avere possibilità per sederci e parlare e comunicare in maniera diversa e più calma, quello sicuramente.
2: Allora non è vero che siete, come abbiamo letto su alcuni articoli di giornale, un po' come il villaggio di Asterix, tutti litigiosi?
0: No, diciamo di no, che ogni tanto magari uno, ripeto, durante l'estate non ha tempo per parlare, e quelli sono dei momenti, la cena, stare a tavola tutti insieme è un momento fondamentale per confrontarsi su cose su cui si può o non si può essere d'accordo, quello sicuramente.
1: Si può e non si può essere d'accordo, comunque un'isola magari, insomma, i confini sono quelli per cui si scappa poco, no. Però
0: e perciò bisogna sedersi a tavola.
1: È apposta. Però sono, devo dire, e lo confesso, è un fino invidioso di coloro che si sono seduti a tavola, cioè a Ventotene, posto bellissimo. Le lenticchie, sì. Il cibo, il pesce fresco, insomma, davvero nulla poteva mancare. Perché non andassero bene le cose?
2: Beh, una cosa,
0: esatto,
2: sì,
0: il
2: no?
0: Vino
2: perché
0: c'era.
1: Il vino c'era.
2: Una cosa sì, perché era prevista all'aperto, però poi col maltempo siete dovuti ripiegare.
0: Purtroppo questo ottobre si è spezzato prima del tempo, quello sì. Nel senso che pioveva, è stata una settimana non proprio di bel tempo, però abbiamo, grazie appunto alla scuola che ha messo a disposizione l'ambiente dell'aula principale, dell'ingresso, è stato possibile appunto fare l'evento, insomma.
2: Un'ultima cosa, non sarà un'ultima cena, magari potrebbe diventare un appuntamento anche per sanare i prossimi dissidi,
1: per sorridere,
2: per mangiare bene.
0: No, speriamo di poterlo rifare ogni anno, quello sicuramente, con l'aiuto di sempre più attività di ristoranti e della popolazione, quindi speriamo di avere sempre maggior partecipazione.
3: Comunque io ho bisogno l'aiuto di Chiara, Raffaele, perché ci deve organizzare la cena del pomeriggio di Radio 1 per far pace, perché io ho la disputa aperta con Raffaele Roselli,
1: certo.
3: Due giorni non è mica finita qua, mi ha detto che sono bravina, non bravissima, e lei sa mai sta Chiara, non può finire così, eh.
2: Abbiamo 30 secondi per i saluti, dobbiamo chiudere. Simona
3: e io saluto Claudio De Tommasi, forse saluto Raffaele Roselli, in redazione Stefania Livoli, Maurizio Merola, Nessi Squitieri, Luca Torrisi.
1: E noi sicuramente salutiamo Simona Arrigoni e salutiamo Stefano Velli alla parte tecnica, Alex Messina per la regia.
2: Io le avevo messo fretta proprio per cercare di evitare niente.
1: Un po' di attutire gli screzi.
2: Mi devo mordere la lingua. Comunque ci risentiamo domani, così altro rimprovero da Simona Arrigoni. A domani.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
6: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
5: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
7: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
9: Il Centro di Odontoiatria Clinica Sant'Antonio è una nuova struttura di 5 piani dedicata all'implantologia dentaria computer guidata, adiacente all'ospedale Sant'Antonio di Padova.
10: Un team di 28 operatori applica arcate dentarie fisse estetiche su impianti a carico differito o a carico immediato in una giornata e in sedazione.
9: Su una superficie di 2100 metri vi sono 30 riuniti per le sale operative e i corsi per medici accreditati dal Ministero della Salute.
10: Direttore sanitario dott. Stefano Aracci, odontoiatriasantantonio.it 049 688 8771.
11: Non solo parole.
3: Non solo parole, ma anche musica, ma anche riflessioni, ma anche spunti, curiosità, aneddoti, chi più ne ha più ne metta, Noemi.
12: Eccomi, buon pomeriggio Giulia Nannini, come stai? Tutto bene?
3: Sto molto bene, oggi poi siamo nei nostri anni, nella canzone che facciamo oggi, quindi...
12: Ti dico una cosa, I'm addicted to you, don't you know that you're toxic, ba bu ba ba ba.
3: Ti posso dire, guarda, brividi.
12: Ehi, hey, brividi.
3: Lo vedono anche
12: un altro pezzo, brividi, era toxic.
3: Lo vedono anche i nostri ascoltatori, mi è venuta la pelle d'oca se ripenso a Toxic. Di Britney Spears.
12: Grande Britney.
3: Che pezzo.
12: Pensare che prima di arrivare a lei ha voglia, sai quante hanno mancato questo pesce, come si dice, the fish that
3: I didn't catch. Che non ho preso, sì, perché in realtà questa è una canzone che nella discografia di Britney Spears è stato un punto di svolta, direi, sono gli inizi degli anni 2000, lei ha già fatto Oops I Did It Again e questo brano la rilancia nuovamente come principessa del pop. All'epoca andava fortissimo,
12: era pazzesca, non l'avevano ancora, poverina, messa così alla prova, la vita l'ha veramente tanto... provata, la Britney, a cui mandiamo un bacio gigante.
3: Sì, perché oggi la vediamo sui social network e io per esempio non riesco a guardarla, a me veramente disturba vedere.
12: Allora, io penso oggi che i social, sai, lei finalmente è una persona libera, ci ricordiamo che ha vissuto anche una conservatorship,
3: troppe medicine, comunque si vede il risultato.
12: Però il balletto quello con i coltelli a me piaceva, secondo me.
3: Torniamo a Toxic, torniamo.
12: Delle volte lo farei quel balletto con qualcuno, infatti ci sta.
3: Va bene, torniamo a Toxic, perché intanto la cosa pazzesca è che una canzone che ha avuto quel successo lì sia stata rifiutata da così tante cantanti.
12: Io non ci posso credere che una grande come Kylie Minogue abbia deciso di non cantare, neanche provinare Toxic, non voleva una canzone che si chiamasse Toxic nel suo repertorio. Cioè, vedi che non bisogna mai fidarsi delle apparenze, perché in realtà questo Toxic può rappresentare tante cose, una relazione tossica, un rapporto tossico con qualcuno che hai vicino, anche con un ambiente. Secondo me, rispetto a Britney, è stato anche un pochettino, diciamo così, un po' come un oracolo, perché poi lei poverina ha avuto qualche
3: che si autoavvera, insomma.
12: Bravissimo, un po' sì. Come per fortuna lei è sopravvissuta, però questo toxic diciamo che è interessante, anche perché posso dire, se la carriera di un artista è fatta un po' a cipolla, no? Perché mano a mano che tu cresci aggiungi vari strati a quella che è la tua carriera, la musicalità, qua si aggiunge una venatura ancora più sensuale, sexy, pericolosa, perché Britney non era pericolosa fino a questo momento.
3: È vero, è toxic e dà proprio quella sfumatura lì anche a Britney, anche nel videoclip dove lei proprio a un certo punto bacia il protagonista e gli consegna quasi il veleno,
12: molto sensuale. E poi la cosa figa, lo sai che è questa, che gli autori sono Katie Dennis insieme a Kristen Carlson e Pontus Winberg, che diciamo non sono gli autori proprio del pop, sai, quel pop da boy band, quello classico fatto anche in Svezia, no? Che tanti pezzi di Britney sono stati creati proprio in quel mondo là, dove però era un pop rassicurante. Questi sono tutti autori che invece hanno una grande personalità e fanno delle canzoni su misura e anche un po' indipendenti come vibes per gli artisti con cui si devono confrontare. La cosa bella è la scelta, per esempio, di questi archi bam bam bam bam bam bam, che sono presi da un film di Bollywood.
3: Qui siamo a Bollywood,
12: quindi qua diciamo che Britney cerca di uscire fuori dalla plastica di I'm not a girl, not yet a woman, e dice no, so tossica regà e sarete tossici con me. Mi piace questo mondo pericolosa che entra nella sua
3: vita. Ma tutto bellissimo
12: vita.
3: Ma guarda che
12: è per questo che l'amiamo Britney.
3: È vero, è verissimo, e abbiamo detto tante volte in questo programma che l'inizio di una canzone, Noemi, correggimi se mi sbaglio, è importante. No?
12: Ma vedi che c'ho sempre ragione, vedi, lo devi dire anche a mio marito, guarda che c'ha ragione.
3: Che ti deve conquistare la canzone subito nei primi secondi. Allora, noi vi facciamo sentire come inizia questa canzone e ditemi se non vi conquista subito. Ah, rimane in testa. Ma soprattutto è proprio, no? Pericolosa.
12: È pericolosa come lei.
3: È una sirena, è su una sirena.
12: Lei si è rotta le scatole di essere assicurante. Mo' ve porto con me.
3: Sentiamocela, Britney.

0: Lock Away, cioè il pesce che mi è sfuggito, così ha definito Kylie Minogue Toxic di Britney Spears.
1: Ha ragione, però posso dirti una cosa, tanto le canzoni sono sempre del destino del cantante, cioè sono come dei pianeti che si attraggono, capito? È come la gravità, non la puoi sfuggire, e infatti Britney non l'ha sfuggita per niente, indossa questo pezzo con grande verità, che è fondamentale per fare sempre le cose bene, soprattutto nella musica, e è un momento di grande successo per lei.
0: Sì, ma pazzesco, come dici, no? Poi le canzoni trovano sempre i loro artisti, nel senso, no? Che se una canzone ti appartiene, ti arriva oggi, non te la immagini cantata da nessun'altra, no. Anche se capisco la scelta.
1: Io la capisco
0: di Kylie
1: perché mi ricordo I Just Can't Get You Out of My Head,
0: era quella roba lì.
1: Questa roba c'era un po' di toxic se lei non voleva ammetterlo.
0: Ma anche la voce di Britney, in qualche modo, secondo me, è così sensuale, così sospirata, no?
1: I falsetti,
0: la ricorda,
1: bellissimi. Allora tutti rompono le scatole che Britney non ha una bella voce. Per me invece Britney c'ha una grandissima personalità quando canta.
0: Oh, e diciamolo, l'ho detto io, l'ha detto una persona che di professione fa la cantante.
1: No, ma lo sai perché? Perché è importantissimo avere personalità. Allora, ci sono delle cantanti bravissime, però che purtroppo non hanno una voce riconoscibile, e invece nel racconto la riconoscibilità del timbro gli dà proprio una emozione, un'emotività. E lei quando ci parla così, cioè se Britney cantasse in Italia, quando sei qui con me, la tua questa stanza, mi piace. E poi la trovo sensuale, la trovo credibile, la trovo forte, come era lei in quel periodo storico, on the diciamo on the edge of glory, come direbbe Lady
0: Gaga. Brava, on the edge of glory. Era proprio sì il momento suo, e ti ringrazio per tutti questi complimenti che hai fatto.
1: Ma tu lo sai che quando uscì da fuori, io non mi ricordo, mi sono comprata del primo disco, c'erano di Baby One More Time, c'era un disco a parte con 5 remix, uno più Tamarri del.
0: Ma dai, e tu ce l'avevi?
1: E io ce l'avevo.
0: Io però, se vuoi, ti posso dire che la mia prima mail in assoluto della vita era giuliabritney@hotmail.it.
1: Giulia Britney.
0: E qui mi fermo. Torniamo a parlare del videoclip musicale.
1: Vai, bello il videoclip, mi piace una cifra.
0: Costa tantissimi soldi.
1: Qualche milione di dollari.
0: Un milione di dollari. Per la scena di questo vestito con i diamanti, indossa veramente dei diamanti, cioè lei fa 100 cose diverse, tra cui avvelenare, come abbiamo detto, il protagonista passandogli il veleno con un bacio.
1: Un bacio avvelenato, tossico. E poi posso dire una cosa, comunque lei non aveva una tutina con sopra, sai quelle tutine, no, magari di satin con sopra i diamanti, gli hanno applicato proprio i diamanti
0: addosso,
1: sul suo corpo.
0: È vero.
1: Suo corpo statuario, è statuaria adesso.
0: Sì, è vero.
1: Anche prima, ed è bello quanto lei comunque si sia proprio data totalmente alla sua arte, senza riserve.
0: Ti dico un dettaglio su questa scena, è vero che non aveva un vestito ma aveva questi diamanti tatuati addosso, e lei chiese che durante le riprese del videoclip in questa scena ci fossero meno persone possibili.
1: Certo.
0: È perché era praticamente nuda.
1: Ma tu pensa comunque sia psicologicamente, sì, non era
0: tosta.
1: Perché comunque ti senti sempre un po' in difficoltà, anche se tu sai di essere la star lì davanti a tutti, però la dimensione umana era...
0: prevaleva in quel caso, comunque c'era un po' di sana timidezza, anche Britney era un po' timida.
1: Sì, ma più che altro, almeno in quel contesto l'hanno rispettata, perché poi non ha molto...
0: Comunque il finale di questa storia è felice, perché nel 2005 vince il Grammy per la migliore registrazione dance, e ancora oggi rimane l'unico Grammy all'attivo di Britney Spears.
1: Unico Grammy per Britney, perché gli altri siete presi tutti Beyoncé. È arrivata
0: con
1: Beyoncé.
0: Motivo, direi.
1: Ma poi lo sai che c'è sempre questa cosa, per esempio Eminem ha detto che ai Grammy non ci andrà mai più.
0: Ah, vedi,
1: I Grammy non sono molto amati da tutti gli artisti. Ma ne parleremo, mia cara Giulia, ne parleremo, faremo un po' di tagli.
0: Secondo me è anche da quelli che non li vincono, non sono... Secondo me.
1: Madonna, apriamo questo file.
0: No, dobbiamo ringraziare la nostra squadra perché siamo in chiusura.
1: Ma sì.
0: Grazie al nostro regista Leonardo Patanè, alla parte tecnica Serena Mancarella, in redazione Luca Torrisi, grazie Noemi.
1: Grazie Giulia.
0: E noi ci sentiamo Sienna Spyro, questa è Material Lover.
1: Eccole, mi piace, Sienna Spyro spacca.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Buon pomeriggio, 17:30 oggi economia, Paola Nania al microfono per 10 minuti insieme e fare il punto sulla giornata economica. A partire dall'andamento di borsa ci colleghiamo subito con i colleghi di Milano, con Sabrina Manfroi, a te la linea.
2: Buon pomeriggio, le borse europee stanno chiudendo contrastate in questo momento. Milano è la peggiore, perde mezzo punto percentuale, mentre Londra sale dello 0,75%, bene anche Francoforte più 0,25%, Parigi sale dello 0,6%. In questo momento è negativa Wall Street dopo il dato sull'inflazione a settembre, salita oltre le attese al 3,7%. Il Nasdaq perde oltre un punto percentuale, leggero calo anche per il Dow Jones. Restano sotto i riflettori le tensioni geopolitiche col conflitto in Medio Oriente, il petrolio sale ancora, siamo sopra i $106 al barile il Brent. Sul versante dei titoli di Stato lo spread tra BTP e Bund si attesta a 110 punti base, il rendimento del decennale italiano è al 4,57%. Infine uno sguardo ai principali titoli, tra i peggiori Prisma a -2,6 e Stellantis, ma vanno male anche tutti i bancari con Biper, BPM e Unicredit e Monte dei Paschi in calo di oltre intorno al punto percentuale. Tutto linea allo studio.
1: Grazie Sabrina Manfroi e benvenuto ad Alberto Checchinato, Head of Funds di Sinfonia SGR. Ben trovato.
3: Buonasera.
1: E partiamo dai dati americani. La collega Manfroi faceva riferimento al dato uscito poco fa sull'inflazione americana di settembre oltre le attese, ma dal Fondo Monetario dei Lavori, del Fondo Monetario a Bangkok, arrivano altri riferimenti ai dati americani che potrebbero essere preoccupanti. Dal Fondo Monetario arriva il monito per ridurre il debito americano perché non basterà la crescita proprio per bilanciare il debito, e la Lagarde ha parlato di un deficit americano all'8% come un problema. Questo è il virgolettato della numero uno della BCE. Come possiamo commentare questi dati messi insieme? L'inflazione che sale, il debito molto alto, è lo stesso per il deficit americano?
3: Ma, semplicemente il deficit americano sta cercando di finanziare una crescita che in questo momento viene mangiata dall'inflazione. Il problema è che a colpi di deficit all'8% ovviamente anche il livello di debito assoluto si eleva a un livello tale per cui ci possono essere dei dubbi sulla sostenibilità. Non stiamo parlando di un problema del prossimo anno, dei prossimi 5 anni, ma più di un problema a lungo termine. Quindi il monito è semplicemente quello di evitare di far andare il debito attraverso deficit eccessivi su un sentiero che sia difficilmente sostenibile.
1: Ci sono anche poi i rendimenti dei titoli di Stato americani a 10 anni che sono molto alti. Quanto è pericoloso questo anche per un debito che si gonfia negli Stati Uniti?
3: Ma è pericoloso in due modi. Il primo ovviamente perché aumenta il conto degli interessi che gli Stati Uniti devono pagare per il proprio debito, certo, come peraltro siamo già abituati in Europa. Il secondo che un livello di tassi troppo alto, troppo a lungo, rischia di colpire anche la parte azionaria, che è l'investimento maggiore delle famiglie americane. Quindi da questo punto di vista, oltre a un'inflazione al di sopra del livello normale, c'è anche un effetto ricchezza, diciamo, negativo se il mercato azionario dovesse correggere.
1: C'è poi, chiudiamo su questo, anche una dichiarazione di Kristalina Georgieva, che è la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, sulla Francia. Georgieva ha detto: ci vorrà del tempo prima di ripristinare la fiducia dei mercati, e poi una riflessione più ampia sul rischio di debiti sovrani fuori controllo, che è un po' rivolta anche a molti altri paesi del mondo, Italia compresa. Sulla Francia una battuta.
3: La Francia si trova in un momento molto difficile perché deve prendere delle decisioni sulla legge finanziaria, come dobbiamo prenderle anche noi, in un paese che non è mai stato particolarmente abituato a dei sacrifici. Tutto questo a 6 mesi o 7 mesi dalle elezioni presidenziali. Quindi il rischio che questa legge finanziaria

0: aria possa essere annacquata da necessità elettorali è molto elevato. E il decennale francese e la sua salita negli ultimi mesi rispecchia perfettamente questo timore.
1: Grazie Alberto
0: Anche perché la
1: Pechino.
0: Francia, ricordiamo,
1: Prego, prego,
0: sì,
1: chiuda, chiuda, prego.
0: anche perché la Francia è uno dei, ovviamente, tra i più grandi paesi dell'Unione Europea, quindi parliamo sempre di qualche cosa che di un paese che riesce a spostare gli equilibri da questo
1: Certo.
0: punto di vista.
1: Grazie Alberto Checchinato, Head of Funds di Sinfonia SGR e a domani, arrivederci. Presto.
0: Grazie, buonasera.
1: E c'è con noi Nico Gronchi, neopresidente nazionale di Confesercenti. Ben trovato Gronchi.
2: Buonasera, buonasera a
1: Buonasera.
2: voi.
1: Eletto all'unanimità presidente di Confesercenti e anche tra l'altro nominato ambasciatore della cucina italiana dal ministro Lollobrigida. Gronchi, intanto inizia questo mandato in una situazione non facile a livello economico, sia per gli esercenti sia per le famiglie. Proprio oggi nel vostro incontro nell'assemblea dell'associazione, tra i vari elementi su cui avete riflettuto insieme, c'è quello dello shock dei 4 anni di tensione internazionale. Quindi shock energetici e inflazione che sono costati molto all'economia italiana e alle famiglie. Di che impatto parliamo, Gronchi?
2: Stiamo parlando di un impatto che occupa circa 2.400 euro a famiglia, un impatto potentissimo perché arriva sulla scorta di una fiammata inflattiva che ha toccato quota 4,2% nei giorni scorsi e che è il tasso più alto degli ultimi 3 anni, è molto simile a quello che è successo nel 2022 quando l'altro shock energetico causato in quel caso dalla guerra in Ucraina fece abbattere sulle famiglie tutta una serie di costi che per esempio portarono in quel caso la BCE a 10 aumenti consecutivi dei
1: Sì.
2: tassi di interesse che costarono quasi 15 miliardi a famiglie e imprese. Ecco, speriamo che questa volta la soluzione non sia questa, che davvero sarebbe una scorciatoia molto pericolosa per il Paese.
1: Diciamo che la situazione al momento non è migliore rispetto ai 4 anni che abbiamo raccontato e che abbiamo subito. E c'è un altro allarme che voi lanciate, questo riguarda più la prospettiva, cioè guardando da qui al 2050 rispetto agli abitanti che l'Italia rischia di perdere, quindi l'impatto sul mondo del lavoro, Gronchi.
2: Noi rischiamo di perdere circa 4 milioni di residenti nel nostro paese. Negli ultimi
1: Tantissimo.
2: 10 anni abbiamo visto andare in pensione, uscire dal mondo del lavoro 1,5 milioni di lavoratori attivi e in un paese che sta invecchiando questo fa prefigurare un inverno demografico che rischia di mandare in tilt nei prossimi 10-15 anni i conti pubblici e la sostenibilità del rapporto tra chi lavora e chi è in pensione. Abbiamo infatti oggi lanciato una proposta di staffetta generazionale, come dire, rimettere mano a quell'ascensore sociale che negli ultimi 20 o 30 anni ha creato l'economia italiana, che si è fermato perché non abbiamo più giovani che fanno impresa. C'è un altro dato significativo: 10 anni fa aprivano circa 44.000 negozi ogni anno, dopo 10 anni adesso ne aprono circa 22.000, cioè la metà esattamente. Quindi c'è una situazione demografica, compreso il numero di figli che nascono e altri dati, che raccontano un paese che ha bisogno di rimettere al centro un'idea di futuro che riparta soprattutto dai giovani e dagli strumenti che servono ai giovani per fare impresa e affacciarsi al mondo del lavoro.
1: Senta, Gronchi, abbiamo veramente 40 secondi. La strada quindi qual è? Quello dell'investire sui giovani, cioè dove dobbiamo guardare e ci sono degli spiragli che voi vedete positivi?
2: Noi già nei primi elementi che conosciamo sulla legge di bilancio c'è un investimento che il governo vuol fare proprio sui giovani, vedremo in che forma e in che dimensione, noi lavoreremo molto a tutto il processo di semplificazione perché la prima cosa che ci dice un giovane che vuole fare impresa non è la preoccupazione della parte economica o delle complicazioni, ma è la burocrazia che scoraggia spessissimo ragazzi che abituati ad avere risposte immediate, a utilizzare gli smartphone. Nell'intelligenza artificiale si trovano a confrontarsi con la burocrazia, con i timbri, con le PEC e questo scoraggia il fare impresa e scoraggia il mondo del lavoro. Quindi I giovani sono sicuramente una delle cose su cui il Paese deve investire guardando al futuro.
1: Grazie Nico Gronchi, neo presidente nazionale di Confesercenti, per essere stato con noi. Oggi Economia a cura di Paola Bonanni torna domani, si chiude qui. Grazie alla parte tecnica Massimiliano Savino, in regia Filippo Mosticone, in redazione Cristina Saccol. Da Paola Nania un saluto, adesso c'è Cantiere Italia con Monica Setta. Di nuovo una buona serata e a presto.
3: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
4: Bentornati a Cantiere Italia, mercoledì 14 ottobre, e oggi abbiamo una bella sorpresa per voi, perché sono riuscita ad avere in studio con me il presidente dell'INAP, Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Cominciamo a parlare di un tema che riguarda veramente tutti, le famiglie, i genitori, i figli, il rapporto tra minori e social, perché l'INAP ha presentato proprio a questo riguardo uno studio molto interessante dal titolo Proteggere il benessere dei minori, un'infrastruttura per il monitoraggio delle politiche, che ha coinvolto 4.750 preadolescenti in una fascia anagrafica compresa tra i 7 e i 14 anni. Vi do, prima di collegarmi con Natale Forlani, qualche dato per capire il fenomeno. Già in quinta elementare, secondo l'INAP, un bambino su due ha il cellulare, in seconda media 9 su 10, e quindi la conseguenza diretta è l'ingresso senza filtri nell'universo delle piattaforme. Pensate, l'iscrizione ai social network passa dal 31,5% della quinta elementare al 74,8% della seconda media, con un uso quotidiano e compulsivo che decolla dal 20,4 al 55,3. Presidente Natale Forlani, intanto buon pomeriggio e grazie di aver accettato il nostro invito. Siamo di fronte a una vera e propria dipendenza digitale, sì o no?
5: Penso proprio di sì, cioè i dati che emergono dall'indagine sono abbastanza confortanti, cioè ci danno un'idea diversa da quello che è il dibattito pubblico, cioè in tutti gli stati si sta riflettendo, l'Unione Europea compresa, di a che età proibire, diciamo così, fino a che età proibire l'uso dei cellulari, ovvero l'accesso ai social. Purtroppo la cosa è già sfuggita di mano, quindi non siamo nel dibattito per prevenire il fenomeno, ma siamo dentro un inseguimento di un fenomeno che si sta diffondendo e che rischia di provocare danni strutturali al cervello dei preadolescenti.
4: Presidente, la situazione, lei lo dice in maniera molto chiara e lo apprezzo perché lo condivido, cioè veramente sfuggita di mano. Molti ragazzi dicono di non riuscire a staccarsi da internet, e questo ovviamente crea dei conflitti in famiglia, dei problemi a scuola. Entriamo nel che fare. Come possono i genitori affrontare, secondo lei, questa situazione?
5: Questo è il tema, credo, centrale, perché di fronte a un fenomeno pervasivo come quello dell'intelligenza artificiale, che non è, diciamo così, una cosa limitata ai cellulari, cioè dentro un po' a tutti i meccanismi, anche quando noi non avvertiamo la presenza, questa capacità di calcolo, di diffusione delle informazioni, di influenzare i comportamenti, è aumentata in maniera esponenziale. E i bambini la vivono in tutti gli ambienti. Qual è la differenza? Che quelli che sono gli educatori storici, cioè le famiglie, le scuole, le istituzioni stesse, non riescono a generare, diciamo, di una capacità di controllo e di percorsi educativi nell'uso delle tecnologie che sia adeguata a questa velocità dei cambiamenti. Per cui ognuno di questi soggetti si trova un po' solo, cioè manca un blocco sociale condiviso che riesca, diciamo così, a creare un deterrente a un modello di a stili di vita che rischiano di influenzare il comportamento degli adolescenti. Facciamo un esempio pratico: sì. Se una famiglia da sola nega il telefonino al suo figlio e le altre famiglie lo danno, il figlio si sente discriminato rispetto, certo, agli altri bambini, si sente isolato, quindi si generano dei fenomeni, diciamo così, incontrollati. Questo è il vero tema che dobbiamo affrontare.
4: Senta, ma mi viene da farle, diciamo, un'altra domanda. Quindi un patto tra centrali educative che tenga dentro la famiglia, il territorio, la scuola, dico anche la parrocchia, no? Lo dico da credente. Sì. Secondo lei potrebbe funzionare? Cioè, quindi una coesione di soggetti plurimi che riescano ad affrontare insieme, perché mi pare di capire, e lei ha detto una frase importante, cioè se una famiglia nega il telefonino ad un ragazzo, un ragazzino che va a scuola magari con tutti gli altri che il telefonino ce l'hanno, beh, quello lì è discriminato. Invece, se si riuscisse...
5: C'è un fatto molto delicato che emerge dall'indagine.
4: Sì.
5: Che il punto critico si determina nel passaggio dalle scuole elementari
4: alla media. E infatti abbiamo visto che l'uso compulsivo passa dal 24 al 55,3.
5: Perché nelle elementari, cioè sia il rapporto con la famiglia, sia il rapporto con gli educatori, è ben contingentato. Cioè l'ambiente è ancora relativamente protetto. Nel passaggio con le medie invece ci liberalizza, diciamo così, sia nei comportamenti dei preadolescenti,
4: sì,
5: sia negli educatori di riferimento. Questo sfarinamento non è governato, cioè nei percorsi scolastici il rapporto tra persona e tecnologia non è mai stato declinato correttamente.
4: Esatto, e sono perfettamente d'accordo.
5: E questo è il passaggio che dobbiamo fare. La nuova tecnologia non risparmia solo la fatica, migliora la produttività, aumenta la capacità di trattare informazioni e calcoli. No, promette alle persone di risparmiare il cervello, di non fare fatica a pensare. Ed
4: esatto,
5: è una cosa terribile.
4: Terribile, assolutamente sì. Senta, io...
5: prepara parassitismo.
4: Certo. Allora, ci fermiamo, ascoltiamo un brano musicale e poi ripartiamo proprio da qui, dal rapporto tra minori e social, un tema di cui si discute molto, e l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, di cui il presidente è appunto Natale Forlani ed è qui con noi, ha presentato uno studio molto interessante dal titolo Proteggere il benessere dei minori, un'infrastruttura per il monitoraggio delle politiche. Musica e poi torniamo in studio.
6: Fammi sapere

0: Bentornati a Cantieri Italia e bentornato al presidente dell'INAPP, Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, Natale Forlani. Abbiamo detto in apertura di puntata che stiamo affrontando un tema veramente di cui si discute molto, il rapporto tra minori e social, perché l'INAPP ha presentato uno studio interessantissimo, Proteggere il benessere dei minori, un'infrastruttura per il monitoraggio delle politiche. Uno studio che, ve lo ricordo, ha coinvolto 4.750 preadolescenti in una fascia anagrafica compresa tra i 7 e i 14 anni. Ripartiamo da qui, presidente Forlani. In Europa la Commissione europea ha proposto niente smartphone sotto i 13 anni e niente social fino ai 15. E questa, secondo lei, è la strada da seguire? In sintesi le chiedo, bastano solo i divieti o dobbiamo proprio cambiare la cultura?
1: Beh, la domanda ha già toccato il problema, nel senso che un ruolo delle istituzioni che imponga regole è necessario. Perché? Perché la produzione di queste innovazioni non è sotto controllo, è commerciale.
0: Certo. Cioè,
1: è finalizzata a realizzare profitti, quindi l'interesse oggettivo di chi produce queste tecnologie è che la usino in maniera compulsiva più persone possibili. E questo non va bene. Non va bene per la caratteristica di queste tecnologie, proprio perché comincia a entrare non la sfera, nella sfera della coscienza, non dell'intelligenza.
0: Certo.
1: In senso lato, dove è il mezzo stabilire il fine, non il contrario. E questo provoca di fatto una disumanizzazione delle relazioni in tutti gli ambiti.
0: Senta,
1: allora
0: cosa...
1: il problema è indubbiamente le istituzioni hanno un compito di controllare la potenza delle innovazioni generate dal sistema commerciale, creando delle regole anche per l'utilizzo. Ma poi però ci vuole anche una produzione di innovazione culturale e sociale, cioè educare le persone sin dai primi percorsi scolastici a usare le tecnologie in maniera responsabile.
0: Responsabile. Senta,
1: il terzo elemento quindi contenuti educativi, il terzo è un'alleanza tra tutti i soggetti che hanno responsabilità.
0: È quello che abbiamo detto, un'alleanza tra centrali educative, l'abbiamo detto prima. Senta, cosa fare e quali soluzioni proporre? Entriamo nello specifico, perché l'INAPP propone di iniziare a sostenere le famiglie e i ragazzi già dai 10 anni, prima che arrivino i problemi più gravi. Quali sono i primi interventi urgenti da fare e quale il messaggio che l'INAPP vuole lanciare per tutelare il benessere dei nostri adolescenti? Abbiamo 2 minuti e 12 secondi a partire da adesso, sì. Tutti per lei. Natale Forlani.
1: Sì, molto rapidamente. Il primo è ricostruire un'alleanza tra il sistema scolastico, le istituzioni e le famiglie, cioè mettere all'interno di un percorso condiviso il tema del controllo dell'uso degli strumenti digitali, che hanno conseguenze anche sanitarie, attenzione, perché provocano anche disturbi di altra natura, sia psicologici, sia al sonno, ad esempio, sia ai comportamenti che diventano emotivamente compulsivi, generando quindi elementi di soddisfazione molto ampi nell'ambito dei preadolescenti. Questo fenomeno va controllato dal punto di vista culturale con un'alleanza tra soggetti e un percorso condiviso di regole e dei patti digitali, per capirsi, che impongono sia nell'ambito scolastico sia nell'ambito familiare un corretto uso dei social. Il secondo passaggio importante è fare in modo che, diciamo così, il tema dell'orientamento entri non solo nella fascia di uscita dei percorsi scolastici, ma venga affrontato il tema del rapporto tra persone e tecnologia anche nelle fasi precedenti, per evitare che l'idea che i problemi vengano soddisfatti dalla tecnologia diventi talmente invadente da ritenere che il lavoro non è una cosa importante, per parlarci chiaro.
0: Molto, molto chiaro.
1: È un problema sottovalutato.
0: Dobbiamo tornarci, presidente, abbiamo finito il tempo, ma noi ci torneremo e torneremo a collegarci con lei anche la prossima settimana, perché davvero è un argomento che dobbiamo seguire come Cantieri Italia passo dopo passo. Grazie di cuore a Natale Forlani. Grazie.
1: Grazie a voi. Grazie a voi per l'attenzione.
0: Grazie a Roberta Di Casimiro che firma la regia di questo programma e al coordinamento tecnico di Federico Foroni. Noi ci sentiamo domani 15 ottobre, giovedì, sempre alle 17:40, sempre su Rai Radio 1. Un saluto affettuoso da Monica Setta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
3: Il Centro di Odontoiatria Clinica Sant'Antonio è una nuova struttura di 5 piani dedicata all'implantologia dentaria computer guidata, adiacente all'ospedale Sant'Antonio di Padova.
4: Un team di 28 operatori applica arcate dentarie fisse estetiche su impianti a carico differito o a carico immediato in una giornata e in sedazione.
3: Su una superficie di 2100 metri vi sono 30 riuniti per le sale operative e i corsi per medici accreditati dal Ministero della Salute.
4: Direttore sanitario dottor Stefano Aracci. Odontoiatria Sant'Antonio.it 049 688 8771.
5: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
6: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
5: Che fai?
6: Lavoro per la salute del corpo.
5: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
6: Una parte? Al massimo una particella.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 18.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Giorgio Schiavoni in studio. Papa Leone XIV al Gemelli. Il decorso post-operatorio è regolare, si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano. Questa mattina per il pontefice gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano valori nella norma, prosegue la nota. Il Papa si è alzato, oggi ha mangiato e ha fatto fisioterapia respiratoria. Molti i fedeli che si sono radunati fuori dall'ospedale per far sentire il loro affetto al pontefice, come ci racconta la nostra inviata.
4: Nel via vai frenetico del Policlinico Gemelli di Roma, uno dei più grandi ospedali privati universitari d'Europa, la vita scorre veloce, tra sorrisi per chi ritorna a casa e abbracci e lacrime di chi si reca qui per diverse patologie, ma quasi la totalità delle persone che fermiamo dedicano qualche minuto a Papa Leone XIV.
5: Vorrei augurarle tanta salute e che Dio dessi la forza di andare avanti. È un abbraccio di cuore veramente.
6: Che guarisca presto e che sia bene per noi, e preghi per tutti, perché stando qua ci abbiamo tutti qualche bel problema.
7: Tutti gli vogliamo bene, sappiamo che è una brava persona, auguri.
8: E faccio la volontaria all'AVOG, che è l'associazione Volontari Gemelli. Aiutiamo i pazienti.
9: Ha visto Leone?
8: Certo, siamo felici che tutto è andato bene. Gli auguriamo una pronta guarigione.
10: Io vorrei che si riprenda presto, ho tanta fiducia che si riprenderà.
9: Cosa ti piace di Papa Leone?
10: Tutto, il suo modo di fare, silenzioso che continua comunque il magistero di Papa Francesco.
9: Di cosa c'è bisogno secondo lei in questo momento storico?
10: Della pace e della giustizia.
4: Dal Gemelli di Roma, Elena Paba, GR1.
3: In Parlamento le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla crisi energetica ha ribadito che serve una risposta coordinata e rapida da parte di Bruxelles. Quindi sul bilancio dell'Unione ha spiegato che l'Italia lo firmerà solo se sarà giusto per il Paese. La Premier poi ha confermato il sostegno all'Ucraina criticando l'intesa di Trump sul gasolio russo. Quindi l'accusa alle opposizioni.
11: Campo Largo ha abbandonato l'Aula per non partecipare alla votazione e mi chiedo se alla Camera farete la stessa cosa, mi chiedo cosa ci sia in questa proposta che non è sostenibile. Forse non siamo liberi di sostenere lo stop degli attacchi russi contro l'Ucraina? Perché se così fosse, vi prego, almeno non mi fate la morale sulla difesa dell'interesse italiano e sulla libertà.
3: Adesso alla Camera in corso le dichiarazioni di voto, allora in diretta proprio da Montecitorio, Lucio Bondi.
12: Sì, sono due le risoluzioni di maggioranza, una specifica chiede iniziative diplomatiche in Ucraina, è l'unico tema su cui negli interventi l'Aula c'è stato qualche distinguo, la Lega più scettica sul sostegno militare, sul resto la coalizione parla con una sola voce, dunque richiesta di flessibilità, revisione degli ETS, così come sulle critiche alle opposizioni, siete contro il gas, contro il nucleare, contro le rinnovabili nei territori dove governate, ha detto da Fratelli d'Italia Ilenia Lucaselli.
13: Finalmente abbiamo capito i punti salienti del programma del centro-sinistra. Sì alle patrimoniali, no all'interesse nazionale.
12: Le opposizioni hanno presentato 7 diverse risoluzioni, anche qui uno dei punti che più dividono è il sostegno militare all'Ucraina. A destra c'è la contrarietà di futuro nazionali, poi il sì deciso di più Europa e Tel Aviv e azione, il no dei 5 Stelle con il PD che senza rinnegare il sostegno a Kiev chiede comunque uno sforzo diplomatico. Siete trumpisti minori, l'accusa di Giuseppe Provenzano, faticate a condannare l'attacco americano in Iran e i crimini di Netanyahu, e poi sull'energia.
14: In Europa, da 4 anni, c'è lei. Se dall'Europa non arrivano risposte, la domanda va rivolta a voi stessi.
12: Da Max Gambino, con Max Gambino da Montecitorio è tutto, di nuovo a voi.
3: La guerra fra Russia e Ucraina. Mentre Kiev è preoccupata per il possibile taglio alla condivisione di intelligence da parte di Washington, Zelensky vola a Londra e sui social il presidente ucraino ringrazia Giorgia Meloni per il sostegno e la sua posizione inequivocabile.
15: Nessuna traccia della tregua energetica annunciata da Trump. In Russia bombardate 2 raffinerie, in Ucraina 6 centrali termoelettriche, a Kiev popolazione per metà al buio e in ansia dopo che gli ultimi missili non sono stati preceduti dagli allarmi. Per 2 volte i partner non ci hanno avvertito dei lanci, accusa Zelensky. Zelensky, che segnala anche restrizioni al servizio satellitare Starlink, essenziale per l'esercito. Donald Trump nega pubblicamente che ci sia uno stop alla condivisione di informazioni di intelligence con Kiev, ma l'idea è in discussione alla Casa Bianca. Secondo il sito Semaphore, Trump potrebbe ordinarla come strumento di pressione su Zelensky per convincerlo a fermare i raid sulla Russia, che a suo dire inciderebbero sull'aumento del diesel. Sostegno a Kiev arriva però in queste ore complicate dal leader britannico Burnham, che riceve il presidente ucraino a Londra e promette di ricostruire i ponti fra lui e Trump. Intanto il Cremlino si cela dietro un no comment di fronte alle indiscrezioni stampa su una visita in programma oggi e domani in Russia del capo dell'FBI Patel. Valeria Fraschetti, GR1.
3: È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
2: Il rosso e il nero.
16: Ma avete sentito...
17: Senti, sbrigati, dai, che devo uscire, sbrigati.
16: Avete sentito cosa ha detto Kathy Zaccaria, la nuova portavoce della Casa Bianca?
18: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano.
17: Pam, sentiamo. Pam,
18: pam, pam, rosso, rosso, nero, nero. Rosso,
17: sentiamo che ha detto.
16: Tu non devi parlare su Alberto Sordi, tanto per cominciare. No. Allora, che...
17: Tanto Alberto Sordi era dalla Magica.
16: Katie Zaccaria, la nuova portavoce di Trump.
17: Sarà brutta.
16: No, biondissima, bellissima, ma incapacissima.
17: Ma perché sempre a criticare, sai?
16: Ha fatto una gaffe terribile. Doveva dire, al posto di dire mio marito, ha detto il presidente. Capisci?
17: Vabbè, c'era un marito presidente.
16: No, ha parlato di... Come se io in questo momento dicessi, ecco a voi il rosso e il nero su Rai Radio 1, condotto da Vladimir Luxuria e suo marito.
17: Silenzio.
16: Ti devo chiamare presidente, no?
17: Presidente. Sei presidente. Chiamo presidenta.
16: Luxuria Storace, rosso e nero, oggi siamo...
17: Con il 335-699-2949 parliamo di noi, dei quattrini.
16: Perché oggi duriamo di meno, perché tu lo sai, ci sono due partite.
17: Una,
16: la prima è meno importante,
17: quella delle 21.
16: Quella delle 21. Ma parliamo di soldi e cominciamo a farlo con l'editoriale nero di Francesco Storace.
19: Diciamo.
17: Ogni volta che ci sono i conti della manovra, si elevano le solite urla. Persino quando la legge di bilancio è ancora tutta da scrivere, perché l'Europa della burocrazia pensa di poter ostacolare l'Italia della politica. È evidente,
19: diciamo,
17: che è una balla.
16: Ma io ogni tanto sento questo diciamolo. Ma che è Fiorello che imita la Russa?
17: Esatto, è che è una balla dire che la spesa per il riarmo sia sottratta a quella sociale. Non è vero affatto. Il governo sta cercando di reperire risorse per sviluppo economico e calo delle tasse. I conti si faranno, mia cara Vladi, a manovra approvata dal Parlamento dopo gli infiniti colloqui a Bruxelles. Ovviamente le proteste in malafede,
19: diciamo,
17: sono parte del teatrino. Fatto sta che in 5 anni il rapporto deficit-PIL è calato dall'8% al 3%. L'occupazione è aumentata e i conti pubblici sono in ordine, con più soldi anche per la sanità. Quindi l'Europa non ci ostacoli, ha detto oggi la Meloni.
16: No, l'ha detto
17: se vuol
16: cosa.
17: Far passare il proprio bilancio con il voto dell'Italia.
16: E adesso passiamo alla realtà, con il mio editoriale rosso. Il documento, il documento programmatico, come sapete, è un assaggio di quella che potrebbe essere la legge di bilancio 2027 dopo l'approvazione dello scostamento di bilancio. In realtà sembra di più il libro dei sogni, su cui incombono, come ha detto Giancarlo Giorgetti, nuvoloni all'orizzonte.
17: E noi ci mettiamo l'ombrello.
16: Il ministro delle finanze, dopo aver parlato ai banchi vuoti della Camera, perché è stato snobbato persino dai suoi, ha proposto l'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro lordi l'anno. Leggo adesso, ultima ora Camera, la Meloni che dice favorevole estensione aliquota IRPEF 33%, dipende da risorse. Certo.
20: Stava ancora a pagare il tuo super bonus.
17: Ti sei fatto il castello, ti sei fatta.
16: Il libro di copertura economica, qui la coperta è corta. Anche perché
17: ti piace la coperta corta.
16: Ha proposto anche una flat tax al 5%, attenzione, sugli aumenti di stipendio per i lavoratori dipendenti fino a 35 anni.
17: Ti dispiace?
16: Una misura che costa 350 milioni, che non si sa dove prenderli, e che soprattutto creerà un divario tra chi l'aumento lo avrà e chi invece no.
17: Perché capisci? C'ha più anni.
16: E capisci? A dire il vero, rispetto alle buone intenzioni, non sono chiare appunto le coperture economiche. Infatti pare tramontata la flat tax sulle partite IVA, mentre sicuro è l'extra deficit per la procedura di infrazione dell'Unione
17: Mi
16: Europea.
17: Stai facendo fare tardi per la partita.
16: Che aumenterà con la richiesta di flessibilità perché rappresenta uno spazio di indebitamento aggiuntivo concesso in deroga al patto di stabilità. E poi c'è questo giallo.
17: Il tuo giallo.
16: Ecco, volevi il rosso e giallo? Ti ho detto il rosso e mo ti metto pure il giallo. E il giallo però, e metti la suoneria silenziosa.
17: È l'inno della Roma.
16: Che tutte le volte che ti arrivano i messaggi della tua amante si sente. Salutiamo anche tua moglie. Ecco, qual è il giallo? Il giallo è sulla discussione del documento di bilancio in Consiglio dei Ministri. Rinviata per un errore non meglio precisato.
17: Miki da Barletta, la portavoce di Trump, mi ha riferito che la cara Vladi andrà a vedersi Roma Real cantando gli 883, gli anni d'oro del grande Real.
16: Non gufa. Poi parleremo di questo. Intanto un brano prima delle nostre rubrichelle.
17: Roma,
16: no. Si chiama Don't Stop, non fermarti. LP.

0: Eccoci, eccoci, LP sta per,
1: mamma mia,
0: sta per Laura Pergolizzi, che è una cantautrice newyorkese di evidenti origini italiane.
1: Ma quanti messaggi? Buonasera, ma scusa Vladi, se dici che non si sa dove trovo le coperture, voi della sinistra dove le trovate per la patrimoniale? Poi
0: nelle tasse ai super ricchi.
1: Esatto.
0: Come te.
1: Poi sì. Buonasera, basta soldi per armi, Ucraina, immigrati, e che? Legalizzare come l'alcol e il tabacco, tutte le droghe, prostituzione, cioccolato. Dario Argento. Mm. No, non è lui.
0: Guarda che la cosa di far pagare le tasse alle prostitute è anche un'idea di Salvini.
1: Poi vogliamo parlare dei soldi spesi dai sinistri durante il caos?
0: I sinistri.
1: E i banchi a rotelle vi dicono qualcosa? È l'ultima preziosa. Buonasera, la signora Vladimir.
0: Grazie.
1: Va allo stadio a vedere la Roma con la tutina arancione, dice Gino da Napoli.
0: A proposito di look, ti segnalo,
1: non a Luca,
0: ti segnalo tale Vincenzo De Marte, vicepresidente della provincia, oltre che capogruppo di Forza Italia a dov'è questa? Ad Alessandria.
1: Dove vai sempre tu?
0: Cos'è successo durante la commissione consiliare? Si è collegato da un centro benessere. Senti. E stava in accappatoio a torso nudo. Ecco, Antonio Tajani ha detto: le gonne corte no, accappatoio e torso nudo sì. Questo è il nuovo dress code di Forza Italia.
1: Non stai rispettando il vice premier. E questo non te lo consento.
0: No, ho detto che cosa va bene e cosa non va bene.
1: No, tu devi parlare quando te lo dico io.
0: Quando te lo dico io. Ma ci sono le nostre rubrichelle.
1: Ancora queste rubrichelle.
0: Ma come le chiamiamo?
1: Podio Rosso.
0: Rubicastre. Podio Rosso, al terzo posto
1: si
0: le
1: sente
0: povere.
1: Che sono molto eccitato oggi?
0: Sì. In senso sportivo.
1: Sì, c'è ovvio.
0: Alle povere corsie di emergenza sulle autostrade che con il nuovo codice della strada saranno invase da moto in caso di traffico.
1: Vabbè, tanto di qui a qualche ora diremo la verità.
0: Domani ne parliamo, mi sa, eh? Al secondo posto, in negativo, un'altra consigliera. La consigliera di Fratelli d'Italia, Maria Grazia De Angelis, che al Consiglio Comunale di Ancona ha paragonato la striscia di Gaza alla riviera romagnola.
1: Vabbè, che ci stanno quelle sedici là.
0: Non scherziamo su queste cose. Al primo posto, alla festa del cinema di Roma con 150 film e una splendida Susan Sarandon in Total Red.
1: In Total Black mai?
0: In Total Red. Invece Total Black è il podio nero di Storace.
1: Al terzo posto l'attore Davide Jacopini, che è stato investito, come abbiamo raccontato in questi giorni, a Roma da una minicar, presi gli aggressori, due minorenni.
0: Uno 16 anni, uno 17 anni, hanno detto che lo hanno fatto per divertirsi, per festeggiare il compleanno di uno dei due. Ma ti rendi conto?
1: La tragedia. Secondo posto per Giancarlo Giorgetti.
0: Poverino.
1: Che ha ricordato al Parlamento che quelle poltrone devono essere occupate e non disertate.
0: Sì.
1: Vedi?
0: Perché che è successo? Lei lo voleva fare lunedì. I parlamentari hanno detto lunedì no, facciamolo martedì, però l'ha fatto martedì mattina e quelli sono arrivati martedì pomeriggio.
1: Ci sono andati lunedì, ci sono andati.
0: La settimana non corta, la settimana cortissima.
1: Al primo posto Papa Leone XIV, ieri abbiamo seguito praticamente in diretta il suo intervento ed è bello salutarlo di nuovo come prima.
0: Vedi, è andato tutto bene,
1: fai
0: è andata tutto
1: se
0: bene.
1: Se ci riesci ancora fai un tweet.
0: No, lo stavi dicendo bene, si chiama...
1: Infatti me l'ho sbagliato.
0: Si chiama così.
2: Pensiero stupendo.
0: Il mio pensiero stupendo va al Parlamento ungherese, che ha cancellato le norme contro la comunità LGBTQ+ di Viktor Orban.
1: Cioè le norme, finalmente, quelle grandi?
0: Finalmente, grazie a quel gran figo di Pete Maguire.
1: Mamma mia,
0: beh,
1: che gusti.
0: Ragazzi, quali sono i tuoi vizi e le tue virtù?
1: Allora, la virtù andrebbe cercata, si dice, proprio nell'intelligenza artificiale. Ma sta diventando intollerabile il vizio di certe corti di giustizia tributaria di fare ricorso al copia e incolla per la loro decisione. Ma ti pare che non studiano per le sentenze?
0: Ci sono i fischi. Dunque, invece di dire sempre allora, perché riascoltandomi dico sempre allora.
1: Anche a me capita.
0: Quindi non diciamo allora, diciamo allora. Dunque, c'è un brano Dopodiché tu mi devi dire che farai stasera. Io un piccolo sospetto ce l'ho. Nel frattempo c'è TYO Up for Soul.

0: Che ritmo black, guarda, questo è l'unico nero che mi piace.
1: No, ah, non io.
0: Chihuahua, Up for Soul.
1: Sei un chihuahua?
0: Chihuahua. Qui siete sempre rosso e nero, sono le 18:22, si sta avvicinando quell'ora che sta mettendo...
1: Dai, che c'ho la macchina pronta.
0: I fremiti. Intanto vogliamo dare... Cioè, hai qualche notizia dell'ultima ora?
1: Roma-Real Madrid.
0: Vabbè, ho capito, dai, dopo.
1: Allora, intanto...
0: Allora, vedi che hai detto allora? Ultima ora, allora, vedi, ripetiamo.
1: Allora, ci sono un po', allora ancora... mi sta menzionando la partita. Dunque, innanzitutto la Meloni ti ha sentito, ti ha ascoltato.
0: Grazie.
1: Perché ha detto: sono più che favorevole all'estensione dell'aliquota IRPEF al 33%. Quindi
0: dipende dalle risorse.
1: Merito tuo,
0: quello che ho detto
1: tuo.
0: Io dipende dalle risorse. Eppure che
1: c'è.
0: Pure
1: tu, se lavori, dipende dalle risorse.
0: E la mia risorsa sei tu.
1: Ecco. Allora, invece, un'altra notizia: Meloni al Partito Democratico, perché Provenzano aveva esagerato, aveva detto lì le moine di Trump, eccetera, eccetera. E lei gli ha risposto tosta. Cosa intendeva quando ha detto che non sono andata a non so quale vertice perché Trump non mi vezzeggiava? Vezzeggiare significa trattare qualcuno con carezze e moine. Non so come devo interpretare questo atteggiamento. Faccio politica 35 anni, non sono arrivata dove sono arrivata con carezze e moine. Ecco, e poi ha detto alla Boldrini: ma lei sta misoginia la tollera? Quindi vedi,
0: cioè, vedi, mentre voi, Trump ha assunto voi la nuova portavoce Katie Zaccaria, noi abbiamo il nuovo portavoce di Giorgia Meloni che si chiama Francesco Storace.
1: No, io voglio solo bene a Giorgia perché la conosco da quando era piccola attivista e militante. Poi ho avuto anche gli scontri con lei, un carattere.
0: Lo so.
1: Però ha saputo farci. E questo va detto con ammirazione, devi dire anche tu, dillo, forza.
0: Ma certo che non lo
1: dillo,
0: dico.
1: No, devi dire quello che dico io.
0: No, assolutamente.
1: Rossonera.
0: A proposito, la mia curiosità è questa. Tu, Francesco Storace,
1: sì,
0: alle ore 21 di questa sera,
1: sì,
0: cosa farai? Vai a ballare? Vai a cena? Cosa potrai fare stasera?
1: Stasera avrò una sciarpa giallorossa. Entrerò allo stadio.
0: Ah, vai proprio allo stadio?
1: Mi dirigerò verso il settore assegnato e da lì canterò Grazie Roma, Roma di Venditti, tutto quello che c'è perché Roma Real Madrid. A proposito, lo dico anche se dispiacerà qualche ascoltatore.
0: Vabbè, salutiamo
1: non
0: anche...
1: Non sono innamorato ancora di Mourinho, come fanno altri romanisti, perché io dico, Mourinho è stato un grande, però mo l'allenatore Gasperini, basta, non si gioca più. Forza Roma.
0: Vabbè, forza Roma.
1: No, il servizio pubblico non lo possiamo fare, vero? Mi dice l'autore.
0: Perché?
1: Mi ha cancellato l'autore la frase, quindi toglietela. Perché della Fiorentina ti fa reale.
0: Senti, ma perché non mi porti una volta con te allo stadio?
1: Lo devo chiedere al mio amico Andrea Ronchi.
0: Perché la domenica mi lasci sempre sola?
1: Beh, guarda, lo stadio... una volta ce l'hai con mia moglie.
0: Guarda che sarebbe bello far vedere l'unica volta in cui magari possiamo parteggiare dalla stessa parte.
1: E tu ti porti il giubbotto giallo.
0: Potremmo andare insieme, no?
1: Però deve avere l'autorizzazione al mio amico Andrea Ronchi, perché è lui che mi ci accompagna.
0: Ah, ho capito, ma i biglietti te li... Vabbè. Ragazzi, però voglio ricordare che questo non è Radio Roma...
1: Radio Magica.
0: Questa è Rai Radio 1... Siamo su tutta Italia, non è detto che tutti tifano per la Roma.
1: Beh, oggi
0: noi.
1: Sì, come si fa a non tifare per la Roma oggi? Su.
0: Magari ci sono anche degli spagnoli.
1: No, la spagnola si
0: magari c'è
1: così.
0: Luciana Littizzetto che ultimamente si messaggia molto con Sanchez.
1: No,
0: ma hai visto, quindi
1: il premio spagnolo,
0: avere...
1: spagnolo
0: è carina
1: che
0: come
1: prende
0: cosa.
1: La paella, può cucinare per 4 anni per la slime.
0: Vabbè.
1: Che cucina, ragazzi.
0: E pensavi che
1: Sanchez
0: potesse tifare per la Meloni, scusa.
1: Non c'è dubbio.
0: E tra l'altro Sanchez ha citato proprio la Carrà nel messaggio, perché devi sapere che Raffaella Carrà in Spagna è proprio un'istituzione.
1: Lo so bene, un'icona.
0: C'è piazza Raffaella Carrà a Madrid, ci sono dei locali dedicati a lei, quindi
1: stanno cancellando tutte le targhe dedicate a te invece.
0: Cioè è molto perché... più conosciuta Raffaella Carrà di Giorgia Meloni in Spagna.
1: No, Giorgia Meloni in tutto il mondo è conosciuta.
0: Allora intanto vogliamo ringraziare la squadra, non della Roma.
1: Come la stasera ringrazieremo.
0: Esatto. Tra l'altro rimane
1: pizzicato un deputato con la sciarpa della Roma sul banco perché sta andando allo stadio pure lui.
0: E mi devi dire chi è? No, mi devi dire chi è a sto punto.
1: E tu mi dici chi sono i tuoi deputati che...
0: Per caso è Gasparri?
1: No, quello è il senatore.
0: E chi è? No, me lo devi dire. No, guarda, non c'è niente di male.
2: Lo dico solo se la Roma vince.
0: Vabbè, promesso, domani.
2: Io ho promesse di politico.
0: Ah, vabbè, appunto, c'è poco da forza. Ringraziamo la squadra, Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi, per gli spunti e appunti musicali Duccio Pasqua, alla regia Ludovico Suppa, alla parte tecnica Stefano Catini.
2: Ma regia vuol dire il capitano della squadra, eh? E il nostro Totti? Vabbè. Ah, grande Suppa, un po'
0: dai,
2: magro.
0: Ogni tanto una cosa carina magro. La dice, vabbè. Appuntamento a domani, buon rientro
2: a
0: casa,
2: tutti.
0: Buona cena, salutatemi i vostri familiari.
2: Dybala.
0: E chi vi pare. Ma dai, vabbè ragazzi, ma diventa una cosa troppo romanista questa.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Bentrovati i principali aggiornamenti. In questo momento in A8 ci sono code a tratti traffico tra Lainate e Busto Arsizio verso Varese, poi un incidente in A4 sta creando delle code tra Soave e Verona Est verso Milano. Lavori in A10, code a tratti tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova, ma troviamo code a tratti anche tra Spotorno e Orcofellino verso Ventimiglia. In A14 da segnalare un incidente, sta creando delle code, siamo tra Roseto e Pescara Nord verso Pescara, mentre sul ramo Casalecchio in questo momento code a tratti e traffico tra allacciamento A14 e allacciamento A1 Milano-Napoli verso questa autostrada. Ci spostiamo, andiamo in A1 variante direttissima, qui ci sono code per 5 km tra Fiorenzuola e Badia verso Bologna, e in A1 un veicolo in panne, code per 5 km tra il ramo Casalecchio e lo svincolo Sasso Marconi, e qui siamo in direzione di Firenze. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto.
3: In collaborazione con il CIS. I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Buonasera da Danilo Fumiento, in studio per questa terza edizione del giornale radio del Lazio. Hanno confessato i due giovanissimi della minicar, 16 e 17 anni, che nei giorni scorsi avevano aggredito a Roma 6 persone. I due hanno un precedente per furto commesso insieme.
1: Sarebbero due ragazzi di 16 e 17 anni presunti responsabili delle 6 aggressioni a pedoni, ciclisti e conducenti di monopattini avvenuti tra Monteverde e Testaccio. Entrambi avrebbero un precedente per furto commesso proprio insieme. Uno dei due sarebbe figlio di un carabiniere e sarebbe sua la minicar individuata e sequestrata questa notte a Testaccio. Era segnalata davanti ad una scuola e determinante sarebbe stata la testimonianza di un meccanico che avrebbe installato sulla stessa delle luci a LED, ma anche la presenza di alcuni adesivi inconfondibili. I due sono stati identificati e denunciati dai carabinieri di Roma San Pietro e dagli agenti della Polizia di Roma Capitale, anche grazie ad un'applicazione di localizzazione installata sul telefonino che li avrebbe registrati nella zona delle aggressioni. Portati in caserma, hanno confessato: "Ci siamo divertiti così, lo abbiamo fatto per noia", avrebbero detto, aggiungendo anche di aver festeggiato il compleanno di uno dei due la sera delle prime aggressioni. L'accusa è tentato omicidio, soddisfazione del procuratore capo di Roma Francesco Lovoi, che ha anticipato che il fascicolo sarà ora trasmesso alla procura dei minori. Sara Verta, TGR Lazio.
0: Ha investito una donna che stava spingendo un passeggino con una bambina di 2 anni, poi si è allontanato. La donna, 39 anni, è stata trasportata all'ospedale Sant'Andrea. La bambina è rimasta fortunatamente illesa. Il responsabile, un 20enne, è stato rintracciato in poche ore dalla polizia locale di Roma ed è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso. E ora la salute del Papa. Leone sta bene, l'umore è buono, ha svolto la fisioterapia respiratoria ed ha iniziato a camminare in stanza. Ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Il decorso procede bene secondo quanto previsto e quanto si legge nel bollettino medico. Il tempo di degenza in ospedale resta al momento circa di una settimana dal momento del ricovero, come era stato già preventivato fin dall'inizio. E ora il calcio, il giorno di Roma-Real Madrid, l'esordio dei giallorossi in Champions League in un olimpico da tutto esaurito.
2: La prima in casa in Champions dopo 7 anni di attesa contro l'avversario più nobile, il Real Madrid del grande ex José Mourinho. Il portoghese, vincitore della Conference, parla di una Roma forte e descrive così i suoi tifosi.
3: Però esta gente
4: Questa gente speciale davvero.
2: Attesi in oltre 67.000 all'Olimpico, ci sarà anche Totti. Gasperini suona la carica, vogliamo capire quanto valiamo, dice.
5: Credo che abbiamo in quel senso delle caratteristiche che non andiamo a snaturare. È chiaro che sappiamo del valore del Real Madrid, ma non è la prima squadra di alto valore che incontriamo.
2: In porta Gollini, in attacco Dybala e Sulè, in vantaggio su Pellegrini e Mora, a supporto di Malen. C'è grande voglia di rivalsa per l'attaccante olandese, pronto a farsi perdonare l'espulsione rimediata nell'ultima gara a Como. Ma servirà una grande gara anche a livello difensivo contro la corazzata spagnola dei campionissimi Mbappé, Vinicius e Bellingham. Massima attenzione anche sul profilo della sicurezza, in città attesi oltre 2.000 tifosi del Real. Controllati pub e ristoranti nelle zone di movida, mentre oggi le comitive di sostenitori dei Blancos saranno monitorate attorno a Piazza del Popolo e Piazzale Flaminio. Attivato un piano speciale del trasporto pubblico, tutte le linee della metropolitana prolungheranno l'orario di servizio fino all'1:30 di notte. Previsti anche il potenziamento delle navette da e per l'Olimpico. Alessandro Banfo, TGR Lazio.
0: E ora per un aggiornamento sul traffico ci colleghiamo con l'Agenzia di Roma per la mobilità.
6: Questa sera si riscontra forte traffico in Viale dei Colli Portuensi, Via Aurelia, Via Anastasio II e Via Cipro, in Via Boccea e Via della Pinetta Sacchetti, sulla circonvallazione Via Salaria, in Viale Parioli, Corso Trieste, Via Nomentana e Via Po, in Viale del Casale di San Basilio, in Via di Pietralata, sulla tangenziale Est e Viale del Muro Torto. Forte traffico anche su Viale dello Scalo di San Lorenzo, sulla Palmiro Togliatti, su diversi tratti di Via Tuscolana e Via Appia Nuova, in Via Ciricia, in Via di Grotta Perfetta e sul raccordo anulare. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
0: È tutto per questa terza edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Virginia Polizzi, responsabile della redazione Antonella Armentano, in regia Giovanni Levarale. Da Danilo Fumietto una buona serata.
7: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
8: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno.

0: anticipo di 5.000 euro IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. GiaiQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Milly Carlucci conduce Ballando con le Stelle. Sabato, in prima serata, Rai 1.
7: Zona Cesarini.
8: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prioreschi. In questo mercoledì 14 ottobre 2026 siamo alle 18, 37 minuti e 50 secondi qui su Radio 1. Saluto la nostra squadra, regia Ciombretta Conti, alla parte tecnica Stefano Catini e in redazione come sempre Tony Tisi. Giornata, serata, pomeriggio dedicato alla Champions. Ieri non è andata bene per le italiane, il Napoli ha perso in casa degli spagnoli del Villarreal per 3-1, l'Inter invece ha San Siro è stata sconfitta dai belgi del Brugge o Bruges che dir si voglia 4-3, e quindi 2 sconfitte su 2 per le italiane che tornano in campo questa sera con 2 partite. La prima che seguiremo è quella fuori casa del Como in Olanda contro il Feyenoord, e poi alle fischio d'inizio alle 18:45, alle 21 invece la sfida, il big match di questa serata per quanto riguarda le italiane, perché la Roma all'Olimpico incontra il Real Madrid ed è anche un ritorno per l'allenatore De Blancos Mourinho proprio a Roma, dove ha allenato e dove ha vinto anche una Coppa Europea. Questo per quanto riguarda il calcio, e fra pochissimo ci trasferiremo proprio a Feyenoord per seguire insieme la sfida col Como. Arrivano notizie per quanto riguarda il ciclismo. Intanto l'Italia che è in finale per quanto riguarda l'inseguimento a squadre ai mondiali di ciclismo su pista, ha battuta la Gran Bretagna e domani la finale, e quindi che mette in palio una medaglia, ma azzurri già sicuri ovviamente di essere sul podio. E poi il Giro del Veneto che si tinge d'azzurro, e questa è una buona notizia perché sul traguardo di Vicenza ha vinto Alessandro Covi, si è aggiudicato allo sprint il successo nell'89esima edizione del Giro del Veneto Verona-Vicenza di 167 km. E ancora il tennis con il Six Kings Slam, il ricchissimo evento che si svolge, torneo evento multimilionario che si svolge a Riyadh in Arabia Saudita, sarebbe dovuto partire il 21 ottobre fino al 24 ottobre. Ma subirà uno spostamento temporale perché insomma c'è una situazione, come sapete, a dir poco complicata a livello geopolitico in Medio Oriente, quindi l'evento è stato rinviato di un paio di mesi, riprogrammato dal 27 al 30 dicembre, ovviamente sperando che in un miglioramento dello scenario. Siamo pronti per andare a seguire insieme la sfida fra Feyenoord e Como, quindi ci trasferiamo a Rotterdam da Daniele Fortuna e Massimo Orlando.
7: tutta la Champions League minuto per minuto.
9: Rotterdam, stadio Van Cuyp, la vasca conosciuta in tutta Europa, la seconda giornata della fase a girone di Champions League, Feyenoord, Como, la radiocronaca di Daniele Fortuna con il commento di Massimo Orlando con le squadre che devono ancora entrare in campo. Il Como ha vinto la prima giornata, il debutto è stato scintillante, il 4-1 in casa contro il Lipsia, è andata male invece al Feyenoord, sconfitto per 5-1 dal Barcellona. Una squadra in forma, con grandissimo entusiasmo guida la classifica di Eredivisie, ha vinto lo scontro diretto sabato scorso in casa contro la Z Alkmaar. Il Feyenoord qui a Rotterdam è una religione, lo stadio è praticamente al completo, qualche spazio vuoto ma ci sono degli spazi che vengono lasciati per ragioni di sicurezza. La curva del Feyenoord con una splendida coreografia, bandierine rosse, bandierine bianche in mezzo, la sagoma, il profilo di un giocatore con la maglietta di una volta del Feyenoord, metà rossa, metà bianca, doppio bottoncino vicino al colletto con un pallone di cuoio, con le cuciture sotto braccio. Le squadre entrano in campo in questo momento, le formazioni, e c'è una sorpresa nel Como, non c'è Duvikas, va in panchina ma Nico Paz giocherà da riferimento centrale, o forse da falso 9, ma poi vedremo, o forse il Como seguirà Fabregas e non giocherà con riferimenti offensivi, ci sarà un'interscambiabilità nelle posizioni. Il Feyenoord giocherà con Ernst tra i pali, poi Reed, San Just, Marmola e Lopez, la difesa 4 di Giovanni Van Bronckhorst, Zekiel, Van Aute, Targalin, centrocampo davanti Valente, Ferri e Mussa. Il Como con Sanchez tra i pali, non è una sorpresa, era anche prevedibile, una sorta di rotazione in porta, Biuteva in panchina, gioca Robert Sanchez, portiere che viene dal Chelsea in prestito al Como, ma non è al debutto perché ha già giocato in campionato contro il Como. Poi la difesa 4, Smolcic, Cialoba, Ramon e Vaie, Perrone e Mia, la coppia di registi mediani, Diaob, Zurina, Kaiki, dietro a Nico Paz, con le squadre che stanno entrando in campo e adesso posano per i fotografi. La presentazione, c'è emozione perché comunque è un debutto in trasferta per molti di loro, sono due squadre giovanissime, ma mi riferisco ai giocatori del Como che qui sono seguiti da oltre 1000 tifosi nella parte superiore della curva alla nostra destra, opposta naturalmente rispetto alla curva dei tifosi del Feyenoord, strette di mano tra i giocatori. Buonasera, benvenuto in Radio Cronaca, Massimo Orlando.
10: Ciao Daniele, buonasera a te e ai nostri radioascoltatori.
9: Allora, stupito da questa scelta, da questa mossa di Fabregas, Nico Paz davanti e non Duvikas?
10: Sì, un po' sì, anche se poi lo hai spiegato molto bene te, molto probabilmente si scambieranno molto le posizioni perché Nico Paz non è un centravanti, dunque molto probabilmente dovrà con i suoi movimenti lasciare gli spazi per gli inserimenti di Baturina, di Diao, di Kaiki, insomma credo sia veramente un falso 9, molto probabilmente vuole dare un po' più di copertura alla fase offensiva perché è un Como, al di là della partita con la Roma dove ha sofferto, ma perché la Roma è una squadra difficile da incontrare, ha dimostrato ad esempio a Frosinone di avere grossi problemi non tanto a attaccare ma quando difende, infatti anche l'assenza di Couto e l'inserimento di Smolcic secondo me va verso questo tipo di pensiero, cioè una difesa un po' più solida.
9: Direttore di gara lituano, Rumsas, così come sono la Lituania gli assistenti, capitano Nico Paz che va a scambiare il gagliardetto adesso a centrocampo con Luciano Valente che è italo-olandese, capitano, lui è il papà, è rumano, la mamma è olandese ma lui è nato qui in Olanda, a Groninga, poi ha scelto di giocare per la nazionale olandese dopo aver fatto le nazionali giovanili con la maglia azzurra, però lì ha aspettato la chiamata dalla nazionale maggiore, non è arrivata e allora ha deciso di giocare con l'Olanda. Sono due squadre molto giovani, almeno nell'11 titolari, addirittura Massimo non c'è nemmeno un giocatore che ha superato i 30 anni con un'eccezione, Miglia del Como, 32 anni, la sua esperienza evidentemente irrinunciabile per Fabregas, ma poi per il resto il Como è una squadra di giocatori che hanno 20 anni, 22 come Nico Pazza, come Vaie, 21 come Diao, come Ramon, dall'altra parte anche il Feyenoord, una squadra piuttosto giovane, nel Feyenoord non ci sono ultra trentenni, si stringono a capannello i giocatori nel Como nella loro metà campo con maglie blu, dall'altra parte invece completo classico, è bellissima la maglia del Feyenoord, metà rossa a destra, a sinistra la metà bianca e poi i pantaloncini e i calzettoni sono neri, è tutto pronto per l'inizio della partita. Massimo, però bisogna anche dire, squadra giovane il Como ma senza italiani nell'undici iniziale, una sì, multinazionale la squadra di Fabregas.
10: Sì, questo lo sappiamo, ci dispiace un po' perché vorremmo vedere qualche italiano in più. Purtroppo Ken è un giocatore che poteva fare la differenza ma è infortunato, e d'altronde il Como sono due anni che ha costruito questo grande progetto però su giocatori non italiani, e questo ci dispiace un po', però chiaramente essendo una squadra italiana chiaramente tifiamo per il Como. Dall'altra parte una squadra molto giovane, anche loro sono abituati a cambiare molto durante l'anno, se hanno dei giocatori importanti li vendono ma sono bravi poi a ricostruire immediatamente squadre molto competenti, e da stare attenti per quanto riguarda il Como i primi 15-20 minuti, perché come dicevi te prima giocare su questo campo è veramente molto difficile, c'è un grande tifo, un clima che può incutere.
9: C'è grande entusiasmo e si è visto nelle ultime di campionato in Olanda. Intanto il Como però recupera subito il pallone, lo gira all'indietro quasi a memoria Baturina all'altezza dei 20 metri, poi cerca con l'esterno l'inserimento di Kaiki, si salva la difesa del Feyenoord a retropassaggio, est a cercare la torre Nacho Ferri, il giocatore spagnolo arrivato quest'anno dal Westerlo, dal campionato belga, ha recuperato già il Como, il possesso palla continuo preciso da parte della squadra di Fabregas, braccia concerte i due difensori, i due allenatori Fabregas e Giovanni Van Bronckhorst si sono affrontati, generazioni diverse, prova ad andare via e Diao, ma anche per un calcio d'angolo si è portato la palla oltre la linea di fondo, ci sarà rimessa per il Feyenoord quando la partita è cominciata da due minuti, 0-0 tra Feyenoord e Como, il calcio d'inizio, soprattutto il Como deve fare molta attenzione magari ai lanci, all'energia del Feyenoord, soprattutto in questa fase iniziale, gioca corto il Feyenoord, il pallone però fermo ancora a cercare spagnolo Ferri che prima perde il confronto, il duello con Ramon ma poi perde anche il pallone, lo riconquista Van Aute, gira il pallone, il centrocampo del Feyenoord con Valente, bravo l'italo-olandese a girare il pallone all'indietro, poi si va da Zekiel, altro giocatore interessantissimo, giovane, poi Musa dall'altra parte per la sola posizione di Zekiel, attacca il Feyenoord, si salva in fallo laterale Kaiki, questa volta il brasiliano non si fida, manda il pallone in fallo laterale, rimessa allora in zona d'attacco per il Feyenoord, da destra arriva Chaloba con il sinistro, allontana il pallone, poi San Just riesce a colpire di testa, ancora Feyenoord in una situazione di possesso palla, si va da Marmol, giocatore spagnolo ex Las Palmas ma cresciuto con il Barcellona, va Zekiel a giocare il pallone, allora all'indietro il Como in fase di non possesso, mi sembra una sorta di 4-4-2 con Nico Paz e Baturina che restano più avanzati, proprio Nico Paz perde il pallone ma lo perde perché c'è stato fallo su di lui, il contatto falloso, era andato in anticipo, poi praticamente lo ha abbracciato. Targalin, calcio di punizione per il Como, già battuto ancora Ramon, raso terra il possesso palla del Como, passaggio troppo lungo però per Nico Paz, può ripartire ancora Nico Paz, bravissimo l'argentino, poi gioca il pallone all'indietro sulla destra per Smocic, vede bene a testa alta Mia, l'apertura immediata per Kaiki, buon controllo con il sinistro, poi il pallone all'indietro perché c'è subito il pressing da parte del Feyenoord, Vaie, poi Cialoba, arriva Perrone all'indietro, vuole controllare il gioco, vuole controllare il pallone il Como, va Sanchez, completo arancione per lui a giocare con i piedi, pressing ma senza paura il Como continua a giocare palla a terra, poi Baturina bene qui di prima, Nico Paz primo dribbling riuscito, poi si porta troppo in avanti il pallone e c'è anche calcio di punizione per il Feyenoord, qua quinto minuto, Feyenoord 0 Como 0, per ora possesso palla, anche buon ritmo, ma si cerca poco la profondità.
10: Sì, si cerca poco la profondità, chiaramente manca la punta e dunque il Como deve ancora di più giocare come di solito siamo abituati a vederlo, cioè attraverso il possesso palla come ha fatto in questi primi 5 minuti e far girare a vuoto il più possibile i giocatori olandesi che invece quando conquistano palla cercano di essere un po' più verticali rispetto al Como, una partita che è chiaramente appena iniziata, si stanno studiando però, una partita che è già un buon ritmo.
9: E però cerca sempre di liberare l'esterno sulla fascia per l'uno contro uno il Feyenoord, in questo caso Musa ancora sulla destra, rimessa laterale con Reed, premiato come miglior giovane nel mese di settembre del campionato olandese, premio dedicato a Cruyff, calcio d'angolo il primo della partita a favore del Feyenoord, sempre da quella parte, da destra sta attaccando la squadra di Rotterdam, il primo calcio d'angolo della partita con Van Aert, il belga ex Saint-Gilloise, che proverà a battere, lui uno dei giocatori più esperti del Feyenoord con i suoi 28 anni, il braccio destro alzato sul primo palo, a colpo di testa qualche rischio per il Como, poi arriva una conclusione sbilenca e dalla distanza di Targalin con il pallone molto molto largo rispetto alla porta di Sanchez, per ora il Como, Massimo, mi sembra che stia aspettando.
10: Sì, sì, sta aspettando per me in queste partite, specialmente su questi campi, Daniele, i 15-20 minuti sono fondamentali, no? Non farsi prendere dall'avversario che ti schiaccia, l'entusiasmo del pubblico che può comunque condizionare, no, l'andamento della partita, e dunque sta molto attento in fase difensiva e cerca sempre col possesso palla di fare il suo gioco che tutti conosciamo, e mi sembra che come idea sia molto corretta, piano piano la qualità dovrebbe venire fuori perché il Como ce l'ha, e dunque è solo la questione di aspettare un po' e soprattutto di non prendere gol in questi primi 20 minuti che chiaramente poi potrebbe condizionare la partita.
9: Sì, controllare anche il ritmo, settimo minuto 0-0, ancora ottimo il possesso palla per l'uscita tutta di prima da parte del Como con Perrone, poi si va sulla sinistra, c'è Alex Valle, ancora controlla con il sinistro lo spagnolo dal lato corto, cross in mezzo sul secondo palo, Diao anticipato proprio all'ultimo momento da Lopez, poi Smolcic litiga un po' con il pallone in questo controllo però poi riesce a recuperarlo, allora ancora il possesso palla offensivo però in zona d'attacco per il Como con Baturina, parte, non trova spazi, ci sono pochi movimenti da parte dei giocatori dell'attacco del Como, si torna indietro da Jacobo Ramon di prima, immediatamente anche lui per Perrone, ha un tocco, due tocchi al massimo, gioca la squadra di Fabregas, sempre Ramon che questa volta porta il pallone anche perché non c'è pressione su di lui, Ramon nel cerchio di centrocampo, sempre Perrone che chiama i compagni e invita Kaiki probabilmente a muoversi per un cambio di gioco, e invece il pallone va dall'altra parte sulla destra con Diao larghissimo in posizione di ala, prova a rientrare, poi preferisce tornare indietro da Smolcic, raso terra ancora Cialoba e qui Perrone da ultimo uomo, rischia anche qualche cosa, poi va in orizzontale sempre Smolcic, ancora Diao, adesso l'aggressione, Diao però riesce a vincere un bel contrasto, poi converge in mezzo all'altezza della tre quarti, va sulla sinistra, Alex Vaje e poi ancora Mia che lascia lì Musa, poi trova in mezzo di Diawu, posizione centrale, per un attimo pensa al tiro, fa male, poi riesce comunque a girare il pallone su Nico Paz, apertura a sinistra per Kaiki, lungo possesso palla da parte del Como, Kaiki lascia lì Musa, ma poi perde il pallone, la scivolata, poi c'è calcio di punizione, è stato un fallo di Ramona perché qui è andato immediatamente a pressare, appena il Como perde il pallone si cerca immediatamente di recuperarlo anche in maniera fallosa ma intelligente, come ha fatto Jacopo, sì, Ramon, sì, in questo caso su Ferri, attaccante spagnolo del Feyenoord. Decimo minuto, 0-0.
10: Sì, il Como che vuole gestire la partita col possesso palla, lo sta facendo bene, poi chiaramente trovare negli ultimi 30 metri la giocata, l'imbucata non è per niente semplice, c'è molta densità lì davanti alla difesa, però poi quando ripartono i giocatori olandesi, come hai ben visto, i due difensori hanno l'obbligo di andare subito ad attaccare, a pressare alto, semmai anche a commettere fallo, ma non concedere assolutamente ripartenza alle squadre avversarie.
9: Ancora Feyenoord nella propria metà campo, anzi nella propria area di rigore, con il passaggio all'indietro per il portiere, il tedesco Ernst, ex Hertha Berlino, va adesso in uscita però il Feyenoord a giocare questo pallone, a smistarlo sulla sinistra dall'altra parte, poi in mezzo ancora all'indietro, poi c'è San Giusto, uno dei due difensori centrali, perché impostano, come ha notato bene Fabregas, anche San Giusto e Marmol dall'altra parte, proprio Marmol adesso a servire Valente, pallone che viene giocato all'indietro dal Feyenoord, sempre zona centrale del campo, cerca di non esporsi nessuna delle due squadre, di non scoprirsi, allora questo possesso palla reiterato e continuo in questo caso da parte del Feyenoord con Marmol, viene incontro Valente e poi sulla sinistra Lopez a giocare il pallone, pallone troppo fermo, così come sono fermi i giocatori offensivi del Feyenoord, è un controllo reciproco in questa fase della partita appena cominciata all'undicesimo, 0-0 tra Feyenoord e Como. A destra c'è Reed che prova a giocare il pallone, poi a centrocampo si lotta il Feyenoord, però esce vincitore, qui prova a uscire Ramon e forse sbaglia ancora l'attacco con Musa, largo sulla destra sempre dalla stessa parte, poi Reed in mezzo, il cross sul secondo palo, Smolcic libera, manda in fallo laterale e questo è il boato, si sveglia immediatamente il De Kuip, i tifosi del Feyenoord, boato per la prima azione di una certa pericolosità da parte del Feyenoord con il primo vero inserimento di Reed sulla destra, e Reed lì è rimasto a creare superiorità numerica perché il Feyenoord si è reso conto che da quella parte lì può creare le cose migliori e creare i maggiori pericoli, e poi Zeke lì in mezzo, triangolazione con il pallone troppo lungo e il pallone finisce sul fondo, tra gli applausi però dei tifosi del Feyenoord, 0-0, dodicesimo minuto.
10: Sì, è una partita molto tattica, bisogna ammetterlo, in questi primi 12 minuti non c'è dominio da parte di nessuna delle due squadre, qui c'è stato un rischio però perché anche la deviazione di Chabrois è stata veramente al limite dell'autogol, un bel inserimento di Reed. Stanno attaccando molto da quella parte perché Kaiki, che di solito è un terzino ma stasera viene schierato molto più avanti, però in fase difensiva non dà mai una grande mano, un aiuto al compagno Valle, e dunque la scelta del Feyenoord è attaccare se possibilmente di più sulla loro fascia destra.
9: E fatica, no? Rideva, si è messi proprio da quella parte a fare di fatto l'ala aggiunta, non terzino, l'ha fatto proprio all'inizio dall'altra parte, adesso pallone in profondità della Feyenoord, direttamente però tra le braccia di Robert Sanchez, il portiere del Como preferito a Butey, ma semplice rotazione tra i due portieri, Kaiki sul lancio con il Como che prova ad attaccare, Reed bravo qui anche a difendere, arriva in anticipo, protegge il pallone con il corpo, finisce a terra, calcio di punizione per il Feyenoord, anche Zekiel, giocatore molto interessante, batte lui il calcio di punizione, che lui ragazzo olandese, giovane, si tratta comunque di un ragazzo di 22 anni. Ernst adesso il portiere del Feyenoord che controlla con i piedi, poi va con il sinistro per un lancio morbido. Ferri, ancora una volta buono il controllo, la marcatura di Ramon sull'attaccante spagnolo del Feyenoord. Il Como ha riconquistato il pallone, prova a giocarlo, prima Cialoba, poi sulla sinistra c'è Vaie, c'è Baturina che viene incontro, va all'indietro a giocare spalla alla porta, va a rimettere il pallone per Cialoba e poi ricominciano i due centrocampisti, da Mia a Perrone che è il vero regista con il sinistro, dall'altra parte sulla destra per Smolcic che scambia con Diao, però il pallone resta ancora lì, il possesso palla arretrato adesso del Como. Baturina va a scambiare con Nico Paz, poi a sinistra trova lo spazio per Vaie a centrocampo, poi più avanti per Kaiki, movimento da parte di Mia, il pallone però spiove in area di rigore e scivola direttamente tra le braccia del portiere del Feyenoord Ernst, che ha già fatto ripartire Marmol. 0-0, quindicesimo. Ci aspettavamo però una frenesia e attacchi diversi, insomma, da una parte e dall'altra, e invece in 15 minuti non c'è stato un tiro in porta, Massimo.
10: No, assolutamente, Daniele, però me l'aspettavo di più da parte del Feyenoord, non perché gioca in casa, ma perché comunque anche la classifica lo impone, no? È una squadra molto giovane e secondo me dovrebbe incidere un po' di più sul ritmo, sul pressing, e invece permette al Como, che in questo momento gli va benissimo di fare questo possesso palla, anche se è molto orizzontale, però l'importante è non rischiare niente in fase difensiva, e devo dire che a parte l'inserimento in Reed fino adesso le due squadre veramente hanno offerto pochissimo, evidentemente si rispettano e si temono molto, perché comunque grandi spazi per fare giocate non ce ne sono.
9: Sì, probabilmente controlla il Como, poi magari proverà a fare un gioco diverso la squadra di Fabregas, aspettando lo sviluppo della partita. Non per il momento però, perché Ernst, il portiere del Feyenoord, gioca ancora il pallone, poi Ferri questa volta prova ad andare via, Ramon, corre l'attaccante spagnolo, Ramon però riesce a recuperare, scivolata pulita all'ingresso nell'area di rigore, poi Baturina perde immediatamente il pallone a centrocampo, Zekiel bravo su di lui, si lotta a centrocampo, ancora Baturina con eleganza, poi va a subire la spallata di Luciano Valente, del capitano del Feyenoord, che si scusa immediatamente, calcio di punizione per il Como. Bravissimo qui Ramon, che se Nacho Ferri aveva preso il tempo e anche lo spazio al difensore del Como, era andato via con velocità e anche con esperienza, a dispetto dei suoi 21 anni Ramon è riuscito a recuperare tempo e pallone all'attaccante del Feyenoord. Del Como adesso scambia nella propria metà campo, ancora con grande calma, per non dire lentezza, pallone giocato all'indietro da Mia, poi Perrone, poi ancora Ramon che va a cercare Mia, ancora scambi stretti, cerca comunque di non ricorrere al lancio lungo il Como, sempre Mia, anzi Perrone, poi il lancio arriva questa volta quello di Ramon per Diao, che va solo in area di rigore, è riuscito a vincere un contrasto, rete! Ha segnato il Como, Hassan Diao, sempre lui, porta in vantaggio il Como. Qui disattenzione, brutto errore da parte della difesa del Feyenoord sul lancio lungo di Ramon. Diao si presenta da solo in area di rigore da destra, solo davanti al portiere del Feyenoord, lo batte imparabilmente. Qui però l'errore sul lancio è stato dello spagnolo Javi Lopez, da quella parte lì ha lasciato scorrere il pallone, era in anticipo, e Diao qui freddissimo non sbaglia nulla, qui è andato bene in anticipo sullo spagnolo del Feyenoord, che ha reclamato anche per un contatto falloso, a mio avviso insomma non c'era, ci sono un po' di proteste, un po' di fischi da parte del pubblico, però lì è un così mette il braccio per proteggersi, insomma io non credo che ci sia stato fallo. C'è stato invece il vantaggio del Como con San Diao. Como dunque che passato qui a Rotterdam per l'esultanza incontenibile dei propri tifosi. Al 19esimo il Como è in vantaggio per 1-0.
10: Bisogna dire che Lopez forse non conosce bene Diao, perché è un giocatore che se sbagli l'intervento con la velocità che ha a disposizione non ti perdona. E qui bravo comunque Ramon a vedere il compagno che attaccava la profondità. Ripeto, Lopez ha sbagliato questo intervento, poi Diao è stato bravissimo a mantenere la calma e la freddezza e piazzare questo pallone sul secondo palo. Il Como si trova in vantaggio nella prima azione da gol, un gol importantissimo, anche perché adesso dovranno comunque provare a spingere un po' di più.
9: Subito il Feyenoord. Ti chiedo scusa, gran gol in questo caso dal limite dell'area di rigore. Alla prima azione ha reagito subito con Zekiel dal limite dell'area di rigore, si è girato, conclusione potentissima e imparabile per Sanchez. Abbiamo parlato troppo in fretta, grande disattenzione da parte della difesa del Como, perché questo vantaggio non ha resistito nemmeno due minuti. Zekiel bravissimo, si inginocchia e la tribuna trema, tutti in piedi. È stata una reazione inaspettata per il Como e anche per noi. Alla prima occasione passa anche il Feyenoord e raggiunge immediatamente il pareggio. Bravo qui Valente, ma è bravissimo Zekiel che si gira, Perrone non lo tiene, qui è sbagliata la posizione difensiva da parte di Perrone, soprattutto non doveva ricevere in quel modo, però bravissimo il giocatore olandese. Gran gol.
10: No, Zekiel fa un grande gol, però come hai detto correttamente te, lì si è trovato un centrocampista e non un difensore. Il difensore difficilmente, Daniele, ti fa girare in quel modo. Invece qui Perrone ha cercato un anticipo sbagliando completamente, poi Zekiel è bravissimo perché controlla e tira immediatamente. Niente da fare per Sanchez, però anche in questo caso bella l'esecuzione, ma arriva da un errore purtroppo difensivo. Ripeto, ci fosse stato un difensore difficilmente ti fa girare in quella situazione di gioco.
9: Adesso magari prende anche un po' di entusiasmo il Feyenoord dopo aver trovato il pareggio. Seguiamo questa azione prima di tornare a Roma per il primo spot pubblicitario con Sanchez che prova a giocare con i piedi, poi va via Kaiki, ancora Baturina dall'altra parte a terra di Ao, forse potrebbe avere qualche problema. Gioco fermo per un calcio di punizione a favore del Como e sì, Diao ha problemi perché si prepara una sostituzione e questo è un grande guaio per il Como. Ne parleremo tra pochissimo. Feyenoord 1 Como 1, siamo arrivati al 22esimo. Pubblicità.
11: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
9: Rotterdam, il De Kuip, Feyenoord, Como sono sull'1-1, ma Diao deve uscire. Aveva portato in vantaggio il Como al 19esimo, poi è arrivato immediato il pareggio di Zekiel per il Feyenoord. Diao, problema muscolare, adesso va a salutare Fabregas, entra Jesus Rodriguez, naturalmente contrariatissimo Diao, e io credo Massimo che si sia fatto male proprio calciando, oppure quando è andato e scattato lì sulla fascia, ha preso il tempo a Lopez, perché dopo il gol non è stata un'esultanza vera e propria.
10: No, è vero,
9: smorfia di sofferenza sul viso di
10: Sandro. È vero Daniele, me ne ero già accorto, come te ne sei accorto te chiaramente, che sul gol subito dopo ha fatto una smorfia e chiaramente aveva già sentito, no, che c'era stato qualche problemino o ai flessori o all'adduttore, insomma classico problemino dove senti tirare, e soprattutto in una partita così perdi un giocatore importantissimo perché è veloce, salta l'uomo, attacca la profondità. Ora Rodriguez è un ottimo giocatore con altre caratteristiche, però Diawò, ecco, dispiace perché un giocatore che ha già avuto tanti troppi infortuni, ma quando
9: lo
10: sta bene
9: lo scorso anno sì, ma ha partito benissimo in questa stagione, così come arrivato dal Betis Siviglia, 8 gol da gennaio fino alla fine del girone di ritorno nella sua prima stagione con il Como. Poi lo scorso anno il rendimento è stato condizionato da una lunga serie di infortuni, però probabilmente è stato il, attenzione qui, cross direttamente tra le braccia di Sanchez del portiere del Como. Dicevo di Diawò, probabilmente il giocatore migliore in questa partenza della squadra di Fabregas, sì, sì. Al secondo gol in Champions League, due gol anche in campionato, fuori purtroppo per un infortunio, dentro Rodriguez, Chaloba adesso per il Como con la pressione robusta da parte del Feyenoord che prova a commettere fallo, quindi ci sarà calcio di punizione. Entra con forza in partita anche il pubblico di casa di Rotterdam a contestare ogni decisione dell'arbitro, del lituano Rumsas. Qui c'è calcio di punizione, però viene battuto all'indietro da Chaloba per Sanchez, eccolo il portiere del Como, altro lancio lungo perché questa è un'opzione che deve essere percorsa. Ancora Nico Paz che corre lato corto dell'area di rigore, poi non riesce però a mantenere il controllo del pallone. Può ripartire il Feyenoord per due volte con il lancio lungo, la prima volta è arrivato il gol, questa volta però è stato Sanchez che aveva mandato in profondità Nico Paz. Attenzione al Como che non deve però concedere questi spazi al Feyenoord. Fortunatamente Valente non, anzi riesce a tenere il pallone in campo. Smolcic recupera la posizione, all'indietro il Feyenoord che attacca ancora, Zekiel a cercare ancora la conclusione, questa volta alta sulla traversa dai 25 metri. Però attenzione a questo giocatore del Feyenoord, non è andato poi troppo lontano rispetto alla traversa della porta di Sanchez, pallone alto, no, ma di poco, 1-1.
10: E sa calciare anche in porta perché l'abbiamo visto nell'azione del gol con l'interno, chiaramente ha sorpreso Sanchez, in questo caso Smolcic molto in ritardo su Valente, gli ha dato anche la possibilità di controllare un pallone che era difficile. Secondo me bisogna stare molto più vicini in quelle situazioni perché comunque hanno giocatori buoni loro davanti, non bisogna mai rischiare.
9: In difficoltà il Como in questo momento sul pressing del Feyenoord, arriva una rimessa laterale in zona d'attacco per la squadra di Van Bronckhorst, dalla sinistra la battuta, ancora Zekiel che si fa vedere, viene anticipato, però qui c'è un colpo di testa di Ferri, questo era fallo e invece l'arbitro lascia proseguire, ancora pericoli allora per il Como con il Feyenoord che prova ad attaccare con Lopez largo sulla sinistra, poi c'è Valente a toccare, a giocare il pallone ancora per lo spagnolo e poi Van Aute dall'altra parte sulla destra, questa volta prova a spingere il Feyenoord, vai, arriva in anticipo su Musa il pallone che finisce in fallo laterale. Mentre siamo arrivati al 27esimo a Rotterdam è 1-1 tra Feyenoord e Como, c'è Musa che tocca il pallone all'indietro, anzi si tratta di Reed, ancora Musa in questo caso preferisce chiamare in causa i due difensori, qui Reed che gioca il pallone ancora sulla destra sempre per Musa a cercare il lancio per Ferri. Ferri è un giocatore di alto più di 1,90 m, questa volta viene scavalcato dal pallone che finisce tra le braccia del portiere del Como Sanchez, e poi ancora Vaie ancora con l'uscita con il pallone che viene giocato a raso terra dal Como. Bene Baturina in questo caso, Vaie si porta in avanti il pallone, si lancia praticamente da solo ma il pallone finisce fuori, Rimessa laterale per il Feyenoord, qui è Reed a caricare il pubblico, così come era successo nell'ultima partita di campionato di Eredivisie, quando il Feyenoord ha battuto in casa la Z Alkmaar per 2-0 nello scontro diretto che valse la squadra di Van Bronckhorst il primo posto in campionato, in classifica. Van Mussa largo sulla destra, poi rientra, trova lo spunto di Zekiel che dà uno sguardo alla prima assistente dell'arbitro, ma la posizione è regolare. Ancora Mussa, largo, lato corto dell'area di rigore, poi prova a rientrare, un dribbling, un altro, vai e non riesce a tenerlo, si ferma, cross in mezzo per sfruttare i centimetri di Ferri. È buona la chiusura di Ramon, ma ancora Feyenoord, momento favorevole per la squadra di casa. C'è sempre Mussa, bravissimo qui per Reed, l'inserimento, area di rigore, il pallone che scorre pericolo, poi deve intervenire Rodriguez a calciare il pallone lontano, ma sta giocando anche bene il Feyenoord con la tecnica e con gli inserimenti giusti. Il Como prova, sì, a ripartire, va a guadagnare un fallo adesso.
10: No, è vero, stanno giocando bene, perché se andiamo a vedere Como è tutto in 20 metri, dunque non ci sono grandi spazi, però Mussa e Reed dimostrano di avere tecnica e di avere anche un buon dialogo fra di loro. Qui buonissimo questo inserimento, ancora una volta il cross, bravo Ramon poi a respingere. Adesso un momento dove il Como non è neanche abituato, il Como a stare così sempre molto basso e a soffrire, però sai, ci sono partite dove bisogna anche abituarsi a questo tipo di situazioni. Il Como è abituato di solito a farla la partita, ad aggredire, ad essere sempre offensivo, stasera sta soffrendo un po' di più.
9: 1-1 comunque quando siamo arrivati alla mezz'ora del primo tempo. A Diao al 19esimo ha risposto immediatamente Zekiel per il pareggio del Feyenoord, poi lo stesso Diao è dovuto uscire per un problema muscolare al suo posto lì a destra, si è andato a mettere lo spagnolo Rodriguez che tocca il pallone, gioca lì indietro il Como, Ramon e poi Sanchez, ancora a venire incontro mia, sbaglia qui però il Feyenoord, recupera possibilità Mussa, un dribbling di troppo, si allarga il pallone e Ramon è bravissimo anche in questo caso, ma Cialoba richiama tutti anche con le cattive, urla il difensore inglese perché da lì non si può concedere quel pallone alla Feyenoord di spalle mia, un giocatore della sua esperienza si è fatto portare via il pallone e il Feyenoord stava andando in porta.
10: Sì, ancora una volta Ramon che secondo me è il giocatore migliore della difesa del Como, un ragazzo molto giovane ma che è sempre molto attento, bravo in marcatura, bravo anche quando si spinge in avanti. Devo dire che ha perso una brutta palla Milla, ma anche Sanchez gli ha dato una palla molto complicata con due uomini che insomma con le spalle rivolte alla porta, e sono palle molto molto delicate, è il credo calcistico di Fabregas, ma in queste situazioni secondo me palla lunga e riposizionarsi è la soluzione migliore.
9: Dopo quello che è successo con interpreti diversi anche in un modo diverso tra Francia e Italia, quando D'Acugna a proposito è in panchina, perde il pallone su pressione dell'Italia e poi Bastoni va a segnare.
10: Esatto.
9: Però la situazione era la stessa, D'Acugna rivolto verso la porta, non si accorge che arriva un giocatore da dietro, perde il pallone, insomma in quel caso magari bisogna fare una scelta diversa, ma non tanto tanto chi riceve il pallone quanto chi offre quel passaggio a un giocatore che è in una posizione scomodissima. Parte Rodriguez per l'attacco del Como, Baturina anticipato, ma poi ancora il croato a recuperare il pallone, conclusione Ernst, poi in maniera goffa respinge davanti a lui, il tiro era potente, non potentissimo, comunque centrale, alla fine si è salvato il portiere tedesco del Feyenoord. Dall'altra parte Cialoba ha recuperato il pallone rilanciato dalla squadra olandese, Mia all'indietro sempre per il portiere, per Sanchez ancora con i piedi a giocare, in questo forse Beauté è più affidabile se non altro è col, sì, più collaudato rispetto a Sanchez, o se il miglior portiere della Serie A in questo fondamentale nella nel far ripartire la propria squadra con i piedi, nel giocare il pallone. Zekiel a centrocampo per il Feyenoord nel cerchio centrale, adesso il Como lì con le due linee ravvicinate, i quattro di centrocampo, i quattro in difesa, ha recuperato Kaiki, poi Baturina va da solo, si allunga il Como, è buono però il lancio per Nico Pazza, c'è Kaiki e il passaggio arriva troppo tardi, riesce a recuperare qui molto bene Van Aute. Sì, è proprio il belga che è andato in copertura. Van Aut riesce ad anticipare Kaiki. Qui però il passaggio di Nico Paz è arrivato troppo tardi. Avrebbe dovuto fare una scelta diversa. Magari avrebbe dovuto cercare di puntare la porta.
10: Bravissimo, è quello che stavo per dire io. Mi hai anticipato. Sei ormai un grandissimo esperto, lo sappiamo. Qui davvero aveva una grande possibilità di portarsi il pallone sul piede destro e poi calciare ad incrociare, invece ha cercato con l'esterno sinistro, fra l'altro gli è uscito male anche questo appoggio, di servire Kaiki che aveva seguito molto bene l'azione. Ma da un giocatore come Nico Paz, pieno di talento, in quella posizione mi aspetto che provi la soluzione personale.
9: E infatti adesso che cosa fa? Va indietro a prendere il pallone e lì davanti manda Baturina. Ecco la previsione che avevamo fatto all'inizio, cioè questa interscambiabilità lì da non punta centrale ma insomma come riferimento centrale dell'attacco del Como, tra Baturina e Nico Paz. Adesso si mette più indietro Nico Paz, infatti si fa consegnare il pallone qui più da rifinitore ma a centrocampo in questo momento, con la difesa del Feyenoord che si è schierata con Perrone che scambia di prima con Mia, sbaglia lo spagnolo Mia, poi il Feyenoord a tentare di ripartire, c'è anche stato un fallo di mano, si prosegue però, adesso arriva però il fischio dell'arbitro Rumsas per un calcio di punizione a favore del Feyenoord. Centrocampo sempre Musa, sono i giocatori più pericolosi del Feyenoord, Musa, Zekiel che ha segnato l'autore del pareggio, scambiano proprio loro dopo la battuta di questo calcio di punizione, si va in mezzo prima da Marmol, poi da San Just, l'altro difensore centrale, adesso Van Aut, poi Zekiel, largo non da punti di riferimento Zekiel, c'è l'inserimento profondo da parte di Reed, largo sulla destra il terzino, bravissimo Kaiki però che qui recupera, poi gira il pallone in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco per il Feyenoord, sembra più padrone del campo rispetto al Como, con una grande tranquillità la squadra di Van Bronckhorst, deve restare lì però il Como, e comunque è una situazione di parità, questo è un grande esame per il Como sul campo del Feyenoord, anticipato Baturina, però poi recupera Nico Pazza e Baturina prova a sganciarsi e Rodriguez, Baturina aspetta troppo anche in questo caso. E però Fabregas non dice nulla lì dalla panchina, anche se le scelte sono sbagliate sui tempi, applaude e basta l'allenatore catalano del Como.
10: Perché in questo caso Baturina aveva provato a liberarsi del doppio pressing che gli era stato portato dai giocatori del Feyenoord, aveva tagliato molto bene dall'esterno Rodriguez, secondo me se avesse saltato l'uomo poi avrebbe messo la palla appunto in verticale per l'inserimento del compagno, non gli è andata bene. Comunque penso, al di là di tutto, la partita è molto equilibrata come stavamo dicendo, qualcosa in più il Feyenoord, ma avere una punta nel secondo tempo credo che sia fondamentale per cioè parlo di Duvikas, che ti possa tenere il pallone, ti possa dare una mano da questo punto di vista, perché il Como perde sempre il pallone praticamente.
9: Gioca adesso a centrocampo il Feyenoord, il Como resta lì Valente a cercare il passaggio filtrante per nessuno, qui in comprensione resta fermo Nacho Ferri, allora il pallone
12: viene giocato direttamente dal portiere del Como, riceve ancora da Ramon con i piedi, prendendosi anche qualche rischio, e poi non può fare altro che mandare il pallone in fallo laterale con il sinistro. Qui è il tempo, le scelte che non sono quelle giuste da parte del Como quando si tratta di liberarsi del pallone o di passarli in avanti. Ancora Ferri, Ramon su di lui, lo aggredisce, poi cadono con il pallone che viene girato all'indietro per Lopez, poi larghissimo sulla sinistra Valente, prova a convergere, Valente elegante, gran cambio di gioco sulla destra, lato corto per Musa che cerca lo spazio per la conclusione, conclusione larghissima. Sono anche giocatori tecnici questi del Feyenoord, magari qualcosa sbagliano, però Valente è un giocatore estremamente elegante, mette il pallone un po' dove vuole, qui ha trovato Musa dall'altra parte che si era liberato per la conclusione, però poi stava perdendo l'equilibrio, il pallone larghissimo rispetto alla porta di Sanchez. Siamo arrivati al 39esimo a Rotterdam, 1-1 tra Feyenoord e Como, con Kaiki adesso che va a giocare in mezzo, cerchio di centrocampo, Rodriguez e poi Nico Paz con il sinistro all'indietro per Ramon, vuole far girare il pallone il Como perché non sta riuscendo a farlo, insomma nella sua prerogativa il Como di Fabregas, e allora adesso si scambiano il pallone i due centrocampisti Perrone e Mia, ancora indietro Cialoba e poi Perrone che viene incontro, può ripartire il Como, però lì davanti c'è poco movimento, Nico Paz vuole prendersi il pallone, davanti resta Baturina con Kaiki a sinistra e con Rodriguez in un ipotetico, molto ipotetico 4-3-3. Nico Paz adesso per Vaie, poi all'indietro sempre per Mia, non c'è movimento, Rodriguez è praticamente da solo, però bisogna arrivare da quella parte lì a destra, praticamente all'altezza della linea laterale, si va a sinistra invece da Baturina, ancora all'indietro Cialoba, deve essere mossa con maggiore velocità il pallone, Ramon e poi Rodriguez subito in pressione, quasi in uno contro uno i giocatori del Feyenoord, va Perrone largo per Rodriguez che si sta muovendo, forse quello che si muove di più dell'attacco del Como, pressione immediata, Smolcic con il pallone che resta lì, può ripartire il Feyenoord, ecco non riesce a fare bene il pressing il Como, infatti il Feyenoord quando si libera dalla prima pressione può correre, come in questo caso c'è calcio di punizione per la squadra di casa, è il 41esimo, Feyenoord 1 Como 1, seguiamo questa azione offensiva prima di tornare a Roma per la pubblicità, apertura con il pallone che non viene raggiunto da Valente, rimessa dal fondo per il Como, 1-1, pubblicità.
11: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia, ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
12: Uno a uno tra Feyenoord e Como, la seconda giornata della Champions League, Nico Paz prova ad andare via, poi lancio immediato davanti per Rodriguez, insomma è un Como contropiedista insolitamente, sì. Massimo.
10: Sì, assolutamente, la scelta è questa, di essere molto attenti in fase difensiva, blocco basso, che è una cosa veramente... molto strana da vedere nel Como, no? Nell'idea di gioco di Fabregas, che di solito invece è lui che vuole gestire la partita, però evidentemente e giustamente queste sono partite diverse, valgono tantissimo anche portare a casa un punto. Il Como ha fatto tutto bene in questo primo tempo, il problema è stato solamente che si è andato in vantaggio e è preso gol subito dopo 50 secondi e lì sinceramente è stato l'unico errore, perché sennò per il resto la squadra con qualche sofferenza si è comportata bene.
12: Sì, adesso va a giocare il pallone all'indietro, vai per Sanchez, vai ancora a cercare Rodriguez che finisce a terra, qui c'è fallo sul giocatore spagnolo, anche dolorante, Rodriguez ricordo che ha sostituito intorno al 21esimo Diawo, l'autore del gol, un problema muscolare per lui. Rodriguez a terra, deve intervenire lo staff medico del Como, dunque non si gioca qui alla De Kuip di Rotterdam. E allora sì, possiamo commentare con Massimo Orlando questo primo tempo con un Como più prudente rispetto al solito. Avevamo già visto comunque difendersi, è chiaro che in questo processo graduale di crescita del Como ci sono anche queste partite. Il Como si era difeso a Napoli dopo essere andato in vantaggio e poi aveva vinto lì la squadra di Fabregas. Qui si tratta anche di capire un po' come va la partita, però come dici tu Massimo, credo che sia ineludibile l'ingresso in campo di Duvikas, un attaccante di ruolo nel secondo tempo.
10: Eh sì, perché comunque lo vedi, al di là della qualità dei vari Rodriguez, Baturigna e Paz, insomma, però poi dopo sono sempre isolati e quando prendono il pallone sono sempre raddoppiati dai giocatori del Feyenoord, dunque un appoggio, un attaccante che faccia salire la squadra, che tenga qualche pallone è fondamentale, se no rischi veramente poi di fare un secondo tempo mettendoti ancora sempre solo a difendere, però il rischio di prendere gol quando ti chiudi così tanto diventa secondo me abbastanza probabile. Dunque mi aspetto qualche cambio. È vero, hai detto bene, il Como ha cambiato un po' quest'anno, perché l'anno scorso era una squadra che mai avrebbe rinunciato al suo modo di giocare, lo ha fatto a Napoli, poi va a Frosinone ad esempio, al di là di tanti gol che ha sbagliato, però ogni volta che il Frosinone attaccava era una palla gol, e lì secondo me c'è stato un po' anche un cambio di idea da parte di

0: cerchiamo di non prendere gol. Ecco, sostanzialmente la vedo così.
1: Sì, è sicuramente così per il primo tempo, poi purtroppo l'errore fatale è stato quello di aver subito il gol del pareggio immediatamente dopo aver segnato, dopo aver trovato il vantaggio con Diego. Qualche problema per Rodriguez, che però dovrebbe essere risolto in questo momento. Sta giocando in 10 contro 11 il Como, mentre sta per scoccare il 45esimo qui a Rotterdam. 1-1 tra Feyenoord e Como, 3 minuti di recupero, mentre è San Giusto che porta il pallone per il Feyenoord, che continua ad attaccare, lo fa con pazienza. Valente in mezzo, poi l'inserimento di Lopez sulla sinistra, cerca il fondo, lo spazio dall'altra parte. Kaiki deve mandare il pallone in calcio d'angolo, anche con qualche apprensione di troppo il giocatore brasiliano. Da quella parte lì era in agguato Musa. Il secondo calcio d'angolo della partita a favore del Feyenoord, sempre dalla stessa parte, sempre da destra, con Van Aert, il belga specialista, va a battere lui il calcio d'angolo, mentre nell'area di rigore della Como il Feyenoord porta 6 giocatori. Van Aert questa volta in mezzo, Smolcic buon anticipo a liberare l'area di rigore, poi il read, conclusione, la vede all'ultimo momento Sanchez e riesce a respingere, poi posizione di fuorigioco. Intervento non facile questo del portiere del Como, perché l'area era completamente invasa da giocatori del Como, da giocatori del Feyenoord. Questo sinistro piuttosto perfido dalla distanza da parte di Reed, magari non troppo angolato, però ripeto, l'ho visto soltanto all'ultimo. Il portiere spagnolo del Como gli è riuscito a respingere.
0: No, no, bravo, perché Van Aert è stato lui che poi hanno fischiato fuori gioco, se non sbaglio, che ha aperto le gambe. Chiaramente in questo caso il portiere vede la palla all'ultimo, tenuta bassa così, e ho avuto un ottimo riflesso. E ancora una volta però i giocatori del Feyenoord provano il tiro dalla distanza, e questo bisogna che i giocatori del Como siano un po' più attenti, perché mi sembra che siano anche bravi a calciare dalla lunga distanza. Dunque attenzione, perché nel secondo tempo ci sarà magari ancora meno spazio, e dunque i tiri dalla lunga distanza potranno essere un fattore.
1: Vorrà cambiare qualche cosa certamente Fabregas. Il Como comunque ha fatto la sua partita, una situazione di parità 1-1 con il Feyenoord, mentre si gioca l'ultimo dei 3 minuti di recupero, con un calcio di punizione per il Como, che sarà battuto, viene battuto a centrocampo adesso da Mia per Perrone. L'apertura sulla sinistra, Ramon, come abbiamo detto con Massimo Orlando, è stato decisivo in alcuni suoi recuperi e interventi difensivi, è riuscito anche ad arginare bene la punta centrale del Feyenoord, lo spagnolo Nacho Ferri. Qui Nico Pazza ha commesso fallo, ci sarà calcio di punizione. Nico Pazza anche abbastanza insofferente, non è stata una delle sue migliori partite fino a questo momento. È il Feyenoord a portare il pallone in avanti, forse però non ci sarà il tempo per costruire un'azione offensiva, e in effetti si ferma Zecchi, è l'autore del gol, però poi trova liberissimo Valente, largo sulla sinistra, può puntare Rodriguez che rimane con lui. Van Aert, apertura per Lopez di prima, il cross, e dall'altra parte è sempre libero l'esterno, in questo caso Ride, che rimette il pallone male sul secondo palo, colpo di testa Sanchez in calcio d'angolo. Giocatori troppo liberi quelli del Feyenoord. I fischi sono per l'arbitro, il lituano Rumsas, che non fa battere il calcio d'angolo, ma il recupero era terminato. E si finisce così il primo tempo con Feyenoord e Como in parità sull'1-1. I gol di Diaw, il vantaggio del Como al 18esimo, poco più tardi al 20esimo il pareggio di Zekiel immediato. Linea Roma GR1, e poi di nuovo qui a Rotterdam per il secondo tempo di Feyenoord Como.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky

0: Andiamo a fare la spesa.
1: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
3: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive. L'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
4: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
6: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
8: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 599, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
9: GR1.
10: In studio Valerio Penna, l'intervento di Papa Leone, i medici confermano il decorso regolare post-operatorio e poco fa il pontefice ha mandato un messaggio. Dal Policlinico Gemelli ci aggiorna Ilaria Menta.
11: Come sapete, in questi giorni non mi è stato possibile essere tra voi. Vi ringrazio di cuore per le vostre preghiere. Queste le parole di Papa Leone nel messaggio ai partecipanti al Summit delle Famiglie, all'incontro internazionale in occasione del 10° anniversario della pastorale Amoris Laetitia. Papa Leone non è voluto essere assente neanche in questa occasione. Il suo decorso post-operatorio è normale. Il bollettino diffuso nel pomeriggio parla di esami del sangue nella norma e radiografia al torace, appunto, normale per il tipo di intervento, l'asportazione del tumore al polmone. Prevost ha fatto qualche passo, la fisioterapia polmonare sta bene, è sereno, dicono fonti vaticane, lo conferma anche lo staff medico qui al Policlinico Gemelli. Soprattutto ha desiderio di andare in America Latina, Uruguay, Argentina, Perù dal 6 al 17 novembre. La degenza, dicono fonti vaticane, resta di 7 giorni, ma la doccia fredda arriva dalla presidente del Perù Fujimori, che in una conferenza stampa ha dichiarato: fate attenzione ai prossimi comunicati stampa vaticani, abbiamo inteso che il ricovero durerà molte settimane. Dunque resta l'incognita dell'agenda papale e resta anche l'incognita sulle eventuali terapie che Papa Leone dovrà seguire. Difatti bisognerà aspettare l'esame del definitivo della biopsia dell'adenocarcinoma polmonare. Dal Policlinico Gemelli con la collaborazione di Sergio Ciani in linea allo studio.
10: In Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni, crisi energetica, bilancio europeo, Ucraina e politica interna al centro degli interventi della Premier.
12: Giorgia Meloni alla Camera torna a tracciare la linea dell'Italia che non vuole un'Europa tentacolare nel decidere tutto, dice, ma sia in grado di trovare convergenze per affrontare le crisi geopolitiche internazionali e le conseguenze economiche, soprattutto su caro energia e gestione dei migranti. La Premier ribadisce la contrarietà all'accordo sul gasolio russo annunciato dal presidente degli Stati Uniti Trump, definendolo rischioso. Una nuova importazione di gas russo non comporterebbe una riduzione del prezzo agli italiani, evidenzia. E poi l'affondo al campo largo, che ha abbandonato l'aula non votando, spiega, lo stop agli attacchi di Mosca su centrali e raffinerie ucraine.
0: Mi chiedo cosa ci sia in questa proposta che non è sostenibile. Forse non siamo liberi di sostenere lo stop degli attacchi russi contro l'Ucraina? Perché se così fosse, vi prego, almeno non mi fate la morale sulla difesa dell'interesse italiano.
12: A Futuro Nazionale invece la Premier ricorda la linea del governo, la stessa del programma, dice, con cui anche voi siete stati eletti.
0: Sarebbe più credibile se rassegnaste le dimissioni e vi ricandidaste con le nuove tesi che sostenete. In tutti gli altri casi siamo di fronte a uno dei tanti casi di trasformismo che abbiamo visto nella storia parlamentare.
12: Con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR1.
10: E sono due le risoluzioni di maggioranza, come al Senato, al voto a breve a Montecitorio. In una delle due la richiesta esplicita di iniziative diplomatiche per la pace in Ucraina. Nel centrodestra solo la Lega si mostra scettica sul sostegno con le armi rispetto al resto della coalizione, che parla di richiesta di flessibilità all'Europa. Da Fratelli d'Italia l'attacco alle opposizioni sull'energia. Ilenia Lucaselli.
9: Finalmente abbiamo capito i punti salienti del programma del centro-sinistra. Sì alle patrimoniali, no all'interesse nazionale. No al gas, no al nucleare. La sinistra cosa propone?
10: 7 le risoluzioni delle opposizioni divise sul sostegno militare a Kiev, il no dei vannacciani di Futuro Nazionale, il sì netto dei centristi di Più Europa, Italia Viva e Azione, no di AVS, 5 Stelle, PD, con i Dem che chiedono uno sforzo diplomatico e attaccano la Premier alla guida di un governo fatto da trampisti minori, dice Provenzano. Dal leader 5 Stelle la replica a Giorgia Meloni, che aveva detto che Conte con la nuova legge elettorale non sarebbe stato Premier.
13: C'è scritto che la indicazione non vincola il Presidente della Repubblica, la studi meglio. Io dalla società civile ho fatto 2 governi, lei 4 anni, una maggioranza la più longeva, non ha realizzato una sola promessa fatta agli elettori.
10: Gli esteri, ringrazio Giorgia Meloni per il sostegno e per la sua posizione chiara e basata su principi, così il presidente ucraino Zelensky, che a Londra ha incontrato il premier Burnham. Mentre dagli Stati Uniti arrivano indiscrezioni di stampa su un possibile stop americano alla condivisione di sistemi di intelligence con Kiev. Il Cremlino attacca l'Europa e la portavoce del ministero degli esteri Zakharova replica alla premier italiana: l'accordo sul gasolio non è affar suo. A Mosca poco fa è atterrato il direttore dell'FBI Patel. La cronaca, uno scherzo per ingannare la noia, così si sarebbero giustificati 2 minorenni responsabili di 6 aggressioni con la minicar a Roma.
14: Un video di appena 20 secondi estrapolato dalle telecamere del quartiere Monteverde di Roma, una minicar nera che sfreccia verso Testaccio, immagini sgranate, grezze, ma è stato grazie a loro che gli inquirenti si sono messi nella giusta via per individuare i responsabili di quelle aggressioni che hanno seminato terrore tra le strade dei due rioni. L'adesivo di un cobra, le luci rosse sull'alettone posteriore, i segni particolari della vettura, un meccanico che riconosce di averli messi lui, la minicar parcheggiata per giorni sotto casa.
15: L'ho vista ieri, qui davanti.
14: Hanno 16 e 17 anni gli autori di quei folli gesti. Uno di loro è figlio di un carabiniere, hanno un precedente per furto. Interrogati per ore dai magistrati, hanno confessato, assurdo, il loro racconto. Era il compleanno di uno dei due, si annoiavano e hanno deciso di fare quello che era per loro un gioco. Si sono fermati solo quando hanno saputo dell'attore Davide Jacopini, ora ricoverato in gravi condizioni, con i medici che hanno diminuito la sedazione. Il giorno dopo sono tornati a scuola, come se niente fosse accaduto. Ora sono accusati di tentato omicidio. Nel quartiere c'è sollievo, anche passeggiare era diventato un pericolo.
16: Contenti tutti quanti perché stiamo un po' più tranquilli.
14: Ma c'è anche tra loro tanta rabbia.
17: Dovrebbero insegnare l'educazione ai ragazzi e poi ne riparliamo.
14: Al quartiere Monteverde, Roma, Giuseppe Lisi, GR1.
10: Ex Ilva, continua la mobilitazione a Taranto per il terzo giorno consecutivo, blocchi sulle statali all'ingresso delle raffinerie Eni. A Genova i lavoratori hanno occupato la prefettura. I sindacati giudicano non sufficiente il decreto varato dal Consiglio dei Ministri con la cassa integrazione fino a giugno e finanziamenti per l'amministrazione controllata. Per Fiom, Fim e Wilm serve un piano industriale di rilancio e interventi a tutela dell'ambiente. Con oltre 534 milioni di dollari incassati, Shakira firma la tournée di maggior successo nella storia della musica latina. Il tour mondiale, cominciato a febbraio dello scorso anno, ha superato i 4 milioni di biglietti venduti. I 13 concerti a Madrid hanno registrato il tutto esaurito, con un pubblico complessivo di oltre 700.000 persone. Sul palco, insieme alla cantante colombiana, anche artisti come Dua Lipa, Laura Pausini e Maluma. È tutto, la linea torna allo sport.
18: Onda Verde, viaggiare informati. Bentrovati, 19.45, aggiornamenti su traffico e viabilità in A4. Traffico intenso code a tratti tra Barriera Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino, mentre in A7 ci sono code per traffico, si sono formate alla barriera di Milano verso Genova. Andiamo in A1 Bologna Firenze, traffico congestionato, code a tratti, siamo tra il Cemento Ramo Casalecchio e Sasso Marconi verso Firenze. Ci spostiamo in A14 per lavori, in questo momento code tra Roseto e Pescara Nord verso Pescara, ma anche tra Grotta Mare e Pedaso verso Ancona. Chiudiamo con la 1 variante direttissima, code, traffico intenso tra Fiorenzuola e Badia, siamo verso Bologna. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
19: In collaborazione con il CIS.
20: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
21: Infatti.
20: E perché nella foto sei su un palco?
21: È una storia lunga.
20: Quanto lunga?
21: Fino alle 5 del mattino.
20: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
22: Rotterdam, stadio De Kuip, alla fine del primo tempo Feyenoord e Como sono sull'1-1, i gol di Diao al 18esimo, il vantaggio del Como, Diao poi si è infortunato ed è dovuto uscire dal campo, il pareggio dopo meno di 2 minuti al 20esimo, Zekiel segnato su assist di Valente, ancora intervallo qui a Rotterdam, torniamo a Roma, zona Cesarini, Giacomo Prioreschi.
23: Grazie a Daniele Fortuna e Massimo Orlando che ci hanno raccontato questo primo tempo di Feyenoord Como. Fra pochissimo torneremo da loro per seguire insieme il secondo tempo. Si parlava di infortuni e c'è un infortunio anche nel volley femminile, quello di Miriam Silla che gioca in Turchia e ha avuto un problema nella sfida, in una sfida di campionato si è infortunata attaccando in diagonale, il pallone è stato toccato dal muro, tornando a terra l'azzurra si è piegata su se stessa e ha appoggiato le mani al suolo e poi è iniziato a saltellare e toccarsi il ginocchio sinistro, uscita dal campo zoppicando, non sappiamo qual è l'entità del problema fisico, ci saranno accertamenti, comunque un infortunio che potrebbe essere abbastanza importante questo pomeriggio per Miriam Silla in Turchia. E poi dalla pallavolo al torniamo al calcio, perché se stiamo seguendo insieme Feyenoord Como si sta giocando l'ASC Liverpool, altra sfida di Champions iniziata alle 18.45, l'ASC che è una squadra austriaca con sede a Linz, risultato in questo momento di 3-0 netto del Liverpool al 47esimo minuto di gioco. Alle 21 si giocheranno altre partite, tra cui vi elenco quella fra l'Aston Villa e il Fenerbahce, Betis Porto, Bodo Glimt Borussia Dortmund, Manchester City Paris Saint Germain, Roma Real Madrid che seguiremo insieme con aggiornamenti sugli altri match, Shakhtar AEK e poi Slovan Bratislava Stoccarda. Questo è il programma della Champions League della fase a girone unico. Per quanto riguarda questa serata c'è anche una partita di Eurolega di basket alle 20.45, la Virtus Bologna in Francia contro il Paris. Torniamo però dai nostri... Ah, c'è anche da dire del tennis con il passaggio del turno, quasi dimenticavo, ai sedicesimi di finale di Paolini che ha sconfitto in 2 set la ceca Bartunkova, 7-6, 7-5 al tiebreak nel primo e 6-3 nel secondo. Torniamo da Daniele Fortuna e Massimo Orlando per sapere se le squadre stanno tornando in campo. Daniele, e per un commento su questo primo tempo.
22: Allora, soltanto il Feyenoord è entrato in campo, probabilmente ci sarà qualche sostituzione, vediamo, c'è movimento intorno alla panchina della squadra allenata da Giovanni Van Bronckhorst, però gli altri giocatori sono lì, il Como sta entrando in campo proprio in questo momento, vedo che Reed ha indossato la fascia da capitano, vediamo, allora potrebbe essere Valente, essere sì, è proprio Valente. Esce dal campo Valente, probabilmente qualche problema fisico, perché Valente poi è stato anche l'autore, diciamo, dell'assist, del passaggio che ha permesso a Zekiel di girarsi con troppa semplicità però e di battere Sanchez con una gran conclusione, però, e qui coinvolgo anche Massimo Orlando, insomma Valente sta giocando bene, scelta tecnica sì. Non credo.
1: No, assolutamente, credo sia un problema fisico perché stava giocando bene, stava dando qualità e anche grossi problemi alla difesa del Como, spesso con il suo ottimo calcio cambiava spesso no, il gioco dalla sinistra alla destra trovando gli inserimenti di Reed e dunque per il momento adesso questo giocatore che è entrato ancora non ho capito chi sia, però insomma
22: è Diarra.
1: Diarra, ok, però insomma il Feyenoord perde un giocatore che nel primo tempo ha dimostrato di essere pericoloso, il passaggio sul gol di Zekiel, la verticalizzazione è arrivata da lui, poi chiaramente Zekiel è stato bravo, un po' complice Perrone che ha sbagliato l'uscita, ma non è un difensore, purtroppo si è trovato nella posizione sbagliata, peccato perché il Como aveva appena segnato e subire subito l'1-1 che chiaramente ha condizionato un po' il resto del primo tempo.
22: E adesso comincia il secondo tempo e allora Giacomo Priori schiandiamo con la radiocronaca, con la diretta anche della ripresa. Dunque Diarra è un giocatore offensivo, un attaccante, gioca da esterno maliano, arriva da esperienze nel campionato turco ma è già la seconda stagione con la maglia del Feyenoord, giovane anche lui, 21 anni, la maglia tradizionale bianco-rossa, metà bianca metà rossa per il Feyenoord, con i pantaloncini e i calzettoni neri, dall'altra parte in blu con i numeri bianchi il Como, che non ha effettuato sostituzioni tra il primo e il secondo tempo, un cambio obbligatorio invece l'abbiamo ricordato più volte, quello che ha costretto Fabregas a richiamare l'autore del gol Diao e a mandare in campo Rodriguez. Dunque insiste con lo stesso assetto con Nico Paz, ma con Baturin adesso che invece è riferimento centrale offensivo. Nel secondo tempo il Como attaccherà da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione nella tribuna dello stadio De Kuip di Rotterdam, vale a dire verso la curva che ha anche il settore ospiti nella parte superiore. Va proprio Rodriguez adesso per il Como, poi scambia il pallone in mezzo con Nico Paz che questa volta va via, poi perde il pallone, viene chiuso, lo raddoppiano, lo triplicano, probabilmente Van Bronckhorst ha preparato anche una sorta di difesa preventiva nei confronti di Nico Paz.
1: Sì, sicuramente, ormai giustamente a questi livelli i grandi giocatori si conoscono, Nico Paz è un giocatore che vedi si stacca sempre per ricevere il pallone per poi dopo o fare l'azione personale o cercare di servire i compagni con i passaggi che lui, solo lui, sa fare con grande bravura, però stasera è sempre raddoppiato, triplicato, lo vedo in grande difficoltà.
22: Rodriguez prova ad uscire, rimessa laterale per il Como nella propria metà campo, da questa parte qui si trovano meglio in difesa Smolcic e anche Rodriguez, dall'altra parte invece sulla sinistra hanno sofferto e molto Vaie, soprattutto Caichi che ha difeso poco, ha lasciato troppo campo alle discese di Mussa. Da questa parte adesso ancora a sinistra il Feyenoord a battere una rimessa laterale con Lopez, responsabile nell'occasione del gol di Diao che ha vinto troppo facilmente un duello fisico sulla fascia, poi si è presentato da solo nell'area di rigore del Feyenoord e ha battuto il portiere Ernst, in quell'occasione si è anche fatto male. Rimessa laterale sempre dalla stessa parte per il Feyenoord, questa volta va Marmol che si stacca dalla difesa, eccolo il giocatore catalano a cercare con una rimessa laterale lunga i centimetri di Ferri, però controlla male la propria irruenza, va a commettere fallo nell'area di rigore, va a sbilanciare Perrone, ci sarà calcio di punizione per il Como. Il secondo tempo è cominciato da 3 minuti e mezzo Feyenoord e Como sono sull'1-1. Adesso a sinistra Mia che prova a giocare il pallone davanti a lui e poi Kaiki dall'altra parte all'indietro per Ramon Nicopaz, viene incontro, si abbassa tantissimo, rischia qualche cosa sul pressing del Feyenoord il Como e alla fine Sanchez manda il pallone direttamente in fallo laterale. Ancora Feyenoord con Van Aert da regista, gioca il pallone sulla destra per San Just, ancora Reed, poi San Just da quella parte lì e c'è Zekiel che va a scambiare con un compagno, pressing questa volta da parte di Kaiki, falloso secondo l'arbitro, secondo il lituano Rumsas. Allargano le braccia a tutti i giocatori della Como, però calcio di punizione per il Feyenoord, già battuto sulla sinistra di Arra, buono l'anticipo di Smolcic, Arra in ritardo, c'è fallo, arriva anche il primo cartellino giallo della partita per di Arra, appena entrato, cartellino giallo per lui, però aveva preso bene il tempo. Smolcic era andato via, va in ritardo direttamente sul giocatore, sul difensore croato del Como. Dunque decisione giusta quella dell'arbitro, Massimo.
1: Sì sì, qui va dritto con il piedone sul piede appunto di Smolcic in ritardo da regolamento, questa è giusta la munizione. Smolcic che chiaramente in una partita dove è chiaro che il Como ha un atteggiamento molto più difensivo rispetto al solito, rispetto a Couto è un giocatore molto più adatto perché chiaramente fa meglio la fase difensiva. Couto è più bravo a spingere, però quando deve difendere ha dimostrato di avere molte lacune e forse in una partita così importante è giusta la scelta di Fabregas.
22: Rodriguez prova ad andare via, viene fermato, non c'è fallo, c'è il Feyenoord che riparte sulla fascia, sempre Zekiel, poi la corsa di Reed, sbaglia però il passaggio decisivo per Musa lì davanti, ma è ancora il Feyenoord ad essere più aggressivo e più convinto quando si tratta di andare a cercare di recuperare il pallone. Alta rimessa laterale per la squadra di casa che gioca il pallone all'indietro per Van Aert, poi è Marmol, porta lui il pallone dai 25 metri, ancora in mezzo, cross pericolosissimo qui da parte di Ferri, con il comunque costretto a scaraventare il pallone in fallo laterale, anche qualche disattenzione di troppo però, come nel caso di questo cross dello spagnolo Ferri che ha lasciato la sua posizione in mezzo all'area per partecipare, però i giocatori del Como sono arrivati in ritardo.
1: Sì, secondo me Daniele, quando tu sei abituato a fare un altro tipo di calcio e fare la partita prevalentemente difensiva, qualcosa concede il Como, anche se poi a parte il gol grandi occasioni non ce ne sono state, però
22: attenzione rete, Bossa.
1: Eccoci
22: il Feyenoord passa in vantaggio, l'abbiamo detto, lo stavamo dicendo, soprattutto sulla fascia e sempre da quella parte lì, come nel primo tempo aveva imperversato Musa, qui partito bene, non lo hanno chiuso, si morde il labbro, vai perché è da quella parte lì, è arrivato il gol con Musa che è rientrato, si può saltare adesso la tifoseria del Feyenoord, il lancio, attenzione però perché forse ci potrebbe essere una posizione di fuorigioco, ma non credo, di Arra al momento del lancio, poi cambio di gioco perfetto qui. Faye che arriva in ritardo e Musa batte sul primo palo Sanchez, quindi qui responsabilità del portiere, conclusione potente, è vero, però
1: sì.
22: il primo palo, insomma, secondo me c'è anche la responsabilità da parte del portiere spagnolo del Como.
1: Assolutamente Daniele, qui anche se il tiro è potente, comunque il portiere chiaramente quando subisce il gol sul primo palo così è sempre colpa, diciamo una gran parte di colpa è da parte di Sanchez, ovviamente i suoi compagni non lo hanno aiutato, né Valle e né Kaiki, che comunque sinceramente è dall'inizio della partita che mi sembra molto strana la posizione, con la Roma ha fatto il terzino basso domenica, e adesso fa il centrocampista, addirittura fa l'esterno alto offensivo. Secondo me non è una scelta molto azzeccata.
22: Musta si conferma ancora di più giocatore del mese, anche se il mese è passato, perché il premio del campionato olandese dell'Eredivisie si riferiva al mese di settembre, ma continua a segnare, continua a fare grandi prestazioni questo giocatore franco-algerino di 24 anni, ex Vitesse, comunque conclusione molto potente, però indisturbato. Riceve, vai e arriva in ritardo, è quello che si diceva Massimo, probabilmente non sono nemmeno abituati a fare questo tipo di partita, l'unico marcatore mi sembra Ramon, lo abbiamo visto, dalle sue parti non è passato nulla, però i terzini hanno faticato tantissimo, soprattutto Vaglie da quella parte, perché poi non è stato nemmeno aiutato particolarmente da Caichi. Nico Pazza adesso per il Como che cerca di ripartire con Amia davanti, ancora l'argentino Nico Pazza, tocca ancora in orizzontale, passaggio breve per Mia e poi Smolcic, la manovra che si sviluppa sulla destra, Rodriguez e poi all'indietro Perrone per Smolcic, non deve perdere la calma. Adesso il Como deve continuare a fare il suo gioco, deve essere però più offensivo, forse più intraprendente. Baturina intanto tocca il pallone all'altezza della linea laterale, lo tiene in campo, va all'indietro per Mia, poi c'è Perrone e ancora da Smolcic dall'altra parte, Mia che si sgancia destra quasi da Lana, qui Rodriguez finisce a terra, qui c'è calcio di punizione perché l'intervento di Lopez è stato robusto, è stato anche falloso. Calcio di punizione per il Como è sotto, il Feyenoord in vantaggio per 2-1 quando siamo arrivati all'undicesimo della ripresa, e adesso si fanno sentire i tifosi del Feyenoord dopo aver fatto vibrare come sempre la vasca De Kuip, la traduzione dall'olandese, la vasca esattamente come la forma di questo stadio, e come sempre succede quando segna il Feyenoord si fanno sentire con queste vibrazioni telluriche i tifosi del Feyenoord. C'è calcio di punizione per il Como dalla bandierina di destra con Mia che mette il pallone in mezzo, pallone che viene girato fuori, tentativo di una prima conclusione, poi anche Nico Paz respinta, attenzione alla possibile contropiede del Feyenoord che parte, Smolcic per la maglia, va a guadagnarsi il cartellino giallo proprio su Musa che si era spostato a sinistra, veramente bravo Ajmussa, è andato a prendere il calcio di punizione, primo cartellino giallo per un giocatore del Como, si tratta di Smolcic. Momento di difficoltà per la squadra di Fabri, dodicesimo, 2-1 per il Feyenoord.
1: Sì, davvero, un gol preso nel momento più delicato, l'inizio del secondo tempo, no, che poi ti condiziona la partita. Adesso vedo che ci sono movimenti sulla panchina del Como, ripeto, un Como secondo me che si è un po' troppo snaturato, no, rispetto al suo modo di giocare, chiaramente abbassandoti in questo modo dai la possibilità alle squadre avversarie di arrivare con troppa facilità in mezzo all'area, e hanno trovato un gol, complicità poi del portiere, però insomma per quanto mi riguarda è un Como abbastanza riconoscibile, e spero che in questi 30 minuti che mancano alla fine ritrovi il suo modo di giocare, che è l'arma in più che gli può dare la possibilità di pareggiare.
22: Tre cambi tutti insieme, bravissimo Nico Paz all'ultimo momento a soffiare il pallone a Van Aert al limite dell'area di rigore, stava per concludere, però ancora una volta il Feyenoord ha un ottimo anticipo sempre da parte di Van Aert, poi arriva una conclusione centrale, blocca Sanchez, Diarra è stato bravissimo però prima a prendere il tempo a tutti, Targalin, non Van Aert, poi ha servito sulla sinistra Diarra, conclusione fortunatamente centrale per Sanchez, senza difficoltà ha parato il portiere del Como. Ci saranno addirittura tre cambi in contemporanea e tutti insieme, Couto e poi Da Cugna e naturalmente Duvicas cambia completamente volto al Como nel secondo tempo. Fabregas dopo il primo cambio obbligato nel primo tempo, Diao fuori per un infortunio presumibilmente muscolare, e dentro Jesus Rodriguez, 14esimo, Feyenoord 2 Como 1. Poco aggressivo, sembra quasi dimesso però il Como rispetto al solito, soprattutto mancano gli automatismi quando si tratta di raddoppiare sugli esterni dall'inizio.
1: Esatto.
22: Però non è cambiata la storia nel Como, no, tra il primo e il secondo tempo.
1: No, no, ma ti devo dire la verità, comunque non è un problema solo di stasera, eh. Non è il Como della scorsa stagione, è il Como che abbiamo visto con l'Ipsia, perfetto. È un'involuzione che sta avvenendo da qualche partita, può capitare, ci mancherebbe altro, perché non è che ci si possa aspettare che il Como sia sempre dominante e vinca tutte le partite. Però ecco, ad esempio c'è un Nico Paz che perde praticamente sistematicamente la palla e non è mai entrato in partita, e adesso subisce un fallo, però un giocatore troppo importante che in questo momento non è determinante. Io credo che debba ritornare ad essere il Como spensierato della scorsa stagione, che giocava un calcio anche rischiando qualcosina con la difesa alta. Però se invece si mette a giocare come sta facendo adesso, aspettando con blocco basso, secondo me non lo sanno fare, o comunque
22: cambi,
1: sono molto più in difficoltà.
22: Cambi, vediamo come modifica giocatori e anche atteggiamento. Fabregas da Cunha per Mia, poi naturalmente Duvicas per Kaiki, e poi Ian Couto per Smolcic, anche ammonito per un Como più offensivo. Adesso va a mettersi lì in mezzo Duvicas, magari va anche ad alleggerire Nico Paz da quei compiti di essere il riferimento per l'attacco. Panico Pazza all'indietro per Da Cunha, poi Perrone, si ricompone la coppia dei successi dello scorso anno in mezzo al campo per il Como, Perrone e Lucas Da Cunha, con l'alternativa di Cacchere che però è fuori dalla lista Champions. Va Duvicas e poi ancora Da Cunha in mezzo, Ramon attacca il Como che è sotto, il Feyenoord conduce per 2-1 quando siamo arrivati al 16esimo della ripresa. Rodriguez largo sulla destra, non c'è raddoppio in mezzo, Da Cunha, scambiano il pallone, i giocatori del Como devono liberare qualcuno al tiro, e non è semplice perché adesso difende con quattro giocatori in linea in difesa il Feyenoord e altri cinque davanti con le linee veramente vicinissime, e alla fine il pallone esce oltre la linea di fondo, non arriva in tempo Rodriguez, esultano come se il Feyenoord avesse segnato i tifosi, e così fanno anche i giocatori, con Diarra che è andato ad aiutare, a coprire, a proteggere il pallone, a far sì che il pallone stesso uscisse dal campo. Insomma, di squadra veramente il Feyenoord fino a questo punto, veramente una squadra tecnica organizzata con poche disattenzioni. Una è costata il gol del temporaneo svantaggio nel primo tempo, ma poi Massimo per il resto ha sbagliato veramente poco il Feyenoord.
1: Ha dimostrato di essere una squadra, come dicevamo, giovane ma già di grande qualità, personalità. Due o tre giocatori molto veloci, molto bravi nell'uno contro uno. Sinceramente il 2-1 per il momento è meritato. Adesso il Como, con questo inserimento, mi sembra che sia tornato a giocare il calcio che conosciamo. Poi trovare spazi non sarà per niente facile, però almeno vediamo un Como molto più offensivo, con Da Cunha che secondo me è un giocatore che dovrebbe giocare sempre, giocatore importante. Si è spostato Rodriguez sulla fascia destra e Baturina dall'altra parte.
22: Sì, Da Cunha chiamato anche da Zidane con la Francia nelle ultime partite di Nations League. Nico Paz adesso proprio per Da Cunha che cerca di liberarsi per il tiro, ma dall'altra parte vede benissimo l'inserimento di Vaia, cross in mezzo e pallone allontanato, mandato in fallo laterale dalla difesa del Feyenoord. Prova a spingere magari anche con una velocità diversa il Como quando siamo arrivati al 18esimo della ripresa. 2-1 per il Feyenoord qui a Rotterdam. Da Cunha ancora con il sinistro, buona l'apertura per Vaie che può puntare un avversario, cross in mezzo, Duvicas, colpo di testa al lato, alto sulla traversa il pallone di Duvikas, però la presenza dell'attaccante greco lì nell'area di rigore, apertura magnifica di Dacuña, Faye, un tocco e poi il cross in mezzo, un peccato perché qui Duvikas si era liberato perfettamente, se lo sono dimenticato i due difensori centrali del Feyenoord, San Giusta e Marmol. Questa è l'occasione migliore dopo quella sì, che ha portato all'1-0 il Como nel primo tempo.
1: Però vedi, già con questi cambi comunque si vede un Como già più incisivo e pericoloso. Il cross di Valle era perfetto, evidentemente non ha trovato il tempo giusto per impattare perfettamente Duvikas, ma questa è stata una grande palla gol per il Como. Deve insistere, perché adesso la squadra è quella che secondo me sarebbe dovuta essere fin dall'inizio, ma è chiaro che c'è un turnover, ci sono tante situazioni che l'allenatore deve pensare, però adesso il Como ha tutte le possibilità di essere offensivo in questi ultimi 25 minuti più recupero, perché ha i giocatori per poter recuperare questo risultato.
22: Ramon a vincere l'ennesimo duello con il connazionale, Nacho Ferri centravanti del Feyenoord. Il Como può attaccare, lo fa ancora sulla fascia sinistra, Valle in mezzo, poi all'indietro per Chaloba, l'inglese viene incontro da Cugna, testa alta, uno sguardo a chi è libero, Rodriguez, poi arriva Nico Paz in anticipo, il Feyenoord ha recuperato il pallone, alta grinta, alta velocità e altri tempi però nel Como. Dopo i cambi va via Dacuña, limite dell'area di rigore, conclusione centrale, blocca Ers il portiere del Feyenoord. Continuiamo però a vedere cose interessanti, un Como diverso, più spigliato, altro slancio per la squadra di Fabregas che non deve scoprirsi, perché poi è quello il contraltare, e qui Biancouto va a commettere fallo su Diarra, si continua a giocare però Diarra a terra, attenzione, viene fermato Mussa proprio all'ultimo momento, se n'era andato via, però il gioco era fermo. Diarra si è fatto male, si mette le mani sul viso, ci sarà calcio di punizione per il Feyenoord. Siamo arrivati al 20° della ripresa, il piede destro veramente alto di Biancouto, dunque fallo, l'arbitro poi ha fermato il gioco mentre Mussa era andato via. Solo nell'area di rigore del Como qualche protesta, ma insomma aveva fermato comunque il gioco l'arbitro lituano Rumsas. 21° Feyenoord 2 Como 1, pubblicità.
2: Per il garage di casa tua scegli Breda, gli esclusivi portoni sezionali 100% made in Italy, tecnologia brevettata, rete vendita in tutta Italia. Visita bredaportoni.com. Breda, i portoni più belli d'Italia.
22: Si è ripresa a giocare a Rotterdam al De Kuip, il Feyenoord è in vantaggio per 2-1 sul Como, si è rialzato Diarra, ha battuto il calcio di punizione il Feyenoord che ora scambia il pallone nella propria metà campo, a sinistra Lopez e poi Diarra se ne va via, addirittura una sorta di tunnel nei confronti di Dacuña, su Dacuña Biancouto superato, ci pensa sempre Ramon però Massimo con i suoi interventi risolutivi, prova a partire Valle sulla sinistra, spazio a campo il giocatore spagnolo, Baturina difende il pallone anche con il corpo, anche con le cattive dall'altra parte, apertura per Rodriguez, conclusione, colpo di testa in calcio d'angolo davanti al portiere e Marmol, anche se non era irresistibile né particolarmente angolata, e anzi Marmol ha anche rischiato qualche cosa, poteva anche rischiare un autogol in questa situazione, riceve però i complimenti da parte del portiere, del tedesco Ernst, il primo calcio d'angolo della partita a favore del Como. Il Feyenoord nel primo tempo ne ha battuti due, curiosamente sempre dalla stessa parte, anche questo dalla destra da Cugna sul secondo palo, Chaloba prova a liberarsi ma il pallone finisce direttamente oltre la linea di fondo, rimessa per il Feyenoord, pensieroso e braccia concerte Cesc Fabregas, scuote la testa, guarda verso il basso, evidentemente non può essere soddisfatto di questa partita, almeno fino a questo momento del Como. Poi lui è sempre sorprendente, magari chissà, era la partita che che lui si aspettava, partita che consente comunque al Como di essere ancora lì, certo in svantaggio, e forse ha lasciato passare troppo tempo però il Como prima poi di queste sostituzioni che sembrano aver dato un altro senso alla partita. Intanto a centrocampo recupera un buon pallone Van Aert, lo va a giocare sulla destra da Targalin, ancora Feyenoord che preferisce controllare. È bravo, brava la squadra di Van Bronckhorst anche nel controllo dei tempi di gioco, sa quando spingere, sa quando tornare indietro. Massimo?
1: Sì, no, assolutamente una bella sorpresa questo Feyenoord, che chiaramente la prima partita ha giocato contro i marziani, contro il Barcellona non puoi farci niente, ma davvero una squadra organizzata, ben messa in campo, che non ha paura a giocare anche palle come in questo caso, dove vengono attaccati dai giocatori del Como, e poi insomma veramente dimostrazione di una squadra non per niente prima in classifica nel suo campionato, dimostra assolutamente di aver qualità, e non è facile giocare mai contro il Como. Invece stasera la squadra di Van Bronckhorst ha dominato fino adesso, a parte adesso i cambi che hanno cambiato davvero qualcosina, ma hanno meritato il 2-1 fino ad ora.
22: Sì, vogliono comandare e stanno comandando, praticamente come aveva spiegato Fabregas in conferenza stampa, anche con i difensori, come è successo in quest'ultimo caso con Marmol che se ne va via da solo, perché vogliono impostare, vogliono portare il pallone, lo ha fatto Marmol e alla fine ha dovuto stenderlo Ramon, e ammonizione sacrosanta inevitabile per il difensore spagnolo ex Real Madrid del Como. Qualche problema per Marmol, ancora non si gioca qui al De Kuip, c'è l'intervento dello staff medico del Feyenoord, 26esimo nella ripresa, Feyenoord 2 Como 1, e calcio di punizione per la squadra di casa con Targalin adesso sul pallone, da lui per questo calcio di punizione. Marmol mi sembra che si sia ripreso, anzi era Lopez che lascia il compito invece a Van Aert, cambio di gioco ancora sulla destra, sempre con intelligenza, con astuzia, cercare quest'uno contro uno decisivo, si è rivelato decisivo proprio in occasione del gol del 2-1, quello segnato da Musa, ma anche in questo caso si va sulla sinistra, bravo qui Jesus Rodriguez sul colpo di testa, sull'appoggio di Lopez, poi va a subire il fallo di Diarra, lo spagnolo della Como, calcio di punizione battuto dall'alto spagnolo, da Jacobo Ramon, poi Perrone a venire incontro, a giocare il pallone di prima Ramon per Cialoba, poi dall'altra parte a sinistra Valle, si fa vedere da Cugno e mezzo, viene servito Baturina, anche lui abbastanza inoffensivo fino a questo punto, perde il pallone e c'è fallo a centrocampo su di lui, è stato chiuso da due giocatori del Feyenoord, calcio di punizione già battuto Ramon, Nico Paz con il sinistro, Baturina prova ad andare via, altro fallo qui come nel football americano, guadagna metri il Como, questa volta dai 25 metri, forse anche qualche cosa di più, ci sarà un calcio di punizione, la posizione però è interessantissima e allettante, molto centrale da Cugna, vediamo se cerca di sorprendere subito il Feyenoord, il numero 7 del Como che va anche a consultarsi con Nico Paz, arriva anche Perrone, da lì si può battere anche a rete, certo la distanza c'è, vediamo qual è poi la decisione, assiste, osserva tutto dalla panchina, ancora braccia concerte Fabregas, molto serio, batte sulla destra invece da Cugna per Jankoto, cross sul secondo palo sbagliato, troppo largo, rincorre il pallone Cialoba, Reed con la fascia da capitano al braccio, malgrado la giovanissima età, lascia che il pallone termini in fallo laterale, 28esimo, Feyenoord 2 Como 1, ancora poco Como, ecco insomma, permettimi la sintesi magari non brillante dal punto di vista linguistico, però efficace rispetto a quello che stiamo vedendo.
1: Assolutamente, sono d'accordo, poco Como, anche in questo caso Couto comunque un giocatore che può e deve puntare l'uomo, no? Con la velocità che ha, invece ha messo un cross assolutamente brutto dall'altra parte. Fra l'altro c'era Chabola e Ramon in mezzo all'area, devi sfruttare queste situazioni. Ripeto, secondo me non voglio assolutamente giudicare nessuno, ma la squadra vista al primo tempo con il Como che conosciamo, secondo me, mi prendo le responsabilità, non ci incastrava proprio nulla.
22: Vediamo che cosa succede adesso invece con una Baturina che prova a scambiare con Nico Paz, ma poca convinzione. E qui arriva anche il cartellino giallo per Da Cugna, che ha cercato di bloccare, di trattenere Ezequiel, che stava andando via per un più che probabile contropiede per il

0: per il Feyenoord, così sembrano anche un po' aria di resa, ecco, direi. Eppure c'è ancora tanto da giocare, più di un quarto d'ora, e soprattutto il Feyenoord è in vantaggio ma soltanto di un gol. Però questo sembra tradire l'atteggiamento del denotare, anzi l'atteggiamento dei giocatori del Como. Diamo anche meriti, però l'abbiamo fatto abbondantemente con Massimo Orlando, ai giocatori e anche al tipo di gioco, alle idee di Van Bronckhorst per il Feyenoord. Però c'è Vai adesso per il Como sulla sinistra, non ci sono spazi, un altro pallone perso, un'altra possibilità di andare via in velocità per il Feyenoord, ma qui Ramon è bravissimo, rischiando anche qualche cosa visto che è già ammonito in scivolata, poi però sbaglia il passaggio per Nico Pazzi. E Reed a chiudere in mezzo, a stringere, ancora pallone al Feyenoord, anche un po' di confusione da parte del Como. Massimo.
1: Sì, sì, un po' di confusione anche in questo caso. Ramon, che è assolutamente il migliore della difesa, adesso la difesa è molto alta del Como, no? Dunque sei a rischio anche di prendere il contropiede, l'imbucata, però poi un passaggio semplice che di solito i giocatori del Como non sbagliano mai, un po' di nervoso
0: rischia tanto qui Ramon, perché ammonito, diciamo che non controlla il corpo, ecco i fischi, allarga le braccia Van Bronckhorst, tutti vanno a chiedere la seconda ammonizione per Ramon. In realtà sì, il fallo è evidente, è plateale, anche non volendo da parte del giocatore spagnolo, però è un fallo di gioco, non è nemmeno così violento su, se non sbaglio, su Van Aert. In mezzo al campo sta per entrare un difensore nel Feyenoord, Watanabe, difensore giapponese del Feyenoord e della sua nazionale, infortunato, un recupero efficace, insomma un recupero importante per il Feyenoord, che adesso continua ad attaccare, va ad attaccare sulla sinistra, pallone che viene giocato in mezzo, Nico Paz anticipato, e poi ancora Targalin che va a scambiare, poi gioca il pallone all'indietro, e ecco anche Targalin, centrocampista marocchino molto molto preciso, ordinato, Zekiel dall'altra parte, poi Reed sulla destra, può correre il Feyenoord, ancora Musa, attenzione ai suoi movimenti, e questa volta cross in mezzo, non c'è nessuno per la deviazione, rischia tantissimo il Como con il pallone che finisce in fallo laterale, ma Musa veramente da quella parte lì non lo tiene nessuno, dovrebbe tenerlo Vaie, prima Caichi non ha collaborato, non ha praticamente mai raddoppiato il brasiliano. Qui a destra sbaglia invece Ian Couto con un lancio per nessuno, 32esimo, Feyenoord 2 Como 1.
1: No, non ci siamo, il Como è in difficoltà, non ha idee, sembra essere spento come hai detto te, invece dall'altra parte hai visto ancora una volta col possesso palla, senza paura ma con tanta qualità, sono arrivati a far girare il pallone da sinistra a destra, e Musa dimostra tanta qualità, un'altra giocata molto bella, e questo giocatore è veramente interessante, pericoloso perché è veloce, ti punta e sa calciare in porta, sa mettere degli assist molto invitanti, insomma abbiamo visto un giocatore molto molto interessante.
0: Ne vedremo un altro tra poco, sempre un ragazzo di casa, 19 anni, un centrocampista offensivo come Van El Saut, sta per entrare anche Watanabe, poi spenderà l'ultimo cambio Nico Paz, conclusione larga di poco per un attacco del Como con Nico Paz, che è andato con il sinistro praticamente dai 16 metri, poco fuori dal limite dell'area di rigore, grand assist all'indietro da parte di Perrone che ha fatto da sponda, Nico Paz non ha trovato la porta, peccato. L'ultimo giocatore del Como, l'ultimo cambio, Liberali, un giovane per il Feyenoord come Van der Saut, e giovane anche come Liberali per il Como, fuori Ferri, dunque punta centrale, dovrebbe essere un cambio ruolo su ruolo, va a giocare lì in mezzo Van der Saut, e Watanabe ha preso il posto invece di San Giust, mentre lì

0: Berali va a sostituire Baturina, non ha fatto granché, nemmeno il giocatore croato. Massimo?
1: No, da Baturina ci aspettiamo sempre molto di più, giocatore straordinario di talento, ma la partita si è messa secondo me male per chi gioca come Baturina un calcio offensivo, praticamente a rincorrere e basta, sempre con le spalle rivolte alla porta e senza avere mai un appoggio, in questo caso Dubikas, della situazione. Insomma, una partita non semplice per i giocatori offensivi oggi del Como, e adesso speriamo che questo ragazzo nuovo, Liberali, riesca a dare qualcosa in più.
0: Contropiede intanto per il Feyenoord, salva Sanchez, sempre su Musa, sempre lui, è andato via, conclusione questa volta sul primo palo, è andato bene, gran doppio passo da parte di Haji Moussa e conclusione sul primo palo con la punta delle dita della mano sinistra, va a deviare il pallone in calcio d'angolo. Sanchez, terzo calcio d'angolo della partita, altri errori, si è arrabbiato. Per una volta ho visto Fabregas arrabbiarsi con Nico Pazzo quando l'argentino ha perso il pallone, e in questo modo è stato propiziato il contropiede del Feyenoord. Altro calcio d'angolo, pallone molto molto alto, però ad arrivare prima di tutti un giocatore del Feyenoord, poi allontana la difesa del Como ancora affannosamente, era stato Marmol a colpire di testa, poi in mezzo recupera il Como che può ripartire, va via adesso Rodriguez, ma sbaglia anche lui, si perde il pallone Rodriguez, mentre il Feyenoord, altra conclusione, deviazione, palo in rete, il 3-1. Forse autogol di Sanchez, è sempre Moussa però con la sua conclusione, una deviazione, anche fortunato il Feyenoord in questo caso, però se vittoria sarà comunque meritata. Scuote la testa Robert Sanchez, il portiere del Como, battuto per la terza volta, grande festa per Moussa, vero mattatore della partita, ma anche Zekiel, però poi Moussa si è preso la scena, questa conclusione dal limite dopo il pallone perso però da Rodriguez, parte tutto da lì, ma anche Reed, che piglio, che cattiveria, si comincia da lì, poi Moussa è andato a puntare Vaie in mezzo a cercare una posizione centrale, prima deviazione di Ramon, poi il pallone è finito sul palo e sul corpo di Sanchez, direi autogol del portiere spagnolo del Como. Massimo?
1: Sì, che però secondo me anche in questo caso sbaglia completamente, perché non fa il passo, si lascia andare in un tuffo assolutamente sbagliato, nel senso che doveva fare un passo e ci sarebbe arrivato su quella palla. Evidentemente non giocare mai è un problema, specialmente a questo livello, però come hai detto te, complimenti a loro, perché Reed va a recuperare un pallone su Rodriguez, poi subito palla a Moussa, chiaramente un po' di sfortuna qui da parte del Como, ma secondo me ancora una volta la colpa qui va al portiere che si è lasciato andare nel modo sbagliato.
0: Attenzione che potrebbe non essere finita, perché c'è sempre Moussa in contropiede, ancora lui, era di rigore, può puntare Cialoba, altra conclusione centrale questa volta da Sanchez in due tempi, è veramente incontenibile, però Moussa prova a rispondere, però e poi commentiamo ancora, ma questa è l'azione del Como con Rodriguez, questa volta fermato fallosamente, calcio di punizione, poi c'è Liberali, c'è un cartellino giallo verso il giocatore del Feyenoord che ha fermato Rodriguez, adesso cercheremo anche di capire, forse è proprio il Reed, il capitano, è stato lui ad aver fermato Rodriguez, non una scelta sbagliata, però stava andando via, sì, però l'ha tirato vistosamente per la maglia proprio davanti all'arbitro lituano Rumsas, calcio di punizione e ammonizione per lui, sale anche Ramon per questi tentativi del Como infruttuosi, sembrano anche abbastanza va qui, va Perrone con un pallone in mezzo, ma Rodriguez non arriva e stringe ancora Reed. Gran partita anche da difensore, non soltanto da esterno di spinta per Reed, giocatore da seguire. All'indietro Est, non spreca un pallone il Feyenoord tra gli applausi. Adesso lo gioca Lopez sulla fascia, viene fermato valosamente da Nico Pazzi, qui non deve perdere la calma.

0: partenza, no? È normale che sia così. Noi sappiamo qual è il valore del Como, però stasera veramente abbiamo visto un Como difensivo che ha fatto fatica contro una squadra che stava anche meglio fisicamente, che arrivava prima sulle seconde palle. Insomma, se il risultato rimane così, Feyenoord ha meritato questo vantaggio, ha dato l'impressione di essere più squadra rispetto a quella di Fabregas. Poi faremo il commento finale, perché secondo me alcune cose vanno riviste.
1: Fallo, calcio di punizione, fallo di Jan Kout su Diarra, calcio di punizione per il Feyenoord a centrocampo. Feyenoord che in vantaggio per 3-1 sul Como quando siamo arrivati al 41esimo della ripresa. Pubblicità.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia. E Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Uno per il Feyenoord sul Como, sono i minuti finali, ne mancano meno di 5 al 90esimo. Tutto un nervosismo generale tra i giocatori del Como, lì a braccia conserte, sempre come è stato per tutta la partita. Cesc Fabregas però si è scaldato anche lui, avrà qualche cosa da dire in un paio di occasioni, ha urlato qualche cosa quando Rodriguez ha perso il pallone. Lo stesso è successo quando non ha controllato bene la palla Nico Pazza. Calcio d'angolo, l'ovazione di tutto il decoip per Musa, che adesso va a battere dalla bandierina di destra il quarto calcio d'angolo della partita per il Feyenoord. Sciarpe al cielo ancora Sanchez, uscita forse anche un po' approssimativa, pallone fuori dall'area di rigore. Zecchi è l'altra conclusione, Ramon con il corpo, questa volta bene Ramon, non bene invece in occasione del terzo gol con la sua deviazione. Altro errore in una partita comunque buona per tanti versi del difensore spagnolo del Como, però poi Massimo anche lì arriva la conclusione, mette quel piede lì per la deviazione. Tutto l'atteggiamento che tradisce qualcosa di sbagliato da parte dei giocatori del Como, anche da chi ha fatto meglio come Jacopo Ramon nell'azione del gol del 3-1. Quella deviazione, quella gamba messa lì con il pallone che viene deviato, poi dici giustamente Sanchez si tuffa con troppo ritardo quando il pallone non arriva. Su quel pallone c'era stata deviazione, sì, ha cambiato la direzione, la traiettoria, però non era forte, non era potente, poteva arrivarci la portiere del Como.
0: Sì, secondo me assolutamente, se faceva un passo l'avrebbe presa anche abbastanza facilmente, invece si è tuffato da fermo e non è riuscito chiaramente ad allungarsi vicino al palo, dove poi si è saccata la palla. È chiaro che poi quando le cose vanno male c'è la deviazione, ti gira tutto male, ma d'altronde ripeto, il Como, io questo Como non lo riconosco, perché siamo abituati a vedere una squadra che gioca un altro tipo di calcio, però forse è una lezione che a livello europeo ci può stare, perché siamo in Champions League e non in un torneo qualsiasi. Certo, fa male vedere il Como perdere 3-1 contro una squadra che è alla portata del Como, perché ha dimostrato di essere una buona squadra il Feyenoord, però non così superiore come ci ha dimostrato stasera il Feyenoord, che ha meritato veramente per intensità, per coraggio e anche per giocate.
1: Sì, anche per idee, per principi, anche per la qualità di questi ragazzi. Jan Kout per il Como prova a spingere nell'ultimo minuto prima del 90esimo, liberali a scambiare, altra palla persa, il Feyenoord la gioca male, ancora Nico Pazza, resta in attacco il Como. Ramon sistemarsi, a chiamare il pallone, a cercare di dare peso, centimetri nell'area di rigore della Feyenoord, Nico Pazza che va a scambiare, qui bravissimo liberale in dribbling, conclusione

0: Est. E poi il pallone viene allontanato, respinto il portiere tedesco del Feyenoord, grande tecnica da parte di Liberali in dribbling, è andato a concludere, respinto, poi il pallone è finito in fallo laterale, la difesa del Feyenoord, addirittura Lopez che si alza il pallone prima di calciarlo in avanti, Jan Couto, 3 minuti di recupero all'indietro, Sanchez deve perdere il pallone qui a Perrone, ancora Jan Couto prova ad attaccare il Como, sulla destra c'è Nico Pazza, ci sarà tra poco una sostituzione per il Feyenoord, siamo già nel recupero, nel primo dei 3 minuti di recupero qui Watanabe, grande intervento in marcatura in anticipo su Duvikas a prendere il tempo, l'attaccante greco del Como, rimessa laterale Ramon, ma c'è il cambio per il Feyenoord, e beh, gli applausi che cominciano a scrosciare perché sta uscendo il migliore in campo, un gol e mezzo, io non so se è stata data l'autorete a Sanchez o il gol a Musa, beh in ogni caso sta uscendo proprio lui, comunque grandissima partita ha fatto ammattire Vaie e i difensori del Como da quella parte lì, dentro Schacken, altro ragazzino attaccante di 17 anni, il Como che attacca, prova ridurre il divario in questo finale, il Feyenoord in vantaggio per 3-1, comincia a cantare la gente del De Kuip per questa prima vittoria in Champions League del Feyenoord, meritata, l'abbiamo detto tante volte con Massimo Orlando, peccato per il Como perché poi sarà un calendario difficile, a parte la prossima partita con il Manchester United che vuole reagire, che è un momento di grandissima difficoltà, poi magari ci saranno partite in teoria affrontabili più facilmente dalla squadra di Fabregas, penso al Lens, al K Atene, ma insomma è tutto da vedere, e con i francesi e anche con la squadra greca, poi il Betis e poi per chiudere Paris Saint-Germain a Como e Barcellona in trasferta, e quindi qui bisognava fare punti se si vuole pensare a una qualificazione alla seconda fase, naturalmente anche attraverso i playoff.
1: No, ma il Como ha dimostrato di avere tutto, qui davvero c'è un standing ovation a Musa, tutto lo stato in piedi, meritata, davvero protagonista di questa bellissima partita sua personale.
0: Attenzione a Duvikas, rete, il Como torna sotto, forse è troppo tardi, 30 secondi, qui errore della difesa del Feyenoord su lancio dalla difesa Duvikas, va a segnare il 3-2, mancano 20 secondi, vediamo, intanto però si è ammutolito il De Kuip per questo finale, dire qualche, si dicono qualche cosa i due allenatori, è un momento forse di tensione, c'è una piccola frizione, a distanza si parlano, nulla di particolare, evidentemente un'incomprensione, chissà qualche cosa magari anche sul recupero, ha sbagliato qui la difesa, Duvikas ne approfitta sempre, trova il gol, secondo gol anche per lui, aveva trovato la rete nel 4-1 al debutto contro il Lipsia, così come Diao. Vediamo Jan Couto, qui deve sbrigarsi il Como, cercare di costruire qualche cosa, tutti avanti con Sanchez, il portiere a rilanciare proprio dalla parte di Duvikas, poi in mezzo la chiusura da parte di Marmol, finisce qua, ma non possiamo dire nulla, Massimo Orlando, è arrivato questo gol di Duvikas soltanto alla fine su un errore in difesa del Feyenoord, che però ha meritato questa vittoria, sì. Lo abbiamo detto, sì. Il Feyenoord ha battuto il Como per 3-2, gol di Diao, il vantaggio illusorio al 18° del primo tempo, 2 minuti più tardi il pareggio di Zekiel su assist di Valente, che poi è uscito tra il primo e il secondo tempo, così come è uscito nel primo tempo Diao per infortunio, sostituito da Rodriguez, poi nella ripresa il 2-1 di Musa, il 3-1 con l'autorete di Sanchez, poi nel recupero gol di Duvikas per l'inutile 3-2 a favore del Feyenoord. Grazie a Massimo Orlando per i suoi interventi, per i suoi commenti. Ciao Massimo,
1: Daniele.
0: Grazie.
1: Ciao. grazie a te.
0: Linea a Roma, sono Cesarini ancora con Giacomo Prioreschi e poi gran serata all'Olimpico, a Roma, Real Madrid, Francesco Repice e Giorgio Germanò. Roma.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
9: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
8: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
10: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive. L'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
11: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
12: Ufficio cosa smarrite?
13: Ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
15: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
14: E tutte quelle persone nella foto?
15: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
14: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Zona Cesarini.
1: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini alle 20, 45 minuti e 40 secondi, quindi abbiamo seguito la sconfitta del Como e quindi sono tre su quattro partite che seguiremo, le sconfitte delle italiane in casa del Feyenoord, quindi a Rotterdam il Como perde 3-2 e fra pochissimo invece ci trasferiremo all'Olimpico di Roma per seguire insieme la sfida fra Roma e Real Madrid. Questo è il programma, quindi collegamento con formazioni, tutte le anticipazioni, fischio d'inizio alle 21. Due notizie però da darvi: intanto l'ufficialità del nuovo allenatore del Venezia, arriva Davide Nicola per sostituire Giovanni Stroppa, eroe della cavalcata trionfale in Serie B che non è riuscito in queste prime sei giornate di campionato a ripetersi, sono arrivati risultati altalenanti, c'è l'ufficialità in questo momento, è arrivato anche il comunicato stampa
16: proprio del Venezia Calcio, che scrive: il Venezia comunica di aver affidato Davide Nicola l'incarico di allenatore della prima squadra, ha firmato un contratto con decorrenza da domani fino al termine della stagione 2027-2028. Contestualmente all'arrivo di mister Nicola si uniscono allo staff tecnico della prima squadra del Venezia a tutta una serie di persone che fanno parte dello staff proprio di Nicola, tra cui Emanuele Caciccia in qualità di collaboratore tecnico, Gabriele Stoppino come preparatore atletico e così via, insomma. E poi c'è un'altra notizia, una brutta tegola per l'Atalanta. Saprete ovviamente dell'infortunio di Scalvini. A proposito di Venezia, era uscito proprio anzitempo nella sfida contro il Venezia il difensore dell'Atalanta e dall'esito degli esami c'è una distrazione di basso grado dei muscoli flessori della gamba sinistra, doppia tegola, dicevo, perché c'è anche un altro problema, quello col centrocampista che non ha svolto la sessione di allenamento odierna per un sovraccarico al polpaccio destro, che verranno rivalutate nei prossimi giorni di entrambi i giocatori, però tutti e due salteranno la gara di domenica contro il Milan a San Siro alle 18. Questa è la notizia, non ci saranno né Scalvini né Kessié. Ebbene, questo per quanto riguarda le partite della domenica, del sabato e della domenica, del weekend di Serie A. Ma noi adesso ci trasferiamo all'Olimpico di Roma, dove ci sono per noi Francesco Repice e Giorgio Germanò per tutte le anticipazioni sul big match di Champions fra Roma e Real Madrid. A voi.
17: Un collegamento, buonasera Giacomo Prireschi, buonasera a tutti i radioascoltatori. Un collegamento che ci viene assicurato, questo primo collegamento che ci viene assicurato dalla collaborazione tecnica di Federico Foroni e Maurizio Lepri. Buonasera ovviamente da Giorgio Germanò e da Francesco Repice. Roma-Real Madrid, partita molto molto particolare, una sfida proibitiva per i giallorossi. Tra poco vi leggeremo la formazione del Real Madrid con José Mourinho, che ha recuperato praticamente tutti i suoi pezzi da 90 e li schiera sin dal primo minuto in quella formazione che può essere definita quella titolare, anche se quelli che sono in panchina sono comunque giocatori che militerebbero in ogni squadra ai massimi livelli, e ogni squadra tra le squadre più importanti d'Europa. Insomma, è un ambiente meraviglioso stasera all'Olimpico, più di 65.000 spettatori, 1.500 dei quali giunti da Madrid per sostenere la formazione di José Mourinho, appunto, il ritorno dopo le stagioni alla Roma, dopo due finali di Coppa, una vinta in Conference e una persa in Europa League, ma insomma un uomo che ha lasciato una traccia incredibile nella tifoseria romanista, che stasera si presenta ovviamente al completo per sostenere la formazione di Giampiero Gasperini. Andiamo alle formazioni che sono ovviamente ufficiali, partendo dalla Roma con Gollini tra i pali, con Mancini, Di Ca ed Hermoso in difesa sulle corsie esterne, a destra Molina, dalla parte opposta Wesley, in mezzo al campo Coné e De Ron, e poi in attacco Sulé con Dybala e Male nel solito 3-4-3 dell'allenatore di Grugliasco, e poi la formazione del Real Madrid. Punto di riferimento offensivo, Kylian Mbappé alle sue spalle nella batteria delle mezzali, agiranno Diomandé con Bellingham e Vinicius Junior, in mezzo al campo Valverde e Tchouaméni, la difesa da destra a sinistra Dumfries, Rudiger, Konaté e Cucurella, tutti davanti a Courtois. A dirigere la partita il signor Letexier della Federazione Francese. Buonasera Giorgio Germanò. A leggere la formazione del Real Madrid si capisce come José Mourinho stasera abbia recuperato tutti i suoi pezzi da 90 e li abbia schierati sin dall'inizio, evidentemente tiene tantissimo a questa partita.
18: Buonasera a tutti. Sì, formazione super offensiva da parte degli ospiti. Ci sono, tu le hai definite mezze punte, Diomandé, Bellingham e Vinicius Junior. In realtà sono tre attaccanti soprattutto. Diomandé e Vinicius sono delle punte vere e proprie. Mbappé terminale offensivo. È la prima volta che il Real Madrid sceglie, anche nella Liga, anche in campionato, un 11 iniziale così offensivo. In mezzo ci sono Valverde e Tchouaméni, i lottatori, fra virgolette. Qualcuno ricorderà anche lo screzio, ed è una parola soft, accaduto fra loro nella scorsa primavera.
17: E però... che ha convinto poi il presidente del Real Madrid ad ingaggiare José Mourinho, proprio per mettere un po' di ordine in quello spogliatoio di stelle.
18: Proprio così, lo ha dichiarato lo stesso Mourinho quando gli hanno chiesto il perché del suo ritorno. Lui ha detto: c'erano problemi a Madrid e hanno pensato a me. Non scherza però neanche Gasperini, perché affidare la collaborazione a Malen, a due giocatori del potenziale offensivo di Sulé e di Bala, un duo argentino, fantasia, tecnica e anche imprevedibilità, garantisce alla Roma un assetto che non sarà remissivo nei confronti degli avversari. Mai visti, Francesco, tanti fotografi a bordo campo, almeno io non li avevo mai visti, 100 e più, per accogliere le due squadre, per accogliere i protagonisti, curiosità, idranti sul terreno di gioco fino a qualche minuto fa, quindi il rettangolo dell'Olimpico si presenterà bagnato, chissà, una scelta.
17: E comunque in buone condizioni per far viaggiare rapidamente la palla, i 100 fotografi in particolare per questo ritorno. Ne abbiamo parlato di José Mourinho sulla panchina della Roma, il tributo sulla panchina del Real Madrid, ma qui allo Stadio Olimpico di Roma il tributo che non ha potuto, di cui non ha potuto godere da parte dei tifosi della Roma, probabilmente lo riceverà questa sera da appunto dei supporter che non hanno mai dimenticato le sue stagioni in giallorosso. Passa adesso davanti a noi, proprio sotto la nostra postazione, Rafa Benitez, che ha allenato il Real Madrid, ha allenato tante grandissime squadre tra cui il Liverpool, ma poi ha allenato anche in Italia il Napoli. Insomma, è una parata di stelle stasera, non solo in campo ma anche in tribuna. L'ambiente, come detto, è meraviglioso per quello che si sta vedendo sugli spalti dello Stadio Olimpico di Roma. Questa partita non resta che giocarla. Vi ricordiamo semplicemente che nella prima giornata della fase a gironi il Real Madrid ha battuto l'Inter per 2-1 e quindi a 3 punti in classifica, che la Roma ha pareggiato per 1-1 sul terreno del Fenerbahce. Per il momento noi chiudiamo qui con questo primo collegamento dallo Stadio Olimpico di Roma. La linea può tornare agli studi di Saxa Rubra.
16: Bene, grazie a Francesco Repice e Giorgio Germanò. Rimanete con noi collegati, perché ascoltiamo le parole in conferenza stampa di Gasperini su questo match e poi le commentiamo insieme. Gasperini, allenatore della Roma.
19: Credo che il nostro atteggiamento ci ha portato a giocare questo tipo di partite, ci ha portato ad arrivare terzi l'anno scorso, a conquistare finalmente la Champions. È chiaro che sappiamo del valore del Real Madrid, ma non è la prima squadra di alto valore che incontriamo. Sappiamo che è una squadra che, quando pensi di poter mettere in difficoltà, al momento che magari ti fanno gol, che gli basta anche molto poco per creare delle situazioni pericolose, però questo fa parte delle grandi squadre che hanno grandi giocatori, sarà un'attenzione in più, ma non credo che la Roma debba snaturare le sue caratteristiche.
16: Questo Gasperini, allora, Francesco Repice, Giorgio Germanò, è un Gasperini che dice la Roma non deve snaturare le sue caratteristiche. Sarà sicuramente una prova importante per capire a che punto è il lavoro dell'allenatore con la sua squadra. Tra l'altro c'è anche una questione, deve un po' risollevare questo match e non sarà facile gli animi dei tifosi in generale italiani, perché non sono andate bene le altre squadre in Champions.
17: Diciamo che è un test importante, un test che misurerà le possibilità della formazione giallorossa, del lavoro, come hai detto tu, svolto da Giampiero Gasperini fino a questa sera. È un test proibitivo, è un test veramente tra i più difficili che potesse capitare alla formazione giallorossa, perché si trova di fronte una squadra che magari non sta impressionando, no, Germano, per gioco, per spettacolo, eccetera, però dei giocatori e dei campioni tali, come ha sottolineato lo stesso tecnico della Roma, che possono cambiare la partita da un momento all'altro.
18: È sempre il Real Madrid, la Champions League è il suo teatro. Riguardo ancora alle formazioni, sicuramente la Roma pagherà non avere Cristante, un lottatore a centrocampo, e pesa anche l'assenza di un portiere esperto, brillante, bravo, sempre pronto come Svilar, però abbiamo fiducia in Gollini, che ha fatto vedere di essere in un buon momento anche mentale, è entrato subito nel ritmo di questa Roma, anche perché dovrà difendere i pali per almeno due mesi, credo.
17: Sì, per almeno due mesi, insomma per molte settimane comunque, perché insomma l'infortunio di Svilar, quindi il problema al mignolo del piede del portiere titolare della Roma, richiederà questo tipo di convalescenza, questo tipo di recupero, parecchie settimane e partite importanti che lo vedranno assente a difesa dei pali giallorossi. Ecco, diciamo che le parole di Giampiero Gasperini hanno sicuramente inquadrato la partita, questa partita che noi ci apprestiamo a raccontarvi. Studio.
16: Bene, grazie a Giorgio Germanò, grazie a Francesco Repici. Fra pochissimo torneremo da loro perché mancano meno di 4 minuti al fischio d'inizio. Immagino le squadre stiano entrando in campo, giusto il tempo di una campagna sociale attiva fino alle 24 di oggi del 14 novembre, quindi c'è ancora poco tempo per l'emergenza fame in Sudan del World Food Program. Potete chiamare il numero solidale 45592, ve lo ripeto, 45592, per donare cibo a chi vive la più grave crisi alimentare al mondo, 2 euro via SMS oppure 5-10 euro da rete fissa. Tutte le info su l'emergenza Fame Sudan, su questa campagna sociale del World Food Program, le potete trovare su sharethemeal.org, sharethemeal.org, questo è il sito internet, oppure nell'app Share the Meal, condividi un pasto in inglese ovviamente, scrivete e ovviamente mandate un messaggio al 45592, ve lo ripeto ancora, 45592, 2 euro via SMS, 5 euro da rete fissa, 5-10 euro da rete fissa. Torniamo al match e seguiamo insieme questo primo tempo di Roma-Real Madrid con al microfono Francesco Repice e Giorgio Germanò.
20: Tutta la Champions League minuto per minuto.
21: Sono le note che ogni bambino sogna di ascoltare quando inizia questo gioco. Sono le note della Coppa dei Campioni. Sono le note che scandiscono l'entrata in campo della Roma di Giampiero Gasperini e del Real Madrid stellare di José Mourinho. Buonasera, gentili ascoltatori, dallo Stadio Olimpico di Roma. Buonasera da Giorgio Germanò e da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Federico Foroni e di Maurizio Lepri sono pronti a raccontarvi questa sfida valida per la seconda fase, per la seconda partita della fase a gironi del massimo trofeo continentale Roma-Real Madrid. È una partita proibitiva per la squadra di Giampiero Gasperini, almeno nei pronostici, vista la squadra, la formazione che schiera stasera José Mourinho, che ha recuperato tutti i suoi campioni. La coreografia dello Stadio Olimpico toglie il fiato. Quello che ci sta presentando alla nostra destra, la curva sud, è veramente degna di una rappresentazione teatrale ai grandissimi livelli, perché questa è l'emozione che si vive questa sera qui allo Stadio Olimpico, dove le due squadre sono state già schierate dal signor Letizia, che dirigerà la sfida nel cuore dello stadio, quindi sul manto verde dell'impianto capitalino. Andiamo alle formazioni partendo ovviamente dalla Roma di Giampiero Gasperini, con Gollini tra i pali in difesa, Ndicka, Hermoso e Mancini, in mezzo al campo De Ron e Manu Koné, sulle corsie esterne a sinistra Wesley, dalla parte opposta Molina, in attacco Dybala, sulle e ovviamente Donny Malen. Il 3-4-3 di Giampiero Gasperini che si oppone al 4-2-3-1 di José Mourinho. Il punto di riferimento offensivo è Kylian Mbappé, alle sue spalle nella batteria delle mezze ali Diomandé, con Jude Bellingham e con Vinicius a presidio della mediana, Tchouaméni e Valverde, la difesa da destra a sinistra, Dumfries, Rudiger, Konaté e Cucurella, tutti davanti a Courtois. Che cosa vogliamo dire di questa formazione, Giorgio Germanò?
18: È il top in Europa, nessuna squadra al via di questa Champions può schierare 11 giocatori presi uno per uno così forti. Poi ovviamente le partite bisogna giocarle, le partite sono fatte anche di intesa, di spirito di squadra, deve essere un'orchestra a dare il meglio di sé, però Francesco, uno per uno sono giocatori formidabili.
21: Giocatori formidabili che devono anche fare i conti però con l'ambiente che si vive stasera qui allo Stadio Olimpico. Intanto la partita sta per iniziare con il Real Madrid in maglia bianca, maglia rossa con bordi gialli per la Roma. Real Madrid che attaccherà da destra verso sinistra in questo primo tempo. Rispetto al nostro punto di osservazione è iniziato Roma-Real Madrid, con la Roma che manovra il pallone all'interno della propria metà campo, Hermoso che lo allarga sulla corsia di sinistra, ancora lo scambio con il difensore spagnolo che mette il pallone sui piedi di Gollini, uscito fuori dalla propria area di rigore. Veron, l'ex giocatore dell'Atalanta, va immediatamente in profondità a cercare lo scatto da quel lato del campo di Wesley. Wesley che gioca a destra e quindi con Molina dalla parte opposta, il pallone viene intercettato da Tony Rudiger, un ex di questa partita. Poi il pallone che rimbalza in mezzo al campo, Bellingham prova a farlo suo, lo intercetta con Eva da Donny Malen, immediatamente si muove all'interno della tre quarti, allarga verso il settore di sinistra, c'è Molina a concedergli un'opzione di passaggio, il retro tocco per Hermoso che cambia gioco dalla parte opposta in maniera precisa, Matti solleva a puntare Cucurella, mette palla sul sinistro, però la conclusione a giro con il pallone che finisce non lontanissimo rispetto al montante destro della porta difesa da Courtois, e il primo tiro in porta che registriamo al primo minuto nel corso del primo tempo. Il punteggio è ovviamente fermo sullo 0-0, ma insomma questa è la prima conclusione, e la prima conclusione è quella della Roma sotto gli occhi di Francesco Totti in tribuna d'onore.
18: Sinistro a giro di Sulé, la sua specialità.
21: Attenzione adesso intanto... Mbappé che può andare via, Andica che chiude e poi spazza l'area di rigore, Hermoso si è reso immediatamente minaccioso il Real con questo lancio lungo a beneficio della sua punta di diamante. Donny Malen dalla parte opposta prova a girarsi, viene fermato da Rudiger, poi il Real Madrid che riesce a conquistare palla, a giocarla anche con Konaté proprio di fronte alla propria area di rigore, la sposta sul settore di sinistra, il Real che va all'impostazione partendo da molto lontano, partendo adesso dalla sua area di rigore, partendo quindi dal portiere Courtois. Siamo al secondo minuto nel corso del primo tempo qui allo Stadio Olimpico di Roma, il punteggio ovviamente fermo sullo 0-0. Jude Bellingham viene a prendersi palla quasi di fronte ai propri 16 metri, il pallone giocato adesso dai centrocampisti del Real sulla corsia di destra, prova a farsi vedere Diomandé, pallone centralmente diretto verso Valverde che scambia dalla parte opposta, Cucurella si muove, Vinicius Junior davanti a lui, preferisce tornare indietro l'esterno sinistro ex Chelsea della squadra spagnola, con palla che adesso viene manovrata dai difensori della Real Casa, con Courtois che se la fa recapitare dai propri compagni di squadra, lui stesso esce abbondantemente fuori dalla propria area di rigore appoggiando i propri compagni di reparto. Giorgio Gemmalo,
18: a proposito di coreografia, non è mancato uno striscione deposto proprio pochi secondi fa, l'omaggio a Mourinho per il mondo special, per Roma immortale, Ave Mu, così il pubblico di Roma ha salutato l'ex allenatore. Intanto Roma in avanti
21: con Molina che prova il traversone, il pallone che finisce sul fondo e quindi il primo calcio d'angolo della partita è in favore della Roma. Ha tentato la sortita in avanti Molina, innescato dal compagno in nazionale, quello che è stato compagno suo in nazionale, dall'altro argentino Paolo Dybala, ce n'è un altro nell'attacco giallorosso, si tratta ovviamente di Matti Sulé. Dybala da sinistra, all'interno del piede sinistro, traiettoria ad uscire rispetto ai pali della porta difesa da Courtois, il pallone che sta per spiovere nell'area di rigore del Real Madrid, parte il traversone in mezzo, saltano in molti, più in alto di tutti Valverde che allontana, recupera palla Hermoso, la porge ancora a Dybala, posizione di alla sinistra, va a puntare lo stesso Valverde, prova il traversone, Valverde che glielo impedisce, poi si erge a muro con un colpo di tacco molto preciso per un compagno che viene fermato in maniera regolare. La Roma che attacca, Dybala in mezzo rigore, Dybala la mette in mezzo, la respinta di Courtois, pallone lì sul sinistro, parte il tiro, Courtois, miracolo sul tiro di Hermoso che ha cercato il palo alla destra del portiere belga, ha trovato la respinta in corner da parte di questo fuoriclasse assoluto che risponde al nome di Courtois. Secondo tiro dalla bandierina in fuori della Roma, sempre Dybala da sinistra, sempre con l'interno piede, sempre con la traiettoria ad uscire rispetto alla porta avversaria, il traversone che parte questa volta salta più in alto di tutti Konaté, poi ancora Roma però in zona d'attacco con Konaté che espansi con Konaté che sposta il gioco per Dybala, parte un altro traversone respinto però dai difensori, anzi da Valverde, Roma che però adesso tiene il Real Madrid all'interno della propria tre quarti campo, prova ad attaccare con Konaté dalla corsia di sinistra, vince il duello con Valverde, appoggia largo per Wesley, per il tentativo di Matti Sulé dalla lunga distanza in due tempi senza eccessivi patemi d'animo, dobbiamo dire Courtois in questa occasione. Siamo al quinto minuto nel corso del primo tempo allo Stadio Olimpico di Roma, Roma 0 Real Madrid 0.
18: Roma che è andata già tre volte alla conclusione, due nello specchio della porta, in una delle quali Courtois con un miracolo come vi ha descritto Francesco Repice in diretta, ha tolto il pallone dall'angolo alla sua destra, non tutti i portieri si sarebbero opposti con altrettanto efficacia, e poi due tiri, uno fuori dallo specchio, uno con minore velleità. fra i pali, Roma comunque vivace e propositiva.
17: Roma che è ancora in avanti, sempre con Dybala, molto largo a sinistra, pallone in profondità, troppo lungo per tutti, può intervenire Courtois all'interno della propria area piccola, far sua la traiettoria e poi con le mani distribuire verso il settore di sinistra a beneficio di Cucurella. Il pallone per Vinicius attaccato alle spalle da Wesley, la finta di Vinicius che manda a vuoto il connazionale, il pallone per Mbappé, attenzione, Mbappé al limite si ferma, la porge in orizzontale, c'è uno scontro che viene reputato o comunque valutato come regolare in proprio al limite dell'area di rigore tra Jude Bellingham e Ndicka. Il pallone poi giocato dagli uomini di Giampiero Gasperini con Manu Kone, il quale allarga verso il settore di destra, arpiona la sfera con un buono stop Matisse, supera la linea di metà campo, eccolo qui il giocatore argentino ex Frosinone, appoggiare per Wesley, il retropassaggio su Gianluca Mancini che veste i gradi di capitano stasera in assenza di Brian Cristante. E c'è all'impostazione Hermoso, va tra le linee per Dybala che gli restituisce il pallone, Manu Kone se lo fa porgere dallo spagnolo, avanza palla al piede, poi sposta l'azione sulla corsia di destra dove c'è Wesley. Wesley prova la triangolazione con Matisse, il pallone di ritorno non è dei più precisi, allora Bellingham arriva alle sue spalle, Mancini lo mette giù proprio all'altezza della linea laterale di fronte alla panchina occupata da Giampiero Gasperini. Entrambi i tecnici sono in piedi, Giorgio Germano, eh?
18: Sono in piedi, hanno anche una mise
17: molto simile,
18: scarpe sportive, pantaloni scuri e una giacca un po' informale. Mourinho con la barba di 3-4 giorni, bianca ormai, ricordiamo insomma la barba nera dei tempi dell'Inter, un ricordo, è passata anche qualche stagione. Intanto per quanto riguarda l'assetto offensivo del Real si cominciano a delineare le posizioni, Vinicius e Diomandé larghi, larghissimi, il brasiliano largo a sinistra, il compagno di squadra largo a destra e l'uomo che sta più vicino a Mbappé è Bellingham, che ovviamente però parte da posizione più arretrata.
17: Pallone lunghissimo per Diomandé che riesce a far correre il proprio compagno di squadra alle spalle, c'è un'ottima chiusura comunque da quel lato del campo di Molina che fa pervenire il pallone a Gollini, lo scambio fuori dall'area di rigore dei giocatori giallorossi con Gianluca Mancini che porta il pallone adesso vicino alla linea centrale del campo, poi l'appoggia ancora verso la corsia di destra, Wesley decide di fermarsi perché va a schierarsi adesso alla retroguardia del Real Madrid con tanti uomini dietro la linea del pallone, per la verità Giorgio Germano con tutti gli uomini dietro la linea del pallone.
18: Proprio così, ovviamente le squadre al momento sono abbastanza strette come in tutti o in quasi tutti gli inizi partita, le distanze vengono rispettate, si tengono ben salde le posizioni che poi insomma sono un po' quelle da parte della Roma che ci aspettavamo, Malen a fare movimento in avanti e i due argentini a creare scompiglio alle sue spalle.
17: Il tedesco Toni Rudiger adesso col pallone tra i piedi, il retropassaggio per Courtois che esce dai propri 16 metri, alza lo sguardo e poi batte con il sinistro in profondità per Valverde, intervento molto positivo dobbiamo dire di Wesley che colpisce di testa e fa pervenire la sfera per il proprio portiere Gollini che può toccarla con le mani, poi appoggiarla all'indirizzo di Ndicka, ancora Gollini protagonista all'interno della propria area di rigore, anche lui decide di battere lungo all'indirizzo di Wesley, alle prese con i difensori del Real Madrid sono in due, si trattava di Rudiger e di Konaté che gli tolgono il pallone, lo stesso Rudiger che adesso si ferma sull'asse sinistro del terreno di gioco, rallenta un po' la manovra il Real. Adesso ci sono gli striscioni che la curva sud dedica a José Mourinho.
18: Tra gli ex naturalmente anche Rudiger, difensore centrale, da tenere sott'occhio gli inserimenti di Valverde, l'uruguaiano è un giocatore che sa fare gol, Courtois lo sa spesso, il lancio lungo è proprio a cercare l'inserimento del centrocampista della nazionale uruguaiana.
17: Intanto Jude Bellingham, ottimo lavoro alle spalle di Kone, lancio sul settore di sinistra, arriva prima Wesley, di Vinicius attende che il pallone esca dalla linea di fondo, riesce a proteggerlo e guadagna una preziosa rimessa, brasiliani contro brasiliani qui in mezzo al campo, no? E anzi qui sulla corsia di sinistra, il fronte offensivo del Real Madrid, questo duello tra Vinicius Junior e
21: e Wesley uno dei più interessanti della sfida.
18: Sarebbero stati compagni nella Selecao al mondiale se un infortunio non avesse privato Carlo Ancelotti del giocatore della Roma, convocato in extremis, poi ha lasciato il ritiro, e ovviamente sì, su quella fascia loro sono contrapposti.
21: Intanto la triangolazione, Matti Sulé per Wesley che può partire, va dalla parte opposta, il pallone leggermente arretrato per Molina che comunque lo cattura all'altezza dell'asse centrale del campo. All'interno poi della tre quarti madridista c'è lo scambio corto tra Hermoso e Coné che va da Dybala. Dybala molto attivo in questi primi minuti, è stato lui l'autore di due tiri della bandierina, è stato lui l'ispiratore di tutte le manovre offensive della Roma. Eccolo ancora in possesso di palla che è per Donny Mallen all'interno dell'area, adesso si gira, prova a puntare i difensori avversari, sono in quattro su di lui, è costretto ad allargare ancora per Molina, si fa vedere Manu Coné, siamo sempre al limite, poi Dybala, poi nuovamente Mallen va via, parte il cross in mezzo molto pericoloso e questa volta l'intervento è stato di Konaté che ha spazzato la propria area di rigore concedendo la rimessa laterale alla Roma dal fronte offensivo sinistro, già abbattuta dai giocatori di Giampiero Gasperini che rimane in piedi di fronte alla propria panchina. All'interno della sua area tecnica si è seduto invece José Mourinho. Attenzione Dybala, sempre sulla corsia di sinistra, sempre molto cercato dai compagni, alle sue spalle arriva Manu Coné che va sul lato destro del campo, lì Wesley, la sovrapposizione di Coné in area di rigore, costretto ad uscire adesso sulla pressione dei difensori di José Mourinho, appunto, poi il pallone su De Ron che non corre rischi, appoggia a ritroso su Ndicka all'interno del cerchio centrale del campo, Coné che si fa vedere nuovamente tra le linee, poi appoggia largo a beneficio di Matti Sulé che sta per entrare in area, la mette per Dybala la allarga, Molina, parte il cross, Dybala, pallone che finisce sul fondo di un nulla. Altra opportunità per la Roma, altra manovra aggirante della squadra di Giampiero Gasperini, dodicesimo, ancora 0-0.
18: Azione pericolosa, palla a terra in velocità, scambi rapidi, la Roma sta mettendo in difficoltà la retroguardia dei Blancos, ovviamente ispiratissimo Dybala, però anche Coné sta facendo un gran lavoro, perché mentre De Ron è in posizione più arretrata cerca di dare sicurezza alla sua difesa, Coné invece è l'ispiratore delle manovre offensive.
21: C'è Gianluca Mancini sul lancio con le mani di Gollini, il pallone poi viene cercato da Matti Sulé all'interno della propria metà campo, un retropassaggio per Wesley che deve liberarsi di Vinicius Jurius, c'è ancora lo scambio con Sulé che viene anticipato però secco dall'avversario, attenzione Real Madrid con Bellingham, evitato Coné, pallone al limite di Omandé, prova la conclusione, pallone che finisce larghissimo rispetto al palo destro della porta difesa da Gollini, ma ecco il Real Madrid quando si impossessa della palla riesce ad andare alla conclusione con facilità disarmante.
18: È la prima però conclusione della squadra di Madrid ai punti, sicuramente la Roma più pericolosa, abbiamo ricordato le tre conclusioni dei giallorossi, abbiamo descritto poco fa un'azione vertiginosa in area di rigore, si affaccia adesso il Real Madrid con questa conclusione di Diomandé che peraltro nella sfida contro il Villarreal, la sfida di campionato, l'ultima, ha segnato il primo gol della sua stagione.
21: C'è una rimessa laterale in fuori della Roma proprio di fronte alla panchina di José Mourinho, va ad occuparsene Wesley, gioca corto con Sulé, pallone catturato da Cucurelli, è rilanciato in avanti da De Ron, il controllo di Rudiger non dei più precisi per la verità, con un piattone sinistro che spedisce il pallone praticamente da dove era partito, quella rimessa laterale che Wesley si appresta nuovamente ad effettuare, questa volta all'indietro su Gianluca Mancini, subito pressato però dagli avversari, tocca in avanti per il brasiliano, il pallone in verticale, Matti Sulé le prese con Cucurelli, che era un colpo di tacco proprio per Mancini che si allunga il pallone però con la punta del piede lo spedisce fuori dal perimetro di gioco dalla parte opposta, la rimessa laterale questa volta in favore del Real Madrid, addirittura Bellingham ad occuparsene per Rudiger che gioca corto con il proprio portiere Courtois e quindi con i compagni del pacchetto arretrato, entrambe le squadre sembrano comunque poter operare questa uscita dal basso senza rischiare più di tanto, così come ha fatto adesso Courtois che è spedito in avanti un pallone facile preda di Wesley che può attaccare centralmente, andare da Paolo Dybala che vede chiude sulla destra, nuovamente Sule, va a servirlo, punta a Cucurella, lato corto dell'area di rigore, le finte, la sovrapposizione di Wesley, il pallone in mezzo, ancora una volta Courtois che va a respingere, evita il corner, Rudiger concede semplicemente la rimessa laterale in zona d'attacco alla Roma. I minuti sul cronometro in questo momento, mentre stiamo riguardando l'ottima sovrapposizione di Wesley, il suo traversone in mezzo poi allontanato dopo la respinta di Courtois in fallo laterale da Rudiger. Siamo alla quarto d'ora, 0-0 il parziale, ancora Sule prova ad andarsene in mezzo a due, Cucurella che alla fine riesce a togliergli il pallone, il rilancio di difensore del Real, preda però degli uomini di gioco di Gasperini, c'è Coné largo a destra, ancora il tentativo questa volta però sbagliato di Matti Sule, il Real che può ripartire con il lancio per Vinicius su Junior a disposizione, poi il pallone per il brasiliano che va in mezzo, Ndicka che respinge, attenzione, problema per Manu Coné, problema fisico per Manu Coné, attacca il Real Madrid, prova il cross, Mancini che si rifugia in corner, Coné che rimane a terra, problema al flessore destro per il giocatore francese, questa è una brutta tegola però per Giampiero Gasperini, è pronto Pisilli a entrare in campo.
18: Mani nei capelli, la francese è disteso accanto al cerchio di centrocampo, si è intuita subito la gravità dell'infortunio, sicuramente muscolare, si è toccato il flessore, poi ha fatto il gesto come per togliersi la maglietta, quasi a segnalare alla panchina l'urgenza del cambio, si è disteso a terra, adesso ci sono i sanitari della Roma.
21: Ci sono anche due giocatori del Real che vanno a rincuorare Manu Coné che si è perso la maglietta davanti agli occhi come segno proprio di disperazione, no? Come dire, devo abbandonare il campo in questa partita alla quale tenevo tantissimo. Ogni volta che i tabelloni luminosi, che i maxi schermi dello Stadio Olimpico inquadrano Francesco Totti, scrosciano gli applausi.
18: Peraltro Coné è uno dei giocatori della Roma più efficaci in questo quarto d'ora abbondante di gioco, oltre ovviamente al suo valore assoluto, è un leader di questa squadra, piano piano sta lasciando il campo, pronta la sostituzione.
21: Sì, è al suo posto Pisilli, è veramente sconfortato, inconsolabile Manu Coné che ha ancora la maglietta davanti agli occhi, io credo stia addirittura piangendo per la rabbia, per la disperazione, per il dispiacere di quello che gli è accaduto, e queste sono partite che i grandi giocatori come Manu Coné non vogliono mai disertare, sono costretti a dare forfè. E comunque al suo posto c'è Pisilli, c'è il calcio d'angolo in favore Real Madrid, verrà battuto da sinistra con l'interno del piede destro, la traiettoria di entrare rispetto alla porta difesa da Gollini, la rincorsa di Mandella, pallone in mezzo, Gollini con i pugni che scaraventa lontano, poi Valverde che la rimette in mezzo, il pallone che rimbalza pericolosamente in area, c'è un tocco, ma c'è anche una posizione di fuori gioco da parte di un attaccante del Real Madrid, l'arbitro va a rilevarla dopo la segnalazione del collaboratore che opera di fronte alla nostra postazione, gioco che è ripreso con un calcio di munizione fuori della Roma già battuto, ecco Pisilli che tocca il suo primo pallone, serve Dybala, il tocco di ritorno di Dybala è troppo corto, attenzione Bellingham, va sulla corsia di sinistra, Wesley, grande ripiegamento difensivo che non fa pervenire il pallone a Vinicius Junior, che era Junior che era appostato all'interno dei 16 metri della Roma, ora il pallone però tra i piedi degli uomini di José Mourinho all'interno della loro tre quarti campo con Konaté, il quale porta un po' a sfasso la sfera, poi la cede per i compagni di riparto Rudiger, quest'ultimo senza correre rischi ancora ritroso a beneficio di Courtois che studia la situazione accarezzando il pallone con la suola dello scarpino sinistro e poi sempre di sinistra, ma questa volta di piatto, lo appoggia per Cucurella, giro palla del Real Madrid abbastanza lento all'interno della propria tre quarti campo, con ancora Courtois protagonista che andrà adesso a cercare in profondità qualche suo compagno, non ci può arrivare, Bellingham cattura palla alla Roma, attenzione adesso all'esterno destro di Matti Sule per Wesley che cerca dalla parte opposta il lancio, l'intervento di Konaté molto preciso alla caccia della sfera di Omandé, braccato da un centrocampista della Roma, si trattava di De Ron che secondo l'arbitro commette fallo, c'è calcio di punizione già battuto in favore del Real, con adesso Kylian Mbappé che tocca palla molto molto decentrato, molto lontano rispetto alla porta di Diomande, che si fa porgere la sfera, poi la cede a Tchouaméni, ancora Kylian Mbappé, la triangolazione stretta molto precisa e molto rapida degli uomini di José Mourinho che fanno pervenire sfera più a Cucurella, quest'ultima all'indietro ancora su Rudiger, con Conate a destra del campo, pallone in profondità intercettato dai giocatori della Roma, non può arrivarci Dybala, sarebbe stata una buona occasione perché avrebbe avuto tanto campo a disposizione l'argentino, che il movimento poi di Donny Mallen, che evidentemente era pronto a dettargli il passaggio, era pronto a dettargli l'assist andando verso la porta di Courtois. Courtois che è ancora protagonista, tiene palla tra i piedi al limite dell'area di rigore, l'appoggia corta per Konaté, i minuti sul cronometro che sono 20 nel corso del primo tempo, il parziale fermo sullo 0-0. Dybala cattura palla, poi attenzione Donny Mallen al limite, Mallen in tre su di lui, l'appoggio per Pisilli sulla corsia di destra, si fa vedere Matti Sule, ancora contro Cucurella, poi il tentativo di Terò, la Roma in vantaggio esattamente al minuto 20 nel corso del primo tempo, cambia il parziale all'Olimpico, Terron, il metronomo di Gianni, di Gian Piero Gasperini, ha sistemato palla sotto la traversa, nulla da fare per Courtois, Roma 1 Real Madrid 0.
18: Vantaggio meritato, la Roma era stata più pericolosa, aveva tirato in porta e il Real Madrid non lo aveva mai fatto. Alla fine il portiere belga, il gigante dei pali del Real Madrid, si è dovuto arrendere a questa conclusione centrale ma calibrata da parte di Terron, importante anche che dal punto di vista psicologico la Roma abbia risposto nel migliore dei modi all'uscita dal campo di Koné, perché ha segnato un altro centrocampista, ha segnato l'uomo che aveva giocato fino a quel momento accanto a Koné, e adesso vedremo con gli inserimenti di Pisilli cosa cambierà. Il Real Madrid comunque fino adesso aveva subito la Roma.
21: L'iniziativa peraltro, l'azione partita da un grandissimo recupero di Paolo Dybala, che si è accaparrato un pallone arpionandolo dai piedi degli avversari all'interno della metà campo madridista e poi ha lasciato scorrere Mallen, e tocco per Matti Sule, pallone centrale per Deron che è arrivato all'altezza dei 25 metri, ha battuto un destro non difficilissimo ma evidentemente di difficile lettura di per Courtois, che l'ha visto adagiarsi alle sue spalle, ancora un lancio di Courtois assolutamente fuori misura con il pallone che sta per terminare fuori dal campo e lo lascia terminare fuori dal campo. Hermoso va con le mani su Gollini che deve giocare con i piedi, il lancio verso l'estremo settore di destra molto preciso dell'estremo difensore della Roma per Wesley che addormenta la sfera sul piede destro, poi Matti Sule e poi Gianluca Mancini, la quale cerca compagni smarcati, non ne trova, si rifugia ancora da Deron che avanza, Mancini che aspetta a destra, il lancio in profondità, ha aperto troppo il piattone, ha messo fuori la palla, non si è accorto il collaboratore dell'arbitro della deviazione di Vinicius Junior, aveva il guardaline, prima ha segnato la rimessa alla formazione spagnola, poi invece è tornato sui suoi passi e la formazione giallorossa potrà beneficiare appunto di questa rimessa con le mani dal fronte difensivo destro del suo schieramento. Deron ancora in avanti per Mallen, anticipato Dybala di testa anche Konaté, arriva Wesley da destra, mette giù il pallone, lo appoggia per Matti Sule che prova ad evitare con un dribbling aereo Cucurella, piccolo screzio tra i due, nulla di particolarmente importante, ci sono i fischi del pubblico dello Stadio Olimpico di Roma, c'è comunque la rimessa laterale in favore giallorossi, questa volta al fronte offensivo destro dello schieramento di Giampiero Gasperini, termina a terra Sule, viene sovrastato da Tchouaméni, pallone in mezzo con Diomandé che lo distribuisce alle sue spalle per Konaté, ancora Diomandé che adesso può girare lo sguardo verso la metà campo avversaria, inizia la sua corsa, sbaglia però il tocco, attenzione, lo intercetta sulle in profondità, Mallen in area, Mallen, la parata in due tempi di Courtois con pallone riguadagnato dall'estremo difensore del Real Madrid sulla linea di porta, Mallen tira da tutte le posizioni,
18: non spreca un pallone, non sbaglia mai, o tira in porta o dà la palla ad un compagno, in questi 23 minuti di gioco non ha mai perso la palla. E a proposito di Cucurella, lo conosciamo, lo abbiamo visto al mondiale con la Spagna, lo conosciamo per le sue stagioni nel Chelsea, è quasi un attaccante aggiunto, questa sera non non ha superato la metà campo, è un terzino difensivo puro, e questo la dice lunga su come la Roma sta tenendo schiacciata, sta tenendo compresso il Real
21: Madrid. Ruba ancora palla De Ron, attenzione, Dybala, il pallone per male nel rigore, consente a girarsi, punta l'avversario, tenta la conclusione ancora una volta, forse era un passaggio per Dybala che si era spostato a sinistra, persona che viene contrato dai difensori del Real e finisce tra le braccia il pallone del portiere Courtois. Real che adesso prova a presentarsi in avanti partendo dalle proprie retrovie, capitano Valverde gioca a ritroso a beneficio di Konaté che ha spazio per avanzare all'interno della propria tre quarti campo. Siamo al 25esimo nel corso del primo tempo, la Roma in vantaggio sul Real Madrid per 1-0, il gol al 19esimo, quello è di De Ron, il lancio per Vinicius Junior è assolutamente fuori misura, la rimessa con le mani sarà in favore della Roma ancora dalla zona difensiva destra del suo schieramento. Wesley, il tentativo di De Ron che alza un campanile all'interno della propria metà campo, dalla parte opposta lottano i difensori della Roma, Mbappé va a vuoto, è Sermoso, va alla conclusione, il pareggio del Real Madrid con Kylian Mbappé al 25esimo minuto, appena sbagli vieni immediatamente punito. Intanto abbiamo dovuto segnalare il pareggio del Real Madrid con Kylian Mbappé sull'errore di Hermoso, è andato a scaricare il destro sotto la traversa, nulla da fare per Gollini. Roma 1, Real Madrid 1. Andiamo a Saxa Rubra per la messa in onda del primo mini spot della serata.
0: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
21: 2 traiettorie simili, quelle che hanno scandito e caratterizzato i gol che decidono la partita fino a questo momento. Siamo 1-1 tra Roma e Real Madrid, prima De Ron, poi Kylian Mbappé, l'errore di Hermoso però decisivo. Contro Mbappé non puoi permetterti di sbagliare.
18: E c'è stata anche una deviazione con la coscia destra, Mancini ha deviato leggermente la traiettoria di Mbappé, forse ingannando Gollini, peccato perché in realtà dopo il vantaggio della Roma il Real Madrid non aveva reagito, anzi era stata proprio la squadra di casa a trovare più spazi, a rendersi pericolosa in altre due circostanze. L'errore però, come dicevi Francesco Repice, non si può sbagliare contro una squadra così, sono dei fuori classe, ti puniscono al minimo accenno di errore.
21: Intanto la Roma ancora con Dybala di prima intenzione a sinistra per Molina, ancora di prima intenzione dell'Argentina a beneficio di Malen che poi fa viaggiare Mancini. Il fronte offensivo è quello destro della Roma con Matisulé che punta a Cucurella, Matisulé al limite dell'area, Matisulé si accentra, mette palla sul sinistro, Matisulé finta la conclusione, poi prova ad andare dalla parte opposta, non ci riesce per la chiusura dei giocatori madridisti che si rifugiano nuovamente in touch in fallo laterale. Matisulé, dobbiamo dire, con Dybala e Malen sta creando parecchi problemi alla retroguardia del Real.
18: È vivace, è preciso, questa sera è veramente concentrato e tutto sommato ha quell'imprevedibilità che mette in difficoltà una retroguardia dei Blancos un po' ferma questa sera.
21: Intanto la Roma manovra all'interno della propria metà campo, i minuti sul cronometro sono 28 nel corso del primo tempo, 1-1 tra Roma e Real Madrid, dalla gol di De Ron ha risposto Kylian Mbappé di prima intenzione, pallone per Dybala sulla corsia di sinistra, poi centralmente direzionato a bene ufficio di Pisilli che può avanzare e prova ad allungare la sfera per Male, non c'è intesa tra i due, c'era stato comunque un buon recupero ad opera di Tchouaméni che è andato immediatamente a francobollare il tentativo di incursione da parte del nuovo entrato, ripetiamo, Pisilli al posto di Manu Kudus costretto a abbandonare la sfida per un problema muscolare. C'è adesso Courtois al limite della sua area di rigore, avanza lentamente, nessuno gli si fa incontro, porge poi la sfera verso Konaté, ancora Courtois innescato dal compagno di reparto, questa volta si va da Rudiger e poi Cucurella, settore di sinistra, parte il lancio in profondità, lo scatto di Bellingham, Wesley che arpiona la sfera splendidamente, la cede a Mancini, la triangolazione tra i due, si fa vedere ancora Matisulé che sta praticamente viaggiando su tutta la corsia di competenza, poi Malen sempre innescato da Mancini che di prima intenzione colpisce l'arbitro, c'era libero Molina dalla parte opposta, ovviamente il pallone viene restituito agli uomini di Giampiero Gasperini con il signore Texier che si scusa col capitano giallorosso e gli dà già poi la palla all'interno del cerchio centrale del campo. Sarebbe stata veramente un'ottima opportunità per la formazione di casa. C'è adesso Ndicka, per De Ron. De Ron che va sulla corsia di destra, ancora Wesley, sta giocando una partita eccezionale la Roma sulla corsia di destra. Matisulè apre dalla parte opposta per Molina, che entra in area, cerca Dybala, prova la conclusione che gli viene ribattuta, e poi Diomandé si libera bene della sfera sulla corsia di destra, Konaté pronto a fiondarla in profondità, Kylian Mbappé la controlla, c'è però Ndicka che arriva alle sue spalle, c'era stato un errore che aveva consentito lo stesso Diomandé di impossessarsi per un attimo della palla, la Roma in qualche modo ha rimediato. Adesso De Ron sulla corsia di destra cerca Gianluca Mancini, pallone che rimane in campo, servito centralmente Wesley, ancora Mancini, si fa vedere Wesley, gioca bene la Roma adesso però. C'è sulla sinistra Molina, viene immediatamente innescato dal compagno Molina, errore di grammatica con il pallone che finisce fuori dal campo, aveva tanto campo a disposizione l'ex giocatore di Udinese, di Atletico Madrid, per lui praticamente un derby possiamo dirlo, no? E per avanzare purtroppo ha mancato clamorosamente un controllo elementare.
18: Errore che ha fatto infuriare Gasperini, si è rivolto il tecnico della Roma verso la propria partita, la propria panchina, con le braccia allargate come per dire come si fa a sbagliare così, mentre intanto il Real Madrid prova a proiettarsi in avanti, ma alla meglio la retroguardia giallorossa.
21: Prima con Ndicka, poi con Hermoso, poi il tocco all'indietro di Dybala per i compagni del pacchetto arretrato, si fa vedere De Ron di fronte alla sua area di rigore, allarga verso la corsia di destra lì dove ci sono prima Wesley e poi Matisulè, l'ex giocatore del Frosinone, preferisce andare in tranquillità nello scambio corto col compagno di cordata, diremo così, di catena, quella destra, e poi ancora un retropassaggio su De Ron che si rifugia da Gollini, parte il lancio in profondità di quest'ultimo arpionato però meravigliosamente da Tchouaméni, pallone portato da Valverde ancora verso Diomandé, si prende alle spalle di tutti in questa occasione, guardate che poggia semplicemente su Diomandé, sempre accanto alla fascia laterale Valverde, c'è Konaté nel cerchio centrale del terreno di gioco, siamo abbondantemente nella tre quarti campo romanista, c'è Rudiger che ferma il pallone, lo appoggia largo per Cucurella e che è attaccato da Sulé, preferisce il retropassaggio per i propri compagni, prima Rudiger poi addirittura Courtois che praticamente adesso è all'interno della propria tre quarti da centrocampista aggiunto. Spesso sono partite le azioni del Real Madrid dal piede di Courtois con dei lanci lunghi verso gli attaccanti, in particolare Kylian Mbappé.
18: Lanci lunghi come anche in questa circostanza tutti...
21: Attenzione, sbaglia sulle Cucurella, si presenta in area, parte il destro fuori. Grande occasione per il Real con Mbappé che era completamente libero in area, non si possono commettere errori e questa volta Sulle ha peccato nel suo intervento difensivo, il tentativo in anticipo su Cucurella, ha mancato il pallone che lo ha sorvolato e a quel punto Cucurella ha avuto la possibilità di avventurarsi nell'area di rigore romanista, ha tentato un tiro con una sfera che è finita fuori, guadagno rimessa laterale ancora Cucurella, va a cercare Vinicius Junior, pallone per Diomandé in profondità, respinto da Pisilli, Real Madrid.

0: parte in coabitazione con lo stesso Diomandé. Il Real che attacca centralmente, prova la triangolazione ancora Verbelle con un colpo di tacco con i compagni, interviene Ndicka, pallone sulla corsia di sinistra, prova a giocarlo però lo fa male nuovamente Molina, un altro errore da parte dell'argentino. Ecco il Real che spinge, una fase favorevole di gioco adesso per il Real, al Real che evidentemente galvanizzato dal gol del pareggio raggiunto da Kylian Mbappé si fa vedere molto molto minacciosamente a ridosso dei 16 metri giallorossi. Prova il passo doble, Mbappé da sinistra, cross secondo palo lunghissimo, lo raggiunge dalla parte opposta, se non andiamo a radio proprio Diomandé parte un alto traversone, Pisilli senza correre rischi, anzi Hermoso lo scaramenta oltre il fondo e quindi in calcio d'angolo, primo tiro dalla bandierina per il Real in questa partita. Siamo abbondantemente oltre la mezz'ora, il punteggio di 1-1, ma insomma adesso il Real sta facendo il Real.
1: È vero, Real galvanizzato dal pareggio è la parola giusta, però la Roma si è un po' innervosita, lo dimostra qualche errore individuale di troppo. Evidentemente la squadra giallorossa, che era passata meritatamente in vantaggio e aveva sfiorato il raddoppio, si è sentita in un qualche modo pugnalata da un pareggio arrivato per un errore individuale e poi ne ha infilati altre 2-3.
0: Intanto allontana la difesa della Roma, Dybala la caccia del pallone che è troppo lungo, Diomandé che lo cattura, salta ancora l'argentino, lato corto dell'area, entra adesso Diomandé, supera anche un altro uomo, parte un altro cross, questa volta è De Ron che mette il pallone sul fondo e quindi nel calcio d'angolo. Il Real sta premendo forte il piede sull'acceleratore, siamo al 34esimo nel corso del primo tempo, 1-1 il parziale tra Roma e Real Madrid. Comunque fino a questo momento un gran bel primo tempo.
1: Divertente, le squadre si sono contrapposte sempre con efficacia. Va detto che dopo il pareggio degli ospiti José Mourinho è scomparso dalla zona di competenza, si è seduto in panchina, chissà se l'emozione o qualcos'altro, un rito scaramantico, lui sappiamo insomma c'ha delle, così, delle piccole manie, è il secondo di Mourinho adesso a dirigere le operazioni dalla
0: apertura
1: zona di
0: magistrale
1: competenza.
0: Di Dybala di 40 metri sulla corsia di destra, parte un traversone, Malen troppo alto, il cross per lui, riesce comunque a colpire di testa il giocatore olandese, c'è Dybala in posizione di ala sinistra, alle sue spalle Pisilli, arriva anche De Ron all'altezza dei 40 metri, porta il pallone al piccolo trotto olandese prima di allargarlo ancora per Wesley che è andato a prendersi la sua posizione sull'asse destro del campo scambiando corto con Matisulé, ancora De Ron, poi in Ndicka che si intromette nel dialogo prima di mettere in movimento Hermoso alla sua sinistra, il pallone largo a beneficio di Molina, Molina fino a questo momento diciamo così abbastanza intimorito dal Real Madrid, ora tra le linee prova a muoversi proprio De Ron, allarga verso il settore di destra, c'è Wesley contro Cucurella, il cross in mezzo allontanato in qualche maniera da Rudiger proprio nei pressi di Giampiero Gasperini che lo accoglie praticamente fuori dal perimetro di gioco prima di metterlo a disposizione di Wesley che dovrà effettuare la rimessa laterale dal fronte offensivo destro della Roma. Ora l'arbitro dice di fermare, anzi dice che si può giocare su Le Wesley, pallone nuovamente fuori, l'ultimo a toccarlo secondo l'arbitro è stato Wesley, quindi la rimessa viene affidata al Real, al fronte difensivo sinistro del suo schieramento con Cucurella, campione del mondo, che osserva il piazzamento dei propri compagni di squadra, va lungo linea a cercare Ciamenin, non lo trova, il colpo di testa di Gianluca Mancini, ancora Mancini che cattura la respinta degli avversari, va in profondità e con Conate sempre di testa, poi la pallone messo giù da Pisilli che prova a mettere ordine, si gira, chiama l'azione, Hermoso alle sue spalle, quest'ultimo verso Molina, Molina all'altezza dell'asse centrale del terreno di gioco, si libera Dybala a sinistra, si sta muovendo anche tantissimo senza palla il giocatore argentino che adesso però la porge all'indietro per Hermoso che evita in anticipo un avversario e poi sposta bene a destra, quindi al lato opposto per Wesley che avanza fin quasi al vertice, Malen esce al limite, prova a girarsi, serve ancora Dybala che viene anticipato, Malen poi rientra su un avversario commettendo fallo ai suoi danni, l'arbitro che ferma l'azione comanda il calcio di punizione in favore del Real Madrid, ha subito il fallo Jude Bellingham, siamo al 37esimo nel corso del primo tempo, 1-1 tra Roma e Real Madrid. I marcatori, De Ron per la Roma aveva portato in vantaggio la squadra di Gasperini, il pareggio di Kylian Mbappé, ancora Real in attacco proprio con Cucurella che adesso mette un po' alle strette Sulé, lo costringe all'azione difensiva, Real Madrid che muove palla al ridosso dell'area di rigore della Roma con Vinicius, sempre Kylian Mbappé che allarga verso il settore di destra, vediamo come si muove il Real in questa azione offensiva, partecipa anche Konaté, la mette in mezzo, facile l'uscita di Gollini che anticipa compagni avversari, l'avversario in particolare

0: Era con il compagno di squadra Wesley, dice: questa è una palla mia all'interno dell'area di rigore, mette tutti d'accordo.
1: Comincia a prendere un po' troppo campo il Real Madrid, che ha subito abbondantemente la Roma nei primi 25 minuti di gioco, però adesso anche le posizioni dei centrocampisti, di Cucurella stesso che intanto commette fallo.
0: Cucurella peraltro col pallone lontano con Wesley che provava, anzi chiediamo scusa, con Matisse che provava a smarcarsi andando internamente e dettando il passaggio a Wesley che portava palla proprio dall'asse destro del terreno di gioco. Ancora Wesley dopo il calcio di punizione battuto da Gianluca Mancini, c'è lì Sule che si ferma, vuole alle sue spalle De Ron, il tocco è sbagliato perché finisce fuori dal campo, non c'è intesa nei passaggi tra i giocatori della Roma e Giampiero Gasperini che si arrabbia un po' e dice: vai dalla parte opposta, vai a sinistra, qui siamo intasati, c'è poco spazio, no?
1: Però a destra sta funzionando sempre di più la Roma, perché a sinistra hai ricordato Molina un po' timido, fra l'altro per lui è un quasi derby perché sì, è stata una delle colonne dei Colchoneros della Atletico Madrid, e Pisilli sta entrando piano piano in partita, ovviamente ha toccato meno palloni di quanti ne aveva toccato Coné, che era stato un po' l'ispiratore delle manovre iniziali della Roma. Pisilli insomma un po' più timido, ma d'altra parte lui ha caratteristiche diverse, uno specialista degli inserimenti, non è proprio un regista, però piano piano sta prendendo confidenza.
0: E adesso con Conate in maniera plateale a strattonare Dybala, l'arbitro che ha visto tutto, ha comandato il calcio di punizioni fuori dei giallorossi all'interno della metà campo del Real. Pisilli che va a cercare Gianluca Mancini da questi largo, anzi scusate, si trattava di De Ron, eccolo Gianluca Mancini, poi Matti Sule alle prese con un avversario, se ne va Sule verso la linea di fondo, interviene il rigore, la poggia all'indietro, Mancini la mette in mezzo, attenzione a Mallen che cattura comunque la palla, riesce a divincolarsi dalla guardia di tre uomini, Pisilli che la serve larga, va ancora Molina ad un traversone troppo lungo per Sule che era postato altezza del secondo palo, pallone che finisce fuori dal campo.
1: Peccato, perché poteva essere un invito interessante, c'erano due giocatori della Roma ben piazzati al centro dell'area, troppo lungo l'invito di Molina che si è perso sul fondo.
0: Siamo giunti al 40esimo nel corso del primo tempo, qui lo Stadio Olimpico di Roma, viaggiano sul parziale di parità Roma Real Madrid 1-1, la linea può tornare a Saxa Rubra per la messa in onda del secondo mini spot della serata.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: E proprio nel periodo non collegato la Roma ha avuto un'altra opportunità, Pisilli in mezzo per Mallen completamente solo in area di rigore, Konaté ci ha messo il piedone, ha messo la palla soprattutto sul fondo, tiro dalla bandierina in fuori della Roma da destra, Paolo Dybala con l'interno del piede sinistro, la traiettoria a rientrare rispetto alla porta, difesa da Courtois, la rincorsa del giocatore argentino, il pallone in area corto, la respinta di testa è di Valverde che mette palla in fallo laterale, la rimessa con le mani sarà in favore della Roma dal fronte offensivo destro del suo schieramento proprio nei pressi della macchina di Giampiero Gasperini, Sule che lascia l'incombenza a Wesley il quale gli cede immediatamente il pallone, buono ancora il movimento di Sule che si accentra, vuole Molina dalla parte opposta, lo trova, Molina che può puntare gli avversari, preferisce tornare da De Ron il quale gli restituisce il pallone accanto alla fascia laterale, Roma che preferisce la manovra ragionata, ora con Hermoso con il piede sinistro, due uomini che vanno a braccarlo e quindi subito il retropassaggio per Pisilli che si fa vedere, allarga a beneficio di De Ron, si fa vedere Mancini a destra, prova ad andarsene, guadagna una rimessa laterale nel tentativo di far filtrare il pallone tra le gambe di Vinicius, quindi la rimessa con le mani ancora in favore della Roma all'interno della metà campo avversaria, sempre Wesley e ancora Sule che apre dalla parte opposta in maniera precisa su Molina che questa volta resta con il petto, può avanzare palla al piede, avanza l'argentino, serve il connazionale Dybala il quale mette in movimento De Ron ai 40 metri, c'è ancora Mancini a destra, c'è il pallone per Wesley, avanzato Wesley può puntare Cucurella, la lascia lì per Matisse che sembra particolarmente ispirato, infatti serve Wesley nuovamente dal fondo, parte il cross della sotterra violento, arriva la chiusura nuovamente di Bellingham che in scivolata mette palla sul fondo e quindi ancora in calcio d'angolo, sono quattro i tiri della bandierina in favore della Roma, questa volta non va a occuparsene Dybala ma Matisse da destra sempre con l'interno del piede sinistro, sempre con la traiettoria rientrale, scambia corto con Wesley, ancora Sule evita l'avversario, si accentra proprio una con conclusione a girare verso il secondo palo, alza troppo la mira e la traiettoria che si perde sul fondo, minuti sul cronometro, 42 nel corso del primo tempo allo Stadio Olimpico di Roma, Roma 1 Real Madrid 1.
1: Non un granché la conclusione di Sulé, il suo sinistro a giro si è perso abbastanza distante rispetto all'incrocio al lato destro di Courtois, però va detto che la Roma ha riacquistato fiducia dopo 6-7 minuti di sbandamento caratterizzati da errori individuali. Adesso la Roma ha ripreso campo, c'è stata anche quell'occasione in cui Konaté miracolosamente ha tolto il pallone dalla disponibilità di Malen, che non avrebbe fallito da quella distanza ravvicinata, solo soletto Konaté con la punta del piede ha mandato il pallone in calcio d'angolo e insomma la Roma adesso di nuovo ha riacquistato sicurezza,
0: anche se adesso deve difendersi, calcio di punizione battuto per fallo ai danni di Mbappé, manovra il Real Madrid all'interno del cerchio centrale del campo con Konaté. Konaté che adesso cerca il piazzamento dei compagni, trova Valverde tra le linee, retropa Sancho ancora per il difensore del Real, il movimento adesso splendido ancora una volta di Jude Bellingham che prova ad inoltrarsi in area di rigore, poi scarica a sinistra per Cucurella, attende Vinicius in posizione di ala, la mette in mezzo al limite sempre per Bellingham, prova un gioco di prestigio e poi va a servire largo a beneficio di Konaté che potrebbe andare al traversone, invece decide di appoggiarsi a Diomandé sull'asse destro del terreno di gioco che il Real Madrid adesso prova ad organizzare questo tema offensivo, pallone giocato da Bellingham all'altezza dei 40 metri poi in profondità, molto molto intelligente il tocco per Mbappé che viene braccato a due uomini, si ripara della sfera a ritroso, arriva Konaté, ancora Bellingham, possesso palla continuo del Real, grande imbucata per Valverde, pallone a destra, parte un traversone murato e il pallone che finisce sul fondo, ultimo a toccarlo è stato proprio Kylian Mbappé e quindi semplice rimessa in favore della Roma, intervento in chiusura di Hermoso se non andiamo errati.
1: Non bisogna concedere spazi per il tiro al Real Madrid,
0: no, sappiamo di Gianluca Mancini, chiediamo scusa.
1: Sì. Conosciamo le qualità balistiche di questi giocatori, ogni volta che hanno il pallone nei pressi dell'area di rigore un brivido scende sull'Olimpico perché sono giocatori che da qualsiasi posizione poi insomma hanno una capacità di colpire con entrambi i piedi, nessuno di questi fuori classe è uno specialista del destro o del sinistro, sono dei giocatori
0: sì,
1: talmente forti che se gli dai lo spazio tirano in porta.
0: Ancora Mbappé adesso da destra prova ad accentrarsi, va a cercare un compagno di squadra all'interno dell'area di rigore, piuttosto distratti adesso i suoi compagni appunto con il rilancio della difesa giallorossa con Malen che mette paura a Rudiger, quest'ultimo si rifugia in touche, alta rimessa con le mani in favore della Roma, va ad occuparsene Wesley al fronte difensivo destro del suo schieramento di fronte alla panchina di Giuseppe Mourinho che si è seduto, non ne vuole sapere di sedersi Giampiero Gasperini.
1: Assolutamente, addirittura fuori dalla propria area di competenza nello spicchio che spesso insomma gli arbitri tollerano, chiudono un occhio quando gli allenatori vanno avanti di qualche metro. Un minuto di recupero in questo primo tempo.
0: Il Real Madrid gestisce almeno questo inizio di primo minuto di recupero all'interno della propria metà campo con Cucurella sul settore di sinistra, Cucurella che senza correre rischi porge l'indietro per Rudiger, quest'ultimo chiama l'azione Courtois con tutta calma ancora per Konaté, parte un lancio in profondità, il tacco parte di Mbappé a cercare un compagno non trovato, la Roma che interviene con Hermoso, Dybala sulla corsia di sinistra per Molina che gli restituisce il pallone, poco arretrato Paolo Dybala adesso centralmente su Pisilli nel cerchio centrale del campo, avanza prima di mettere in movimento Gianluca Mancini sulla corsia di destra, viene affiancato da Sulé immediatamente servito, arriva De Ron a dargli una mano, tiene il possesso di palla adesso la Roma con Wesley che può andare centralmente esposta dalla parte opposta, ancora per Molina alle prese con due avversari, un passaggio pigro all'indietro per Hermoso che non può arrivare, innesca di fatto il contropiede del Real con Diomandé, quindi è Bellingham il tentativo di recupero adesso la difesa della Roma con Vinicius Junior che prova ad attaccare ma mette in mezzo, parte la conclusione di Bellingham, il pallone che finisce sul fondo, niente, ogni errore è un pericolo con l'arbitro che in questo momento vediamo se manda le squadre degli spogliatoi. È andato alla conclusione all'interno sinistro Bellingham, cercando ma non trovando veramente per poco il secondo palo. Real Madrid che quando attacca fa veramente paura, perché ha una capacità tecnica dei suoi protagonisti veramente stellare. Ora l'arbitro decide che per il primo tempo di Roma Real Madrid può bastare così, si va a riposo con il seguente parziale: Roma 1 Real Madrid 1, prima De Ron, poi Kylian Mbappé. A tra pochissimo per il secondo tempo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: GR1.
5: Nicole Ramadori in studio. Papa Leone, all'indomani dell'intervento al polmone per un adenocarcinoma concelebrato nel pomeriggio, la messa in un'apposita sala allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli, lo riferiscono fonti vaticane che confermano anche che il pontefice sta bene e l'umore è buono. I medici hanno rassicurato sul decorso regolare post-operatorio. In Parlamento le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla crisi energetica. Ha ribadito la necessità di una risposta coordinata e rapida da parte di Bruxelles, quindi sul bilancio dell'Unione. Ha spiegato che l'Italia lo firmerà solo se sarà giusto per il Paese. La Premier poi ha confermato il sostegno all'Ucraina, criticando l'intesa di Trump sul gasolio russo.
6: È una scelta che io considero molto rischiosa. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria sono elementi che non possiamo ignorare e che contraddicono quanto finora fatto dagli stati occidentali, Stati Uniti compresi.
5: Maggioranza compatta sulle due risoluzioni approvate, si chiedono iniziative diplomatiche per la pace in Ucraina, resta lo scetticismo della Lega sulle armi e Salvini chiede di tornare a comprare gas russo a fine guerra. Nel campo largo diverse le mozioni, con le differenze sulle modalità di sostegno a Kiev. Dai 5 Stelle il no netto al riarmo, c'è però l'astensione incrociata sui passaggi più spinosi. Passi avanti verso l'unità, dice la segretaria del PD Elly Schlein, quindi il messaggio al governo: non avete fatto nulla su energia, salari e sanità. Ringrazio Giorgia Meloni per il sostegno e per la sua posizione chiara e basata sui principi, così il presidente Zelensky, che a Londra ha incontrato il premier Barnum e si è detto pronto alla tregua. Su Meloni e linea opposta della Russia, la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova replica: l'accordo sul gasolio non è affar suo. Mentre dagli Stati Uniti arrivano indiscrezioni di stampa su un possibile stop americano alla condivisione di sistemi di intelligence con Kiev, che denuncia restrizioni al sistema di difesa militare Starlink dopo gli ultimi attacchi russi che hanno provocato oltre 10 morti e nuovi raid che sono ancora in corso. E in Francia prosegue l'indagine della Procura di Parigi sul cyberattacco che ieri ha colpito i sistemi di refrigerazione nei supermercati, buttate tonnellate di cibo. Il corrispondente.
7: Si contano i danni in Francia dopo il cyberattacco che ha colpito gli impianti di refrigerazione di 700 supermercati, obbligandoli a buttare gran parte della merce congelata, con danni per diversi milioni di euro. Nella notte tra domenica e lunedì, i sistemi di controllo del freddo, spesso interconnessi tra loro, sono stati alterati da pirati informatici che hanno innalzato da remoto la temperatura a 50 gradi per 8 ore consecutive in orari notturni, ritardando anche l'allerta dei sistemi di allarme. Stiamo rimettendo sugli scaffali tutto quello che abbiamo, ma tutto ciò che si trovava nei reparti dei prodotti freschi è andato interamente perduto, fa sapere il direttore di un supermercato in Normandia. La procura di Parigi comunica intanto di avere aperto un'indagine a tutto campo per individuare i responsabili. Il ministro delle Finanze Lescure in Parlamento ha detto che l'attacco non ha costituito alcun rischio per l'approvvigionamento alimentare, ma è stato un campanello di allarme per tutti. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
5: Torniamo in Italia, ex Ilva, dopo 3 giorni di protesta, domani i lavoratori tornano al lavoro, scongiurato per ora il rischio di cassa integrazione a 0 ore da metà novembre. I commissari confermano infatti la continuità produttiva a Taranto e Genova, mentre per Novi Ligure si cercano soluzioni analoghe. A Genova ha previsto una sospensione tecnica temporanea con ripresa della produzione a gennaio. I sindacati parlano di un risultato importante, ma la vertenza resta aperta. Presentato il rapporto del CNEL sui servizi pubblici, emerge una pubblica amministrazione a 2 velocità con divari territoriali ancora aperti. Migliorano i tempi dei concorsi, ma restano criticità nei pronto soccorso. Record di iscritti all'università, ma mancano 236.000 alloggi per studenti. Per il presidente Brunetta, la pubblica amministrazione ha superato brillantemente lo stress test del PNRR. In chiusura la musica, Jack Savoretti tornerà live domani al Fabric di Milano per l'unica data italiana del suo tour europeo. Il cantautore italo-inglese festeggerà i suoi primi 20 anni di carriera. La nostra intervista.
8: We will always be the way we were. Saremo sempre quelli che eravamo. È il messaggio dell'ultimo disco di Jack Savoretti, un album personalissimo che porterà dal vivo al Fabric in una data che è più una festa, 20 anni di carriera. Jack Savoretti, come ci siamo arrivati?
9: Sembra ieri, ma infatti questo album qua, Saremo sempre quello che eravamo, è un po' quello. Io che mi guardo indietro e dico, ma io sono sempre uguale, io sono ancora lì. Sembra veramente ieri. Guarda, il Fabric trovo che è uno di quei venue che ha un'energia perfetta per questo album, dove possiamo alzare un po' il volume. Non vedo l'ora di farlo, specialmente con questo album qua, perché questo album ha un paio di jeans e una t-shirt. Siamo lì per giocare, siamo lì per suonare.
8: Come sei cambiato?
9: La mia anima e cuore no, ma le mie decisioni sì. Sono cresciuto, spero, nel mio piccolo, ma sono cresciuto. Cerco sempre di crescere di più, di accettare quanto non capisco, quanto non so, e di essere ok con questo. Però l'essenza, sono sempre il bambino che non riesce a dormire la sera prima di Natale.
8: Marcella Sullo, GR1.
5: E ora ascolta Si fa sera, poi torna alla Champions League.
10: Ascolta, si fa sera.
11: Al microfono Massimo Recalcati.
12: Uno degli insegnamenti fondamentali di Francesco si potrebbe riassumere come il ritorno alla lettera dei Vangeli. La nascita delle università che contraddistingue, diciamo, il periodo di Francesco ha, come dire, messo in primo piano una certa rappresentazione della lettera, una rappresentazione erudita, filologica, teologica della lettera dei Vangeli. E invece Francesco rivela un altro lato, un'altra versione della lettera. Francesco incontra il Vangelo nelle prigioni perugine, dopo la sconfitta militare che Assisi ha subito per mano appunto dei perugini, e incontra una versione volgare dei Vangeli. E questo incontro è l'incontro con una lettera, ma non con la lettera, come diceva San Paolo, che uccide lo spirito, ma tutto il contrario, con una lettera che vivifica lo spirito. Ed è per questo che il movimento fondamentale del francescanesimo e di Francesco come soggetto è proprio quello di ritornare alla lettera originaria dei Vangeli contro ogni lettura filologico, universitaria, teologica. Ma cosa significa allora ritornare alla lettera? Significa che in primo piano non è la lettura, l'interpretazione ermeneutica dei Vangeli, in primo piano è incarnare la lettera, dare cioè testimonianza della verità della lettera, vivere come Gesù. Allora, questa idea per cui il valore effettivo della lettera non consiste nella sua interpretazione ermeneutica, ma consiste nella sua testimonianza effettiva attraverso la propria esistenza, È un altro grande messaggio di Francesco. Per essere cristiani bisogna fare esperienza di una vita al tempo stesso ricca e infranta, al tempo stesso sradicata e che però trova il suo regno nei cieli.
11: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
13: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
15: Sono Gianmarco Tamberi.
16: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
15: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
16: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
14: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
17: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
18: Noi vogliamo vedere voi, la vostra personalità. Se uno molla, cominciamo dall'inizio.
19: Tocca! Abituatevi a avere disciplina!
20: Tutti quanti puntano al massimo, ovvio, pure io.
21: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
22: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
23: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con lo Stadio Olimpico di Roma. Siamo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo della partita valida come seconda giornata della fase a gironi della Champions League tra la Roma ed il Real Madrid. Le squadre sono andate a riposo con il seguente parziale: Roma 1, Real Madrid 1, la rete che aveva puntato i vantaggi giallorossi con De Ron, il pareggio di Kylian Mbappé. Studio.
24: Grazie a Francesco Repice e Giorgio Germanò che ci hanno raccontato questi primi 45 minuti. Torneremo a breve da loro perché sta per iniziare il match, mancano davvero pochissimi minuti. Aggiornamenti dagli altri campi, tutte partite all'intervallo, Champions League, fase a girone unico, la vittoria del Liverpool in casa del LASK 6-3, punteggio tennistico. Ricordiamo anche la sconfitta del Como in casa del Feyenoord per 3-2, quelle in corso, Aston Villa Fenerbahce 3-0 all'intervallo, Betis Porto non si è sbloccata, stesso risultato per Bodo Klimt Borussia Dortmund che è appena riniziata, ma le due squadre sono sullo 0-0. Clamoroso il 3-0 del Paris Saint Germain in casa del Manchester City dopo 45 minuti di gioco. 1-1 invece tra Shakhtar e AEK di Atene, sta vincendo in trasferta lo Stoccarda sul campo dello Slovan Bratislava. Si sta giocando anche in A1 femminile di volley, Macerata contro Scandicci, Scandicci avanti 2-1, siamo nel quarto set con le due squadre sul 22-22 e nel pomeriggio in serata hanno giocato anche Chieri e Conegliano, netta vittoria di Conegliano 3-0, 25-19, 25-14, 25-22, questo il conto dei parziali. Torniamo all'Olimpico di Roma da Francesco Repice e Giorgio Germanò per un commento su questo primo tempo e per sapere se la sfida sta iniziando oppure no. Francesco.
0: Allora, le squadre sono nel tunnel che poi immette all'interno del terreno di gioco, vi diciamo subito che con ogni probabilità entrerà in campo Rodrigo Mora nel secondo tempo, ad inizio secondo tempo non sappiamo dirvi ancora al posto di chi, vediamo Sule, vediamo Malen, quindi evidentemente verrà tenuto a riposo Paolo Dybala che non ha giocato un brutto primo tempo, dobbiamo dire anche è stato lui l'ispiratore di tante azioni offensive giallorosse, è andato alla tiro in maniera pericolosa, soprattutto ha catturato quel pallone nella tre quarti del Real con grande caparbietà che poi ha dato modo a De Ron di mettere il pallone in fondo al sacco. Insomma è una Roma che adesso sta rientrando così come il Real Madrid all'interno del campo, credo che proprio Dybala uscirà e sarà invece rimasto negli spogliatoi per far posto a Rodrigo Mora, vero Giorgio?
1: Sì, non abbiamo rivisto l'argentino in campo, presumibilmente anche per una questione di ruoli. Rodrigo Mora prenderà il posto di Paolo Dybala, sono d'accordo, una prestazione positiva da parte di Dybala, forse in una fascia dove però la Roma è stata meno continua, la sua fascia sinistra è stata più brillante a destra, la Roma con Sule, con gli inserimenti anche di altri giocatori, a sinistra un po' un una Molina così da rivedere e attaccato meno la Roma, però Dybala quando ha avuto il pallone fra i piedi la sua qualità l'ha fatta vedere.
0: Intanto il gioco sta riprendendo, vi ufficializziamo quindi la sostituzione operata da Giampiero Gasperini con Rodrigo Mora che è entrato in campo all'inizio ripresa al posto di Paolo Dybala, sta per iniziare il secondo tempo, si ripartirà dall'1-1 della prima frazione di gioco caratterizzato dalle reti di De Ron per la Roma e dal pareggio di Kylian Mbappé per il Real Madrid, Real Madrid che in questo secondo tempo attaccherà da sinistra verso destra. Rispetto al nostro punto di osservazione, partita molto corretta fino a questo momento, non ci sono stati moniti, ricordiamo che nel primo tempo mentre è iniziato il secondo tempo, ricordiamo appunto che nei primi 45 minuti a metà del primo tempo Cone è dovuto uscire dal campo per un problema muscolare, al suo posto Pisilli e quindi secondo cambio effettuato da Gasperini con Hermoso che adesso va a commettere fallo ai danni di Chiamini se non andiamo errati, anzi no, addirittura di Vinicius che giocava molto molto arretrato sulla corsia di destra, quasi in posizione di terzino, c'è Courtois che adesso tocca palla fuori dalla propria area di rigore, al passo l'estremo difensore belga del Real va da Rudiger, si allarga Cucurella, riceve lui il passaggio del compagno, subito la profondità cercata a beneficio di Diomandé che porta benissimo la palla e poi prova a servire centralmente con il movimento a virgola senza palla di Kylian Mbappé, leggermente troppo lungo, Molina che ha potuto chiudere la diagonale e poi cedere all'indietro per il proprio portiere, ancora Molina, poi Pisilli che evita Bellingham, va sulla corsia di sinistra, corre proprio Rodrigo Mora, riesce a mantenere in campo il pallone, poi viene affrontato da Konaté che lo ferma, quindi Tchouaméni ancora all'indietro per Konaté, ancora un retropassaggio per Courtois all'interno della propria area di rigore, il Real Madrid come abbiamo detto galvanizzato dalla rete del pareggio, arrivata peraltro grazie ad un errore o per colpa per meglio dire di un errore di Hermoso che andava a lisciare un pallone che viaggiava orizzontalmente di fronte ai propri 20 metri, ne ha approfittato Kylian Mbappé, ancora lui, questa volta Hermoso che però interviene di giustizia ai danni dell'avversario e concede semplicemente la rimessa laterale, Cucurella si arrabbia con qualcuno, non sappiamo con chi, e comunque il gioco che può riprendere, rimessa con le mani effettuata dal Real, il signor Letizia che fino a questo momento ha svolto lavoro di ordinaria amministrazione, Germano.
1: Sì, non ci sono stati fra l'altro episodi tali da indurre l'arbitro ad incertezza. Allora, il Real Madrid invece è ritornato in campo
0: senza
1: per questi
0: cambi.
1: Secondi minuti, sì, per questo secondo tempo senza alcun cambio, stessa formazione. Per quanto riguarda il gol del pareggio ospite, hai ricordato ovviamente l'errore, l'incertezza di Hermoso, però c'è stata anche una deviazione, la deviazione di Mancini sul tiro di Mbappé, perché in realtà Gollini sembrava ben piazzato. Poi sappiamo che quando tira Mbappé la traiettoria, insomma, è sempre un qualcosa di tremendo, però è possibile che la deviazione di Mancini abbia anche un po' ingannato il portiere.
0: Siamo giunti al terzo minuto nel corso del secondo tempo allo Stadio Olimpico di Roma. Roma e Real Madrid viaggiano sulla parziale di 1-1. Hermoso tocca la sfera all'indietro su Dicà che poi la sposta in orizzontale dove la attende De Ron che avanza ancora a palla al piede, serve Pisilli nel cuore della sua tre quarti, chiama l'azione ancora Dicà che può adesso avvicinare palla verso la linea mediana del campo, la scambia nuovamente con lo stesso Pisilli, poi si fa vedere Rodrigo Mora, un pallone piuttosto pericoloso all'indietro per Pisilli che lo raggiunge e serve sul settore di destra Gianluca Mancini che questa volta non può entrare nella tre quarti campo del Real e quindi il fraseggio della Roma fino a questo momento si limita a tenere palla all'interno della propria metà campo. C'è Ndicka che la gestisce, prova ad avanzare, prova a cercare compagni smarcati, non è facile perché adesso tutto il Real va a cercare di coprire tutte le linee di passaggio, c'è spazio per Gianluca Mancini sulla destra, viene immediatamente aiutato e da Sule, attaccato da Cucurella, si libera della sfera scambiando con Wesley, si accentra ancora a Sule e poi va dalla parte opposta a trovare Molina che aspetta un rimbalzo, poi addomestica il pallone con l'interno del piede destro, trova Rodrigo Mora il quale poi vuole subito la partecipazione alla manovra offensiva prima di Hermoso, poi di Pisilli che gli restituisce palla, posizione della sinistra per il portoghese che finta il cross, poi invece decide di arrestare la sua corsa, nuovamente Pisilli, largo, attende e riceve Molina, va al centro nuovamente da Mora, al limite dell'area, prova ad allungare su Malen, viene fermato, arriva Hermoso però a catturare nuovamente palla, il pallone sulla corsia di destra, Wesley che prova ad insistere proprio da quel settore del terreno di gioco, anche in coabitazione con Sule, quasi all'altezza del vertice dell'area di rigore del Real, le finte di Sule che alla fine però finisce per perdere palla, termina anche a terra per un contatto con un avversario, il gioco prosegue, Sule è rimasto a terra, vediamo cosa decide l'arbitro, per il momento decide di far proseguire l'azione, il Real Madrid non si ferma, lo fa adesso molto sportivamente con Kylian Mbappé che adagia la sfera oltre la linea laterale. Mati Sule nel frattempo si è rialzato, semplicemente un pestone per lui, nulla di particolarmente grave, Roma che ha immediatamente restituito il pallone agli avversari e quindi il Real Madrid sempre partendo dalle retrovie con Antonio Rudiger e con Courtois che esce abbondantemente fuori dalla propria area di rigore, serve Konaté il quale gli restituisce sulla pressione proprio di Rodrigo Mora che ripetiamo ad inizio ripresa ha sostituito Dybala, tentativo di colpo di tacco di Tchouaméni fermato dalla Roma, attenzione a Rodrigo Mora che può attaccare, Mora pallone per Malen, parte il tiro, rete! La Roma in vantaggio, Donny Malen, ancora lui, esattamente, dopo sei minuti di gioco nel corso della ripresa, errore in fase di impostazione del Real Madrid, innescato da Malen non ha perdonato il suo interno sinistro alle spalle del portiere del Real Madrid, la Roma è in vantaggio per 2-1, ha segnato, ma non è una notizia, Donny Malen.
1: Non è una notizia, abbiamo detto quanto siano pericolosi alla conclusione i giocatori del Real Madrid, ma lo stesso possiamo dire per questo giocatore della Roma, Donny Malen, quando lui ha la palla in area di rigore, non sbaglia, la manda sempre in porta, la manda con pericolosità, dobbiamo dire però anche bravo Rodrigo Mora che ha temporeggiato quel tanto che ha permesso a Malen di inserirsi in aria, quasi saggio Rodrigo Mora, a dispetto della giovane età ha trovato il tempo giusto per innescare il compagno e poi come hai detto Francesco Malen non fallisce
0: anche in questo caso, però c'è stata una deviazione, quella di Valverde che potrebbe aver ingannato Courtois, il pallone non era particolarmente complicato da intercettare, evidentemente però la traiettoria di Donnarumma era maligna e deviata da Valverde, andata a finire in porta, il Real è già dalla parte opposta. Attenzione, Vinicius chiama palla dalla parte opposta, entra in area di rigore, ecco Diomandé che punta gli avversari, prova ad andare sul fondo, tentativo di finta, poi il raddoppio di marcatura di Pisilli, pallone che esce dai 16 metri giallorossi, e Wesley che lo scaraventa il più lontano possibile. Quando chiude il pericolo, adesso la Roma comincia a scaraventare palle in avanti, Giorgio.
1: Intanto lo stadio si è acceso perché c'era un po', non proprio di depressione, però il pareggio del Real aveva fatto male alla Roma, aveva fatto male anche all'ambiente, perché la sensazione era che il Real Madrid non avesse meritato quel pareggio arrivato in circostanze particolari. Adesso c'è un olimpico impazzito, e dicevi Francesco, sì, adesso la Roma ogni tanto cerca anche di non rischiare più.
0: E quindi quando c'è un minimo di pericoli il pallone viene scaraventato in avanti senza complimenti. Intanto cattura palla di Cali all'interno della tre quarti del Real, prova a servire in profondità Molina in lotta con un avversario, si tratta di Konaté che spedisce su Bellingham, c'è ancora un decasso di lui, Bellingham questa volta commette fallo ai danni del difensore giallorosso, si lamenta un po' l'inglese, un giocatore fantastico Bellingham. Intanto il calcio di punizione è già stato battuto, c'è Molina di fronte alla panchina di José Mourinho, prova ad attaccare da sinistra la Roma, poi il retropassaggio per Hermoso e quello addirittura per Gollini, anche lui abbondantemente fuori la sua area di rigore, si fa vedere De Ron all'altezza della linea mediana, va in profondità a cercare Rodrigo Mora, il pallone lungo per il portoghese che riesce a controllarlo alle sue spalle, Molina, la finta di Rodrigo Mora in area di rigore, Mora parte un traversone, la chiusura di Konaté, il pallone sul fondo e quindi in calcio d'angolo, tiro dalla bandierina in favore della formazione giallorossa, è il quinto di questa partita, il primo della ripresa, vedremo chi andrà ad occuparsi di questa esecuzione del corner, probabilmente proprio Rodrigo Mora, vediamo se sarà lui, sì, da sinistra con l'interno del piede destro, la traiettoria rientrare rispetto alla porta difesa da Courtois, sta per partire il calcio d'angolo di Rodrigo Mora, che alza il braccio ad indicare uno schema ai compagni, traversone che parte in mezzo, pallone che filtra, ancora male nel lì a toccarla sullo spigolo destro dell'area piccola, lotta contro due avversari, poi Rudiger che scaraventa in avanti, arriva subito però la difesa giallorossa a controllare il pallone con De Ron che sta giocando molto arretrato e chiama all'azione adesso Gollini che sposta poi il pallone sulla corsia di sinistra e Wesley si è spostato a sinistra, vediamo se adesso ritorna nella posizione di esterno destro, probabilmente sì perché rimane Molina da questa parte. Intanto Gollini la alza sul settore largo del campo a beneficio di Pisilli che può avanzare fin quasi il cerchio centrale, va a cercare con un lungo lancio dalla parte opposta, quella sinistra per Molina che aggancia bene il pallone, Molina con l'esterno del piede per Malle, la triangolazione ancora per Molina che forse tocca il pallone con il braccio, meravigliosa idea di Malen, si agganciava quella palla, Molina era praticamente davanti a Courtois.
1: Il Real Madrid sta mandando 5 giocatori al riscaldamento, la Roma invece sembra quasi pronta ad un cambio, vediamo se
0: Gasperini... Ha parlamentato a lungo Gasperini con Lorenzo Pellegrini.
1: Sì, evidentemente l'esperienza di Pellegrini può servire in questi momenti concitati dove la Roma deve stare attenta intanto a non dare campo agli avversari ma poi a mantenere il pallone, a mantenere i nervi saldi, è un momento chiave della partita, Pellegrini può servire.
0: Intanto siamo giunti all'undicesimo minuto nel corso della ripresa allo Stadio Olimpico di Roma, la Roma in vantaggio sul Real Madrid per 2-1, attacca la formazione di casa sulla corsia di destra con Matti Sulè, viene affancato da Gianluca Mancini, si ferma Matti Sulè, alle sue spalle c'è Wesley, il tocco centrale su Pisilli che va dalla parte opposta, partecipa alla costruzione della manovra offensiva anche Hermoso in capitazione con Mora, molto accentrato il portoghese, da ancora Hermoso, attenzione Malen, si fa dare palla, poi scarica male all'indietro, dietro riesce in maniera meravigliosa ancora una volta il Real Madrid a uscire col pallone sulla destra, Konaté entra in area di rigore, la mette in mezzo per Bellingham che termina a terra, non c'è assolutamente nulla, la Roma può andare in contropiede, attenzione c'è spazio per Matti Sulè che supera la linea mediana, chiama Malen, il pallone dalla parte opposta viene ignorato perché era in posizione di fuorigioco, il pallone per lui, Malen 3-1 Roma, anzi no, dice fuori gioco l'arbitro. dice fuori gioco l'arbitro. L'arbitro dice fuori gioco. Fuori gioco di Malen. Evidentemente il tocco in profondità, dobbiamo dire, molto bello per il centravanti olandese, trovato a tu per tu Malen con gli avversari, insomma qualcosa che va rivisto evidentemente al VAR. Ha alzato la bandierina il collaboratore che opera di fronte alla nostra postazione, ora evidentemente ci sarà qualcosa da rivedere. Vediamo l'arbitro cosa decide, si avvicina in mezzo al campo, sta dialogando con il VAR, posizione sicuramente a rivedere quella di Malen, si tratta veramente di poco, questione di centimetri. Un gol, si va ed è gol, il 3-1 della Roma, la posizione di Malen era regolare e quindi ancora una volta Donny Malen non ha perdonato quando si è trovato davanti a De Ron sulla splendida imbucata del compagno di squadra. È entrato in area di rigore, ha fulminato l'estremo difensore del Real con il piatto destro, doppietta di Malen che adesso sta diventando assolutamente protagonista, dominatore, mattatore anche in Champions League.
1: Roma che ha cominciato benissimo questo secondo tempo, non ha dato spazio, non ha dato respiro agli avversari, ha colpito due volte, naturalmente poco felice Mourinho che ha battuto le mani in modo sarcastico.
0: Comunque
1: nei
0: gran palla di
1: Sulé,
0: gran palla di Sulé per sì. Malen, la difesa del Real Madrid larghissima, Malen si è incuneato alle spalle dei difensori avversari e poi ha fulminato Courtois, la Roma che conduce per 3-1 sul Real. Ci sono i cambi di José Mourinho adesso, Giorgio Germano.
1: Sì, ora ovviamente il Real Madrid dovrà cercare il tutto per tutto per rimediare a questo doppio svantaggio, va detto anche
0: è uscito
1: per...
0: Vinicius innanzitutto sì. È uscito Vinicius ed è entrato con il numero 15 Arda Güler, abbiamo visto giocatore turco, ed è entrato anche Hendrik che è stato oggetto del desiderio della squadra di Giampiero Gosperini in sede di campagna acquisti. José Mourinho ha sbarrato la strada a questo trasferimento ed Hendrik questa volta entra in campo, quindi come detto esce Vinicius Junior ed entra Hendrik, mentre Arda Güler è entrato al posto di, tra poco passeremo a essere più precisi gentili ascoltatori, stiamo cercando giocatori in campo che evidentemente non ci sono più, mentre il Real attacca adesso a spazio con Kylian Mbappé, centralmente viene strattonato lateralmente da Gianluca Mancini, ci sarà cartellino giallo sicuramente per il giocatore della Roma, così è infatti diciamo un'ammonizione spesa bene perché se n'era andato. Intanto ci diceva Giorgio Germanò.
1: Dumfries è il giocatore che è uscito per far posto a Güler, mentre Hendrik è entrato al posto di Vinicius Junior, quindi attaccante per attaccante, e poi Güler, fantasista, ha preso il posto di Dumfries, in effetti un po' in ombra l'ex giocatore dell'Inter, si è visto poco.
0: C'è un calcio di punizione,
1: anche Vinicius,
0: si è visto anche poco, sì, effettivamente. Siamo al 14° minuto nel corso della ripresa allo Stadio Olimpico di Roma, la Roma in vantaggio per 3-1 sul Real Madrid, De Ron, pareggio di Kylian Mbappé e poi doppietta di Donny Malen, questi primi 13 minuti, 14 minuti della ripresa, c'è Arda Güler sul pallone, altezza dei 35 metri, centralmente posizionato, cerca di metterla sul secondo palo, arriva Hermoso, poi prova una conclusione al volo. Se non andiamo errati, Valverde con il pallone che si perde altissimo sulla traversa della porta difesa da Gollini, Giorgio Germano.
1: Sì, una conclusione velleitaria, non intendeva ovviamente essere pericoloso in quel momento, ha cercato il tiro anche perché pressato dagli avversari non aveva altre soluzioni, avrebbe potuto forse optare per un retropassaggio, ma secondo me al momento di scoccare questa conclusione sapeva che non sarebbe stata pericolosa. Intanto Mourinho adesso allarga le braccia, è un
0: sì, perché
1: po'
0: c'è
1: polemico
0: su lei a terra, ora si è rialzato, il Real Madrid ha continuato a giocare, Chamenì in possesso di palla, il tocco centrale a beneficio di Konaté che poi cede immediatamente ad Arda Güler, prova l'imbucata a quest'ultimo per Cucurella che riesce in qualche modo a colpire il pallone di testa, Diomande prova ad attaccare da quel lato del campo, ancora un retropassaggio per Tchouaméni, centralmente Arda Güler che praticamente si è preso il Real Madrid in mano, anche se è entrato da pochi secondi di fatto, mentre il Real attacca al limite dell'area, pallone che non filtra, arriva nuovamente a Diomande che evita un avversario, poi serve Kylian Mbappé in area, a sinistro Gollini si oppone con i piedi e mette in calcio d'angolo, quando attacca il Real Madrid è qualcosa di clamoroso, riescono a far filtrare pallone, pallone in degli spazi angusti
1: inimmaginabili. Uno non può pensare che l'arrivi in area di rigore, un tracciante talmente pericoloso, eppure il Real Madrid lo sa fare, conclude anche in porta. Bravo Collini però nella circostanza.
0: Ancora un calcio d'angolo allontanato dai giocatori della Roma, poi il tentativo di Diomandé dai 20 metri con il pallone che si perde abbondantemente sulla fondo. Ora lo stadio olimpico è veramente un catino incandescente, ovviamente i tifosi della Roma stanno assaporando questo momento. Cambi per Giampiero Gasperini, sono pronti Balerdi e Lorenzo Pellegrini. Allora esce Sulè, che ha giocato una partita a mio modo di vedere splendida.
1: Assolutamente, è stato il protagonista sulla fascia destra.
0: Ora guardate Gianluca Mancini che va a cedere la fascia di capitano a Lorenzo Pellegrini, ed esce proprio Gianluca Mancini, che già ha ammonito evidentemente Giampiero Gasperini per paura di far rimanere la propria squadra in 10 uomini in caso di seconda ammonizione. Getta nella mischia anche Balerdi, arrivato dall'Olympique Marsiglia nella campagna trasferimenti estiva. Siamo alla 18° minuto nel corso della ripresa allo Stadio Olimpico di Roma. La Roma in vantaggio per 3-1 sul Real Madrid. Il rinvio di Gollini, il pallone proprio verso Lorenzo Pellegrini che viene anticipato, salta anche Pisilli, colpo di testa di Cucurella con il attacco, poi Tchouaméni con il petto, ancora Malen per Pellegrini che la difende dall'attacco dei due uomini e finisce per subire fallo proprio ad opera di Tchouaméni. Ci sarà calcio di punizione in favore della Roma all'interno della tre quarti avversaria sul settore di destra. Pallone che adesso gravita proprio da quel lato del campo con Wesley che l'appoggia all'indietro per il nuovo entrato Balerdi. Si fa vedere Pisilli in mezzo al campo. Ora l'aggressione dei giocatori del Real sui portatori di palla avversari si fa sicuramente più forte, mentre c'è uno spintone clamoroso di Cucurei e danni di Wesley. Calcio di punizione da dove era stato battuto poc'anzi, sostanzialmente ben all'interno della tre quarti campo della formazione ospite. Dal settore di destra Pellegrini sul pallone, gioca corto all'indietro per De Ron, da questi ancora il ritroso per Dica che sposta poi sulla corsia centrale la traiettoria, può approfittarne Pisilli e andare da Mora allo scambio tra i due. Hermoso rimane largo a sinistra, rischia qualcosina ma trova nuovamente Pisilli, ecco chiamato in causa adesso Molina sempre per Pisilli al limite. L'esterno sinistro si fa vedere, va a servire molto bene Mora in area. Mora tentativo di dribbling, pallone in mezzo che non arriva poi a Malen. Mora che si trova però proprio in partenza in posizione di offside, segnalata dal collaboratore dell'arbitro che opera di fronte alla nostra postazione. Siamo giunti al 19° minuto nel corso della ripresa allo Stadio Olimpico di Roma. La Roma conduce per 3-1 sul Real Madrid. Noi possiamo tornare a Saxa Rubra per la messa in onda del terzo e penultimo mini spot della serata.
2: Per il garage di casa tua scegli Breda, gli esclusivi portoni sezionali 100% made in Italy, tecnologia brevettata, rete vendita in tutta Italia. Visita bredaportoni.com. Breda, i portoni più belli d'Italia.
0: Rimessa laterale in favore del Real, da destra Arda Güler domestica il pallone, poi lancia in profondità Hermoso, ancora una volta non perfetto il suo intervento. C'è Hendrik che cattura palla, prova ad andarsene di corsa sullo spagnolo, se ne va Hendrik, ancora lui, termina a terra dopo un presunto contatto con Gollini, poi il dribbling di Molina che manda fuori giri un avversario. Real Madrid che adesso preme forsennatamente in avanti, vanno a caccia del pallone con grande ferocia gli uomini di José Mourinho, lo trovano in mezzo al campo e dialogano nel fraseggio stretto, è sempre molto molto preciso. Ancora una volta Diomandé se ne va a De Ron, salta un altro avversario, si avvicina al limite, prova a incunearsi, termina a terra, fa muro la difesa della Roma. Rodrigo Mora per Molina accanto al vertice della sua area di rigore, ancora il portoghese, ancora l'argentino, il tentativo di scambio tra due, il colpo di testa di Rodrigo Mora, Malen che viene a dare una mano, viene spinto alle spalle non secondo l'arbitro, poi lotta Molina, sbaglia il passaggio all'indietro, favorisce nuovamente la riconquista della sfera dei giocatori del Real che provano ad andare centralmente ora con Tchouaméni, il passo doble di Mbappé che se ne va all'interno dell'area, poi si ferma, poi ancora una sterzata, poi un tiro Gollini, si oppone ancora lui, Mbappé alla fine viene fermato da Wesley. Mbappé un'ira di Dio, letteralmente un'ira di Dio.
1: Quello che non ha fatto nel primo tempo lo sta facendo vedere in questa ripresa, però c'è uno svantaggio di due reti da rimontare. Qui tutto il repertorio di Mbappé, la finta, la controfinta e il tiro all'improvviso. Ci ha messo la mano destra, il palmo della mano destra Gollini, è riuscito ad evitare quello che poteva essere, insomma, il riavvicinarsi del Real Madrid, la possibilità di rientrare in partita. Adesso però i Blancos sono un po' padroni del campo, la Roma sta respirando. Va notato anche l'ottimo però secondo tempo di Rodrigo Mora, che non ha paura, si fa vedere e mette in difficoltà gli avversari con le sue finte.
0: Ancora Wesley, intercettare un tentativo, il pallone era indirizzato a Diomandé, di prima intenzione Malen per il brasiliano, si fa vedere De Ron alle spalle di tutti. La Roma prova a sgonfiare il pallone, non è esattamente nelle caratteristiche della squadra giallorossa, ma insomma siamo giunti alla 23esimo minuto nel corso della ripresa, la Roma in vantaggio sulla Casablanca per 3-1 ed è ovvio che adesso ogni secondo rosicchiato sul cronometro può essere quello decisivo. C'è Balerdi che si avvicina alla linea centrale del campo, va a servire Lorenzo Pellegrini, il tocco largo per Wesley che gli restituisce il pallone, sempre lì sull'asse della linea mediana, sempre Lorenzo Pellegrini. Ora le triangolazioni strette sono quelle dei giocatori della Roma, su Ndicka bisognerebbe dire una parola perché fino a questo momento ha giocato una partita sontuosa. Molina, la finta di Rodrigo Mora che se ne va con Conate, ancora il pallone in profondità per Male con l'esterno del piede, era una grande idea, è uscito al limite dell'area di rigore, Courtois ha fatto sua la sfera dalla parte opposta, se ne va Diomandé, mamma mia che palla in profondità, è solo Mbappé, porta vuota Mbappé, 2-3, ha segnato Kylian Mbappé ma la posizione era di fuori gioco.
1: Esplode l'Olimpico, paura, grande paura ovviamente, Mbappé da quella quando è solo davanti alla portiere.
0: Fuori gioco di rientro, dice l'arbitro.
1: Sì.
0: Eh beh, insomma, se c'è stato, evidentemente l'ha segnalato. In precedenza abbiamo poi rivisto un'azione di Hendrick che era finito a terra, quella dello stesso Diomandé sul quale è intervenuto in maniera regolare, crediamo, De Ron. Ora chi qua si va a verificare tutto, vediamo cosa decide il direttore di gara. Lui è sembrato un fuorigioco di rientro, forse c'è stato anche un tocco, insomma tutto da rivedere, tutto da verificare. Confermata la posizione di fuorigioco e calcio di punizione fuori del Real Madrid, nel cerchio centrale del campo, forse perché l'arbitro aveva toccato la palla. Sinceramente non vi sappiamo dire cos'è accaduto, mentre il Real ancora con Diomandé dalla sinistra prova ad andarsene, dribbling ossessivi terribili di Diomandé che viene poi falciato da Wesley, anche per lui c'è il cartellino giallo. Ora il Real Madrid sta sciorinando tutta la sua capacità tecnica, tutto il suo potenziale lì davanti, Diomandé ancora una volta a spese di Wesley, giocatore pazzesco anche lui, ma insomma è ovvio che la Roma si sta confrontando con una delle squadre più forti del mondo, forse la più forte del mondo. José Mourinho intanto vuole effettuare un'altra sostituzione, prima però ci sarà da battere questo calcio di punizione da sinistra, vediamo chi va ad occuparsene, probabilmente Arda Güler, siamo a metà strada del lato corto dell'area di rigore, probabilmente esce il numero 14 del
1: Real.
0: Esce
1: Tchouaméni, entra Bernardo Silva.
0: Ecco, insomma. Chiunque trovi in panchina, si tratta di giocatori meravigliosi. Tanto siamo al 25esimo nel corso della ripresa, la Roma conduce per 3-1 sul Real, calcio di punizione in favore degli ospiti, il cross in mezzo pericoloso, allontana Molina in qualche modo, addirittura Rodrigo Mora di testa, Cucurella in chiusura preventiva, va a catturare questa palla centralmente all'altezza dei 40 metri, serve ancora sul settore di sinistra, parte una fiondata in area, troppo lunga per tutti, termina sulla linea di fondo per i sospiri di sollievo della folla giallorossa, Giorgio Germanò.
1: Assolutamente, adesso mette un po' paura il Real Madrid perché è vero, è sotto di due gol, però ci sono ancora minuti da giocare e il Real Madrid quando affonda dà l'impressione sempre di essere pericoloso. Va detto che Gasperini però nei suoi due ultimi cambi non ha infoltito la difesa, ha cambiato un difensore per un difensore e Pellegrini al posto di Sulè, siamo più o meno là dei giocatori insomma fra centrocampo e attacco.
0: Attenzione a Donny Malen, sfortunato anche nell'ultima azione, Valverde gli ha scaraventato il pallone sul tacchetto diritto del piede, ha guadagnato la rimessa laterale, il Real Madrid manovra all'interno della propria area di rigore, cerca un pressing con la Roma, lo fa in maniera abbastanza blanda, evidentemente vuole preservare energie. Arda Güler come al solito al comando delle operazioni. I minuti passano, sono 26 nel corso della ripresa, la Roma in vantaggio sul Real per 3-1, il pallone che adesso gira di fronte all'area di rigore della formazione di José Mourinho, è sempre Arda Güler a manovrarlo, pallone in profondità, interviene Balerdi per due volte, la prima volta però è fallosa, secondo il direttore di gara, secondo le Dixie, ai danni di Jude Bellingham, motivo per cui l'azione viene fermata e viene assegnato questo calcio di punizione in favore degli ospiti, posizione troppo avanzata del pallone, la rettifica il signor Letixier appunto, e poi Tony Rudiger che prova adesso a cercare compagni smarcati, va al lancio in profondità per Hendrick, alle prese con Hermoso e questa volta va meglio, arriva Molina, domestica palla, rischia qualcosina, serve Balerdi, poi De Ron, poi di prima a destra per Wesley, la lascia lì per Lorenzo Pellegrini, ancora De Ron sulla corsia larga vicino alla fascia laterale, questa volta il passaggio è sbagliato, ne approfitta il Real Madrid, perlomeno prova a farlo, arriva Lorenzo Pellegrini, bene su Diomandé, serve alle sue spalle Pisilli, poi Indica, poi Rodrigo Mora tra le linee, poi sulla sinistra Molina che si ferma all'altezza della linea centrale del campo, la supera Rodrigo Mora che vede dalla parte opposta il suo capitano Lorenzo Pellegrini, la sovrapposizione di Wesley, il pallone catturato dal brasiliano, poi fatto proseguire proprio da quel lato del campo, colpito male, termina fuori, rimessa con le mani, già effettuata al Real Madrid, non c'è un attimo di tregua, siamo al 28esimo minuto nel corso del secondo tempo qui allo Stadio Olimpico di Roma, la Roma che conduce sul Real per 3-1, Ndicka, ancora un anticipo secco su Belli, il pallone per Malen prova ad andare, serve poi Mora sul settore di destra, la finta, la palla sul sinistro, il tiro centrale in due tempi, Courtois riesce a neutralizzare, altra opportunità per la Roma che adesso prova a sfruttare gli spazi che fisiologicamente si apriranno all'interno della tre quarti del Real Madrid, un Real Madrid evidentemente a caccia del pari, c'è un lancio per Hendrick ancora nell'uno contro uno con l'avversario, recupero di Molina che rispetto al primo tempo si è visto di più e meglio, almeno relativamente ai primi 28-29 minuti della ripresa, Balerdi poi per De Ron a destra per Wesley, pallone in area di rigore della Roma, Ndicka che lo amministra, serve Gollini all'interno dell'area piccola, poco al di fuori di essa, attende largo dai 16 metri Hermoso, Molina di prima intenzione, non c'è intesa con Wesley, questa volta ne approfitta Konaté che può andare a poggere il pallone, lo stesso Bellingham, Konaté salta un uomo, il secondo non Ndicka che allontana, si trattava di Diomandé, chiediamo scusa, poi Valverde dalla corsia di destra, eccolo nuovamente Konaté chiamato in causa dall'accompagno, capisce tutto Hermoso, poi

0: mezz'ora quasi del primo tempo, anzi del secondo tempo, chiediamo scusa, la Roma che conduce per 3-1 sul Real, ovviamente il Real che sta facendo la partita dopo la doppietta messa a segno da Nonni Malen in questo secondo tempo, la Roma che rimane guardinga a presidio della propria metà campo, Real che attacca da destra, Mbappé salta secco, Molina va alla cross in mezzo, Gollini si tuffa e la fa sua all'interno dell'area piccola. Poi c'è una piccola mischia che si accende proprio in quell'area piccola tra i giocatori della Roma e del Real, qualcuno che se l'è presa perché evidentemente quel giocatore del Real aveva strattonato la maglia a Balerdi, che vuol dire da cambiare adesso per regolamento, perché insomma è comunque Balerdi che era finito contro Bellingham, Bellingham che gli ha strappato la maglia, Endrick che è andato, no, non c'era nessuna, sì una piccola scaramuccia, ma Endrick è stato bravissimo nonostante la giovane età a mettere pace, insomma ad allontanare i due contendenti, Giorgio Germano.
1: Sì, insomma cose che succedono in momenti così concitati, poco fa hai detto non c'è un attimo di respiro ed è proprio così, adesso soltanto questo episodio permette alle due squadre di prendere fiato. Intanto il Real si prepara all'ennesimo cambio, entra Carlos Espi che fra l'altro è il giocatore che al 90esimo nella Liga ha regalato 3 punti risolvendo una partita complicata per il Real, questo giocatore è entrato dalla panchina, ha segnato il gol dell'1-0 in trasferta, Rodrigo Mora intanto in avanti,
0: Rodrigo Mora per male, c'è Pellegrini solo dalla parte opposta, Pellegrini che arriva nel rigore, Pellegrini tentativo di mettere palo sul dentro, parte il tiro fuori. Altra opportunità per la Roma in questa occasione, Roma che quando va negli spazi risulta veramente molto molto pericolosa per la difesa del Real, dobbiamo dire Rodrigo Mora è entrato in partita splendidamente però
1: Una grandissima intesa con Malen, sì, due si trovano, questo dimostra che Gasperini li fa lavorare parecchio in allenamento in settimana, ad occhi chiusi questi due giocatori, l'agilità, l'imprevedibilità di Mora e subito parte Malen quando il portoghese ha il pallone, Malen va sempre a suggerirgli il passaggio.
0: Tanto Real che vuole attaccare Ndicka, ruba ancora palla in mezzo al campo, serve Malen che evita il ritorno di Diomandé, poi serve alle sue spalle per Lorenzo Pellegrini, il tocco di orizzontale ancora per Wesley nel cerchio centrale del campo, attende la sfera De Ron, da questi per Pisilli, doppio cambio per José Mourinho, stanno entrando altri due uomini, quindi non una sola sostituzione, quella che vuole adesso e che effettuerà il tecnico portoghese del Real Madrid Lorenzo Pellegrini, a destra per Wesley che può avanzare, Malen in fuorigioco, Wesley che preferisce cambiare completamente il fronte d'attacco servendo Molina dalla parte opposta, viene dargli una mano Pisilli che avanza quasi al limite, carica il destro murato da Konaté, pallone che rimbalza sui piedi dello stesso Pellegrini, Wesley che si fa vedere a destra, Wesley che si accentra il pallone sul sinistro, Malen prova a girarsi questa volta, Konaté non gli concede spazio, poi il lancio dalla parte opposta per Endrick che ha campo per attaccare, la Roma deve ripiegare in difesa, lo fanno in tanti gli uomini di José Mourinho, attenzione Endrick contro due uomini, prova ad andare verso la linea di fondo, velocissimo cross in mezzo, rimedia in qualche maniera Wesley che in scivolata mette il pallone sul fondo, dicevamo di Endrick, forse adesso capiamo perché José Mourinho l'ha voluto trattenere assolutamente il Real Madrid, se ne va ad Hermoso con una facilità disarmante, i cambi di José Mourinho.
1: Entrano Carreras ed Espi, il primo è un centrocampista, Espi invece è un giovane attaccante, esce sicuramente Cucurella e vediamo quale sarà poi il prossimo giocatore del Real a lasciare il campo, quindi l'esperto terzino Cucurella va negli spogliatoi, è entrato Carreras e adesso Espi probabilmente al posto di un giocatore offensivo, vedremo chi sarà.
0: Di Diomandé se non andiamo errati, è uscito al campo Diomandé.
1: Sì.
0: Mentre c'è Arda Güler che batte da destra e gli accalcio d'angolo all'interno del piede sinistro, traiettoria di entrare verso la porta di Gollini, cross che parte pericoloso in mezzo, saltano in tanti, ultimo attaccare è stato un giocatore giallorosso, la palla nuovamente oltre il perimetro del gioco e quindi secondo tiro dalla bandierina consecutivo in favore del Real, vado ad occuparsene sempre Arda Güler, il giocatore turco, è la sua rincorsa ovviamente era della Roma intasata di difensori giallorossi e di attaccanti del Real Madrid,
1: tutta la Roma in area di rigore.
0: No, accade che allora il pallone evidentemente non era stato deviato da un giocatore della Roma e quindi l'arbitro è tornato indietro e ha concesso la rimessa dal fondo ai giallorossi. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 35esimo minuto nel corso della ripresa allo Stadio Olimpico di Roma, la Roma che è in vantaggio sul Real per 3-1, pallone che arriva nell'area di rigore della Roma molto alto.

0: anticipare proprio le spin, l'uscita di Gollini che blocca, poi serve di caso la corsia di sinistra, attende e riceve Hermoso, va in profondità a cercare Molina, c'è Valverde da quel lato del campo, c'è poi il tocco all'indietro di Bernardo Silva per Courtois sul pallone comodamente, poi va a mettere in movimento Antonio Rudiger, ancora il Real che prova ad attaccare dalla corsia di sinistra, c'è un buon movimento di Carles, dobbiamo dire, nell'occasione, poi Bernardo Silva che si prende palla, la gestisce all'interno del cerchio centrale del terreno di gioco, una serie di giravolte, il pallone poi arretrato per Konaté, c'è un tentativo di scambio con Rudiger che riceve palla, Arda Guler, il tentativo di scambio con Bellingham che viene spinto alle spalle da Balerdi, l'arbitro è lì a due passi, comanda il calcio di punizione fuori del Real Madrid, molto sollecitamente battuto, ma col pallone in movimento l'arbitro fa cenno che anzi bisogna effettuare un altro cambio, ed entra per la Roma con Koulirakis, giocatore greco al posto di Hermoso, quindi un difensore per un altro. Tutto questo, gentili ascoltatori, quando siamo giunti al 36esimo minuto nel corso della ripresa allo Stadio Olimpico di Roma, con la Roma in vantaggio sul Real Madrid per 3-1, Koulirakis quindi per questi ultimi 9 minuti e spiccioli, salvo ovviamente recupero che sicuramente ci sarà e vedremo di che entità vorrà concederlo il direttore di gara, dobbiamo dire fino a questo momento perfetta la direzione del francese Letizia, mentre il Real Madrid attacca con Rudiger, pallone al limite dell'area per Espin che forse spinge, chiaramente spinge Indica, era andato anche alla conclusione in porta dopo uno stop di petto all'interno dei 16 metri romanisti, ha spedito peraltro il pallone ben al di là della traversa della porta difesa da Gollini, e quindi adesso vediamo che Gollini si occupa di battere questo calcio di punizione, ovviamente con tutta la calma del caso, Germano.
1: Assolutamente, la Roma adesso ha i minuti per provare a ragionare, da sottolineare l'applauso sentito per Hermoso da parte del pubblico dell'Olimpico, il difensore centrale di Gasperini ha fatto un'altra eccellente partita.
0: Sì, fatta eccezione per quell'errore che aveva consentito il pareggio di Kylian Mbappé dopo la rete di De Ron nel corso del primo tempo, nella fase centrale del primo tempo. Il Real adesso con Courtois che esce fuori dalla propria area di rigore, ovviamente batterà a lungo con il sinistro, si prova a cercare Espin, il duello vinto da Ndicka che anticipa nettamente l'avversario, poi serve largo per Molina, la girata di quest'ultimo ancora per Ndicka, l'anticipo questa volta è di Konaté, il pallone giocato da Arda Guler che può avanzare adesso nella tre quarti campo romanista, si avvicina al limite dell'area di rigore, mette sul secondo palo, arriva Lorenzo Pellegrini ad anticipare addirittura Kylian Mbappé con il colpo di testa, con cedere il tiro dalla bandierina alla formazione ospite. Siamo al 38esimo minuto nel corso del secondo tempo, Roma in vantaggio sul Real per 3-1, ancora Arda Guler con un cross in mezzo, il colpo di testa, la parata, il pallone lì accorcia ancora le distanze il Real, ma la posizione di fuorigioco, posizione di fuorigioco di Espin questa volta sul tappin vincente che era stato dopo la parata, la respinta corta ad opera di Gollini, quindi l'arbitro per il momento ha concesso il calcio di punizione alla Roma, poi ha detto che invece è gol, quindi 3 a 2, la segnalazione del direttore di gara, evidentemente il check c'è ancora però da aspettare, vediamo cosa succede, sono momenti sicuramente molto molto così di grande emotività,
1: adesso c'è il goal check in atto, il direttore di gara parlotta sia con i giocatori della Roma sia con gli ospiti.
0: È bello che i giocatori del Real avevano portato il pallone, si va in ed è gol, quindi 3-2, Espin ha segnato il gol del 2-3, quindi minuti che ci attendono da qui alla fine della partita sicuramente di grandissima attenzione. Era arrivato sulla traiettoria Gollini, poi è arrivato proprio il numero 19 che ha appoggiato comodamente il pallone in porta da brevissima distanza. Certo che la Roma adesso dovrà soffrire, perché immaginiamo il Real alla rincorsa del gol del pareggio, mancano tanti minuti alla fine della partita, perlomeno 6 salvo il recupero che sicuramente verrà concesso dal direttore di gara. Il Real che attacca ancora ancora il lancio in profondità, Wesley con il petto, poi scaraventa lontano verso Donny Mallen, pallone troppo lungo, Rudiger di testa, ancora Espin che la colpisce sempre in acrobazia, Balerdi alle sue spalle, poi ancora la Roma che prova a conquistare un pallone e lo fa grazie a Pellegrini che poi serve Wesley, attende palla Gollini nella sua area di rigore, evidentemente impaurito dalla pressione dell'avversario, scaraventa in fallo laterale, sono momenti, ripetiamo, di grande tensione. Adesso la Roma conduce sul Real Madrid per 3-2, Real Madrid che in questo secondo tempo, dopo aver subito la doppietta di Donny Mallen, sta spingendo forsennatamente in avanti, Pellegrini a sinistra, Carreras se ne va alla chiusura e quella di Wesley, il pallone che finisce sul fondo, ci sarà calcio d'angolo in favore della Casa Blanca, sono minuti di grande apprensione questa Pellegrini.
1: Sono 6 al 90esimo più un lungo recupero.
0: Più un lungo recupero, sì, perlomeno 10 minuti da qui al termine della partita.
1: Dal punto di vista tattico la Roma non ha fatto entrare un centrale in più perché anche Kulierakis è entrato al posto di un centrale.
0: È pareggio del Real. Il pareggio del Real Madrid di testa. È intervenuto, se non andiamo a andare, Errati, Valverde ha colpito di testa e ha messo alle spalle di Gollini e siamo di nuovo in parità, 3-3. E beh, il Real Madrid, e c'è poco da fare, questa è una squadra che riesce sempre, vediamo chi è saltato di testa, no, forse proprio Hendrik, sì, lui, proprio il giovanissimo Hendrik, scelto da Mourinho per essere gettato nella mischia e ha accontentato subito il suo allenatore e adesso il punteggio è di parità, 3-3, la Roma dopo essere stata in vantaggio di due gol ha subito la reazione del Real, prima Espi, poi Hendrik, i due nuovi entrati hanno impattato la partita, siamo al 40esimo minuto nel corso della ripresa, Roma 3, Real Madrid 3, torniamo a Saxa Rubra per la messa in onda del quarto ed ultimo mini spot della serata.
2: Per il garage di casa tua scegli Breda, gli esclusivi portoni sezionali 100% made in Italy, tecnologia brevettata, rete vendita in tutta Italia, visita bredaportoni.com, Breda, i portoni più belli d'Italia.
0: Ancora Real in avanti, sempre con Hendrik che va in area di rigore, lungo su Bellingham all'altezza dell'area di fondo, prova ad andar via, viene fermato dalla chiusura di Wesley, semplice rimessa con le mani in favore della formazione ospite, scatenata in avanti, Real Madrid scatenato dobbiamo dire in avanti, e per quello che si è visto in campo Giorgio Germanò, diciamo che fino a questo momento ancora una volta Hendrik se ne va a Molina, e anche questo è un giocatore che non lascia scampo agli avversari quando li punta, guadagna un altro calcio d'angolo, la chiusura è stata di Pisilli, la Roma adesso appare stanca, evidentemente il Real Madrid è galvanizzatissimo dalla doppia rete, quindi dal pareggio raggiunto, quando la Roma appunto dopo la doppietta di Mallen accarezzava l'idea di poter condurre in porto questa sfida. Calcio d'angolo in favore del Real, il pallone in mezzo pericoloso, ancora di testa, Rudiger crediamo con palla che ha lambito, anzi Bellingham che ha lambito il palo alla destra di Gollini ed è finita sul fondo. Gentili ascoltatori, una partita comunque bellissima, bellissima, Giorgio Germano.
1: Bellissima, incerta, ancora aperta. A proposito di Hendrik, ha realizzato il gol del 3-3, ma era stato lui di testa a colpire in occasione del gol del 2-3. Gollini si era opposto, il tapin di Espin, però in posizione da centravanti. Hendrik, che non è un gigante, ha insomma messo in gravissime difficoltà la Roma, ha propiziato il 2-3, ha realizzato il 3-3.
0: Ancora Wesley che si oppone al tentativo di Carrera, si mette palla, anzi di Mbappé, mette palla fuori dal campo, la rimessa laterale in favore del Real Madrid, Real Madrid che adesso è costantemente in possesso di palla e costantemente a premere all'interno della tre quarti campo avversario, un altro anticipo secco di Ndicka, il tocco per Pellegrini di prima intenzione in mezzo, troppo lungo per Pisilli che poi però approfitta dell'errore di un avversario e cattura palla, la Roma può distendersi in avanti grazie a Rodrigo Mora, il tocco per Molina, lo scambio tra i due, ancora il portoghese per il numero 20, prende un po' di tempo, si ferma, serve all'indietro Irakis, da questi Ndicka, Dica che cerca e trova in mezzo al campo De Ron per Pisindi, cerchio centrale del terreno di gioco, poi palla sul settore di destra per Lorenzo Pellegrini che può avanzare palla al piede, Lorenzo Pellegrini quasi al vertice, viene affiancato da Wesley, lo scambio tra i due, ancora il capitano della Roma costretto a indietreggiare, Wesley gli chiede palla, non viene servito, si accentra Pellegrini che poi decide di servire Pisindi sulla corsia di sinistra per Colieraghes, poi Molina che lì ad aspettare la Roma, poi Rodrigo Mora, colpo di tacco, Malen velocissimo ancora per Mora, sempre l'olandese prova ad andarsene, questa volta viene fermato, insiste la Roma a pressare, poi il fallo di Lorenzo Pellegrini e anche un altro cartellino giallo questa volta all'indirizzo del capitano giallorosso. Siamo al 44esimo minuto nel corso del secondo tempo, Roma e Real Madrid viaggiano sul parziale di 3-3. Comunque vada questa partita, Giorgio Germanola, Roma insomma ha dimostrato di esserci anche in Champions League, c'è ancora tanto cammino da fare, aveva di fronte una squadra meravigliosa come il Real che continua ad attaccare, colpo di testa di Kouliraghis ad anticipare Valverde, poi sbaglia Molina, attenzione Bellingham, rimedia in qualche modo la Roma ed è costretta però a concedere il calcio d'angolo, la formazione ospite dopo la chiusura di Verón. Su questi calci d'angolo il Real Madrid è stato molto pericoloso, anzi è stato letale perché di fatto ha costruito i due gol del pareggio, José Mourinho con le mani in tasca, calcio d'angolo che sta per essere battuto dalla corsia di sinistra con Arda Güler, Gammucchio nell'area di rigore della Roma, pallone che sta per spiovere nel cuore dell'area di rigore giallorossa, appunto cross in mezzo, salta di molti rete, l'ha ribaltato il Real, clamoroso, l'ha ribaltato il Real con Rudiger che poi non esulta Rudiger da ex, va a segnare il gol del 3-4. E beh, è Real Madrid, Giorgio Germano, e c'è poco da fare.
1: Avevi detto nel commento d'inizio partita, proibitiva questo aggettivo, poi la Roma in realtà ha dimostrato no, che può giocarsela con tutti, ma alla fine la qualità del Real è emersa. Forse se possiamo fare un unico appunto alla costruzione tecnica, forse un centrale in più al posto di un centrocampista, al posto di un attaccante sul 3-1 poteva starci, perché nel cuore dell'area di rigore il Real Madrid ha colpito tre volte e ha ribaltato l'esito della partita, anche se ancora c'è da giocare.
0: Con il piattone destro Tony Rudiger è andato a mettere il pallone del 3-4, ripetiamo, la Roma aveva accarezzato a lungo l'idea di poter vincere addirittura la partita, avrebbero iniziati i minuti di recupero, non so quanti ne abbia segnalati il direttore di gara, 5, di 5 minuti di speranza per la Roma per cercare di raddrizzare questa sfida che l'ha vista protagonista per tantissimo tempo, poi ripetiamo, il Real Madrid è una squadra ricca di fuoriclasse che possono cambiare l'esito di un match da un momento all'altro e questo si è puntualmente verificato.
1: Assolutamente, i valori assoluti dei Blancos del Real Madrid sono emersi nel momento più delicato, nel momento in cui il Real giocava il tutto per tutto, sotto di due gol ne ha fatti tre.
0: Intanto Mbappé va con il destro centrale, Gollini c'è, Roma che aveva perso palla in mezzo al campo in maniera piuttosto ingenua, la Roma che prova adesso ad affacciarsi davanti con tutte le forze che le sono rimaste, Molina viene messo giù, il pallone è finito fuori, non c'è fallo ma c'è rimessa laterale in favore di giallorossi, lo stesso Molina per Pisilli che avanza ancora nella tre quarti campo del Real, va a servire in orizzontale il compagno di squadra, si tratta di De Ron, a destra c'è Wesley così come Lorenzo Pellegrini che si ferma, mette centralmente ancora su Pisilli, si fa vedere Wesley all'indietro per Balerdi, certo il difensore centrale era entrato, ne sono entrati due per la verità, sia Balerdi che Kouliaragis poco hanno potuto, Dica adesso praticamente gioca da attaccante aggiunto, servito Rodrigo Mora che mette ancora per Dica, Dica che viene allontanato, Rodrigo Mora che prova la conclusione ribattuta e poi questa volta il Real a scaraventare il pallone il più lontano possibile, rimessa con le mani in favore della Roma all'altezza della linea centrale del campo, si gioca il 48esimo minuto, si andrà avanti fino al 50esimo per effetto dei due concessi di recupero dalla direzione direttore di gara, il signor Letexier della Federazione Francese, che dobbiamo dire ha diretto molto molto bene questa partita. Adesso lotta Molina, pallone che finisce fuori, l'ultimo a toccarlo è stato il giocatore giallorosso e quindi rimessa laterale in favore del Real dal fronte difensivo destro del suo schieramento. Adesso è il Real Madrid a prendere tutto il tempo possibile a disposizione.
1: E Mourinho che lascia la panchina per le ultime indicazioni ai suoi giocatori, era sprofondato con soddisfazione dopo il gol del 4-3 il tecnico portoghese, adesso si è riaffacciato, l'ultima indicazione, mentre intanto c'è un
0: Deron su Bellingham, sì.
1: Sì, ha segnato agli ospiti per questo fallo dell'olandese.
0: Calcio di punizione che verrà battuto all'altezza della linea mediana del campo, sono 49 minuti sul cronometro, manca un minuto e mezzo per la verità al termine della partita, alla fine dei tempi, delle minuti di recupero. Il Real Madrid in vantaggio sulla Roma per 4-3, era sotto per 3-1, è riuscito a ribaltarla clamorosamente sulle palle inattive. La Roma ha lasciato molto molto a desiderare, ancora Real Madrid che guadagna possesso palla, ora il palleggio dei fuoriclasse della formazione spagnola, Balerdi che interviene, perde palla, prova la conclusione, Espi la manda direttamente sul fondo, forse l'ultima possibilità per la Roma con Negollini che spedisce in avanti il pallone, Indica sta facendo l'attaccante aggiunto, Rudiger su di lui, Pisilli prova a rovesciare, ma adesso la Roma si è allungata in campo, si è sfilacciata e quindi non riesce a conquistare palloni giocabili che possano risultare appunto pericolosi per la difesa del Real. Wesley in lotta con Espi alla meglio, prova ad andarsene, vince due rimpalli, partita splendida anche dopo, dobbiamo dire, del brasiliano che poi però sbaglia il passaggio, tutta la cosa più difficile, ha sbagliato quella più elementare, poi Valverde tiene in campo il pallone ma recuperano i suoi danni i giocatori di José Mourinho, palla sul settore di destra, Pellegrini attaccato alle spalle, termina giù, calcio di punizione fuori da Roma e cartellino giallo che viene alzato, sta per scadere il tempo di recupero, mancano pochissimi secondi, il Real Madrid è in vantaggio sulla Roma per 4-3, dobbiamo dire una bellissima Roma per larghi tratti della partita, Real che è uscito fuori alla distanza con i calci piazzati, con i calci d'angolo per l'esattezza, è riuscita a ribaltare la partita, è finita qui, il Real Madrid ha vinto per 4-3, rapidamente la successione delle reti, la Roma in vantaggio nel primo tempo con De Ron, il pareggio di Kylian Mbappé nella ripresa, doppietta di Malen, poi sono arrivati le reti di Hendrik e poi il gol decisivo, quello di Tony Rudiger, ci sono comunque gli applausi di tutto lo stadio alla formazione romanista.
1: Partita bellissima, un'ottima Roma, ha dimostrato di poter giocare contro una squadra del blasone, del valore, del Real Madrid. Roma viva in questa Champions League, permettimi Francesco, direi comunque insomma sconfitta anche un po' immeritata in un qualche modo. Il 3-3 poteva starci, determinato dall'esperienza, dalla cattiveria, dal cinismo del Real Madrid che ha colpito nel cuore dell'area di rigore, però forse passare da 3-1 a 4-3 è un po' troppo per la generosa, volitiva, buona Roma di questa sera.
0: Una difesa che aveva dato ampie assicurazioni, una Roma che esce comunque a testa altissima dal confronto perso con il Real Madrid, 6 punti in classifica per la Casablanca, rimane a quota 1 invece la squadra giallorossa, finisce così quindi allo Stadio Olimpico di Roma, ribadiamo il risultato finale in questo secondo turno della Champions League, Real Madrid ha battuto la Roma per 4-3, grazie per la collaborazione tecnica di Federico Foroni e di Maurizio Lepri, grazie per i più che mai opportuni accanto a me in postazione cronaca, Giorgio Germanò, Francesco Repice, nel ribadirvi che il Real ha battuto la Roma allo Stadio Olimpico di Roma per 4-3, augura a tutti i radioascoltatori una serena notte.
3: Zona Cesarini.
4: Bene, eccoci ancora insieme alle 22.56, siamo quasi in chiusura, continua la maledizione di questa giornata di Champions, un'altra italiana che perde, in questo caso la Roma, che però è stata in vantaggio per gran parte del match, ha lottato fino alla fine, sconfitta 4-3 da Real Madrid all'Olimpico. Gli altri risultati di giornata, l'Aston Villa batte 6-0 il Fenerbahce, si sta ancora giocando Betis Porto 3-2, siamo nell'ultimo minuto di recupero, vince il Bodø Glimt 1-0 sul Borussia Dortmund, successo esterno del Paris Saint-Germain Saint-Germain in casa del Manchester City per 4-2 e poi c'è lo Shakhtar che batte 3-1 l'AEK di Atene, vittoria 3-0 fuori casa dello Stoccarda contro lo Slovan Bratislava. Ci sono anche i risultati finali della Serie 1 femminile di volley: Conegliano batte Chieri 3-0, Scandicci Macerata per 3-1.

Stiamo ascoltando Lil Nas X con World's Greatest qui a Zona Cesarini. Noi siamo in chiusura, ringraziamo Regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Stefano Catini e Francesco Paradisi, redazione come sempre Tony Tisi, fra pochissimo il GR1 delle 23. Buonanotte anche da Giacomo Prireschi.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Valerio Penna, le condizioni di salute del Papa. I medici confermano il regolare decorso post-operatorio. Sta bene e l'umore è buono. Rimarrà al Gemelli per una settimana, così la sala stampa vaticana.
3: Papa Leone ha concelebrato una messa al decimo piano del Policlinico Gemelli. In una saletta appositamente adibita, Prevost ha chiuso così il suo primo giorno di degenza, riferiscono fonti vaticane. Dunque, il decorso post-operatorio procede bene. Gli esami di routine, esami del sangue, radiografia al torace sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, la rimozione del tumore maligno al polmone, riferiscono il suo medico personale Luigi Carbone e il professor Margaritora che lo ha operato. Il pontefice sta bene, il suo umore è buono, riferiscono fonti vaticane. Al momento resta la previsione di una settimana di degenza. Prevost ha espresso il desiderio di andare in America Latina, Uruguay, Argentina, Perù dal 6 al 17 novembre, ha riferito il direttore della stampa vaticana Matteo Bruni, ma dal Perù la presidente Fujimori ha dichiarato in una conferenza stampa che il ricovero potrebbe durare settimane, dunque resta l'incognita sugli impegni futuri. Massimo riservo sulle terapie da eseguire, bisognerà attendere i risultati definitivi della biopsia sull'adenocarcinoma polmonare asportato. Dal Policlinico Gemelli di Roma, collaborazione Sergio Ciani, Ilaria Menta, GR1.
2: La politica in aula, le comunicazioni della Premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo di domani.
4: È il costo dell'energia a pesare più di tutto sulla competitività. Giorgia Meloni lo ribadisce in Parlamento nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo, dove chiederà una risposta rapida e coordinata, più flessibilità, un bilancio che valorizzi agricoltura e coesione e che l'Italia non firmerà se non sarà giusto, evidenzia la Premier, che definisce rischioso l'accordo sul gasolio russo annunciato dal presidente Trump.
5: Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria.
4: Importare gas russo non ridurrebbe il prezzo per gli italiani, secondo la Premier, che ricorda al campo largo di aver abbandonato l'aula sullo stop agli attacchi su centrali e raffinerie.
6: Forse non siamo liberi di sostenere lo stop degli attacchi russi contro l'Ucraina, perché se così fosse, vi prego, almeno non mi fate la morale sulla difesa dell'interesse italiano.
4: Giorgia Meloni ribadisce il sostegno a Kiev, programma condiviso anche da chi, dice, ora è in futuro nazionale e dovrebbe dimettersi. Con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR1.
2: Maggioranza compatta sulle due risoluzioni approvate. Si chiedono iniziative diplomatiche per la pace in Ucraina. Resta lo scetticismo della Lega sulle armi e Salvini chiede di tornare a comprare gas russo a fine guerra. Nel campo largo diverse le mozioni con le differenze sulle modalità di sostegno a Kiev. Dai 5 Stelle il no netto al riarmo. C'è però la stensione incrociata sui passaggi più spinosi. Passi avanti verso l'unità, dice la segretaria del PD Elly Schlein. Quindi il messaggio al governo: non avete fatto nulla su energia, salari e sanità. Ex Ilva, dopo 3 giorni di proteste, accordo sulla continuità produttiva. Da domani riprende l'attività lavorativa. Scongiurato per il momento il rischio di cassa integrazione a 0 ore da metà novembre. Taranto e Genova continueranno a produrre, mentre per Novi Ligure si cercano soluzioni. A Genova è prevista una pausa tecnica fino a fine gennaio. Per i sindacati è un primo risultato, ma la vertenza resta aperta. La sicurezza dei Balcani strategica per l'Italia, lo ha sottolineato il ministro della difesa Crosetto a Pristina nel Kosovo, dove l'Italia con il generale Vergani ha assunto il comando delle forze NATO KFOR. Le sue parole nel servizio dell'inviata.
7: Per noi i Balcani rappresentano un punto di riferimento per la nostra sicurezza. Mettere in sicurezza i Balcani, utilizzare i Balcani anche in futuro pensando di installare qua radar che ci consentano di difendere sia questi paesi sia il nostro paese per prevenire minacce è una cosa fondamentale.
8: Così il ministro della difesa Crosetto a Pristina, dove si è insediato il comando italiano delle forze NATO per il Kosovo, KFOR, un avamposto per la difesa dell'Europa, presente nel paese dal 99 dopo la guerra nella ex Jugoslavia, ne ha garantito la sicurezza anche dopo il 2008, quando il Kosovo ha proclamato l'indipendenza dalla Serbia. La presidente kosovara Giustina Sciroca Pula ringrazia per l'impegno i militari. Ora il momento è delicato, le minacce est, ma anche le tensioni in vista delle elezioni del 25 ottobre in Serbia, che non ha mai riconosciuto la Repubblica Kosovara. Da Pristina, Alba Arcuri, GR1.
2: Siamo stati noi quella notte e ci siamo divertiti così, hanno confessato i due minorenni che a bordo di una minicar hanno aggredito 6 persone nei quartieri romani di Testaccio e Monteverde tra il 4 e il 5 ottobre. Si tratta di un 17enne figlio di un carabiniere e un 16enne denunciati per il tentato omicidio di Davide Iacopini e lesioni ad altre 5 persone. L'attore, cui è stata ridotta la sedazione, resta in terapia intensiva. La procura minorile valuterà ora le accuse. E con la cronaca chiudiamo, è tutto, prossimo GR1 a mezzanotte, ora la linea al mix delle 23.
1: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
0: Questa sera vi raccontiamo la storia di un personaggio timido, schivo, un industriale forse l'unico in Italia che ha indicato una strada possibile al di là del capitalismo e del socialismo. Adriano Olivetti. Un ingegnere, un imprenditore, un urbanista, un editore, un parlamentare, un uomo che ha organizzato la sua azienda intorno a un'idea di responsabilità verso il territorio e verso i lavoratori. Grazie a lui la sua città, Ivrea, una cittadina a pochi chilometri da Torino, è stata a lungo il simbolo riconosciuto in tutto il mondo della grande industria italiana. Quella di Adriano Olivetti è davvero una vita straordinaria, un visionario, come lo hanno definito in tanti, che però ha dimostrato nei fatti che le sue idee erano un progetto concreto, in gran parte realizzato. Come in questa scena interpretata da Luca Zingaretti nella miniserie Adriano Olivetti, La forza di un sogno.
9: Gli italiani desiderano una macchina per scrivere che sia stabile, solida, poderosa e di colore scuro.
10: Beh, esattamente il contrario di quello che ho in mente.
9: In che senso?
10: Io sto pensando a una macchina leggerissima, colorata. Deve essere molto innovativa e poi deve avere i tasti più scorrevoli, il nastro bicolore. E poi deve essere bella, bellissima.
9: Cosa c'entra bella?
10: Bella, la bellezza è importante.
9: Ma come? Perché mi hai fatto fare le ricerche allora?
10: Per sapere quello che la gente crede di volere e fare esattamente il contrario. È così che si anticipa il futuro.
0: L'ingegner Camillo Olivetti, padre di Adriano, cerca nella zona del Canavese mano d'opera per la sua nuova fabbrica di macchine da scrivere. Parla con le famiglie, intervista personalmente i ragazzi più volenterosi, sceglie quelli che crede possano avere l'attitudine a certi tipi di lavoro e li assume. È in questa realtà che Adriano Olivetti cresce. Ed è poco più di un bambino quando ha i primi contatti col mondo della fabbrica, come racconta lui stesso.
11: Quando avevo 13 anni, mio padre mi mandò a lavorare in un reparto di Trapani nell'estate del 14 e ho faticato molto a lavorare nella fabbrica. Ho faticato perché il lavoro di queste macchine non mi attraeva, non soprattutto non fissava la mia attenzione, la mente poteva vagare e si stancava.
12: Io lo guardavo con un certo sospetto questo lavoro manuale.
11: Ma è più che, non è un sospetto, è una specie di ritegno e difficoltà veramente a capire come si potesse stare delle ore alla stessa macchina senza imprigionare lo spirito.
0: Ma la formazione del giovane Adriano Olivetti continua. L'indomani della laurea in ingegneria, Adriano Olivetti viene mandato dal padre nell'America della produzione di massa. E l'America industriale è dominata dalla figura di Henry Ford. Ecco cosa scrive Olivetti.
13: 1925. Lettera dagli Stati Uniti da Adriano Olivetti al padre Camillo.
14: L'impressione generale è che l'officina Ford sia un miracolo di organizzazione, perché tutto marcia senza burocrazia. Tutto è raggiunto con la enorme specializzazione operativa e tutto non perde tempo.
0: Camillo Olivetti fa visitare al figlio Adriano 105 fabbriche in 6 mesi. Solo una fabbrica non gli apre i battenti, Underwood, il colosso delle macchine per scrivere americane. La lungimiranza del padre trova terreno fertile nell'intelligenza del figlio. Olivetti infatti acquisisce un metodo, capisce cioè che l'industria si organizza secondo i criteri della razionalizzazione e del calcolo, anche nel lavoro umano. Nell'arco di 10 anni i 400 dipendenti della fabbrica del padre diventano 2300. L'Olivetti si trasforma nella seconda metà degli anni 20 e siamo in pieno regime fascista. Adriano viene messo sotto osservazione, schedato come sovversivo per le sue posizioni socialiste. Poi durante la guerra diverrà un agente segreto dei servizi britannici. Nome in codice Brown. Arrestato, verrà rinchiuso a Regina Celi, poi fugge verso la Svizzera. Ascoltiamo Enrico Morteo, storico del designer Giovanni Avonto, ingegnere dell'Olivetti.
15: Alla fine della guerra, rientrato dalla Svizzera, Adriano Olivetti fu invitato a governare la Fiat, che era stata tutta agli Agnelli in quanto accusati di collaborazionismo, e di mandare avanti questo grande impero industriale. Olivetti preferì non farlo, si occupò della sua azienda, ne riprese il pieno possesso e si impegnò invece in politica. Lo fece nel partito di Neni, andando nel centro studi del partito. Si immaginava che dovessero essere progettati i nuovi assetti costituzionali e istituzionali del paese.
13: Giovanni Avonto, a lungo ingegnere in Olivetti.
16: Lui criticava l'uso che era stato fatto dagli imprenditori italiani, in particolare dal coordinamento confindustriale, degli aiuti del piano Marshall, dicendo che tutti questi aiuti erano serviti piuttosto a rinsaldare le ossa delle grandi imprese e non invece quello di favorire lo sviluppo della partecipazione della democrazia.
15: Rapidamente si accorse che i giochi si facevano su altri tavoli e in altri luoghi. Si allontanò da questa esperienza e maturò una sua idea di Italia diversa, basata su altre regole, su altri parametri e principi da quella che i partiti politici italiani stavano disegnando.
0: Siamo nel dopoguerra, il paese è in difficoltà, i contadini cominciano ad abbandonare le campagne per trasferirsi nelle città industriali del nord. Per Adriano Olivetti il problema del rapporto con il personale diventa pressante.
17: Quando la fabbrica è ferma, i problemi della tecnica, le macchine spariscono. È il problema fondamentale dell'uomo diventa più chiaro, e quello è il problema che mi prende quando sono una fabbrica chiusa, una fabbrica ferma.
0: Luciano Gallino, ex dirigente di Olivetti, racconta la filosofia dell'azienda.
18: L'ingegnere Adriano diceva: la fabbrica, il lavoro in fabbrica chiede molto alle persone, alle famiglie, alla loro organizzazione, chiede molto in termini di tempi di lavoro, di spostamenti, quindi la fabbrica ha il dovere di restituire molto.
0: Tra il 45 e il 58 la Olivetti introduce ciò che dopo lunghe lotte si affermerà in Italia solo nel 70 con lo Statuto dei Lavoratori. La settimana infatti è ridotta a 5 giorni lavorativi di 9 ore ciascuno e il periodo di maternità aumentato a 9 mesi retribuiti e ancora l'assistenza sanitaria, gli asili nido, le scuole materne, tutto è gratuito ed efficientissimo. Allora Olivetti si lavora anche al costante ampliamento della fabbrica e dei servizi e alla costruzione di quartieri per operai, impiegati e dirigenti. Sentiamo Giuseppe Berta.
19: Ancora oggi, se si percorre Ivrea, si vede come la struttura dei servizi sociali accompagnasse la fabbrica, era così di fronte alla fabbrica, proprio perché doveva esserci questa contaminazione continua di tra tempo di lavoro e tempo libero.
0: Scontrandosi con gli azionisti favorevoli ai licenziamenti per riequilibrare i bilanci, Olivetti al contrario assume, alza i salari e rilancia le esportazioni all'estero. La sua filosofia è semplice: se produciamo troppo dobbiamo trovare a chi vendere. La fabbrica inaugura nuovi stabilimenti e acquisisce delle consociate. E in tutto il mondo si moltiplicano i negozi dell'Olivetti, grandi capolavori dell'architettura di interni. Ma sono soprattutto l'innovazione e l'eccellenza dei prodotti a decretare il grande successo dell'Olivetti, come ricorda Furio Colombo.
20: La parola immagine ha due sensi diversi per i due mondi industriali di cui stiamo parlando. Da una parte si tratta di verniciare sopra o addirittura di inventare un'immagine che non corrisponde alla realtà. Per Adriano Olivetti deve essere qualcosa di bello il luogo in cui si lavora e deve essere qualcosa di bello la cosa per cui si lavora. È un culto dell'oggetto in sé che è stato rappresentato splendidamente sulla Fifth Avenue di New York. Davanti al negozio Olivetti c'era una colonnina rotonda al culmine della quale c'era una lettera 22 con un foglio dentro e i passanti si fermavano e scrivevano una frase.
19: Globale e locale si coniugano perfettamente. Globale perché la macchina da scrivere portatile era davvero un prodotto universale, tipico della produzione di massa, realizzato in un paese del Canavese, del Piemonte. Perciò immediatamente si veniva anche a riconoscere il valore e direi quasi la necessità di rimanere sulla scala micro-territoriale.
0: La lettera 22, come la Fiat 500, è una produzione di massa, standardizzata, elegante, essenziale, robusta, accessibile a tutti. All'Olivetti l'introduzione di nuove iniziative è continua e stimolante. All'ufficio tempi e metodi che regola il lavoro in serie secondo principi rigidissimi si affianca così l'ufficio direzione personale che deve stabilire quali siano le mansioni più adatte a ogni singolo lavoratore e capire nello specifico i motivi profondi di possibili fenomeni di disagio. Alla guida della direzione dei servizi sociali Olivetti assume un poeta, Paolo Volponi. Con lui lavorano molti giornalisti, scrittori, psicologi e sociologi. Tra questi, Furio Colombo.
20: Queste persone sono state scelte dal talento di Olivetti, che vedeva lo strano rapporto che esisteva fra queste persone e il lavoro.
0: Dunque, all'inizio degli anni 50, il Piemonte sembra avere due facce opposte. Da una parte Torino, dove la dirigenza della Fiat va a uno scontro pesante con la CGIL, complice anche la pressione dell'ambasciata americana a Roma e il ricatto per le commesse. Dall'altra, a pochi chilometri, Ivrea, dove già vive un'idea completamente diversa del rapporto tra la proprietà e i lavoratori. Così Giuseppe Berta spiega questa differenza.
19: Alla Fiat non c'era libertà sindacale, nel senso che alla Fiat si combatté un capitolo fondamentale della guerra fredda tra la direzione aziendale e i comunisti, la CGIL. Una lotta durissima, punteggiata di decine e decine di licenziamenti, punteggiata dai reparti confino, la celebre officina Stella Rossa dove venivano confinati i militanti comunisti. A Ivrea non avvenne nulla di tutto questo.
3: Il principio era quello che regolava i rapporti all'interno dell'Olivetti, era quello della libertà e della responsabilità. Da un'altra parte c'era la lealtà e l'obbedienza.
0: Per i lavoratori i vantaggi sono innegabili. Olivetti si preoccupa anche di tenere saldo il rapporto tra vita di fabbrica e la campagna, perché molti dei suoi lavoratori sono ex contadini. Ecco il racconto di Furio Colombo.
20: L'indicazione che mi aveva dato era: scoraggi sempre coloro che vogliono entrare in fabbrica dal vendere la terra, che è di solito l'operazione che fanno. Li scoraggi, perché se ci fosse una crisi avrebbero un posto in cui ritornare e avrebbero un'ambientazione naturale alla quale appartenere invece che trovarsi sbalzati nel vuoto.
0: Ed è ancora Furio Colombo che racconta le abitudini di Adriano Olivetti.
20: Gli incontri con Adriano Olivetti avvenivano sempre molto presto la mattina. Lui raccontava che si svegliava alle 4 del mattino e io ricordo di avergli chiesto, da giovane dormiglione a cui piaceva, perfetto per la professione giornalistica perché mi piaceva essere in giro non prima delle 10, e lui mi voleva alle 6 nel suo ufficio per chiacchierare della giornata e poi impostare il lavoro. Mi ricordo di avergli chiesto: ma ingegnere, cosa fa lei dalle 4 alle 6 quando si sveglia? E lui mi ha risposto con quello suo sguardo limpido e di bambino che si affaccia al potere, alla cultura, alla conoscenza, ma anche al futuro. Mi ha risposto: progetto.
0: E progettare significa anche pensare al futuro, immaginare un nuovo modo di agire nella società, come racconta lui stesso.
21: Ma qui noi abbiamo voluto, qui nel Calavese, creare uno strumento vivo, un progetto pilota, un laboratorio sociale, vero? In cui si, nella realtà e nella vera vita, si dà luogo a un'azione comunitaria, vero? Cioè un'azione in cui ciascuno nel proprio ambito e nella propria funzione lavora a un fine comune e coordinato, che è la caratteristica vitale dell'idea e dell'ideologia comunitaria.
0: Nel 1947 Adriano Olivetti fonda un suo movimento politico, il Movimento Comunità. A sue spese inaugura una nuova casa editrice, le Edizioni di Comunità. È uno sforzo rivolto all'arricchimento culturale della base, delle fasce più deboli. Ancora Giuseppe Berta.
19: Un giorno, mentre visitavo gli istituti sociali, uno dei responsabili della biblioteca gli disse: ah, ma ingegnere, qua spariscono i libri, qua se li prendono non li portano indietro, se li rubano. E lui disse: bene, ottimo segno, vuol dire che leggono.
0: Accanto alle iniziative sociali, Olivetti continua a immaginare una crescita per la sua azienda e, credendo nell'intuizione del figlio Roberto, che immagina che il futuro passi attraverso l'elettronica, così quando l'IBM lancia il suo primo calcolatore elettronico, Ivrea risponde immediatamente aprendo la DEO, la divisione elettronica Olivetti. Nel 59 viene presentato l'ELEA 9003, ancora Furio Colombo.
20: Che sarebbe stato l'unico competitor, l'unica controfaccia della IBM al mondo. IBM e Olivetti, Europa e Stati Uniti, cambiava la storia.
0: Ma la divisione elettronica, che poteva essere il vero futuro dell'Olivetti, non si svilupperà. Intanto, dopo un periodo di accordi mancati coi partiti di sinistra che non vogliono un industriale capitalista nella loro fila, Olivetti decide di presentare il movimento Comunità da solo alle elezioni politiche del 58. Nella campagna elettorale investe personalmente più di 1.300.000.000 di lire. Gira l'Italia per confrontarsi con la gente, come testimonia il suo collaboratore dell'epoca Renzo Zorzi.
5: Vedemmo quest'uomo schivo, timido, incapace di demagogia, abituato a un linguaggio che non poteva avere presa su un elettorato indifferente, sensibile solo alle parole d'ordine e agli slogan più facili, girare da una città all'altra, dalla Sardegna alla Lucania, da Roma a Torino, instancabile, deciso a fare tutto ciò che doveva perché la cosa riuscisse, fiducioso contro l'evidenza che un discorso pacato, ragionevole, necessariamente tecnico, potesse strappare un consenso. Lo vedemmo mettere in questa impresa senza esitazione il suo prestigio, la sua salute, il suo avvenire, la sua stessa vita.
6: Finì come non poteva non finire. Il movimento Comunità raccattò alcuni altri movimenti autonomistici e la lista di Olivetti era una lista troppo difficile per il mondo politico italiano, per l'elettorato italiano.
0: Le elezioni furono un fallimento e Adriano Olivetti si viene a trovare in una situazione delicata. Il suo ruolo in azienda viene messo in discussione dai suoi stessi familiari. Con un peso azionario minimizzato dalle enormi spese per la campagna elettorale, Adriano Olivetti si dimette dal ruolo di amministratore delegato. È un periodo di isolamento e di grande malinconia, ma Olivetti è pronto a ripartire con una mossa sorpresa. E lo racconta il suo collaboratore Massimo Fichera.
6: Ed ecco qui che viene fuori, ma sotto questo aspetto da cherubino invecchiato, da uomo gentile e mite, viene fuori la tempra d'acciaio che aveva quest'uomo, il quale immediatamente, il giorno dopo aver abbandonato la presidenza, si rimise a lavorare con tutto il suo prestigio, con tutta la sua fantasia industriale per le operazioni economiche. Fu allora che decise l'acquisto della Underwood.
0: Underwood, il colosso industriale che da ragazzo gli aveva negato l'accesso, è ancora un gigante. Gli azionisti della Olivetti, consapevoli di essere inadeguati alla direzione dell'azienda senza l'uomo che l'ha lanciata a livello mondiale, lo rinominano presidente. E Olivetti, sfidando lo scetticismo e la contrarietà dei suoi collaboratori, fissa un appuntamento negli uffici dell'Underwood per acquistarla. Ecco il ricordo di Beniamino De Liguori della Fondazione Olivetti.
22: Credo che in quella scelta coraggiosa di acquisire una fabbrica malandata, però con una rete commerciale strutturata in modo efficacissimo sul territorio americano, che non ci fosse solo un disegno di espansionismo dal punto di vista industriale, cioè che in altre parole Adriano Olivetti abbia risposto alla sconfitta alle elezioni del 58 con l'idea di rilanciare ancora, sono su un tavolo ancora più importante, cioè di portare Comunità negli Stati Uniti.
0: Ma l'acquisto dell'Underwood non mette Adriano Olivetti al riparo dalle critiche. Il rapporto con gli azionisti della sua azienda, gli altri industriali e i politici dell'epoca è sempre più difficile. D'altra parte, la sua idea imprenditoriale e politica non trova posto in nessuna ideologia e in nessun partito. Ancora Giuseppe Berta.
19: Quello che Adriano Olivetti abbia sempre visto e concepito se stesso come l'imprenditore della Olivetti, non come il padrone. Anzi, la proprietà privata della Olivetti costituiva un vincolo e un limite alle sue azioni. E allora pensava sempre più con gli anni a una forma di proprietà sociale dell'impresa, una proprietà pubblica che non coincidesse con lo Stato, una fondazione in cui confluissero le rappresentanze del lavoro, della competenza industriale e scientifica del territorio. Queste tre componenti avrebbero dovuto prepararsi davvero a gestire l'impresa.
0: È il 1960 e l'Olivetti sembra pronta a svolgere un ruolo primario nel rilancio dell'impresa italiana sui mercati mondiali. Ma il 27 febbraio di quell'anno Adriano Olivetti muore. Ascoltiamo il ricordo di quel giorno dalla voce della figlia Laura.
4: A Ivrea era carnevale e a Ivrea uso che il sabato sera venga presentata quella che viene chiamata la mugnaia, che poi diciamo l'interprete principale del carnevale. E io quell'anno facevo una cosa ambitissima, che era fare la paggetta della mugnaia. E mia madre era molto nervosa, mi disse che sì, insomma, aveva altro per la testa. Ho detto: mamma, ma è possibile una cosa più importante del carnevale? E lei mi disse sì, ma non mi disse altro. Siamo andati a casa di questa sorella di mio padre e lei mi ha detto che lui era stato molto male, che la mamma era andata da lui. E io ho detto: ma è morto? E lei mi ha detto: no, non è morto, però vedevo che piangevano tutti.
19: Una città che piangeva suo figlio. La città amava Adriano. Quest'uomo difficile e scorbutico era capace di farsi amare.
18: Fu una perdita molto dura che dovete elaborare in un certo periodo di tempo, perché mi aveva cambiato la vita.
0: Dopo la sua morte, la famiglia fa entrare nel consiglio d'amministrazione un gruppo di intervento formato tra gli altri da Fiat, Pirelli, Mediobanca, IMI e dalla Banca Centrale. Vittorio Valletta, all'epoca presidente della Fiat, afferma testualmente che per sopravvivere la Olivetti ha un solo neo da estirpare, la divisione elettronica, che infatti viene ceduta all'americana General Electric. Ma secondo molti, con la dismissione della divisione elettronica della Olivetti, il nostro paese ha perso un'opportunità fondamentale per competere a livello internazionale. Da Olivetti all'attualità, c'è una novità che riguarda la strage di Bologna, quando un'esplosione ha spezzato la vita di 85 persone ed era il 2 agosto dell'80. Sono stati condannati, lo ricordo, gli ex NAR Cavallini, Mambro, Fioravanti, Bellini, ex Avanguardia Nazionale. Ecco, 46 anni dopo quella mattina e dopo 5 condanne definitive, l'avvocato della difesa di Cavallini, Gabriele Bordoni, domani presenterà un'istanza alla Corte d'Assisi d'Appello. Piero Corsini, perché?
7: Perché c'è una grossa novità. Nel corso del processo Cavallini, siamo nel 2019, a 39 anni dall'esplosione, la Corte ordina una perizia sull'esplosivo. Nessuno sa ancora come sia materialmente esploso quell'esplosivo.
0: Ecco, ma questa...
7: Danilo Coppe, il più grande esplosivista italiano, forse europeo, scopre che il lembo di faccia, immaginatevi una maschera tipo Diabolik, attribuito a Maria Fresu, in realtà non è Maria Fresu.
0: E quindi questo potrebbe mettere in discussione tutto l'impianto accusatorio?
7: Eh? Assolutamente sì, perché da 85 vittime accertate si passerebbe a un'86esima vittima in più, ignota 86, che nessuno in 46 anni ha mai reclamato.
0: Tu hai studiato la strage di Bologna, terrorismo nero nei dettagli, e questa cosa a cosa porterebbe?
7: Danilo Coppe e i periti ci dicono che quella persona, di cui resta soltanto un lembo facciale, era attaccata all'ordigno. Allora, chi era questa persona? Perché in 46 anni nessuno l'ha reclamata? E soprattutto, poi, che fine ha fatto la povera Maria Fresu? Perché la Maria Fresu era insieme alla figlia di 3 anni, la vittima più giovane, e altre due amiche. Una è sopravvissuta. Tutte sono morte per lo schiacciamento dovuto al crollo della stazione, non dell'esplosione. Quindi non erano vicine alla bomba. Allora, chi è questa persona di cui resta solo un lembo facciale?
0: Quindi questa sarebbe, per capirci bene, sarebbe l'86esima vittima. Secondo la difesa, che ruolo potrebbe aver avuto nella strage?
7: Teoricamente potrebbe essere colei che ha portato l'esplosivo.
0: E quindi cambierebbe tutto?
7: Assolutamente sì, perché non avrebbero più niente a che fare con INAR e con Avanguardia Nazionale.
0: Ancora una cosa, ma che cosa serve questo esame?
7: Questo esame, che lo ricordo fino adesso il Tribunale di Bologna ha sempre rifiutato, potrebbe aiutare a capire la provenienza di questa persona, da quale parte di Europa o del mondo questa persona proveniva. quanti anni aveva, di che ceppo etnico era. Quindi è un elemento fondamentale.
1: E cambierebbe tutto.
7: Completamente tutto.
1: Va bene, vedremo come va a finire questa analisi, quali sono i risultati e quali sono le reazioni delle vittime dell'attentato. Il Mix del 23 torna domani. Potete riascoltare le nostre puntate su Rai Play Sound. Questa è stata realizzata con la collaborazione di Roberta Di Casimiro in regia, per la parte tecnica Daniele Antelmi. Le autrici sono Sara Tardelli e Chiara Vannoni, in redazione Paola Gaito.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Meteoradio. Nel corso della notte l'alta pressione continua ad espandersi sul paese, garantendo così condizioni di tempo stabile con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Nella giornata di domani, giovedì 15 ottobre, al nord tempo in prevalenza stabile e ben soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche locale e temporaneo addensamento di scarsa consistenza sui rilievi. Al centro e sulla Sardegna condizioni di stabilità e tempo asciutto per l'intero arco della giornata, con ampie schiarite alternate a innocui e brevi passaggi nuvolosi lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Al sud e sulla Sicilia contesto ampiamente soleggiato, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo una residua nuvolosità variabile tra la Puglia e le aree interne, ma in progressiva attenuazione. Temperature stazionarie in lieve aumento, massime tra 22 e 25 gradi al nord, tra 21 e 26 al centro e tra 19 e 25 al sud e sulle isole maggiori. Venti deboli dai quadranti settentrionali con locali rinforzi sul basso Adriatico e lo Ionio e mari in prevalenza poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare. Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
23: Quiet please, in exactly 15 seconds we'll be on the air.
2: On air, podcast.
24: Buonasera da Carla Manzocchi, benvenute e benvenuti all'ascolto di questa nuova puntata di On Air Podcast. Tra meno di due settimane si voterà in Israele per il rinnovo del Parlamento. È il primo voto dopo il 7 ottobre, chiaramente un voto cruciale. Cercheremo di capire gli scenari possibili attraverso un podcast original della nostra piattaforma Rai Play Sound. Tra pochissimo, prima ci ascoltiamo insieme a Asaf Avidan, One Day.
25: One day, baby, we'll be old. So baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: Israele Anno Zero è un podcast in 7 puntate prodotto da Radio 3. L'autore Davide Lerner è qui con me in studio. Ciao Davide e benvenuto.
1: Buonasera agli ascoltatori.
0: Allora Davide, in Israele si vota il 27 ottobre, manca davvero poco, è l'appuntamento elettorale più importante nella storia del paese, lo dici anche nel podcast. Intanto gli ultimi sondaggi che cosa dicono?
1: Sì, gli analisti lo hanno definito l'appuntamento più importante nella storia del paese dal punto di vista elettorale, non è detto però che porti a una svolta. Israele Anno Zero è più un auspicio che un'analisi, poi spiegheremo perché. Nel podcast realizzato con Giulia Nucci, Elisabetta Parisi e Roberta Ginocchio diamo già una previsione di quella che potrebbe essere la situazione all'indomani del voto. Potrebbe essere una situazione di paralisi politica, perché sia il blocco dei partiti governativi filo Netanyahu di destra, estrema destra, che il blocco dell'opposizione si fermano nei sondaggi a una cinquantina di seggi ciascuno. Per governare è necessario averne 61, cioè la maggioranza nella Knesset formata da 120 deputati. Il terzo polo è quello formato dai partiti arabi, che avrebbero nelle proiezioni una dozzina di seggi. Il problema è che c'è un esclusionismo molto radicato nei partiti appunto mainstream israeliani, per cui quasi mai nella storia del paese i partiti arabi sono stati coinvolti in maggioranze di governo, hanno appunto fornito ministri a esecutivi. Quindi in questa situazione attuale il rischio è che si vada subito a un'altra stagione di campagna elettorale in vista di un nuovo voto, e che nel frattempo il governo più di destra della storia del paese, che ha portato alla catastrofe degli ultimi anni, rimanga al potere.
0: Infatti Netanyahu, il governo Netanyahu e comunque il leader Netanyahu, che mesi fa sembrava molto indietro, ha recuperato nei sondaggi.
1: Netanyahu era stato addirittura dato per spacciato dopo il 7 ottobre, perfino dai suoi più vicini collaboratori, ma poi ancora una volta, come è già avvenuto in svariate situazioni nel corso della sua parabola politica, lavorando duro e non mollando mai, è riuscito a risalire la china, è riuscito a vendere la narrazione fasulla ai suoi sostenitori e al pubblico di destra di un ribaltamento della situazione strategica dopo il 7 ottobre. Cioè ha detto: sì, abbiamo preso una bella botta, ma poi abbiamo sbaragliato tutti gli avversari regionali, abbiamo acquisito una posizione di maggiore sicurezza, maggiore potenza nella regione. E dall'altro lato ha fatto questa operazione surrettizia che è in corso, in particolare in queste settimane del terzo anniversario del 7 ottobre, della vigilia elettorale, cioè di dire: la colpa del fallimento della sicurezza del 7 ottobre non è stata mia quanto degli apparati, addirittura a suggerire la tesi di un fallimento, di un tradimento dall'interno di membri degli apparati di sicurezza a lui ostili, che avrebbero facilitato

0: Militato il 7 ottobre per poi destituirlo. Una teoria assurda che pure lui consente venga diffusa perfino da sua moglie Sara, che ha accusato il leader di sinistra Yair Golan di aver saputo in anticipo dell'attacco di Hamas durante una diretta televisiva su Canale 14, un canale appunto a lui vicino.
1: Allora, il principale avversario di Bibi Netanyahu è l'ex generale Eisenkot, che tra l'altro nel recente passato ha fatto parte del governo Netanyahu. Ascoltiamo una prima clip dal tuo podcast.
2: Ma la permanenza di Eisenkot nel gabinetto di guerra non è durata a lungo. Il 9 giugno 2024 ha sbattuto la porta. L'anno successivo ha deciso di formare un suo partito. Lo ha chiamato Yashar, che vuol dire dritto, ma in ebraico viene usato anche in senso figurato per dire onesto, trasparente. Il 30 giugno di quest'anno, all'evento di lancio del partito, ha riassunto tutte le sue critiche alla condotta bellica del governo in una frase: la guerra non deve essere fine a se stessa. Secondo l'ex generale, Netanyahu prolungava il conflitto senza seguire una vera strategia, seguendo una logica di convenienza politica e senza dare abbastanza importanza al tema degli ostaggi. Chissà se, inconsciamente, abbia giocato un ruolo anche quella domanda con cui la moglie lo martellava. Ha avuto senso mettere a rischio la vita di suo figlio per riportare indietro solo dei corpi? Anche se è contrario alla guerra infinita di Netanyahu, Eisenkot è tutt'altro che una colomba. Ad esempio, quando il programma Uvda dell'emittente israeliana Canale 12 gli ha chiesto se anche lui avrebbe dato l'ok per uccidere la guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, lui, dopo qualche esitazione, ha dato una risposta affermativa.
3: כתב"מים חומר נפץ לתקוף את בית ראש הממשלה בקיסריה. לכן זה לגיטימי לגמרי בעיניי.
2: Loro, ha detto, cioè l'Iran tramite Hezbollah, hanno attaccato la casa del nostro primo ministro a Cesarea. Dunque, colpire la loro guida suprema è legittimo per quanto mi riguarda.
1: Davide Lerner, dunque Eisenkot non è una colomba, l'hai detto, ma sul conflitto, anzi sui vari conflitti in corso, ha approcci leggermente diversi da Netanyahu. E poi ti vorrei chiedere di tornare sulla morte del figlio, che è un dato importante della sua biografia.
0: Sì, diciamo che da qualche tempo, parecchio tempo ormai, si è consolidata in Israele l'abitudine di chiamare sinistra chiunque si opponga a Netanyahu, mentre secondo i canoni tradizionali, quelli che in Israele identificavano la sinistra come chi è più aperto al compromesso con i palestinesi e come destra che invece è più intransigente, Eisenkot si collocherebbe comunque dal lato dei più intransigenti. Ha detto che è contrario alla fondazione di uno stato palestinese e, come dicevi, è tutt'altro che una colomba sul conflitto. Detto questo, lui ha fatto parte del gabinetto di guerra creato da Netanyahu all'indomani del 7 ottobre, quindi non del suo governo ma di una specie di consiglio bellico nel quale lui è stato chiamato in quanto ex capo di stato maggiore dell'esercito, quindi esperto nel campo della sicurezza, e sì, era favorevole a giungere a un accordo sugli ostaggi molto prima di quanto abbia fatto Netanyahu, quindi di interrompere la fase più acuta del conflitto molto prima. Storicamente si è scontrato con Netanyahu sul tema dell'etica militare, quindi nel 2016 ci fu un famoso caso, il caso di Elor Azaria, un giovane paramedico dell'esercito che dopo un tentativo di pugnalamento da parte di un terrorista palestinese a Hebron, che poi era stato colpito da un colpo di arma da fuoco ed era a terra inerme, ebbene questo giovane soldato, invece di soccorrerlo, gli sparò in testa. A quel punto si creò una faglia, una divisione nella società israeliana fra chi, come l'allora capo dell'esercito Gadi Eisenkot, oggi capo di fatto dell'opposizione israeliana, voleva che venisse perseguito a livello giudiziario e disciplinare, come diciamo da stato di diritto per quanto in territorio occupato, e chi invece, come Netanyahu, cavalcò anche una mobilitazione di sostegno a questo personaggio. E questo passaggio viene interpretato da molti analisti come un momento di smottamento di Israele verso appunto lo sciovinismo e l'estremismo degli ultimi anni. Quindi una destra più civile di quella che abbiamo visto guidata da Netanyahu negli ultimi anni, ma comunque una destra. E vengo qui brevemente alla questione del figlio. Eisenkot ha perso sia il figlio sia due nipoti nella guerra di Gaza. Per lo più il figlio lo ha perso nelle primissime battute del conflitto durante una missione per recuperare due cadaveri di israeliani uccisi da Hamas durante l'offensiva del 7 ottobre. Questo gli dà maggiore credibilità e rispettabilità nel campo domestico israeliano, e lo mette in conflitto con Netanyahu proprio appunto sul tema della sua gestione della questione degli ostaggi, che è stata molto divisiva nel corso della guerra.
1: Allora, le posizioni nazionaliste, sciovinista, l'hai appena detto, sono cresciute, sono molto forti in questo momento in Israele. A parlare di pace, di una pace possibile, sono rimasti quasi soltanto i democratici. Il leader è Golan, che tra l'altro è un ex generale anche lui.
4: האם אתה רבין החדש?
5: Ho incontrato Yair Golan, il 64enne candidato della sinistra israeliana, durante una manifestazione a Tel Aviv. Ho cominciato a fargli delle domande. I suoi addetti stampa hanno subito cercato di cacciarmi, perché il nostro non era un colloquio concordato. Ma lui ha fatto cenno di lasciarmi fare, che rispondere in maniera estemporanea non era un problema. Alla domanda «Sei tu il nuovo Rabin?» mi ha risposto «Io non sono Rabin, ma farò quello che ha fatto Rabin». Faceva riferimento al primo ministro israeliano che più di tutti si è avvicinato a siglare una pace con i palestinesi, con gli accordi di Oslo degli anni 90. Golan, infatti, è l'unico leader politico di spicco, fra quelli che corrono alle elezioni del prossimo 27 ottobre, a sposare un approccio al conflitto sostanzialmente in linea con le posizioni di noi europei. La prospettiva dei due stati e la diplomazia come strumento per dirimere le controversie con i vicini arabi. Di fatto, Golan e il suo partito, Democratici, sono tutto ciò che resta della sinistra israeliana. Un campo politico che negli ultimi 30 anni, dall'omicidio di Rabin per mano di un estremista israeliano per l'appunto, si è progressivamente assottigliato, fino quasi a scomparire. Ho chiesto a Golan che tipo di sacrifici politici sarebbe disposto a fare per la pace con i palestinesi. E lui mi ha risposto: Arbe, molti.
1: Davide, per noi è una cosa quasi incomprensibile, ma i massacri dei palestinesi sono un tema in realtà poco presente in questa campagna elettorale.
0: Assolutamente, è un tema quasi assente e abbiamo visto con quanta difficoltà, fastidio sia stato accolto il documentario Nazza, proprio perché quello rimane un tabù nel dibattito israeliano, mentre invece questo tabù Golan lo ruppe lo scorso anno quando in diretta radiofonica in Israele disse le seguenti parole: Medinat Shfuya lo oreget tinokot ketarbiv, uno stato sano di mente non uccide bambini come passatempo. Quattro parole che contengono tutta la potenza della sua critica nei confronti delle operazioni militari israeliane a Gaza, e che però lo hanno parecchio penalizzato, tant'è che un capo della sua campagna mi disse: quelle quattro parole ci sono costati almeno quattro seggi in Parlamento, lui dovrebbe racimolarne circa una decina, quindi rimane una minoranza.
1: Quindi la sinistra è debole, il centro invece è affollato, perché oltre alla novità costituita da Eisenkot ci sono Bennett e Lapid. Allora ascoltiamo un'altra clip dal tuo podcast, si parla di Lapid.
5: Dopo il periodo più buio, con il voto all'orizzonte, Lapid ha rivolto un appello agli israeliani moderati in fuga.
2: Negli ultimi tre anni, 268.509 israeliani hanno lasciato Israele, ha scritto su X. Sappiamo che le cose sono andate male, ma ora abbiamo bisogno di voi per riaggiustare questo posto, insieme. Il caso, pensate, ha voluto che proprio la sera prima della pubblicazione del post di Lapid avesse incontrato uno di questi quasi 300.000 espatriati. Galuchovsky, 67 anni, è un amico intimo di Lapid. Gli avevo chiesto di vederci perché in pochi conoscono Lapid come lui. Ci ha lavorato insieme, è stato a lungo suo vicino di casa in Israele. Dall'anno scorso, però, abita a Roma, a Testaccio.
6: When we got an offer to make a movie in Italy, we thought it's a very good idea to leave Israel for a while and not be part of what's happening in Gaza and not be part of what's happening in the West Bank.
2: Siamo seduti a cena sotto casa sua a Testaccio quando l'amico di Lapid, Uchovsky, mi racconta di aver colto al balzo l'opportunità di trasferirsi all'estero, anche per non essere parte di ciò che sta avvenendo a Gaza e nella Cisgiordania.
6: And not be involved in it on a daily basis and just be a little further and breathe, you know. We Israelis like to go outside of Israel so we can breathe, because in Israel you can't breathe there. Reality is always too strong. In the past it was strong but it was livable. Now it's strong but it's, you hate it so much and you hate the people in charge and you hate your government.
2: Uchovsky è rappresentativo di un elettorato nauseato da questo governo. Lapid li sente vicini. Il Likud di Netanyahu, viceversa, sta cercando di scoraggiarne il ritorno nel giorno del voto.
1: Davide Lerner, vi ha colpito? Sono tantissimi gli israeliani riparati all'estero.
0: Sì, sono tantissimi, nulla che minacci, diciamo, dal punto di vista strutturale la crescita demografica di Israele, che comunque è molto forte sul piano interno, ma colpisce che appunto solo quattro volte negli ultimi 100 anni Israele, o diciamo la regione prima del 48, avevano avuto un bilancio migratorio negativo come in questi ultimi anni, un segnale di fortissimo disagio politico. Tanti di questi espatriati sono persone del campo più progressista che non riescono a vivere in un clima di violenza e retorica aggressiva contro i palestinesi che c'è adesso nel paese. E Lapid, uno dei due protagonisti del mio terzo episodio, è in qualche modo rappresentativo di questa compagine in fuga che forse ritornerà in massa, almeno per il giorno del voto.
1: In una situazione di probabile parità, diciamo, i partiti minori potrebbero essere decisivi nella creazione di una maggioranza alla Knesset. Tra questi ci sono i partiti arabo-israeliani. Tu, nelle interviste che hai realizzato, hai incontrato la figura di maggior spicco di questa compagine, che è Odeh, durante una manifestazione in cui si chiedeva la fine della guerra contro l'Iran e che si è tenuta a Tel Aviv qualche mese fa.
2: Il leader arabo-israeliano Odeh ha fatto appena in tempo ad articolare alcune frasi. Serve un approccio completamente diverso. Con la guerra non vince nessuno, mi ha detto. C'è stata un'iniziativa araba secondo cui, se Israele fa la pace con i palestinesi, seguirà la normalizzazione dei rapporti con tutti i paesi arabi e islamici. Ecco una soluzione che porta pace a tutti, sicurezza a tutti.
7: Habib Albi, yesh gisha alternative tikamri. Hayta yuzma arabit. Shikibluta kol arjota islamiyo. Shu'umert Israel. Ta'si shalom ma falastinim.
2: Poi, improvvisamente, un allarme antimissilistico, anticipato dalle notifiche sui telefonini, ha segnalato l'arrivo imminente di un missile balistico iraniano, proprio sulla zona in cui si svolgeva il raduno. Tutti i manifestanti si sono avviati verso il parcheggio sotterraneo della piazza, adibito a rifugio antibombe, sfollando senza neppure bisogno di una carica della polizia, io e Ode compresi. Scendendo nel parcheggio, ho detto a Ode: tu sei l'unico leader importante schierato contro questa nuova escalation.
4: Bataita manhig ayahid manhig politica dolbe Israel se se di Bernag da Sagat Arie. Gam Yair Golan, gam Yair Lapid, gam de gam de.
8: Isma è opposizione arkit di Israele.
2: Lui mi ha risposto facendo un discorso generale. Ascolta, non c'è un'opposizione di principio nello Stato di Israele. Al massimo, ha continuato, Yesh opposizia neged hatikim shel Netanyahu. C'è un'opposizione contro Netanyahu per via dei suoi processi, nei quali è accusato fra l'altro di corruzione. Neged ha-champagna ve'a-sigario.
8: Neged ha-champagna ve'a-sigario.
2: Ha continuato contro il famoso champagne rosa e i sigari che ha ricevuto da amici miliardari. Aval 70,000 palestinim shenergu be'Aza.
8: Aval 70,000 palestinim shenergu be'Aza. È un'opposizione amitit neged ze.
2: Ma per i 70,000 palestinesi uccisi a Gaza, per quelli no, non c'è una vera opposizione.
1: Davide, un'ultima domanda. In questo quadro, diciamo, complesso e anche a tinte fosche, intravedi qualche elemento di speranza?
0: Mi richiamo alla parentesi del cosiddetto governo del cambiamento nel 2021-2022, quando due leader dell'attuale opposizione, Lapid e Bennett, coinvolsero per la prima volta in maniera diretta un partito arabo, il Ram di Mansour Abbas, nella loro coalizione, quindi rompendo un tabù che purtroppo dopo il 7 ottobre si è rafforzato. I partiti di opposizione quindi attualmente giurano di non potersi aprire a tali alleanze. La speranza è che però, a fronte della possibilità di una continuazione del governo di destra di Netanyahu, questo tabù venga rotto e che Eisenkot, Yair Golan, diciamo i partiti mainstream del blocco anti-Netanyahu, si aprano in una fase post-elezioni anche a un'alleanza con gli arabi. Questa è la nota di speranza che mi sento di auspicare.
1: Di trasmetterci. Benissimo, abbiamo parlato di Israele anno zero, 7 puntate dense, cercatele su Rai Play Sound. Davide Lerner, grazie di essere stato con noi.
0: Grazie mille, arrivederci agli ascoltatori.
1: E siamo arrivati anche noi ai saluti, alla regia Leonardo Patanè, alla console Alessandro Campanella, al microfono Carla Manzocchi. Vi lascio con il nuovo singolo di Levante, Ruggine. Restate su Rai Radio 1 perché tra poco c'è il GR della mezzanotte. Cuore

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: La messa al Policlinico Gemelli di Papa Leone. Prevost si è alzato, ha mangiato, ha fatto fisioterapia, riferisce il bollettino medico. L'umore è buono e il pontefice vorrebbe confermare il viaggio in America Latina. Giorgia Meloni alle Camere prima del Consiglio europeo. Il patto Trump-Putin sul diesel è rischioso, pieno sostegno all'Ucraina. Zelensky ringrazia, Mosca ribatte, non è affar suo. La Premier sfida Vannacci e le opposizioni. Due le mozioni di centrodestra su tregua e armi. Salvini, dopo la guerra, torna a comprare gas russo. Campolargo, astensioni incrociate su Ucraina. Eilish Line, passo avanti verso l'unità. Ucraina, ancora raid russi, vittime 600.000 al buio, depotenziato il sistema militare di Starlink. Zelensky, Trump non stia dalla parte sbagliata della storia. Minicar a Roma, un gioco per ingannare la noia, confessano i due minorenni responsabili delle 6 aggressioni contro pedoni, ciclisti e monopattini, uno è figlio di un carabiniere. Roma Film Fest, tra spettacolo e impegno sociale, riflettori sul documentario dell'attentato a Salman Rushdie, in concorso la storia di una famiglia sradicata tra Messico e Spagna. Sport, calcio, Champions League, occasione sprecata. La Roma avanti 3-1, perde 4-3 con il Real Madrid dell'ex Mourinho. KO in Olanda, anche il Como vince 3-2 il Feyenoord. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano la salute di Papa Leone XIV dopo l'asportazione di un carcinoma al polmone. I medici del Gemelli confermano il decorso regolare post-operatorio, ma per avere un quadro complessivo bisognerà attendere l'esito degli esami istologici sui tessuti prelevati.
3: La prima giornata di degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli è trascorsa nel tentativo di difendere la sua privacy. Un bollettino medico, qualche informazione della sala stampa vaticana e poi la sera la notizia che Prevost ha concelebrato una messa in una saletta al 10° piano del nosocomio romano. Il Papa è sereno ed è di buon umore, dicono fonti vaticane. Il decorso post-operatorio è normale, le analisi del sangue e la radiografia polmonare sono nella norma per l'intervento eseguito o l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. Prevost si è alzato, ha fatto una piccola passeggiata, la fisioterapia polmonare, ha mangiato, riferiscono il suo medico personale Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora che lo ha operato. Prevost ha espresso il desiderio di andare in America Latina, riferiscono fonti vaticane, Uruguay, Argentina, Perù dal 6 al 17 novembre. Ma dal Perù la presidente Fujimori ha dichiarato in una conferenza stampa che il ricovero potrebbe durare settimane, dunque resta l'incognita sugli impegni futuri. Massimo riservo sulle terapie da seguire, bisognerà attendere i risultati definitivi della biopsia sull'adenocarcinoma polmonare asportato. Dal Policlinico Gemelli di Roma, collaborazione Sergio Ciani, Ilaria Menta, GR1.
2: Affetto e vicinanza al pontefice. Molti fedeli che si sono radunati fuori dall'ospedale, come ci racconta l'inviata.
4: In tanti hanno dedicato un pensiero al Santo Padre.
5: Un pensiero che guarisca presto e che sia bene per noi e preghi per tutti.
6: È un abbraccio di cuore veramente.
4: Poco prima del tramonto alcuni giovani si sono ritrovati sotto la statua di Papa Giovanni Paolo II di fronte all'entrata del Gemelli. Con le chitarre hanno intonato canzoni e preghiere per Papa Leone. Sono i ragazzi di GAM, Gioventù Ardente Mariana.
7: Siamo venuti dopo il lavoro, dopo l'università, dopo la scuola per pregare il rosario per lui. Mi piace perché ha un sorriso bellissimo che trasmette la gioia e poi lo sento tanto vicino ai giovani. Ci esorta, ad esempio, quando ha parlato delle famiglie, quando ci parla di non perdere la speranza, di andare avanti nella fede.
4: Sento un legame profondo con lui. Quando ho visto il suo volto per la prima volta mi ha commosso profondamente il suo aspetto e quell'espressione di tenerezza. Sento davvero un legame paterno, quindi essere qui in ospedale con lui è proprio come se stessimo pregando per nostro Signore. Dal Gemelli, Elena Pabba, GR1.
2: La politica. Giorgia Meloni in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles. Al centro degli interventi della Premier la crisi energetica, il bilancio dell'Unione, la guerra in Ucraina e i temi della politica interna.
8: A pesare più di tutto sulla nostra economia è il costo dell'energia. La Premier in Parlamento prima del Consiglio europeo traccia le linee del governo per salvaguardare la competitività partendo dalla tutela di famiglie e imprese. Una strategia che ribadirà a Bruxelles chiedendo una risposta rapida e coordinata. Più flessibilità, un bilancio che valorizzi agricoltura e coesione e che l'Italia firmerà solo se sarà giusto, evidenzia, definendo rischioso l'accordo sul gasolio russo annunciato dal presidente Trump.
9: Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra.
8: Non sarà conveniente importare gas russo per gli italiani, secondo Giorgia Meloni, che ricorda al campo largo di aver abbandonato l'aula sullo stop agli attacchi di Mosca su centrali e raffinerie ucraine. Sottolinea come Giuseppe Conte, 5 Stelle, non sarebbe mai arrivato al Consiglio dei Ministri con la nuova legge elettorale e Ivanna Ciani, invece, chiede le dimissioni, visto che sono stati eletti, dice, sulla base di un programma che oggi non condividono più.
10: Sarebbe più credibile se rassegnaste le dimissioni e vi ricandidaste con le nuove tesi che sostenete.
8: Con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR1.
2: Maggioranza di centrodestra compatta sulle due risoluzioni approvate, su una incassa anche il sostegno di Futuro Nazionale.
11: Energia, flessibilità, diplomazia, tutti i temi su cui la maggioranza parla con una sola voce e nel farlo mette l'accento sulle divisioni dell'opposizione. Un testo per partito, fa notare Paolo Trancassini, Fratelli d'Italia.
12: Con quale di queste mozioni andreste in Europa? Come andreste ad affrontare i grandi problemi?
11: Gli unici distinguo sono sull'Ucraina. Non a caso il centrodestra presenta sul tema una seconda risoluzione, anch'essa votata da tutta la coalizione, che chiede una tregua sulle infrastrutture energetiche, un modo per stanare le opposizioni, certo, ma anche per mettere tutti d'accordo al suo interno. Se su Kiev, Fedino, i moderati e Forza Italia rimangono per il sostegno incondizionato, Matteo Salvini dalla riunione dei patrioti a Bruxelles avverte: abbiamo già dato tanto.
13: A guerra finita, tornare a comprare gas e petrolio laddove costa di meno. Ci sono paesi europei che lo stanno facendo.
11: Più gente si mette in gioco, meglio è, commenta poi il segretario leghista la notizia della candidatura di Massimo Garavaglia per il congresso. Futuro Nazionale, pur presentando un suo testo, vota sì a quello della maggioranza sull'Ucraina, ma no al primo. Meloni, accusano Ivanna Ciani, ha tradito le promesse. Lucio Bondi, GR1.
2: Il centrosinistra accorcia le distanze sul sostegno a Kiev e firma la tregua dell'astensione reciproca.
14: Campolargo atteso alla prova delle risoluzioni 6, perché sull'Ucraina le sfumature rimangono, ma con il patto dell'astensione reciproca sui nodi più spinosi. Così alla fine la segretaria PDL Schlein a uscire dall'aula e dire: oggi passo avanti, si continua a lavorare per l'unità, e in aula scandisce:
15: noi abbiamo sempre sostenuto il diritto dell'Ucraina a difendersi da un'invasione criminale e per costruire la pace non possiamo aspettare che cada l'ultimo missile, serve uno sforzo diplomatico e politico dell'Unione Europea.
14: Al governo l'accusa di Schlein su salari, sanità, caro energia, non avete fatto nulla per i cittadini, noi pronti a governare. Anche AVS vede nel voto una prova di unità e con Fratoianni spiega: l'astensione incrociata sui punti che riguardano l'Ucraina è un grande passo in avanti nella costruzione dell'alleanza di centrosinistra. Dal leader 5 Stelle il non netto al riarmo, rischiamo la guerra mondiale, dice Conte, che duella con la Premier anche sulla legge elettorale.
16: C'è scritto che la indicazione non vincola il Presidente della Repubblica, la studi meglio.
17: Lei 4 anni, una maggioranza la più longeva, non ha realizzato una sola promessa fatta agli elettori.
14: Su Kiev il sì dei centristi al pieno sostegno, al Senato i riformisti PD si uniscono a Calenda nell'applauso a Meloni su quel passaggio, in una giornata che per il campo largo ha il sapore della tregua. Vasco Pirri, GR1.
2: Tra le priorità del Consiglio europeo, lo dicevamo, c'è la crisi energetica, primo punto all'ordine del giorno. L'Italia chiederà misure a breve termine per fronteggiarla. Sul decreto bollette la Commissione europea si dice orientata verso un accordo di massima che consenta di attuare le misure nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato. La BCE frena su un prossimo rialzo dei tassi di interesse al 2,75% a dicembre. La presidente Christine Lagarde conferma che l'inflazione al 3,8% può ancora tornare all'obiettivo del 2% nel medio termine, anche se il percorso non sarà facile. Rai Radio 1 a 9:09. Gli esteri. Ringrazio Giorgia Meloni per il sostegno e per la sua posizione chiara e basata su principi. Così il presidente ucraino Zelensky sulla premier italiana, linea opposta dalla Russia. La portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova replica: l'accordo sul gasolio non è affare suo. Zelensky è a Londra e incassa altro sostegno dal premier Barnum. In Ucraina almeno 13 morti negli ultimi raid, mentre aumenta la preoccupazione per le mosse americane.
18: Mentre in Ucraina non c'è traccia di una tregua energetica, Zelensky, intervistato dall'anchorman britannico Piers Morgan, non cela la sua amarezza per il riavvicinamento di Trump a Putin.
19: This is not right side of history.
18: Non è questa la parte giusta della storia. Mi sento tradito. È un peccato perdere un partner forte. L'ultima preoccupazione per Kiev è l'improvviso rallentamento di Starlink, indispensabile all'esercito per manovrare i droni. Elon Musk si smarca però, precisando che quando i servizi satellitari sono militari è il governo a decidere, ma dalla Casa Bianca su Axios dicono di non avere un ruolo nelle restrizioni. In più, a terrorizzare gli ucraini c'è la possibilità che la Casa Bianca sospenda la condivisione di intelligence con Kiev. Già negli ultimi attacchi russi gli alert americani non sono stati diffusi e così diventa sempre più difficile proteggersi. Nuovi raid hanno funestato Lutsk e Kiev, dove in 600.000 sono al buio. A Londra dal premier Burnham Zelensky ha ribadito: siamo aperti ad una tregua. L'FBI smentisce intanto che il suo capo Patel sia in visita a Mosca, come scritto da alcuni media americani. Valeria Fraschetti, GR1.
2: La guerra in Ucraina ha coinvolto di recente anche il Mar Nero, con attacchi contro navi a largo della Bulgaria. L'importanza di mettere in sicurezza i Balcani è stata evidenziata dal ministro della difesa Guido Crosetto, che a Pristina ha presenziato alla cerimonia di insediamento del generale Roberto Vergori, a capo della missione NATO in Kosovo, che così torna a guida italiana. Sentiamo Crosetto.
20: Mettere in sicurezza i Balcani, anche in futuro pensando di installare qua radar che ci consentano di difendere sia questi paesi sia il nostro paese per prevenire minacce, è una cosa fondamentale. Se voi calcolate che i missili che hanno colpito gli aeroporti in Arabia Saudita erano costruiti dagli Houthi, quindi non da raffinati ingegneri che hanno raggiunto la velocità di 8.500 km all'ora, voi capite quali sono le minacce che tutti i paesi hanno di fronte per il futuro, e capite quanto sia importante presidiare anche i paesi di confine proprio per installare con loro una copertura da queste minacce.
2: Torniamo in Italia. La cronaca: le aggressioni con la minicar a Roma. Individuati i due minorenni che hanno confessato di aver colpito 6 persone nei quartieri Monteverde e Trastevere. Il più grave è l'attore Davide Iacopini.
21: Le immagini di una telecamera nel quartiere Monteverde di Roma, il dettaglio di un adesivo che raffigura un cobra e poi i fari rossi montati sull'alettone posteriore che un meccanico ha riconosciuto li aveva montati lui. Sono tutti gli elementi che hanno portato l'inquirente ad individuare ieri una minicar nera parcheggiata in una via del rione Testaccio.
22: L'ho vista ieri davanti alla scuola.
21: Quella minicar è la stessa che tra il 4 e il 5 ottobre ha seminato terrore nei due quartieri, speronando 6 persone tra chi era su monopattino, ciclisti, pedoni, ferendo gravemente l'attore Davide Iacopini. Il proprietario ha 17 anni, è figlio di un carabiniere che gli era accanto, è un suo amico d'infanzia, 16enne, è lui che ha fatto cadere le vittime. Hanno un precedente per un furto assieme. Dopo ore di interrogatorio sono crollati. Era per loro solo uno scherzo, un gioco. Si annoiavano durante il compleanno di uno dei due, un modo folle per festeggiare colpendo a caso. Ora sono accusati di tentato omicidio. I quartieri intanto tirano un sospiro di sollievo. C'era paura anche solo nel passeggiare.
23: Siamo contenti tutti quanti perché stiamo un po' più tranquilli.
21: Ma serpeggia anche tanta rabbia.
24: È, diciamo, la fine di un incubo, ma penso che ce ne saranno altri.
23: Si deve l'emulazione.
24: Sì.
21: Nel quartiere Monteverde, Giuseppe Lisi, GR1.
2: E per i due giovanissimi indagati si aprono diversi possibili scenari. A decidere sarà la procura per i minorenni della capitale.
25: L'incartamento è pronto, arriverà a breve alla procura presso il Tribunale dei Minori dopo che i magistrati della procura ordinaria hanno di fatto chiuso il cerchio. Abbiamo dato una risposta veloce ad un caso che aveva creato allarme, commenta il capo dei magistrati di Piazzale Clodio Lovoi, mentre i colleghi minorili ora si preparano ad ascoltare i due giovani indagati. Poi valuteranno eventuali misure cautelari, diverse le possibilità, obblighi legati allo studio, al lavoro o ad altre attività utili all'educazione, ma anche arresti domiciliari, affidamento ad una comunità fino alla reclusione in un istituto penale per i minori. Lesioni e tentato omicidio, le accuse a loro carico. La più pesante è legata all'aggressione nei confronti dell'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio mentre si trovava su un monopattino e ancora ricoverato in terapia intensiva. Sottoposto a due interventi, i sanitari fanno sapere che prosegue il graduale abbassamento della sedazione finalizzato al risveglio. Prognosi però ancora strettamente riservata e prematura, spiegano i medici. Qualsiasi qualsiasi ipotesi su eventuali danni riportati. Bruno Sokolovic, GR1.
2: La crisi ex Ilva. Il decreto del governo non ferma la protesta dei lavoratori. Continua la mobilitazione a Taranto, mentre a Genova gli operai delle acciaierie hanno occupato per alcune ore la prefettura. In serata la nota dei commissari. Taranto, Cornigliano e Novi Ligure non chiudono.
0: La richiesta a Taranto e a Genova è la stessa: tenere in vita gli impianti e assicurare una prospettiva produttiva e occupazionale. Per i sindacati non basta il decreto del governo che garantisce la cassa integrazione fino a giugno e dà liquidità all'amministrazione controllata. Valerio Dalò, Fincisl.
1: Non è assolutamente sufficiente per dare risposte ai lavoratori, manca ancora il piano sociale. Per noi fondamentale, perché tutto riparte, è ancora il piano industriale. Forni elettrici e impianti di preriduzione per far sì che l'acciaieria riprenda.
0: A Taranto non si abbandonano da giorni i presidi, le statali sono occupate insieme all'ingresso delle raffinerie ENI, da cui non esce carburante e i distributori sono a secco. A Genova gli operai sono per strada e poi in prefettura. In serata la nota dei commissari porta un primo sollievo: gli stabilimenti non chiuderanno né Taranto né quelli liguri, mentre la gara per la vendita sarà prorogata fino al 9 novembre. L'attesa è per la Cassazione, che potrebbe annullare lo spegnimento dell'aria a caldo centrale nel bando per la cessione degli impianti. Paola Nania, GR1.
2: Un anno fa la strage di Casteldazzano, provincia di Verona, in cui persero la vita i carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello. Erano impegnati in un blitz per sgomberare il casolare dei tre fratelli Ramponi, rinviati a giudizio per averlo fatto esplodere. Al nostro giornale Cristian Daprà ricorda il padre Valerio, brigadiere capo.
3: È stato un anno pieno di tante sofferenze. Ammetto che questi giorni sono stati anche particolarmente duri. Il 9 ottobre comunque è il giorno in cui sarebbe stato il suo compleanno.
5: Cosa manca di più?
3: Sicuramente la presenza, passare momenti insieme, una piccola chiamata e il sentire la voce l'uno dell'altro. Un fine settimana a cui organizzavamo insieme un barbecue scambiandoci battute e giochi.
5: Quel giorno?
3: È stato uno shock veramente da un momento all'altro. Un orario della mattina in cui ero già stordito dal sonno e procinto di andare a lavorare e sentirsi insomma devastare la vita da un minuto all'altro. Il mio modo di renderlo orgoglioso è quello di cercare di usare la bontà, l'educazione, l'altruismo e tutti i valori che mi ha trasmesso nell'arma con piena fiducia. Anche in quest'ultimo anno mi sono stati molto vicino.
5: Il 26 ottobre inizia il processo ai fratelli Ramponi,
3: sì,
5: accusati di strage.
3: Mi sono costituito parte civile. Mi aspetto di avere giustizia per me, mio padre e tutti i feriti e le vittime.
5: Elena Baiocco, GR1.
2: Buone notizie per il turismo italiano, che ha registrato un incremento dell'1,8% rispetto alla scorsa estate, dati evidenziati in un panel dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche e Culturali nell'ambito della 63esima edizione del TTG Travel Experience di Rimini. L'inviato.
6: I numeri sono quelli del grande evento: 2.800 espositori distribuiti in 28 padiglioni per 140.000 metri quadrati di superficie. Il tema dell'edizione 2026 è un invito a riportare al centro del viaggio il tempo, i luoghi, le persone. Inaugurando il TTG, il ministro del settore Mazzi ha ricordato i numeri più che positivi del turismo, ormai delocalizzato in tutte le stagioni: 700 milioni investiti su montagne, borghi interni, cammini e luoghi UNESCO. La cultura, insomma, come motore di conoscenza dell'immenso patrimonio turistico italiano. Pier Ezzaia, presidente dei tour operator di Confindustria.
7: Positivi sull'Italia, che ha saputo accogliere un po' di domanda carente invece sul Medio Oriente. Per quello che riguarda il turismo outgoing, è stato un anno invece in chiaroscuro, dove alcune destinazioni hanno sofferto per la crisi geopolitica. Sicuramente insistere sulla destinazione Italia, sull'inverno la stagione è ripartita, ahimè alcune destinazioni che erano diventate molto importanti in Medio Oriente, penso all'Oman, sono uscite dai radar.
6: Da Rimini, Lorenzo Opice, GR1.
2: Roma Film Fest, in scena il documentario sull'attentato a Salman Rushdie, sotto i riflettori del concorso invece una storia di migrazione e sradicamento nel mondo ispanico.
26: Dark clothing and he had a black COVID mask on.
4: Salman Rushdie visualizza come un rallentatore il momento in cui un giovane estremista islamico lo ha quasi ucciso. I ricordi e il passaggio dall'odio all'amore necessario per guarire e andare avanti sono prima diventati un libro e ora un documentario firmato dal premio Oscar Alex Gibney, Knife, ovvero coltello, l'arma dell'attentatore. Una proiezione che caratterizza la seconda giornata della Festa del Cinema di Roma, assieme a quella per il concorso di Senisa e la Boca, storia di una famiglia sradicata tra Messico e Spagna. Il regista Diego Luna, già attore in Ni tu mamá también.
8: Las fracturas familiares, los desgarros familiares que la migración trae.
4: Le fratture e gli strappi familiari che ogni migrazione crea. Ciascuna è una storia a sé con le proprie ragioni, ma tutte comportano la perdita di qualcosa. Infine Hollywood con Whale Fall di Brian Duffield, con Josh Brolin e Austin Abrams. La lotta per la sopravvivenza nel ventre di una balena. Francesco Riccardi, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Giovanni Leporale, Massimiliano Savino. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
9: GR1 Sport.
10: Un cordiale saluto anche ad Emilio Mancuso. Champions League in primo piano, disastro Italia, 4 partite, 4 sconfitte, 1-0-4 che fa malissimo per il calcio italiano. Eppure la Roma fino all'82esimo era in vantaggio 3-1 sul Real Madrid, poi il serrate finale e la remontada del Real di José Mourinho e giallorossi che sono crollati sul più bello, il servizio di uno dei nostri inviati allo Stadio Olimpico.
12: Da 3-1 a 7 minuti dal 90esimo a 3-4 e il finale amaro di una partita bella, sempre incerta, vibrante in ogni frangente. Il Real Madrid dell'ex Mourinho esce con 3 punti dall'Olimpico, frutto di esperienza, cinismo, abitudine alle battaglie europee. Roma avanti con De Ron, pareggio di Mbappé, 1-1 all'intervallo. A inizio ripresa la doppietta di Malen illude i padroni di casa, che nel finale però soffrono le mischie nella propria area di rigore. Espi ed Hendrik, entrati dalla panchina, confezionano il pareggio in 2 minuti. L'ex Rudiger segna al 90esimo e non esulta. Un punto in 2 partite per i giallorossi, ma la sensazione di poter recitare un ruolo importante in questa Champions. Giorgio Germanò, GR1.
10: Come detto, tutte sconfitte le squadre italiane. Lotta, ma perde 3-2 in Olanda contro il Feyenoord. Anche il Como, il nostro inviato.
13: Intimoriti nella vasca, traduzione di De Kuip, lo stadio di Rotterdam, i giovani di Fabregas hanno misurato la differenza con i palcoscenici solenni dell'Europa. Il 3-2 è inappellabile, ma Fabregas ai suoi giocatori ha detto di non abbassare la testa, di non sentirsi inferiori.
26: Devo continuare a imparare, la squadra deve continuare a imparare a certe situazioni, continuare a crescere.
13: Qualche scelta a posteriori non ha aiutato, Duvicas è partito dalla panchina, rotazioni inevitabili, ha spiegato Fabregas, perché Ken è ancora fuori. Baturina e Nico Paz non sono riusciti comunque a offrire la stessa presenza in attacco. Il Feyenoord ha avuto più entusiasmo. Il Como ha sfruttato un contropiede, un errore di Lopez su Diao per l'1-0, ingannevole e durato 2 minuti. Zekiel dal limite, marcato da Perrone, si è girato e ha battuto Sanchez, preferito a Buté. Nell'azione del gol Diao si è fatto male. Il Feyenoord della ripresa ha imperversato sulle fasce. Mussa è stato il mattatore, ha segnato il 2-1, ha propiziato il 3-1. Palo e pallone sul corpo di Sanchez per l'autorete. Il 3-2 di Duvicas è stato tardivo nel recupero. C'è la Fiorentina per ripartire in campionato. Tra una settimana in Champions il Como riceverà il Manchester United. Rotterdam, Daniele Fortuna, GR1.
10: Il Manchester di sicuro non se la passa bene. Le altre sfide, nonostante la doppietta del solito Haaland, passa 4-2, un super Paris Saint-Germain in casa del Manchester City. Vincono Betis di Siviglia, Shakhtar di Donetsk, Bodø/Glimt e Stoccarda. Ha giocato a tennis l'Aston Villa 6-0 al Fenerbahce, 6 gol anche del Liverpool. La Champions League con la terza giornata del girone unico tornerà la prossima settimana e dopo i 2 pareggi deludenti in campionato cercano sorrisi europei Milan e Juventus. In Europa League, giovedì sera Salisburgo-Milan, Celta-Vigo-Juventus, e ricordiamo anche la Conference League con l'Atalanta contro i greci del Paphos. Fuori dal campo, oggi giovedì, il Consiglio della FIFA, passaggio molto importante per Gianni Infantino dopo le polemiche degli ultimi mesi. Venerdì, assemblea della Lega Calcio di Serie A, si avvicina il momento delle decisioni sulla Federcalcio e su Malagò, si attende il sereno. Infine il tennis, Rafa Oder e Medvedev ai quarti a Shanghai. Oggi giovedì torna in campo Sasha Zverev. Le tensioni in Medio Oriente, gli attacchi all'aeroporto di Riyadh che hanno provocato diverse vittime, hanno portato allo spostamento a dicembre, dal 27 al 30, del Six King Slam, l'esibizione milionaria in Arabia Saudita. Era questa l'ultima notizia. Buonanotte, buon proseguimento di ascolto con Rai Radio 1.
9: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
11: Bentornati, 25 minuti dopo la mezzanotte, questa è la situazione su strade e autostrade. In A8 ci sono rallentamenti per lavori tra Milano Fiere e la barriera di Milano Nord, siamo verso Varese, poi andiamo in A1 Milano-Bologna. Prudenza, vengono segnalati veicoli lenti per lavori all'altezza dello svincolo di Modena Sud per chi arriva da Milano. Andiamo in A14, un incidente crea una perdita di carico tra Poggio Imperiale e San Severo verso Bari. In A1 Firenze-Roma invece una perdita di carico, ci sono veicoli scortati in questo momento tra Ponzano Romano e Allacciamento, diramazione Roma Nord verso la capitale. Sulla statale Pontina è nato il ripristino di un incidente, siamo all'altezza del sottopasso via del Tufetto in direzione Terracina. Andiamo poi a Napoli in tangenziale e anche qui il ripristino di un incidente tra Doganella e l'area di servizio Doganella Ovest in direzione Allacciamento diramazione Capodichino. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
14: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
9: Ascolta il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
15: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi.
16: Perché la pizza quattro stagioni, no?
15: Ma c'è anche la quarta stagione ed è Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso.
16: E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18.
15: Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
16: E allora?
15: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
16: E che promettiamo?
15: Che andremo d'accordo.
16: Impossibile.
15: Rosso e nero.
9: La nota del giorno dopo.
17: Ben ritrovati, la nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casimirro alla regia, alla cura amorevole del programma Cristiano Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta sulla Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Vi invitiamo tutti a teatro oggi, perché sta per arrivare una produzione, Sergio Bonelli, editore, Dylan Dog va a teatro per festeggiare i suoi 40 anni, lo farà con una messa in scena in cui è stato coinvolto anche il suo creatore Tiziano Sclavi, insieme a Nicola Russo, che ha scritto, diciamo, il copione di quello che è un pezzo teatrale, una pièce teatrale, come si diceva una volta, che mette assieme non solo recitazione ma anche musica, anche canto, Non ne so molto di più, anzi, non vorrei fare spoiler, ma vi invito nelle prossime settimane al Teatro Eliseo di Roma, dove per esempio Dylan Dog verrà interpretato da Gabriele Grangasco e la regia curata da Walter Malosti. Molti altri gli attori, Loris Fabiani nel ruolo di Groucho, Antonino Iuorio, un importante attore di teatro che farà l'ispettore Bloch, eccetera, eccetera. Quello che però mi preme è ricordarvi che dal 28 ottobre, appunto, debutta questo Dylan Dog Horror Show. E noi ne abbiamo approfittato per ascoltare proprio la testimonianza di due personaggi coinvolti direttamente, anzi tre: Michele Masiero, che è il direttore editoriale di Sergio Bonelli, che ci racconta perché a un certo punto Sclavi e soprattutto l'idea che ha Sclavi e di Dylan Dog e la Sergio Bonelli hanno deciso di portare a teatro per i 40 anni questo personaggio così, scusate il termine, iconico. Ma da lui, da Michele Masiero, passeremo poi a due delle colonne, appunto, Gabriele Gasco e Walter Malosti, l'interprete di Dylan Dog e il regista. Intanto però vogliamo ricordare che oggi è una giornata importante perché viene alla luce nel 1956 uno dei più importanti pezzi di rock and roll, con cui però possiamo aprire questa nostra puntata un po' in nero. È Good Golly Miss Molly di Little Richard.

0: Michele Masiero, arriva anche Dylan Dog a teatro. È, credo, un'avventura, non so come dire, a corpo aperto, senza rete, no? Per un personaggio che comunque è senza rete per definizione, che ha una lunghissima vita ed è già crossmediale quando nasce, perché insomma attraversa il cinema horror, a un certo punto all'epoca c'è lo splatter, ma c'è anche, insomma, è già un è strano che abbiamo dovuto aspettare così tanto per vederlo pure a teatro, forse, lo dico dal mio punto di vista, e forse anche giusto che arrivi in un momento in cui si può consolidare e si può anche gestire in maniera totale un po' l'idea di Dylan Dog.
1: Assolutamente sì, beh, sono 40 anni quest'anno e ovviamente noi pensiamo sempre a Dylan Dog e al cinema, perché a quello che Tiziano Sclavi si rifaceva, no? Ai grandi nostri film gialli horror degli anni 70 piuttosto che agli slasher degli anni 80 americani. Il teatro non me lo sarei aspettato, come dice Groucho, proprio nello spettacolo, no? Perché la bidimensionalità della carta gli stava stretta. E invece è un'avventura totalizzante, perché il teatro è come nascere e morire ogni sera, no? La magia del teatro proprio. È come un'opera coinvolgente. All'interno di questa cosa lo spettatore è chiamato a riconoscere quello che già conosce, perché non abbiamo preso una storia in particolare, non abbiamo costruito una storia inedita, ma abbiamo cercato di raccontare l'universo intero di Dylan Dog. Quindi cross mediale per definizione, e questa messa in scena lo sarà ulteriormente.
0: Ecco, vorrei sottolineare anche il fatto che Sergio Bonelli ha nei confronti dei suoi figli una tutela un po' particolare, no? Nel senso che Dylan Dog ha un passato abbastanza burrascoso su altri media che non siano il fumetto. Questo passo teatrale mi pare che sia anche un po' un reset, o meglio, un modo per pensare poi questo soggetto in maniera

0: Coinvolta la casa editrice, non erano coinvolti gli autori. Abbiamo aperto questa divisione interna che abbiamo chiamato Bonelli Entertainment proprio per portare i nostri fumetti, la nostra creatività nell'ambito multimediale, negli ambiti multimediali più diversi. Stiamo producendo serie animate, abbiamo prodotto un film, ci saranno serie TV, ci saranno altri film. Dylan Dog sarà assolutamente coinvolto in questo tipo di operazioni. Il teatro è stata quella più veloce da realizzare, ovviamente, e quindi ci fa piacere partire così proprio nell'anno del suo quarantennale. Una rifondazione, dicevi tu, sì, è un po' così, perché adesso quello che si vedrà di Dylan Dog in ambito multimediale, quindi al di fuori dalla creatività del fumetto, che ovviamente nel corso degli anni è stata ripensata, no, per attualizzarla sempre, però anche nell'ambito multimediale sarà assolutamente rispettosa della materia iniziale e di quello che Dylan Dog è stato e Tiziano Sclavi ci ha raccontato dall'inizio.
1: Ti chiedo un'ultima cosa, credo che non sia casuale la scelta di Walter Malosti, che ha anche questa capacità di intercettare uno scenario anche sonoro, no? Che Dylan Dog attraverso grande libertà, adesso in conferenza stampa si è citata addirittura Scott Walker, ma in generale l'idea di non rendere banale certe cose che potrebbero invece essere rispetto a Dylan Dog, qui non ci aspetta, che ne so, John Carpenter, invece c'è una ricerca anche da questo punto di vista, e credo che Malosti sia la persona giusta per un'avventura di questo tipo in un teatro italiano che è ancora molto ottocentesco dal punto di vista della sua messa in scena.
0: Malosti lo è sicuramente, perché lavora con queste contaminazioni da sempre. È quello che ha fatto Tiziano Sclavi nel fumetto, cercare di mettere l'autorialità al servizio della popolarità, diciamo, no? La popolarità non quella di bassa lega, ma quella importante, quella l'entertainment giusto. Malosti ha sempre lavorato in ambito autoriale, teatrale molto alto, volando molto alto, ma anche, appunto, dicevo proprio in conferenza, non avendo paura di sporcarsi le mani con il pop vero, il pop importante, e quindi di fare arrivare la sua comunicazione a tutti quanti. Sarà un bello spettacolo da godersi, però ci sarà anche, se si vuole, riflettere e ragionare. La stessa cosa che si ha leggendo il fumetto, una mezz'ora di intrattenimento tranquillo, oppure chissà, qualche domanda che ti resta lì, perché Dylan Dog non dà risposte, dà domande.
1: Ma ti posso fare un'ultima domanda, un po' un contropiede, ma tu ci avresti una canzone da dedicarci? Così, su due piedi, per salutarci su questa linea. Una qualsiasi canzone che piace anche a te, non necessariamente corporate di Dylan Dog.
0: No, ne avrei tantissime, quindi adesso veramente mi conto il contropiede, perché... Però c'è una canzone che è nello spettacolo, che è My Buddy's Cage, degli Arcade Fire, che ha rifatto splendidamente anche Peter Gabriel, e che sarà un po' anche il manifesto di Dylan Dog come personaggio. Bisogna vedere lo spettacolo per capire il motivo.
1: Beh, intanto sentiamo questo pezzo di Arcade Fire, che hanno anche rifondato proprio una rappresentazione teatrale nei loro spettacoli, che mettono insieme magia nera, magia bianca, insomma un'idea anche familiare di gruppo, e quindi sì, direi che un'ottima scelta. Grazie moltissimo Arcade Fire. Michele Masiero, a presto, nuove avventure ci attendono.
0: Grazie a voi, assolutamente, venite a teatro.

0: Come vi abbiamo anticipato, Dylan Dog, un fumetto, ma anche altre cose, va a teatro, debutta all'Eliseo tra qualche settimana, è un vero e proprio horror fest, e quindi si condensano in questa rappresentazione teatrale moltissime cose, cose che sono l'indole di Dylan Dog e i suoi comprimari, ma anche il fatto che si tratta di una rappresentazione, diciamo, di carne, di persone, che quindi dal fumetto diventano tridimensionali, occupano gli spazi, e quello che magari immaginiamo... Molti di noi con Dylan Dog hanno immaginato moltissima musica che viene anche citata, diventa poi concreto. Sulla concretezza di questo allestimento, io sono qui con il regista Walter Malosti, benvenuto Walter, innanzitutto.
1: Grazie mille.
0: Che fa questo salto non nel vuoto, ma io direi nel pieno invece, nel pieno di un personaggio che ha 40 anni di storia, che quindi credo forse sarebbe bello affrontare Dylan Dog conoscendolo appena e poi approfondendolo, ma non so che poi non si può fare ovviamente.
1: Beh, è il mio caso comunque, perché io lo conoscevo superficialmente, diciamo. Lo leggeva mio padre, che era un appassionato di fumetti, ma naturalmente per andare contro mio padre non lo leggevo, quindi è una cosa naturalissima. Invece, come faccio spesso quando affronto un nuovo mondo che non conosco sostanzialmente, mi ci butto a capofitto e ho letto tutti gli albi di questo famoso canone sclaviano, no? Tutte queste sceneggiature scritte da Tiziano Sclavi, e devo dire che ho trovato numerosi capolavori sia dal punto di vista della sceneggiatura che naturalmente dell'illustrazione, quindi è un formato, diciamo, sorprendente per me, non lo conoscevo, e quindi questa cosa, portarla a teatro, è un bel viaggio, diciamo. È un viaggio che però deve usare tanti strumenti insieme, per cui la musica è fondamentale, ovviamente, perché in qualche modo in questo universo di Dylan deve nuotare in una vibrazione musicale molto forte. E poi c'è l'arte visiva, naturalmente, la presenza, quindi il movimento, il canto, la recitazione, perché poi, diciamo, la grande difficoltà di queste figure così iconiche, come anche accade per l'universo della Marvel, no? È incarnare, diciamo, questi personaggi in maniera verosimile, cioè trasmettendo un'umanità. Quindi, diciamo, sono partito dagli attori, cioè avere un cast molto solido, forte, originale.
0: È vero che molti di questi attori poi sono anche musicisti a loro volta, eccetera. È il caso di Gabriele, benvenuto. Intanto, quindi fai parte di un cast solido, sei contento? Ti senti solido?
2: Non so se mi sento tanto solido, però sono sicuramente circondato da artisti che mi danno molta sicurezza, questo sicuramente.
0: E banalmente la tua relazione con Dylan Dog come comincia?
2: Ma anch'io, io conoscevo Dylan Dog prima, ma devo dire che grazie a questa esperienza che mi sono tuffato dentro completamente e l'ho scoperto veramente solo adesso, e ho scoperto un mondo infinito, sconfinato, e quello che mi ha più colpito è stata la genialità della lente che Sclavi usa, cioè dell'horror, che apparentemente è scostante, violento, lo splatter non piace a tutti, non è facile da digerire, ma attraverso questa lente così particolare si arriva a un'umanità sconfinata, e questo mi ha incollato al fumetto e mi sto lasciando trascinare completamente, mi ha vinto.
0: Ma non so se possiamo fare spoiler, ma suona il clarinetto? Ovviamente in questa rappresentazione.
2: Questo spoiler
0: non si può fare, non si può
2: non
0: dire.
2: Non so se si può dire.
0: Allora non lo diciamo, lasciamo tutto sospeso. Appare che dovresti suonarlo piuttosto male, comunque, questo per essere aderente.
2: Ma sicuramente nel caso succederebbe.
0: Nel caso sarà male, ecco, ve lo anticipo. E magari ci sarà anche un galeone, non lo so. Questo chiaramente noi non sappiamo, stiamo semplicemente avvicinandoci. Però ti voglio chiedere invece, Gabriele, se hai una canzone da proporci, visto che il nostro è un programma dove la musica ruota intorno anche a quello che si racconta.
2: Vado sul classico e soprattutto sulla mia adolescenza, Boulevard of Broken Dreams dei Green Day, penso che, insomma, è la prima che mi è venuta in mente.
0: Vabbè, un'ottima scelta, grazie molte, Gabriele.
2: Grazie.

0: Abbiamo sentito un pezzo dei Green Day che mettono assieme una specie di punk che però secondo me deve anche molto ai Beatles, non so come dire, un giusto rimescolamento, così come rimescolamento, siamo ancora con Walter Malossi, il regista di questa rappresentazione teatrale di Landog, lo devo dire, abbiamo prima parlato con Michele Masiero, autorizzata da Sergio Bonelli, editore, il che significa che poi anche la tridimensionalità di questi personaggi un po' garantita, no Walter? Adesso, conoscendo Dylan Dog, soprattutto il modo in cui Tiziano Sclavi l'ha definito nel corso dei primi anni, ci si avvicina a una grande figura, direi, letteraria.
1: Quando io faccio dei testi contemporanei, come in questo caso, penso sempre di relazionarli a dei testi antichi, cioè, quando faccio il contrario, quando faccio una tragedia antica, penso sempre di metterla più in chiave. Mi piace questo cortocircuito. In questo caso, ovviamente, mi sono trovato spesso a pensare a due autori in particolare, Shakespeare, ovviamente, insomma, è una figura sicuramente amletica, quella di Dylan Dog, e Edgar Allan Poe, che è un autore che io amo moltissimo, di cui ho fatto uno spettacolo sempre con musica. La parte musicale è composta, diciamo, in due modi. Da una parte c'è una band che suona dal vivo, sono Jacopo Battaglia, Paolo Spaccamonti e Luca Cavina, fanno una specie di power trio, no? Basso, batteria e chitarre. E dall'altra c'è il progetto sonoro, perché a me piace molto che lo spettacolo assomigli in qualche modo a un film come suono proprio. Non mi piace quando a teatro il suono è scadente, no? Quindi anche c'è un doppio lavoro sulla musica e sul suono, da una parte le canzoni e la band che suona dal vivo anche pezzi non cantati, e dall'altra questo progetto sonoro un po' linciano, ecco, come idea. Sono partito da un autore che io amo moltissimo, che si chiama Scott Walker, che è un autore, diciamo, non troppo famoso in questo momento, ma che è stato famosissimo negli anni 60 col suo gruppo che si chiamava Walker Brothers, erano, insomma, molto, molto, molto famosi. E poi lui si è staccato da questa eredità mainstream ed è diventato un compositore sperimentale, un cantante a cui si sono ispirati tantissimi e importanti cantanti come David Bowie, ad esempio, che lo adorava, no? Ma se uno ascolta Bowie, ascolta Walker, capisce da dove arrivano certe tonalità, certi modi di cantare, molto teatrali anche, quasi melodrammatici. Ho scovato, diciamo, una canzone che Walker aveva scritto per Ute Lemper, che si chiama Lullaby, e da quello mi è partita la scintilla. Quindi da quel mondo sonoro lì sono partito per poi ricreare, diciamo, un universo sonoro di Dylan. Quindi, insomma, ci sono presenti diverse altre band che in qualche modo, non dico derivate da Walker, ma che in qualche modo hanno a che fare con quell'universo sonoro, sicuramente i Nine Inch Nails, no? E gli Arcade Fire.
0: Sono sulla balena, Walter e Gabriele, per quello che succederà a questo spettacolo che debutta al Teatro Eliseo, e poi, come sapete, le cose capitano e quindi succederà anche altro. Per ora ascoltiamo e immergiamoci in Lullaby. Grazie Walter Malosti.
1: Grazie a te.
0: E grazie Gabriele.

E mentre risuonano le note di Ute Lemper, di questa canzone spettrale sicuramente che ben si adatta a questa messa in scena di Dylan Dog, vi voglio ricordare che oggi comincia l'Andrea Parodi, il premio dedicato a lui, il premio Andrea Parodi. Io abbiamo sentito un frammento della sua incredibile arte in un pezzo di proprietà. Andrea Parodi è stato un cantante, ha lavorato nell'azienda da solista, ha portato una sperimentazione sulla voce molto lontano. Nella edizione che si sta per avviare al Teatro Massimo di Cagliari, di questa, la 19ª edizione del premio Andrea Parodi, ci sarà anche spazio per un trombettista sardo che guarda nel resto del mondo. Si chiama Paolo Fresu e vorrei ricordarlo in un frammento del suo tributo a Miles Davis, Kind of Miles, i vari tipi che Miles Davis ha incarnato. Qua lo sentiamo in un riferimento, un live che è importante per l'evoluzione del suono di Miles, quello a Berlino, e Paolo Fresu, la sua band e tutto il resto che omaggiano uno dei più grandi musicisti che ci sia stato nella storia in generale della musica.

0: con la tromba di Paolo Freso è l'eco della tromba di Miles Davis. Adesso lasciamo la linea al GR, poi a notte di Radio 1. Gian Vignola a tutti, una radiosa nottata. Should I stay or should
1: I go? Radio 1, un mondo da sentire.
0: E con la tromba di Paolo Freso è l'eco della tromba di Miles Davis. Adesso lasciamo la linea al GR, poi a notte di Radio 1. Gian Vignola a tutti, una radiosa nottata. Should I stay or should I
1: go? Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Papa Leone XIV, il giorno dopo l'intervento al polmone per un adenocarcinoma, è concelebrato la messa in un'apposita sala allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli di Roma. Lo riferiscono fonti vaticane che confermano anche che il pontefice sta bene, l'umore è buono, ha mangiato e fatto fisioterapia. I medici hanno rassicurato sul decorso regolare postoperatorio. Il Papa vorrebbe confermare il viaggio in America Latina. Spero che Papa Leone si rimetta presto. Gli auguri del presidente Trump. In Parlamento le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni prima del Consiglio europeo di oggi. Sulla crisi energetica la premier ha ribadito la necessità di una risposta coordinata e rapida da parte di Bruxelles. Quindi sul bilancio dell'UE ha spiegato che l'Italia lo firmerà solo se sarà giusto per il paese. La premier poi ha confermato il sostegno all'Ucraina criticando l'intesa di Trump sul gasolio russo. Zelensky ringrazia, Mosca ribatte, non è affar suo. Maggioranza compatta sulle due risoluzioni approvate, si chiedono iniziative diplomatiche per la pace in Ucraina, resta lo scetticismo della Lega sulle armi e Salvini chiede di tornare a comprare gas russo a fine guerra. Nel campo largo diverse le mozioni con le differenze sulle modalità di sostegno a Kiev, dai 5 Stelle il no netto al riarmo, c'è però l'astensione incrociata sui passaggi più spinosi, passi avanti verso l'unità, dice la segretaria del PD Elly Schlein. Quindi il messaggio al governo, non avete fatto nulla su energia, salari e sanità. La cronaca con la vicenda della minicar a Roma: hanno confessato i due minorenni che a bordo del veicolo hanno aggredito 6 persone nei quartieri romani di Testaccio e Monteverde tra il 4 e il 5 ottobre. Si tratta di un 17enne figlio di un carabiniere e di un 16enne denunciati per il tentato omicidio di Davide Jacopini e lesioni ad altre 5 persone. L'attore, che è stata ridotta alla sedazione, resta in terapia intensiva. La procura minorile valuterà ora le accuse. Sport, calcio, Champions League, all'Olimpico l'occasione persa per la Roma che perde 4-3 con il Real Madrid, con gli spagnoli che hanno ribaltato il risultato segnando 3 gol negli ultimi 7 minuti della gara. Sconfitta anche per il Como che in trasferta perde 3-2 con il Feyenoord. Per l'Europa League oggi il Milan va a Salisburgo e la Juventus gioca con il Celta Vigo. Per la Conference l'Atalanta ospite i ciprioti del Pafos. Ed era l'ultima notizia, linea alla notte di Radio 1.

0: La notte di Radio 1.
1: E la notte di Radio 1, e questa è la puntata del 15 ottobre, le prime ore di questo nuovo giorno che porteranno una puntata bellissima insieme fino alle 2. La voce che sentite è di Pamela D'Amico, in regia è di Brundo, ma questa notte ci sarà musica da tutto il mondo, ma anche un grande ospite, anzi una grande ospite, bellissima, luminosa, che porta tutto il suo coraggio e la sua forza qui sulle frequenze di Radio 1. Questi sono i saluti, cominciamo subito con l'ultimo brano di Elisa Kintsugi, che ci parla proprio del senso giapponese di riempire le ferite con l'oro per renderle più importanti. Vamos!

Sughi e Lisa qui alla notte di Radio 1. Ovviamente vi racconto intanto quello che succederà durante la puntata. Arriverà una Nika Campana che in questo momento è virale sui social proprio perché arriva da noi per fare un appello importante, però restate con noi altrimenti io vi anticipo tutto. Poi ci sarà tanta musica e vi voglio annunciare, come già abbiamo fatto nella scorsa puntata, però ve lo voglio ricordare, che è uscita la storia che racconta la vita di Pino Daniele, quindi dall'infanzia difficile nei vicoli di Napoli poi alla sua consacrazione artistica. Devo dire che io ho visto un pezzettino e veramente vale la pena. Il cast ovviamente è tutto italiano, è stato annunciato ovviamente anche alla Festa del Cinema di Roma che è appena cominciato, e quindi un grande artista che è riuscito a trasformare il dialetto napoletano e poi in una lingua musicale universale, quindi unendo tantissimi generi internazionali, blues, jazz con la tradizione napoletana. Infatti la nostra amica, io la chiamo artista, è campana anche lei, quindi figuriamoci, sta proprio arrivando adesso, quindi restate con noi questa notte, intanto la grande musica con i Passenger.

0: Messenger, la notte di Radio 1 fino alle 2 saremo insieme, ma adesso in studio questa notte è arrivata la nostra ospite, la mia ospite d'onore. È arrivata direttamente dalla Campania proprio adesso ed è a fianco a me, bellissima, veramente ha una luce straordinaria. Benedetta De Luca, buonanotte, benvenuta.
1: Ciao Pamela, ciao, che bello essere qui con te questa notte.
0: Allora, intanto grazie di aver accettato il mio invito, perché comunque insomma in questo momento sei molto richiesta perché sei virale sui social per sì. aver fatto un appello a Stefano De Martino e a Sanremo. Allora, intanto voglio dire una parola su di te, perché insomma chi non ti conosce deve capire: sei un avvocato, sì. content creator, sì. e ovviamente disability advocate. L'ho pronunciato bene?
1: Perfetto, perfetto.
0: Quindi tu ti definisci un artista, io ti voglio definire un artista a 360 gradi, però ti voglio dare subito la parola così ci racconti tu cosa Grazie. Fai e chi sei.
1: Grazie Pamela, assolutamente. Io sono, appunto, vengo da Salerno e sono, come dicevi tu, un avvocato, una content creator e una disability advocacy, perché queste cose le vivo sulla mia pelle, nel senso, sono nata con una disabilità, quindi ho cercato di dare voce e soprattutto autorevolezza alla disabilità, perché per tanti anni in realtà questa voce non mi è mai stata data, quindi tanti diritti negati, tante volte mi sono sentita una cittadina di serie B, tante volte ho sentito su di me lo sguardo degli altri, uno sguardo però pietoso, uno sguardo che mi indicava e mi etichettava come la persona con disabilità. Allora ho voluto studiare, ho voluto capire quali sono i miei diritti e ho voluto dar voce anche a tante persone con disabilità che quindi cercano di far capire che esistiamo innanzitutto anche noi, e ho provato a farlo anche sui social, ma poi ovviamente ci arriviamo e oggi sì, come dicevi tu, sono virale.
0: Sei virale, infatti ti ho invitata subito perché volevo cavalcare l'onda e intanto
1: persona con disabilità. Allora ho voluto studiare, ho voluto capire quali sono i miei diritti e ho voluto dar voce anche a tante persone con disabilità che quindi cercano di far capire che esistiamo innanzitutto anche noi, e ho provato a farlo anche sui social, ma poi ovviamente ci arriviamo e oggi sì, come dicevi tu, sono virale.
0: Sei virale, infatti ti ho invitata subito perché volevo cavalcare l'onda e intanto raccontare a tutti quanto sei preparata, quanto

0: Sei bella, quanto sai parlare, sei luminosa, ti occupi di moda, sì, di skincare, infatti mi hai portato anche delle creme, tu sai, io metto ancora la crema quella dell'800, vabbè, non ne ho bisogno ovviamente, però...
1: Esatto, sei bellissima.
0: Diciamo questa attività che tu svolgi, la svolgi per superare gli stereotipi, per superare i pregiudizi, perché il tuo messaggio qual è?
1: Il mio messaggio è che ogni donna, ecco, indipendentemente poi dalla disabilità, deve sentirsi bella, perché tante volte, sai, il corpo di una donna è sempre un po' sotto giudizio, disabilità o meno, però io essendo nata con una disabilità, perché ecco, ti dico velocissimamente, certo, ma io sono nata con una malattia rara e pensa che la mia malattia rara prende il nome anche di agenesia del sacro e nelle forme più gravi prende il nome di sirenomelia. Cosa significa? Che alcuni bambini nascono con le gambe attaccate, proprio un po' come le sirene, e non è stato il mio caso proprio specifico. La mia forma è stata un po' meno grave, anche se di meno grave c'è ben poco, ma ho comunque subito 18 interventi, sono stata quasi 12 anni in un letto di ospedale e anche ad oggi purtroppo faccio i conti con una malattia renale avanzata che a breve mi porterà comunque a fare la dialisi e a stare 4 ore attaccata ad una macchina. Insomma, sono tante le difficoltà, forse soprattutto quelle che non si vedono. Però voglio fare riferimento un attimo alla sirena. Noi conosciamo la sirena, no? Cosa fa la sirena? Rinuncia alla sua coda e alla sua voce per far innamorare il principe. Io in realtà penso che noi a quella coda, che nel mio caso è visibile, appunto è la mia disabilità, ma ognuno di noi ha una coda, quindi che sia un proprio lato del carattere, una caratteristica fisica, noi a quella coda facciamo così, iniziamo il programma dicendo che non ci dobbiamo rinunciare, e se poi il principe non si innamora di noi, che facciamo? Andiamo avanti, il prossimo principe. Ma l'importante è che ci amiamo prima di tutto noi stesse, e quindi ho raccontato questa piccola favola sperando di riscriverla insieme stasera, proprio perché voglio che ogni donna si piaccia così com'è.
0: Essere se stessi. E c'è una canzone che quando eri in ospedale ti dava tantissima, sì, forza, e quindi io te la voglio dedicare, adesso la mandiamo e poi rientriamo e ci racconti perché magari questa canzone ti dava forza, ma soprattutto cos'è la musica per te, come la tua notte anche.
1: Va bene.
0: Radiohead, Creep.

0: I Radiohead con Creep qui alla notte di Radio 1, e l'abbiamo scelto questo brano perché è un brano molto caro alla nostra graditissima ospite di questa notte, Benedetta De Luca. È un brano che ti dava forza e credo che ti dà forza ancora adesso in momenti difficili.
1: Sai, quando metti le cuffiette, no? Hai bisogno di isolarti dal mondo. Ecco, questa è una di quelle canzoni che devi ascoltare a tutto volume. E purtroppo l'ho ascoltata ultimamente, sono stata ricoverata 2 mesi in ospedale perché ho scoperto appunto questa malattia renale. E però mi dava così forza, dicevo ok, la riascolterò fuori di qui. E infatti eccomi qui ad ascoltarla con te stanotte, quindi devo dire che ci sono riuscita. E la musica ti salva soprattutto nei momenti più belli, perché ecco, anche nei momenti belli è bello condividere la musica, ma soprattutto nei momenti più dolorosi, e questa è stata una di quelle canzoni.
0: A proposito di musica, sì, c'è un appello che tu hai fatto a Stefano De Martino che hanno ripreso tutti i giornali d'Italia, sì, social, davvero io vi invito subito ad andare sui social e cercare Benedetta De Luca, a parte sei seguitissima e a parte che sei bellissima, e qui davanti a me ha due occhi veramente che sono veramente più belli delle stelle.
1: Grazie.
0: Però Stefano De Martino, abbiamo un appello, Stefano, per Sanremo, Stefano, che dobbiamo fare? Vai, vai.
1: Ho fatto un appello per scherzo, guarda, cioè per scherzo, oddio, è stato sempre il mio più grande sogno, perché si sa, a Sanremo è sicuramente una kermesse musicale, ci mancherebbe, però tante volte si parla anche di sociale, e io di sociale, a parte che lo vivo sulla mia pelle come dicevamo prima, ma comunque ne parlo nelle scuole, sono una disability manager, sono un avvocato, ho studiato diritti delle persone con disabilità, e mi sarebbe tantissimo piaciuto andare, ma non per parlare e fare pietismo e dire ciao Stefano, sto soffrendo, sono una povera disabile.
0: Anzi,
1: assolutamente
0: anzi,
1: no.
0: Anzi,
1: mettermi un bellissimo vestito lungo, bello, elegantissimo, e far capire che la disabilità non è soltanto tristezza, ma può essere anche forza, ma può essere anche, perché no, ambizione, studio, coraggio, se ovviamente ci vengono dati gli strumenti.
0: Allora, fai l'appello preciso. Allora, Stefano De Martino.
1: Sì.
0: Vai.
1: Ciao Stefano.
0: Ciao Stefano.
1: Ciao Stefano, innanzitutto siamo tutti e due napoletani, quindi già questo dovremmo un attimo accomunarci, parliamo la stessa lingua, e io non ti chiedo pietà, non ti chiedo assolutamente favoritismi, ti chiedo soltanto di ascoltare una voce forse autorevole in questo campo, nel mondo della disabilità, perché A, lo vivo sulla mia pelle, B, l'ho anche studiato, e quindi potremmo insieme, perché poi immaginavo proprio magari un siparietto io e lui.
0: Ma tanta ironia tu hai, anche sui social, ho visto dei video, sì, che veramente utilizzi l'ironia moltissimo, certo, per raccontare l'inclusione, quindi ci sta. Vai, continua con l'appello.
1: Sì, l'ironia mi hai proprio indirizzato sulla strada giusta, perché tanta ironia salverà il mondo, perché prendersi un po', anche soprattutto l'autoironia, può abbattere tante barriere,
0: quindi
1: tanti muri.
0: Un siparietto, sì, ironico, e magari anche una pezzo di canzone.
1: Certo.
0: Pezzo di canzone magari di Pino Daniele.
1: Tu canti, che canti, so, tu.
0: Vengo io,
1: vedi,
0: dai, vengo,
1: cantiamo insieme.
0: Io. Qual è la tua canzone preferita?
1: Pino, vabbè. Certo mondo. Anche
0: ad esempio, dimmene una.
1: Ma una qualsiasi?
0: Sì, sì, sì.
1: Di Pino, per esempio, piace anche Quando. Di,
0: Per esempio, tu scendi le scale.
1: No, le scale.
0: Arrivi, io già mi sto, sì, immaginando. Abito che colore?
1: Allora, pensavo un nero, andiamo sul classico.
0: Con i brillantini.
1: Brava, esatto, un po' scollato.
0: E sotto un po' di musica. E tu con questa voce che hai, posso dirti, una voce super erotica.
1: Grazie,
0: perché comunque
1: se lo dici tu.
0: Un po' così. E quindi, tu dimmi quando,
1: bellissimo,
0: quando.
1: Ciao Stefano.
0: Dove sono i tuoi occhi?
1: Non scendo le scale perché vedi, ci sono dei problemi logistici. Però sono qui.
0: È un messaggio bellissimo.
1: Sì.
0: Perché comunque tu, la tua vita è creata intorno all'inclusione,
1: certo,
0: tu sei portavoce di tutto un mondo di persone, e tu riesci a dirlo perché hai carattere, hai cultura, hai forza, e ci sono tantissime persone che sono a casa e non hanno la forza, non hanno il coraggio di dirlo, quindi tu sei veramente un esempio, ma non sei un esempio solo per loro, sei un esempio per tutti noi.
1: Grazie.
0: Per tutti, cioè veramente,
1: certo, disabilità o meno, sì.
0: Benedetta De Luca, resti ancora con noi un pochino,
1: certo,
0: ti tolgo un po' di ore di sonno
1: tutta la notte,
0: eh?
1: Vabbè, no,
0: allora io ti faccio restare tutta la notte, tanto qua io, vedi, non è che ci abbiamo niente da fare, vedi, lui già sta mezzo a dormire, non è che no, non è vero, lui è uno veramente forte. Allora, vogliamo ascoltare un po' di musica?
1: Vai.
0: Motta, sei bella davvero.

0: e Giulia Stone. Prima abbiamo ascoltato Motta e questa è La Notte di Radio 1 e queste sono le frequenze più belle della notte. Lo sapete che questo programma è stato premiato come programma notturno più ascoltato d'Italia? Ma cosa dico d'Italia? Del mondo! Ma cosa dico del mondo? Dell'universo! È vero Benedetta De Luca?
1: Io confermo, perché anch'io l'ascolto. L'ascolti? Sono anch'io una gocciolina nel mare, ma ci sono.
0: Senti, tu sui social hai fatto un percorso incredibile e veramente sei seguitissima. Raccontaci qualcosa.
1: Sì, è stato un percorso abbastanza tortuoso perché ad oggi ecco faccio la figa, posso dirlo a quest'ora, la figa sui social.
0: No, tu sei figa.
1: No, nel senso, non vergognatevi, però è stato un duro percorso perché io all'inizio in realtà mi nascondevo, cioè nel senso sui social ho iniziato mostrandomi a metà busto, nascondevo la sedia a rotelle, le stampelle, nascondevo il mio corpo oppure mi modificavo un po', ecco, apro e chiudo parentesi, non modificatevi le foto perché innanzitutto fate del male a voi stessi, troppo, nel senso, un pochino ci sta, però troppo magari stravolge
0: il proprio conto. Intelligenza artificiale.
1: Ormai, esatto.
0: Io mi levo cellulite gogo al gogo.
1: No, posso dire, no, secondo me uno poi è bella anche perché siamo esseri umani, quindi chi non ha la cellulite fondamentalmente?
0: È bello essere se stessi con tutto quello che uno ha.
1: Esatto,
0: tutto.
1: Esatto. Bel non messaggio. È facile, non è facile perché anch'io ci sono arrivata
0: all'inizio
1: dopo tanti
0: era
1: anni.
0: Difficile sì. Per te perché avevi, ecco, imbarazzo.
1: Mi vergognavo, solo certo. Che poi a un certo punto spegnevo lo schermo del telefono e non mi riconoscevo più allo specchio, quindi ho iniziato ad odiare lo specchio intero, non mi volevo vedere più con le stampelle, con la sedia a rotelle e ho detto basta, devo fare qualcosa di diverso, ho iniziato a mostrarmi per quella che sono, per quello che ero e da lì poi si è creata una community forte, ad oggi comunque sono quasi 1 milione di persone, quindi sono tante se ci pensi e sai quando ho capito poi che stavo forse sulla strada giusta, quando una mamma una volta mi disse, lo sai Benedetta, io ho scoperto che mia figlia avrà la tua stessa malattia rara e ho deciso di chiamarla come te. Allora lì io non ricordo neanche il nome di questa mamma perché purtroppo sono passati tanti anni e non l'ho più sentita, però quel messaggio, la gratitudine mi fece capire che stavo facendo qualcosa che andava oltre lo schermo del telefono, qualcosa di costruttivo, di importante, di prezioso e quindi ho continuato e ho iniziato a mostrarmi per quella che sono, tante ragazze che mi ringraziano perché finalmente vanno al mare in costume
0: che
1: sembra una sciocchezza
0: che
1: bello, ma tante
0: non che bello veramente,
1: sono belle soddisfazioni.
0: Sei grande.
1: Grazie.
0: Benedetta, sei un essere umano veramente immenso.
1: Grazie. Cioè, oddio sono 1,40 m scherzo però grazie.
0: La tua anima è profonda, ma ti posso dire una cosa,
1: sì.
0: Non tutte le sofferenze, non tutti i dolori ci fanno diventare migliori. C'è gente che anche soffre, non riesce a risalire, cioè anche gli stupidi arrivano a 90 anni,
1: certo.
0: Io dico sempre, quindi non è detto che
1: certo.
0: Essere adulti o avere un dolore ci rende migliori.
1: Certo.
0: Quindi il tuo esempio serve a tutti quanti noi, anche chi ognuno ha la sua croce, quindi che ne so, anche una persona che si sente... E diciamo in sovrappeso, ormai tu sei una ragazza, sai un po' come dilaga il problema anche dell'obesità, del sovrappeso, e ci si vergogna ad andare in costume e anche avendo un po' di cellulite, come ho detto
1: certo.
0: Prima ironicamente.
1: Ma perché purtroppo c'è ancora tanta grassofobia, quindi si pensi che magari una persona grassa, perché non c'è nulla di male di dire grasso,
0: certo.
1: Lo è perché magari mangia patatine sul divano,
0: non
1: ma io in primis ho, come ti dicevo, problemi ai reni, io mangio insalata, frutta, mangio veramente poco, però purtroppo non riesco a dimagrire più di così, quindi prima di soffermarci su un corpo

0: Posso dedicarla a mia sorella?
1: Assolutamente.
0: Sì, che è qui presente. Veronica, perché Ligabue lei me l'ha fatto amare, quindi ecco il mio cantante preferito, e questa canzone ha un profondo significato perché la parola stessa ce lo dice.
2: Questa notte, amici di Radio 1, c'è una persona eccezionale che ci sta illuminando e ci sta portando un messaggio che può renderci persone migliori e darci un sorriso più grande del suo. È difficile, perché lei ha un sorriso illuminante. La cosa veramente che voglio aggiungere è che è incredibile come una persona che ha una disabilità dia forza agli altri. Cioè, a volte noi pensiamo di non avere la forza, ci piangiamo un po' addosso, diciamoci la verità, perché certo. Questa notte io vorrei dire proprio, a volte ci lamentiamo per un mal di gola, per un po', per un problema piccolo. Eccolo,
0: anche io ogni tanto, diciamolo. Sono umana anch'io. Però hai ragione.
2: E tu dai la forza a noi, capito? Questa è la rivoluzione che voglio vedere nel mondo. E quindi ti voglio vedere a Sanremo, ti voglio vedere in tutti i canali più importanti.
0: Grazie,
2: dai.
0: Pamela.
2: Spero che questa canzone possa piacere anche ai nostri amici di Radio 1. Viva Ligabue!

0: Senti cara, volevo parlare di moda, di moda inclusiva, il tuo progetto straordinario, anche in questo campo sei rivoluzionaria.
1: Grazie.
0: Posso dire, cioè tu secondo me aprirai la, sei giovanissima, quindi grazie, aprirai la strada a una rivoluzione vera.
1: Grazie.
0: Parliamone.
1: Sì, questo è un grande sogno e in realtà è nato tutto da una frase, perché una volta una signora che forse in buona fede me lo disse: guarda che peccato che sei disabile, se no saresti stata proprio bella. Mamma, sta frase mi ha fatto così innervosire, perché a dire o sei disabile o sei bella. Allora ho detto: cosa posso fare per rendere una donna anche con disabilità
0: secondo
1: più bella?
0: Secondo me questa signora una disabilità ce l'aveva, però...
1: Secondo me l'ha detto anche in buona fede, ci mancherebbe, però
0: la mancanza di empatia e di,
1: non
0: e di
1: c'è, certo,
0: allora quello
1: certo,
0: già è più grave di tutto.
1: Esatto, è più grave di ogni cosa.
0: Di sensibilità, esatto, di empatia, di intelligenza,
1: esatto,
0: emotiva.
1: Esatto, esatto. E quindi ho detto:
0: ti ha ferito?
1: Sì, ho detto: però voglio rendere le donne anche con disabilità più belle, cosa posso fare? Ho pensato al mondo della moda e ci sono riuscita, devo dire la verità, ci sono riuscita anche grazie a The Uom, che ringrazio infinitamente per aver creduto nel mio progetto, e abbiamo organizzato una sfilata totalmente inclusiva, e pensa proprio col Comune di Milano.
0: Fantastico.
1: Con Camera Moda, cioè era un evento proprio in calendario ufficiale della Milano Fashion Week, non collaterale.
0: Complimenti.
1: Sì, è stato
0: una...
1: No, ammetto. E a sfilare c'erano 12 modelle bellissime, erano tutte mie amiche, ma ognuna di loro aveva una storia bellissima. Per esempio c'era la modella albina, stupenda, c'era una modella con una stomia sulla pancia, c'era una modella magari ecco col braccio bionico, che detta così, però credimi, era una più bella dell'altra.
0: Bellissimo.
1: E soprattutto ognuna di loro era fiera del proprio corpo, ed eravamo lì per dire: esistiamo anche noi abbiamo il diritto di essere alla moda, eleganti. E allora da quella frase ho detto: sai
0: bellissimo,
1: che c'è, adesso ti faccio capire chi comanda qui, e abbiamo fatto un evento pazzesco.
0: È molto importante abbracciare la propria cicatrice, la propria ferita.
1: Certo, non è facile, però non è impossibile. Ecco, io ne ho 18, le ho abbracciate tutte, tra poco 19, perché mi opererò anche la tiroide, vabbè, ma questa è una cosa a parte.
0: Quanto tempo ci hai messo ad abbracciare, ad accettare?
1: Forse tutta la vita, e forse non si finisce neanche mai, ecco, nel senso, quando mi chiedono come hai fatto, forse non ci sono neanche proprio riuscita totalmente, però va bene anche ci sono giorni in cui
0: la
1: non
0: vita
1: ti accetti,
0: è questa.
1: Però l'importante è che non ti odi, almeno non devi provare odio nei tuoi confronti, cioè non devi sentirti inferiore a nessuno, non ti devi neanche paragonare agli altri, perché poi ognuno di noi ha i propri limiti ma anche le proprie qualità, quindi se io mi volessi paragonare a qualcuno che riesce a fare una rampa di scale non potrei mai, ma non importa, io avrò altre qualità e va bene così.
0: È come il pesce che si rattrista perché frequenta uccelli.
1: Certo.
0: E gli uccelli lo deridono perché gli dicono: tu non sai volare. Però se gli uccelli vivessero insieme ai pesci si sentirebbero anche loro problematici.
1: Certo.
0: Cioè ognuno ha la sua caratteristica,
1: esatto,
0: la sua,
1: esatto,
0: bellezza. E quindi questo, vabbè, è un messaggio straordinario che te lo dico a fare. Cioè, secondo me abbiamo un ospite importante e secondo me ci saranno grandi, grandi soddisfazioni e grandi sorprese.
1: Chissà.
0: Questo me lo auguro. Voglio ascoltare con te un brano di Roberto Vecchioni e Francesco Guccini che è adatto proprio a questa puntata d'amore e di cuore, perché è dedicato il brano ad Alex Zanardi e la sua forza di superare la disabilità fisica. Ascoltiamo La Notte di Radio 1.

0: Ligabue con la sua canzone Viva, questa è la notte di Radio 1, saremo insieme fino alle 2, è stata una chiacchierata bellissima. Ancora in studio c'è con me Benedetta De Luca, che intanto ringrazio perché ti sto togliendo sonno.
1: No, vabbè,
0: però la tua notte com'è?
1: Tu sei sveglia. Ti ascolto, quindi non
0: tu
1: dormo.
0: Mi ascolti, brava, hai studiato Benedetta, brava.

0: Vecchioni e Francesco Guccini sulle frequenze di Radio 1. Questa è la notte di Radio 1 e abbiamo ascoltato della musica meravigliosa, ma soprattutto siamo in compagnia di una ragazza splendida, Benedetta De Luca, che ha passato la notte con noi. È stato bellissimo, emozionante. Io voglio invitare tutti quelli che ascoltano a scriverti su Instagram, dove sei attivissima, dove hai tantissimi followers, e anche, insomma, principalmente su Instagram. Cosa ti aspetti adesso da quello che sta per accadere? Sei ormai virale, quindi qualcosa dovrà succedere.
1: Spero pochi hater, solo quello, perché non so tanto. No, scherzo, ho pochi hater nella vita, fortunatamente. Però ecco, se, come dicevi tu, sono contenta di ricevere messaggi, anche solo un messaggino per scambiare due chiacchiere, un consiglio, qualsiasi cosa. Io cerco veramente di rispondere sempre a tutti. E sono io e non è nessun altro al mio posto. Sto perché mi chiedo: ma sei tu veramente? Giuro, sono io, infatti. Dovrei studiare, però passo molto tempo sui social, ma non importa. Quindi sono ben felice di ascoltare tutti.
0: La cosa bella è che tu lo fai per te stessa e per gli altri. Sì. Allora, Stefano De Martino, mi raccomando, l'appello, vogliamo vedere Benedetta De Luca sul palco dell'Ariston.
1: Magari.
0: Dai, sicuramente succederà, domani spammeremo tutti quanti gli articoli nei quali sei uscita in questi giorni, in queste ore, e ovviamente ci sentiamo su Instagram.
1: Posso dire che sarai la prima a saperlo, però.
0: Va bene. No, io ti accompagno.
1: Brava, esatto.
0: Io e tua sorella veniamo, spasso e passe sotto, andiamo insieme. Grande Benedetta De Luca, ti ringrazio.
1: Grazie mille Pamela, sei un tesoro, grazie.
0: Buonanotte.

notte magnifica. Siamo stati insieme come sempre dall'una alle due. Vi ricordo che su Rai Play Sound potete andare a riascoltare comodamente tutte le puntate della notte di Radio 1. L'appuntamento è a lunedì prossimo, mi raccomando, la notte tra lunedì e martedì e la notte tra mercoledì e giovedì. Sempre grandi ospiti, musica da tutto il mondo, uscite cinematografiche, ma soprattutto ricordatevi di iscrivere su Instagram a Benedetta De Luca, perché lei vi aspetta ormai veramente, cioè, abbiamo nel cuore questa meravigliosa ragazza. Vi lasciamo in compagnia del GR1 e restate sempre sulle frequenze di Radio 1. Buonanotte da Pamela D'Amico e Edi Bruno.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Nell'Umbria più segreta, dal 17 ottobre al 15 novembre, c'è Frantoi Aperti, la magia delle olive che diventano olio. www.frantoiaperti.net.
2: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.